0: tutto nei paraggi, oltre alla fabbrica, ma anche tutti i vari servizi, se volete, per certi versi anche quello che fece Silvio Berlusconi con Milano 2, offrire degli appartamenti, ma al contempo offrire anche dei servizi per le persone che abitavano queste zone. Veramente quest'oggi è una puntata emozionante, vi confesso, sono molto molto emozionato nel citare Adriano Olivetti, che a mio avviso è stato uno dei più grandi uomini veramente d'affari italiani, ma non fu solo un imprenditore, un uomo d'affari. Per quanto concerne Olivetti, fu anche un eccellente politico e cercò proprio di portare nella politica queste idee di rinnovamento del sociale. Diciamo che era un imprenditore che certamente guardava al profitto, guardava alle vendite delle proprie macchine da scrivere, ma però teneva conto anche di una realtà sociale, diciamo così, che oltre il lavoro, oltre al salario, lui andava oltre, aveva questa visione di permettere ai propri dipendenti di ottenere anche dei diritti che spesso magari da altre parti gli erano negati. Un altro ricordo particolare è che moltissime ditte di altri paesi, tipo la Germania, erano solite negli anni 50, anni 60, visitare proprio lo stabilimento di Olivetti per vedere questo suo modo di introdurre al lavoro anche il relax che i dipendenti potevano avere, eccetera, eccetera. Quindi fu sicuramente un personaggio tra i più grandi, più grandi che la nostra nazione abbia mai avuto. Ora vi ricordo anche il numero per mandare i vostri messaggi WhatsApp, perché no, potete farlo WhatsApp o Telegram.
1: Studio Pirata oltre Po Pavese 377 45 63 033 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: E potete anche comunicare con Andrea attraverso WhatsApp e anche attraverso, se vi va, Telegram. Poi purtroppo negli anni 60 Olivetti scompare, purtroppo ci lascia, e con lui se ne va anche la sua idea di lavoro. Non viene, diciamo così, confermato l'aiuto del governo italiano per sviluppare questo grandioso computer che lui e il suo staff avevano creato nel laboratorio di Pisa. Purtroppo decidono di abbandonare questa idea. Pensate se si fosse continuato a sperimentare su magari l'informatica già negli anni 60, magari a questo punto dove saremmo arrivati. Però decidono di abbandonare questo progetto e si lanciano completamente sulle macchine da scrivere. Ovviamente, come ben sapete, come è logico immaginare, con l'avvento dei computer, dell'informatica e così via, negli anni 2000 le macchine da scrivere vengono completamente abbandonate dalle industrie e Olivetti subisce una grave crisi economica. Poi torna alla ribalta questi ultimi anni con dei personal computer dal design accattivante e che si rivolgono a una fascia di mercato medio-alta. Questo è quanto. La sua eredità continua a ispirarci ancora oggi? Secondo me sì, perché Google, lo stesso Steve Jobs, Bill Gates, secondo me loro hanno avuto queste, diciamo così, questa ispirazione verso Adriano Olivetti e tutte le persone che cercano di creare qualcosa di innovativo e di creativo. Adesso abbiamo queste start-up e chissà se ci fosse ancora Adriano Olivetti, che cosa direbbe in questo mondo sempre più connesso con la rete. Noi però rimaniamo qua, sempre su Double Are Mine, sulle onde corte, con il vostro Andrea. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, io ringrazio Jeff White per il prezioso spazio che ci concede sulle meravigliose frequenze di WRMI, Radio Miami International. Io saluto tutte le persone che ci sentono dall'estero. Grazie ancora per aver ascoltato I Love Italy, quest'oggi puntatona, una bella puntata dedicata ad Adriano Olivetti. Grazie ancora, cedo la linea allo studio centrale di Okeechobee. Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
3: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: www.andreamandinati.com

0: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
1: And the Oscar goes to...

0: Roberto Benigni in Life is Beautiful.
1: And also I would like to thank my parents in Vergaio, in the little village in Italy. They gave me the biggest gift, poverty, and I want to thank them for the rest of my life. Really, but thank you, Mama and Papa.
2: Alla grandissima, come si suol dire, ben trovati a tutti da parte di Andrea, di Andy Mangiarotti. Se preferite, benvenuti a tutti sulla WRMI Radio Miami International. Quest'oggi siamo in onda su Kilohertz 7780 per l'America del Nord orientale, America Nord orientale, Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Altresì la trasmissione è diffusa anche su Kilohertz 9455 per il Messico e l'America Nord Occidentale. Com'è andata la vostra giornata? Tutto bene, amici e amiche? Questa è una trasmissione ovviamente in lingua italiana condotta da Andrea. L'abbiamo aperto proprio con l'Oscar di Roberto Benigni, anzi con gli Oscar che Benigni conquistò nel 1999, miglior film straniero, miglior attore protagonista, appunto Roberto Benigni, e migliore colonna sonora invece per Nicola Piovani. Vi dicevo, non abbiamo aperto proprio casualmente ricordando il mitico Oscar di Benigni, perché oggi parleremo proprio di Oscar di quest'anno e parleremo anche del bellissimo film di Guadagnino, Chiamami col tuo nome, che se potremmo usare una metafora calcistica, quest'anno agli Oscar a Los Angeles il buon vecchio Guadagnino ha veramente, direi, preso il palo. Tac! Cosa ha fatto?
3: Chi ha fatto palo?
2: Guadagnino, caro Fantozzi, ha fatto palo Guadagnino, che per poco insomma rischiava di vincere un Oscar. E ora cosa faccio? Vi porto tutti negli anni Ottanta. Siete pronti a sognare con il vostro passato? Vi porto nell'Italia del Nord nel 1983, per l'esattezza in Lombardia, la mia terra, e più precisamente vi porto per mano a Crema, la scoperta di Crema e la scoperta del bel film di Guadagnino, Chiamami col tuo nome. Allora, cosa facciamo? Direi di riavvolgere il nastro e tornare agli anni Ottanta. Facciamo subito, prendo la mia matitina e riavvolgo il nastro. Sapete ragazzi cosa ho fatto? Ho messo un 100 lire nel jukebox e ho selezionato questa bellissima canzone. Direttamente dagli anni Ottanta, questo pezzo fa proprio parte della soundtrack di Chiamami col tuo nome.

0: fatto palo.
1: Direi che ha fatto palo Luca Guadagnino, perché è andato veramente vicino alla conquista di una statuetta. Pensate, questo film che stiamo questa sera ricordando qua a I Love Italy, cioè Chiamami col tuo nome, era candidato a 4 premi Oscar come miglior film, miglior attore, migliore scenografia non originale, migliore canzone, e veramente proprio per un soffio non ha preso una statuina. Peccato, peccato per l'Italia. Comunque noi non demordiamo, ci rifaremo proprio sicuramente le prossime volte. Ora esaminiamo proprio questo film, che la scenografia è scritta da James Avery ed è un adattamento cinematografico, scusate, del romanzo appunto Chiamami col tuo nome, che il buon Luca Guadagnino ha ripreso dopo una serie di vicissitudini con produttori americani che volevano più o meno produrre il film. Lui l'ha preso in mano, l'ha prodotto direi molto molto bene, perché ha saputo cogliere molti dettagli anche carini, direi, no? Ora vi racconto un attimo la trama di questa bellissima pellicola che ho visto 3 volte, come si suol dire, non ero appagato una sola volta, l'ho visto 3 volte. E, appunto, la trama è la seguente: Elio è un 17enne ebreo italo-americano che trascorre le sue vacanze estive nella campagna del nord Italia, per l'esattezza nelle campagne di Cremona della Lombardia. I suoi genitori abitano in una bellissima villa immersa nella campagna della provincia del Cremasco, dove suo padre, un professore di archeologia, è solito d'estate ospitare degli studenti che si recano per l'appunto in Italia per, diciamo così, sviluppare le proprie tesi. Lo studente selezionato per quest'anno, il 1983, è appunto Oliver, un ragazzo americano, anche lui di origine ebrea, di bel aspetto, intelligente e molto carismatico, che entra a far parte, diciamo così, di questa famiglia lombarda. E io più volte ho accostato questo film a Teorema di Pasolini. Secondo me non è poi tanto sbagliato, perché anche in Teorema di Pasolini c'è questa bellissima ambientazione, questa casa un pochino decadente, e sempre in Teorema di Pasolini arriverà un giovane che sconvolgerà completamente la vita di questa famiglia. In Chiamami col tuo nome anche in questo caso c'è questo giovane, ha sconvolto la vita di uno dei protagonisti della famiglia, però non voglio diciamo così dilungarmi troppo e non svelare troppo, sino poi non andate a vedere il cinema. Cosa dite? Ho ragione o non ho ragione?
2: Da Papete c'era un tempo meraviglioso.
1: Ho capito, va bene. Bravo, ho capito che eri a Papete, però stiamo facendo un programma radiofonico. Il regista di questo film dice: è un film per le famiglie, mi piace pensare che sia un film volto alla trasmissione della conoscenza, di conseguenza abbiamo mostrato sullo schermo solo ciò che volevamo mostrare. In genere in cui ho incapsulato questo film non richiede certo di mostrare organi nudi eccetera eccetera, cioè che volevo mettere insieme, diciamo così, una scena era di intimità tra due persone, e ha preferito lavorare più sulla chimica piuttosto di fare delle scene che a mio avviso non servivano niente di nudi. In pratica la trama è questa: il giovane Oliver inizia a conoscere i sentimenti, l'amore in questo paese, e non vi voglio svelare veramente troppo, comunque magari lo potrete vedere sicuramente quest'estate nei drive-in all'aperto, e se non riuscite a vederlo al cinema vi consiglio vivamente di acquistare il DVD, che sicuramente uscirà a breve proprio nei cosiddetti negozi specializzati. Siete sempre all'ascolto di I Love Italy, al microfono c'è il vostro Andrea, e quest'oggi
0: chi ha fatto palo?
1: Medaglie, un'altra volta ragazzi, ha fatto palo Luca Guadagnino, che per poco vinceva un Oscar. Dicevo, siete all'ascolto di I Love Italy sulla WRMI Radio Miami International. Quest'oggi abbiamo parlato di questo bel film Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. È arrivato il momento di salutarci, e di questo bel film ascoltiamo proprio la colonna sonora originale, che era candidata anch'essa a un Oscar. con una sonora veramente stupenda. Io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato I Love Italy, a Dio piacendo ci ritroveremo sempre qua su Radio Miami International, a WRMI, per un'altra nuova puntata di I Love Italy. Un ringraziamento come sempre a Jeff White e a tutti gli amici e tutte le amiche che mi hanno ascoltato. Vi regalo l'ultima canzone, che è stupenda ed è praticamente la colonna sonora originale del film Chiamami col tuo nome, che era candidata a un Oscar. Peccato che questa colonna sonora non è stata premiata, perché è stupenda e si ascolta a luci spente. Ciao ciao, bye bye, ciao ciao.

0: I Love Italy più che mai in questo periodo abbastanza crudo, è un periodo veramente brutto per la nostra nazione. Siete su Radio Miami International, WRMI, la voce che sta entrando nelle vostre case è quella di Andrea, conduttore della trasmissione appunto I Love Italy. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 oppure 5950, fate voi, e dulcis in fondo su kHz 9955 pari a metri 31. Solitamente all'interno di questa trasmissione parliamo della nostra nazione, siamo molto allegri, molto spensierati. Purtroppo in questa trasmissione di quest'oggi lo siamo un po' meno, perché come ben sapete questa brutta epidemia del coronavirus ha ormai colpito quasi tutto il mondo. E in apertura volevo ringraziare degli amici che mi hanno scritto tramite email, tra l'altro gentilissimi, anche chiedendomi la mia situazione fisica, come sto, perché come ben sapete, insomma, l'Italia è stata colpita veramente tanto da questo bruttissimo virus. Un abbraccio a Ralph che mi scrive dalla Germania, mi manda anche un rapporto d'ascolto, un Simpo 24333. E ci ha ascoltato sulla frequenza 9955 kHz e mi scrive: amo l'Italia e potrei piangere quando apprendo le ultime notizie drammatiche del coronavirus lì. È così terribile, soprattutto la parte settentrionale dell'Italia che io conosco molto bene, la Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, dove ero stato spesso e dove ho incontrato così tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta. Il mio cuore e i miei pensieri sono con te sempre. Grazie per aver prodotto questo programma nonostante le circostanze. Far connettere il mondo e conoscere l'Italia, sebbene la frequenza, lui dice, della WRMI dei 9955 kHz non abbia come target l'Europa, però riesco ad ascoltarti regolarmente con la mia semplice attrezzatura di ascolto. Grazie veramente, un abbraccio a Ralph della Germania che si sincerava insomma sulla situazione della nostra nazione. E poi un abbraccio all'amico Alberto Silva, caro amico, saluti dal Cile, ti ho scritto, come stai? Questa è la situazione in Italia, com'è la situazione in Italia? Preferisci, mi dice appunto di prendermi cura della mia famiglia e rispettare le indicazioni dell'autorità. Un saluto e un abbraccio in attesa di tue notizie. Grazie Alberto. Alberto Silva dal Cile, grazie, sto benissimo. Tutto va avanti molto bene. E un abbraccio anche a Reginaldo che ci scrive dal Brasile, dal bellissimo Brasile. Ciao, come stai Andrea? Spero sia tutto bene. Grazie molto per i tuoi messaggi. Conosci la lingua portoghese? No, purtroppo no, devo essere sincero, ho utilizzato il traduttore per risponderti. Conosco lo spagnolo un pochino, il francese, è bella la tua lingua, la lingua di Dante, e conosco anche l'inglese e il tedesco. Congratulazioni, un forte abbraccio per te e la tua famiglia. Reginaldo dal Brasile. Grazie a questi amici che mi hanno scritto e grazie anche ad altri amici che magari in silenzio hanno voluto, non so, magari far sentire la loro voce, non mi hanno scritto, però magari mi hanno ascoltato così in silenzio, magari nella loro bella nazione. Come vi dicevo, la situazione in Italia non è delle più belle, però ne stiamo uscendo piano piano, anche perché la nostra sanità è un'eccellenza mondiale. Il bello della sanità in italiana è appunto che cura tutti senza nessuna distinzione di razza e anche di portafoglio. Se venite in Italia, come è successo per i due turisti cinesi, i primi insomma che sono stati ricoverati allo Spallanzani di Roma, appunto affetti da Covid-19 e 19, scusate, sono stati curati gratuitamente. Quindi non vi preoccupate, la sanità in Italia è un'eccellenza, stiamo andando bene, tutti vengono curati, anche chi è che non ha le possibilità economiche per essere curato, come avviene in moltissimi stati del mondo. In Italia invece sarete curati anche se non avete disponibilità economiche. Ora abbiamo in linea l'amico Marco, Marco Renzi, che è praticamente un cantautore milanese, è lui quello che ha fatto la mia nuova sigla che avete ascoltato, I Love Italy, e poi ha composto anche una canzone proprio I Love Italy che avete sentito in sequenza appena dopo la sigla. Abbiamo Marco al telefono. Marco, guarda, io vorrei non interromperti, ti lascio parlare, se magari ci illustri un pochino la situazione a Milano per quanto concerne la tua città, e se ci puoi parlare di tutto, insomma, cosa pensi di questo brutto periodo e così via. Marco, ti lascio la parola, non ti interrompo, vai, sei in onda su Radio Miami International. Ciao Marco.
1: Ciao, ciao. Sono Marco Arenzi da Milano, in questo momento sono in balcone affacciato sulla mia città, una città sicuramente riconoscibile perché deserta e silenziosa, una realtà molto strana per una città come Milano. Voglio innanzitutto ringraziarti per l'opportunità che mi dai di poter intervenire nella tua trasmissione e mandarti un grande abbraccio, nella speranza di incontrarci poi più avanti, quando tutta la tempesta sarà passata, davanti magari a una bella tavolata, un buon bicchiere di vino. Saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando e niente, io sono in casa da 3-4 settimane, ho la fortuna di poter lavorare da casa da lunedì a venerdì, a differenza di altri che purtroppo non possono farlo e che hanno dovuto chiudere le attività lavorative con un grave pregiudizio economico che non gli consente neanche di arrivare alla fine del mese. Ho un fratello medico che lavora in ospedale con tutti gli operatori sanitari, sottoposti ovviamente a un grande stress e soprattutto a grandi rischi per la propria salute e incolumità, per svolgere il proprio senso del dovere, quello di salvare la vita.

vita alle persone, uscire il prima possibile da questa situazione, è nata questa canzone che ho scritto quando un paio di sabati fa. E l'ho registrata in casa, in particolar modo in cucina, per cui l'audio purtroppo non è un granché, perché in casa non ho molti strumenti per poter registrare, però l'importante è il messaggio che volevo lanciare. E il messaggio è: non solo restiamo a casa, ma restiamo a casa in maniera rigida, in maniera tale da poter adottare tutti insieme contemporaneamente tutte le disposizioni che sappiamo quali sono in maniera sistematica, senza eccezioni, perché in questo modo e solo in questo modo riusciamo a uscire da questa situazione. E che dire, Andrea, ti ringrazio ancora, ti faccio i complimenti per la tua trasmissione, anzi le tue trasmissioni, e complimenti anche per la bravura, perché secondo me sei un ottimo speaker, un ottimo DJ. E un saluto a tutti. Grazie.

con questa canzone meravigliosa di Marco Renzi da Milano, che mi ricorda così tanto Bob Dylan, questa armonica bellissima. Abbiamo terminato I Love Italy anche per quest'oggi. Un abbraccio a Jeff White, a tutta la sua famiglia. Grazie Jeff per permettermi di essere ancora qua con tutti gli ascoltatori. L'Italia sta piano piano rialzando la testa e lo faranno anche tutte le altre nazioni. Un abbraccio, veramente una preghiera per i nostri

0: angeli, medici, infermieri, OSS, tutte le persone che lavorano negli ospedali, nei pronto soccorsi, nella Croce Rossa. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, restiamo a casa, ma pronti ancora una volta per essere pronti ad uscire e a divertirci tra poco. Dai, che tutto andrà bene, un abbraccio a tutti, sia lodato Gesù Cristo, perché è, insomma, è il mese della Santa Pasqua, della rinascita, della risurrezione di Gesù Cristo, e sarà anche una risurrezione per tutti noi. Alla prossima, un abbraccio da Andrea di I Love Italy. Ciao!
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.

0: I Love Italy su Radio Miami International. Cari amici e cari amiche, come state? Spero bene. Vi ricordo che siamo in onda su Kilohertz 7730 e che purtroppo la radio in questi giorni, in questi mesi, come ben sapete, è stata colpita dall'uragano Ian, quindi abbiamo subito dei danni alle antenne e alcune frequenze sono rimaste scoperte di segnale per molto tempo. Però piano piano, grazie al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff della WRMI, stiamo tornando in onda. Un po' tutte le frequenze si stanno riaccendendo. Una cosa molto importante, visto che le spese da sostenere che la WRMI sta sostenendo per cercare di ripristinare un po' tutte le antenne danneggiate è ingente, sul sito della WRMI.net è stata avviata una raccolta fondi proprio per garantire la riattivazione di tutte le frequenze in onde corte. Quindi potete donare sia dal sito WRMI.net ma anche sul sito GoFundMe, mi sembra, anche in quel caso è possibile fare una piccola donazione. Comunque c'è il link diretto anche sul sito di Radio Miami della WRMI per la vostra donazione, per permettere insomma alla radio di tornare in onda prima possibile. Benissimo, questo è il nostro cappello introduttivo. Se volete interagire con Andrea lo potete fare visitando i nostri vari siti voiceofitaly.it oppure wrmi.net o andreamangiarotti.com. Potete anche scriverci inviandoci il rapporto di ricezione, come si riceve la trasmissione sui 7730 kHz. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere in formato cartaceo a WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi sono i contatti, i riferimenti. Ricordate che su WRMI.net potete anche donare qualcosa, un piccolo gesto. Se tutti doniamo qualcosa, ripristiniamo le antenne e le frequenze in onde corte, saranno presto tutte agibili, torneranno ancora a trasmettere in diretta proprio sulle numerose frequenze della WRMI. È arrivato il momento ora di parlare di onde medie, invece, con un piccolo jinglino che vi illustra la trasmissione che state ascoltando.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni in onda media di Rai Radio 1 saranno sospese dal prossimo 11 settembre. Le audiodescrizioni dei programmi TV saranno comunque accessibili sui canali audio digitali o satellitari dedicati attivando i tasti interattivi del telecomando. Buon ascolto.
0: Il messaggio che tutti quanti non avremmo mai voluto ascoltare, purtroppo è proprio così. L'11 settembre del 2022 la RAI chiude ufficialmente le onde corte. Storia veramente di un'epoca. Ci fu lo stesso Guglielmo Macconi proprio che in analogico, si può dire, inventò le onde medie. Purtroppo questa è la notizia. Rai Way, la società che gestisce la Rai, quantomeno le onde medie, dal giorno 11 settembre ha deciso di chiudere tutte le frequenze in onde medie. Certamente non dovrebbe essere una mera questione energetica, come sottolineano i vertici Rai, visto che tutti conoscono i consumi irrisori proprio delle radioline a transistor, dove è possibile ancora ascoltare le onde medie, e l'antenna sita a pochi chilometri qua da dove vi stiamo parlando, nello studio dell'Oltre Papavese a Siziano, quindi in provincia di Pavia ma più verso Milano. L'antenna di Siziano e il trasmettitore è definitivamente chiuso, aveva una potenza molto limitata, 60 kW, quindi non è che ci fosse, diciamo così, un grande consumo energetico o una potenza massiccia che potesse anche disturbare il vicinato oppure creare problemi di onde elettromagnetiche. Con questo messaggio la RAI da circa un annetto diffondeva questo messaggio della chiusura imminente l'11 settembre proprio di tutte i trasmettitori e di tutte le antenne in onde medie di RAI Radio 1. Quindi ufficialmente RAI Radio 1, l'Italia, non ha più una voce di Stato sulle onde medie. Questo è quello che è accaduto, una storia veramente gloriosa di questa postazione di Siziano in provincia appunto di Pavia, una storia veramente interessante che vi invito a leggere sul web, perché trovate un sacco di articoli molto molto interessanti. Negli anni 70 la RAI vanta almeno due trasmettitori di altissima potenza. Uno era proprio situato a Siziano con 600 kW e l'altro invece a Roma, sempre con i suoi 600 kW, poi portati a 1200. Questi segnali erano ricevibili, pensate un po', in serata anche nel centro storico di Londra, senza nessun fending, prova che le alte potenze erano nettamente superate dagli ottimi sistemi di antenne create in quel periodo. E apriamo una parentesi anche sugli anni 70 delle onde medie: ci fu una radio locale che decise per l'appunto verso la fine degli anni 70 di trasmettere proprio sulle onde medie, fu Radio Milano International, che annuncia con i suoi 1300 kW proprio di trasmettere sulle onde medie, nonché in FM. Radio Milano International, si può dire, è riconosciuta in Italia come la prima emittente commerciale libera a trasmettere in FM, era il 1976. Poi ci furono altre radio che ancora tuttora trasmettono sulle onde medie, tipo Radio Studio X, che vanta il primato di emittente più eccentrica d'Italia. In FM trasmette sugli 87.350 MHz e invece sulle onde medie è ricevibile sui 1583 kHz, e ha anche tutto un sistema particolare anche di stereofonia. Poi ci furono altre radio Challenger, che anche questa emittente trasmetteva sulle onde medie, arrivando fino alla RAI che piano piano negli anni, da circa 20 anni, prima chiude RAI Radio 3, poi chiude RAI Radio 2 e quest'anno purtroppo ha chiuso anche RAI Radio 1 su varie frequenze. Una delle più importanti sicuramente è quella che stiamo ricordando questa sera o quando ci ascoltate, dipende dalle giornate, anche in podcast, quella di Siziano Milano. Per onorare il grande inventore Guglielmo Marconi, che cosa si è fatto? Si è chiusa definitivamente le onde medie. Quindi pensate un po' che modo bizzarro che abbiamo noi italiani, soprattutto nella nostra TV di Stato, di onorare questo grande inventore che fu per l'appunto Guglielmo Marconi. Mentre la BBC continua a trasmettere sulle onde corte, noi avevamo solo le onde medie di Rai Radio 1, abbiamo chiuso anche quelle, fregandosene proprio della storia d'Italia, fregandosi proprio di quel genio che fu il grande Guglielmo Marconi.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze, da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Questa era la bellissima voce di Guglielmo Marconi che ci elencava i suoi esperimenti sulle onde medie e sulle onde corte. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi, io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per averci concesso di trasmettere ancora una volta sui 7730 kHz, vi ricordo che è possibile aiutare la WRMI, la WRMI, sul sito wrmi.net. È stata lanciata una petizione, una raccolta fondi proprio per aiutare la nostra radio a riposizionare le antenne, le sue poserose antenne, per permettere un po' a tutto il mondo di ascoltarci. Purtroppo l'uragano Ian ha causato dei danni enormi e ingenti anche su Okeechobee, e questa purtroppo è la situazione. WRMI.net per le vostre donazioni, per aiutare la radio a tornare ancora una volta in onda un po' in tutto il mondo. Andrea Mangiarotti è finito, io vi ringrazio per avermi ascoltato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, e non ci lasciamo con che cosa? Con questo triste annuncio, lo spegnimento di Rai Radio 1 sulle onde medie. Però noi siamo fatti così, la RAI ha dato un calcio al passato, ha dato un calcio a tutto questo, dimenticandosi anche di quel grande inventore che fu Guglielmo Marconi. Grazie per avermi ascoltato, il finale sono gli ultimi minuti di vita di RAI Radio 1, li sentiamo in rigoroso silenzio. Ci sentiamo alla prossima, sempre qua, grazie per avermi ascoltato, ciao da Andrea, ciao.
4: RAI Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: I Love Italy, siamo tornati in onda su Double RMI, Radio Miami International. Un saluto da parte di Andy che vi sta parlando dallo studio italiano di Radio Miami International, qua nelle colline dell'Oltrepò Pavese. Eccoci tornati in onda con i nostri 15 minuti in lingua italiana, dove vi raccontiamo della nostra nazione e innanzitutto ringraziamo Jeff White e la sua Double RMI, perché grazie a Radio Miami International siamo in onda sulle onde corte, e questo è uno spazio che dura 15 minuti. Noi in 15 minuti cerchiamo di raccontarvi dell'Italia, parliamo di oggi, dell'Italia di domani e così via, e anche del passato. C'è qualcosa che riguarda la nostra nazione nel passato: cinema, arte, teatro, pittura, eccetera eccetera, religione, chi più ne ha più ne metta. Io sono Andy Mangiarotti, se volete interagire con me vi ricordo un po' tutti i miei riferimenti, partendo dal mio sito personale www.andreamangiarotti.com, poi c'è anche il sito della trasmissione voiceofitaly.it, nonché anche il sito della radio che ci ospita www.wrmi.net. Questi sono tutti i vari riferimenti di I Love Italy. A tutti voi benvenuti.
1: You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: E questo è il nostro gingolino in lingua inglese. Ovviamente è doveroso il ringraziamento allo staff di Radio Miami International che ci consente di essere in onda su alcune frequenze. Vi ricordo i 15.770 kHz, i 7.730 kHz e i 5.850 kHz. Quindi potete informarvi direttamente sul sito di Radio Miami International. I Love Italy, lo spieghiamo un pochino magari nuovi amici che per la prima volta ci stanno sentendo sulle onde corte, non è altro che un semplice rotocalco mensile in lingua italiana, trasmesso appunto sulle onde corte da Okeechobee in Florida tramite Double RMI, Radio Miami Internazionale. Ogni mese vi portiamo 15 minuti di un talk show dove analizziamo i principali fatti di cronaca, costume, società, sia attuali che del passato, come ho detto in precedenza, tutto rigorosamente in Italian style. Il nostro salotto radiofonico vi può parlare di cinema, teatro, musica, storia, arte, personaggi famosi, più così, un po' di tutto, diciamo così, un po' di tutto. E allora iniziamo con i nostri ringraziamenti. Prima però ascoltiamoci un altro jingle, questa volta in lingua cinese.
1: 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目。 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it、 andreamangiarotti.com 或 wrmi.net。 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: Vi dicevo che i grandi protagonisti siete voi, potete richiedere se volete una cartolina QSL o semplicemente farci un saluto, potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, per richiedere una cartolina QSL, per inviarci un rapporto di ricezione o semplicemente per farci un saluto. Allora, oggi voglio condividere con voi alcune lettere che abbiamo ricevuto da nostri fedeli ascoltatori un po' in tutto il mondo. Devo dire che è sempre un piacere ricevere lettere di ascoltatori un po' da tutto il globo. Salutiamo e ringraziamo Peter Goldfink da Perth in Australia. E il caro Peter mi fa sapere che ha ricevuto la nostra cartolina QSL dopo mesi di navigazione, diciamo così, ha ricevuto la nostra cartolina, quindi grazie veramente al nostro amico Peter che ci ascoltava dalla bella Australia. Ora sentiamo un jingle in coreano e poi salutiamo un amico italiano.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
0: Ciao, dopo qualche tentativo nelle scorse settimane sono finalmente riuscito a ricevere la tua trasmissione su WRMI, I Love Italy. Ho scoperto il tuo programma grazie al tuo profilo Facebook, gli orari di frequenza, ma all'inizio il segnale era completamente coperto da un rumore di fondo. Oggi invece, grazie alla buona propagazione, ce l'ho fatta, ho ricevuto la tua trasmissione, è il giorno 24 aprile del 2025, dalle ore 22.30 sino alle 22.45 ora locale, cioè 22.30 20.45 UTC sulla frequenza del 15.770 kHz. La ricezione è avvenuta dalla Sicilia con una long wire di 50 metri collegata a un SDR. Il segnale iniziale S5 che è andato via migliorando con i minuti. Ti allego un frammento della parte finale del programma, quella più chiara ricevuta. Il mio nome è Gabriele Bafumi e ti lascio anche il mio indirizzo, abito a Catania e così via. Grazie Gabriele, al più presto possibile ti manderò la nostra cartolina QSL. Devo essere sincero, le abbiamo terminate, le ho appena fatte fare, quindi abbi un po' di pazienza e ti manderò la nostra cartolina QSL personalizzata. Poi sicuramente anche Jeff ti manderà un piccolo presente di I Love Italy. Grazie mille per i tuoi sforzi, per alcuni miei amici in giro per il mondo possono ascoltarti contemporaneamente a noi. Piccola correzione, l'orario preciso era dalle ore 22.30 alle ore 22.45, ora locale.
1: Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde.
0: E questo era un jingle in lingua francese per ricordarvi che se volete richiedere una cartolina QSL oppure volete farci sapere che ci siete, ci state ascoltando un po' da tutto il mondo, ricordate la mia mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org. Poi c'è anche il sito della radio www.wrmi.net, lì trovate praticamente un forum da compilare con il vostro rapporto di ricezione, potete segnalare direttamente anche a Radio Miami se non avete voglia di stare lì a scrivere una vecchia cartolina, cioè diciamo così, per ricevere una cartolina potete ricevere anche la cartolina telematica che vi manda Jeff e tutto lo staff di Radio Miami Internazionale.
1: Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o .wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo.
0: L'altra sera ho partecipato a una bellissima catechesi che univa due temi all'apparenza lontani, l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco e il movimento Slow Food Italia. Un incontro veramente interessante perché si è svolto, pensate, all'interno di una basilica qua nell'Oltrepopavese, la Basilica di Santa Marta, situata appunto a Broni, nell'Oltrepopavese, un paese tra le altre cose balzato alle cronache perché il buon Giorgio Armani, lo stilista Giorgio Armani, possiede una bellissima villa, residenza probabilmente estiva. A parte questo, vi dicevo di questa bella catechesi che ho ascoltato su Laudato Si di Papa Francesco, che è una enciclica sempre comunque attuale, perché ci parla del nostro pianeta Terra, della nostra casa comune, come la chiamava Francesco, che oggi purtroppo, come ben sapete, soffre per l'inquinamento, il consumo sfrenato e quella che lui chiamava la cultura dello scarto, una mentalità che porta a buttare via tutto ciò che non è utile o redditizio, cose, risorse, ma purtroppo anche persone. Il Papa ci invita a uno stile di vita più sobrio, rispettoso, capace di custodire veramente il creato, benché Papa Francesco non ci sia più ora, come ben sapete, c'è il suo, come potremmo definirlo, neanche sostituto, il nuovo Papa, Papa Leone. Comunque questa enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, rimane sempre attuale perché, diciamo così, ci parla del nostro pianeta, e soprattutto del pianeta che hanno vissuto i nostri padri, le nostre madri, i nostri nonni, i nostri bisnonni, che praticamente, a differenza nostra, loro amavano veramente la terra perché la custodivano e soprattutto la trattavano proprio come dei figli, no? Veniva oggi purtroppo c'è il continuo spreco di diserbanti, prodotti chimici, e questo appunto causa purtroppo dei gravi problemi con l'inquinamento. Ed è qui che questa enciclica di Papa Francesco la potremmo direttamente collegare con il movimento italiano Slow Food, che è un movimento appunto nato in Italia e promuove un mondo diverso di nutrirsi, vivere, basato su che cosa? Su un buon cibo, pulito e giusto. Perché l'ambiente deve essere comunque sempre preservato. Due mondi così distanti, l'enciclica che ci ha regalato il Santo Padre Papa Francesco, il movimento di Slow Food Italia, che vuole preservare il nostro pianeta e soprattutto vuole preservare anche la nostra salute. E questo, direi, è fondamentale. Se volete avere maggiori informazioni su questo movimento Slow Food Italia, vi consiglio il loro sito slowfood.it. Volevo fare un'intervista con qualcuno dello staff, però i tempi erano veramente ristretti. Magari nelle prossime puntate di I Love Italy vi farò sentire un'intervista magari con qualche persona appunto di Slow Food Italia. Grazie per l'ascolto, cari amici, avete ascoltato I Love Italy. Noi ci risentiamo prossimamente sempre qua su Radio Miami International o Internazionale. Questa è l'Italia fatta di voci, colori e lingue diverse. Un caro saluto ad Andrea e come sempre un caro ringraziamento a Jeff White, che ci permette di essere in onda per parlare della mia nazione. Da Andrea è tutto, ora continuano le trasmissioni su Radio Miami International. Ciao a tutti, ciao, grazie per l'attenzione, ciao. I love Italy.

0: Questo è I Love Italy, il vostro rotocalco in lingua italiana. 15 minuti di programma in lingua italiana. La conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltre il Po' Pavese di RMI. Cari amici, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì, io tutto ok, l'estate prosegue lentamente, mi sono dato, come spesso dico, alla visione di bellissimi film ancora su pellicola 35 mm, quindi un'estate veramente meraviglioso che ci prospetta qua dall'Italia. Ma non perdiamo tempo, salutiamo tutti gli amici ascoltatori che ci ascoltano dalle parti più disparate dal mondo. Abbiamo sempre buoni rapporti di ricezione dalla Cina, quindi salutiamo gli amici che ci sentono dalla Cina, dalla Russia, dall'Ucraina, dai paesi dell'est Europa, dall'Italia, dagli Stati Uniti ovviamente, dal nord Europa, questi bei paesi dove l'inverno è molto freddo e l'estate direi è molto molto mite, la bellissima Scandinavia. Quindi ringraziamo tutti gli amici che ci ascoltano da lì. E ora vi ricordo i contatti: se anche voi volete farci un rapporto di ricezione d'ascolto, potete scriverci una mail al mio indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete visitare i miei siti andreamangiarotti.com e voiceofitaly.it. Se invece volete ricevere un rapporto di ricezione direttamente da Radio Miami, la radio che si ospita, la RMI, potete visitare il loro sito doublermi.net, lì potete richiedere la vostra cartolina QSL in formato telematico. Se invece preferite ricevere la cartolina in formato cartaceo, ricordate doublermi PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Comunque qua nel jingle vi viene ricordato in lingua inglese il nostro sito, nel caso ci volete scrivere attraverso voiceofitaly.it. Oh, quest'oggi c'è una puntata bellissima. Entriamo nella storia di grandi imprenditori italiani, di grandi nomi dell'imprenditoria made in Italy. Tutti voi conoscete Jobs, Bill Gates, tanto per fare qualche nome, Però anche noi italiani avevamo un personaggio di spessore notevole. Cari ascoltatori, oggi vi vorrei raccontare la straordinaria vita di Adriano Olivetti, un visionario imprenditore e politico italiano del XX secolo che si può dire ha lasciato un'impronta indelebile proprio nel panorama industriale e sociale italiano, ma non solo italiano, direi mondiale. Nel corso della sua carriera praticamente ha reso la sua azienda, la famosissima Olivetti, un'azienda innovativa, al passo col tempo, addirittura guardava al futuro. Negli anni 30 la Olivetti ha rivoluzionato il concetto di macchina da scrivere, introducendo un design molto bello, molto elegante e funzionalità avanzate che le altre macchine, le altre società concorrenti non avevano. Si può dire che la macchina da scrivere Olivetti divennero presto un simbolo di stile e precisione, non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti e un po' in tutta Europa, guadagnandosi una reputazione eccezionale nel settore. Ma il vero capolavoro di Olivetti fu, attenzione, non sono stati, io saluto Jeff White e tutti gli amici americani, ma non sono stati gli americani a creare il primo computer. Il suo capolavoro fu il primo computer italiano. Erano gli anni 50 e Olivetti e il suo staff visionario inventarono la ELEA 9003. Questo era un computer all'avanguardia per l'epoca, con capacità di calcolo notevoli, una programmabilità eccezionale. La Elea 9003 segnò un passo importante nella storia dell'informatica mondiale e appunto questo grande visionario che fu Adriano Olivetti aveva proprio una sede, se non sbaglio, a Pisa, e in questa Pisa, in questo laboratorio, immaginate, di scienziati futuristi, magari si sognava e si immaginava anche il futuro, e perché no, magari si immaginavano i computer attuali. Le macchine Olivetti erano apprezzate per la loro qualità affidabile e design distintivo proprio nel mondo. Oltre a dominare il mercato italiano, per l'Olivetti si espanse a livello internazionale aprendo filiali in diversi paesi, diventando un simbolo d'eccellenza nel settore delle tecnologie per l'ufficio. L'eredità di Adriano Olivetti va oltre il successo commerciale. La sua visione di unire innovazione tecnologica, impegno sociale e progresso umano ha ispirato veramente generazioni di imprenditori e anche pensatori. La Olivetti non era solo un'azienda, ma era un laboratorio di idee, un luogo dove l'arte, la cultura, il benessere dei dipendenti erano considerati parte integrante del processo produttivo. Oggi non abbiamo più i orari, si lavora sabato, domenica, eccetera, non si pensa più al benessere dei dipendenti. Olivetti ci arrivava prima, ci pensava prima. E praticamente un uomo che ha segnato la storia, Adriano Olivetti, con le sue macchine da scrivere, il suo primo computer e soprattutto la sua visione innovativa. La sua eredità continua ad ispirarci ancora oggi, anche se purtroppo non c'è più, è scomparso negli anni 60, però le sue aziende erano un modello veramente nel mondo. Permetteva agli operai, ma anche agli impiegati, di avere turni meno estenuanti, di lavorare il giusto, ma mentre si lavorava si aveva quella serenità, quella pace interiore che permetteva, lui aveva capito, che se il lavoratore, oltre a dargli il lavoro, oltre a dargli il salario, e non caricarlo troppe di ore lavorative, ma doveva avere anche dei momenti di svago. Per questo nelle sue industrie vennero create proprio delle biblioteche dove i dipendenti magari staccavano un attimo, mezz'oretta, si leggevano un libro, poi riprendevano a lavorare, andavano a mangiare, ritornavano al lavoro. Lui aveva pensato anche a questa idea di creare proprio un villaggio per i propri dipendenti, dove appunto le mamme e i figli degli operai, degli impiegati, avevano la possibilità anche di acquistarsi una casa nei paraggi e di avere tutto nei paraggi, oltre alla fabbrica, ma anche tutti i vari servizi, se volete, per certi versi anche quello che fece Silvio Berlusconi con Milano 2, offrire degli appartamenti, ma al contempo offrire anche dei servizi per le persone che abitavano queste zone. Veramente quest'oggi è una puntata emozionante, vi confesso, sono molto molto emozionato nel citare Adriano Olivetti, che a mio avviso è stato uno dei più grandi uomini veramente d'affari italiani, ma non fu solo un imprenditore, un uomo d'affari. Per quanto concerne Olivetti, fu anche un eccellente politico, e cercò proprio di portare nella politica queste idee di rinnovamento del sociale. Diciamo che era un imprenditore che certamente guardava al profitto, guardava alle vendite delle proprie macchine da scrivere, ma però teneva conto anche di una realtà sociale, diciamo così, che oltre il lavoro, oltre al salario, lui andava oltre, aveva questa visione di permettere ai propri dipendenti di ottenere anche dei diritti che spesso magari da altre parti gli erano negati. Un altro ricordo particolare è che moltissime ditte di altri paesi, tipo la Germania, erano solite negli anni 50, anni 60, visitare proprio lo stabilimento di Olivetti per vedere questo suo modo di introdurre al lavoro anche il relax che i dipendenti potevano avere, eccetera, eccetera. Quindi fu sicuramente un personaggio tra i più grandi, più grandi che la nostra nazione abbia mai avuto. Ora vi ricordo anche il numero per mandare i vostri messaggi WhatsApp, perché no, potete farlo WhatsApp o Telegram.
2: Studio Pirata oltre Popavese 377 45 63 033 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: E potete anche comunicare con Andrea attraverso WhatsApp e anche attraverso, se vi va, Telegram. Poi purtroppo negli anni 60 Olivetti scompare, purtroppo ci lascia, e con lui se ne va anche la sua idea di lavoro. Non viene, diciamo così, confermato l'aiuto del governo italiano per sviluppare questo grandioso computer che lui e il suo staff avevano creato nel laboratorio di Pisa. Purtroppo decidono di abbandonare questa idea. Pensate se si fosse continuato a sperimentare su magari l'informatica già negli anni 60, magari a questo punto dove saremmo arrivati. Però decidono di abbandonare questo progetto e si lanciano completamente sulle macchine da scrivere. Ovviamente, come ben sapete, come è logico immaginare, con l'avvento dei computer, dell'informatica e così via, negli anni 2000 le macchine da scrivere vengono completamente abbandonate dalle industrie e Olivetti subisce una grave crisi economica. Poi torna alla ribalta questi ultimi anni con dei personal computer dal design accattivante e che si rivolgono a una fascia di mercato medio-alta. Questo è quanto. La sua eredità continua a ispirarci ancora oggi? Secondo me sì, perché Google, lo stesso Steve Jobs, Bill Gates, secondo me loro hanno avuto queste, diciamo così, questa ispirazione verso Adriano Olivetti e tutte le persone che cercano di creare qualcosa di innovativo e di creativo. Adesso abbiamo queste start-up e chissà se ci fosse ancora Adriano Olivetti, che cosa direbbe in questo mondo sempre più connesso con la rete. Noi però rimaniamo qua sempre su Double R Mine, sulle onde corte con il vostro Andrea. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, io ringrazio Jeff White per il prezioso spazio che ci concede sulle meravigliose frequenze di WRMI, Radio Miami International. Io saluto tutte le persone che ci sentono dall'estero. Grazie ancora per aver ascoltato I Love Italy, quest'oggi puntatona, una bella puntata dedicata ad Adriano Olivetti. Grazie ancora, cedo la linea allo studio centrale di Okeechobee. Ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: www.andreamandinati.com

0: Benvenuti e buona estate a tutti da parte di Andy, qua dallo studio dell'Oltrepopavese. Siete tutti all'ascolto di I Love Italy, la trasmissione che parla italiano nel mondo. In apertura, come sempre, un ringraziamento al nostro editore Jeff White, che ci permette di essere in onda su questa storica radio, Radio Miami International, WRMI, che trasmette da Okeechobee in Florida, in tutto il mondo. All'interno di I Love Italy ci sono 15 minuti che parlano italiano nel mondo. Parliamo di storia, di costume, società, cinema, televisione, chi più ne ha più ne metta, il tutto rigorosamente made in Italy. Alla conduzione Andy Mangiarotti. Se volete interagire con me ci sono tanti mezzi per farlo, lo potete fare attraverso il mio sito internet andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, lì trovate la mia mail per scrivermi e per segnalarmi magari il vostro rapporto di ricezione, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org per segnalare rapporti di ricezione oppure semplicemente per mandarci un saluto. Vi rimando anche al sito di Radio Miami, wrmi.net, lì trovate un link per scrivere il vostro rapporto d'ascolto in formato telematico. Poi c'è anche l'indirizzo di Radio Miami, se magari come Andrea siete un pochino vetusti e amate la cara vecchia corrispondenza con la posta ordinaria. Siamo in onda su varie frequenze, le principali sono ovviamente i 15.770 kHz, i 7.730 kHz e i 5.850 kHz. Gli orari di messa in onda sono svariati. Per conoscervi vi rimando al sito appunto di Radio Miami, wrmi.net. Li trovate tutti gli orari di tutte le trasmissioni appunto in onda su Radio Miami. È arrivato ora il momento di leggere qualche rapporto di ricezione che abbiamo ricevuto in queste settimane. Partiamo con il primo rapporto di ricezione. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. La prima mail la riceviamo dal Canada e precisamente da Toronto. Ciao Andrea, ho ascoltato per la prima volta il tuo programma sabato 19 giugno alle ore 4:45 ora locale di Toronto, Canada, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma per gustarlo più a lungo. Vorrei anche ricevere una cartolina QSL. Grazie mille, Vito Carriero da Wallbridge, Ontario, bellissima zona. Caro Vito, grazie veramente, un abbraccio grande, grazie di cuore per le tue belle parole che mi stimolano ad andare avanti in questa trasmissione, direi molto goliardica e amatoriale. Un saluto speciale a tutta la comunità italiana di Toronto, siete tanti, affezionati e siete come sempre nel nostro cuore, anche qua dall'Italia. La QSL è in arrivo, è in partenza con un aereo della nostra mitica Alitalia, non so se ci sia ancora, penso di no. Comunque grazie ancora caro Vito per il tuo rapporto appunto di ascolto e ora andiamo avanti. Dopo Vito abbiamo una seconda mail che ci viene inviata niente di meno che dalla Cina.
1: 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it andreamangiarotti.com 或 wrmi.net，请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: E dal Canada, come vi ho preannunciato in precedenza, ci spostiamo dalla Cina. Seconda mail di oggi, dallo Jiangsu. Cara Radio Miami, amo l'Italia, ho ricevuto il vostro segnale alle ore 01.15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz, l'effetto d'ascolto è molto chiaro, uso una radio Texun con antenna esterna, mi piace molto il vostro programma e spero di continuare a lungo ad ascoltarvi, vorrei una QSL cartacea, se è possibile anche un souvenir del logo della radio. Il nostro amico è Ding Lung dallo Jiangsu, provincia dello Jiangsu. Ding Lung spesso e volentieri ci ha scritto un po' a tutte le trasmissioni di Radio Miami International, un ottimo ascoltatore che ci manda sempre dei rapporti d'ascolto molto molto dettagliati, mi ha inviato appunto anche un file audio del suo rapporto di ricezione. Grazie Ding Lun, che bello ricevere la tua voce dalla lontana e amata Cina, un caro saluto da tutta la redazione di I Love Italy a te e al popolo cinese, la cartolina QSL, come si suol dire in questi casi, in questo istante è proprio in volo.
1: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI, Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Ed eccomi qua, appena tornato dalle vacanze. Poche settimane fa ho visitato la bellissima Tunisia, in particolare la città di Madia, di Tunisi, di Cartagine. Veramente bella, veramente intriganti, molto molto belle. Mi sono trovato benissimo, è stato un piacere insomma conoscere da vicino il Maghreb, in questo caso la Tunisia. Ho conosciuto un sacco di persone e vi invito veramente a visitare questa terra, perché gli abitanti sono molto gentili, accoglienti, simpatici e vi troverete sicuramente bene. E ovviamente c'è anche un altro rapporto di ricezione, questa volta però il rapporto di ricezione è il mio, avete capito bene, ho monitorato anch'io Radio Miami International dalla città di Madia, per l'esattezza venerdì 18 luglio alle 05 sino alle 05.30 locali, orario appunto della Tunisia. Ho sentito Radio Miami International e il mio simpo è 45333. Ovviamente ho registrato anche un file audio che vi faccio ascoltare.

0: E proprio parlando di italiani all'estero, che oggi vi voglio portare in un luogo speciale. Siamo in Tunisia, appunto recentemente visitata dal sottoscritto, quindi non siamo in Sicilia, anche se la musica potrebbe sembrare. Siamo in Tunisia e anche qui, pensate un po', alle porte di Tunisi c'è un quartiere che un tempo sembrava proprio uscito da un borgo della Sicilia. Avete capito bene. Il posto si chiama La Goulette, ovvero il quartiere dei siciliani. Alla fine degli 800, centinaia di siciliani attraverso il mare cercarono fortuna anche in Tunisia, non solo negli Stati Uniti o magari in Europa, ma avete capito bene, anche in Tunisia. E praticamente si sono insediati in questo quartiere che ai tempi si chiamava per l'appunto il quartiere dei siciliani, una piccola patria dove c'erano scuole italiane, forni siciliani, chiese cattolici e persino processione per Sant'Agata e anche un cibo particolare che mischiava il couscous con la caponata. In questo quartiere è nata anche una delle attrici italiane più belle, Claudia Cardinale, simbolo appunto della bellezza mediterranea, figlia di genitori italiani che erano appunto emigrati alle porte di Tunisi. È una testimonianza vivente di quel ponte tra l'Italia e la Tunisia, tra memoria e identità che comunque quest'oggi non si perdono, anche se il quartiere denominato appunto Goulette, la piccola Sicilia di un tempo, magari oggi non esiste più perché magari non si parla più tanto il dialetto siciliano, però rimangono queste testimonianze di un passato glorioso e meraviglioso quando appunto gli italiani, diciamo così, emigravano un po' in tutto il mondo e persino in Tunisia. Lo ammetto, sono dovuto andare a Tunisi per scoprire questa bella chicca che mi è sembrato doveroso e giusto citarvi qua. I love Italy. Noi siamo arrivati in fondo, io ringrazio ancora una volta Jeff White e tutta la redazione di Radio Miami International per la grande opportunità di parlarvi della mia nazione. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente sempre con un'altra puntata di I love Italy. Da Andy Mangiarotti è tutto, vi saluto e vi ringrazio. Ciao ciao, bye, ciao ciao.
1: www.andreamangiarotti.com.
2: I love Italy. Yeah.

0: Benvenuti a tutti su Radio Miami International, state ascoltando I Love Italy, alla conduzione dallo studio dell'Oltrepò Pavese, il vostro Andy Mangiarotti. Rimarremo insieme per circa 15 minuti, dove potrete ascoltare questa trasmissione parlata in lingua italiana, 15 minuti della nostra lingua, un po' in tutto il mondo grazie alle poderose antenne di Radio Miami situate a Okeechobee in Florida. In apertura vediamo gli orari e i giorni di messa in onda di I Love Italy. La nostra trasmissione è gentilmente ospitata su Radio Miami il giovedì alle ore 20:30 UTC, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Siamo in onda anche il mercoledì alle 01:15 UTC sulle frequenze dei 7.730 kHz e 5.850 kHz. Poi siamo in onda anche il sabato alle 20:45 UTC sulla frequenza dei 7.730 kHz. Sempre al sabato, alla medesima ora, 20:45 UTC, ma su una frequenza differente, siamo in onda sulla poderosa e mitica frequenza dei 15.770 kHz. Vi ricordiamo che i programmi, gli orari di messa in onda e i giorni possono variare, quindi il mio consiglio è quello di visitare comunque il sito di Radio Miami wrmi.net, perché questi orari e questi giorni potrebbero subire delle variazioni. Ora partiamo con I Love Italy. Andy Mangiarotti vi dà il benvenuto qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese. Questa è I Love Italy.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Vi preannuncio che sarà una trasmissione incentrata principalmente sui saluti, perché abbiamo ricevuto molte mail, molti rapporti di ricezione, alcuni anche dei semplici saluti. In apertura è doveroso salutare una persona, il mitico Enzo, che conduce un programma radiofonico, Good Morning Planet, una trasmissione che è in onda su indieliferadio.it. L'amico Enzo è in onda ogni mattina alle 9:30 con il suo programma Good Morning Planet dalle mitiche frequenze di indieliferadio.it, che trasmette appunto sul web. Enzo è stato gentilissimo, abbiamo fatto una bella chiacchierata di 30 minuti dove abbiamo parlato un po' di radio, soprattutto in occasione del World Radio Day. Abbiamo parlato di Radio Miami, delle onde corte, delle trasmissioni radiofoniche in Italia, di tante cose carine. In 30 minuti abbiamo fatto una bella chiacchierata, quindi in apertura è doveroso salutare Enzo, appunto, di Good Morning Planet. Ora partiamo con i rapporti di ricezione. Mi scrive Harold. Ciao Andrea, sono Harold Waring da East Hampton, Massachusetts, Stati Uniti. Harold mi scrive: è stato bello ascoltare il tuo programma tramite Radio Miami sulla frequenza dei 15.770 kHz dalle ore 20:45 UTC sino alle ore 21 UTC il giorno 13 gennaio 2024. Anzitutto vorrei augurarti un felice e prospero anno nuovo. Contraccambio, Harold, anche a te e a famiglia buon anno. Ho già ascoltato il tuo programma ottenendo risultati migliori rispetto ad oggi. Il segnale era molto migliore durante la settimana. Ti allego un file MP3 affinché tu possa ascoltarlo. Spero di ricevere la cartolina QSL e continuerò a monitorare i tuoi programmi. Harold Waring da East Hampton, Massachusetts, USA. Grazie Harold, spero che avrai ricevuto la cartolina QSL. Ora leggiamo un altro bel rapporto di ricezione da Valladolid, Spagna. Gentili signori, vi contatto per inviarvi un rapporto di ricezione di appunto I Love Italy, ma prima vorrei spiegare qualcosa su di me. Mi chiamo Juan Carlos Pérez Montero, Valladolid, Spagna, ho l'hobby del radioascolto dal 1986, quando ho iniziato con una radiocassette Grundig che trasmetteva tutte le bande in onde corte. A quel tempo scoprii sulle bande ad onde corte stazioni che trasmettevano in diverse lingue come lo spagnolo e dove potevo ascoltare anche Radio Olanda e altre stazioni internazionali con programmi specifici che trattavano il tema del radioascolto internazionale. Ho trascorso molti anni a inviare rapporti di ricezione in ogni parte del mondo con diversi ricevitori che ho acquistato. Avevo tra le mani centinaia di QSL, lettere, souvenir, gadget di alcune radio, ma a causa di diverse circostanze della mia vita e di cambi di indirizzo, tutte queste meravigliose cose sono andate perdute. Ah, che peccato, veramente. E qualcuno purtroppo le ha gettate via. Dopodiché ho deciso di vendere le mie radio e i miei trasmettitori. Da allora ho continuato a coltivare l'hobby dell'ascolto soprattutto in modulazione di frequenza in Spagna, collezionando tutti i tipi di merchandising delle stazioni radiofoniche spagnole, dagli adesivi da appendere appunto nelle macchine alle altre cose che riguardano le radio. Mi piace anche collezionare, pensate un po', a registrazioni di programmi soprattutto di radio spagnole, tra cui anche jingle, e ho tantissimi jingle soprattutto di radio spagnole. Gestisco anche un gruppo Facebook sulla radio in Spagna con circa 2400 amici, dove ci teniamo aggiornati sulle ultime novità in materia di radio in FM. Questo gruppo si chiama La Radio Is Mucho Más. Lo potete vedere su Facebook, sul gruppo La Radio Is Mucho Más. Nel marzo del 2020, quando ho incontrato un vecchio amico radioascoltatore e radioamatore, ho iniziato ancora a fare del radioascolto. Nel mio ritorno ad ascoltare le radio internazionali, questo è capitato nell'aprile del 2022, sto utilizzando mezzi moderni, soprattutto SDR e dei software particolari che permettono di fare del radioascolto internazionale attraverso il computer, ma purtroppo la mia casa, essendo vicino ad un ospedale, ho delle continue interferenze e allora mi appoggio a siti web come il famosissimo Kiwi SDR olandese o altri tipi di trasmettitori online da tutto il mondo. Questo mi consente appunto di ascoltare le radio che preferisco e fare del radioascolto internazionale anche attraverso il web. Per poter ricominciare a recuperare tutte le vecchie cartoline che purtroppo sono andate perdute, continuo con questo mio hobby. Spero tanto di ricevere tue notizie e materiale di I Love Italy. Un saluto dal tuo radioascoltatore da Valladolid in Spagna, quindi ringraziamo questo caro amico Juan Carlos Pérez Montero da Valladolid, Spagna. Noi manderemo sicuramente la cartolina QSL di I Love Italy. Ora andiamo avanti dall'amico che ci ascolta dalla Cina. Cara Radio Miami I Love Italy, sono Ding Lung, un ascoltatore dalla Cina, e vi prego di scusarmi per non essere stato regolarmente in contatto con voi perché nel gennaio del 2024 sono stato impegnato. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano alle ore 01:15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il segnale è molto forte, l'effetto d'ascolto è molto chiaro. Vorrei chiedere una cartolina QSL, ci sono anche souvenir del programma e così via. Questo è il mio rapporto di ricezione. Orario di ricevimento 7 febbraio 2023 alle ore 01:15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Apparecchiatura ricevente Radio Texum PL310ET con antenna esterna. Luogo di ricezione Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore di sottofondo per un simpo 43444. Poi aggiunge l'amico cinese Ding Lun, tra pochi giorni sarà il capodanno cinese del drago nel calendario lunare cinese. Nella cultura tradizionale cinese il drago è una bestia mitica, leggendaria, considerato simbolo di fortuna. L'anno del drago è spesso culturalmente intriso di fortuna, prosperità e ci aspetta che porti fortuna e prosperità al paese, alla società, agli individui. Inoltre l'anno del drago è spesso visto come un simbolo di gloria nazionale, un anno in cui le persone si concentrano maggiormente sulla prosperità e sullo sviluppo del proprio paese, lavorando insieme per il suo onore. E salutiamo anche Nick Iozzo dalla città di Oakville, provincia dell'Ontario, Canada. Data di ricezione 10 febbraio 2024, ora di ricezione 20 e 55 UTC, frequenza dei 15.770 kHz, qualità del segnale eccellente, commenti sulla nostra programmazione, la prima volta che ascolto il programma, mi è piaciuto molto. E concludiamo con l'ultimo rapporto di ricezione. Salve, è un paio di settimane che ascolto questa trasmissione insolita sulle onde corte, dopo che mi è arrivata la notizia della sua intervista su Radio Voce della Speranza Firenze, appunto AVR. Buon proseguimento, Renzo dalla provincia di Firenze. Noi siamo arrivati in fondo anche per questa puntata di I Love Italy. In 15 minuti ho cercato di salutare un po' tutte le persone che ci hanno scritto. Riceverete la vostra copia cartacea, la vostra cartolina QSL dal sottoscritto. E a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Io ringrazio come sempre il nostro caro Jeff White per lo spazio prezioso su Radio Miami. Ci sentiamo quindi alla prossima. Ora i programmi continuano nella vostra lingua del cuore. Ciao da Andy Mangiarotti. Ciao, buon proseguimento d'ascolto di Radio Miami. Ciao ciao, grazie, ciao.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com

0: sempre puntualissimi su Double RMI, questa è Radio Miami International, WRMI. Siete all'ascolto di I Love Italy, il vostro contenitore di 15 minuti che vi parla in lingua italiana. Alla conduzione e alla regia Andy Mangiarotti, dallo studio dell'Oltrepò Pavese, qua dislocato a Broni nell'Oltrepò. Tra le altre cose, Broni è una ridente cittadina dove il noto stilista Giorgio Armani possiede una villa veramente bella, quindi spesso è qua, lo si vede anche tra la gente al mercato, quindi mandiamo un saluto a Giorgio Armani nel caso fosse all'ascolto, chi può dirlo. Siamo su Radio Miami International, sulla frequenza 15.770 kHz e sulla frequenza 7.730 kHz. Ci potete sentire un po' in tutto il mondo, a seconda da dove le poderose onde radio di Radio Miami arrivano. Potete anche voi partecipare alla trasmissione segnalandoci un rapporto di ricezione come fanno molti amici e molte amiche, o semplicemente mandandoci un saluto. Come potete fare? Potete visitare anzitutto il nostro sito voiceofitaly.it, oppure visitare anche il sito di Radio Miami www.wrmi.net. Qui potete appunto fare il vostro rapporto di ricezione telematico tramite il web. Se invece preferite la versione cartacea, potete scrivere direttamente una bella cartolina alla radio e ovviamente riceverete risposta e sarete menzionati negli amici ascoltatori di Radio Miami. In apertura mandiamo un saluto a Lisa Hoffer, che ci fa sapere Jeff White ci ha ascoltato sui 15.770 kHz, ricezione chiara. Lei ha scritto che ha ascoltato Voice of Italy. Certo, il nostro programma si chiama I Love Italy, ma il sito è anche Voice of Italy. Ci ha ascoltato alle ore 5 p.m. di orario di Philadelphia, Pennsylvania. Thank you for listening, Lisa Hoffer. Thank you very much from Andy. This is the show Voice of Italy, I Love Italy. Thank you very much. Grazie a Lisa che ci ha ascoltato dalla bellissima Philadelphia, Pennsylvania, e un saluto a tutti voi che ci ascoltate un po' in giro per il mondo. Quindi ricordate, se volete scriverci per un rapporto di ricezione, voiceofitaly.it, doublerrmi.net, poi abbiamo anche la nostra mail, andrea@mangiarotti.org, ma tutto questo ve lo faccio dire in questo modo dalla nostra voce ufficiale.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Ecco qua, se volete avere maggiori informazioni potete scriverci, visitare il nostro sito, noi vi diamo tutte le informazioni del caso. In Italia, piano piano, arriva l'estate, o è già arrivato, visto le temperature, diciamo che è già arrivato l'estate. E cosa capita d'estate in Italia? Ci sono questi bellissimi cinema all'aperto, negli Stati Uniti li chiamano drive-in, qua vengono proprio chiamati cinema all'aperto, spesso con proiezioni nei parchi, luoghi molto belli dove c'è anche la possibilità di ammirare opere ancora su pellicola, proprio su pellicola come si usava negli anni '80. E quest'oggi qua a I Love Italy vi parliamo a grandi linee di un film veramente. Inizialmente era praticamente degli articoli scritti su un giornale, poi questi articoli sono stati trasportati e hanno creato un libro, poi dal libro è stato creato il film. Sto parlando forse di uno dei personaggi più conosciuti, che ha anche cambiato, si può dire, il dizionario italiano con alcuni slang particolari introdotti proprio da questo personaggio. Questa sera qua a I Love Italy di cosa vi parliamo? Ve lo diciamo subito appena dopo il jingle.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Quest'oggi qua a Radio Miami International vi parliamo di Fantozzi. Questo grande personaggio inventato da questo grandissimo attore che è stato Paolo Villaggio, scomparso qualche anno fa. Fantozzi sicuramente è la sua opera più importante. Vi diamo anche qualche aneddoto, perché è un film talmente conosciuto che secondo me anche in tutto il mondo lo conoscono. Ci sono traduzioni in tantissime lingue di Fantozzi e anche del testo. Fantozzi praticamente era il cognome di un collega di Paolo Villaggio. Paolo Villaggio, prima di diventare attore, presentatore e regista, era un semplice impiegato di una ditta italiana. L'Italimpianti era una ditta italiana. Fantozzi era proprio un collega di Paolo Villaggio. E questo Fantozzi praticamente si faceva sempre trascinare nelle iniziative paurose che Paolo Villaggio faceva quando lavorava come impiegato in questa ditta. E veniva chiamato proprio da questo suo collega Fantozzi, veniva chiamato erroneamente il Selvaggio, no, perché così, no, Selvaggio. Da questa situazione nascono un continuo storpimento dei cognomi, tipo Fantocci, Fantozzi, Pupazzi e così via. E praticamente si può dire che Villaggio ha avuto questa ispirazione per fare questo film, per creare questo personaggio, proprio da questo suo collega. Poi ci furono altri personaggi che tutti voi conoscete di Paolo Villaggio, Gian Domenico Fracchia, che si vedeva spesso alla Rai TV, però sicuramente la sua maschera più riuscita è quella di Fantozzi, ma non solo, perché poi Villaggio creò anche questo ragionier Filini, che potremmo definirla, era un pochino la spalla di Fantozzi, colui che lo accompagnava nelle sue avventure particolari, un po' in tutte le sue pellicole. Vediamo le esperienze quindi lavorative di Paolo Villaggio in questa azienda, in questa ditta come impiegato. Sono stati, si può dire, fonte di ispirazione per la scrittura di alcuni racconti proprio pubblicati sull'Europeo. Questi racconti avevano il titolo di Fantozzi, 1971 le prime pubblicazioni, ed erano divertenti. L'Europeo ha avuto delle tirature di copie enormi, perché, come si chiama, con questo personaggio faceva ridere un po' gli italiani. Era la prima volta magari che uno acquistava un giornale non per leggere la cronaca, ma bensì per fare due risate, e quindi l'Europeo decise di appunto trasformare questo grande successo editoriale in un libro, e viene, pensate un po', realizzata anche questo libro viene anche venduto in Unione Sovietica ai tempi, quindi immaginate, c'era il comunismo, Fantozzi veniva venduto tranquillamente anche in Unione Sovietica, perché era un personaggio mondiale, superava anche il muro di Berlino, andava oltre e veniva accettato, proprio perché lo scopo principale di questo personaggio era raccontare l'italiano medio con i suoi pregi, i suoi difetti, facendo ridere, la gente si alzava e ridendo. Ovviamente cosa è successo? Dopo questo grandissimo successo letterario, che vendette tantissime copie Fantozzi, questo libro, hanno deciso di fare un adattamento al cinema, con protagonista se stesso, proprio Villaggio. Si cercò altri attori tipo Pozzetto, la leggenda narra, ma lui non accettò di fare il personaggio di Fantozzi, quindi prese in mano le redini Paolo Villaggio. Il personaggio di Fantozzi esordisce nei monologhi proprio di Paolo Villaggio, e esordisce anche, si può dire, proprio sul grande schermo. In pratica questo personaggio metteva in evidenza, come potrei definirlo, il servilismo, la mediocrità di certi uomini, facendo ridere. Però poi ci furono anche delle situazioni dove Fantozzi ribaltava la situazione, diventando lui stesso, ribellandosi alle regole appunto di questa società. Tutti voi lo conoscete, anche gli amici che ci ascoltano dall'estero sicuramente conoscono Fantozzi. Sono usciti tantissimi film, il primo, quello con la regia Luigi Sanci del 75, e il secondo, secondo me, sono i più belli, anche perché c'è un cast di eccezione. Abbiamo Anna Mazzamauro, Gigi Reder, lo stesso Giorgio Anatrelli, purtroppo prematuramente scomparso, che anche lui dà una forma, plasma questo suo personaggio di Carboni. E quindi vediamo un attimo velocemente i vari Fantozzi che sono stati creati da Villaggio e da vari registi. Il primo Fantozzi con la regia di Lucino Salce del 75, bellissimo. Poi c'è il secondo tragico Fantozzi, sempre di Luciano Salce. Fantozzi contro tutti, che vede alla regia Neri Parenti e Paolo Villaggio. Poi c'è Fantozzi subisce ancora di Neri Parenti, e qua prenderà lo scettro Neri Parenti con Super Fantozzi. Fantozzi va in pensione, Fantozzi alla riscossa, Fantozzi in paradiso, Fantozzi in ritorno, e l'ultimo del 99 per la regia di Domenico Saverni è Fantozzi 2000, la cronazione. Però sicuramente i più belli sono Fantozzi, quelli con la regia di Salce, e qualcosa di interessante di Neri Parenti e di Paolo Villaggio. Comunque un po' tutta la saga è divertente, perché ruota attorno a questo personaggio che si saprà sempre, diciamo così, modernizzare, adattarsi al periodo storico, perché inizia con gli anni 70, poi arriva agli anni 80, agli anni 90, alla soglia degli anni 90, e si adatterà sempre. È stato anche un precursore dei tempi, perché in un Fantozzi c'è la scena dove praticamente i lavoratori lavorano gratis, e questo è, si può dire, è stato un'anticipazione dei tempi, perché come ben sapete in Italia c'è anche questo problema del lavoro sottopagato, il nero, e Villaggio è stato veramente un precursore del costume italiano. I film di Fantozzi, con la loro profonda ironia, hanno anticipato proprio anche le tematiche del mobbing nelle grandi aziende, introducendo proprio un vocabolario all'italiana molto particolare, come con degli slang eccezionali, come umano lei, l'aggettivo fantoziano che viene anche riportato nelle enciclopedie e nei dizionari. Oggi praticamente anche la stessa espressione alla Fantozzi, che trovate magari nei dizionari italiani, significa di essere proprio come Fantozzi. Curiosamente lo stesso destino è toccato anche all'eterno collega di Fantozzi, Filini, no? Che questo grande attore Gigi Reder, sempre solerte nell'organizzare gite e dopo lavoro, quindi uno quando si pensa a Filini si immedesima in questo personaggio, oppure anche in Calboni, Anatrelli, no? Questo personaggio di un uomo spaccone che si spaccia per miliardario, che conosce qua, conosce là, poi in fondo non conosce nessuno. Quindi io vi invito, se non l'avete mai fatto, non l'avete mai visto, di vedere, se ci ascoltate tutto il mondo, negli Stati Uniti, Fantozzi, questo film che secondo me è uno dei più belli della cinematografia italiana. Se volete farvi una risata, volete scoprire il mondo dell'Italia degli anni 70, 80, 90, ci fermiamo al 1999, guardate Fantozzi e li troverete con umorismo, ironia, satira, un mondo proprio di un'Italia giocosa, paccioccona, divertente, dove tutti si alzavano, andavano al lavoro divertendosi. Oggi magari non è più così, però riscoprite, guardate Fantozzi di Paolo Villaggio, questo grandissimo attore. Io ringrazio ancora una volta Jeff White per avermi concesso di essere in onda qua sulle magiche frequenze di Radio Miami International, Double RMI. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente, sempre qua. Non vi lasciamo con I Love Italy, voiceofitaly.it. Un abbraccio dal vostro Andreone, e ora continuo le trasmissioni di Radio Miami International. Buona vita a tutti, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com.
4: I love Italy.

0: I Love Italy su Radio Miami International. Buongiorno a tutti, se ci ascoltate magari in una nazione dove è appunto giorno, buonanotte, buon pomeriggio, seconda da dove ci state ascoltando nella vostra nazione del cuore. Questa è I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana con il vostro Andy Mangiarotti, in onda su Radio Miami International, Double RM. Siamo in onda grazie al buon cuore di Jeff White, editore di Radio Miami, su alcune frequenze. Ci potete ascoltare sui 15.770 kHz, nonché anche sui 7.730 kHz ed infine sui 5.850 kHz. Un saluto, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, benvenute e benvenuti. Se volete interagire con la trasmissione, ricordate i miei siti web dove trovate tutti i contatti, tutti i riferimenti: www.voiceofitaly.it, il sito ufficiale della trasmissione. Poi c'è anche il mio sito personale aggiornatissimo, www.andreamangiarotti.com, per leggere un po' e scoprire la mia storia, la mia biografia. E poi abbiamo anche il sito di Radio Miami, che ci ospita, wrmi.net. Questi sono tutti i vari riferimenti per interagire con Andrea. Se volete richiedere una cartolina QSL o semplicemente un gadget della nostra trasmissione, ricordate la mia mail andrea@mangiarotti.org.
1: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Benvenuti a tutti a I Love Italy, il vostro rotocalco mensile in lingua italiana, appunto in onda su Radio Miami International, questa storica emittente internazionale con i suoi potenti trasmettitori e antenne situate a Okeechobee in Florida. La nostra Double RMI raggiunge tutto il mondo. Ora però abbiamo un bel po' di amici da salutare che hanno ascoltato I Love Italy. Alcuni ci hanno inviato anche un rapporto di ricezione. Iniziamo con un amico che appunto ci ha scritto dall'Italia. Gentili amici, sono Gioacchino Stallone, un radioamatore SWL BCL, socio ARI, Associazione Nazionale Senior RAI di Roma. Delle volte ascolto il podcast del vostro bel programma, I Love Italy, mi piace tanto. Vi auguro tante cose belle, il vostro amico Gioacchino Stallone da Marsala, Sicilia, Italia. Buonasera Andrea, sono Francesco e abito in Valtellina, vicino a Sondrio, e sono appassionato di astronomia elettronica, radioamatore ed SWL dal 1982. Ovviamente amo la musica e ascolto la tua web radio. Si riferisce a Radio Oltre Popavese, il caro amico Francesco. Ma chi ha ascoltato le onde corte nel secolo scorso non può farne a meno e quindi continua ad ascoltare e preferire le onde corte, quel poco che resta. Una voce in italiano poi è sempre un piacere, e mi scrive appunto: grazie per quello che fai. E appunto questa sera ho ascoltato la tua trasmissione dalle ore 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz via Radio Miami International, con una discreta qualità. Solitamente i 15.770 kHz arrivano meglio la mattina, questa volta mi è andata bene. Concordo con Vito che sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma. Allego brevi spezzoni audio per valutare il segnale. Se il rapporto di ricezione è corretto, chiedo cortesemente una QSL di conferma. Cordiali saluti a te e a famiglia. Francesco, codice identificativo radioamatore IW2DB. Ringraziamo anche Francesco dalla Valtellina. E dalla bella Valtellina ci spostiamo a Civitavecchia, Roma. Ciao Andrea, sono un radioamatore e il mio nominativo internazionale è IK0PHU. Oltre alla trasmissione mi piace molto ascoltare le emittenti mondiali in onde corte. Questa sera sono riuscito ad ascoltare la tua trasmissione da Radio Miami, I Love Italy, un'emissione di grande potenza con un segnale stabile e ottima presenza. Ho ascoltato spesso WRM, ma non ho mai avuto la costanza di aspettare le 23 locali per riuscire ad ascoltare la tua voce. Questa sera ci sono riuscito, di solito mi sveglio presto la mattina per fare radio, ma questa sera avevo deciso di aspettare. L'attesa è valsa sicuramente l'impresa. In allegato il mio rapporto d'ascolto, spero tu apprezzerai. I miei migliori saluti a te e a tutto lo staff di Radio Miami, spero di ricevere un tuo cortese riscontro. Ciao Antonello Urbani, codice identificativo radioamatore IK0PHU.
1: Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o .wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo.
0: E andiamo avanti con tanti altri amici che insomma stanno apprezzando la trasmissione. Questa volta ci spostiamo in Russia, per l'esattezza a San Pietroburgo. Mi scrive tramite email Vyacheslav Sherzhinov, spero sia giusta la pronuncia, mi scuso con l'amico russo. Il nostro amico che ci ascoltava da San Pietroburgo mi ha mandato un rapporto di ricezione molto dettagliato, data d'ascolto 25/10/2025, frequenza 15.770 kHz, orario UTC 20.46 sino alle 20.59, location San Pietroburgo, Russia, eccetera eccetera. Ci segnala un Simpo 55545. Il programma appunto vedo che lo ha apprezzato molto, mi ha mandato anche diciamo così ciò che ha ascoltato, ha praticamente scritto tutte le parole che ho pronunciato per farmi sapere appunto che ha ascoltato la nostra Radio Miami. Spera tanto di ricevere la cartolina QSL, assolutamente, appena possibile manderemo una bella cartolina QSL anche in Russia a San Pietroburgo. Grazie ancora a questo amico Vyacheslav Sherzhinov, grazie tante. E andiamo avanti a un altro, con un altro bel messaggio questa volta che ho ricevuto tramite Facebook. Ciao Andrea, ti avevo inviato i miei saluti e ringraziamenti per l'interessante programma in onda da WRMI. Come radioamatore particolarmente impegnato in radioascolto internazionale, come giornalista credo di poter offrire un mio servizio collaborativo a disposizione di Radio Miami International. Poi mi scrive se vivo in Italia, assolutamente sì, caro amico, dovrò contattarti tramite email, e lui è Alfredo Gallerati. Un caro saluto, assolutamente Alfredo, ci sentiamo, ci aggiorniamo per diciamo così discutere insieme di radio, onde corte, Radio Miami e tutto ciò che ruota questo meraviglioso mondo. Ed ora parliamo di generosità, non è una questione di quantità ma di intenzione. San Paolo ci ricorda che il dono più prezioso è quello che nasce dal cuore, senza obbligo, senza tristezza. Quando doniamo con gioia, noi non stiamo solo offrendo qualcosa, stiamo condividendo una parte di noi, un frammento di luce che può riscaldare chi è nel buio. La gioia nel donare è contagiosa, un gesto sincero può accendere speranza, costruire ponti, far sentire meno soli le persone che sono in difficoltà. Non serve essere ricchi per essere generosi, basta essere presenti, attenti e disponibili. Oggi prenditi un momento per ascoltare il tuo cuore. Cosa ti spinge a donare? A chi puoi offrire un sorriso, un aiuto, una parola gentile? Per passatempo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, conduco alcuni programmi radiofonici, questo ovviamente su Radio Miami e poi altri programmi in piccole realtà italiane. Non sono certo uno speaker famoso, ma ho imparato che la voce può arrivare lontano, soprattutto quando è sincera. Proprio per questo ho deciso di avviare una raccolta fondi nata da un'idea semplice: usare la radio, in questo caso Radio Miami, non solo per intrattenere ma anche per aiutare. Pochi euro donati con il cuore possono veramente aiutare chi attraversa un momento difficile. Non ho fissato una cifra alta perché non cerco, diciamo così, delle somme esorbitanti. Cerco partecipazione. Chi vorrà donare sarà tutelato. Mi impegno personalmente a garantire trasparenza e onestà. Insieme possiamo decidere a chi destinare questa raccolta fondi, questi pochi euro che riusciremo a raccogliere, perché appunto, purché si trattino di realtà serie, onlus serie, associazioni serie e soprattutto persone realmente in difficoltà. Come diceva San Paolo nella Bibbia, ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Era estratto dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 7. Questa è la mia voce, se vuoi puoi diventare anche la tua. Trovi il link per la petizione sul mio sito personale www.andreamangiarotti.com. Noi vi ricordiamo anche questa mia iniziativa attraverso questo jingle in lingua inglese.
2: As a hobby, I host a few radio shows. I'm not a famous broadcaster, but I've learned that a sincere voice can travel far. That's why I started a fundraising campaign based on a simple idea. Using radio not just to entertain, but to help. Just a few dollars, given from the heart, can make a real difference for someone going through a tough time. I haven't set a high goal, because I'm not seeking fame, I'm seeking participation. Anyone who chooses to donate will be protected. I personally commit to transparency and honesty. Together, we can decide where the funds go, as long as it's to trustworthy organizations or people in genuine need. As St. Paul says in the Bible, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. This is my voice. If you'd like, it can become yours too. You'll find the link to the petition on my website, https://www.andreamangiarotti.com.
0: Cari amici e cari amiche, noi siamo arrivati in fondo. Grazie a Jeff White per lo spazio. Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Da Andy è tutto. Un saluto. Buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
1: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com www.andreamangiarotti.com.
2: Molto molto molto bene, eccoci tornati in onda su Radio Miami International. Grazie, grazie. Grazie a tutti per gli applausi. Dicevo, eccoci tornati in onda su Radio Miami International. State ascoltando I Love Italy, il continentore in lingua italiana condotto in studio da Andy Mangiarotti. Allora, salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano sulle varie frequenze di Radio Miami, salutiamo gli amici che ci ascoltano su Kilohertz 7780 per America Nord Orientale, Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Un saluto anche agli amici e le amiche che ci ascoltano su Kilohertz 5950 invece per il Messico e l'America Nord Occidentale. E un salutone anche agli amici che ci ascoltano su Kilohertz 9955 per Cuba, Latino America e Caraibi. E ovviamente non può mancare lo streaming, mandiamo un saluto anche agli amici che ci stanno sentendo in streaming in tutto il mondo. Un salutone ragazzi e ragazze. Allora. Grazie per questi applausi virtuali, dicevo un salutone anche alle amiche e amici che ci ascoltano in diretta streaming o sul sito di Radio Miami al seguente indirizzo www.wrmi.net oppure sul sito della mia piccola web radio radiooltrepo.com. In apertura ricordiamo come sempre che se volete interagire con la trasmissione per mandarci anche magari i vostri rapporti d'ascolto lo potete fare visitando il nostro sito www.andreamangiarotti.com, lì trovate tutti i vari riferimenti per scriverci, oppure potete anche scrivere direttamente a Radio Miami nella sezione apposita rapporti d'ascolto all'indirizzo www.wrmi.net. Solitamente in questa trasmissione suoniamo sempre un disco passato e l'abbiamo nominato semplicemente disco jukebox perché è una canzone che veniva suonata nei vecchissimi jukebox. Quest'oggi la prima canzone è molto molto rara, bella, una rarità che per molti anni è stata, diciamo così, una canzone molto ricercata dai collezionisti di mezzo mondo, però non vi voglio preannunciare nulla. Ascoltiamo il disco jukebox e poi torneremo sempre in onda qua su Radio Miami.

0: Love era il disco jukebox di quest'oggi. Abbiamo ascoltato una versione particolare di una canzone di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Questa era la versione dedicata al mercato americano. Venne fatto anche un album intitolato Images, il 12° album discografico di Lucio Battisti, pubblicato solo ed esclusivamente per il mercato degli Stati Uniti nel 1977. Il gradimento dell'album fu molto basso. Secondo i critici di allora si trattava di un lavoro troppo all'italiana, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista dell'accento di Battisti, che lasciava un po' a desiderare, che sicuramente non coincideva certo con il gusto statunitense del periodo. Images fu il 59° album più venduto in Italia nel 1977, raggiungendo come piccola classifica nella classifica settimanale l'11° posto. Fu ritirato dal mercato italiano poco dopo la sua uscita a causa della sua rarità, e per molti anni ha guadagnato un valore collezionistico molto alto. Venne ripubblicato nel 1998. Noi abbiamo ascoltato la traccia che apriva questo album, To Feel in Love, Amarsi un po', appunto composta da Lucio Battisti e Mogol. Pensate alla collaborazione di questo album, ci furono degli artisti veramente notevoli del periodo, tanto per citare qualcuno: chitarra elettrica Ray Parker Jr., chitarra classica Ivan Graziani, chitarra acustica Dennis Budmyr. La voce invece era quella di Lucio Battisti. Purtroppo un album che non ha saputo conquistare gli Stati Uniti. Poi negli anni seguenti ci fu una riproposizione anche per il mercato inglese di altre canzoni di Battisti, tipo Una donna per amico, eccetera eccetera, ma anche in questo caso fu un vero e proprio flop. Peccato, peccato veramente per Lucio Battisti. Questo è sempre I Love Italy, con al microfono e alla conduzione il vostro amico Andy Mangiarotti, questa bella trasmissione che vi ricordo va in onda sulla WRMI Radio Miami International. Quest'oggi abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico, me ne scuso, ma purtroppo capita di dover certe volte affrontare dei problemi tecnici.
1: Ciao,
0: eccetera,
1: bella gioia,
0: eccetera. Grazie, vabbè, questo mi consola, grazie veramente. Soprattutto grazie per la comprensione, vedo che gli amici in studio hanno gradito, ci sono venuti incontro. Scusate ancora per eventuali errori anche del sottoscritto. Purtroppo mi fanno cenno al di là del vetro che siamo giunti al termine anche per quest'oggi di I Love Italy. Abbiamo l'ultima canzone in scaletta, che è un grande successo dell'estate in corso. Prima però vorrei ringraziare, come faccio sempre, Jeff White per avermi concesso, insomma, di essere qua con voi.

allegramente battendo anche le mani. Grazie ancora per avermi ascoltato. A Dio piacendo, ci ritroviamo prossimamente. Lorenzo Giovanotti, viva la libertà, la cantiamo tutti insieme, è promesso.

0: Radio Miami International, eccoci qua all'interno di I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana alla conduzione Andy Mangiarotti dallo studio dell'Oltrepò Pavese. Cari amici, come state? Tutto bene? Io tutto bene, dai, non mi lamento, spero che anche per voi sia la stessa cosa. Siete su Radio Miami International, la WRMI, Double RMI, la nostra trasmissione I Love Italy, che prevede appunto, come detto in apertura, 15 minuti in lingua italiana, alla conduzione Andy Mangiarotti. In apertura vi ricordiamo gli orari di messa in onda di I Love Italy alle 20.45 UTC, ora italiana 21.45, il sabato sulla frequenza 7730 kHz. Poi sempre il sabato siamo in onda alle ore 21 UTC, corrispondenti alle ore 22 italiane. E siamo in onda sulla mitica frequenza dei 15.770 kHz. E poi anche il giovedì siamo in onda alle 20.30 UTC, corrispondenti alle 21.30 ora italiana, e siamo sempre in onda sulla frequenza dei 15.770 kHz. Se volete interagire con il programma per mandarci dei rapporti di ricezione, vi ricordo voiceofitaly.it oppure il sito di Radio Miami International, wrmi.net, dove è possibile inviare il vostro rapporto di ricezione in formato telematico. Poi c'è anche il mio sito personale, andreamangiarotti.com, per interagire con Andrea e soprattutto per dialogare con me, sempre se avete piacere.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Ecco qua, abbiamo ricordato anche il sito in lingua inglese, lì trovate tutto per scrivermi, per inviarmi rapporti di ricezione, chi più ne ha più ne metta. Ora però salutiamo alcuni amici che ci hanno inviato dei rapporti di ricezione o semplicemente dei saluti. Il primo è il caro Roberto Pavanello, che ci scrive dalla bella Vercelli, tra le altre cose abbastanza vicina qua all'Oltrepò Pavese, qua nei nostri studi di Radio Miami. E Roberto ci scrive: spettabile I Love Italy, è con piacere che ho avuto modo di ascoltare qui a Vercelli la vostra emittente, vi invio questo rapporto d'ascolto nella speranza che abbiate la cortesia di confermare la mia ricezione con una vostra QSL o con una mail. Ho seguito il vostro programma in lingua italiana sabato 14 ottobre 2023 dalle 23 alle 23.15 ora italiana, corrispondente alle 21.15 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz. La qualità del segnale ricevuto era buona secondo il codice SIMPO 35333. L'ascolto è stato effettuato con un ricevitore Texun PL660 munito di filare di 30 metri. Per dimostrarvi che vi ho effettivamente ascoltato, riporto alcuni dettagli del contenuto del programma. Saluti ad ascoltatori dall'Algeria e dalla Cina, numero per messaggi WhatsApp e trasmissione sullo stilista Giorgio Armani. Poi ha allegato un breve video dove si ascolta proprio la mia voce. Nella speranza di una vostra risposta, vi ringrazio anticipatamente e porgo i più cordiali saluti. Roberto Pavanello. Noi al caro Roberto abbiamo inviato una cartolina QSL cartacea, perché a me piacciono le cose come una volta, penna e calamaio. Scrivere proprio una cartolina, cosa c'è di più bello di scrivere una cartolina cartacea? Le mail non è che la gradisco molto, anche se so che molte radio, fatta eccezione della nostra di Radio Miami, ancora mandano, per velocizzare la cosa, il rapporto di ricezione magari confermato tramite email. Io no, io sono ancora un'antica, quindi scrivetemi e vi mando la cartolina ufficiale di I Love Italy. Tra le altre cose è cambiata, è molto carina, ho inventato qualcos'altro. Scrivetemi e mandatemi un rapporto di ricezione e vi mando il tutto gratuitamente. E poi volevo mandare un messaggio a Joseph Giacchele, che ci aveva scritto il 30 agosto sulla nostra paginetta Facebook di I Love Italy. Buongiorno, mi può dare conferma della trasmissione, frequenza e orario? Noi l'abbiamo ricordato all'inizio, però ricordate che questi orari possono variare, quindi l'invito è quello di visitare wrmi.net, doublerami.net. Lì trovate proprio gli orari sempre aggiornati di I Love Italy, della nostra trasmissione.
2: Studio Pirata oltre Pop Avese, 377 45 63 033, 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: È anche quindi possibile scriverci attraverso WhatsApp e Telegram. Ricordate il numero 377 456 30 33, 377 456 30 33 per i vostri messaggi WhatsApp e Telegram. Ora però entriamo nel vivo della trasmissione odierna. Quest'oggi a I Love Italy parliamo di un personaggio veramente importante. Sto parlando dell'umorista surreale, il maestro di giochi di parole, veniva definito così negli anni 30, Achille Campanile. Chi è stato Achille Campanile? È stato un grande scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e giornalista italiano. Celebre per il suo umorismo surreale e i giochi di parole, Achille Campanile è nato a Roma il 28 settembre del 1899. Campanile ha lasciato un'impronta veramente indelebile nella nostra cultura, con la sua prosa curata e con il suo talento, nonché anche la sua satira. Campanile proveniva da una famiglia legata all'ambiente artistico, perché suo padre Gaetano Campanile Mancini era un regista di film muto, quindi pensate, qua siamo nell'inizio del Novecento, e redattore capo anche del quotidiano La Tribuna. La sua carriera giornalistica iniziò con un racconto di una storia insolita. Attenzione, sentite che storia che ha composto Campanile. La storia racconta la vita di una vedova che visitava la tomba di suo marito ogni giorno, fino a quando fu trovata morta sulla stessa tomba. Questa storia, intitolata ironicamente Tanto va la gatta al lardo, lo fece notare da Silvio D'Amico, responsabile della terza pagina del giornale. E così qua inizia a scrivere sul quotidiano La Tribuna. Però poi Campanile inizia anche a intraprendere le strade nel mondo culturale. Siamo negli anni 20 e attenzione, ha attirato l'attenzione di luminari come Luigi Pirandello, uno dei mostri sacri del teatro italiano, nonché anche Eugenio Montale, grande poeta della nostra nazione. La sua carriera letteraria si affermò con opere come 150, La gallina canta, L'inventore del cavallo. Il suo stile di scrittura era noto per la sua precisione linguistica e l'uso sofisticato del lessico. Spesso costruiva spettacoli logici che mettevano in ridicolo le convenzioni sociali. Quindi faceva anche un tipo di satira sociale. Le tragedie in due battute costituiscono un contributo innovativo delle sue opere. Questi atti unici, spesso composti da un numero minimo di battute, sfidavano la convenzione teatrale e mettevano in evidenza il suo talento per il paradosso. Il suo stile unico lo rese un classico del Novecento, con critici come Carlo Bo e Enzio Siciliano elogiandone la capacità di suscitare la risa e la sua empia irriverenza. Campanile fu sottovalutato per gli anni 60 che negli anni 50, viene riscoperto negli anni 70, viene rivalutato. La sua abilità nell'esplorare il ridicolo dei luoghi comuni, il suo talento nel sovvertire le aspettative lo rendono un maestro dell'umorismo paradossale e surreale. La sua influenza si estese anche alla televisione e alla radio, dove continuò a intrattenere il pubblico con il suo umorismo unico. Achille Campanile purtroppo morì all'Ariano il 4 gennaio del 1971, ma il suo lavoro continua a ispirare coloro che apprezzano la satira intelligente e l'uso creativo della nostra lingua. Questo in breve era una biografia di questo grande artista del Novecento italiano, Achille Campanile, e proprio di Campanile vi vorrei leggere un racconto che secondo me è bellissimo. Lo adoro, è uno dei miei racconti preferiti. Si parla dei nostri cari morti, il titolo è proprio questo. Attenzione, lo leggiamo e poi ci congediamo. Di Achille Campanile, I nostri morti. O voi non lo sapete, voi non lo sapete, ma quando si chiudono le porte e si accendono i lumi dentro le case, le anime di coloro che non sono più vanno a trovare i poveri vivi. S'avanzano leggere, si affacciano in punta di piedi ai vetri della finestra, piano terra, per guardare non viste quello che accade all'interno. Le anime accomandano i fiori sulle siepi, fregano per i superstiti che vedono andare e venire per le stanze, accudendo le tranquille faccende della sera. Gettano piccoli baci attraverso i vetri nell'interno e qualche volta guardano se ancora ci sono le loro fotografie appese alle pareti, lì dentro. Una donna va e viene, prepara la cena, apparecchia la tavola e porta a vedere un dolce che sta facendo con le sue mani. Si fa andare il grammofono, si sfoglia il giornale, mentre fuori è buio e tira vento. Poveri vivi, le anime li stanno a guardare non viste attraverso i vetri delle finestre e piangono per loro. Qualche volta cercano di fare qualche piccolo segnale e battono un piccolo colpetto sul vetri. È il vento, dicono i vivi, pensando alle cose passate, alle persone scomparse, ai volti quasi cancellati dalla memoria. Di Achille Campanile vi abbiamo regalato questo capolavoro, I nostri morti, ed è proprio così, perché la vita non finisce qua sulla terra, ma continua in un altro mondo, nella casa del Signore. Cari amici, noi siamo arrivati in fondo, io ringrazio Jeff White per questo spazio veramente prezioso, perché in 15 minuti vi parliamo italiano, cosa che purtroppo sulle onde corte è sempre meno usato. Noi però siamo qui. Grazie a Jeff potete sentire I Love Italy, potete sentire parlare in italiano. Da Andy Mangiarotti è tutto, grazie. E cediamo la linea allo studio di Occhi Ciovi, prima però di averci ascoltato la nostra sigla. Buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Double RMI. Ciao, ciao da Andy, ciao. Grazie, ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: www.andreamangiarotti.com

0: Ci siamo, un'altra super puntatona di I Love Italy. Scusate per la voce, ma sono sempre un po' costipato con questi virus influenzali. I Love Italy, rotocalco di 15 minuti in onda su Radio Miami International WRM. La conduzione qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, Andy Mangiarotti. Anzitutto, in apertura, ricordiamo che ci potete scrivere attraverso la nostra mail andrea@mangiarotti.org per richiedere la vostra cartolina QSL, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it, visitare anche il sito di Double RMI, che è il seguente www.rmi.net. Lì è possibile anche fare un rapporto di ricezione multimediale. Poi abbiamo l'indirizzo postale, perché dovrà scrivere lettere o cartoline come si faceva una volta. Potete indirizzare la vostra corrispondenza a Double RMI, PO Box 5268 52 Miami, Florida 33 152, Stati Uniti d'America. Lì scrivete direttamente alla redazione di Radio Miami International e in particolare al nostro caro Jeff White.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Esatto, questo era il nostro jingle che ogni tanto sentite in sottofondo, che lanciamo per invitarvi appunto a visitare il nostro sito o semplicemente a inviare un rapporto di ricezione. In queste settimane ho ricevuto due bei rapporti di ricezione, quindi mi sembra giusto e doveroso ringraziare due persone che ci hanno scritto, sono stati così carini. Giuliano, che ci scrive per l'appunto dalla bella e vicina Svizzera. Io ho avuto occasione appunto nelle vacanze natalizie di vedere la bella Berna, quindi mi sono trovato benissimo, mi è piaciuto tanto la Svizzera che ovviamente tornerò. Giuliano P ci scrive per l'appunto dalla Svizzera e ci scrive la seguente mail. Buongiorno Andrea, ieri sera ho ascoltato la tua trasmissione I Love Italy su The Voice of Italy via Double RMI. In effetti la chiusura delle onde medie, la RAI, è una grave perdita e penso che sia un errore strategico smantellare le reti di trasmissione. Purtroppo non è un evento solo italiano, ti allego un rapporto di ascolto che spero vorrai confermare con una QSL del programma. Ti ringrazio per l'attenzione e spero di ricevere una tua risposta. Gentilissimo veramente il nostro amico che ci scriveva appunto da Massagno, dalla Svizzera. Tra le altre cose, il nostro Giuliano è stato veramente preciso, ci ha mandato sia il file che certifica l'ascolto della nostra trasmissione, sia anche un PDF perfetto, proprio redatto benissimo, dove ci segnala un simpo 45444 e riguarda per l'appunto la nostra frequenza, vediamo un po' se la trovo, i 15.770 kHz. Gentile Andrea, con piacere che ti invio il rapporto di ricezione dopo aver ascoltato la tua stazione sulla frequenza 15.750 kHz, ascolto del 21 gennaio 2023 dalle ore 21 sino alle ore 21.15 UTC. Poi entra nel dettaglio con l'identificativo della lingua italiana, con quello che ho detto, e mi ha mandato anche proprio un rapporto dettagliatissimo, la sua posizione, con che cosa ci ha ricevuto, i saluti, il suo indirizzo. Non mancherò, caro amico Giuliano, nell'inviarti la cartolina QSL personalizzata proprio di I Love Italy. Andiamo avanti con i vostri messaggi. Tra le altre cose, colgo l'occasione ancora una volta di ringraziarvi per averci inviato dei rapporti di ricezione che giro anche al nostro caro Jeff White. Ora dalla bella Svizzera ci spostiamo alla bella Cina. Rapporto di ricezione di I Love Italy dalla Cina. Ci scrive un amico cinese, Lu, Ding Lu, e ci scrive quanto segue. Cara WRMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore della Cina. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma dalle 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz. Il segnale è molto forte, ma l'effetto di ascolto non è molto chiaro. Vorrei chiedere una QSL cartacea, non email, di Radio Miami e I Love Italy. Se ci sono souvenir con logo di Radio Miami, I Love Italy, sarei ancora meglio. Il mio rapporto di ricezione è il seguente. Orario di ricezione 28 gennaio, come ho detto in precedenza, dalle 21 alle 21.15 UTC, frequenza di ricezione 15.770 kHz italiano. Poi anche lui ci segnala l'apparecchiatura con cui ci ha ascoltato, la città appunto dove ci ascolta, Jiangwing, non so se è giusto, me ne scuso. Anche lui la registrazione dell'MP3 dove certifica proprio l'ascolto di I Love Italy e ci regala un Simpo 44343. Auguro a tutto lo staff di Radio Miami e I Love Italy buona salute e tutto il meglio. Auguro anche a Radio Miami e I Love Italy di migliorare sempre di più. Con l'anno lunare cinese del coniglio del 2023 vorrei augurare un felice capodanno cinese, vi auguro una buona salute e tutto il meglio per il nuovo anno. Di seguito le informazioni del contatto con il suo telefono, codice postale, indirizzo per inviare, ovviamente come ha chiesto l'amico dalla Cina, appunto l'amico dalla Cina Ding Lun, la QSL proprio cartacea, non quella che inviano la maggior parte delle stazioni che vi mandano appunto la QSL tramite mail. Poi c'è stato uno scambio di email sempre con l'amico cinese dove io sottolineavo l'importanza della medicina cinese che ha una storia millenaria e che purtroppo in Italia, soprattutto negli ospedali, non viene impiegata. Secondo me è un grosso errore perché l'agopuntura potrebbe essere affiancata alla cosiddetta medicina europea. Poi l'agopuntura non ha controindicazioni, quindi non capisco il motivo per cui ci siano dei medici che lavorano all'ASL e poi da medici privati svolgono questa pratica a pagamento ed è molto costosa, quando si potrebbe anche provare a abbinarla negli ospedali attraverso la mutua, che ricordiamo è una cosa molto bella che permette a tutti di avere una cura sicura in ospedale senza dover fare assicurazioni e così via. Anche se avete problemi economici, anche se vi trovate in mezzo a una strada, ricordate che se venite in Italia verrete curati senza pagare soldi, senza avere assicurazioni e così via. Dicevo, c'è stato uno scambio di email, poi mi scriveva ancora l'amico cinese: è stato un piacere ricevere la sua lettera così gentile da parte sua di prima mattina, ora cinese. Grazie per le belle parole sulla nostra Cina, sul suo popolo, ma la Repubblica Italiana è anche un paese molto bello, ricco di storia, cultura, come l'opera italiana, le città dell'acqua, Roma e Venezia, Napoli e altre città storiche e culturali, oltre ai piatti di pizza e pasta che mi fanno venire l'acquolina in bocca. Ho visto molti video di viaggi di blogger cinesi in Italia e ho percepito l'ospitalità degli italiani. Mi piacerebbe viaggiare in Italia e sperimentare di persona. Sono sicura che sarebbe un viaggio meraviglioso. Vi ringrazio per l'ospitalità, vi auguro una lunga e dura amicizia. Continuerò a sostenere i vostri programmi. Oggi è la festa tradizionale cinese delle lanterne. Vorrei augurare a voi e alle vostre famiglie e ai vostri amici una felice felice festa delle lanterne, Ding Lun. Quindi ringraziamo questo amico dalla Cina, Ding Lun, e ringraziamo anche il nostro amico dalla Svizzera, il nostro appunto Giuliano. Vado a recuperare la sua email in tempo reale. Giuliano, eccolo qua, che ci scriveva dalla Svizzera italiana, Massagno dal Canton Ticino. Quindi mi scuso ancora Giuliano se non ho pronunciato correttamente il tuo paese. Grazie anche a te, perfetto il tuo rapporto di ricezione, dettagliatissimo, quindi prendiamo tranquillamente in considerazione tutte e due le mail, perché sono corrette, hanno ascoltato e hanno certificato con l'MP3 proprio l'ascolto di I Love Italy. Mancano veramente pochi minuti al termine, cari amici, al termine di I Love Italy. I fatti principali accaduti in Italia li sapete, per dire che comunque c'è anche gente che all'estero ci considera anche per i nostri beni culturali, la nostra cultura, il nostro cibo e così via. Venite in Italia che vi troverete bene. E una cosa importante che partirà in queste settimane, ovviamente, come non ricordarci del Festival della Canzone Italiana. Festival della Canzone Italiana che prende avvio appunto in questo mese. Io preferivo quello di un tempo, però non si può essere, diciamo così, degli eterni sognatori, bisogna vivere anche al presente.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Continuate pure a scriverci, avete sentito il sito per poter inviare i vostri rapporti di ricezione. Intanto abbiamo ricevuto un messaggino WhatsApp che magari vedremo se è a tema con la nostra trasmissione. Vi dicevo, continuate pure a scriverci per richiedere le vostre QSL o semplicemente per interagire con il vostro Andrea. Noi siamo arrivati in fondo e io ringrazio ancora una volta Jeff White per la gentile ospitalità. Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Buon proseguimento a tutti. Ladies and gentlemen. Ciao da Andrea e un saluto ovviamente a Jeff White. www.andreamangiarotti.com

0: Cari amici e care amiche delle onde corte, benvenuti all'interno di I Love Italy, i 15 minuti in lingua italiana della WRMI, Radio Miami International. In apertura ringrazio l'amico Marco, che è lui il musicista che ha composto la sigla. Vorrei ricordarlo perché solitamente con la storia dei diritti d'autore, le varie major discografiche, appena magari si pubblica un podcast, viene subito eliminato per violazione dei diritti d'autore. Faremo anche una puntata su questo, però ribadisco che la sigla è stata fatta da un mio caro amico, musicista, compositore, artista e cantautore, e non è mai stata pubblicata, quindi non è né su supporto di CD e neanche è stata pubblicata nelle varie major discografiche. Lo dico per gli amici della SCF e della CI, che solitamente quando si pubblica un podcast vanno a prendere il pelo nell'uovo. Quindi questa è la sigla personalizzata di I Love Italy, fatta dal mio amico Marco Arensi. Premesso questo, i contatti. I Love Italy è ospitato gentilmente dalla WRMI, e potete interagire con la trasmissione in diversi modi, visitando il nostro sito voiceofitaly.it oppure il mio sito personale andreamangiarotti.com, nonché il sito dell'emittente che ci ospita, wrmi.net. Potete scriverci in diversi modi, o utilizzando la mia mail andrea@mangiarotti.org, che comunque trovate sui siti precedentemente menzionati. Con questa mail potete scriverci per richieste, considerazioni o semplicemente per inviarci un rapporto di ricezione, per farci sapere insomma come si sente la nostra trasmissione, come si sente Radio Miami nel vostro stato, perché sappiamo insomma che ci sentite nelle zone più lontane possibili, tipo la Cina, il Giappone, chissà mai magari anche l'Australia. E così via. Frequenza di trasmissione, siete sui kHz 7730, da qualche mese abbiamo questa nuova frequenza, pari a metri 41. Quindi siamo qua, siamo con voi all'interno di I Love Italy. Ora facciamo un piccolo break dove vi faccio sentire il jinglino in inglese che ci ricorda il nostro nuovo sito, e poi introdurremo il primo argomento di quest'oggi.
1: This is the Voice of Italy. Broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Quindi se volete richiedere una cartolina QSL, ricordate il sito appunto voiceofitaly.it. Bene, partiamo alla grande con un po' di carne al fuoco. Nelle scorse settimane, nel mese scorso, c'è stata la cosiddetta bagarre delle elezioni italiane per quanto concerne alcuni comuni dove si è votato proprio per il sindaco, nonché anche il classico referendum che ovviamente non ha raggiunto il quorum e quindi non è valido, diciamo così. Ma questo si sapeva, perché purtroppo in Italia la macchina referendaria è stata molto molto sfruttata. Inizialmente Pannella e i radicali l'avevano proposto e c'è stata un'affluenza e un consenso veramente massiccio. Poi con gli anni gli italiani si sono definitivamente disinfezionati, sono un pochino annoiati insomma di questi referendum. Però la politica odierna, come la definisco io, la politica dei faccioni di questi romani, no? La politica nazionale è sempre fatta da politici al top. Se voi vedete i principali partiti oppure i principali leader, tutti hanno ragione e nessuno ha mai torto. Fateci caso, sempre risulta che ha perso e no, però io ho vinto, è così. Questa è la politica romana del 2022. C'è stato un caso molto carino a Piacenza a proposito delle elezioni del sindaco, dove il candidato sindaco, appunto Katia Tarasconi, affrontava il sindaco uscente, la signora Barbieri. Terminate le elezioni, ha vinto la sua avversaria e il sindaco uscente, sapete cosa ha fatto? Ha abbracciato il sindaco nuovo. Questo è stato veramente un gesto che difficilmente oggi nella politica cosiddetta romana che conta si vede, anzi lì si insultano sempre di più. Purtroppo questa è l'Italia. Ma se torniamo indietro nel tempo, ci sono tanti episodi, no? di una politica, direi, fatta molto bene, molto umile, a misura d'uomo. Quest'oggi a I Love Italy ve ne racconto uno, un fatto veramente accaduto. Il titolo che ho trovato su un articolo molto bello a firma Domenico Caridi, quando Almirante si recò ai funerali di Berlinguer. Quindi pensate, Almirante, ex appunto fascista, tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, che, diciamo così, nell'anima riscopriva non completamente però l'ideologia del fascismo, e invece Berlinguer da sempre comunista. Quindi pensate, quando Almirante si recò ai funerali di Berlinguer. L'articolo è tratto dal quarto numero, primo mese, di Il Caffè, dell'ottobre del 2020. Lo andiamo a leggere. 13 giugno 1984, una giornata che rimarrà indelebile nella coscienza di molti, non soltanto dei cultori della politica. Fu il giorno in cui si celebrano i funerali di una delle figure più influenti del Novecento, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer. Il corteo con la bara sfila dalla sede del partito in via Botteghe Oscure a piazza San Giovanni, siamo a Roma. Il tutto accompagnato dalla presenza di quasi 1,5 milioni di persone per esprimere ammirazione, ma anche amore, nei confronti dell'uomo che aveva guidato il PC durante gli anni difficili degli anni 70, mentre la gente era in fila per entrare alla Camera Ardente, si intravede all'improvviso il volto di una persona molto nota all'epoca, stempiato, occhi chiari, baffi inconfondibili. Era proprio lui. Giorgio Almirante, ma come, voi vi domanderete, il segretario del Movimento Sociale Italiano ai funerali di Berlinguer, un'icona del comunismo nostrano? Ebbene sì. Ma torniamo un attimo indietro, all'11 giugno, quando Almirante seppe della scomparsa di Berlinguer. E Almirante ebbe una reazione alquanto strana, ma nel contempo significativa. Quando gli viene comunicato della morte di Berlinguer, leader indiscusso del Partito Comunista, quindi completamente opposto da lui, che poteva anche odiare, Almirante si chiuse in una stanza, spense la luce, rimanendo completamente al buio, si mise un plaid in testa e, pensate un po', iniziò a piangere. Fu una notizia che lo scosse profondamente sotto ogni aspetto. Nell'arco di tempo compreso tra la sera dell'11 e la mattina del 13, Almirante ebbe modo di prendere un'importante decisione, ossia quella di recarsi ai funerali dell'avversario di una vita che si sarebbe tenuto quel giorno stesso. Così Giorgio Almirante si alza dal letto, andò in cucina, laddove sua moglie, donna Assunta, stava preparando il caffè, qualche istante di silenzio, e Almirante, rivolgendosi alla moglie, gli disse: «Ho deciso, vado ai funerali». Ad attendere Almirante fuori dalla sua abitazione vi era un'auto che lo avrebbe scortato fino a via delle Botteghe Oscure. Sebbene fossero pochi anni che si conoscevano, e appunto quindi due partiti completamente differenti, il leader del MIS era solo, e si mise in fila, pensate, attraverso proprio, si mise in fila con le altre persone per aspettare il suo turno per far visita a Berlinguer. Viene raggiunto immediatamente da Giancarlo Paglietta e Nilde Iotti, esponenti storici del Partito Comunista, che lo accompagnarono all'interno della Camera Ardente. Pensate un po', non l'hanno cacciato, l'hanno accompagnato all'interno della Camera Ardente per rendere omaggio al suo avversario politico. Una volta dentro, Almirante, con sguardo deciso ma affranto al tempo stesso, si inchinò leggermente dinanzi alla salma, facendosi segno della croce. Poi uscì dalla Camera Ardente, fu ricoperto da qualche fischio di qualche stupido, diciamo così, e rivolgendosi al regista Magni disse: «Non sono venuto per farmi pubblicità, ma per salutare un uomo estremamente onesto». Infatti, sebbene Almirante e Berlinguer avevano idee politiche diametralmente opposte, pensate, un comunista e un fascista, avevano sempre dimostrato una grande onestà intellettuale, che aveva trovato spazio in diversi incontri, la maggior parte dei quali, immaginate, erano segreti, perché erano gli anni di piombo degli anni 70, il terrorismo nero, il terrorismo rosso, e loro si incontravano furtivamente e avevano questa simpatia reciproca, potremmo definirla così. Questo rispetto reciproco lo si evinse anche dal fatto che, in occasione della morte di Almirante, quindi siamo nel 1988, Pajetta e Nil Deiotti si recarono in via della Scrofa, sede del Movimento Sociale, per ricambiare l'omaggio che il politico romagnolo aveva reso pochi anni prima al loro leader. Quest'oggi vi abbiamo raccontato questo episodio bellissimo della politica italiana. Oggi sempre più urlata, gridata, si dicono le peggio cose, hanno vinto tutti. Questo è un esempio di umiltà che dovremmo, secondo me, portare ai posteri, quindi ve l'ho raccontato. È un lato bellissimo, a mio avviso, della nostra nazione, della nostra Italia. Quindi vi abbiamo raccontato questa bellissima vicenda e spero che possa essere d'esempio a tutti noi per essere uomini migliori, cercando di non odiare nessuno, ma ammirando i nostri avversari. Perché no? È stato un gesto meraviglioso. I Love Italy termina qua, io vi ringrazio per avermi ascoltato sulla WRMI, a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere in onda anche questo mese sulle onde corte, a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Un saluto dell'Andreone, ora le trasmissioni continuano con i programmi di Radio Miami International. Ciao ciao, alla prossima, ciao, ciao, grazie.
2: May I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamandinati.com

Italy. Yeah, I love Italy. Don't have the mangiarotti.

Che immenso piacere, ragazzi e ragazze, bentrovati qua da Radio Miami International, il vostro amico Andrea, sempre ovviamente in diretta con voi. Una bellissima puntata quella di quest'oggi, perché ho raggiunto veramente il massimo del divertimento e soprattutto sono più che altro felicissimo, perché benché 15 minuti di trasmissione, però riceviamo veramente tanti rapporti d'ascolto, tante mail di saluti, di commenti favorevoli e così via. Quindi devo ringraziare veramente tutti voi in primis, ma ringraziare anche Jeff White e Radio Miami International che ci ospita e ci dà questa grande opportunità. Non mi sono ancora presentato, un caro saluto, benvenuti a tutti da parte di Andy Mangiarotti. Questo spazio è in lingua italiana, in onda appunto su Radio Miami International e la trasmissione si chiama I Love Italy. Spieghiamo un pochino ai nuovi amici perché questo nome, perché la trasmissione insomma è stilata ed è in lingua italiana e ci piace parlare un pochino dall'Italia attraverso la musica, il cinema, il teatro e così via ovviamente. La trasmissione dura 15 minuti ed è in onda nella programmazione appunto di Radio Miami International, che vi ricordo trasmette live sulle onde corte, per l'esattezza sulle seguenti frequenze: 5950 kHz pari a 1,49 m, 9955 kHz pari a 1,31 m e 7780 kHz pari a 1,41 m sulle onde corte. Ovviamente Radio Miami ha altre frequenze, però la nostra trasmissione è in onda su queste frequenze. E poi abbiamo anche un sito internet, www.andreamangiarotti.com, che è il mio sito internet che potete visitare. Potete anche richiedere la cartolina QSL se ci state ascoltando. Molti amici mi hanno mandato anche degli allegati MP3 dove ho potuto sentire la qualità insomma della trasmissione. Potete anche scrivere direttamente alla radio, a Radio Miami, all'indirizzo postale PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Oppure potete anche visitare il sito della radio, l'indirizzo www.wrmi.net, www.wrmi.net, oppure il mio sito www.andreamangiarotti.com se volete ricevere la cartolina QSL personalizzata della trasmissione. Sono pieno di fogli di mail, perché devo salutare appunto gli amici che ci hanno ascoltato inviandoci dei rapporti d'ascolto molto dettagliati. Quindi la trasmissione di quest'oggi sarà poco musicale, diciamo così, ma sarà molto parlata, perché dobbiamo salutare questi amici, lo dobbiamo fare per correttezza e per gentilezza. Salutiamo il primo amico che ci ha ascoltato da una bellissima nazione, dalla Spagna, e mi scrive appunto Alvaro. Caro signore, l'11 maggio del 2019 ho avuto il piacere di ascoltare I Love Italy dal sud della Spagna. Il segnale è arrivato molto buono e c'era qualche interferenza. Allego alla mail una clip MP3 in formato appunto ascoltabile per avere un migliore riscontro al mio rapporto d'ascolto. Poi ci invia tutte le varie coordinate, radio station WRMI I Love Italy, frequenza 9955 kHz, città di ricezione Santa Fe, Granada, Spagna, bellissimo posto tra le altre cose, ricevitore Eton Satellite 750, antenna dipolo 35 metri. Se è possibile vorrei richiedere la cartolina QSL. Ovviamente l'abbiamo già inviata, ringraziamo il nostro amico Alvaro per questo bel dettagliato rapporto d'ascolto. Sono immerso dai fogli, sto facendo come il mitico Maurizio Seimandi quando lanciava i dischi. Non so se più se lo ricordo, io lancio i fogli
Ecco qua, ora andiamo avanti con un altro amico che invece ci ha scritto dalla Russia, un altro amico insomma che ci ascolta dalla Russia. Lui ha utilizzato un sito internet appunto che permette l'ascolto delle radio in onde corte e ci ha mandato questo rapporto d'ascolto. L'amico sovietico appunto si chiama Vasili. Vasili ci manda questo rapporto d'ascolto, ascoltato ai Love Italy il 12 maggio del 2019 alle ore 12.45 e 13 UTC con un simpo 45545. E appunto l'amico Vasile richiedeva anche lui la cartolina QSL. Anche a questo amico l'abbiamo inviata. Lanciamo il foglio. Ecco qua. Prossimo amico che ci ha ascoltato dalla Germania, Andreas, mi scrive: caro Andrea, oggi ho avuto il piacere di ascoltare il programma I Love Italy sulle onde corte sulla frequenza 9955 kHz. Il segnale era buono e se è possibile ricevere la cartolina QSL. Entro nel dettaglio con tutte le varie coordinate. Per un simpo 25422 ricevitore Texun PL880 con antenna telescopica. Ha mandato poi tutto il dettaglio dell'ascolto, quello che abbiamo detto, quello che abbiamo suonato e così via. Abbiamo ricevuto un'altra bellissima mail da un amico che questa volta invece ci ha ascoltato dal Brasile, bellissima nazione anche il Brasile. Lui si chiama Reginaldo e mi scrive: ciao, come stai Andrea? Il mio nome è Reginaldo, dalla città di Barra Mansa, Santorio de Nero Rio, Brasile. Io sono un radioamatore che ama ascoltare le emittenti in lingua italiana, portoghese, francese, tedesco, spagnolo sulle onde corte. Bello il vostro programma in lingua italiana e inglese. Poi mi scrive appunto tutti i vari dettagli dell'ascolto, I Love Italy, musica e notizie e parole. E lui ci segnala per appunto l'ascolto il 16 marzo sulla frequenza 7780 kHz alle ore 20.45 e 21 UTC con un simpo 22222. E poi appunto ci ha ascoltato con un ricevitore Kenwood con antenna LOP. E appunto poi mi chiede se è possibile appunto ricevere degli adesivi o la cartolina QSL. Noi abbiamo spedito anche questo caro amico la cartolina QSL di I Love Italy. Andiamo avanti con un altro amico che ci ha ascoltato questa volta dall'Olanda, però l'amico è giapponese, si chiama Toshiki che ci ha ascoltato per l'appunto da Amsterdam e mi dice appunto che è un universitario, uno studente e ama ascoltare appunto le radio in onde corte. Poi mi ha inviato un dettagliatissimo rapporto d'ascolto, se è possibile ricevere la cartolina QSL. Noi abbiamo spedito immediatamente la cartolina anche a questo amico giapponese e mi manda proprio una bella relazione scritta molto bene, data e ore d'ascolto il 30/4/2019, ore 13.44, 13.59 UTC, la città Amsterdam, Olanda, frequenza 9.955 kHz per un simpo 44444. Ricevitore con antenna, poi mi manda veramente proprio tutto dettagliato, l'apertura della trasmissione con voce femminile, email e indirizzo e così via. Bene, questi erano gli amici che ci hanno mandato delle email in queste settimane. Io ringrazio ancora veramente tutti, sono stati gentilissimi, ho ricevuto un bel po' di rapporti d'ascolto, però vorrei cogliere l'occasione anche per salutare un amico di Bologna che ci aveva ascoltato anche nella puntata precedente. Questo amico di Bologna, sto parlando di Carlo, è stato veramente gentile perché poi parlando abbiamo parlato un pochino di radio, anche lui è un appassionato di radioascolto, di radio, e mi aveva promesso
messo insomma delle cartoline particolari, e così è avvenuto. Mi ha mandato via posta la cartolina QSL di Radio Maryland International, una radio appunto che in origine trasmetteva in FM e attualmente trasmette anch'essa sulle onde corte. E poi mi ha mandato, bellissima tra l'altro, la cartolina di Radio Maryland Kilohertz 1669 in AM. E anche lui insomma ha avuto occasione di raccontarmi un po' di lui, e mi ha mandato altre cartoline, una tra l'altro bellissima di Radio Ursula Stoccolma, dove c'è una bellissima ragazza, insomma, grazie Carlo, molto gradita questa cartolina. E poi un'altra invece di una radio, Country Radio Switzerland, non stop, che trasmette in DAB. Mi ha fatto questo bellissimo omaggio, da me molto apprezzato. Appena faremo fare le nuove cartoline di I Love Italy, ovviamente per la prossima stagione, e medito anche di far fare gli adesivi, vi spediremo il tutto, questi nuovi adesivi, queste nuove cartoline per l'appunto della trasmissione I Love Italy, che vi ricordo va in onda sulla WRMI, Radio Miami International. Ci potete sentire con molto piacere insomma sulle onde corte e anche su internet. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, perché la trasmissione purtroppo è finita. Abbiamo dovuto salutare questi amici che ci hanno inviato dei rapporti d'ascolto. Lo potete fare anche voi tramite il sito www.andreamangiarotti.com, dove trovate insomma tutte le varie coordinate per scrivermi, oppure sulla wrmi.net, il sito della radio, oppure anche tramite indirizzo postale di Radio Miami, PO Box 526852 Miami, Florida 33152 USA. Potete scrivere lì. Noi siamo giunti veramente alla fine, però prima vi voglio ricordare una cosa molto carina. Se visitate il sito www.dxclubsanfrontiers.com, su questo sito praticamente abbiamo messo il link anche su, se voi andate su www.andreamangiarotti.com, dicevo, questo sito gestito

www.dxclubsanfrontiers.com e la scadenza è il 22 giugno 2019. Inviate i vostri rapporti d'ascolto delle radio che sentite e niente, verrà fatta una classifica delle radio che trasmettono in AM più seguite, con il segnale migliore e così via, con tutte le varie caratteristiche. È una cosa molto carina. Potete anche inviare un'email a concursdxcfcsf@hotmail.com. Maggiore informazione sul mio sito. Io vi ringrazio Jeff White per lo spazio. Addio piacendo, ci ritroviamo prossimamente sempre qua su Radio Miami International. Un abbraccio dal vostro Andy. Ciao.

Estate, estate, calda estate 2022. Benvenuti a tutti su Double RMI, questa è WRMI Radio Miami International e la trasmissione che state ascoltando è I Love Italy con il vostro Andrea Mangiarotti. Quindi la redazione italiana di Radio Miami è qua per intrattenervi con i nostri 15 minuti nella lingua di Dante, di Petrarca e così via. Va bene ragazzi, come state? Qua c'è veramente caldo, in Italia ci sono delle temperature tropicali, sembra di essere nel Latino America. Anzi, salutiamo tutti gli amici che ci sentono anche dall'America Latina, salutiamo anche chi ci ascolta invece dall'Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Europa dell'Est, Nord Africa e così via. Però I Love Italy potete essere, se vi va, anche voi grandi protagonisti, potete scriverci, potete visitare il nostro sito e, se vi va, mandarci un rapporto di ricezione. Io sono Andy Mangiarotti. Vediamo ora le coordinate per interagire con I Love Italy. Potete innanzitutto visitare il mio sito andreamangiarotti.com, lì trovate tutti i vari contatti per interagire con me. Poi c'è il sito della trasmissione voiceofitaly.it, nonché anche il sito dell'emittente che ci ospita wrmi.net. Lì potete anche inviare un rapporto di ricezione telematico. Se volete proprio mandarci un rapporto di ricezione per farci sentire, insomma, come si sente la radio nella vostra nazione, abbiamo la mia mail andrea@mangiarotti.org, oppure abbiamo anche il numero per mandare messaggi WhatsApp, se scrivete fuori dall'Italia, 0039 377 45 630 33, per i vostri rapporti di ricezione tramite WhatsApp. Se poi invece siete magari un pochino antichi, vi piace ancora scrivere con carta e penna, vi rimando l'indirizzo nella radio: WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. In quel caso potete mandare una cartolina o una lettera al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff di Double RMI. Prima di incominciare la trasmissione,

0: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
1: E questo è il sito di I Love Italy per interagire con Andrea come volete. Apriamo ora gli argomenti di questa calda estate. 40 anni fa, per l'esattezza, l'11 luglio del 1982, un grande successo per gli appassionati di calcio. Gli azzurri superarono i tedeschi per 3-1 e vinsero il terzo titolo mondiale, appunto, per nazioni del calcio. Quindi, se siete tifosi, ricorderete questa data memorabile: 11 luglio 1982, l'Italia campione del mondo. E un mondiale che è veramente rimasto nella storia. Sono passati proprio 40 anni da quel 1982. Eravamo in Spagna e la nazionale italiana era anche un pochino, diciamo così, derisa dai vari critici sportivi, giornalisti sportivi, perché si presentava a questo mondiale un pochino rimaneggiata. Poi, tra le altre cose, c'era il grande Enzo Berzot, che aveva escluso sia Pruzzo che Beccalossi, mettendo in nazionale un Paolino Rossi, che era un centravanti della Juve, lo dico magari per gli amici e le amiche che non sono sportive, che veniva da 2 anni di espulsione dai campi calcistici. Quindi Berzot rischiò, ovviamente contro la critica, contro tutti i vari giornalisti che gli diedero contro e non solo, portando Rossi in nazionale. La prima fase, bisogna essere sinceri, non fu eccezionale. Nel primo girone l'Italia giocò contro la Polonia, il Camerun e il Perù, e praticamente collezionò 3 pareggi. E passò al turno successivo per il numero di reti segnate rispetto proprio al Camerun. Quindi questo spareggio, l'Italia è passata al turno successivo per il numero di reti segnate rispetto al povero Camerun. Poi cosa capita? Nel girone dell'Italia c'è questo mini girone dove l'Italia si trova ad affrontare niente di meno che Argentina, quindi salutiamo gli amici dell'Argentina, e il Brasile. E l'Italia, pensando un po', riuscì a bloccare il grande Diego Armando Maradona e anche Artur Coimbra Zico, proprio grazie alla bella difesa che Berzot aveva pensato, e l'Italia batte sia l'Argentina che il Brasile. Quindi 2 vittorie e l'Italia vola alla grande in semifinale. In semifinale si trova di fronte una Polonia, gioca una partita discreta, vince per 2-0, e attenzione, Paolo Rossi iniziava già a segnare anche contro l'Argentina e il Brasile. Paolo Rossi era scatenatissimo, Pablito il goleador veniva chiamato, e l'Italia batte per 2-0 anche la Polonia e vola in finale. Finalissima contro la Germania Ovest, qui si gioca veramente tutto, la nostra nazionale. Tra le altre cose, sugli spalti c'era anche il simpatico presidente, appunto, Pertini, che si trovava nella delegazione italiana a fianco alla delegazione tedesca. Adesso non mi ricordo chi erano i ministri ospiti. Comunque, anche il nostro Sandro Pertini diede spettacolo quando l'Italia segnava, quando segnava Oriali, Tardelli, quando segnavano, insomma, Rossi, scusate, quando segnava Rossi, Altobelli e così via, si alzava in piedi con questa pipa che diede, appunto, l'immagine di una nazione comunque allegra, simpatica, che oltre magari all'ottima posizione per quanto concerne gli stati più industrializzati, l'Italia, insomma, amava il calcio, e tramite il calcio gli italiani dimenticavano, passatemi in termini, magari un pochino i problemi della loro vita, si sfogavano e facevano come il nostro presidente Sandro Pertini con la pipa e con appunto questa felicità. Italia campione del mondo, era l'11 luglio del 1982. Questo è il primo argomento. Secondo argomento, estate, siamo sempre negli anni 80, nella maggior parte delle città italiane da circa 10 anni c'è questa moda di proiettare le pellicole all'aperto, il cosiddetto cinema sotto le stelle. Quindi se venite in Italia sicuramente potrete vedervi una pellicola sotto le stelle. Tornando sempre al 1980-82, forse un po' più in là, diciamo anni 80, beh, non mi ricordo la data precisa, vi voglio consigliare un film bellissimo che è stato presentato in concorso alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove ha vinto tra le altre cose il Leone d'Argento. Sto parlando di È stata la mano di Dio, un film molto bello di Paolo Sorrentino con un giovanissimo attore, Filippo Scotti, bravissimo, che interpreta Fabietto. Poi c'è anche un immenso Tony Servillo che fa per l'appunto il papà di Fabietto, e la trama è questa: Napoli anni 80, Fabietto vive un'adolescenza spensierata in compagnia dei genitori, per l'appunto Saverio e Maria. E la prima parte del film è bellissima perché fa veramente tanto ridere, ricorda un pochino vagamente Amarcord di Fellini, con questa famiglia allungata con tanti parenti e così via. Quindi ve lo consiglio, lo potete vedere quest'estate in giro per l'Italia nei vari cinema all'aperto. E poi la seconda parte purtroppo è drammatica, perché accadranno delle cose purtroppo per il giovane Fabietto, che scoprirà a sue spese anche che la vita non è tutta rosa e fiori. Lui dice di essere stato salvato da Diego Armando Maradona, ma perché Diego Armando Maradona lo salverà non ve lo posso dire, se non vi tolgo il gusto di vedere questo capolavoro, questo ennesimo capolavoro. È stata la mano di Dio, fin dal 2021, scritto e diretto da Paolo Sorrentino. Quindi ve lo consiglio, magari se ci state sentendo anche dagli Stati Uniti lo potete vedere sicuramente su qualche piattaforma, oppure acquistare direttamente il DVD. È stata la mano di Dio, film bellissimo che ci proietta nella meravigliosa Napoli degli anni 80. Noi abbiamo finito, vi ringrazio ancora una volta Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere in onda varie nazioni del mondo, grazie ancora. Ricordate I Love Italy, voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, doublerami.net. Da Andrea tutto, Dio piacendo ci risentiamo prossimamente sempre qua su Radio Miami International. Buon proseguimento con le trasmissioni nelle vostre lingue del cuore qua su Radio Miami. Ciao, alla prossima, un salutone dell'Andreone, ciao ciao ciao ciao.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
1: WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
4: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti a tutti su Double RMI, Radio Miami International. Questa è I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana. La conduzione è alla regia, come sempre, Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio dislocato di Double RMI, proprio nel cuore dell'Oltrepò. Iniziamo la nostra trasmissione ovviamente salutando tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano sulle onde corte, sui 15.770 kHz. Dopo appunto la pausa si torna alla grande in diretta anche questo mese qua dagli studi di Radio Miami. Ed iniziamo direi alla grande con un caro amico, un ascoltatore dalla Cina che ci ha scritto per ricevere la sua cartolina QSL personalizzate. Il nostro ascoltatore ci scrive: sono un radioascoltatore dalla Cina, oggi ho ricevuto il segnale dal vostro programma italiano alle ore 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz, il segnale è molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro, vorrei richiedere una QSL cartacea, anche appunto la QSL va bene, se ci fossero souvenir con il logo della radio o di I Love Italy sarebbe ancora meglio. Ci stiamo attrezzando, caro amico, caro Ding Lun, ci stiamo attrezzando magari con uno shopping online di I Love Italy dove potete acquistare dei souvenir proprio con il marchio personalizzato di I Love Italy. Se invece vuoi per esempio una cartolina QSL della radio di Double RMI, ti invito a visitare il sito wrmi.net, lì puoi scrivere direttamente allo staff di Radio Miami e al caro Jeff White per ricevere una cartolina QSL, se ce l'hanno anche dei gadget della radio. Sempre su wrmi.net potete fare il vostro rapporto di ricezione invece in formato telematico, quindi avete un form da compilare, è tutto molto semplice. Se invece volete interagire direttamente con la trasmissione che stai ascoltando, puoi visitare i nostri siti andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it. Riprendiamo a leggere la bella mail che ci ha mandato l'amico dalla Cina, Ding Lun. Appunto ci faceva sapere che ci ha ascoltato sui 15.770 kHz con un segnale molto forte. Il mio rapporto di ricezione ci segnala che ha ascoltato I Love Italy il 24 giugno del 2023 dalle 21 alle 21.15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura di ricezione Radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione città di Jiangsun in Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio ma c'è un po' di rumore e il simpo è 43433. Ci ha mandato anche un file MP3 per farci sentire come ha ascoltato I Love Italy. Mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero che spero anche di ricevere la carta QSL di I Love Italy di WRMI. Amo l'Italia, grazie. Le mie informazioni sono le seguenti: Ding Lun, Jiangsun, Cina. Ringraziamo l'amico cinese e grazie anche per le belle parole che ha speso per l'Italia. Anche noi amiamo molto la Cina, questa grande nazione con una storia veramente millenaria che merita veramente di essere vissuta, e chi è che ha l'opportunità di recarsi a visitarla ancora meglio. Ora però introduciamo l'argomento, personaggio della puntata odierna, lo introduciamo con la sua voce.
1: C'è un episodio divertente sulle vendite. Allora, come ufficio vendita sulla strada, presi una costruzione in legno, no? Del cantiere del signor Canali, che me la mise a disposizione. Dentro fece un ufficio, io sono un perfezionista in particolare, un ufficio tutto molto curato, la moquette, i quadri che erano stampe, i fiori, eccetera, eccetera, per dare subito la sensazione di una società che aveva buon gusto. E poi mi misi a tinteggiare, pensando che non fosse, arrivassero ancora i clienti, no? La baracca fuori con una pennellessa, naturalmente sei di un bel fieu, perché facevo tanto sport e quindi volevo anche prendere il sole, mi misi a torso nudo e con la pennellessa mi misi a dare la cosa. Non mi arriva di sabato pomeriggio subito la prima coppia di clienti interessati, che erano dei signori che abitavano lì vicino, che avevano una figlia che si sposava e perciò avevano convenienza a comprare la casa vicino a loro. È solo che se avessero visto che l'amministratore delegato era lì a dare di pennello, non so se avrebbero avuto tanta fiducia in quella società. Allora mi improvvisai, dicevo, faccio un momento che ci chiamo il dottore, no? Andai dentro, cravatta, camicia, eccetera, prego signora, buongiorno, cantiere riuniti milanesi, eccetera. Dopo un po' quello lì divenne cliente, visitare, dice, pensi che però c'era uno fuori quando siamo arrivati che le assomigliava molto, e gli dico, sai, era un mio cugino, era un po' balbuziente, e sì, sa, se non ci si aiuta tra parenti.
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E introduciamo appunto il personaggio del giorno, del mese anche. Il 12 giugno del 2023 è scomparso Silvio Berlusconi. Ora noi racconteremo veramente in pochi minuti la sua grande vita da imprenditore. Preferisco non parlare di politica perché non vorrei creare, insomma, magari un po' di scombussolamento. Quindi per par condicio analizziamo la vita di Silvio Berlusconi sotto il profilo editoriale e imprenditoriale. Senza nessun ombra di dubbio, uno dei personaggi più noti della nostra nazione, ha avuto un inizio imprenditoriale molto umile ma ambizioso. Figlio di un dirigente di una piccola banca, Berlusconi si laurea con il massimo dei voti all'università, dopodiché per un breve periodo si veste i panni da attore, dove intrattiene il suo pubblico in giro per il mondo, soprattutto sulle navi, cantando canzoni in lingua francese. Tornato poi a Milano, decide di buttarsi nel settore imprenditoriale. Ovviamente diventa, si può dire, un uomo d'affari, no? Inizia molto giovane a intraprendere questa carriera come costruttore. Ha creato la Cantieri Riuniti Milanesi fino a realizzare forse la sua opera architettonica più bella, Milano 2. Vediamo proprio i primi passi di Silvio Berlusconi nel mondo degli affari. Sono stati oggetti, come ben sapete, di leggende metropolitane. Tuttavia, il suo desiderio di intraprendere un'attività imprenditoriale prometterebbe veramente bene ed inizia negli anni 60, quando molto giovane si butta nell'imprenditoria. Viene presentato da suo padre a un piccolo imprenditore edile e qua inizia a costruire delle case, inizia a progettare e a costruire delle case. Però il suo progetto più ambizioso e a nostro avviso più bello è stato sicuramente il Milano 2, questa zona residenziale di Milano che voleva essere un qualcosa di differente dalla metropoli. Cioè Berlusconi aveva pensato di creare un'area verde all'interno della città di Milano, un'area poi tra le altre cose molto futurista, con appartamenti direi molto stile moderne, non c'è niente di vecchio, ma c'è tutto di moderno, con porte che si aprono in modo automatico. Oggi noi siamo abituati con i vari Google assistenti e Alexa, ma a quei tempi Berlusconi sviluppò proprio questo Milano 2, che era principalmente un villaggio futuristico, immaginate, no? E poi cosa pensò? Pensò che per questo Milano 2, dove primeggiava il verde, le case erano molto belle, gli appartamenti erano accoglienti, pensò che ci voleva anche una televisione locale per intrattenere proprio gli abitanti di Milano 2, ed è lì che è nato il suo primo canale, Telemilano 58, chi è che non se lo ricorda? Telemilano, che inizialmente era una TV via cavo che doveva servire solo questa Milano 2, ma poi col tempo si accorse Berlusconi che poteva ottenere successo proprio nell'imprenditoria televisiva italiana, perché non c'era un vero e proprio secondo polo, diciamo così, negli anni 70, negli anni 80, c'era solo la Rai. E lui, Berlusconi, amante degli Stati Uniti, praticamente ha portato in Italia il sistema televisivo americano, dove c'era una pluralità di canali, dove si poteva fare pubblicità per guadagnare soldi. In Italia, alla fine degli anni 70, tutto questo non c'era ancora, stava nascendo. Ma è stato lui, col suo genio, col suo estro, a capire che il pubblico italiano avrebbe apprezzato moltissimo lo stile televisivo degli Stati Uniti. E quindi lui cosa fece? Iniziò a acquistare telefilm americani tipo Dallas, Dynasty, California, Magnum PI e così via, pensando proprio che in Italia avrebbero sfondato. Così è stato, perché prima di lui provò anche Rusconi, Mondadori, a cercare di creare una TV, però loro avevano in mente magari un modo televisivo che si rifacevano i quotidiani. Lui proprio inventò, rivoluzionò sicuramente anche la televisione italiana. Secondo me è stato il più grande editore televisivo che l'Italia ha mai avuto, perché la Rai faceva da monopolio. Lui pensò che era possibile creare una TV privata, che era possibile permettere a nuovi inserzionisti di entrare e pubblicizzare il proprio marchio in televisione, cosa che in Rai non era concesso, perché c'erano le solite 30 marche e quindi i piccoli imprenditori erano esclusi. Lui, oltre a valorizzare il sistema radio televisivo, a renderlo moderno, più al passo coi tempi, stile Stati Uniti, ma permise anche a piccoli imprenditori di diventare importanti, perché grazie al loro marchio potevano fare pubblicità sulle sue reti, che ai tempi facevano parte della società Fininvest, e ottenere nuovi clienti. Lui ovviamente cresceva, ma crescevano anche i piccoli imprenditori. Quindi mentre la Rai aveva 30 inserzionisti, l'allora Fininvest ne aveva 200. E quindi questo è stato. Berlusconi è stato un grande, a mio avviso, visionario, un grande uomo d'affari, un grande imprenditore che ha saputo capire come sarebbe andato il gusto degli italiani, verso in che modo gli italiani avrebbero apprezzato una televisione, perché la Rai forniva ormai un servizio molto vecchio, stantio. Lui invece è stato grandissimo, perché ha capito le esigenze degli italiani, che cosa gli italiani volevano vedere in TV. Lui l'ha proposto e ha portato il modello americano in Italia. E ora, grazie anche a lui, io posso essere qua vicino a un microfono e parlarvi. Andrea ha finito, il mio ricordo va ancora a Silvio Berlusconi e a tutta la sua famiglia. Sono ancora incredulo nella sua scomparsa, perché si pensa che molte persone sono eterne, ma non è così. Io ringrazio Jeff White per avermi permesso di essere in onda con voi. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao Silvio, riposa in pace. Ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI, Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world. Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde.
3: Gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
5: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
6: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.

0: prontissimi per una nuova puntata di I Love Italy qua su Radio Miami International. Bentrovati a tutti da Andy Mangiarotti, prendiamo la linea qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese in terra italiana, siete su Double RMI, Radio Miami International. Questi sono i 15 minuti in lingua italiana che potete sentire su tre frequenze, su kilohertz 7730, su kilohertz 5850 e su kilohertz 15770. La trasmissione va in onda in svariati orari e l'appuntamento principale è quello del sabato sera, del weekend, ma poi abbiamo anche degli appuntamenti in giro per la settimana. Ringraziamo quindi Jeff White, l'editore di Radio Miami, che ci consente di essere in onda qua su Radio Miami, su questa grande radio che da sempre trasmette e, permettetemi il termine, rende grandi le onde corte. Salutiamo anche tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano nei vari podcast in giro per il web. Alcuni sono su archive.org, gli altri li trovate in giro sul web. Andrea in diretta con voi per i nostri 15 minuti. Quest'oggi doveroso ringraziare gli amici e le amiche che ci hanno mandato o dei saluti o dei rapporti di ricezione. Lo facciamo subito appena dopo il prossimo jingle in lingua spagnola. Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o www.rmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. La Voice d'Italia, quindi avete sentito tutti i vari contatti per interagire con Andrea o direttamente dal sito della radio che ci ospita, doublerm.net, oppure su voiceofitaly.it oppure su andreamangiarotti.com per richiedere le cartoline QSL oppure semplicemente per salutarci. Ora però apriamo l'angolo dei saluti, quest'oggi veramente molto corposo, diciamo così. Iniziamo ringraziando l'amico Andrea che ci scrive da Palmanova in provincia di Udine. Lui, oltre ad aver ascoltato le onde corte, ascolta un po' tutti i miei progetti, ha ascoltato la mia piccola web radio, Radio Oltrepò Pavese, potete vederla al sito radio3popavese.com, e mi chiedeva i mitici adesivi della radio, come si usava in Italia negli anni 70 e negli anni 80. Solitamente le radio facevano degli adesivi che poi venivano mandati agli ascoltatori. Cari Andrea, non sono ancora pronti gli adesivi, non ci ho ancora pensato, però intanto ti mando anche a te una bella cartolina che raffigura un po' tutte le mie trasmissioni, che poi è anche la cartolina ufficiale di I Love Italy. E ora salutiamo il prossimo amico che ci ascoltava, da dove ve lo faccio dire da questo jingle.
1: 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目, 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: Con questo jingle tutto cinese salutiamo l'amico Ding Lun che ci ascoltava dalla Cina, spesso e volentieri ci manda dei rapporti di ricezione e ascolta un po' tutte le trasmissioni di WRMI. Grazie a Ding Lun che ci scrive. Cara Double RMI I Love Italy, sono un ascoltatore della Cina, oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano sulla frequenza dei 5850 kHz, orario UTC 01015 01030 UTC, il segnale è molto forte, effetto di ascolto è molto chiaro. Lui ha ricevuto le nostre trasmissioni il giorno 8 maggio 2024, con una radio Texun PL310ET, luogo di ricezione la città di Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina, e il suo simpo è 43434. Mi piacciono molto i programmi della vostra radio, spero di ricevere la cartolina QSL di I Love Italy. Devo essere sincero, caro amico Ding Lun, te ne ho già mandata una, probabilmente mi facevi notare che non l'hai ricevuta, non ti preoccupare, te ne rimando subito un'altra. Grazie per il tuo rapporto di ricezione. E ora andiamo avanti con i prossimi amici che ci hanno ascoltato appena dopo il nostro G.
1: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Rimaniamo sempre nella bellissima Asia, dalla Cina ci spostiamo nella bellissima e incantevole India. Ci ha scritto un amico, per l'esattezza ci ha scritto Rainash Kumar. Caro amico, ti invio il rapporto di ricezione. Il rapporto di ricezione è riportato appunto di seguito. Per favore controlla i dettagli se sono corretti e se è possibile inviarmi una cartolina QSL, poi mi lascia il suo indirizzo postale e così via. Caro amico RB Kumar, grazie per il tuo rapporto di ricezione, ti manderò la cartolina QSL. Ora passiamo ai dettagli. Ci ha ascoltato il giorno 10 febbraio 2024 sulla frequenza dei 15.770 kHz via Double RMI, orario di ascolto le 20:45-21 UTC. La sua valutazione è molto buona. Aspetto la tua lettera, ti prego di inviarmi anche del materiale stampato con alcune cartoline illustrate. Sicuramente ti invierò la cartolina QSL, caro amico RB Kumar dall'India. Andiamo sempre avanti, questa volta sempre con un amico invece che ci ascoltava vediamo un po' da dove, da Salamanca in Spagna. Diego Garcia Diaz, data d'ascolto il 4 maggio 2024, orario di ascolto le 20:45-21 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz, apparecchiatura Radio Texun PL660, località Salamanca in Spagna. Mi lascia proprio un report molto dettagliato di ciò che ha ascoltato, la canzone di intro con la mia voce, tutti i dettagli, e lui ci propone invece, il nostro amico Diego Garcia, un simpo 43333. Interferenze e rumore, specialmente alle ore 20:47, condizioni meteo locali nuvoloso. Mi piacerebbe ricevere una cartolina QSL o una conferma di questo rapporto, se è possibile. Grazie mille per l'attenzione, ma grazie a te, caro Diego Garcia Diaz, ti manderò la nostra cartolina QSL al più presto possibile. Spero che apprezzerai. E poi abbiamo anche Ram Babu Kumar. Caro amico, ti invio il rapporto di ricezione, ci ha ascoltato sulla frequenza da 15.770 kHz, orario d'ascolto le 20:45-21 UTC, dati di ascolto, ci ha ascoltato il 10 febbraio 2024 con una valutazione molto buona. Aspetto una tua lettera con dei gadget, con immenso piacere. Ram Babu Kumar, sempre dalla bellissima India. E ora andiamo avanti con un altro amico che ci ascoltava da un'altra bellissima zona. Ci spostiamo, vediamo dove. Ah, ci spostiamo nel bellissimo Uruguay. Però prima ci sentiamo questo jingle in lingua coreana e così salutiamo tutti gli amici che ci sentono dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
0: E con questo bel jingle in coreano salutiamo quindi tutti gli amici che ci sentono dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud. Ora vi porto nel bellissimo Uruguay, Montevideo. Mi scrive Gabriel Gomez, il mio nome è Gabriel Gomez, dal 1984 sono un radioamatore con tanto di codice indicativo e mi lascia appunto dei dettagli e anche il suo blog personale che è molto bello. Mi piacerebbe confermare di aver realmente ascoltato la vostra trasmissione, se gentilmente mi potete inviare una conferma di ricezione. Ma certo, caro amico Gabriel, lui ci ha ascoltato il 10 febbraio del 2024, una data molto proficua, quella del 10 febbraio 2024, sulla frequenza dei 15.770 kHz via Double RMI, orario di ascolto in formato UTC, ci ha ascoltato alle 20.45 sino alle ore 21 UTC, dato di ascolto 10 febbraio 2024, luogo di ascolto Montevideo, Uruguay. Il suo simpo è 43343. Anche lui mi fa un report di ciò che ha ascoltato all'interno di I Love Italy e poi mi scrive: la mia passione per il radioascolto e il radioascolto internazionale nasce con la radio, è un hobby veramente interessante, non solo sotto il profilo, diciamo così, di un hobby vero e proprio, ma anche sotto un profilo scientifico. Mi scrive: ha scoperto l'ascolto di stazioni radio un po' da tutto il mondo negli anni 80 e poi mi spiega anche il significato appunto del termine radioascolto, eccetera eccetera. Apprezzerei se mi inviaste materiale rappresentativo della stazione, che sarà molto apprezzato nella mia stazione e nel mio club radio. Il mio indirizzo epistolare è Gabriel Gomez, eccetera eccetera. Gabriel Gomez ci scriveva da Montevideo, nel bellissimo Uruguay. Assolutamente Gabriel, ti manderò la cartolina QSL con il tuo rapporto di ricezione confermato dal sottoscritto. Veramente quest'oggi abbiamo avuto un sacco di rapporti di ricezione. Io saluto anche tutte le persone che hanno solamente ascoltato, un saluto anche a Alberto da Firenze che ci aveva scritto un po' di tempo fa: caro Alberto, ho perso il tuo indirizzo email, ma spero di recuperarlo perché ti devo inviare la cartolina QSL elettronica come avevi chiesto. Nel finale ringraziamo come sempre il nostro caro editore Jeff White per lo spazio e soprattutto voi cari ascoltatori e cari ascoltatrici per aver ascoltato anche per questa volta I Love Italy, questa trasmissione che parla italiano nel mondo. Da Andy Mangiarotti è tutto, noi cediamo la linea allo studio centrale di Okeechobee in Florida, alle porte della bellissima Miami. Ci sentiamo, Dio piacendo, prossimamente. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Double RMI. Ciao da Andrea, ciao, grazie ancora, ciao, ciao, ciao.
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
5: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.
6: I love Italy.

0: Benvenuti a I Love Italy, il rotocalco mensile in lingua italiana. Un saluto da parte di Andy Mangiarotti, che vi sta parlando dagli studi dell'Oltrepò Pavese qua in Italia. Siamo in onda su RMI, Radio Miami Internazionale, storica radio broadcaster americano che trasmette sulle onde corte. Questa trasmissione dura 15 minuti e si chiama per l'appunto I Love Italy. Nel nostro salotto radiofonico parliamo di cinema, teatro, musica, costume e società, sia notizie attuali che del passato. Il tutto in onda, come vi ho detto in precedenza, su WRMI, una storica radio sulle onde corte con i suoi potenti trasmettitori da Okeechobee in Florida. All'interno di questa trasmissione, se volete, potete essere anche voi grandi protagonisti e amati ospiti, se avete piacere. Potete interagire con Andrea scrivendo una mail al nostro indirizzo classico, che vi vado subito a leggere: andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org. Se volete magari inviarci dei rapporti di ricezione per ricevere la vostra cartolina QSL cartacea, oppure potete anche scriverci per esprimere pareri su questa trasmissione. Abbiamo già degli amici da salutare, lo facciamo subito appena dopo questo nostro jingle.
1: 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it、 andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: Oggi voglio condividere con voi alcune lettere che abbiamo ricevuto in questi mesi. Partiamo subito con il nostro primo amico Ding Lun dalla Cina. Cara Radio Miami International, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma italiano alle ore 01:15. 01:30 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il segnale è molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei richiedere una QSL cartacea e se eventualmente ci sono dei souvenir con il logo di Radio Miami. Orario di ricevimento, quindi il 12 febbraio alle ore 1:15 UTC sino alle 1:30 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il nostro amico cinese ci ha ascoltato con una radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione Jiangxing, provincia dello Jiangsu, Cina, ricezione ordinaria per un Simpo 43444. Mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero che anche di ricevere la vostra cartolina QSL. Oggi è il 15° giorno del primo mese del calendario lunare, noto come la festa delle lanterne, ovvero la prima luna piena del nuovo anno, di qui il nome festa delle lanterne. In questo bellissimo giorno vi auguro tutto il meglio della vostra vita. Le mie informazioni sono le seguenti: Ding Lung e così via. Anche a te, gentile Ding Lung, auguriamo il meglio per la tua vita e rimani sempre sintonizzato su WRMI.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
0: E poi abbiamo il secondo messaggio, questa volta si tratta proprio di un messaggio ricevuto tramite il nostro account Telegram. Ciao Andrea, sono Guido Pane Bianco da Catania, ti ho seguito da un trasmettitore virtuale online dal Massachusetts. C'era un ottimo segnale, invece qui a Catania, dove abito, in Italia, non si prende molto bene Double RMI alla sera o alla notte sui 15.770, quindi ho avuto un po' di problemi a ricevere il tuo programma. Buona serata e buon sabato sera. Noi ringraziamo anche il nostro amico, appunto, Guido Pane Bianco da Catania. Ovviamente la propagazione è così sulle onde corte. Double RMI solitamente in Italia si ascolta molto bene nella tarda notte o anche nella prima mattina, almeno così è nei nostri studi, ma questa è, come si suol dire, la propagazione.
1: Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde.
0: Cari amici di Radio Miami International, oggi parliamo di un anniversario davvero speciale. Il 27 marzo del 1975 usciva nelle sale italiane la pellicola Fantozzi, diretto da Luciano Salce e interpretato da un indimenticabile Paolo Villaggio, che per la prima volta porta sul grande schermo il personaggio del ragionier Ugo Fantozzi, tratto dalla sua immaginazione di quando era un impiegato a Londra, crea questo Fantozzi, prima sulla carta stampata e poi viene proprio messo su pellicola. Quest'anno, nel 2025, da poche settimane, abbiamo appunto celebrato il 50° anniversario di quella storica uscita, la prima programmazione di Fantozzi. Era per l'appunto il 27 marzo del 1975. Per questa data storica, proprio in queste settimane, è ritornato al cinema Fantozzi, restaurato in 4K dalla Cineteca di Bologna. Solitamente la Cineteca di Bologna è solita restaurare capolavori del cinema italiano e internazionale. Quindi ci siamo goduti Fantozzi al cinema, è stata un'occasione veramente irripetibile per vedere sul grande schermo proprio le disavventure di questo ragioniere un pochino particolare. Il primo film di Fantozzi è praticamente una raccolta di episodi tragicomici che raccontano con ironia feroce e umanissima le umiliazioni quotidiane del protagonista. Un'opera che unisce satira sociale e poesia con una comicità surreale, ma sempre radicata nella realtà. E, se me lo permettete, anche molta molta tristezza, perché Fantozzi è sicuramente un personaggio divertente, ma anche molto triste. Nel 1976 arriva proprio il secondo tragico Fantozzi, sempre diretto da Salce, che consolida il mito del personaggio con episodi divertenti, immortali, come non ricordarsi della corazzata Potionkin. E Villaggio poi abbinava questo sketch a una cagata pazzesca che, se può dire, è diventata un must per quanto concerne i dialoghi tra magari italiani quando si vuole scherzare. Il cast è una galleria di maschere perfette, Paolo Villaggio ovviamente nei panni del protagonista, accanto a lui troviamo Anna Mazzamauro nel ruolo della signorina Silvani, l'irraggiungibile collega e sogno proibito di Fantozzi. Poi abbiamo anche il miglior amico di Fantozzi, il ragionier Filini, interpretato in modo egregio da Gigi Reder, con il suo entusiasmo surreale e le sue organizzazioni particolari di eventi veramente disastrosi. Nei primi due film il ruolo della moglie di Fantozzi, la signora Pina, è stata, diciamo così, interpretata da Liu Bosisio, che dà al personaggio quel tono sincero e umano. Dalla terza pellicola in poi il ruolo passa invece alla brava attrice teatrale Milena Vukotic, che ne reinventa il carattere con garbo e misura, diventando a sua volta un volto amatissimo della saga. Tra i personaggi più significativi di Fantozzi c'è anche il geometra Calboni, interpretato dal grande Giuseppe Anatrelli, che ha dato al personaggio un carisma irresistibile, fatto di arroganza, falsità e seduzione goffa. Dopo la sua prematura scomparsa, il personaggio fu interpretato da Riccardo Garrone, ma pur essendo un ottimo attore, Garrone non riuscì a sostituire lo stesso impatto comico e carismatico che Anatrelli aveva dato proprio al personaggio di Calboni. Il successo dei primi due film fu tale da dare vita a un vero e proprio sequel composto da 10 pellicole. Noi ricordiamo appunto tutte le pellicole: Fantozzi del 75 di Luciano Salci, il secondo tragico Fantozzi del 76 sempre di Salci, poi c'è Fantozzi contro tutti, c'è una coregia di Neri Parenti, Salce e anche Paolo Villaggio. Poi iniziano i Fantozzi di Neri Parenti, Fantozzi subisce ancora dell'83, Super Fantozzi dell'86, che diciamo così prende una trama un po' diversa, fa viaggiare questo personaggio nel mondo, negli anni, scusate, dalla creazione

0: cattivo italiano, le sue battute, i suoi tic, le sue disavventure continuano a far ridere e riflettere intere generazioni. Il primo Fantozzi resta oggi una pietra miliare del nostro cinema comico, un film che a 50 anni dalla sua nascita conserva tutta la sua forza, anche grazie a questo bel restauro fatto dalla Cineteca di Bologna che abbiamo visto quest'anno. Quindi, se non l'avete ancora fatto, andate a rivedere Fantozzi in sala, se viene ancora proposto, magari quest'estate, sicuramente nel cinema all'aperto, per ridere, pensare, commuoversi. È tutto lì. In questo omino con la giacca troppo grande, la pelata lucida e l'eterna sfortuna, perché alla fine dentro ognuno di noi c'è un po' di Fantozzi. Grazie per averci ascoltato, io ringrazio Jeff White e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente sempre su Radio Miami International. Un saluto da Andrea.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? www.andreamangiarati.com

Cari amici e care amiche, benvenute e benvenuti su Double RMI, Radio Miami International. Questa è la trasmissione in lingua italiana, i 15 minuti di I Love Italy, questo contenitore che vi parla in lingua italiana e vi porta per mano alla scoperta dall'Italia sotto il profilo musicale, artistico, teatrale, cinematografico. Al microfono Andrea Mangiarotti, o se preferite, al microfono Andy Mangiarotti. Queste sono le coordinate per ascoltarci. Siamo in diretta sui 7780

0: kHz via Double RMI, Radio Miami International. Al programma potete collaborare in molti modi, mandandoci, se volete, una mail al nostro indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, se volete inviarci anche un rapporto di ricezione. E poi abbiamo l'indirizzo fisico proprio della radio, WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se volete magari inviarci un rapporto di ricezione in formato cartaceo. E poi abbiamo anche il numero per mandare solo ed esclusivamente messaggi WhatsApp. Per chi scrive da fuori dall'Italia, più 39 377 456 3033, più 39 377 456 3033. Benvenuti a bordo di I Love Italy. Iniziamo il programma odierno salutando un amico che ci scrive una mail. Saluti a tutti amici di I Love Italy. Io vi saluto con piacere, sono Ivan Alejandro Istahuaca Carlos. Sono un ascoltatore messicano, ascolto le onde corte da più di 15 anni. Oggi ho avuto l'opportunità di ascoltare il tuo programma in lingua italiana via Radio Miami International. Questi sono i dati tecnici d'ascolto. Data 3 marzo, ora UTC 1:35, frequenza 7780 kHz e 5850 kHz per un SIMPO 55445, quindi direi ottimo potenza di segnale. Ci ha ascoltato con una radio portatile, un'antenna a filo lungo 10 metri e mi fa sapere che ha apprezzato molto il programma, il tema, il formato di I Love Italy. Ebbene, vorrei ricevere maggiori informazioni sulle frequenze e sugli orari di trasmissione del vostro programma. Vi saluto in attesa di una vostra risposta. Vi mando un forte abbraccio. Ivan Alejandro dal Messico. Salutiamo Ivan Alejandro e lo ringraziamo per aver scelto la Double RMI e in specifico di aver scelto I Love Italy. Se anche voi volete scriverci, andrea@mangiarotti.org. Poi abbiamo i nostri siti internet, quello ufficiale di Radio Miami, doublermi.net, wrmi.net, o se preferite voiceofitaly.it oppure andreamangiarotti.com. Li trovate i contatti per scriverci e, perché no, anche per richiedere una cartolina QSL che ora cercheremo di inviare appena possibile, perché purtroppo è ancora presente questa brutta pandemia. Va bene, va bene. I Love Italy di quest'oggi: recentemente si sono tenuti gli Oscar cinematografici negli Stati Uniti, purtroppo l'Italia è rimasta secco anche quest'anno, ma purtroppo il cinema italiano è un po' particolare, è difficile entrare nelle menti, insomma, di chi non è italiano, e forse è anche un po' complicato far apprezzare i nostri capolavori all'estero. Benigni ce l'ha fatta, Fellini ce l'ha fatta, speriamo per il futuro. Va benissimo. Nella puntata odierna di I Love Italy continuiamo a parlare di cinema. In particolare, in queste settimane si sono svolte due ricorrenze importanti. La prima è il centenario dalla nascita del grande attore romano Nino Manfredi, che per l'appunto il 22 marzo del 1921 è nato e avrebbe compiuto 100 anni. Sempre nello stesso mese di marzo è nato anche il grande Ugo Tognazzi, che quest'anno di anni ne avrebbe compiuti 99. Quindi per l'anno prossimo si prevedono grandi festeggiamenti, pandemia permettendo, a Cremona e non solo, anche a Roma verrà ricordato il grande attore cremonese. Nino Manfredi è stato ricordato attraverso un bellissimo libro scritto dal figlio e attraverso un bel po' di passaggi televisivi nei principali broadcasting network italiani. Noi di I Love Italy quest'oggi vi parliamo veramente velocissimamente di Nino Manfredi. Nino Manfredi era nato a Castro dei Volsci il 22 marzo del 1921, è stato un attore, regista, sceneggiatore, comico, cantante e doppiatore italiano. Interprete versatile, incisivo, tra i più validi e apprezzati del cinema italiano, nel corso della sua lunga carriera ha alternato ruoli comici a drammatici con notevole efficacia, ottenendo ovviamente numerosi riconoscimenti. Ha iniziato la sua carriera proprio intorno agli anni 40, quando si doveva laureare in... doveva praticamente prendere una laurea, doveva diventare avvocato, si laureò con 93 su 110, ma non esercitò mai la professione di avvocato, benché prese la tesi in diritto penale. Nel giugno del 47, invece, forse era più importante per lui questo, si diplomò all'Accademia d'Arte Drammatica, ed era il 47, proprio un anno dopo, no, due anni dopo terminata la Seconda Guerra Mondiale. Inizia a esordire nei vari teatri romani, storico il suo esordio al Teatro Piccolo di Roma sotto la direzione del maestro Orazio Costa nella compagnia Maltagliati Gasman. E iniziò così, insomma, la sua carriera di grande attore teatrale. Abbandona la prosa nel 51, quando esordisce soprattutto in alcuni cinema, però mi sembra doveroso ricordare il bellissimo la sua bellissima parentesi nel Teatro della Rivista insieme a Garinei e Giovannini. Siamo nel 62 e insieme ad Aldo Fabrizi e Bici Valore interpreta per l'appunto Rugantino. Fece una bellissima tournée proprio con loro anche negli Stati Uniti, dove venne molto apprezzato da quegli italiani, insomma, che erano emigrati negli States per fare fortuna. Esordisce anche al cinema, siamo nel 49, con quelle pellicole musical sentimentali in chiave partenopea. Potremmo ricordare Torna a Napoli di Domenico Gambino, poi fa dei piccoli cammei anche con Totò in Totò e Peppino la mala femmina e in altre pellicole divertenti del periodo. Nel 56 esordisce in quella che poi diventerà la grande TV di Stato, la RAI. Erano i primi anni, insomma, che la RAI era in onda. Nel 56 esordisce nello sceneggiato L'Alfiere, diretto da Anton Giulio Maiano. Sempre nel 59 ottenne un importante successo di pubblico nella mitica Canzonissima, per la regia di un grande regista, Antonello Falqui. E poi a Canzonissima porta in scena la sua macchietta, il personaggio Bastiano, il barista di Ceccano, che ottenne un sacco di riconoscimenti e fece ridere veramente gli italiani di quel periodo. Sempre nel 59 fu uno dei protagonisti di Audace colpo dei soliti ignoti, diretto da Nanni Loi, sequel del fortunato film I soliti ignoti, questa volta però era diretto da Mario Monicelli. Venne inoltre chiamato a prestare la voce in alcune voci fuori campo in alcuni film, dove interpreta per l'appunto il barista di Ceccano. Qua è con Totò Fabrizi e I giovani d'oggi, siamo negli anni 60. Negli anni 60 partecipa ad altri film drammatici, alternando un po' la commedia ai film drammatici del periodo. Operazione San Gennaio del 67, diretto da Dino Risi, e poi proprio sul calare degli anni 60, al crepuscolo degli anni 60, lo ritroviamo vediamo in riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso. E sempre del 69, non è 68, sempre con Ugo Tognazzi in Straziami, ma di baci saziami. Questi sono gli anni 60, la chiusura definitiva del 69 con Nell'anno del Signore di Luigi Magni. Arriviamo agli anni 70, 1973, interpreta forse uno dei suoi film più belli, Pane e cioccolata, che porta veramente al cinema l'immigrato italiano in Svizzera, i sacrifici che fa per vivere. Poi C'eravamo tanti amati, di sempre dello stesso Luigi Magni, Brutto, I sporchi e cattivi, Il nome del Papa Re. Ed arriviamo Lemme Lemme agli anni 80, quando interpreta una pellicola particolarmente divertente e carina. Sto parlando Caffè Express.
1: Caffè Caffelungo, latte e cappuccino. Il caffè è un amico che vi tiene sveglio, ma fa stare più allegri e qualche volta evita i dispiaceri.
0: Questo era un estratto da Caffè Express, dove impersonava proprio Bagnano Michele, questo napoletano che vendeva il caffè abusivamente sulle vecchie carrozze delle ferrovie dello Stato. Ottiene anche un nastro d'argento e 5 David di Donatello. Poi nel 1990 viene chiamato per ricoprire il ruolo di Ceccarucchio, in Un nome del popolo che combatte e muore per la libertà di Roma. Interpreta questo ruolo sempre per il regista Luigi Magni. E poi ci sono altre cose importanti, sempre per il nostro caro Nino Manfredi. Pur essendo sempre stato dichiarato ateo e abbia funerali religiosi, dopo il funerale, il 7 giugno, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, alla presenza di 2000 persone tra volti noti della politica e dello spettacolo, viene seppellito al Verano di Roma questo grande attore romano. Quest'oggi ad I Love Italy abbiamo ricordato il grande cinema italiano e abbiamo ricordato lui, il grande Nino Manfredi. Questi applausi sono tutti per lui. Bene, cari amici delle onde corte, I Love Italy termina qua. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente sempre sulla Dabur RMI. Da Andy Mangiarotti è tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e ci sentiamo presto. Mi raccomando, ora i programmi di Radio Miami International continuano nella vostra lingua. Da Andrea è tutto. Bye, ciao, grazie.
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
3: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

Cari amici e care amiche, benvenuti su Radio Miami International. Io sono Andy Mangiarotti e la trasmissione che state ascoltando è I Love Italy, un contenitore di 15 minuti in lingua italiana dove parliamo di cinema, musica, teatro e così via. Vi ricordo che ci potete sentire su kHz 5950 pari a metri 49, su kHz 7780 pari a metri 41 e 9955 kHz pari a metri 31. Ovviamente dal trasmettitore di Okeechobee in Florida, Stati Uniti. E se invece volete scriverci, magari per segnalarci dei rapporti di ascolto, come fanno solitamente molti amici da tutto il mondo, lo potete fare scrivendo una mail a andrea@mangiarotti.org. Vi ricordo ancora una volta la mail andrea@mangiarotti.org. Ho anche un sito internet dove potete raggiungerci direttamente da lì, dove potete visionare insomma cosa scrivo e scriverci direttamente dal sito. L'indirizzo è www.andreamangiarotti.com. Se invece volete scrivere direttamente alla radio che ci ospita, in questo caso Radio Miami, l'indirizzo internet è www.rmi.net, www.rmi.net per i vostri rapporti di ricezione. Poi Radio Miami ha anche l'indirizzo postale consono. Se magari amate scrivere, amate la corrispondenza, potete inviare una lettera o una cartolina a WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti. In apertura, come facciamo spesso, mandiamo un salutone a tutti gli amici e a tutte le amiche che ci hanno scritto una mail o per segnalarci un rapporto di ricezione oppure semplicemente per mandarci un saluto. Il primo amico ci scrive da Origio in provincia di Varese, si chiama Davide e mi scrive: ciao Andrea, sono Davide di Origio, provincia di Varese. Il 28 settembre 2019 alle ore 20.45 UTC sino alle ore 21 UTC sui 7780 kHz ho ascoltato con sorpresa il tuo programma con la bella canzone di Lucio Dalla, Caruso, con un simpo 34433. Bello il programma I Love Italy, ti invio la mia registrazione col mio SDR RSP2 con la mia Magnetic Lop Antenna. Ti auguro di continuare così e spero che mi invii la cartolina QSL 73S Davide. Davide, spero che avrai ricevuto la nostra cartolina, l'abbiamo inviata e grazie ancora insomma per il tuo rapporto di ricezione, sempre molto molto importante e molto gradito. Passiamo ora invece alla provincia di Como, dove ci scrive un caro amico. Buongiorno, sono Claudio, ho 63 anni ed abito in un piccolo comune del nord Italia, a circa 10 km a sud di Como. Vertemate con Minoprio è il nome del comune. Pratico il radioascolto dal 1975 con periodi di discontinuità dovuti a impegni di lavoro e familiari. Ora, essendo in pensione, posso dedicarmi maggiormente alla radio. E grazie anche a voi, mi sto divertendo moltissimo, in bocca al lupo per la trasmissione. Crepi Claudio, grazie ancora. Io ho ascoltato il vostro programma I Love Italy il giorno 19 ottobre alle ore 20.45 UTC sino alle ore 21 UTC in lingua italiana tramite la stazione WRMI dal sito trasmittente di Okeechobee in USA. La stazione è stata ascoltata sulla frequenza 7780 kHz sulle onde corte e ho sentito il programma in base al presente rapporto. Ho disponibile anche il file MP3 della trasmissione che allego. Anche l'amico Claudio è stato gentilissimo, ci ha allegato anche proprio l'MP3 per avere un riscontro della qualità del segnale. Per l'ascolto utilizzo il ricevitore SDRM abbinato ad un PC e lui ci segnala un simpo, vediamo se lo trovo, scusate, un simpo 553333. Purtroppo la qualità complessiva del segnale non era molto buona per la presenza di scariche atmosferiche. Comunque l'amico Claudio ci ha ascoltato gentilmente anche lui dalla provincia di Como.
Grazie Claudio, ti invieremo il prima possibile una nostra cartolina QSL. Ovviamente gireremo anche la mail a Jeff White, l'editore di Radio Miami, anche lui sicuramente ti manderà un bellissimo presente. Siete all'ascolto di I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana, al microfono Andy Mangianotti, e questa è Radio Miami International. Ora, dopo aver esaurito lo spazio dei saluti, abbiamo salutato questi due gentili amici, potete continuare a scriverci, mi raccomando, andrea@mangiarotti.org, oppure potete visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com se volete scriverci. E mandiamo un saluto anche agli amici che ci stanno sentendo in streaming audio, perché ci state sentendo sulle onde corte, però anche in streaming audio in tutto il mondo. Ora vi volevo parlare di un film molto bello che ho visto recentemente, mi ha emozionato veramente tanto, perché in questa trasmissione parliamo anche di cinema. Leggiamo proprio un passaggio di questo film meraviglioso che vede tra gli attori protagonisti Alessandro Gassman, Isabella Aragonese, Rosy De Palma, Francesco Chigi e Lorenzo Sisto, uno strepitoso Lorenzo Sisto, questo ragazzo appunto affetto dalla sindrome di Down. Mio fratello rincorre dinosauri è uno di quei film che ti entrano dentro l'anima e ti fanno commuovere, ridere, riflettere per la loro semplicità e straordinaria bellezza nel trattare un tema così delicato come la sindrome di Down. È uno di quei film che una volta finito ti fa venire voglia di parlarne, perché tutti possono vederlo, osservare il mondo con gli occhi diversi. Il film è tratto dal bestseller di Giacomo Mazzariol, tutto incentrato sulla sua storia personale e sulla sua famiglia e il rapporto con il fratello con la sindrome di Down. La bellezza di questo film è quella di raccontare una storia senza orpelli, senza filtri, ma in modo molto semplice e vero, senza nascondere nulla, neanche il lato peggiore di un bambino di 8 anni che cresce e non accetta che il fratello sia affetto dalla sindrome di Down. In questa pellicola, ma anche nel libro, non sono gli adulti, i genitori a parlare della loro vita con il figlio che ha un cromosoma in più, ma è il bambino che parla con il suo sguardo nel mondo spontaneo e vero, gli sguardi di un bambino privo di pregiudizio, bugie e sovrastrutture. Giacomo, l'autore per l'appunto del libro, ci racconta la sua storia con onestà, ironia e semplicità, senza nascondere nulla, neanche la vergogna, la paura e il disagio di crescere con un fratello nato con un cromosoma in più. Nel film invece Jack, quindi per Jack, il protagonista del film, Joe, segue uno spartito tutto suo, non segue le regole della musica e del mondo. Questo gli crea imbarazzo davanti agli altri. Ma poi si renderà conto che la spontaneità del fratello, il suo lasciarsi andare alle emozioni del momento, creando una musica tutta sua, la vera ricchezza di cui trarne dei preziosi insegnamenti. Ed è proprio così, perché poi nel film vedrete, se lo andate a vedere in sala, che Jack prenderà veramente spunto e trarrà tanti insegnamenti preziosi dal modo di vivere di suo fratello. Un film è una storia bellissima, commovente, che ci farà riflettere sulla vita di coloro che sono vicini alle persone che hanno disturbi o sono semplicemente diversi. Relazioni difficili, fragili nella loro complessità e difficoltà, ma che comportano anche una visione del mondo e della vita molto più profonda, aperta e ricca. Giacomo, l'autore per l'appunto del libro, ci insegna che suo fratello, prima di essere un bambino affetto dalla sindrome di Down, è una persona e va considerata come tale, con i suoi pregi e i suoi difetti, come qualsiasi altra persona. Ed è proprio lui, nel suo discorso che fa davanti al paese, che ci fa capire che essere diversi può essere anche speciale, e che speciale a volte può essere anche difficile, ma anche un'enorme ricchezza. Con questo bellissimo scritto tratto dal libro Mio fratello rincorre i dinosauri e tratto anche dal film sempre dell'omonimo bestseller, il vostro amico Andy Mangiarotti vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, per essere rimasti sulla WRMI. Quest'oggi una bella puntata, abbiamo dato spazio a questa pellicola
che a mio avviso andrebbe portata agli Oscar negli Stati Uniti, perché secondo me non deve essere solo per gli italiani questo film, ma deve essere un film mondiale, che tutto il mondo possa apprezzare la bellezza, la dolcezza, la semplicità e il calore di questa pellicola veramente bella. Io vi ringrazio ancora una volta, ringrazio Jeff White per lo spazio, a Dio piacendo ci ritroviamo prossimamente sempre qua sulla WRMI. Ciao da Andrea, un abbraccio, ciao.

Pronti ragazzi e ragazze? Siamo puntualissimi come un orologio svizzero, passatemi il termine. Io sono Andy Mangiarotti, benvenuti a tutti sulla WRMI Radio Miami International. La trasmissione che state ascoltando si chiama per l'appunto I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana con la conduzione di Andrea. Siamo in onda su kHz 7780, su kHz 5950 e dulcis in fondo su kHz 9955. Oltre che alle onde corte è anche possibile ascoltare la trasmissione in streaming su www.wrmi.net oppure anche sulla mia piccola web radio www.radiooltrepo.com. guardate insomma sul sito i vari orari che la trasmissione è trasmessa. Scusate, ma sono sommerso dai fogli anche quest'oggi perché ho ricevuto un sacco di mail che richiedono appunto cartoline QSL, ma anche delle mail di complimenti. Vi ricordo ancora una volta la nostra mail ordinaria andrea@mangiarotti.org oppure la PEC andrea@pec.mangiarotti.org oppure l'indirizzo di Radio Miami, che è il seguente: l'indirizzo postale per chi chiama a scrivere come un tempo è WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Se preferite insomma mandarci una cartolina come si usava un tempo. Questo è quanto. Spieghiamo un pochino ai nuovi amici cos'è I Love Italy. I Love Italy è un contenitore musicale che va in onda appunto su Radio Miami International. In 15 minuti cerchiamo di raccontarvi attraverso la musica, il cinema, il teatro e così via la nostra bella Italia. Io amo molto insomma l'Italia di un tempo, ci sarà spazio anche a parlare proprio dell'Italia, della nostra bella gioventù. In apertura direi di mandare dei saluti. Salutiamo dei cari amici che mi hanno chiesto proprio: dai, salutaci in onda su Radio Miami. Lo faccio subito. Saluto Matteo, Marco, Samantha e Elisa, che sono belli spiaggiati in Sardegna. Un caro saluto ragazzi e ragazze, grazie per avermi ascoltato. Loro mi hanno sentito anche tramite il podcast che gira sul web. Probabilmente saranno spiaggiati con Briatore e Smaila, chi lo può dire. E poi sempre in apertura, concedetemi, vorrei salutare altre persone che ci hanno scritto, persone veramente gentilissime. Il primo è il nostro amico Dimitri, che ci aveva scritto un po' di tempo fa dalla Russia chiedendomi proprio la cartolina QSL. L'amico Dimitri mi ha riscritto perché mi segnalava che non era ancora arrivata la cartolina QSL che avevamo inviato. Io pensavo fosse un disguido delle Poste italiane, famose insomma per i vari ritardi, invece era un disguido delle Poste sovietiche, perché Dimitri mi ha riscritto in questi giorni, mi ha detto tutto ok, ha ricevuto la nostra bella cartolina QSL. Però visto che ci ha inviato un altro rapporto d'ascolto, questa volta il suo rapporto è redatto dalla frequenza 9955 kHz, ci segnala per l'appunto Dimitri un simpo 55444. La sua ricezione è datata 3 agosto alle ore 23:45 UTC, quindi noi manderemo con immenso piacere un'altra cartolina all'amico Dimitri. Poi ho ricevuto un'email che mi ha reso molto felice, è il primo ascoltatore che ha scritto a I Love Italy, pensate un po', dalla Repubblica Cinese. Leggiamo questa lettera. Gentile signore, mi chiamo Tang Si Yao. Sono un amante del broadcast, dei media, delle news, del turismo, della cultura in Cina. Il mio hobby è collezionare tutti i tipi di media, stazioni radio, stazioni TV, giornali, riviste, appunto, che parlano di radio e di televisione. Poi dice che sarebbe soprattutto interessato a ottenere delle informazioni su appunto dei cataloghi, delle riviste, dei DVD che parlano per l'appunto di onde corte e che parlano anche del nostro territorio italiano. Vediamo se potremo accontentare l'amico cinese magari inviandogli una brochure informativa così sul turismo che c'è per l'appunto nella mia zona, oltre ovviamente alla cartolina QSL. Poi mi invia il rapporto d'ascolto con data sabato 1 giugno 2019, frequenza 7780 kHz.
per l'esattezza, ci ha ascoltato alle 20.45 UTC, sino alle 21 UTC, stazione WRMI e Love It Teletrasmissione, e ci segnala un simpo 35453. Poi ho avuto occasione appunto di scambiare due chiacchiere tramite email con l'amico cinese, per l'appunto, e mi dice: l'Italia è un paese leader nel mondo occidentale, però carino, e l'Italia è il primo paese a prendere parte al patto cinese della nuova via della seta, progetto del leader Xi Jinping e del premier Conte. Penso che il piano cinese della nuova via della seta porterà nuove scelte e possibilità in Italia, come antica via della seta negli ultimi anni. Ti chiedo una cartolina QSL, se potessi inviarmi anche la brochure, la mappa della guida turistica locale della tua zona. Saluti dalla Cina. E lui era, per l'appunto, questo caro amico cinese, si chiama Tang Xin Yao. Ti ringrazio ancora, caro amico, per avermi iscritto, per aver ascoltato I Love Italy. Prima di partire vorrei mandare un altro saluto, questa volta sono stato io, diciamo così, a richiedere una cartolina QSL alla BBC, e mi ha risposto il signor Dejan, che si occupa della relazione con il pubblico della BBC World, perché insomma anch'io ho questo hobby del radioascolto. Sono stati gentilissimi, mi ha scritto lui direttamente tramite la BBC, e mi dice, per l'appunto, che sfortunatamente il servizio della BBC in lingua italiana è stato cessato nel 1981 dopo 43 anni di trasmissione in lingua italiana. Io non so cosa dire, ci sono ancora tante radio che offrono servizi in lingua italiana, però comprendo che la mia lingua non è parlata in tutto il mondo, quindi la scelta di non introdurre più la lingua italiana nelle onde corte potrebbe essere dettato da questo. Io direi peccato, però così va la vita, cari amici e care amiche. Bene, abbiamo ringraziato tutti questi amici numerosi, vediamo se c'era qualcun altro da ringraziare. No, per ora no, direi di ascoltarci la prima canzone e poi parleremo proprio di cinema. Prima canzone qua a I Love Italy.

0: Ale, cosa è stato con Augusta quest'anno che non avevamo visto per niente a Olbia?
1: In Augusta quest'anno abbiamo fatto delle vacanze intelligenti.
0: E che te?
1: Che te? E come che te? Concerti, biennale, musei, opere d'arte. Tu non mi puoi capire, sei troppo ignorante.
0: Ma li portacci tua, se l'ha capito te lo posso capire pure.
1: No, ne, tu non lo puoi capire.
0: Ma perché?
1: Ma perché non ho capito manco io.
0: Ma li portacci tua, ma che è la paura, mi credevo che eri diventato l'occhio anziano
1: te. Sta tranquillo, dottore, che se al mondo diventassimo tutti scienziati, le casse, qui ai mercati, chi scarica più? Comunque una volta ce si può provare.
0: Ce provo pure io.
1: Ciao, siamo ritornati da Augusta.
2: Tiere, cappuccino.
1: Da qua.
2: Are.
1: Ci ha messo il mistrato.
2: Sì, ci ha messo. Volevano comprare 18 milioni.
1: Beh, erano 30 anni che c'avevo sta opera d'arte, mica me ne raccolgo.
2: Ma se danno 18 milioni a lei, a me quanto mi devono dare?
1: A te pure un miliardo, solo come te trasporto a te?
2: A rimorcarci su, a me sto collo che mi frega. Ma st'altro anno le faccio.
1: Brava.
2: Pure io. Le
1: falla pure tu.
2: Intelligenti.
1: Poi ce la spieghi. Arie, hai caricato tutto?
3: Sì, ho fatto tutto.
1: Andiamo? A commonta! Arrivederci a tutti, fate tutti le vacanze intelligenti!
4: Ed è lui il nostro Albertone nazionale in questa bella pellicola corale divisa in tre episodi. Noi vi abbiamo fatto ascoltare la voce di Alberto Sordi, che per l'appunto prende parte a uno dei tre episodi, l'ultimo. Ne prende parte sia come attore ma anche come regista. Dai, vediamo se indovinate la pellicola, è molto molto bella e spesso viene riproposta d'estate perché sono quelle pellicole, insomma, estive, vacanziere che ci piace rivedere. Sto parlando di Dove vai in vacanza, film del 1978. È un film, come ho detto precedentemente, collettivo, diviso in tre episodi indipendenti. Il primo, Sarò tutta tua, è il titolo, è diretto da Mauro Bolognini con la partecipazione di Stefania Sandrelli e Ugo Tognazzi. Il secondo episodio è intitolato Sibuana di Luciano Salce con la partecipazione di Paolo Villaggio, Gigi Reder e altri attori. E il terzo episodio intitolato Le vacanze intelligenti di Alberto Sordi come regista, ma anche di Alberto Sordi proprio come attore con Anna Longhi. Ora vediamo un pochino di introdurre gli episodi. Nel primo episodio sarò tutta per te, Enrico, Ugo Tognazzi decide di passare qualche giorno con l'ex moglie Giuliana nella villa dell'ex fidanzato di lei. Enrico contava di trascorrere un periodo romantico con l'ex consorte, come immaginate, ma all'improvviso arriveranno degli amici, i colleghi e persino l'ex fidanzato della donna, e in questo caso succederanno delle gag molto molto esilaranti. Esatto, sì. Il secondo episodio invece, Sibuana, vede Paolo Villaggio nelle vesti di Arturo, si improvvisa guida turistica per safari africani organizzati da lui stesso, si trova a suo malgrado coinvolto nel subdolo omicidio del maturo cavalier Colombi. Io vi invito veramente di vedere questa pellicola perché non vi voglio preannunciare null'altro. E poi c'è l'ultimo episodio, il terzo episodio che abbiamo ascoltato precedentemente con la bella voce di Alberto Sordi, Le vacanze intelligenti. Le vacanze estive di Remo e Augusta Proietti, per l'appunto Alberto Sordi e Anna Longhi. Questi coniugi sono dei fruttivendoli romani molto molto veraci che amano parlare ancora in dialetto e i propri figli invece sono acculturati, hanno studiato all'università, insomma conoscono la musica classica, conoscono l'arte moderna e così via. Voi immaginate questo contrasto che i figli organizzano ai genitori, questa, come potremmo definirlo, questa vacanza intelligente in giro per l'Italia. Ecco, in questo caso nasceranno delle gag veramente esilaranti con Alberto Sordi e Anna Longhi, tipo quando per esempio visitano la Biennale di Venezia, oppure quando si recano alla necropoli a vedere per l'appunto le tombe dei defunti. Ci sarà veramente tanto tanto da ridere perché ci gira sulla torta questi figli molto molto, diciamo, malefici, amici, non paghi di questa vacanza intelligente, mettono anche a dieta i coniugi proietti. Quindi immaginate che gag che nasceranno quando andranno in giro per i ristoranti e si vedono le persone che mangiano dei piatti tipici italiani e loro costretti a pasteggiare con un'oliva e una come potevo definirla, una fettina di insalata e così via. Questa era la pellicola dove vai in vacanza. Spegniamo anche un attimo la citazione per quanto concerne la colonna sonora, composta da Ennio Morricone per quanto concerne i titoli di testa e il brano Sarò tutta per te. Poi c'è Piero Piccioni per l'episodio Le vacanze intelligenti e Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vice Tempera per l'episodio Si Buona. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Nella conclusione vorrei ringraziare due persone. Una persona è Jeff White, l'editore appunto di Radio Miami International, e l'altra persona è Roberto Scaglione, perché grazie a loro, grazie a Jeff e a Roberto, anch'io mi sono avvicinato al mondo bellissimo del radioascolto internazionale, al mondo bellissimo delle onde corte. Diciamo che amo anch'io a fare del mio piccolo, fare del radioascolto internazionale, quindi i ringraziamenti vanno per l'appunto a Jeff e a Roberto che mi hanno introdotto in questo mondo bellissimo. Io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo prossimamente sempre qua Radio Miami International. Ciao ciao, bye, ciao,
1: arrivederci a tutti, fate tutti le ragazze intelligenti.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Purtroppo siamo dovuti tornare a questa udienza in biblioteca, e questo per difenderci dai contagi del Covid. Questo ci insegna pure che dobbiamo essere molto attenti alle prescrizioni delle autorità, siano le autorità politiche che le autorità sanitarie, per difenderci di questa pandemia. Offriamo al Signore questa distanza fra noi per il bene di tutti, e pensiamo tanto agli ammalati, a coloro che entrano già come scarti. Pensiamo ai medici, agli infermieri, alle infermiere, ai volontari, a tanta gente che lavora con i malati in questo momento, che rischiano la vita, ma lo fanno per amore, la sua vocazione, per amore del prossimo. Preghiamo per loro. Grazie.
5: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
6: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.
4: E benvenuti a tutti sul Double RMI Radio Miami International. Il benvenuto vi giunge dalla voce di Andy Mangiarotti in diretta dallo studio dell'Oltre Popavese, dove stiamo per l'appunto trasmettendo, e il segnale arriva direttamente a Okeechobee in Florida. Bentrovati a tutti, questo è lo spazio dedicato alla lingua italiana, 15 minuti in lingua italiana, solo su Radio Miami International. Quindi se vi piace la nostra lingua, magari ci sentite dal Latino America, un abbraccio, un saluto a chi ci sente dagli Stati Uniti, dall'Europa e così via. Grazie per rimanere con Andrea. Iniziamo ricordando le frequenze di trasmissione. Siamo in onda su la frequenza 7780 kHz, pari a metri 41 per gli Stati Uniti, l'Europa e l'Africa, il Nord Africa. Poi siamo in onda anche su kHz 9955 per il Latino America, la banda dei 31 metri del Latino America. Però queste frequenze sono direi generiche, perché come ben sapete le onde corte sono imprevedibili, magari sui 9.955 kHz, come è spesso capitato, ci potete sentire anche dall'Europa e così via. Stessa cosa anche per i 7.780 kHz che ci possono ascoltare anche gli amici dal Giappone, come è successo, dalla Russia, dalla Corea del Sud, ma anche dalla Corea del Nord. Mandiamo proprio un saluto a chi ci sta sentendo. Bene, questo spazio prevede una programmazione di 15 minuti in lingua italiana con la conduzione di Andy Mangiarotti. In apertura vorrei mandare un abbraccio e un caro saluto al caro amico Roberto Scaglione. Roberto conduce due programmi bellissimi da svariati anni, da tantissimi anni, due programmi importantissimi con un grande seguito di pubblico, Studio di X e Obiettivo di X, che potete sentire anche sulla Double RMI. Volevo ringraziare Roberto perché è stato così carino e gentile che circa un paio di mesi fa ha nominato nel mio piccolo spazio ricordando l'orario di trasmissione e dove siamo in onda. Quindi grazie Roberto, io ti ringrazio, e un abbraccio grande e tanti auguri di buone feste a te e a tutta la tua famiglia. Poi mandiamo un saluto a un ascoltatore che ci ha mandato un rapporto di ricezione, il signor Prakash Karunaniti Iselin del New Jersey. Ci ha ascoltato il 24 ottobre del 2020 alle 21.03 UTC, la frequenza è 7780 kHz, e ci fa i complimenti per la trasmissione, ci dice un segnale ottimo, ci ha ascoltato con una radio Texun 660 portate con antenna stilo. Grazie per la trasmissione, è molto carina, ci scrive così, ha riportato il nome della nostra trasmissione, probabilmente ha stilato il rapporto di ricezione alle 21.03, però lui dice il programma I Love Italy, quindi dovremmo essere noi. E questo è quanto. Bene, in apertura avete sentito questo bellissimo messaggio di Papa Francesco che ci ricorda, insomma, che tutti i medici, gli infermieri, le OSS, le persone che lavorano negli ospedali, nel pronto soccorso, sono sempre in prima linea. Io colgo l'occasione per mandare un abbraccio e un caro saluto a tutti questi angeli che stanno operando in tutto il mondo con umiltà, dedizione e amore proprio per il prossimo. Grazie veramente. Vi ho fatto sentire proprio il jingle di apertura di Papa Francesco, perché lui vi ha ringraziato in un modo dolcissimo e meraviglioso. Benissimo, dopo aver salutato questi amici, ascoltiamo un bellissimo documento d'archivio di un Papa, Papa Giovanni XXIII, ovvero il Papa Buono. Visto che Radio Vaticana e la nostra cara radio televisione italiana hanno cessato, la Vaticana ancora un piccolo spazio sulle onde corte, ma purtroppo la RAI ha chiuso tutte le antenne, però grazie a Jeff White e grazie alla WRMI possiamo farvi rivivere quei momenti quando il Papa Buono pronunciò il discorso della Luna, veramente veramente toccante. Lo ascoltiamo qua a I Love Italy.
7: Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la Luna si è affrettata stasera a guardare a questo spettacolo, e neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità e grazie di Dio. Facciamo onore alle impressioni di questa sera, che siano sempre i nostri sentimenti come ora li esprimiamo davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli, e poi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene. Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrime da asciugare, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza.
4: Così il Santo Padre Giovanni XXIII, il Papa Buono, con il discorso della Luna che abbiamo ascoltato all'interno di I Love Italy. Andiamo avanti sempre parlando di religiosità, perché insomma è un periodo questo cruciale, è un periodo bellissimo che tutti noi e tutti voi stiamo vivendo. Vi voglio consigliare appunto una bellissima lettura, la nuova enciclica di Papa Francesco, la bellissima enciclica Laudato Si, insomma, che il nostro Santo Padre prende spunto da San Francesco, dall'umiltà di questo santo che tutti noi e tutti voi, insomma, non possiamo non ricordare. E poi in queste giornate così belle, così magiche, tutto diventa più bello anche nella sofferenza e nel dolore. Questa enciclica è particolare, sono tantissime pagine, circa 200 pagine, dove Papa Francesco tocca veramente tanti argomenti interessanti. Parla della fraternità, appunto, dell'amicizia sociale, ma parla anche di ambiente, parla di politica, parla dell'attuale, purtroppo, pandemia che stiamo vivendo un po' in tutto il pianeta. Ed è anche veramente critico verso i sistemi che si occupano sempre di più delle persone agiate, dimenticando invece le persone più fragili, le persone più umili, come per esempio i nostri cari clochard che sono al freddo un po' in tutto il mondo. E come dimenticarci delle persone che soffrono nell'Africa, dei bambini, della malnutrizione e così via. Papa Francesco è molto polemico su queste cose e ci invita veramente alla riflessione. Da questa enciclica vi vorrei leggere le pandemie e le altre flagelli della storia dove Papa Francesco ci bacchetta un pochino tutti. Ascoltate. Una tragedia globale come la pandemia del Covid-19 ha effettivamente suscitato per un certo tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme. Per questo ho detto che la tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e le nostre priorità. Come la tempesta ha caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego, sempre preoccupati della propria immagine, ed è rimasta scoperta anche una volta quella benedetta appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci, l'appartenenza come fratelli. Poi dice anche, per l'appunto, invita tutti alla preghiera e invita tutti, insomma, alla povertà, all'umiltà. Trovate questa bellissima enciclica sul sito del Vaticano, potete scaricarla gratuitamente ed è un qualcosa che vi va veramente, vi arricchirà dentro nella vostra spirito, nella vostra anima, bellissima veramente. Sono circa 300 punti da leggere per veramente apprezzare queste sante parole, queste parole veramente meravigliose. E Love Italy termina qua. Io ringrazio tutti gli amici e tutte le amiche che mi hanno ascoltato sulla Double RMI. Vi invito a continuare ad ascoltare i programmi della WRMI. Tutte le informazioni su wrmi.net oppure su andreamangiarotti.com. Fate voi. Vi saluto sempre con le parole del Papa Francesco, che questa volta ci invita veramente a meditare. Ascoltate queste parole e fatene buon uso per la vostra vita. Buon Natale e buon anno a tutti. Un abbraccio come sempre a Jeff White. Buon Natale, Jeff, a te e a tutta la tua famiglia, a tutti i cari ascoltatori e le care ascoltatrici di I Love Italy. Buon Natale e buon anno a tutti da Andrea. Ciao, grazie, grazie per l'ascolto.
8: Siamo portatori di una grande ricchezza che non dipende

0: ma da quanto frutto portiamo. Se abbiamo dei doni è per essere noi doni agli altri. Oggi, in questi tempi di incertezza, in questi tempi di fragilità, non sprechiamo la vita pensando solo a noi stessi, con quell'atteggiamento dell'indifferenza. La più grande povertà da combattere è la nostra povertà d'amore. Si avvicina il tempo del Natale, il tempo delle feste. Quante volte la domanda che si fanno tanta gente: cosa posso comprare? Cosa posso avere di più? Devo andare in negozio ad avere, a comprare. Diciamo l'altra parola: cosa posso dare agli altri per essere come Gesù, che si è dato se stesso e nacque proprio in quel presepio? Fratelli e sorelle, chiediamo la grazia di non essere cristiani a parole, ma nei fatti, per portare frutto come desidera Gesù. Così sia.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.
4: I love Italy. Yeah.

0: I Love Italy, siamo tornati in onda su Double RMI, Radio Miami International. Un saluto da parte di Andy che vi sta parlando dallo studio italiano di Radio Miami International, qua nelle colline dell'Oltrepò Pavese. Eccoci tornati in onda con i nostri 15 minuti in lingua italiana, dove vi raccontiamo della nostra nazione e innanzitutto ringraziamo Jeff White e la sua Double RMI, perché grazie a Radio Miami International siamo in onda sulle onde corte, e questo è uno spazio che dura 15 minuti. Noi in 15 minuti cerchiamo di raccontarvi dell'Italia, parliamo di oggi, dell'Italia di domani e così via, e anche del passato, c'è qualcosa che riguarda la nostra nazione nel passato, cinema, arte, teatro, pittura, eccetera, eccetera, religione, chi più ne ha più ne metta. Io sono Andy Mangiarotti, se volete interagire con me vi ricordo un po' tutti i miei riferimenti, partendo dal mio sito personale www.andreamangiarotti.com, poi c'è anche il sito della trasmissione voiceofitaly.it, nonché anche il sito della radio che ci ospita www.wrmi.net. Questi sono tutti i vari riferimenti di I Love Italy. A tutti voi benvenuti.
1: You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: E questo è il nostro gingolino in lingua inglese. Ovviamente è doveroso il ringraziamento allo staff di Radio Miami International che ci consente di essere in onda su alcune frequenze. Vi ricordo i 15.770 kHz, i 7.730 kHz e i 5.850 kHz. Quindi potete informarvi direttamente sul sito di Radio Miami International. A I Love Italy, lo spieghiamo un pochino magari nuovi amici che per la prima volta ci

0: stanno sentendo sulle onde corte, non è altro che un semplice rotocalco mensile in lingua italiana, trasmesso appunto sulle onde corte da Okeechobee in Florida tramite Double RMI, Radio Miami Internazionale. Ogni mese vi portiamo 15 minuti di un talk show dove analizziamo i principali fatti di cronaca, costume, società, sia attuali che dal passato, come ho detto in precedenza, tutto rigorosamente in Italian style. Il nostro salotto radiofonico vi può parlare di cinema, teatro, musica, storia, arte, personaggi famosi, più così, un po' di tutto, diciamo così, un po' di tutto. E allora iniziamo con i nostri ringraziamenti. Prima però ascoltiamoci un altro jingle, questa volta in lingua cinese.
1: 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: Vi dicevo che i grandi protagonisti siete voi, potete richiedere se volete una cartolina QSL o semplicemente farci un saluto, potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org per richiedere una cartolina QSL, per inviarci un rapporto di ricezione o semplicemente per farci un saluto. Allora, oggi voglio condividere con voi alcune lettere che abbiamo ricevuto da nostri fedeli ascoltatori un po' in tutto il mondo. Devo dire che è sempre un piacere ricevere lettere di ascoltatori un po' da tutto il globo. Salutiamo e ringraziamo Peter Goldfink da Perth in Australia. E il caro Peter mi fa sapere che ha ricevuto la nostra cartolina QSL dopo mesi di navigazione, diciamo così, ha ricevuto la nostra cartolina. Quindi grazie veramente al nostro amico Peter che ci ascoltava dalla bella Australia. Ora sentiamo un jingle in coreano e poi salutiamo un amico italiano.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 WRMI.net, I love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
0: Ciao, dopo qualche tentativo nelle scorse settimane sono finalmente riuscito a ricevere la tua trasmissione su Double RMI, I Love Italy. Ho scoperto il tuo programma grazie al tuo profilo Facebook, gli orari di frequenza, ma all'inizio il segnale era completamente coperto da un rumore di fondo. Oggi invece, grazie alla buona propagazione, ce l'ho fatta, ho ricevuto la tua trasmissione, è il giorno 24 aprile del 2025, dalle ore 22.30 sino alle 22.45 ora locale, cioè 22.30 20.45 UTC sulla frequenza del 15.770 kHz. La ricezione è avvenuta dalla Sicilia con una long wire di 50 metri collegata a un SDR. Il segnale iniziale S5 che è andato via migliorando con i minuti. Ti allego un frammento della parte finale del programma, quella più chiara ricevuta. Il mio nome è Gabriele Bafumi e ti lascio anche il mio indirizzo, abito a Catania e così via. Grazie Gabriele, al più presto possibile ti manderò la nostra cartolina QSL. Devo essere sincero, le abbiamo terminate, le ho appena fatte fare, quindi abbi un po' di pazienza e ti manderò la nostra cartolina QSL personalizzata. Poi sicuramente anche Jeff ti manderà un piccolo presente di I Love Italy. Grazie mille per i tuoi sforzi, per alcuni miei amici in giro per il mondo possono ascoltarti contemporaneamente a noi. Piccola correzione, l'orario preciso era dalle ore 22.30 alle ore 22.45, ora locale.
1: Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.com www.andreamangiarotti.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde.
0: E questo era un jingle in lingua francese per ricordarvi che se volete richiedere una cartolina QSL oppure volete farci sapere che ci siete, ci state ascoltando un po' da tutto il mondo, ricordate la mia mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org. Poi c'è anche il sito della radio www.wrmi.net, lì trovate praticamente un forum da compilare con il vostro rapporto di ricezione, potete segnalare direttamente anche a Radio Miami se non avete voglia di stare lì a scrivere una vecchia cartolina, cioè diciamo così, per ricevere una cartolina potete ricevere anche la cartolina telematica che vi manda Jeff e tutto lo staff di Radio Miami Internazionale.
1: Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o www.wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo.
0: L'altra sera ho partecipato a una bellissima catechesi che univa due temi all'apparenza lontani, l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco e il movimento Slow Food Italia. Un incontro veramente interessante perché si è svolto, pensate, all'interno di una basilica qua nell'Oltrepopavese, la Basilica di Santa Marta, situata appunto a Broni, nell'Oltrepopavese, un paese tra le altre cose balzato alle cronache perché il buon Giorgio Armani, lo stilista Giorgio Armani, possiede una bellissima villa, residenza probabilmente estiva. A parte questo, vi dicevo di questa bella catechesi che ho ascoltato su Laudato Si di Papa Francesco, che è una enciclica sempre comunque attuale perché ci parla del nostro pianeta Terra, della nostra casa comune, come la chiamava Francesco, che oggi purtroppo, come ben sapete, soffre per l'inquinamento, il consumo sfrenato e quella che lui chiamava la cultura dello scarto, una mentalità che porta a buttare via tutto ciò che non è utile o redditizio, cose, risorse, ma purtroppo anche persone. Il Papa ci invita a uno stile di vita più sobrio, rispettoso, capace di custodire veramente il creato. Benché Papa Francesco non ci sia più ora, come ben sapete, c'è il suo, come potremmo definirlo, neanche sostituto, il nuovo Papa, Papa Leone. Comunque questa enciclica di Papa Francesco, Laudato Si, rimane sempre attuale perché, diciamo così, ci parla del nostro pianeta, e soprattutto del pianeta che hanno vissuto i nostri padri, le nostre madri, i nostri nonni, i nostri bisnonni, che praticamente, a differenza nostra, loro amavano veramente la terra perché la custodivano e soprattutto la trattavano proprio come dei figli, no? Veniva oggi purtroppo c'è il continuo spreco di diserbanti, prodotti chimici, e questo appunto causa purtroppo dei gravi problemi con l'inquinamento. Ed è qui che questa enciclica di Papa Francesco la potremmo direttamente collegare con il movimento italiano Slow Food, che è un movimento appunto nato in Italia e promuove un mondo diverso di nutrirsi, vivere, basato su che cosa? Su un buon cibo, pulito e giusto, perché l'ambiente deve essere comunque sempre preservato. Due mondi così distanti, l'enciclica che ci ha regalato il Santo Padre Papa Francesco, il movimento di Slow Food Italia, che vuole preservare il nostro pianeta e soprattutto vuole preservare anche la nostra salute. E questo direi è fondamentale. Se volete avere maggiori informazioni su questo movimento Slow Food Italia, vi consiglio il loro sito slowfood.it. Volevo fare un'intervista con qualcuno dello staff, però i tempi erano veramente ristretti. Magari nelle prossime puntate di I Love Italy vi farò sentire un'intervista magari con qualche persona appunto di Slow Food Italia. Grazie per l'ascolto, cari amici, avete ascoltato I Love Italy, noi ci risentiamo prossimamente sempre qua su Radio Miami International o Internazionale. Questa è l'Italia fatta di voci, colori e lingue diverse. Un caro saluto ad Andrea e come sempre un caro ringraziamento a Jeff White che ci permette di essere in onda per parlare della mia nazione. Da Andrea è tutto, ora continuano le trasmissioni su Radio Miami International. Ciao a tutti, ciao, grazie per l'attenzione, ciao.
2: I love Italy, yeah.

Cari amici e care amiche, benvenuti su Radio Miami International. Io sono Andy Mangiarotti e la trasmissione che state ascoltando è I Love Italy, un contenitore di 15 minuti in lingua italiana dove parliamo di cinema, musica, teatro e così via. Vi ricordo che ci potete sentire su kHz 5950 pari a metri 49, su kHz 7780 pari a metri 41 e 9955 kHz pari a metri 31. Ovviamente dal trasmettitore di Okeechobee in Florida, Stati Uniti. E se invece volete scriverci, magari per segnalarci dei rapporti di ascolto, come fanno solitamente molti amici da tutto il mondo, lo potete fare scrivendo una mail a andrea@mangiarotti.org. Vi ricordo ancora una volta la mail andrea@mangiarotti.org. Ho anche un sito internet dove potete raggiungerci direttamente da lì, dove potete visionare insomma cosa scrivo e scriverci direttamente dal sito. L'indirizzo è www.andreamangiarotti.com. Se invece volete scrivere direttamente alla radio che ci ospita, in questo caso Radio Miami, l'indirizzo internet è www.rmi.net, www.rmi.net per i vostri rapporti di ricezione. Poi Radio Miami ha anche l'indirizzo postale consono. Se magari amate scrivere, amate la corrispondenza, potete inviare una lettera o una cartolina a WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti. In apertura, come facciamo spesso, mandiamo un salutone a tutti gli amici e tutte le amiche che ci hanno scritto una mail o per segnalarci un rapporto di ricezione oppure semplicemente per mandarci un saluto. Il primo amico ci scrive da Origio in provincia di Varese, si chiama Davide e mi scrive: ciao Andrea, sono Davide di Origio, provincia di Varese. Il 28 settembre 2019 alle ore 20.45 UTC, sino alle ore 21 UTC, sui 7780 kHz, ho ascoltato con sorpresa il tuo programma con la bella canzone di Lucio Dalla, Caruso, con un simpo 34433. Bello il programma I Love Italy, ti invio la mia registrazione col mio SDR RSP2. Con la mia Magnetic Lop antenna. Ti auguro di continuare così e spero che mi invii la cartolina QSL 73S Davide. Davide, spero che avrai ricevuto la nostra cartolina, l'abbiamo inviata e grazie ancora insomma per il tuo rapporto di ricezione, sempre molto molto importante e molto gradito. Passiamo ora invece alla provincia di Como, dove ci scrive un caro amico. Buongiorno, sono Claudio, ho 63 anni ed abito in un piccolo comune del nord Italia, a circa 10 km a sud di Como. Vertemate con Minoprio è il nome del comune. Pratico il radioascolto dal 1975 con periodi di discontinuità dovuti a impegni di lavoro e familiari. Ora, essendo in pensione, posso dedicarmi maggiormente alla radio. E grazie anche a voi, mi sto divertendo moltissimo, in bocca al lupo per la trasmissione. Crepi Claudio, grazie ancora. Io ho ascoltato il vostro programma I Love Italy il giorno 19 ottobre alle ore 20.45 UTC sino alle ore 21 UTC in lingua italiana tramite la stazione WRMI dal sito trasmittente di Okeechobee in USA. La stazione è stata ascoltata sulla frequenza 7780 kHz sulle onde corte e ho sentito il programma in base al presente rapporto. Ho disponibile anche il file MP3 della trasmissione che allego. Anche l'amico Claudio è stato gentilissimo, ci ha allegato anche proprio l'MP3 per avere un riscontro della qualità del segnale. Per l'ascolto utilizzo il ricevitore SDRM abbinato ad un PC e lui ci segnala un simpo, vediamo se lo trovo, scusate, un simpo 553333. Purtroppo la qualità complessiva del segnale non era molto buona per la presenza di scariche atmosferiche. Comunque l'amico Claudio ci ha ascoltato gentilmente anche lui dalla provincia di
Como. Grazie Claudio, ti invieremo il prima possibile una nostra cartolina QSL. Ovviamente gireremo anche la mail a Jeff White, l'editore di Radio Miami, anche lui sicuramente ti manderà un bellissimo presente. Siete all'ascolto di I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana, al microfono Andy Mangiarotti, e questa è Radio Miami International. Ora, dopo aver esaurito lo spazio dei saluti, abbiamo salutato questi due gentili amici, potete continuare a scriverci, mi raccomando, andrea@mangiarotti.org, oppure potete visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com se volete scriverci. E mandiamo un saluto anche agli amici che ci stanno sentendo in streaming audio, perché ci state sentendo sulle onde corte, però anche in streaming audio in tutto il mondo. Ora vi volevo parlare di un film molto bello che ho visto recentemente, mi ha emozionato veramente tanto, perché in questa trasmissione parliamo anche di cinema. Leggiamo proprio un passaggio di questo film meraviglioso che vede tra gli attori protagonisti Alessandro Gassman, Isabella Aragonese, Rosy De Palma, Francesco Chigi e Lorenzo Sisto, uno strepitoso Lorenzo Sisto, questo ragazzo appunto affetto dalla sindrome di Down. Mio fratello rincorre dinosauri è uno di quei film che ti entrano dentro l'anima e ti fanno commuovere, ridere, riflettere per la loro semplicità e straordinaria bellezza nel trattare un tema così delicato come la sindrome di Down. È uno di quei film che una volta finito ti fa venire voglia di parlarne perché tutti possono vederlo, osservare il mondo con gli occhi diversi. Il film è tratto dal bestseller di Giacomo Mazzariol, tutto incentrato sulla sua storia personale e sulla sua famiglia e il rapporto con il fratello con la sindrome di Down. La bellezza di questo film è quella di raccontare una storia senza orpelli, senza filtri, ma in modo molto semplice e vero, senza nascondere nulla, neanche il lato peggiore di un bambino di 8 anni che cresce e non accetta che il fratello sia affetto dalla sindrome di Down. In questa pellicola, ma anche nel libro, non sono gli adulti, i genitori a parlare della loro vita con il figlio che ha un cromosoma in più, ma è il bambino che parla con il suo sguardo nel mondo spontaneo e vero, gli sguardi di un bambino privo di pregiudizio, bugie, sovrastrutture. Giacomo, l'autore per l'appunto del libro, ci racconta la sua storia con onestà, ironia e semplicità, senza nascondere nulla, neanche la vergogna, la paura e il disagio di crescere con un fratello nato con un cromosoma in più. Nel film invece Jack, quindi per Jack, protagonista del film, Joe, segue uno spartito tutto suo, non segue le regole della musica e del mondo. Questo gli crea imbarazzo davanti agli altri. Ma poi si renderà conto che la spontaneità del fratello, il suo lasciarsi andare alle emozioni del momento, creando una musica tutta sua, la vera ricchezza di cui trarne dei preziosi insegnamenti. Ed è proprio così, perché poi nel film vedrete, se lo andate a vedere in sala, che Jack prenderà veramente spunto e trarrà tanti insegnamenti preziosi dal modo di vivere di suo fratello. Un film è una storia bellissima, commovente, che ci farà riflettere sulla vita di coloro che sono vicini alle persone che hanno disturbi o sono semplicemente diversi. Relazioni difficili, fragili nella loro complessità e difficoltà, ma che comportano anche una visione del mondo e della vita molto più profonda, aperta e ricca. Giacomo, l'autore per l'appunto del libro, ci insegna che suo fratello, prima di essere un bambino affetto dalla sindrome di Down, è una persona e va considerata come tale, con i suoi pregi e i suoi difetti, come qualsiasi altra persona. Ed è proprio lui, nel suo discorso che fa davanti al paese, che ci fa capire che essere diversi può essere anche speciale, e che speciale a volte può essere anche difficile, ma anche un'enorme ricchezza. Con questo bellissimo scritto tratto dal libro Mio fratello rincorre dinosauri e tratto anche dal film sempre dell'omonimo bestseller, il vostro amico Andy Mangiarotti vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, per essere rimasti sulla WRMI. Quest'oggi una bella puntata, abbiamo dato spazio a questa pellicola
che a mio avviso andrebbe portata agli Oscar negli Stati Uniti, perché secondo me non deve essere solo per gli italiani questo film, ma deve essere un film mondiale, che tutto il mondo possa apprezzare la bellezza, la dolcezza, la semplicità e il calore di questa pellicola veramente bella. Io vi ringrazio ancora una volta, ringrazio Jeff White per lo spazio, a Dio piacendo ci ritroviamo prossimamente sempre qua sulla WRMI. Ciao da Andrea, un abbraccio, ciao.

Bentrovati e bentrovate, cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Miami International Double RMI. Questa è la redazione italiana direttamente dallo studio dell'Oltrepò Pavese, Andy Mangiarotti. Mentre vi sto parlando, sto sorseggiando un buon caffè, eccolo qua. Un buon caffè rigorosamente made in Italy, fatto alla napoletana con la cara vecchia mochina, la moca, insomma, di questa grande azienda italiana, la Bialetti, che fa caffettiere eccezionali. Anche questo è un po' il sapore d'Italia, il sapore di I Love Italy. Cari amici e cari amiche, come state? Mi auguro tutto bene, io non mi lamento, tutto ok qua dallo studio dall'Oltrepò Pavese, dalle verdi colline dell'Oltrepò Pavese, direttamente a Okeechobee in Florida, dove il segnale arriva direttamente proprio alla nostra sede centrale di WRMI Radio Miami International. I Love Italy, vi dicevo, è in onda su Kilohertz 7780 pari a metri 41 per vaste zone degli Stati Uniti, dell'Europa nord, centrale e sud Europa. Al microfono, come di consueto, qua dalla redazione italiana, Andy Mangiarotti. In apertura ovviamente vanno i miei saluti a tutti voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, che ci seguite oramai da circa 3 anni. Siamo sempre qua fedelmente in onda sulle antenne di Radio Miami. In apertura volevo salutare James C. Reda, un ascoltatore degli Stati Uniti, che mi richiedeva una cartolina QSL. Il suo ascolto è avvenuto un po' di mesi fa, poi purtroppo non gli è stata recapitata la cartolina QSL. Comunque noi abbiamo deciso di fare questa cosa, visto che purtroppo, essendo ancora in clima di pandemia, quindi vi invieremo sicuramente le cartoline QSL per i vostri rapporti di ricezione, però vi mandiamo in precedenza un file PDF tramite mail, quindi ci potete scrivere all'indirizzo andrea@mangiarotti.org se magari volete farci dei rapporti di ricezione. Quindi vi manderemo in anteprima la cartolina scannerizzata, così almeno siete sicuri che con questo mezzo la ricevete, perché purtroppo le poste italiane hanno molte molte lacune. E poi vi invieremo proprio la cartolina, sentite, proprio il formato cartaceo che ho qua, cartolina personalizzata di I Love Italy con un bellissimo mare e con la scritta "Oggi ci siamo tuffati in questo mare". È una riproduzione di una vecchia cartolina degli anni 60 che ho trovato e ho riprodotto, e poi ovviamente c'è il logo I Love Italy. Benissimo. Premesso questo, i contatti per scriverci. Ci potete scrivere in vari formati, come volete voi. Partiamo dalla classica mail andrea@mangiarotti.org. Vi invito anche a visitare il sito andreamangiarotti.com, che sentite in apertura nominato, oppure anche voiceofitaly.it, nonché il sito di Radio Miami International, l'emittente che ci ospita, che la trovate all'indirizzo wrmi.net, wrmi.net, quindi .net. Lì potete anche farci un rapporto di ricezione telematico. Voi praticamente tramite computer potete inviare il rapporto e riceverete in automatico la cartolina QSL di Radio Miami International nel vostro indirizzo postale. Se preferite il cartaceo, potete scrivere sia a loro che a noi, potete scrivere ad Andrea tramite email e io vi mando il cartaceo. Se invece proprio volete scrivere in formato cartaceo, WRMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Ecco, questi sono tutti i dettagli per entrare in connessione con I Love Italy, questa trasmissione in lingua italiana condotta da Andy Mangiarotti, che vi ricordo dura 15 minuti nell'etere e nelle magiche onde corte di Double RMI.
Ora però cambiamo completamente argomento. In questa nuova puntata di I Love Italy parliamo di cinema rigorosamente italiano, perché solitamente in questo rotocalco si parla di Italia, parliamo di società, costume, cinema, teatro, un po' tutto quello che ruota attorno al mondo italiano. Quest'oggi parliamo di un capolavoro del 1973 diretto dal il maestro Federico Fellini. Tra i tanti suoi capolavori, quest'oggi qua ai Love Italy vi vogliamo raccontare Amarcord, un film bellissimo, veramente dei più noti sicuramente del regista Emiliano Romagnolo. E praticamente Amarcord praticamente sarebbe Io mi ricordo, è entrato nell'immaginario collettivo proprio questo termine Amarcord, proprio per far tornare in mente, è un neologismo della lingua italiana, il significato è una rievocazione in chiave nostalgica del passato. Si dice che Amarcord fu un sogno del maestro Fellini, che poi lui diresse in modo eccezionale, sceneggiò anche e ci regalò questo capolavoro veramente veramente immenso. Quindi quest'oggi ai Love Italy speciale Federico Fellini Amarcord, che tutti voi conoscete, è un film del genere comico, ma potremmo definirlo anche drammatico per certi versi, e grottesco, soggetto e sceneggiatura di Federico Fellini, Tonino Guerra, regia Federico Fellini. Vediamo i principali attori che vanno ovviamente citati: Armando Brancia, Aurelio Biondi. Poi abbiamo Ciccio Ingrassia, il grande Ciccio Ingrassia del duo comico Ciccio Franco, che è lo zio Teo, Magalli Noel, Ninola detta Gradisca. Poi abbiamo Puppella Maggio, Marianda Biondi, poi ancora Nando Orfei, Lello, Luigi Rossi, l'avvocato, Bruno Zanin, Titta Biondi. Il ragazzo, appunto, che si vede nel film, questo bel ragazzo. Poi c'è anche un grande attore, Alvaro Vitali, proprio scoperto dal dottor Fellini. Fu proprio lui nel 73 a scoprire Alvaro Vitali, lo scritturò perché sapeva fare benissimo il fischio del merlo. Poi è diventato il grande attore che tutti voi conoscete, poi ha cambiato genere, va bene, va bene. Questi sono alcuni degli attori protagonisti di Amarcord. Vediamo la vicenda. La vicenda narra la vita che si svolge nell'antico borgo di Rimini. Inizia con la primavera inoltrata, siamo negli anni 30. E praticamente in questa Rimini interagiscono con folklore paesano moltissimi personaggi che prendono vita probabilmente dai sogni di Federico Fellini. C'è per esempio l'adolescente Titta, che cresce subendo i condizionamenti sia fuori che dentro le mura domestiche, la sua vita, poi c'è la sua famiglia di questo giovane adolescente Titta, il papà è anarchico, quindi potete immaginare, siamo negli anni 30, quindi contro il regime fascista, la mamma, addirittura c'è anche la cameriera, perché negli anni 30 c'erano queste famiglie allungate con tanti figli, e la cameriera e il nonno, che sì, il nonno saggio, no? Che vive in questa famiglia. Questi sono i ricordi della famiglia italiana degli anni 30, che poi purtroppo con gli anni 70 si è completamente sgretolata. Infatti oggi sono veramente pochi, purtroppo, in Italia, sì, i matrimoni che anche la nascita di figli. Tutta questa vicenda ruota attorno a questo ragazzo, a questa sua famiglia, ma non solo, anche a tutti gli abitanti un po' particolari di questa città, di questa Rimini, che noi immaginiamo che sia proprio Rimini, la città di nascita di Fellini. Poi c'è anche la bellissima Gradisca, dove tutti i compaesani sono innamorati. Ci sono i ragazzi, gli amici di questo Titta, improbabili, un Alvaro Vitali veramente burlone e anche direi molto molto discolo. E poi
c'è anche il parroco che solitamente indaga un po' troppo nella vita personale dei ragazzi. Poi ci sono degli attimi, dei momenti, dei fotogrammi di questo capolavoro che Fellini ci ha regalato. Per esempio il divertentissimo pranzo a casa, per l'appunto, di questo ragazzo, come vi ho detto in precedenza, questo Titta, dove il padre gli corre dietro per il giardino perché lui ha fatto una marachella. E la famiglia un po' italiana di una volta, che anch'io, devo essere sincero, ho vissuto negli anni 70, negli anni 80, poi negli anni 90 tutto questo si è un po' sgretolato. E poi c'è l'episodio, ci sono alcuni episodi particolari, per esempio molto grotteschi e divertenti, ma non solo, anche episodi molto, io li definisco poesia pura. Per esempio quando il nonno si sveglia un attimo e si perde in questa nebbia, che è praticamente un muro, lui esce di casa e trova questa nebbia e dice: dove sono, dove sono, sarò mica morto, no? E questo è un passaggio molto molto delizioso, molto romantico, e che ci piace. Nonché anche il passaggio del Transatlantico Rex, no? Che tutto il paese, tutta la città era in fermento perché doveva passare questa grandissima nave, voi immaginate il Titanic, e allora tutti i cittadini si radunano proprio lungo il mare per vedere il passaggio di questo Transatlantico Rex. E anche qua c'è molta poesia, no? Perché ci sono queste luci del Transatlantico che arriva dalla distanza in una notte d'estate, e tutti i cittadini guardano l'arrivo di questa bellissima nave. E questo è Amarcord, appunto, di Federico Fellini. Riconoscimenti: premio Oscar miglior film straniero per l'Italia, nomination miglior regista Federico Fellini, siamo nel 75, nomination miglior sceneggiatura originale di Federico Fellini e Tonino Guerra. Tonino Guerra è un altro grande personaggio, appunto, perché che appunto ha sceneggiato moltissimi bellissimi film italiani. 1975 Golden Globe, 74 David di Donatello miglior film a Federico Fellini, 1974 Nastro d'Argento, nomination immense, 75 Globo d'Oro, 74 National Board of Review Awards, scusate, miglior film straniero, poi ancora riconoscimenti: Kansas City Film, premio Bodil, New York Film Critic Circus Awards, Syndication Français de la Critique du Cinéma, premio Jumbo Circuito e Scrittores Cinematográficos miglior film straniero, e così via, così via, così via. Quindi un capolavoro immenso. Noi abbiamo finito, cari amici delle onde corte, quest'oggi abbiamo nominato Amarcord di Federico Fellini, questo capolavoro immenso. Io vi invito soprattutto alla visione di questo film, se non l'avete mai visto, sia in lingua italiana o anche in lingua inglese, comunque, o con i sottotitoli in inglese. Capolavoro assoluto, se siete giovani, Amarcord di Federico Fellini. Non sbagliate. I Love Italy termina qua anche per questa nuova puntata. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, per la possibilità di far veicolare la mia voce e le mie emozioni nelle onde corte. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Un saluto dalla redazione italiana di Double RMI. Ora i programmi continuano con ancora altri bei programmi in varie lingue internazionali. Da Andy Mangiarotti è tutto. Buona giornata. Ciao, ciao da Andy. Ciao.

Benvenuti sul WRMI, Double RMI. Siete all'ascolto di I Love Italy, questo contenitore mensile di 15 minuti che vi consente di compiere un viaggio alla scoperta della nostra Italia per quanto concerne la musica, il costume, la società. Noi amiamo molto parlare dell'Italia di un tempo, però c'è spazio anche per parlare dell'Italia di questi giorni. Innanzitutto vi ricordo che siamo in onda via Double RMI, Radio Miami International, sulla frequenza 7780 kHz, pari a metri 41, ci potete sentire su questa frequenza e copre vari continenti, con le poderose antenne della Double RMI in Okeechobee in Florida. Al microfono Andy Mangiarotti. Bene, abbiamo sospeso da circa un anno l'invio delle cartoline personalizzate QSL per via della pandemia mondiale di coronavirus che sta purtroppo toccando un po' tutte le nazioni. Però visto e considerato che in Italia la situazione da qualche mese a questa parte, grazie anche alle vaccinazioni di massa, sembra essere molto molto migliorata, quindi vediamo di rispondere con le cartoline QSL proprio personalizzate di I Love Italy. Giusto appunto vorrei ringraziare qualche amico che ci ha scritto in questi mesi richiedendo per l'appunto la QSL che non abbiamo potuto inviare per problemi legati appunto alla pandemia, però riprenderemo l'invio molto presto, quindi abbiamo un po' di materiale arretrato, ci scusiamo e pazientate e riceverete la cartolina QSL. Salutiamo Ralph che ci aveva scritto nel 2020 nel mese di marzo dicendoci: amo l'Italia, potrei piangere quando apprendo sulle ultime drammatiche notizie del coronavirus lì da voi, è così terribile veramente. Lui ci scriveva proprio in piena pandemia, parte della settentrionale dell'Italia, Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza e Reggio, dove ero spesso. Ho incontrato tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta il mio cuore e i miei pensieri sono sempre con voi. Lui ci segnalava per l'appunto un ascolto sulla frequenza 9955 kHz per un Simpo 24333. Ci aveva scritto nel mese di marzo e purtroppo per colpa di questa brutta pandemia non abbiamo potuto inviare la QSL, ma lo faremo nelle prossime settimane. E poi ci ha scritto anche Raffan Ahmed dall'India e ci scrive: rispettabile signore, io sono un ascoltatore delle onde corte, delle radio ad onde corte, piego gentilmente se possibile ricevere le schede dei vostri programmi, una guida o una cartolina QSL. Sono uno studente universitario, ho diversi hobby, eccetera, eccetera. Per piacere, se mi potete inviare il mio indirizzo postale, una cartolina QSL. Lo faremo in queste settimane, caro Ahmed Raffan dall'India. Poi ci ha scritto dagli States James Reda, che ci scrive per l'appunto: vi invio un rapporto di ricezione, per piacere confermate la mia ricezione non tramite email ma bensì attraverso una cartolina QSL, e ci spiega che onestamente preferisce ricevere il cartaceo o una lettera piuttosto di una QSL elettronica. Grazie molte, ci scrive per l'appunto James C. Reda dagli Stati Uniti, per l'appunto ci segnala l'ascolto in data 7-4, perché è l'americana, praticamente gli americani mettono prima il mese e poi il giorno, invece noi siamo abituati diversamente. Comunque è un ascolto del 7-4-2021, frequenza 9955 kHz, e ci spiega per l'appunto il tutto: ottima ricezione, buon segnale, senza alcuna interferenza, prego inviatemi una cartolina QSL, e poi mi fa anche una scheda di quello che ha ascoltato. Grazie a James C. Reda degli States.
ovviamente manderemo all'amico una cartolina QSL il prima possibile. E poi c'è un amico che ci scriveva dalla Cina un anno fa e mi riscrive, probabilmente non ha ricevuto il materiale, e mi dice per l'appunto: gentile signore, richiedo per l'appunto del materiale, sono un appassionato di media, di televisione, di radio, ma anche di turismo, di cultura di altri pianeti. Il mio hobby è collezionare ogni cosa che riguardano i media, le radio, le TV e così via. Se gentilmente mi potete inviare una cartolina QSL sarei molto molto felice. Questo era l'amico Tang Si Yao che ci riscriveva dalla Cina, perché probabilmente non aveva ricevuto la precedente cartolina QSL. Sarà mia discrezione inviare il prima possibile una nuova cartolina all'amico che ci segue dalla Cina. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano anche laggiù, dalla Corea del Sud, perché no, anche dalla Corea del Nord, se magari ci state sentendo. Un saluto e un abbraccio anche agli amici della Corea del Nord. Bene, questi erano i saluti odierni che richiedevano cartoline QSL. Pazientate un paio di settimane, poi a seconda da dove abitate ovviamente le riceverete, un mese, due mesi, tre mesi, a seconda. C'è sempre da tenere conto che c'è sempre questa brutta pandemia in corso. Comunque noi provvederemo prima possibile ad inviare le cartoline QSL personalizzate di I Love Italy. Ora parliamo della nostra nazione, di quello che è successo in Italia, perché questo è pur sempre un rotocalco in lingua italiana. Sono successe molte cose in questi mesi, ho cercato di prendere in considerazione le cose un po' più importanti, e tra le tante cose successe ovviamente il Festival della Canzone Italiana, che quest'anno si è svolto come sempre al Teatro Ariston, però senza pubblico. I vincitori di quella kermesse canora sono risultati i Maneskin, o Maneskin, pronunciateli un po' come volete, un gruppo musicale rock italiano che si è formato a Roma nel 2016, composto da Damiano David alla voce, Vittoria De Angelis al basso, Thomas Reggi alla chitarra e Elton Torchio alla batteria. Questo gruppo, i Maneskin, hanno raggiunto notorietà in Italia nel 2017, in seguito alla partecipazione all'11ª edizione del X Factory, questo programma dedicato ai gruppi emergenti, che gli ha concesso, la partecipazione X Factory, gli ha concesso di firmare un contratto con un'etichetta discografica, la Sony Music, quindi insomma non proprio poco poco, hanno firmato il primo contratto e nel 2021 hanno vinto la 71ª edizione del Festival della Canzone Italiana con la canzone Zitte e Buoni, questo brano che si è presentato al Festival della Canzone Italiana, permettetelo, un po' così lemme lemme, così molto molto rock direi, a differenza delle solite canzoni che da anni, da sempre ascoltate al Festival della Canzone Italiana. Però ci sono sempre ogni tanto negli anni anche delle divagazioni verso un po' più la musica rock. Quindi i Maneskin sono attualmente una band molto molto apprezzata grazie anche al lancio del Festival della Canzone Italiana, che hanno vinto con immenso piacere, con meritata, direi meritatamente. Poi che cosa è successo? Sono stati anche selezionati per l'edizione dell'Eurovision Song Contest, praticamente sarebbe il Festival della Canzone Europea, dove ogni nazione presenta degli artisti direi blasonati nella propria nazione, insomma. E hanno candidato i Maneskin per quanto concerne l'Italia. La 65ª edizione per l'appunto dell'Eurovision Song Contest è stato vinto dai Maneskin, quindi dopo tantissimi anni, adesso non mi ricordo esattamente quanti, forse l'ultimo vincitore fu Toto Cutugno giù di lì, quindi siamo già a 10 o 15 anni fa come minimo, se non 20. Comunque i Maneskin si sono presentati all'Eurovision Song Contest vincendo questa bella bella edizione. Non sono mancati
mancate anche le polemiche, insomma, perché come succede sempre in questi festival, sia il Festival di Sanremo, ma anche in questo caso l'Eurovision Festival, ci sono state delle polemiche verso la canzone, per l'appunto, Zitti e Buoni, perché un cantante olandese, vediamo se recupero il nome, probabilmente sì, un cantante olandese ha praticamente citato proprio i Maneskin, dichiarando che la canzone Zitti e Buoni può essere un plagio di un suo brano. Lui si chiama Joris Linsen, membro di The Vendettas, questa band olandese, e effettivamente l'attacco iniziale assomiglia un pochino a Zitti e Buoni, solo l'attacco iniziale. Vabbè, noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Rotocorco in lingua italiana termina qua. Prima di cedere la linea allo studio di Okeechobee in Florida, ci sentiamo per l'appunto i Maneskin, i vincitori del Festival della Canzone Italiana e i vincitori anche dell'Eurofestival. Da Andrea Mangiarotti è veramente tutto. A Dio piacendo, ci risentiamo prossimamente, sempre qua sulla WRMI, Double RMI. Ciao a tutti, da Andrea. Buon proseguimento con la programmazione di Radio Miami International. Quindi ora vi facciamo sentire i vincitori assoluti questa bellissima manifestazione, la 65esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Vincitori assoluti, gli italiani Maneskin con Zitti e Buoni. Ciao da Andrea, bye bye, ciao.

I Love Italy, Radio Miami International, il rotocalco in lingua italiana con Andy Mangiarotti. Vi ricordiamo che questa trasmissione dura 15 minuti ed è in onda sul Double RMI, Radio Miami International. Siamo in onda su kHz 7780, quindi ci potete sentire su questa bella frequenza che copre vaste zone degli Stati Uniti, Europa, Europa dell'Est e chissà mai fino dove arriva il mitico segnale di Radio Miami International. Al microfono il vostro Andrea Mangiarotti. Tempo di sole, tempo di spiaggia, di mare, e che cosa capita? Solitamente quando le giornate si fanno più belle, si prende, si va al mare, c'è anche chi va in montagna, intendiamoci, e ci svaga, ci svaghiamo tutti e viviamo questo periodo dell'anno che qua da noi in Italia è estate, da altre parti del mondo sarà autunno, quindi insomma qua da noi è estate, ci svaghiamo e oltre ad andare al mare che cosa capita? Le TV, solitamente le TV nostrane, fanno dei veri e propri tuffi nel passato proponendo dei film molto vecchi, magari non so, in bianco e nero o anche a colori, con grandi attori che possono essere Totò, Gassman, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, con le loro meravigliose interpretazioni cinematografiche, Alberto Sordi e così via, Ciccio Franco. Però quest'oggi, qua a I Love Italy, in questa calda estate, quantomeno per quanto riguarda l'Italia, che si protrarrà per un bel po', perché in Italia si può dire, non so, magari se vi capita di andare al mare, certamente fino a novembre potete farvi il bagnettino perché le temperature sono molto molto gradevoli, arrivano anche a 25 gradi. Io mi ricordo una bella giornata trascorsa in Liguria, era il giorno dei defunti ed io facevo un bagnettino a Sestri di Levante, quindi siete tutti invitati in Italia per pucciare i piedini al mare nelle nostre belle località turistiche. Dopo questo cappello introduttivo, come ho detto in precedenza, solitamente arriva l'estate e le TV trasmettono i grandi classici del cinema italiano. E tra i tanti attori, magari, non dico dimenticati, perché la TV lo ricorda spessissimo, sto parlando del grande Renzo Montagnani, lo ricorda soprattutto per le sue pellicole a fianco di Edwige Fenech, di Lino Baffi, Alvaro Vitali e così via, nelle cosiddette commedie sexy all'italiana. Quest'oggi ad I Love Italy vi vorrei leggere un bellissimo articolo che è uscito sul Corriere della Sera, poi ripreso anche da altre testate giornalistiche italiane, tipo Fatto Quotidiano, Libero e così via, dove un certo Walter

0: Veltroni, avete capito bene, Walter Veltroni, fondatore del Partito Democratico Italiano, che da ormai parecchi anni è in esilio politico, passatemi il termine tra virgolette, e si dedica al giornalismo nonché anche alla regia di sue opere cinematografiche. Quest'oggi ad I Love Italy volevo proprio leggere questo articolo molto bello, dedicato a Renzo Montagnani. Vediamo il titolo. Renzo Montagnani e la tragedia nascosta, quei film di serie B per poter pagare le cure al figlio malato. Per molto tempo, scrive Veltroni, Renzo Montagnani, attore italiano di vaglia, è stato iriso dalla critica e dai mainstream di un periodo in cui il cinema o era impegnato o non lo era, o era di sinistra o non lo era. Il suo cinema degli anni 70, fatto di commedie sexy che oggi sembrano l'edizione dinamica del catalogo di Postal Market o delle castissime ingenue parodie delle convenzioni pruriginose dell'Italia bigotta, è stato a lungo additato come il peggio del peggio, come un insulto alla cultura cattolica e quella della critica del capitalismo. Quei film erano invece la prosecuzione del varietà, scrive Veltroni, quello che precedeva e seguiva le proiezioni in tutti i cinema italiano, quello di Polvere di Stelle, quello che ha fatto grande e popolare il teatro italiano per molto tempo. Il varietà di Totò, di Sordi, di Chiari, di D'Apporto, di Macario. Il varietà fatto di meravigliosi giochi di parole, di scambi di persone e di gag e di parodie. Su quei palcoscenici, un grande attore come Nino Banfi e i suoi Franchi ed Ingrassia hanno fatto scuola, sperimentando la rudezza del pubblico, maturando la velocità delle battute. Indimenticabile descrizione del varietà è quella di Fellini in Roma, con il dialogo ininterrotto tra i guitti e un pubblico geniale, non meno spiritoso di chi doveva per contratto far ridere. Poi Veltroni continua a toccare l'argomento, per l'appunto, dei critici cinematografici degli anni 70 che hanno sempre preso in giro e criticato questo grande attore che è stato Renzo Montagnani. In un intervento adorato in un convegno di attori del 1977, Montagnani dice: «Io mi ritengo l'ultimo in graduatoria, anche se venisse fuori qualcun altro nuovo, io resterei sempre l'ultimo. Un critico un giorno ha scritto di me: attore da bordello. Io ho sofferto tanto perché non mi sento affatto un attore da bordello, mi sento un attore che ha alle spalle 24 anni di professionalità seria». Qua eravamo nel 1977. C'è però una verità nascosta nella vita del grande mottatore Renzo Montagnani. Le sue scelte lavorative, lui faceva quasi tutti i film che gli venivano proposti, anche se erano film di serie B, anche se erano film, come potremmo definirli, che sicuramente non avrebbero ottenuto un ampio consenso di pubblico. Però c'è una verità nascosta, dice per l'appunto Veltroni, che Montagnani accettava tutti questi ruoli perché per varie ragioni, soprattutto per ragioni economiche. Doveva pagare le spese di cura per suo figlio malato, quell'unico figlio che amava e che lo faceva soffrire. Ma il teatro gli avrebbe dato i soldi che non solo non gli garantivano proprio la copertura del teatro, quindi lui si dedicava al cinema 24 ore su 24. Accettava tutti i tipi di copioni, ma non perché fosse felice di accettare i copioni, lo faceva perché aveva questo figlio, per l'appunto Daniele, gravemente malato. Lui ha sofferto per non aver fatto una carriera diversa, scrive per l'appunto Veltroni. Pensava di meritare di più. Diciamoci la verità, gli davano soddisfazione i ruoli più colti, mi dice per l'appunto Edwige Fene, compagni di tante pellicole, donne di grande sensibilità. era capace di piangere, di commuoversi per i gesti di affetto nei suoi confronti. Voleva molto bene a mio figlio, che allora era molto piccolo. E poi ci sono anche i ricordi di altri amici, nonché grandi personaggi dello spettacolo italiano, tipo Maurizio Costanzo, che con Renzo ha lavorato per un programma televisivo e per una rubrica televisiva. Dice che era un personaggio da amici miei, aveva insieme quell'allegria inconclamata, quasi goliardica, e quel senso tragico che ci sono nei film. E poi ancora lo ricorda anche Lino Banfi, ha lavorato in diversi film, per l'appunto con Lino Banfi, La moglie in vacanza e L'amante in città. Banfi dice: eravamo a Courmayeur, la sera restammo da soli noi due. Ci divertivamo come matti insieme, a lui piaceva quando io dicevo il mio porca puttana e a me quando lui si avventurava nella parola focaccia, che alla fine era solo una ventata di vocabolo. Una sera mi confidò del figlio e io capii perché ogni tanto affondasse nella bocca la sua tristezza e la sua ansia. Gli pesava che il suo talento non fosse riconosciuto, meritava certo di più della critica, anche per quei film che vengono rivalutati ciclicamente, soprattutto dai giovani. Veramente bello questo articolo di Walter Veltroni, che finalmente dà splendore a questo grande attore. E poi dice ancora, per l'appunto, il giornalista: Renzo Montagnani è stato un grande attore, una grande persona. L'ho conosciuto che era un ragazzo e mi fece una grande impressione. Era una delle prime combinazioni di tristezza e allegria che mi fosse capitato di incontrare. Non sapevo perché, ma capivo che in quell'uomo c'era qualcosa di misterioso, di nascosto. Rideva e faceva ridere, ma lo faceva come per tirarsi fuori da un gorgo. A quei tempi Renzo presentava un programma televisivo di grande successo, si chiamava Mille Dischi. Suo partner era la più sensuale delle annunciatrici, Mariolina Canuli, che oggi mi dice: non ho mai riso tanto in vita mia, era spiritoso, intelligente, un compagno di lavoro ideale, era riservato, molto sensibile, per me è stato un padre, un fratello, tutto. Bene, cari amici e cari amiche, noi siamo arrivati in fondo anche per questa bella puntata di I Love Italy qua sulla WRMI Radio Miami International. Vi ricordo il rotocalco in lingua italiana dura 15 minuti su Radio Miami International. Noi parliamo dell'Italia quest'oggi, visto che in Italia è estate e lo sarà per un paio di mesi, speriamo, Dio piacendo, con le temperature e così via. Abbiamo ricordato questo grande attore, Renzo Montagnani, spesso sottovalutato, spesso additato come attore di serie B, ma era un grande attore, sia cinematografico che teatrale. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, ringrazio tutti voi ascoltatori e ascoltatrici della WRMI. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea Mangiarotti, ciao da Andy e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Alla prossima.
1: A me va bene, col passaporto.
2: A me va bene lo stesso, perché io faccio con lo stesso impegno questi filmetti che forse sono più difficili da fare che John Proctor nel Crogiolo, perché quando hai un testo di quel genere sotto sai fare qualcosa, hai un minimo di doti, di capacità. Insomma, non è difficile fare Shakespeare o Miller o Goldoni, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Sì, è più difficile fare,
2: è molto più difficile fare ridere. E io ti ripeto, con lo stesso impegno con cui ho fatto il Crogiolo, posso aver fatto Goldoni, io faccio i miei filmetti.
1: Sei un professionista.
2: Li chiamo così, anche perché io non guadagno molto, non prendo le cifre che prendono i cinque famosi, cioè, quelli dell'OPEC, no? Ormai io ne devo far tanti per bilanciarmi, e anche perché purtroppo delle spese pazzesche, familiari, per tante ragioni, perché se in Italia esistessero delle strutture valide, per esempio per curare dei bambini che non sono normali, non avrei bisogno di fare tutti questi film così indiscriminatamente, senza poter scegliere. Comunque, io sono contento così, la mia carriera, per fortuna, prosegue.
1: Ma comunque è stato bello che tu abbia puntualizzato la ragione tua privata, familiare, sì, che ti obbliga a fare una carriera che non sempre vorresti scegliere così, insomma. Senti, Stefania, adesso ti farei vedere, non per chiudere, ma insomma, per avvicinarci alla fine, un altro pezzo del balletto Tilt, insomma, dove, che mi pare notevole, sempre con Mancini, cos'è? Lazaroff. Chroma Key Follies si chiama.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
4: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com

0: I Love Italy su Radio Miami International. Ringraziamo anche l'amico Marco Renzi da Milano per la nuova sigla. Questa è la Double RMI, WRMI, Radio Miami International. Si è trascolto appunto di I Love Italy, 15 minuti nella lingua italiana con Andrea Mangiarotti. Questa trasmissione, vi ricordo, è in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 e dulcis in fundo su kHz 9955 pari a metri 31. Facciamo un veloce riepilogo per i nuovi amici magari che per la prima volta ci sentono sulle onde corte. I Love Italy è un contenitore talk, magari anche musicale, qualche volta passiamo anche qualche canzone, dove si parla dell'Italia. Ricordiamo l'Italia degli anni 70, degli anni 80, quando eravamo tutti un po' più spensierati. Parliamo di cinema, di teatro, di economia, di politica, di religione e così via. E facciamo anche delle piccole monografie di personaggi, insomma, che hanno reso grande la nostra nazione. In apertura vi ricordo tutte le varie coordinate, se volete interagire con noi, di I Love Italy. Abbiamo la mia mail, andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, il mio sito internet andreamangiarotti.com, oppure potete visitare anche il sito della WRMI, la WRMI.net. Se invece volete scriverci, magari in formato cartaceo, volete scrivere direttamente alla redazione di Radio Miami, l'indirizzo è WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Quest'oggi parliamo di un grande personaggio, insomma, italiano. Devo essere sincero, quasi nessuno lo ricorda e ne parla più, perché purtroppo anche lui è scomparso. E riagganciandomi all'argomento della scorsa puntata di I Love Italy, quando vi ho letto il bellissimo racconto L'appuntamento di mia cugina Marisa, si parlava di suicidio, in questo caso nel suo racconto per fortuna il suicidio è stato scampato, ma quest'oggi parliamo di un personaggio italiano che purtroppo pare si sia suicidato. Un personaggio che a me avrebbe avuto ancora tante cose da dire, purtroppo non ha potuto dirle, o perché non gli è stato concesso, o perché proprio non riusciva, perché era, diciamo così, anche se era molto ricco, ma era un ricco per certi versi povero. Quest'oggi parliamo di Edoardo Agnelli, il figlio appunto dell'avvocato Agnelli. Edoardo Agnelli era nato a New York il 9 giugno del 1954 e purtroppo è scomparso a Fossano il 15 novembre del 2000. È stato uno dei due figli dell'avvocato Gianni Agnelli. Di questo manager, di questo imprenditore italiano, mi ha colpito il suo modo di essere molto semplice e molto umile. Mi spiego. Lui proveniva da una famiglia agiata, l'avvocato Agnelli, insomma, è storia della nostra nazione per quanto concerne la Fiat Chrysler, ma anche per quanto concerne la Juventus, per gli amici che amano il football, come diceva il mio grande concittadino Giovanni Brera, il football, il calcio. Edoardo Agnelli, quindi, magari molti lo potevano immaginare come il tipico imprenditore manager di sani principi, persona quadrata, invece no, perché era tutt'altro. Pensate, ha compiuto gli studi al liceo classico Massimo D'Azeglio di Torino, quindi nella scuola statale, proprio per essere uguale ad un altro ragazzo. Perché prima ho detto era un povero ricco? Perché era ovviamente miliardario, però in questo suo sfarzo, in questo suo modo, diciamo così, molto molto benestante di vivere, era povero perché aveva delle idee ed era poco compreso soprattutto dal padre. E, pensate, a soli 22 anni polemizza sulla Stampa, il loro giornale appunto di Torino, la Stampa di Torino, contro Margherita Hack, definendo il valore dell'astrologia. Quindi già si appassionava di astrologia, ma non solo. Amava molto viaggiare, compie dei viaggi in India, dove conosce niente di meno che Sai Baba, successivamente a Teheran, dove rimane colpito dalla figura mistica dell'Ayatollah Khomeini, e si avvicina anche alla religione Islam sciita, anche se non era proprio professante, non era proprio, diciamo così, fondamentalista, oppure proprio si avvicina a questa religione. Nelle rare interviste concesse alla Stampa afferma di voler prendere le distanze niente di meno che dal capitalismo e sostiene di volersi dedicare a studi di teologia, religione, quindi indirizzo che io posso immaginare suo padre, appunto l'avvocato Agnelli, come si sia arrabbiato per queste sue per questo suo modo di vivere la vita, no? Perché benché fosse un ricco imprenditore, però era una persona molto umile. È questo che mi ha colpito, è per questo che vi voglio raccontare un po' la sua vita a grandi linee, appunto. E poi aveva delle idee innovative già ai tempi, stiamo parlando degli anni 90, insomma degli anni 2000, fine anni 90, sull'ecologia, soprattutto sulle macchine elettriche. Quindi era una persona per il periodo avanti anni luce. Mi dispiace che quasi nessuno lo ricordi. Io mi ricordo solo una trasmissione radiofonica, il Falco Gabbiano di Ruggeri, che parlò proprio di Edoardo Agnelli, ma nessun altro, nessun'altra radio lo ricorda e lo cita. Io non capisco come mai, perché è una bella figura, insomma, di spessore, no? Perché in questa sua ricchezza denota invece una povertà, una umiltà quasi unica, e questo mi affascina veramente, veramente tanto. Poi altro che possiamo dire su di lui, che addirittura cerca di far valere le proprie idee, ma il padre non ci sente tanto. Addirittura scrive un articolo sul Manifesto, quindi il giornale del Partito Comunista, contro il padre, appunto Giorgio Agnelli, e il padre si è veramente tanto tanto infuriato. Poi purtroppo arriviamo all'epilogo finale. La mattina del 15 novembre del 2000 il suo corpo senza vita viene rinvenuto presso la base del 35esimo pilone del viadotto autostradale della Torino-Savona. La magistratura conclude presto le indagini, formulando l'ipotesi del suicidio. Infatti la sua macchina era parcheggiata nella carreggiata e c'era appunto la portiera aperta e il bagagliaio socchiuso. Edoardo Agnelli riposa nella tomba di famiglia a Torino, vicino al cugino Giovanni Alberto Agnelli, agli zii Umberto e Giorgio, e di fronte al padre e alla madre. E la vita li termina qua. Io ringrazio per avermi ascoltato, e ringrazio soprattutto Jeff White per questa grande opportunità di poter essere qua a raccontarvi della mia nazione. Quest'oggi abbiamo parlato di Edoardo Agnelli, e direi di concludere la nostra trasmissione con la lettera che Edoardo Agnelli scrisse proprio alla sorella Marci prima di suicidarsi. Grazie ancora Jeff e buon proseguimento. Concludiamo con questa lettera di Edoardo Agnelli. Ora torno in Italia, Margi, rientro a casa, sono felice ma anche un poco in tensione. Papà mi ha parlato l'ultima volta che ci siamo sentiti di alcuni lavori e di certi progetti dei quali, lo confesso nel particolare, ho capito ben poco. Oppure ho capito troppo bene e ora ho paura di aver inteso una canzone stonata. Insomma, Margherita, sto per cominciare a vivere come le regole della nostra famiglia impongono di fare. Sono certo di essere adeguato e all'altezza di questo compito, ma so anche, perlomeno, è una fastidiosa sensazione che mi punge l'anima, come una spina delle splendide rose bianche del tuo giardino, che dovrò a gioco forza scontrarmi con fatti e con persone distanti anni luce da me. come da te del resto. Tu l'hai sfangata di lusso, sei la bimba di casa e alle donne della nostra famiglia, lo sai bene anche tu, è concesso levitare, anzi meglio se lo fanno. Unica eccezione la zia Susanna, ma lei è di ferro, io sono il maschio e per me sarà tutto diverso. Dovrò farmi pietra per il senso e per il rispetto del dovere che in effetti porto dentro, si capisce. La vocazione però insinua altro tipo di scelte da quelle che invece sarò obbligato a fare. La laurea che ho raggiunto, per esempio, è un pezzo di carta e basta, giurisprudenza e lettere antiche. Eserciterò mai. Papà, avvocato, ha mai fatto l'avvocato. Lo sai bene che la mia mente vola alta sopra le megalopoli industriali e osservando con attenzione sotto vede poco di buono e tantissimo da trasformare. Tu liberi te stessa con il pennello e con i colori a olio e così ti salvi, perlomeno galleggi sopra la tempesta. Io debbo ancora trovare il mio angolo privatissimo, la mia camera di decompressione, dove di tanto in tanto rifugiarmi per poter recuperare energie mentali. Vorrei per questo che papà mi stesse vicino per accompagnarmi lungo i primi passi del percorso che immagino sarà lungo e assai impegnativo. Mi auguro proprio che questo accada, anche se pensandoci provo un disagio simile alla paura. Vedremo comunque, io mi sento un leone, te lo garantisco, però nella savana da solo non ci sono mai stato e non so che cosa troverò, anche se posso ben immaginarlo. Una guida sarà indispensabile almeno per il primo tempo. Papà mi ha dato appuntamento a Torino, da lì mi ha detto andremo a Cap d'Antibes per imbarcarci sul Caprice, la nostra barca. Non credo proprio che la mamma verrà. Saremo solo lui ed io, perlomeno noi della famiglia. Forse Luca Montezemolo con noi deve farci sapere. L'importante è che si riesca a stare un pochino insieme io e nostro padre, se non si annoia prima, come spesso gli capita. Dovremo fare vela per una settimana intera sul mare della Costa Azzurra. Sarà una novità per parlare e per progettare dunque. Di tempo ne avremo. Dirò a lui ciò che ho detto, già mille volte a te, e vedrò come la prendi. Credo proprio sia l'unica cosa sensata che io possa fare in questo momento così delicato della mia vita. Di Edoardo Agnelli. www.andreamangiarati.com
1: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
2: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

rapidi e veloci come sommergibili, eccoci in onda con I Love Italy. Siete sulla WRMI Radio Miami International. Siamo in onda su kilohertz 5950 pari a metri 49, su kilohertz 7780 pari a metri 41 e su kilohertz 9955 pari a metri 31. Io sono Andy Mangiarotti, salutiamo tutti gli amici che si sono sintonizzati sulle onde corte oppure sono sintonizzati anche su internet, perché il nostro programma è in onda sia sulle onde corte ma anche su internet. Vi lascio subito i recapiti se magari volete segnalarci l'ascolto della trasmissione, se volete inviarci dei rapporti d'ascolto, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere direttamente a Radio Miami International sul sito www.wrmi.org. E quando ci si avvicina a Natale, insomma, piano piano, così, diciamo così, l'inizio di dicembre è sempre molto molto magico. Poi tutto il periodo che va dall'8 di dicembre sino al 31 di dicembre, anche noi adulti, diciamo così, diventiamo un po' tutti dei bambini. E quest'oggi la trasmissione che state ascoltando è appunto in tema natalizio, perché ascolteremo delle canzoni, insomma, che si può dire che per certi versi hanno a che fare con il Natale. Delle canzoni, insomma, divertenti, meno divertenti, dei brani particolari, come la prima canzone che vi regalo quest'oggi, che se magari mentre l'ascoltate chiudete gli occhi potete veramente immaginare di essere sulla slitta di Santa Claus, perché si sente lo scocco del frustino, i campanelli e anche i cani che abbaiano. Quindi è un qualcosa di particolare. Voi direte: ma che disco è? Niente, è una canzone veramente vecchia, scritta e composta dal papà di Wolfgang Mozart. Questo è Leopold Mozart con divertimento in fa maggiore. Leopold Mozart sulla WRMI.

Divertimento in fa maggiore era Leopold Mozart, il papà di Wolfgang Amadeus Mozart. Siete all'ascolto di I Love Italy con Andrea qua su Radio Miami, la WRMI, puntata speciale dedicata al mese di dicembre, dove insomma scende la neve e siete tutti saliti a bordo della slitta di Santa Claus. Ora, vi piaceva leggervi l'Angelus di Papa Francesco dell'anno scorso, datato 24 dicembre 2017, che era molto carino, molto bello, parlava di Maria, dell'umiltà, insomma, della Madonna, della semplicità di questa donna, che appunto queste erano le parole di Papa Francesco. In questa domenica che precede immediatamente il Natale, ascoltiamo il Vangelo dell'Annunciazione, Luca 1, 26-38. In questo brano evangelico possiamo notare un contrasto tra le promesse dell'angelo e la risposta di Maria. Tale contrasto si manifesta nella dimensione, nel contenuto dell'espressione dei due protagonisti. L'angelo dice a Maria: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conciperai un figlio, lo darai la luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato il Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. È una lunga rivelazione che apre prospettive inaudite, dice per l'appunto Papa Francesco. Il bambino che nascerà da questa umile ragazza di Nazareth sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e non è possibile concepire una dignità più alta di questa. E dopo la domanda di Maria, con cui lei chiede spiegazioni, la rivelazione dell'angelo diventa ancora più dettagliata e sorprendente. Invece la risposta di Maria è una frase breve, che non parla di gloria, non parla di privilegio, ma solo di disponibilità e di servizio. Ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Anche il contenuto è diverso. Maria non esalta di fronte alle prospettive di diventare addirittura la madre del Messia, ma rimane modesta ed esprime la propria adesione al progetto del Signore. Maria non si vanta, è umile, modesta e rimane come sempre. Questo contrasto è significativo, dice Papa Francesco, ci fa capire che Maria è veramente umile, non cerca di mettersi in mostra, riconosce di essere piccola davanti a Dio ed è contenta di essere così, al tempo stesso è consapevole che dalla sua risposta dipende la realizzazione del progetto di Dio e che dunque lei è chiamata ad aderirvi con tutta se stessa. Diciamo che questo bellissimo Angelus di Papa Francesco, che ci parla dell'umiltà di Maria, è anche un po' un modo che ci viene dato a noi per come comportarci nella vita. Essere umili è tutto, seguire veramente il Signore in umiltà, in povertà e niente, con tutto il cuore, perché poi in fondo le cose materiali ci donano un appagamento, diciamo così, virtuale, ma poi le gioie della vita sono ben altre. Sia lodato Gesù Cristo, sia sempre lodato, e vi regalo la prossima canzone qua a I Love Italy.

next to me. E questa è I Love Italy sulla WRMI Radio Miami International. Noi siamo giunti al termine, io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato. Un ringraziamento come sempre va a Jeff White, anche un buon Natale a Jeff e a tutta la sua famiglia, a tutta la radio e anche a tutti voi. Buon Natale e buon anno. E un ricordo speciale a mia mamma che purtroppo mi ha lasciato nel mese di ottobre. Ciao mamma, però si prosegue, si va avanti. Buon Natale e buon anno cari amici di Radio Miami. Ci sentiamo, Dio piacendo, prossimamente. Un abbraccio dal vostro Andy. Ciao ciao, buon Natale ancora e buon anno a tutti.

Molto bene, molto bene. Eccoci ritrovati su Radio Miami International, WRMI. Un saluto a tutti gli amici e tutte le amiche che ci stanno ascoltando sulle onde corte. Un saluto anche a chi ci ascolta nei vari podcast oppure semplicemente in streaming. Io sono Andrea e la trasmissione che state ascoltando è per l'appunto I Love Italy. 15 minuti in lingua italiana, dove parliamo insomma della mia nazione e dove ascoltiamo anche belle belle canzoni. Vi ricordo che siamo in onda su Kilohertz 7780, su Kilohertz 5950 e su Kilohertz 9955. Ovviamente la diretta la potete seguire anche in streaming audio sul sito di Radio Miami, wrmi.net, oppure direttamente nella mia web radio www.radiooltrepo.com. Anche quest'oggi sarà un viaggio, passatemi il termine, in giro per il mondo, perché ci hanno scritto alcuni amici e leggeremo appunto le loro mail con le loro richieste. Se volete diventare anche voi grandi protagonisti qua a I Love Italy, vi ricordo che potete scriverci o tramite mail, che è la seguente, andrea@mangiarotti.org, oppure c'è anche la PEC, andrea@pec.mangiarotti.org, oppure potete anche visitare il mio sito andreamangiarotti.com se volete scrivere direttamente al programma. Se invece volete scrivere alla radio che ci ospita, www.wrmi.net, wrmi.net, dove potete inviare anche i vostri rapporti d'ascolto. E per gli amici che amano scrivere come un tempo, io sono un appassionato di cartoline, se volete inviarci magari, non so, i vostri rapporti d'ascolto tramite indirizzo postale, anche cartoline, lettere, saluti, potete scrivere a WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente una vostra lettera e appunto Jeff, l'editore di Radio Miami, la leggerà con tutto il team. Ci farà il piacere insomma ricevere anche vostra corrispondenza, passatemi in termini un po' vetusto, cartacea. E ora iniziamo questo viaggio in giro per il mondo. Immaginate insomma che di essere su una mongolfiera che tocca diversi paesi, e salutiamo per l'appunto questi amici che ci hanno scritto tramite email. Partiamo con Eckhard. Ciao Andrea, sono Eckhard, ho sentito parlare del tuo programma tramite la WRMI. Ho provato più volte ad ascoltare la tua trasmissione, però senza successo. Ora le condizioni di ricezione nel mio paese sono leggermente migliorate e ho avuto la fortuna di catturare il segnale appunto di I Love Italy sui 7700 kHz alle ore 20:45 UTC. Potevo sentire, poi mi scrive quello che ho ascoltato, un annuncio di una donna in lingua italiana, i miei saluti ad altri ascoltatori e così via. L'amico Eckhart è stato così gentile che ci ha mandato una registrazione con l'iPhone proprio della trasmissione, e aggiunge anche questo: sono un radioamatore, un ascoltatore di radio da oltre 40 anni e ho ricevuto programmi da molte nazioni e da molte radio da tutto il mondo. Ho anche ricevuto parecchie QSL da diverse stazioni radio da oltre, pensate un po', 165 paesi. E questo è il mio hobby che mi piace, spero che il mio rapporto d'ascolto sia di tuo interesse e lo confermerai con la tua cartolina QSL dettagliata. E questo è il suo rapporto d'ascolto dell'amico Hacker della Germania. Orario 20:45-21 UTC, frequenza 7780 kHz. Trasmissione in lingua inglese e italiana. Lui ci segnala un simpo 332232. Ci ha ascoltato da Serno, un villaggio a 30 km
da Dessau, spero sia giusto, Dessau, che si trova nell'Alta Sassonia. Era la zona, insomma, della Germania democratica negli anni Ottanta, ora la Germania è unificata. E poi mi dice ancora: è stato un grande piacere seguire la tua trasmissione, è fantastico che tu mantenga viva le vecchie onde corte con i tuoi programmi. Ti auguro tutto il meglio per il tuo lavoro interessante, per i tuoi prossimi programmi. Spero di poter essere di nuovo tuo ospite se le condizioni del tempo lo permetteranno, e spero che confermerai il mio rapporto d'ascolto con la tua QSL dettagliata. Grazie in anticipo, i migliori saluti, 73, il tuo ascoltatore Eckhard dalla Germania. Ciao Eckhard, grazie, veramente bellissima la tua email. Ti manderemo ovviamente la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Poi salutiamo l'amico Jorgen Andrea, che ci ha ascoltato dal Cile, nel bellissimo Cile, tramite Radio Miami sulla frequenza 9955 kHz, data 28 agosto 2019. Ci ha ascoltato alle ore 03:15 UTC, programma sempre I Love Italy. Ci segnala un Simpo 444333, in genere una buona ricezione nella mia zona. Lui ci ha ascoltato appunto da Santiago del Cile, bellissima anche questa lettera. E proseguiamo con un'altra mail sempre dal Cile. Ci ha scritto Alberto, devo essere sincero, una mail che mi ha molto emozionato e mi dà insomma la forza di continuare questa bella avventura su Radio Miami. Cordiali saluti dal Cile, sono Alberto, commento che ti ho inviato un rapporto di ascolto relativo al tuo ultimo programma. Devo congratularmi con te perché, nonostante il fatto che la lingua italiana sia stata ritirata dalle onde corte, lui scrive, la mantiene ancora viva attraverso questo programma che raggiunge il Sud America attraverso le onde di Radio Miami International. Qui nel mio paese ci sono molti discendenti italiani, come anche in Argentina, motivo per cui è sempre un piacere e bello ascoltare la lingua dei nostri nonni. L'ascolto è fatto dalle Ande, bellissima zona, 1700 metri sul livello del mare. Mi ha allegato anche una foto proprio delle Ande e una bella foto dove l'amico Alberto si ritraeva con la moglie. L'apparecchiatura che ho usato è una radio Texun ed è un modello portatile molto funzionale. Spero di ricevere la rispettiva scheda QSL, quindi ti ho allegato anche una registrazione audio per valutare insomma la qualità del segnale. L'amico Alberto dal Cile ci segnala una ricezione 444, ci ha ascoltato le 03:15 UTC fino alle 03:30 UTC, data d'ascolto 28 agosto 2019, dalle Ande, bellissima questa mail. Poi manderemo anche l'amico Alberto, come anche l'amico Hacker, la nuovissima cartolina personalizzata di I Love Italy. Proseguiamo con salutare un ennesimo amico che questa volta invece ci ha ascoltato dall'India, ha ascoltato sia I Love Italy che anche la mia piccola web radio, Radio Oltre Popavese, e mi scrive questo amico: gentile signore, buona giornata, sto ascoltando varie radio da tutto il mondo, mi sono soffermato sulla sua stazione e sulla sua trasmissione. Se è possibile ricevere del materiale, dei gadget della sua radio e della sua trasmissione, e lui ha anche l'hobby dei francobolli, mi chiede se è possibile anche ricevere qualche francobollo italiano, certamente lo invierò. Il tuo ascoltatore Mister Afzal Hussein dall'India, grazie veramente anche a questo amico dall'India. Bene, abbiamo salutato tutti, chi è che ci ha scritto, chi è che magari ci sta ascoltando senza scriverci, potete farlo anche voi, potete scriverci magari in maniera riservata tramite posta ordinaria direttamente a Radio Miami, o se preferite potete anche inviarci una bellissima mail. Ora, riagganciandomi al discorso di Alberto che mi segnalava proprio questa
questa mia prerogativa, insomma, principale di mantenere viva la lingua italiana sulle onde corte, come fanno anche altri conduttori tipo Roberto Scaglione. Appunto, io volevo proprio farvi sentire una canzone meravigliosa composta da Lucio Dalla, e anche il brano che conclude I Love Italy per quest'oggi. E questa canzone intitolata Caruso di Lucio Dalla, a mio avviso, ricorda un po' proprio il periodo dei nostri nonni, dei nostri bisnonni che sono immigrati in Argentina, in Cile, nell'America Latina, ma anche negli Stati Uniti. Erano immigrati con poco e niente, una valigia di cartone e tanti sogni nel cassetto. C'è chi ha realizzati, chi non li ha realizzati. Nonostante questo, c'era sicuramente in sottofondo la grande musica del tenore Caruso, che gli teneva compagnia nei loro viaggi su questi traslatlantici, oppure gli teneva compagnia nelle loro giornate di riposo dal lavoro. Ai tempi era veramente duro lavorare, insomma, e soprattutto compiere questi viaggi che duravano dei mesi per raggiungere gli Stati Uniti, l'Argentina, il Cile e così via. Quindi questo brano lo dedichiamo a tutti i nostri amici che ci ascoltano, a Jeff White, l'editore di Radio Miami, che ringrazio, insomma, ancora una volta per questo spazio fondamentale, e ricordiamo, insomma, l'Italia con questa canzone stupenda di Lucio Dalla. Ciao a tutti da Andrea, Caruso, Lucio Dalla. Qui dove il mare lui...

Non ci posso credere, grazie a tutti per gli applausi. Grazie, grazie veramente per l'entusiasmo. Bentornati sulla WRMI Radio Miami International. Io sono Andy Mangiarotti e questa è I Love Italy, un'ennesima puntata qua su Radio Miami International, che vi ricordo trasmette su kilohertz 7950 pari a metri 49, su kilohertz 7780 pari a metri 41 e su kilohertz 9955 pari a metri 31. Queste sono le frequenze dove appunto sottoscritto. Io sono Andrea, mi ripresento. Buona giornata a tutti o buona nottata a seconda di quando ci ascoltate. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano in diretta live. Se volete collaborare con la trasmissione lo potete fare in tanti modi, principalmente visitando il sito di Radio Miami www.wrmi.net oppure il mio sito www.andreamangiarotti.com, dove è possibile scrivere per richiedere la cartolina QSL, oppure per gli amanti della posta potete scrivere anche all'indirizzo di Radio Miami, che è il seguente: WRMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33 152, Stati Uniti d'America. Ora in apertura mi sembra giusto e doveroso salutare alcuni amici che ci hanno ascoltato, ci hanno mandato dei bei rapporti d'ascolto, quindi iniziamo la trasmissione salutando gli amici, principalmente un amico che ci ha ascoltato dalla Russia, Dimitri, che appunto ci scrive il suo rapporto d'ascolto. Ci ha ascoltato il 13 di aprile alle ore 20:45 sino alle ore 21 UTC, frequenza 7780 kHz, lingua italiana, simpo 24332. Lui ci ha ascoltato appunto dalla Russia e si chiama Dimitri. Noi abbiamo spedito all'amico Dimitri una bella cartolina QSL. Grazie ancora Dimitri, se anche voi volete scriverci, mi raccomando, vi ho dato tutti i riferimenti, www.andreamangiarotti.com oppure www.wrmi.net. E poi salutiamo un amico italiano che ci ha scritto da Bologna, una bellissima lettera che mi ha emozionato perché mi citava per l'appunto una radio anni 70 bolognese, Radio Marilyn International. L'amico è appunto Carlo, che mi scrive: caro amico, sono un radioamatore di Bologna ed ho avuto il piacere di ascoltare la sua radio il giorno 16/3/2019. Io ti ringrazio Carlo, ma purtroppo non sono io l'editore di Radio Miami, è Jeff White, una persona veramente brava, un ottimo editore. Io sono un semplice collaboratore. Comunque sì, il mio sogno sarebbe quello di creare una piccola radio di paese che già esiste su internet, radiooltrepo.com, però sapete, in Italia i costi sono molto alti. L'Italia non è come gli Stati Uniti, che ci sono tantissime radio locali, tante radio, web radio. In Italia purtroppo ci sono i soliti network che la fanno da padrone in FM, però grazie al cielo ci sono le onde corte, le onde medie, dove possiamo ascoltare veramente di tutto. Poi continua la sua lettera appunto citando il luogo d'ascolto, Monte Donato, Bologna, e mi segnala che mi ha ascoltato dalle 20:50 alle 21 sulla frequenza 7780 kHz. Dettagli del programma in italiano e in inglese: come ricevitore ha usato un Grundig Satellite 700 con antenna long wire, la qualità del segnale è scarsa, con codice SIMPO 22322. Note sulla mia attività: ho iniziato questo hobby nel 1975, avevo 16 anni e praticamente sono nato con le prime radio libere in FM. Ovviamente con amici ne abbiamo creata una denominata Radio Marilyn Bologna, che restò nell'etere per alcuni mesi. In questi anni ho ricevuto e contattato migliaia di stazioni in AM, FM, USB, via cavo e anche tramite il web. La pregherei di confermare questo mio rapporto di ricezione mediante una lettera postale o cartolina QSL menzionando la data, la frequenza, l'ora di ascolto, e se è possibile desiderei ricevere materiali e adesivi della stazione, con la speranza di essere stato utile. Colgo l'occasione per

In anticipo per la sua cortesia, collaborazione e complimenti per la stazione da lei gestita. Carlo da Bologna. Carlo, io giro i tuoi complimenti a Jeff, l'editore della mitica Radio Miami International, la radio che ci ospita. Ringraziamo questi due amici. Mi raccomando, se anche voi volete ricevere la cartolina QSL, visitate il mio sito www.andreamangiarotti.com, la cartolina QSL personalizzata, oppure la cartolina di Radio Miami visitando il sito della WRMI.net. E ora, per quanto concerne la prima canzone che vorrei dedicare ad entrambi gli amici, sia a Dimitri dalla Russia che a Carlo da Bologna, torniamo ancora una volta, direi di avvolgere il nastro come si faceva un tempo e tornare ai mitici anni 80. Ecco qua, riavvolgiamo il nastro, va.

0: canzone veramente stupenda, Nazaye, loro sono gli Aliens, è una band russa che ha calcato la scena nel panorama della New Wave moscovita, hanno iniziato insomma la loro carriera musicale in maniera molto molto underground, diciamo così, molto nascosta nel 1981 sino all'84, prima che le pressioni delle autorità russe di quel periodo decisero di sciogliere la band. Però poi la band è tornata nel 1986 e nel 1987 con questo singolo meraviglioso, veramente una voce stupenda questa del cantante, mi ricorda molto i Depeche Mode. E nel 1987si era anche insediato Mikhail Gorbaciov, che fu l'ultimo presidente, l'ultimo segretario del Partito Comunista, perché poi si sciolse, come ben sapete, l'Unione Sovietica, e è stato anche, diciamo così, l'autore proprio della perestroica e della glasnost, non solo nella politica ma a nostro avviso anche nella musica, perché questa canzone insomma è veramente stupenda e ha permesso a questa band di farsi conoscere in tutto il territorio. Ringraziamo ancora Dimitri dalla Russia e Carlo da Bologna per averci ascoltato. I Love Italy, purtroppo ragazzi, sono triste perché termina qua, veramente abbiamo finito, però prima... Oh, scusate, mi squilla il telefono, vado a rispondere. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Niente che palla.
0: Sono Andrea, chi è che è al telefono?
1: Tizza.
0: No, oh, c'ho...
1: Putpe.
0: No, sei un muso.
1: Sì.
0: Pieno
1: di budbestine.
0: Ma dai, grande. Ah, capisco.
1: Sì.
0: Sì. Sì. Ah, ah,
1: c'è Danub,
0: sì. Ah, dimmi, ma quando mi hai invitato? Sì, infatti, grazie, era Tisa che clamoroso ci ha telefonato.
1: Sì. Pensavo di andarci più tardi.
0: Ma sei ancora qua? Sì, dimmi, ma vai quando vuoi.
1: Comunque,
0: vai.
1: In ogni caso, scaricare.
0: Sì, dimmi.
1: Puntuale,
0: va bene, dimmi. Sì.
1: Tirza,
0: Tirza, sì. Grazie, grazie, grazie, sì. Ciao Tirza, sì, grazie, grazie. Ciao, ciao bello, ciao, ciao, ciao, grazie. No, non ho parole. Ragazzi, ringraziamo anche Tirza che è venuto a trovarci direttamente dagli anni 80 qua sulla WRMI. Noi siamo giunti al termine, io ringrazio ancora una volta tutti gli amici che ci hanno ascoltato, chi è che ci ha scritto, e se volete continuare a farlo potete farlo o all'indirizzo della radio, proprio l'indirizzo in formato, adesso non trovo il foglio, scusate, volete farlo nel formato cartaceo, potete scrivere alla WRMI, scusate, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Oppure potete anche visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com, scrivermi una bella mail e io vi mando la cartolina personalizzata QSL di I Love Italy. Io ringrazio ancora una volta Jeff White per avermi permesso di essere in onda con voi. È stata una bella puntata questa. Noi, a Dio piacendo, ci ritroviamo prossimamente. Ciao ciao, un salutone dal vostro amico Andy. Ciao ciao e grazie ancora. Grazie, grazie per gli applausi. Troppo gentili, troppo gentili. Grazie, ciao ciao ciao ciao ciao.

0: Questo è I Love Italy, il vostro rotocalco in lingua italiana. 15 minuti di programma in lingua italiana. La conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese di Double RMI. Cari amici, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì, io tutto ok, l'estate prosegue lentamente, mi sono dato, come spesso dico, alla visione di bellissimi film ancora su pellicola 35 mm, quindi un'estate veramente meravigliosa che ci prospetta qua dall'Italia. Ma non perdiamo tempo, salutiamo tutti gli amici ascoltatori che ci ascoltano dalle parti più disparate dal mondo. Abbiamo sempre buoni rapporti di ricezione dalla Cina, quindi salutiamo gli amici che ci sentono dalla Cina, dalla Russia, dall'Ucraina, dai paesi dell'est Europa, dall'Italia, dagli Stati Uniti ovviamente, dal nord Europa, questi bei paesi dove l'inverno è molto freddo e l'estate direi è molto molto mite, la bellissima Scandinavia. Quindi ringraziamo tutti gli amici che ci ascoltano da lì. E ora vi ricordo i contatti: se anche voi volete farci un rapporto di ricezione d'ascolto, potete scriverci una mail al mio indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete visitare i miei siti andreamangiarotti.com e voiceofitaly.it. Se invece volete ricevere un rapporto di ricezione direttamente da Radio Miami, la radio che si ospita, la Double RMI, potete visitare il loro sito doublermi.net.net. Lì potete richiedere la vostra cartolina QSL in formato telematico. Se invece preferite ricevere la cartolina in formato cartaceo, ricordate Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Comunque qua nel jingle vi viene ricordato in lingua inglese il nostro sito, nel caso ci volete scrivere attraverso voiceofitaly.it. Oh, quest'oggi c'è una puntata bellissima. Entriamo nella storia di grandi imprenditori italiani, di grandi nomi dell'imprenditoria made in Italy. Tutti voi conoscete Jobs, Bill Gates, tanto per fare qualche nome, Però anche noi italiani avevamo un personaggio di spessore notevole. Cari ascoltatori, oggi vi vorrei raccontare la straordinaria vita di Adriano Olivetti, un visionario imprenditore e politico italiano del XX secolo che si può dire ha lasciato un'impronta indelebile proprio nel panorama industriale e sociale italiano, ma non solo italiano, direi mondiale. Nel corso della sua carriera praticamente ha reso la sua azienda, la famosissima Olivetti, un'azienda innovativa, al passo col tempo, addirittura guardava al futuro. Negli anni 30 la Olivetti ha rivoluzionato il concetto di macchina da scrivere introducendo un design molto bello, molto elegante e funzionalità avanzate che le altre macchine, le altre società concorrenti non avevano. Si può dire che la macchina da scrivere Olivetti divennero presto un simbolo di stile e precisione, non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti e un po' in tutta Europa, guadagnandosi una reputazione eccezionale nel settore. Ma il vero capolavoro di Olivetti fu, attenzione, non sono stati, io saluto Jeff White e tutti gli amici americani, ma non sono stati gli americani a creare il primo computer. Il suo capolavoro fu il primo computer italiano. Erano gli anni 50 e Olivetti e il suo staff visionario inventarono la ELEA 9003. Questo era un computer all'avanguardia per l'epoca, con capacità di calcolo notevoli, una programmabilità eccezionale. La Elea 9003 segnò un passo importante nella storia dell'informatica mondiale e appunto questo grande visionario che fu Adriano Olivetti aveva proprio una sede, se non sbaglio, a Pisa, e in questa Pisa, in questo laboratorio, immaginate, di scienziati futuristi, magari si sognava e si immaginava anche il futuro, e perché no, magari si immaginavano i computer attuali. Le macchine Olivetti erano apprezzate per la loro qualità affidabile e design distintivo proprio nel mondo. Oltre a dominare il mercato italiano, però l'Olivetti si espanse a livello internazionale aprendo filiali in diversi paesi, diventando un simbolo d'eccellenza nel settore delle tecnologie per l'ufficio. L'eredità di Adriano Olivetti va oltre il successo commerciale. La sua visione di unire innovazione tecnologica, impegno sociale e progresso umano ha ispirato veramente generazioni di imprenditori e anche pensatori. La Olivetti non era solo un'azienda, ma era un laboratorio di idee, un luogo dove l'arte, la cultura, il benessere dei dipendenti erano considerati parte integrante del processo produttivo. Oggi non abbiamo più i orari, si lavora sabato, domenica, eccetera, non si pensa più al benessere dei dipendenti. Olivetti ci arrivava prima, ci pensava prima. E praticamente un uomo che ha segnato la storia, Adriano Olivetti, con le sue macchine da scrivere, il suo primo computer e soprattutto la sua visione innovativa. La sua eredità continua ad ispirarci ancora oggi, anche se purtroppo non c'è più, è scomparso negli anni 60, però le sue aziende erano un modello veramente nel mondo. Permetteva agli operai, ma anche agli impiegati, di avere turni meno estenuanti, di lavorare il giusto, ma mentre si lavorava si aveva quella serenità, quella pace interiore che permetteva, lui aveva capito, che se il lavoratore, oltre a dargli il lavoro, oltre a dargli il salario, e non caricarlo troppe di ore lavorative, ma doveva avere anche dei momenti di svago. Per questo nelle sue industrie vennero create proprio delle biblioteche dove i dipendenti magari staccavano un attimo, mezz'oretta, si leggevano un libro, poi riprendevano a lavorare, andavano a mangiare, ritornavano al lavoro. Lui aveva pensato anche questa idea di creare proprio un villaggio per i propri dipendenti, dove appunto le mamme e i figli degli operai, degli impiegati, avevano la possibilità anche di acquistarsi una casa nei paraggi e di avere tutto nei paraggi, oltre alla fabbrica, ma anche tutti i vari servizi, se volete, per certi versi anche quello che fece Silvio Berlusconi con Milano 2, offrire degli appartamenti, ma al contempo offrire anche dei servizi per le persone che abitavano queste zone. Veramente quest'oggi è una puntata emozionante, vi confesso, sono molto molto emozionato nel citare Adriano Olivetti, che a mio avviso è stato uno dei più grandi uomini veramente d'affari italiani, ma non fu solo un imprenditore, un uomo d'affari. Per quanto concerne Olivetti, fu anche un eccellente politico e cercò proprio di portare nella politica queste idee di rinnovamento del sociale. Diciamo che era un imprenditore che certamente guardava al profitto, guardava alle vendite delle proprie macchine da scrivere, ma però teneva conto anche di una realtà sociale, diciamo così, che oltre il lavoro, oltre al salario, lui andava oltre, aveva questa visione di permettere ai propri dipendenti di ottenere anche dei diritti che spesso magari da altre parti gli erano negati. Un altro ricordo particolare è che moltissime ditte di altri paesi, tipo la Germania, erano solite negli anni 50, anni 60, visitare proprio lo stabilimento di Olivetti per vedere questo suo modo di introdurre al lavoro anche il relax che i dipendenti potevano avere, eccetera, eccetera. Quindi fu sicuramente un personaggio tra i più grandi, più grandi che la nostra nazione abbia mai avuto. Ora vi ricordo anche il numero per mandare i vostri messaggi WhatsApp, perché no, potete farlo WhatsApp o Telegram.
2: Studio Pirata oltre Pop Avese 377 45 63 033 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: E potete anche comunicare con Andrea attraverso WhatsApp e anche attraverso, se vi va, Telegram. Poi purtroppo negli anni 60 Olivetti scompare, purtroppo ci lascia, e con lui se ne va anche la sua idea di lavoro. Non viene, diciamo così, confermato l'aiuto del governo italiano per sviluppare questo grandioso computer che lui e il suo staff avevano creato nel laboratorio di Pisa. Purtroppo decidono di abbandonare quest'idea. Pensate se si fosse continuato a sperimentare su magari l'informatica già negli anni 60, magari a questo punto dove saremmo arrivati. Però decidono di abbandonare questo progetto e si lanciano completamente sulle macchine da scrivere. Ovviamente, come ben sapete, come è logico immaginare, con l'avvento dei computer, dell'informatica e così via, negli anni 2000 le macchine da scrivere vengono completamente abbandonate dalle industrie e Olivetti subisce una grave crisi economica. Poi torna alla ribalta questi ultimi anni con dei personal computer dal design accattivante e che si rivolgono a una fascia di mercato medio-alta. Questo è quanto. La sua eredità continua a ispirarci ancora oggi? Secondo me sì, perché Google, lo stesso Steve Jobs, Bill Gates, secondo me loro hanno avuto queste, diciamo così, questa ispirazione verso Adriano Olivetti e tutte le persone che cercano di creare qualcosa di innovativo e di creativo. Adesso abbiamo queste start-up e chissà se ci fosse ancora Adriano Olivetti, che cosa direbbe in questo mondo sempre più connesso con la rete. Noi però rimaniamo qua sempre su Double R Mine, sulle onde corte con il vostro Andrea. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, io ringrazio Jeff White per il prezioso spazio che ci concede sulle meravigliose frequenze di WRMI, Radio Miami International. Io saluto tutte le persone che ci sentono dall'estero. Grazie ancora per aver ascoltato I Love Italy quest'oggi, puntatona, una bella puntata dedicata a Adriano Olivetti. Grazie ancora, cedo la linea allo studio centrale di Okeechobee. Ciao. Ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: www.andreamangiarotti.com

0: I Love Italy, grazie al nostro caro Marco, un cantautore milanese, un caro amico che è appunto è lui che ci ha fatto la sigla cantata con la sua bellissima chitarra e con l'armonica bocca che ricorda il grande Bob Dylan. Ringraziamo anche Manuela, la sua compagna Manuela. Prossimamente sentirete anche la sigla finale fatta sempre da Marco e da Manuela. Benvenuti su Double RMI Radio Miami International, benvenuti sulle onde corte, al microfono c'è Andrea Mangiarotti dallo studio dell'Oltrepopavese di Radio Miami. Che cos'è I Love Italy? Spieghiamolo velocemente, scusate, è un contenitore che parla dell'Italia, in 15 minuti cerchiamo di raccontarvi qualcosa che parla della nostra nazione, dell'Italia, visto e considerato che sono sempre pochi i programmi sulle onde corte, la RAI li ha cessati da tanti anni, noi però siamo qui a tener botta come il mitico Roberto Scaglione e siamo sempre in onda anche sulle onde corte con I Love Italy. Questa trasmissione poi la troverete in giro in podcast, basta cercare I Love Italy Double RMI, ci trovate, c'è il nostro sito voiceofitaly.it oppure il mio sito personale andreamangiarotti.com, lì trovate tutte le registrazioni appunto di I Love Italy, potete conoscermi più da vicino e così via, e potete anche mandarci rapporti di ricezione. Bene, come state cari amici e cari amiche? Ben trovati, se appunto volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare o tramite mail alla mia mail personale andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org per i rapporti di ricezione, oppure direttamente nel mio sito www.andreamangiarotti.com, lì potete anche scrivermi attraverso il mio sito. Altri contatti, quelli della radio, wrmi.net, il sito ufficiale di Double RMI, la WRMI che ci ospita, lì potete anche in questo caso mandare il vostro rapporto di ricezione in via telematica oppure anche in formato cartaceo con una cartolina o una lettera, basta scrivere a Double RMI PO Box 5268 52 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi giorni, questi mesi, noi cerchiamo sempre di fare un programma allegro, però come non parlare di quello che sta succedendo nel mondo e che da circa un paio di mesi è appunto questa guerra in Ucraina. Quindi salutiamo tutti gli amici che ci sentono dall'Ucraina, ma anche dalla Russia e anche chi ci ascolta dalla Corea del Nord, dalla Corea del Sud, perché hanno cercato di mettere tutti questi vari paletti a internet, alle radio in modulazione di frequenza, però con le onde corte non è possibile, bisognerebbe mettere su un muro per non far passare il segnale delle onde corte, quindi la voce del vostro Andy Mangiarotti la potete sentire anche in Ucraina, in Russia, in Corea del Nord, in Corea del Sud e così via. Un po' dov'è che si raggiunge, però sapete che l'ascolto delle onde corte è sempre molto difficile da stabilire perché cambia a seconda di determinate coordinate che sapete meglio di me. Quindi purtroppo viviamo in questo brutto periodo e ci sono veramente tante tante guerre del mondo, anche in Africa ancora guerre sanguinarie, sembra che l'uomo non abbia imparato nulla dal suo passato, di quello che abbiamo vissuto, di quello che abbiamo passato anche noi italiani in prima persona con la seconda guerra mondiale e poi anche con questa guerra veramente civile che fu proprio il periodo della Repubblica di Salò, dove italiani contro italiani si ammazzavano gli uni con gli altri, un po' come sta capitando in Russia e Ucraina, dove queste nazioni, direi sorelle, si scontrano e si uccidono anche tra di loro. Va bene, noi iniziamo con un discorso del Santo Padre, Papa Francesco, che ci ricorda veramente quanto sia brutta, quanto sia devastante, ignobile, non ho altri aggettivi, queste guerre che ci sono nel mondo. Ascoltiamo in religioso silenzio Papa Francesco. Ascoltiamo subito Papa Francesco.
1: Cari fratelli e sorelle, è passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, dall'inizio di questa guerra crudele e insensata, che, come ogni guerra, rappresenta una sconfitta per tutti noi. C'è bisogno di ripudiare la guerra, luogo di morte dove i padri e le madri seppelliscono i figli, dove gli uomini uccidono i loro fratelli senza averli nemmeno visti, dove i potenti decidono e i poveri muoiono. La guerra non devasta solo il presente, ma anche l'avvenire di una società. Ho letto che dall'inizio dell'aggressione all'Ucraina un bambino su due è stato sfollato dal paese. Questo vuol dire distruggere il futuro, provocare traumi drammatici nei più piccoli e innocenti tra di noi. Ecco la bestialità della guerra, atto barbaro e sacrilego. La guerra non può essere qualcosa di inevitabile. Non dobbiamo abituarci alla guerra. Dobbiamo invece convertire lo sdegno di oggi nell'impegno di domani, perché se da questa vicenda usciremo come prima, saremo in qualche modo tutti colpevoli. Di fronte al pericolo di autodistruggersi, l'umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell'uomo prima che sia lei a cancellare l'uomo dalla storia.
0: Sempre parole molto alte, molto toccanti di Papa Francesco. Speriamo che arrivino nelle teste di questi governanti, si mettono veramente in testa che se vogliono essere religiosi si fanno il segno della croce e poi vanno in chiesa, si ricordino bene di quello che stanno facendo. Come ha ricordato Papa Francesco, quanti bambini sono morti e muoiono ancora oggi in tutte le guerre in giro per il mondo. Spero abbiate gradito il contributo della Radio Vaticana. Ora continuiamo e cambiamo argomento qua a I Love Italy. Il mese di marzo appena passato è stato un mese molto molto interessante, direi significativo per quanto concerne il cinema italiano, visto che da un po' che non portiamo a casa le statuette negli Stati Uniti. Comunque il mese di marzo è stato un mese veramente fondamentale, perché abbiamo festeggiato due grandi compleanni, purtroppo ovviamente compleanni postumi, perché questi due grandi artisti del cinema italiano ci hanno lasciato. Abbiamo festeggiato nel mese di marzo il compleanno di Ugo Tognazzi, il centenario della nascita di Ugo Tognazzi, e proprio per l'occasione il figlio Ricky Tognazzi, che è anche un regista apprezzato e stimato non solo in Italia, ha scritto e diretto un bellissimo docufilm dedicato proprio a Tognazzi, dal titolo La voglia matta di vivere. Si rifà un pochino al titolo di un suo film, La voglia matta. Lui, Ricky, ha utilizzato questo nome, La voglia matta di vivere. È un bellissimo docufilm che vi consiglio di vedere. Lo potete vedere sul sito di Rai Play, basta cercare raiplay.it. Non so se dall'estero sia visibile, spero di sì, se no dovreste usare delle VPN per oltrepassare, insomma. Comunque è un bellissimo docufilm che potete vedere sul sito della Rai, basta cercare raiplay.it, lì cercate appunto il titolo che vi ho detto, La voglia matta di vivere, e vedete questo bel docufilm dedicato a Ugo Tognazzi. Siamo veramente in ritardo, però dobbiamo anche celebrare un altro grande. Questa volta ci spostiamo dalla sala macchine ci spostiamo appunto da Ugo Tognazzi, che è stato un grande attore ma anche regista, ci sono 5 film diretti da lui, al grande Pierpaolo Pasolini, che anche lui ha festeggiato i 100 anni dalla nascita proprio nel mese di marzo scorso. Vi ricordiamo che la Cineteca di Bologna, per chi è che abita in Italia, chi è che ha intenzione di andare in Italia e così via, la Cineteca di Bologna, in collaborazione con moltissimi tantissimi cinema italiani organizzano una bellissima rassegna di film di Pierpaolo Pasolini che potete vedere per tutto il mese di aprile. Potete visionare pellicole come Comizi d'amore di Porè, Porcile, Decamerone, I racconti di Canterbury, Fiore di Mille e una notte e poi il film forse più diciamo così piuttosto del regista di Casars, Salò e le 120 giornate di Sogoma, che è un film veramente particolare. Alcuni l'hanno definito osceno, altri è veramente un Pasolini irriconoscibile. Comunque, queste pellicole per il mese di aprile e di maggio, quindi bellissima manifestazione, le potete vedere restaurate in 4K in giro per il cinema d'Italia. Quindi se siete in Italia magari non perdete questa occasione, se il cinema dov'è che magari siete in visita organizzano questa rassegna, non perdetelo, perché ve lo ricordo, per aprile e maggio potete vedere i film di Pierpaolo Pasolini al cinema in Italia restaurati in 4K. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, noi andiamo veramente veloci perché il tempo è tiranno. Ora ci sentiamo anche una bella poesia, perché Pasolini fu anche uno scrittore, nonché regista, sceneggiatore e anche poeta. Una sua bellissima poesia, Supplica a mia madre, che un po' tutti noi maschietti forse ci identifichiamo con questo capolavoro di Pierpaolo Pasolini che vi facciamo sentire in questo istante. Dalla viva voce del regista.
2: È difficile dire con parole di figlio ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio. Tu sei la sola al mondo che sa del mio cuore ciò che è sempre stato, prima di ogni altro amore. Per questo devo dirti ciò che orrendo conoscere. È dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia. Sei insostituibile. Per questo è dannata alla solitudine la vita che mi hai data. E non voglio essere solo, un'infinita fame d'amore, dell'amore di corpi senza anima. Perché l'anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù. Ho passato l'infanzia schiavo di questo senso alto, irrimediabile, di un impegno immenso. Era l'unico modo per sentire la vita, l'unica tinta, l'unica forma. Ora è finita. Sopravviviamo. Ed è la confusione di una vita rinata fuori dalla ragione. Ti supplico, ti supplico, non voler morire. Sono qui solo con te in un futuro aprile.
0: Supplica a mia madre, questa bellissima poesia scritta dal regista, cineasta, nonché poeta e scrittore Pierpaolo Pasolini. E con Pasolini noi siamo giunti al termine anche di questa puntata di I Love Italy. Io ringrazio come sempre Jeff White, che ci permette di essere in onda sulle onde corte un po' in giro per il mondo. Vi ringrazio ancora una volta e se volete magari interagire con Andrea, ricordate andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, nonché anche wrmi.net, il sito di Double RMI, Radio Miami International, che ci ospita per appunto. Grazie, un abbraccio a tutti e ciao ciao da Andrea, e ora le trasmissioni continuano nella vostra lingua del cuore qua su Radio Miami. Ciao ciao.
3: www.andreamangiarotti.com.
4: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
5: Chères auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI. Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
6: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

0: Molto bene, molto bene. Eccoci ritrovati su Radio Miami International, WRMI. Un saluto a tutti gli amici e tutte le amiche che ci stanno ascoltando sulle onde corte. Un saluto anche a chi ci ascolta nei vari podcast oppure semplicemente in streaming. Io sono Andrea e la trasmissione che state ascoltando è per l'appunto I Love Italy. 15 minuti in lingua italiana, dove parliamo insomma della mia nazione e dove ascoltiamo anche belle belle canzoni. Vi ricordo che siamo in onda su kilohertz 7780, su kilohertz 5950 e su kilohertz 9955. Ovviamente la diretta la potete seguire anche in streaming audio sul sito di Radio Miami, wrmi.net, oppure direttamente nella mia web radio www.radiooltrepo.com. Anche quest'oggi sarà un viaggio, passatemi il termine, in giro per il mondo, perché ci hanno scritto alcuni amici e leggeremo appunto le loro mail con le loro richieste. Se volete diventare anche voi grandi protagonisti qua a I Love Italy, vi ricordo che potete scriverci o tramite mail, che è la seguente, andrea@mangiarotti.org, oppure c'è anche la PEC, andrea@pec.mangiarotti.org, oppure potete anche visitare il mio sito andreamangiarotti.com se volete scrivere direttamente al programma. Se invece volete scrivere alla radio che ci ospita, www.wrmi.net, dove potete inviare anche i vostri rapporti d'ascolto. E per gli amici che amano scrivere come un tempo, io sono un appassionato di cartoline, se volete inviarci magari, non so, i vostri rapporti d'ascolto tramite indirizzo postale, anche cartoline, lettere, saluti, potete scrivere a WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente una vostra lettera e appunto Jeff, l'editore di Radio Miami, la leggerà con tutto il team. Ci farà il piacere insomma ricevere anche vostra corrispondenza, passatemi in termini un po' vetusto, cartacea. E ora iniziamo questo viaggio in giro per il mondo. Immaginate insomma che di essere su una mongolfiera che tocca diversi paesi, e salutiamo per l'appunto questi amici che ci hanno scritto tramite email. Partiamo con Eckhard. Ciao Andrea, sono Eckhard, ho sentito parlare del tuo programma tramite la WRMI. Ho provato più volte ad ascoltare la tua trasmissione, però senza successo. Ora le condizioni di ricezione nel mio paese sono leggermente migliorate e ho avuto la fortuna di catturare il segnale appunto di I Love Italy sui 7700 kHz alle ore 20:45 UTC. Potevo sentire, poi mi scrive quello che ho ascoltato, un annuncio di una donna in lingua italiana, i miei saluti ad altri ascoltatori e così via. L'amico Eckhart è stato così gentile che ci ha mandato una registrazione con l'iPhone proprio della trasmissione, e aggiunge anche questo: sono un radioamatore, un ascoltatore di radio da oltre 40 anni e ho ricevuto programmi da molte nazioni e da molte radio da tutto il mondo. Ho anche ricevuto parecchie QSL da diverse stazioni radio da oltre, pensate un po', 165 paesi. E questo è il mio hobby che mi piace, spero che il mio rapporto d'ascolto sia di tuo interesse e lo confermerai con la tua cartolina QSL dettagliata. E questo è il suo rapporto d'ascolto dell'amico Hacker della Germania. Orario 20:45-21 UTC, frequenza 7780 kHz. Trasmissione in lingua inglese e italiana. Lui ci segnala un simpo 3-3-2-2-3-2, ci ha ascoltato da Cerno, un villaggio a 30 km da Dessau, spero sia giusto, Dessau, che si trova nell'Alta Sassonia. Era la zona, insomma, della Germania democratica negli anni Ottanta. Ora la Germania è unificata. E poi mi dice ancora: è stato un grande piacere seguire la tua trasmissione. È fantastico che tu mantenga viva le vecchie onde corte con i tuoi programmi. Ti auguro tutto il meglio per il tuo lavoro interessante, per i tuoi prossimi programmi. Spero di poter essere di nuovo tuo ospite se le condizioni del tempo lo permetteranno, e spero che confermerai il mio rapporto d'ascolto con la tua QSL dettagliata. Grazie in anticipo, i migliori saluti, 73. Il tuo ascoltatore Eckhard dalla Germania. Ciao Eckhard, grazie, veramente bellissima la tua email. Ti manderemo ovviamente la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Poi salutiamo l'amico Jorgen Andrea, che ci ha ascoltato dal Cile, nel bellissimo Cile, tramite Radio Miami sulla frequenza 9955 kHz, data 28 agosto 2019. Ci ha ascoltato alle ore 03:15 UTC, programma sempre I Love Italy. Ci segnala un Simpo 444333, in genere una buona ricezione nella mia zona. Lui ci ha ascoltato appunto da Santiago del Cile, bellissima anche questa lettera. E proseguiamo con un'altra mail sempre dal Cile. Ci ha scritto Alberto, devo essere sincero, una mail che mi ha molto emozionato e mi dà, insomma, la forza di continuare questa bella avventura su Radio Miami. Cordiali saluti dal Cile, sono Alberto. Commento che ti ho inviato un rapporto di ascolto relativo al tuo ultimo programma. Devo congratularmi con te perché, nonostante il fatto che la lingua italiana sia stata ritirata dalle onde corte, lui scrive, la mantiene ancora viva attraverso questo programma che raggiunge il Sud America attraverso le onde di Radio Miami International. Qui nel mio paese ci sono molti discendenti italiani, come anche in Argentina, motivo per cui è sempre un piacere e bello ascoltare la lingua dei nostri nonni. L'ascolto è fatto dalle Ande, bellissima zona, 1700 metri sul livello del mare. Mi ha allegato anche una foto proprio delle Ande e una bella foto dove l'amico Alberto si ritraeva con la moglie. L'apparecchiatura che ho usato è una radio Texun ed è un modello portatile molto funzionale. Spero di ricevere la rispettiva scheda QSL, quindi ti ho allegato anche una registrazione audio per valutare, insomma, la qualità del segnale. L'amico Alberto dal Cile ci segnala una ricezione 444, ci ha ascoltato le 03:15 UTC fino alle 03:30 UTC, data d'ascolto 28 agosto 2019. Dalle Ande, bellissima questa mail. Poi manderemo anche l'amico Alberto, come anche l'amico Hacker, la nuovissima cartolina personalizzata di I Love Italy. Proseguiamo con salutare un ennesimo amico che questa volta invece ci ha ascoltato pensate un po', dall'India. Ha ascoltato sia I Love Italy che anche la mia piccola web radio, Radio Oltre Papavese, e mi scrive questo amico: gentile signore, buona giornata. Sto ascoltando varie radio da tutto il mondo, mi sono soffermato sulla sua stazione e sulla sua trasmissione. Se è possibile ricevere del materiale, dei gadget della sua radio, della sua trasmissione, e lui ha anche l'hobby dei francobolli, mi chiede se è possibile anche ricevere qualche francobollo italiano, certamente lo invierò. Il tuo ascoltatore, Mister Afzal Hussein dall'India. Grazie veramente anche a questo amico dall'India. Bene, abbiamo salutato tutti, chi è che ci ha scritto, chi è che magari ci sta ascoltando senza scriverci, potete farlo anche voi, potete scriverci magari in maniera riservata tramite posta ordinaria direttamente a Radio Miami, o se preferite potete anche inviarci una bellissima mail. Ora, riagganciandomi al discorso di Alberto, che mi segnalava proprio questa mia prerogativa, insomma, principale di mantenere viva la lingua italiana sulle onde corte, come fanno anche altri conduttori tipo Roberto Scaglione, appunto, io volevo proprio farvi sentire una canzone meravigliosa composta da Lucio Dalla, e anche il brano che conclude I Love Italy per quest'oggi. E questa canzone intitolata Caruso di Lucio Dalla, a mio avviso, ricorda un po' proprio il periodo dei nostri nonni, dei nostri bisnonni che sono immigrati in Argentina, in Cile, nell'America Latina, ma anche negli Stati Uniti. Erano immigrati con poco e niente, una valigia di cartone e tanti sogni nel cassetto. C'è chi ha realizzati, chi non li ha realizzati. Nonostante questo, c'era sicuramente in sottofondo la grande musica del tenore Caruso, che gli teneva compagnia nei loro viaggi su questi traslatlantici, oppure gli teneva compagnia nelle loro giornate di riposo dal lavoro. Ai tempi era veramente duro lavorare, insomma, e soprattutto compiere questi viaggi che duravano dei mesi per raggiungere gli Stati Uniti, l'Argentina, il Cile e così via. Quindi questo brano lo dedichiamo a tutti i nostri amici che ci ascoltano, a Jeff White, l'editore di Radio Miami, che ringrazio, insomma, ancora una volta per questo spazio fondamentale, e ricordiamo, insomma, l'Italia con questa canzone stupenda di Lucio Dalla. Ciao a tutti da Andrea, Caruso, Lucio Dalla.
1: Qui dove il mare luce.

0: Benvenuti e buona estate a tutti da parte di Andy, qua dallo studio dell'Oltre Papavese. Siete tutti all'ascolto di I Love Italy, la trasmissione che parla italiano nel mondo. In apertura, come sempre, un ringraziamento al nostro editore Jeff White, che ci permette di essere in onda su questa storica radio, Radio Miami International, WRMI, che trasmette da Okeechobee in Florida, in tutto il mondo. All'interno di I Love Italy ci sono 15 minuti che parlano italiano nel mondo. Parliamo di storia, di costume, società, cinema, televisione, chi più ne ha più ne metta, il tutto rigorosamente made in Italy. Alla conduzione Andy Mangiarotti. Se volete interagire con me ci sono tanti mezzi per farlo, lo potete fare attraverso il mio sito internet andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, lì trovate la mia mail per scrivermi e per segnalarmi magari il vostro rapporto di ricezione, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org per segnalare rapporti di ricezione oppure semplicemente per mandarci un saluto. Vi rimando anche al sito di Radio Miami, wrmi.net, lì trovate un link per scrivere il vostro rapporto d'ascolto in formato telematico. Poi c'è anche l'indirizzo di Radio Miami, se magari come Andrea siete un pochino vetusti e amate la cara vecchia corrispondenza con la posta ordinaria. Siamo in onda su varie frequenze, le principali sono ovviamente i 15.770 kHz, i 7.730 kHz e i 5.850 kHz. Gli orari di messa in onda sono svariati. Per conoscervi vi rimando al sito appunto di Radio Miami, wrmi.net, li trovate tutti gli orari di tutte le trasmissioni appunto in onda su Radio Miami. È arrivato ora il momento di leggere qualche rapporto di ricezione che abbiamo ricevuto in queste settimane. Partiamo con il primo rapporto di ricezione. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. La prima mail la riceviamo dal Canada e precisamente da Toronto. Ciao Andrea, ho ascoltato per la prima volta il tuo programma sabato 19 giugno alle ore 4:45 ora locale di Toronto, Canada, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma per gustarlo più a lungo. Vorrei anche ricevere una cartolina QSL. Grazie mille, Vito Carriero da Wallbridge, Ontario, bellissima zona. Caro Vito, grazie veramente, un abbraccio grande, grazie di cuore per le tue belle parole che mi stimolano ad andare avanti in questa trasmissione, direi molto goliardica e amatoriale. Un saluto speciale a tutta la comunità italiana di Toronto, siete tanti, affezionati e siete come sempre nel nostro cuore, anche qua dall'Italia. La QSL è in arrivo, è in partenza con un aereo della nostra mitica Alitalia, non so se ci sia ancora, penso di no. Comunque grazie ancora caro Vito per il tuo rapporto appunto di ascolto e ora andiamo avanti. Dopo Vito abbiamo una seconda mail che viene inviata niente di meno che dalla Cina.
1: 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节。

0: 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要练习意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
1: E dal Canada, come vi ho preannunciato in precedenza, ci spostiamo dalla Cina. Seconda mail di oggi, dallo Zhang Zun. Cara Radio Miami, amo l'Italia, ho ricevuto il vostro segnale alle ore 01.15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. L'effetto d'ascolto è molto chiaro, uso una radio Texun con antenna esterna. Mi piace molto il vostro programma e spero di continuare a lungo ad ascoltarvi. Vorrei una QSL cartacea, se è possibile anche un souvenir del logo della radio. Il nostro amico è Ding Lung dallo Jiangxi, provincia dello Jiangsu. Ding Lung spesso e volentieri ci ha scritto un po' a tutte le trasmissioni di Radio Miami International, un ottimo ascoltatore che ci manda sempre dei rapporti d'ascolto molto molto dettagliati. Mi ha inviato appunto anche un file audio del suo rapporto di ricezione. Grazie Ding Lun, che bello ricevere la tua voce dalla lontana e amata Cina. Un caro saluto da tutta la redazione di I Love Italy a te e al popolo cinese. La cartolina QSL, come si suol dire in questi casi, in questo istante è proprio in volo.
0: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI, Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
1: Ed eccomi qua, appena tornato dalle vacanze. Poche settimane fa ho visitato la bellissima Tunisia, in particolare la città di Madia, di Tunisi, di Cartagine. Veramente bella, veramente intriganti, molto molto belle. Mi sono trovato benissimo, è stato un piacere insomma conoscere da vicino il Maghreb, in questo caso la Tunisia. Ho conosciuto un sacco di persone e vi invito veramente a visitare questa terra, perché gli abitanti sono molto gentili, accoglienti, simpatici, e vi troverete sicuramente bene. E ovviamente c'è anche un altro rapporto di ricezione, questa volta però il rapporto di ricezione è il mio, avete capito bene. Ho monitorato anch'io Radio Miami International dalla città di Madia, per l'esattezza venerdì 18 luglio alle 05 sino alle 05.30 locali, orario appunto della Tunisia. Ho sentito Radio Miami International e il mio simpo è 45333. Ovviamente ho registrato anche un file audio che vi faccio ascoltare. Questa è Double RMI dalla Tunisia, dalla città di Madia.
2: In this day and age, in my opinion, this news from VORW Radio International. Now for the remainder of the broadcast, I'll be balancing out this talk and discussion with some listener-requested music. If you are tuned into this broadcast right now, please note that I have no analytics.
0: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I Love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.

0: E proprio parlando di italiani all'estero, che oggi vi voglio portare in un luogo speciale. Siamo in Tunisia, appunto recentemente visitata dal sottoscritto, quindi non siamo in Sicilia, anche se la musica potrebbe sembrare. Siamo in Tunisia e anche qui, pensate un po', alle porte di Tunisi c'è un quartiere che un tempo sembrava proprio uscito da un borgo della Sicilia. Avete capito bene. Il posto si chiama La Goulette, ovvero il quartiere dei siciliani. Alla fine degli 800 centinaia di siciliani attraverso il mare cercarono fortuna anche in Tunisia, non solo negli Stati Uniti o magari in Europa, ma avete capito bene, anche in Tunisia. E praticamente si sono insediati in questo quartiere che ai tempi si chiamava per l'appunto il quartiere dei siciliani, una piccola patria dove c'erano scuole italiane, forni siciliani, chiese cattolici e persino processione per Sant'Agata e anche un cibo particolare che mischiava il couscous con la caponata. In questo quartiere è nata anche una delle attrici italiane più belle, Claudia Cardinale, simbolo appunto della bellezza mediterranea, figlia di genitori italiani che erano appunto emigrati alle porte di Tunisi. È una testimonianza vivente di quel ponte tra l'Italia e la Tunisia, tra memoria e identità che comunque quest'oggi non si perdono, anche se il quartiere denominato appunto Goulette, la piccola Sicilia di un tempo, magari oggi non esiste più perché magari non si parla più tanto il dialetto siciliano, però rimangono queste testimonianze di un passato glorioso e meraviglioso quando appunto gli italiani, diciamo così, emigravano un po' in tutto il mondo e persino in Tunisia. Lo ammetto, sono dovuto andare a Tunisi per scoprire questa bella chicca che mi è sembrato doveroso e giusto citarvi qua. I love Italy. Noi siamo arrivati in fondo, io ringrazio ancora una volta Jeff White e tutta la redazione di Radio Miami International per la grande opportunità di parlarvi della mia nazione. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente sempre con un'altra puntata di I love Italy. Da Andy Mangiarotti è tutto, vi saluto e vi ringrazio. Ciao ciao, bye, ciao ciao.
1: www.andreamangiarotti.com

rapidi e veloci come sommergibili, eccoci in onda con I Love Italy. Siete sulla WRMI Radio Miami International. Siamo in onda su kilohertz 5950 pari a metri 49, su kilohertz 7780 pari a metri 41 e su kilohertz 9955 pari a metri 31. Io sono Andy Mangiarotti, salutiamo tutti gli amici che si sono sintonizzati sulle onde corte oppure sono sintonizzati anche su internet, perché il nostro programma è in onda sia sulle onde corte ma anche su internet. Vi lascio subito i recapiti se magari volete segnalarci l'ascolto della trasmissione, se volete inviarci dei rapporti d'ascolto, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere direttamente a Radio Miami International sul sito www.wrmi.org. E quando ci si avvicina a Natale, insomma, piano piano, così, diciamo così, l'inizio di dicembre è sempre molto molto magico. Poi tutto il periodo che va dall'8 di dicembre sino al 31 di dicembre, anche noi adulti, diciamo così, diventiamo un po' tutti dei bambini. E quest'oggi la trasmissione che state ascoltando è appunto in tema natalizio, perché ascolteremo delle canzoni, insomma, che si può dire che per certi versi hanno a che fare con il Natale. Delle canzoni, insomma, divertenti, meno divertenti, dei brani particolari, come la prima canzone che vi regalo quest'oggi, che se magari mentre l'ascoltate chiudete gli occhi potete veramente immaginare di essere sulla slitta di Santa Claus, perché si sente lo scocco del frustino, i campanelli e anche i cani che abbaiano. Quindi è un qualcosa di particolare. Voi direte: ma che disco è? Niente, è una canzone veramente vecchia, scritta e composta dal papà di Wolfgang Mozart. Questo è Leopold Mozart con divertimento in Fa maggiore. Leopold Mozart sulla WRMI.

Divertimento in fa maggiore era Leopold Mozart, il papà di Wolfgang Amadeus Mozart. Siete all'ascolto di I Love Italy con Andrea qua su Radio Miami, la WRMI, puntata speciale dedicata al mese di dicembre, dove insomma scende la neve e siete tutti saliti a bordo della slitta di Santa Claus. Ora, vi piaceva leggervi l'Angelus di Papa Francesco dell'anno scorso, datato 24 dicembre 2017, che era molto carino, molto bello, parlava di Maria, dell'umiltà, insomma, della Madonna, della semplicità di questa donna, che appunto queste erano le parole di Papa Francesco. In questa domenica che precede immediatamente il Natale, ascoltiamo il Vangelo dell'Annunciazione, Luca 1, 26-38. In questo brano evangelico possiamo notare un contrasto tra le promesse dell'angelo e la risposta di Maria. Tale contrasto si manifesta nella dimensione, nel contenuto dell'espressione dei due protagonisti. L'angelo dice a Maria: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conciperai un figlio, lo darai la luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato il Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. È una lunga rivelazione che apre prospettive inaudite, dice per l'appunto Papa Francesco. Il bambino che nascerà da questa umile ragazza di Nazareth sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e non è possibile concepire una dignità più alta di questa. E dopo la domanda di Maria, con cui lei chiede spiegazioni, la rivelazione dell'angelo diventa ancora più dettagliata e sorprendente. Invece la risposta di Maria è una frase breve, che non parla di gloria, non parla di privilegio, ma solo di disponibilità e di servizio. Ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Anche il contenuto è diverso. Maria non esalta di fronte alle prospettive di diventare addirittura la madre del Messia, ma rimane modesta ed esprime la propria adesione al progetto del Signore. Maria non si vanta, è umile, modesta e rimane come sempre. Questo contrasto è significativo, dice Papa Francesco, ci fa capire che Maria è veramente umile, non cerca di mettersi in mostra, riconosce di essere piccola davanti a Dio ed è contenta di essere così, al tempo stesso è consapevole che dalla sua risposta dipende la realizzazione del progetto di Dio e che dunque lei è chiamata ad aderirvi con tutta se stessa. Diciamo che questo bellissimo Angelus di Papa Francesco, che ci parla dell'umiltà di Maria, è anche un po' un modo che ci viene dato a noi per come comportarci nella vita. Essere umili è tutto, seguire veramente il Signore in umiltà, in povertà, e niente, con tutto il cuore, perché poi in fondo le cose materiali ci donano un appagamento, diciamo così, virtuale, ma poi le gioie della vita sono ben altre. Sia lodato Gesù Cristo, sia sempre lodato, e vi regalo la prossima canzone qua a I Love Italy.

next to me. E questa è I Love Italy sulla WRMI Radio Miami International. Noi siamo giunti al termine. Io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato. Un ringraziamento come sempre va a Jeff White, anche un buon Natale a Jeff e a tutta la sua famiglia, a tutta la radio e anche a tutti voi. Buon Natale e buon anno. E un ricordo speciale a mia mamma, che purtroppo mi ha lasciato nel mese di ottobre. Ciao mamma, però si prosegue, si va avanti. Buon Natale e buon anno, cari amici di Radio Miami. Ci sentiamo, Dio piacendo, prossimamente. Un abbraccio dal vostro Andy. Ciao ciao, buon Natale ancora e buon anno a tutti.

0: Benvenuti a tutti su Radio Miami International, state ascoltando I Love Italy, alla conduzione dallo studio dell'Oltrepò Pavese, il vostro Andy Mangiarotti. Rimarremo insieme per circa 15 minuti, dove potrete ascoltare questa trasmissione parlata in lingua italiana, 15 minuti della nostra lingua, un po' in tutto il mondo grazie alle poderose antenne di Radio Miami situate a Okeechobee in Florida. In apertura vediamo gli orari e i giorni di messa in onda di I Love Italy. La nostra trasmissione è gentilmente ospitata su Radio Miami il giovedì alle ore 20:30 UTC, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Siamo in onda anche il mercoledì alle 01:15 UTC sulle frequenze dei 7.730 kHz e 5.850 kHz. Poi siamo in onda anche il sabato alle 20:45 UTC sulla frequenza dei 7.730 kHz. Sempre al sabato, alla medesima ora, 20:45 UTC, ma su una frequenza differente, siamo in onda sulla poderosa e mitica frequenza dei 15.770 kHz. Vi ricordiamo che i programmi, gli orari di messa in onda e i giorni possono variare, quindi il mio consiglio è quello di visitare comunque il sito di Radio Miami wrmi.net, perché questi orari e questi giorni potrebbero subire delle variazioni. Ora partiamo con I Love Italy. Andy Mangiarotti vi dà il benvenuto qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese. Questa è I Love Italy.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Vi preannuncio che sarà una trasmissione incentrata principalmente sui saluti, perché abbiamo ricevuto molte mail, molti rapporti di ricezione, alcuni anche dei semplici saluti. In apertura è doveroso salutare una persona, il mitico Enzo, che conduce un programma radiofonico, Good Morning Planet, una trasmissione che è in onda su indieliferadio.it. L'amico Enzo è in onda ogni mattina alle 9:30 con il suo programma Good Morning Planet dalle mitiche frequenze di indieliferadio.it, che trasmette appunto sul web. Enzo è stato gentilissimo, abbiamo fatto una bella chiacchierata di 30 minuti dove abbiamo parlato un po' di radio, soprattutto in occasione del World Radio Day. Abbiamo parlato di Radio Miami, delle onde corte, delle trasmissioni radiofoniche in Italia, di tante cose carine. In 30 minuti abbiamo fatto una bella chiacchierata, quindi in apertura è doveroso salutare Enzo, appunto, di Good Morning Planet. Ora partiamo con i rapporti di ricezione. Mi scrive Harold. Ciao Andrea, sono Harold Waring da East Hampton, Massachusetts, Stati Uniti. Harold mi scrive: è stato bello ascoltare il tuo programma tramite Radio Miami sulla frequenza dei 15.770 kHz dalle ore 20:45 UTC sino alle ore 21 UTC il giorno 13 gennaio 2024. Anzitutto vorrei augurarti un felice e prospero anno nuovo. Contraccambio Harold, anche a te e a famiglia buon anno. Ho già ascoltato il tuo programma ottenendo risultati migliori rispetto ad oggi. Il segnale era molto migliore durante la settimana. Ti allego un file MP3 affinché tu possa ascoltarlo. Spero di ricevere la cartolina QSL e continuerò a monitorare i tuoi programmi. Harold Waring da East Hampton, Massachusetts, USA. Grazie Harold, spero che avrai ricevuto la cartolina QSL. Ora leggiamo un altro bel rapporto di ricezione da Valladolid, Spagna. Gentili signori, vi contatto per inviarvi un rapporto di ricezione di appunto I Love Italy, ma prima vorrei spiegare qualcosa su di me. Mi chiamo Juan Carlos Pérez Montero, Valladolid, Spagna, ho l'hobby del radioascolto dal 1986, quando ho iniziato con una radiocassette Grundy che trasmetteva tutte le bande in onde corte. A quel tempo scoprii sulle bande ad onde corte stazioni che trasmettevano in diverse lingue come lo spagnolo e dove potevo ascoltare anche Radio Olanda e altre stazioni internazionali con programmi specifici che trattavano il tema del radioascolto internazionale. Ho trascorso molti anni a inviare rapporti di ricezione in ogni parte del mondo con diversi ricevitori che ho acquistato. Avevo tra le mani centinaia di QSL, lettere, souvenir, gadget di alcune radio, ma a causa di diverse circostanze della mia vita e di cambi di indirizzo, tutte queste meravigliose cose sono andate perdute. Ah, che peccato, veramente. E qualcuno purtroppo le ha gettate via. Dopodiché ho deciso di vendere le mie radio e i miei trasmettitori. Da allora ho continuato a coltivare l'hobby dell'ascolto soprattutto in modulazione di frequenza in Spagna, collezionando tutti i tipi di merchandising delle stazioni radiofoniche spagnole, dagli adesivi da appendere appunto nelle macchine alle altre cose che riguardano le radio. Mi piace anche collezionare, pensate un po', a registrazioni di programmi soprattutto di radio spagnole, tra cui anche jingle, e ho tantissimi jingle soprattutto di radio spagnole. Gestisco anche un gruppo Facebook sulla radio in Spagna con circa 2400 amici, dove ci teniamo aggiornati sulle ultime novità in materia di radio in FM. Questo gruppo si chiama La Radio Is Mucho Más. Lo potete vedere su Facebook, sul gruppo La Radio Is Mucho Más. Nel marzo del 2020, quando ho incontrato un vecchio amico radioascoltatore e radioamatore, ho iniziato ancora a fare del radioascolto. Nel mio ritorno ad ascoltare le radio internazionali, questo è capitato nell'aprile del 2022, sto utilizzando mezzi moderni, soprattutto SDR e dei software particolari che permettono di fare del radioascolto internazionale attraverso il computer, ma purtroppo la mia casa, essendo vicino ad un ospedale, ho delle continue interferenze e allora mi appoggio a siti web come il famosissimo Kiwi SDR olandese o altri tipi di trasmettitori online da tutto il mondo. Questo mi consente appunto di ascoltare le radio che preferisco e fare del radioascolto internazionale anche attraverso il web. Per poter ricominciare a recuperare tutte le vecchie cartoline che purtroppo sono andate perdute, continuo con questo mio hobby. Spero tanto di ricevere tue notizie e materiale di I Love Italy. Un saluto dal tuo radioascoltatore da Valladolid in Spagna, quindi ringraziamo questo caro amico Juan Carlos Pérez Montero da Valladolid, Spagna. Noi manderemo sicuramente la cartolina QSL di I Love Italy. Ora andiamo avanti dall'amico che ci ascolta dalla Cina. Cara Radio Miami I Love Italy, sono Ding Lung, un ascoltatore dalla Cina, e vi prego di scusarmi per non essere stato regolarmente in contatto con voi perché nel gennaio del 2024 sono stato impegnato. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano alle ore 01:15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Il segnale è molto forte, l'effetto d'ascolto è molto chiaro. Vorrei chiedere una cartolina QSL, ci sono anche souvenir del programma e così via. Questo è il mio rapporto di ricezione. Orario di ricevimento 7 febbraio 2023 alle ore 01:15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. Apparecchiatura ricevente Radio Texum PL310ET con antenne esterna. Luogo di ricezione Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore di sottofondo. Per un simpo 43444. Poi aggiunge l'amico cinese Ding Lun, tra pochi giorni sarà il capodanno cinese del drago nel calendario lunare cinese. Nella cultura tradizionale cinese il drago è una bestia mitica, leggendaria, considerato simbolo di fortuna. L'anno del drago è spesso culturalmente intriso di fortuna, prosperità e ci aspetta che porti fortuna e prosperità al paese, alla società, agli individui. Inoltre l'anno del drago è spesso visto come un simbolo di gloria nazionale, un anno in cui le persone si concentrano maggiormente sulla prosperità e sullo sviluppo del proprio paese, lavorando insieme per il suo onore. E salutiamo anche Nick Iozzo dalla città di Oakville, provincia dell'Ontario, Canada. Data di ricezione 10 febbraio 2024, ora di ricezione 20:55 UTC, frequenza dei 15.770 kHz, qualità del segnale eccellente, commenti sulla nostra programmazione, la prima volta che ascolto il programma, mi è piaciuto molto. E concludiamo con l'ultimo rapporto di ricezione. Salve, è un paio di settimane che ascolto questa trasmissione insolita sulle onde corte, dopo che mi è arrivata la notizia della sua intervista su Radio Voce della Speranza Firenze, appunto AVR. Buon proseguimento, Renzo dalla provincia di Firenze. Noi siamo arrivati in fondo anche per questa puntata di I Love Italy. In 15 minuti ho cercato di salutare un po' tutte le persone che ci hanno scritto. Riceverete la vostra copia cartacea, la vostra cartolina QSL dal sottoscritto. E a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Io ringrazio come sempre il nostro caro Jeff White per lo spazio prezioso su Radio Miami. Ci sentiamo quindi alla prossima. Ora i programmi continuano nella vostra lingua del cuore. Ciao da Andy Mangiarotti. Ciao, buon proseguimento d'ascolto di Radio Miami. Ciao ciao, grazie, ciao.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti a tutti su Double RMI, Radio Miami International. Questa è I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana. La conduzione è alla regia, come sempre, Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio dislocato di Double RMI, proprio nel cuore dell'Oltrepò. Iniziamo la nostra trasmissione ovviamente salutando tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano sulle onde corte, sui 15.770 kHz. Dopo appunto la pausa si torna alla grande in diretta anche questo mese qua dagli studi di Radio Miami. Ed iniziamo direi alla grande con un caro amico, un ascoltatore dalla Cina che ci ha scritto per ricevere la sua cartolina QSL personalizzate. Il nostro ascoltatore ci scrive: sono un radioascoltatore dalla Cina, oggi ho ricevuto il segnale dal vostro programma italiano alle ore 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz, il segnale è molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro, vorrei richiedere una QSL cartacea, anche appunto la QSL va bene, se ci fossero souvenir con il logo della radio o di I Love Italy sarebbe ancora meglio. Ci stiamo attrezzando, caro amico, caro Ding Lun, ci stiamo attrezzando magari con uno shopping online di I Love Italy, dove potete acquistare dei souvenir proprio con il marchio personalizzato di I Love Italy. Se invece vuoi per esempio una cartolina QSL della radio di Double RMI, ti invito a visitare il sito wrmi.net, lì puoi scrivere direttamente allo staff di Radio Miami e al caro Jeff White per ricevere una cartolina QSL, se ce l'hanno anche dei gadget della radio. Sempre su wrmi.net potete fare il vostro rapporto di ricezione invece in formato telematico, quindi avete un form da compilare, è tutto molto semplice. Se invece volete interagire direttamente con la trasmissione che stai ascoltando, puoi visitare i nostri siti andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it. Riprendiamo a leggere la bella mail che ci ha mandato l'amico dalla Cina, Ding Lun. Appunto ci faceva sapere che ci ha ascoltato sui 15.770 kHz con un segnale molto forte e il mio rapporto di ricezione ci segnala che ha ascoltato I Love Italy il 24 giugno del 2023 dalle 21 alle 21.15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura di ricezione radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione città di Jiangsun in Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio ma c'è un po' di rumore e il simpo è 43433. Ci ha mandato anche un file MP3 per farci sentire come ha ascoltato I Love Italy. Mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero che spero anche di ricevere la carta QSL di I Love Italy di WRMI. Amo l'Italia, grazie. Le mie informazioni sono le seguenti: Ding Lun, Jiangsun, Cina. Ringraziamo l'amico cinese e grazie anche per le belle parole che ha speso per l'Italia. Anche noi amiamo molto la Cina, questa grande nazione con una storia veramente millenaria che merita veramente di essere vissuta, e chi ha l'opportunità di recarsi a visitarla ancora meglio. Ora però introduciamo l'argomento, personaggio della puntata odierna, lo introduciamo con la sua voce.
1: Oggi c'è un episodio divertente sulle vendite. Allora, come ufficio vendita sulla strada, presi una costruzione in legno, no, del cantiere del signor Canali, che me la mise a disposizione. Dentro fece un ufficio, io sono un perfezionista in particolare, un ufficio tutto molto curato, la moquette, i quadri che erano stampe, i fiori, eccetera, eccetera, per dare subito la sensazione di una società che aveva buon gusto. E poi mi misi a tinteggiare, pensando che non fosse, arrivassero ancora i clienti, no? La baracca fuori con una pennellessa, naturalmente sei un bel fieu, perché facevo tanto sport e quindi volevo anche prendere il sole, mi misi a torso nudo e con la pennellessa mi misi a dare la cosa. Non mi arriva di sabato pomeriggio subito la prima coppia di clienti interessati, che erano dei signori che abitavano lì vicino, che avevano una figlia che si sposava e perciò avevano convenienza a comprare la casa vicino a loro. È solo che se avessero visto che l'amministratore delegato era lì a dare di pennello, non so se avrebbero avuto tanta fiducia in quella società. Allora mi improvvisai, dicevo, faccio un momento che ci chiamo il dottore, no? Andai dentro, cravatta, camicia, eccetera, prego signora, buongiorno, cantiere riuniti milanesi, eccetera. Dopo un po' quello lì divenne cliente, visita e dice, pensi che però c'era uno fuori quando siamo arrivati che, ricorda, che le assomigliava molto, e gli dico, sai, era un mio cugino, era un po' balbuziente, e sì, sa, se non ci si aiuta tra parenti.
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E introduciamo appunto il personaggio del giorno e del mese anche. Il 12 giugno del 2023 è scomparso Silvio Berlusconi. Ora noi racconteremo veramente in pochi minuti la sua grande vita da imprenditore. Preferisco non parlare di in politica perché non vorrei creare, insomma, magari un po' di scombussolamento. Quindi per par condicio analizziamo la vita di Silvio Berlusconi sotto il profilo editoriale e imprenditoriale. Senza nessun ombra di dubbio, uno dei personaggi più noti della nostra nazione, ha avuto un inizio imprenditoriale molto umile ma ambizioso. Figlio di un dirigente di una piccola banca, Berlusconi si laurea con il massimo dei voti all'università, dopodiché per un breve periodo si veste i panni da attore, dove intrattiene il suo pubblico in giro per il mondo, soprattutto sulle navi, cantando canzoni in lingua francese. Tornato poi a Milano, decide di buttarsi nel settore imprenditoriale. Ovviamente diventa, si può dire, un uomo d'affari, no? Inizia molto giovane a intraprendere questa carriera come costruttore. Ha creato la Cantieri Riuniti Milanesi fino a realizzare forse la sua opera architettonica più bella, Milano 2. Vediamo proprio i primi passi di Silvio Berlusconi nel mondo degli affari. Sono stati oggetti, come ben sapete, di leggende metropolitane. Tuttavia, il suo desiderio di intraprendere un'attività imprenditoriale prometterebbe veramente bene ed inizia negli anni 60, quando molto giovane si butta nell'imprenditoria. Viene presentato da suo padre a un piccolo imprenditore edile e qua inizia a costruire delle case, inizia a progettare e a costruire delle case. Però il suo progetto più ambizioso e a nostro avviso più bello è stato sicuramente il Milano 2, questa zona residenziale di Milano che voleva essere un qualcosa di differente dalla metropoli. Cioè Berlusconi aveva pensato di creare un'area verde all'interno della città di Milano, un'area poi tra le altre cose molto futurista, con appartamenti direi molto stile moderne, non c'è niente di vecchio ma c'è tutto di moderno, con porte che si aprono in modo automatico. Oggi noi siamo abituati con i vari Google assistenti e Alexa, ma a quei tempi Berlusconi sviluppò proprio questo Milano 2 che era principalmente un villaggio futuristico, immaginate, no? E poi cosa pensò? Pensò che per questo Milano 2, dove primeggiava il verde, le case erano molto belle, gli appartamenti erano accoglienti, pensò che ci voleva anche una televisione locale per intrattenere proprio gli abitanti di Milano 2, ed è lì che è nato il suo primo canale, Telemilano 58, chi è che non se lo ricorda? Telemilano, che inizialmente era una TV via cavo che doveva servire solo questa Milano 2, ma poi col tempo si accorse Berlusconi che poteva ottenere successo proprio nell'imprenditoria televisiva italiana, perché non c'era un vero e proprio secondo polo, diciamo così, negli anni 70, negli anni 80, c'era solo la Rai, e lui, Berlusconi, amante degli Stati Uniti, praticamente ha portato in Italia il sistema televisivo americano, dove c'era una pluralità di canali, dove si poteva fare pubblicità per guadagnare soldi. In Italia, alla fine degli anni 70, tutto questo non c'era ancora, stava nascendo, ma è stato lui, col suo genio, col suo estro, a capire che il pubblico italiano avrebbe apprezzato moltissimo lo stile televisivo degli Stati Uniti. E quindi lui cosa fece? Iniziò a acquistare telefilm americani tipo Dallas, Dynasty, California, Magnum PI e così via, pensando proprio che in Italia avrebbero sfondato. Così è stato, perché prima di lui provò anche Rusconi, Mondadori, a cercare di creare una TV, però loro avevano in mente magari un modo televisivo che si rifacevano i quotidiani. Lui proprio inventò, rivoluzionò sicuramente anche la televisione italiana. Secondo me è stato il più grande editore televisivo che l'Italia ha mai avuto, perché la Rai faceva da monopolio. Lui pensò che era possibile creare una TV privata, che era possibile permettere a nuovi inserzionisti di entrare e pubblicizzare il proprio marchio in televisione, cosa che in Rai non era concesso, perché c'erano le solite 30 marche e quindi i piccoli imprenditori erano esclusi. Lui, oltre a valorizzare il sistema radio televisivo, a renderlo moderno, più al passo coi tempi, stile Stati Uniti, ma permise anche a piccoli imprenditori di diventare importanti, perché grazie al loro marchio potevano fare pubblicità sulle sue reti, che ai tempi facevano parte della società Fininvest, e ottenere nuovi clienti. Lui ovviamente cresceva, ma crescevano anche i piccoli imprenditori, quindi mentre la Rai aveva 30 inserzionisti, l'allora Fininvest ne aveva 200. E quindi questo è stato. Berlusconi è stato un grande, a mio avviso, visionario, un grande uomo d'affari, un grande imprenditore che ha saputo capire come sarebbe andato il gusto degli italiani, verso in che modo gli italiani avrebbero apprezzato una televisione, perché la Rai forniva ormai un servizio molto vecchio, stantio. Lui invece è stato grandissimo, perché ha capito le esigenze degli italiani, che cosa gli italiani volevano vedere in TV. Lui l'ha proposto e ha portato il modello americano in Italia, e ora grazie anche a lui io posso essere qua vicino a un microfono e parlarvi. Andrea ha finito, il mio ricordo va ancora a Silvio Berlusconi e a tutta la sua famiglia. Sono ancora incredulo nella sua scomparsa, perché si pensa che molte persone sono eterne, ma non è così. Io ringrazio Jeff White per avermi permesso di essere in onda con voi. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao Silvio, riposa in pace. Ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: Are you ready to tackle those home projects? Whether it's a new patio, fresh paint, or just some more space. Now's the perfect time to make it happen. With a home equity loan from CME Federal Credit Union, you'll get an introductory 3.99% APR for 12 months, giving you the flexibility to take on those dream house projects. Your home's next chapter starts at CME. Visit cmefcu.org to apply today and to get your plans underway. Terms and conditions apply. Federally insured by NCUA. Equal housing lender.

0: sui 5850 kHz. Un saluto, cari ascoltatori, care ascoltatrici, benvenute e benvenuti. Se volete interagire con la trasmissione, ricordate i miei siti web, dove trovate tutti i contatti, tutti i riferimenti: www.voiceofitaly.it, il sito ufficiale della trasmissione. Poi c'è anche il mio sito personale, aggiornatissimo, www.andreamangiarotti.com, per leggere un po' e scoprire la mia storia, la mia biografia. E poi abbiamo anche il sito di Radio Miami, che ci ospita, wrmi.net. Questi sono tutti i vari riferimenti per interagire con Andrea. Se volete richiedere una cartolina QSL o semplicemente un gadget della nostra trasmissione, ricordate la mia mail andrea@mangiarotti.org.
1: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Benvenuti a tutti a I Love Italy, il vostro rotocalco mensile in lingua italiana, appunto in onda su Radio Miami International, questa storica emittente internazionale con i suoi potenti trasmettitori e antenne situate a Okeechobee in Florida. La nostra WRMI raggiunge tutto il mondo. Ora però abbiamo un bel po' di amici da salutare che hanno ascoltato I Love Italy. Alcuni ci hanno inviato anche un rapporto di ricezione. Iniziamo con un amico che appunto ci ha scritto dall'Italia. Gentili amici, sono Gioacchino Stallone, un radioamatore SWL BCL, socio ARI, Associazione Nazionale Senior Rai di Roma. Delle volte ascolto il podcast del vostro bel programma, I Love Italy, mi piace tanto. Vi auguro tante cose belle, il vostro amico Gioacchino Stallone da Marsala, Sicilia, Italia. Buonasera Andrea, sono Francesco e abito in Valtellina, vicino a Sondrio, e sono appassionato di astronomia elettronica, radioamatore ed SWL dal 1982. Ovviamente amo la musica e ascolto la tua web radio. Si riferisce a Radio Oltre Popavese, il caro amico Francesco. Ma chi ha ascoltato le onde corte nel secolo scorso non può farne a meno, e quindi continua ad ascoltare e preferire le onde corte, quel poco che resta. Una voce in italiano poi è sempre un piacere. E mi scrive appunto: grazie per quello che fai. E appunto questa sera ho ascoltato la tua trasmissione dalle ore 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz via Radio Miami International, con una discreta qualità. Solitamente i 15.770 kHz arrivano meglio la mattina, questa volta mi è andata bene. Concordo con Vito che sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma. Allego brevi spezzoni audio per valutare il segnale. Se il rapporto di ricezione è corretto, chiedo cortesemente una QSL di conferma. Cordiali saluti a te e famiglia. Francesco, codice identificativo radioamatore IW2DB. Ringraziamo anche Francesco dalla Valtellina. E dalla bella Valtellina ci spostiamo a Civitavecchia, Roma. Ciao Andrea, sono un radioamatore e il mio nominativo internazionale è IK0PHU. Oltre alla trasmissione mi piace molto ascoltare le emittenti mondiali in onde corte. Questa sera sono riuscito ad ascoltare la tua trasmissione da Radio Miami, I Love Italy, un'emissione di grande potenza con un segnale stabile e ottima presenza. Ho ascoltato spesso WRM, ma non ho mai avuto la costanza di aspettare le 23 locali per riuscire ad ascoltare la tua voce. Questa sera ci sono riuscito, di solito mi sveglio presto la mattina per fare radio, ma questa sera avevo deciso di aspettare. L'attesa è valsa sicuramente l'impresa. In allegato il mio rapporto d'ascolto, spero tu apprezzerai. I miei migliori saluti a te e a tutto lo staff di Radio Miami.

0: e mi spero di ricevere un tuo cortese riscontro. Ciao Antonello Urbani, codice identificativo radioamatore IK0PHU. Querida oyente, se están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o www.rmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. E andiamo avanti con tanti altri amici che insomma stanno apprezzando la trasmissione. Questa volta ci spostiamo in Russia, per l'esattezza a San Pietroburgo. Mi scrive tramite email Vyacheslav Sherzhinyov, spero sia giusta la pronuncia, mi scuso con l'amico russo. Il nostro amico che ci ascoltava da San Pietroburgo mi ha mandato un rapporto di ricezione molto dettagliato, data d'ascolto 25/10/2025, frequenza 15.770 kHz, orario UTC 20.46 sino alle 20.59, location San Pietroburgo, Russia, eccetera eccetera. Ci segnala un Simpo 55545. Il programma appunto vedo che lo ha apprezzato molto, mi ha mandato anche diciamo così ciò che ha ascoltato, ha praticamente scritto tutte le parole che ho pronunciato per farmi sapere appunto che ha ascoltato la nostra Radio Miami. Spera tanto di ricevere la cartolina QSL, assolutamente, appena possibile manderemo una bella cartolina QSL anche in Russia a San Pietroburgo. Grazie ancora a questo amico Vyacheslav Sherzhinyov, grazie tante. E andiamo avanti a un altro, con un altro bel messaggio questa volta che ho ricevuto tramite Facebook. Ciao Andrea, ti avevo inviato i miei saluti e ringraziamenti per l'interessante programma in onda da WRMI. Come radioamatore particolarmente impegnato in radioascolto internazionale, come giornalista credo di poter offrire un mio servizio collaborativo a disposizione di Radio Miami International. Poi mi scrive se vivo in Italia, assolutamente sì, caro amico, dovrò contattarti tramite email, e lui è Alfredo Gallerati. Un caro saluto, assolutamente Alfredo, ci sentiamo, ci aggiorniamo per diciamo così discutere insieme di radio, onde corte, Radio Miami e tutto ciò che ruota questo meraviglioso mondo. Ed ora parliamo di generosità, non è una questione di quantità ma di intenzione. San Paolo ci ricorda che il dono più prezioso è quello che nasce dal cuore, senza obbligo, senza tristezza. Quando doniamo con gioia, noi non stiamo solo offrendo qualcosa, stiamo condividendo una parte di noi, un frammento di luce che può riscaldare chi è nel buio. La gioia nel donare è contagiosa, un gesto sincero può accendere speranza, costruire ponti, far sentire meno soli le persone che sono in difficoltà. Non serve essere ricchi per essere generosi, basta essere presenti, attenti e disponibili. Oggi prenditi un momento per ascoltare il tuo cuore. Cosa ti spinge a donare? A chi puoi offrire un sorriso, un aiuto, una parola gentile? Per passatempo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, conduco alcuni programmi radiofonici, questo ovviamente su Radio Miami, e poi altri programmi in piccole realtà italiane. Non sono certo uno speaker famoso, ma ho imparato che la voce può arrivare lontano, soprattutto quando è sincera. Proprio per questo ho deciso di avviare una raccolta fondi nata da un'idea semplice: usare la radio, in questo caso Radio Miami, non solo per intrattenere ma anche per aiutare. Pochi euro donati con il cuore possono veramente aiutare chi attraversa un momento difficile. Non ho fissato una cifra alta perché non cerco, diciamo così, delle somme esorbitanti, cerco partecipazione. Chi vorrà donare sarà tutelato, mi impegno personalmente a garantire trasparenza e onestà. Insieme possiamo decidere a chi destinare questa raccolta fondi, questi pochi euro che riusciremo a raccogliere, perché appunto, purché si trattino di realtà serie, onlus serie, associazioni serie e soprattutto persone realmente in difficoltà. Come diceva San Paolo nella Bibbia, ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Era estratto dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 7. Questa è la mia voce, se vuoi puoi diventare anche la tua. Trovi il link per la petizione sul mio sito personale www.andreamangiarotti.com. Noi vi ricordiamo anche questa mia iniziativa attraverso questo jingle in lingua inglese.
1: As a hobby, I host a few radio shows. I'm not a famous broadcaster, but I've learned that a sincere voice can travel far. That's why I started a fundraising campaign based on a simple idea. Using radio not just to entertain, but to help. Just a few dollars, given from the heart, can make a real difference for someone going through a tough time. I haven't set a high goal, because I'm not seeking fame, I'm seeking participation. Anyone who chooses to donate will be protected. I personally commit to transparency and honesty. Together we can decide where the funds go, as long as it's to trustworthy organisations or people in genuine need. As St. Paul says in the Bible, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. This is my voice. If you'd like, it can become yours too. You'll find the link to the petition on my website, https://www.andreamangiarotti.com.
0: Cari amici e cari amiche, noi siamo arrivati in fondo. Grazie a Jeff White per lo spazio. Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Da Andy è tutto. Un saluto. Buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Ciao.

0: Torniamo in onda su Radio Miami International, di conseguenza sulle onde corte. Questa è I Love Italy, il vostro contenitore che parla italiano in 15 minuti. Alla conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dagli studi dell'Oltrepò Pavese. Resteremo insieme per circa 15 minuti, ospitati sulle poderose antenne di Radio Miami, situate a Okeechobee in Florida. Ci potete sentire su svariate frequenze. Io vi cito le principali: 7730 kHz, i 15.770 kHz, e poi c'è anche un'altra frequenza dei 5.850 kHz. Comunque vi invito sempre a visionare il sito www.wrmi.net, perché il programma potrebbe subire delle variazioni di emissione, quindi date un occhio sempre a www.wrmi.net, oppure potete anche dare un occhio al mio sito www.andreamangiarotti.com oppure www.voiceofitaly.it. Lì trovate tutti i vari riferimenti per ascoltarci un po' di biografia di questa trasmissione. In apertura, come sempre, abbiamo tanti saluti da fare quest'oggi. Saluto e ringrazio ancora una volta Graziano, Andrea e Roberto del programma Spazio Obiettivo di X, in onda ogni domenica mattina alle ore 11 ora italiana, 10 UTC, sulla mitica frequenza dei 9610 kHz di AVR Italia. Quindi saluto Roberto, Graziano e Andrea, perché mi hanno concesso una simpatica chiacchierata domenica 19 novembre 2023. Ora iniziamo a leggere qualche rapporto di ricezione ricevuto. Caro signor Andy Mangiarotti, spero che tutto stia procedendo bene. È stato un piacere ascoltare il tuo programma in italiano qua dall'Australia. Ah, formidabile. Desidero inviare il mio rapporto di ricezione come segue: data della trasmissione 22 novembre 2023, orario di trasmissione 01:15 UTC, 01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, quindi siamo stati ascoltati in Australia. Il simpo che l'amico Bruce Lee ci ha citato è 34333. Poi mi ha menzionato i dettagli dell'ascolto, ciò che ho detto e ciò che ho parlato. Commento finale: qualità sufficiente, nessuna stazione interferente, qualche rumore di fondo, anche se non capisco l'italiano, sono contento di poter ascoltare la tua trasmissione per caso. L'Italia è un paese magnifico, affascinante, davvero molto desiderabile. Ci ha ascoltato con un ricevitore Kiwi SDR, antenna loop full way 80 metri, in allegato un breve file audio registrato appunto il 22 novembre. Ho ascoltato l'audio, è interessante, veramente interessante. Grazie all'amico Bruce Lee. Continuiamo dall'Australia, continuiamo con un altro rapporto di ricezione, questa volta dall'amico cinese. Cara Double RMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina, ho ricevuto il segnale del vostro programma in lingua italiana data appunto 4 novembre 2023 alle ore 21 UTC, sino alle 21:15 UTC, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Segnale molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei chiedere una cartolina QSL cartacea, anche la QSL va benissimo, se ci sono dei souvenir del programma e così via. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricevimento 4 novembre 2023, 21:15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura ricevente Radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione lo Jiangjin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore di sottofondo. Proprio il mese scorso, ottobre, ho finalmente ricevuto la mia QSL di settembre da parte vostra. Mi piace molto la cartolina con il vostro contenuto. Mi piacciono tutti i programmi della vostra stazione e se potete gentilmente inviarmi un'altra cartolina QSL. E poi l'amico cinese ci ha riscritto, perché io ho risposto, è doveroso farlo a tutti gli ascoltatori, e la sua risposta è molto bella, vi vado a leggerla. Caro Andrea, è stato un piacere ricevere una risposta così calorosa e amichevole da parte vostra. Non so quando ho iniziato a nutrire un forte interesse per lei, per i programmi che conduce, nonché per Double RMI. Hai ragione, anche se siamo lontani l'uno dall'altro, perché io gli ho scritto che siamo molto lontani, però la radio ci unisce, i segnali di trasmissione ci collegano strettamente. Attendo con ansia il suo programma ogni sabato alle 21 UTC, domenica domenica orario cinese. Grazie al suo programma la mia vita si è arricchita, quindi vi ringrazio molto e vi dico sinceramente grazie. Grazie per la vostra compagnia di quest'anno, sono sicuro che la nostra amicizia durerà per sempre. Come ha detto lei, la Cina e l'Italia sono entrambi paesi antichi con una lunga storia e civiltà. Il rapporto tra i due paesi durerà sicuramente per sempre. Questo è il mio desiderio e quello di tutto il popolo cinese che ama la pace, bellissima. Spero che nel prossimo 2024 il vostro show migliori sempre di più e che il vostro pubblico cresca. Grazie ancora per aver prodotto e trasmesso un programma così bello, vi auguro tutto il meglio. Auguri dalla Cina. Auguri caro Ding Lun, gentilissimo come sempre. Ora dalla Cina torniamo alla nostra bella Italia, un altro bel rapporto di ricezione, lo vado immediatamente a leggere. Rapporto di ricezione per il programma I Love Italy, Double RMI. Buongiorno, ieri sera ho avuto l'opportunità di ascoltare attraverso le trasmissioni di WRMI il vostro programma I Love Italy. Di seguito riporto i dati della mia ricezione, data di ascolto 9 dicembre 2023, orario 21.01 UTC sino alle 21.14 UTC, frequenza dei 15.770 kHz, qualità della ricezione e SIMPO 35222. Segnale mediocre, presenza di un forte rumore di Falding. Ricezione, utilizzo il Sony ICF201D con antenna filare. Qui i dettagli del programma ascoltato, programma in lingua italiana alle 21.02, annuncio orario e frequenza della trasmissione, indirizzi per rapporti di ricezione e così via. Poi mi ha ricordato quello che ho detto, di che cosa abbiamo parlato, eccetera, eccetera. Gigi Nadali da Milano, grazie veramente anche a te Gigi, e appena possibile spediremo la QSL cartacea, perché adoro, come ben sapete, le QSL cartacee, non certo le cartoline, quelle virtuali. Certo, li mandano moltissime radio, però io sono un personaggio, come si suol dire, all'antica. E ora vi voglio parlare di una cosa molto carina, anche se il promozionale è in inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Comunque adesso poi vi spiego di che cosa si tratta, lo lanciamo in onda.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamandinati.com.
0: E questo era il promozionale che abbiamo fatto in lingua inglese perché ci ascoltano in tutto il mondo. Però in breve che cos'è? Ringrazio la mia amica Sara che insieme a me collabora alle trasmissioni di una radio locale italiana, possiamo dire anche il nome, e salutiamo anche gli amici di Radio Cantù FM 89.6 nel caso fossero all'ascolto, sicuramente qualcuno c'è all'ascolto, quindi io li saluto. la nostra Sara di questa radio mi ha dato un'idea. Un giorno mi fa: ma perché non mi fai un jingle per un cliente? Ho detto: va bene, te lo faccio, però ovviamente non voglio nulla. E ho fatto questo jingle, poi mi è venuto lo spunto, ho pensato: ma perché non facciamo un qualcosa di carino e soprattutto benefico? E allora ho pensato questa cosa: se vi piace la mia voce che state ascoltando, potete contattarmi, ovviamente potremmo fare una breve collaborazione, potrei prestare la mia voce, se vi va, per farvi un jingle, una pubblicità, uno spot e così via. Il ricavato di quello che voi dovreste retribuirmi verrà completamente, assolutamente devoluto in beneficenza del sottoscritto. Ovviamente sarà tutto tracciato, i vostri soldi verranno da me appunto ricevuti, tracciati, e avrete una copia del tracciamento dell'associazione Ollus o cooperativa benefica a cui vengono destinati i soldi.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamandirati.com.
0: Grazie ancora per avermi ascoltato, io sono arrivato in fondo, ringrazio Jeff White e tutti voi per avermi ascoltato ancora quest'oggi qua da Double RMI. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, sempre con un nuovo episodio, un nuovo appuntamento di I Love Italy. Buongiorno a tutti o buona nottata, dipende da quando ci ascoltate nella vostra nazione. Grazie ancora Jeff e un salutone e un abbraccione dal vostro Andy Mangiarotti. Ciao ciao, grazie, ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
4: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: www.andreamangiarotti.com.

0: Questa è I Love Italy, in onda su Double RMI, Radio Miami International, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Il mio saluto vi giunge qua dallo studio dell'Oltre Po' Pavese, per l'esattezza studio di Broni, in provincia di Pavia, Italy. Io sono Andy Mangiarotti, abbiamo fatto del restyling al nostro studio, abbiamo cambiato un po' di oggettistica, tra cui anche il vecchio mixer della sede. Ora ne abbiamo uno nuovo analogico, spero si ascolti bene la mia voce nella nostra magica frequenza di Okeechobee in Florida, dove appunto Radio Miami International ha le sue poderose antenne che coprono tantissime tantissime nazioni. Che cos'è I Love Italy? I Love Italy è una trasmissione che dura 15 minuti ovviamente su Radio Miami International, e noi parliamo dell'Italia, un po' di tutto, notizie di oggi, di ieri, passato, presente e futuro della nostra bella nazione. Si parla di tutto, si parla anche di personaggi che hanno reso grande la nostra nazione. Nel mese di agosto abbiamo parlato del grande Olivetti, precedentemente anche di Silvio Berlusconi. Adesso parliamo di un grande personaggio della moda internazionale, soprattutto della firma Made in Italy. Però prima abbiamo dei saluti da fare, giusto dopo questo jingle.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Vi dicevo che abbiamo dei saluti da fare, alcuni amici che ci hanno scritto. Ci ha scritto un amico dall'Algeria, vado a recuperare il nome, che si chiama Abdellan Ak El Madia, il cognome. E lui invece ha ascoltato la mia piccola web radio e quindi ci tenevo a salutarlo nel caso fosse all'ascolto. Comunque, in ogni modo, ho fatto pervenire anche a lui il gadget ufficiale di I Love Italy. Attendiamo la risposta da questo amico che ci ascoltava dall'Algeria. E poi un saluto, come sempre, al nostro caro amico cinese, fedele ascoltatore dei programmi di Radio Miami International. Salutiamo Ding Lun, che spesso e volentieri ci ha fatto più volte rapporti di ricezione di Radio Miami, e lui mi scrive anche che ascolta tantissimo la nostra emittente, soprattutto nell'arco della nottata o del giorno, a seconda di quando riesce a ricevere il segnale di Radio Miami International. Vi leggiamo anche il suo ultimo rapporto di ricezione, che è datato 9 settembre 2023. Ore 21:15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura di ricezione Radio Texun PL 310 ET con antenna esterna, luogo di ricezione appunto Cina, dalla provincia dello Yangjin, appunto in Cina, ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore in sottofondo, molto probabilmente era il nostro vecchio mixer che ci ha abbandonato. Spero che ora il rumore di sottofondo sia scomparso e che si possa ascoltare discretamente. Un salutone quindi al nostro affezionato ascoltatore dalla Cina, appunto da questa bella città della Cina, Ding Lun. Ora ragazzi e ragazze, vi spieghiamo come si fa anche voi, se volete, se avete voglia e tempo e pazienza di scriverci, per farci un rapporto di ricezione. Allora, potete scrivere tranquillamente, se siete telematici, tramite email all'indirizzo andrea@mangiarotti.org, oppure visitare i miei siti voiceofitaly.it e andreamangiarotti.com. Lì ho spiegato un po' tutto, c'è riassunto proprio tutti i miei programmi che faccio in etere, e soprattutto questo bel programma che faccio in giro per il mondo grazie a Jeff White che ci concede i nostri 15 minuti in lingua italiana, direi preziosissimi, quindi scriveteci se volete. E poi abbiamo anche l'indirizzo della radio, wrmi.net. se accedendo al portale di Radio Miami c'è una sezione dedicata a rapporti di ricezione, voi potete inviare direttamente a Radio Miami il vostro rapporto online e poi riceverete in automatico una cartolina QSL bellissima di Radio Miami che ritrae proprio la contea di Okeechobee. Ci sono anche i coccodrilli, io ne ho ricevuta una molto bella con le antenne poderose di Radio Miami, quindi aspettiamo i vostri rapporti di ricezione. E se come me adorate scrivere, magari per ricevere il vostro rapporto di ricezione proprio in formato cartaceo, sentite come la carta che si usava una volta, potete scrivere a WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America, così almeno riceverete la vostra cartolina QSL. Un ringraziamento veramente a Jeff White che grazie a lui tiene proprio viva le onde corte con un sacco di frequenze e con un sacco di bellissimi programmi in tutte le lingue del mondo. Grazie veramente a Jeff. E per gli amici invece che magari vogliono mandarci un messaggio WhatsApp o Telegram, lo possono fare. Ora vi facciamo dire il numero della nostra messaggistica WhatsApp e Telegram dalla voce bellissima di Daniela.
2: Studio Pirata oltre Pop Avese 377 45 63 033 377 45 63 033 I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: Mi raccomando amici, solo messaggi WhatsApp e Telegram e noi li leggeremo in onda, potete mandarci anche dei vocali, dei rapporti di ricezione, fate voi, noi siamo qui a completa disposizione. Sto guardando l'orologio, veramente il tempo corre e ora è arrivato il momento di introdurre il personaggio della settimana. Di che cosa parliamo quest'oggi a I Love Italy? Vi raccontiamo la vita straordinaria di Giorgio Armani, stilista e imprenditore italiano. Apro una parentesi, Giorgio Armani è nato l'11 luglio del 34 a Piacenza, ma ha una bellissima residenza proprio qua dove noi abbiamo gli studi, qua nell'Oltre Pop Avese, a Veroni, gli studi dislocati di Radio Miami. Anche il Times se ne è occupato, appunto citando questa bellissima villa di proprietà dello stilista Giorgio Armani. Andate a recuperare magari sul sito del Time questo bell'articolo che parla un po' di questa villa, di quello che c'è dentro, dell'immenso parco e anche di alcuni animali esotici che lui tiene proprio in questa villa qua da noi dove abbiamo la sede di Radio Miami sezione Italia a Broni, appunto in provincia di Pavia. Vi dicevo, Giorgio Armani è uno stilista piacentino. Permettetemi anche di dire una cosa, che Giorgio Armani, voi lo vedete così, magari lo immaginate come una persona, uno stilista importante, e invece pensate che fino a qualche anno fa si vedeva proprio al mercato cittadino Armani e stringeva mani, firmava autografi, per dirvi che insomma è una persona giulla alla mano, anche se comunque è uno degli uomini sicuramente più ricchi del pianeta, però è una persona molto umile e giulla a mano. La sua ricchezza infatti ammonta circa 11 miliardi di dollari, pensate un po'. Nel 2000 ha dichiarato un reddito imponibile di 167 milioni di euro. Cresciuto a Piacenza, Armani si trasferisce a Milano con la famiglia, era il 1949, studia al liceo scientifico Respighi e si diploma al liceo Leonardo da Vinci nel 53. Inizialmente si iscrive alla facoltà di medicina presso la statale di Milano, ma interrompe gli studi dopo 3 anni a causa della chiamata di leva. Dopo il servizio militare Armani trova lavoro come commesso per la Rinascente, era il 65 appunto a Milano, e successivamente viene assunto da Nino Cerruti per lavorare sulla moda del marchio Hitman e le confezioni dei prodotti dell'anificio Fratelli Cerruti. Nel 1974, si può dire l'anno chiave, Armani fonda l'azienda e presenta la sua prima collezione, era 75. Sergio Galeotti, suo compagno della vita, è coinvolto nel lancio dell'azienda. Nel corso degli anni Armani ha ampliato la sua attività con accordi di produzione e distribuzione che riguardano appunto diverse tipo di catene, cioè l'Armani Collezioni, e poi c'è anche gli occhiali proprio prodotti da lui, gli occhiali a Emporio Armani. Oltre alla moda, Armani è anche noto per la sua linea di profumi, tra cui Acqua di Gio e Black Code. I suoi marchi più famosi includono anche, come ho detto in precedenza, Emporio Armani e Armani Jeans. Nel 2000 al Museo di New York ha dedicato una retrospettiva proprio per Giorgio Armani. Nel corso degli anni ha aperto un po' boutique in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti. È diventato anche ambasciatore del movimento Internet for Peace, con l'obiettivo di candidare proprio Internet, il web, al premio Nobel per la pace nel 2010. Ma non solo, è stato anche un musicista, pensate un po'. Giorgio Armani ha anche composto alcuni dischi del genere ambient, chill out, elettronica e anche sperimentali, intitolati appunto Emporio Armani Caffè, divisi per diversi volumi. Quindi non solo moda, ma anche musica. Poi ha aperto diverse botteghe, come vi ho detto, un po' in tutto il mondo, anche in Italia, in via Condotti a Roma, la famosissima boutique di Armani. E così via. Armani è una figura di grande importanza nel mondo della moda, con una carriera di successo e un'importanza significativa veramente nell'industria italiana e nel mondo. La sua azienda conta e continua a essere un punto di riferimento nel campo della moda veramente internazionale. Bene, quest'oggi, cari amici e cari amiche, qua a Radio Miami International abbiamo fatto questa bella monografia dedicata a Giorgio Armani. Quindi spaziamo dall'industria, dagli uomini d'affari, a invece i grandi nomi, le grandi firme della moda made in Italy nel mondo. Io ho finito, ringrazio Jeff White per questo spazio prezioso, vi aspetto prossimamente, a Dio piacendo, sempre su Radio Miami International, sulla mitica e unica frequenza veramente dei 15.770 kHz, ascoltata in moltissime zone del mondo, quindi arriva fino alla Cina, Giappone, Corea, Est Europa, Stati Uniti, America Latina. Quindi grazie veramente a Jeff per questa opportunità unica per permettermi appunto di parlare della mia amata Italia. Da Andrea veramente tutto, cediamo la linea allo studio centrale di Okeechobee con altre trasmissioni che vi attendono. Un salutone, ciao, grazie, un abbraccio da Andy Mangiarotti.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: www.andreamangiarotti.com

0: I Love Italy su Radio Miami International. Cari amici e cari amiche, come state? Spero bene. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7730 e che purtroppo la radio in questi giorni, in questi mesi, come ben sapete, è stata colpita dall'uragano Ian, quindi abbiamo subito dei danni alle antenne e alcune frequenze sono rimaste scoperte di segnale per molto tempo. Però piano piano, grazie al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff della WRMI, stiamo tornando in onda. Un po' tutte le frequenze si stanno riaccendendo. Una cosa molto importante, visto che le spese da sostenere che la WRMI sta sostenendo per cercare di ripristinare un po' tutte le antenne danneggiate è ingente, sul sito della WRMI.net è stata avviata una raccolta fondi proprio per garantire la riattivazione di tutte le frequenze in onde corte. Quindi potete donare sia dal sito wrmi.net ma anche sul sito GoFundMe, mi sembra. Anche in quel caso è possibile fare una piccola donazione, comunque c'è il link diretto anche sul sito di Radio Miami della WRMI per la vostra donazione, per permettere insomma alla radio di tornare in onda prima possibile. Benissimo, questo è il nostro cappello introduttivo. Se volete interagire con Andrea lo potete fare visitando i nostri vari siti voiceofitaly.it oppure wrmi.net o andreamangiarotti.com. potete anche scriverci inviandoci il rapporto di ricezione, come si riceve la trasmissione sui 7730 kHz. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere in formato cartaceo a Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi sono i contatti, i riferimenti. Ricordate che su wrmi.net potete anche donare qualcosa, un piccolo gesto. Se tutti doniamo qualcosa, ripristiniamo le antenne e le frequenze in onde corte, saranno presto tutte agibili, torneranno ancora a trasmettere in diretta proprio sulle numerose frequenze della WRMI. È arrivato il momento ora di parlare di onde medie, invece, con un piccolo jinglino che vi illustra la trasmissione che state ascoltando.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni in onda media di Rai Radio 1 saranno sospese dal prossimo 11 settembre. Le audiodescrizioni dei programmi TV saranno comunque accessibili sui canali audio digitali o satellitari dedicati attivando i tasti interattivi del telecomando. Buon ascolto.
0: Il messaggio che tutti quanti non avremmo mai voluto ascoltare, purtroppo è proprio così. L'11 settembre del 2022 la RAI chiude ufficialmente le onde corte, storia veramente di un'epoca. Ci fu lo stesso Guglielmo Macconi proprio che in analogico, si può dire, inventò le onde medie. Purtroppo questa è la notizia. Rai Way, la società che gestisce la Rai, quantomeno le onde medie, dal giorno 11 settembre ha deciso di chiudere tutte le frequenze in onde medie. Certamente non dovrebbe essere una mera questione energetica, come sottolineano i vertici Rai, visto che tutti conoscono i consumi irrisori proprio delle radioline a transistor, dove è possibile ancora ascoltare le onde medie, e l'antenna sita a pochi chilometri qua da dove vi stiamo parlando, nello studio dell'Oltre Papavese a Siziano, quindi in provincia di Pavia ma più verso Milano. L'antenna di Siziano e il trasmettitore è definitivamente chiuso, aveva una potenza molto limitata, 60 kW, quindi non è che ci fosse, diciamo così, un grande consumo energetico o una potenza massiccia che potesse anche disturbare il vicinato oppure creare problemi di onde elettromagnetiche. Con questo messaggio la RAI da circa un annetto diffondeva questo messaggio della chiusura imminente l'11 settembre proprio di tutte i trasmettitori e di tutte le antenne in onde medie di RAI Radio 1. Quindi ufficialmente RAI Radio 1, l'Italia, non ha più una voce di Stato sulle onde medie. Questo è quello che è accaduto, una storia veramente gloriosa di questa postazione di Siziano in provincia appunto di Pavia, una storia veramente interessante che vi invito a leggere sul web, perché trovate un sacco di articoli molto molto interessanti. Negli anni 70 la RAI vanta almeno due trasmettitori di altissima potenza. Uno era proprio situato a Siziano con 600 kW e l'altro invece a Roma, sempre con i suoi 600 kW, poi portati a 1200. Questi segnali erano ricevibili, pensate un po', in serata anche nel centro storico di Londra, senza nessun fending, prova che le alte potenze erano nettamente superate dagli ottimi sistemi di antenne create in quel periodo. E apriamo una parentesi anche sugli anni 70 delle onde medie: ci fu una radio locale che decise per l'appunto verso la fine degli anni 70 di trasmettere proprio sulle onde medie, fu Radio Milano International, che annuncia con i suoi 1300 kW proprio di trasmettere sulle onde medie, nonché in FM. Radio Milano International si può dire è riconosciuta in Italia come la prima emittente commerciale libera a trasmettere in FM, era il 1976. Poi ci furono altre radio che ancora tuttora trasmettono sulle onde medie, tipo Radio Studio X, che vanta il primato di emittente più eccentrica d'Italia. In FM trasmette sugli 87.350 MHz e invece sulle onde medie è ricevibile sui 1583 1583 kHz, e ha anche tutto un sistema particolare anche di stereofonia. Poi ci furono altre radio Challenger, che anche questa emittente trasmetteva sulle onde medie, arrivando fino alla RAI che piano piano negli anni, da circa 20 anni, prima chiude RAI Radio 3, poi chiude RAI Radio 2 e quest'anno purtroppo ha chiuso anche RAI Radio 1 su varie frequenze. Una delle più importanti sicuramente è quella che stiamo ricordando questa sera o quando ci ascoltate, dipende dalle giornate, anche in podcast, quella di Siziano Milano. Per onorare il grande inventore Guglielmo Marconi, che cosa si è fatto? Si è chiusa definitivamente le onde medie. Quindi pensate un po' che modo bizzarro che abbiamo noi italiani, soprattutto nella nostra TV di Stato, di onorare questo grande inventore che fu per l'appunto Guglielmo Marconi. Mentre la BBC continua a trasmettere sulle onde corte, noi avevamo solo le onde medie di Rai Radio 1, abbiamo chiuso anche quelle, fregandosene proprio della storia d'Italia, fregandosi proprio di quel genio che fu il grande Guglielmo Marconi.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Sono lieto di poter rievocare in poche parole le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Questa era la bellissima voce di Guglielmo Marconi che ci elencava i suoi esperimenti sulle onde medie e sulle onde corte. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per averci concesso di trasmettere ancora una volta sui 7730 kHz. Vi ricordo che è possibile aiutare la WRMI, la WRMI, sul sito wrmi.net. È stata lanciata una petizione, una raccolta fondi proprio per aiutare la nostra radio a riposizionare le antenne, le sue poderose antenne, per permettere un po' a tutto il mondo di ascoltarci. Purtroppo l'uragano Ian ha causato dei danni enormi e ingenti anche su Okeechobee, e questo purtroppo è la situazione. wrmi.net per le vostre donazioni, per aiutare la radio a tornare ancora una volta in onda un po' in tutto il mondo. Andrea Mangiarotti è finito, io vi ringrazio per avermi ascoltato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. E non ci lasciamo con che cosa? Con questo triste annuncio, lo spegnimento di Rai Radio 1 sulle onde medie. Però noi siamo fatti così, la RAI ha dato un calcio al passato, ha dato un calcio a tutto questo, dimenticandosi anche di quel grande inventore che fu Guglielmo Marconi. Grazie per avermi ascoltato, il finale sono gli ultimi minuti di vita di RAI Radio 1, li sentiamo in rigoroso silenzio. Ci sentiamo alla prossima, sempre qua, grazie per avermi ascoltato, ciao da Andrea, ciao.
4: RAI Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: I Love Italy, il nostro programma su Double RMI, WRMI, Radio Miami International. I Love Italy è il vostro contenitore in lingua italiana che dura 15 minuti appunto su Radio Miami International. Cari amici e care amiche, come state? Tutto bene? Spero che le giornate proseguano bene. Siamo nel mese di dicembre, quindi il mese di Natale, e quest'oggi puntata speciale dedicata ovviamente al Natale. Parleremo di tante cose e in apertura vi ricordo, come dico spesso, tutti i vari riferimenti per ascoltarci. E sentiamo questo jingle e poi vi spiego come sentire I Love Italy.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Quindi questo era il nostro sito, se volete interagire con il programma, voiceofitaly.it, poi c'è anche www.rmi.net e andreamangiarotti.com. Lì trovate i vari modi per inviarci un rapporto di ricezione. Se volete la cartolina personalizzata di I Love Italy, visitate voiceofitaly.it, scrivetemi una mail e vi manderò la vostra

appunto della Chiesa Avventista del Settimo Giorno. Ringrazio gli amici di AVR Italia, Voce della Speranza, perché sono stato ospite appunto domenica 19 novembre. Abbiamo fatto una bella chiacchierata sulle onde corte su Radio Miami International. Andrea ha appunto raccontato la storia affascinante di Double RMI. Poi c'è stato l'amico Graziano, che tra le altre cose abita a pochi chilometri qua dello studio dell'Oltrepò Pavese, quindi saluto anche Graziano. E Andrea e Roberto, appunto, di AVR Italia. Quindi salutiamo Roberto, Graziano e Andrea di questa mitica emittente che trasmette sulle onde corte, la AVR. Andiamo avanti ora con i saluti. Salutiamo un amico che ci ha ascoltato dall'Australia e ci ha mandato anche un rapporto di ricezione. Leggiamo la sua email. Caro signor Andy Mangiarotti, spero che tutto stia procedendo bene, è stato un piacere ascoltare il suo programma italiano qua in Australia. Desidero inviare il mio rapporto di ricezione come segue. Data della trasmissione 22 novembre 2023, orario di trasmissione UTC 01:15-01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, lingua italiana, per un simpo 34333. Dettagli, mi ha detto appunto cosa ha ascoltato, praticamente ha fatto un report di quello che la mia voce ha detto. Qualità sufficiente, nessuna stazione interferente, qualche rumore, anche se non capisco l'italiano, sono contento di poter ascoltare la tua trasmissione per caso. L'Italia è un paese magnifico e affascinante, davvero molto desiderabile. Ricevitore Kiwi SDR, antenna Loop Way 80 metri. È in allegato un breve file audio registrato appunto dalla sua trasmissione. Se i dettagli sono corretti, ti prego di confermare con una cartolina QSL cartacea, se possibile una cartolina proprio cartacea, è molto apprezzata. Cordiali saluti, l'amico Bruce Lee dall'Australia, che tra l'altro ricorda anche un grande personaggio appunto giapponese, Bruce Lee. Grazie ancora Bruce Lee, ti manderemo sicuramente la cartolina cartacea, perché io adoro mandare cartoline in formato cartaceo, non la mail. La vedo un po' fredda inviare un rapporto di ricezione, confermare un rapporto di ricezione tramite email, ma anche inviarlo, perché anch'io invio rapporti di ricezione alle radio che trasmettono sulle onde corte. Prossimamente la manderò appunto una richiesta di QSL alla Voice of Korea. E ora abbiamo un altro amico, il caro amico che ci scrive dalla Cina. Cara Radio Double RMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore della Cina. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano alle ore 21:15 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz. Il segnale è molto forte, effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei richiedere una QSL cartacea, anche qualche altro gadget o souvenir del programma, eccetera eccetera. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricevimento 4 novembre 2023, orario d'ascolto diciamo così, ascolto effettuato sulla frequenza da 15.770 kHz, 21 UTC, apparecchiatura di ricezione Radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione città di appunto Jiangsuin, provincia dello Jiangsu. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore. Il simpo è 43434. Proprio il mese scorso di ottobre ho finalmente ricevuto la vostra QSL di settembre, che è molto carina. Noi ne manderemo un'altra all'amico che ci ha ascoltato appunto dalla Cina. Ding Lung, dallo Jiangjin, provincia dello Jiangsu. Scusate, ma è un po' complicato per me il cinese. E poi un amico che ci scrive invece attraverso la nostra paginetta Facebook, la potete trovare, potete passare a mettere un mi piace, basta cercare I Love Italy Double RMI Radio Miami International, ci trovate su Facebook, ci sono io con la mia faccia e potete scrivermi anche lì
Questo amico, Giuseppe Gecchelli,

0: ci scrive proprio attraverso la nostra paginetta Facebook. Le scrivo in quanto avevo ascoltato una trasmissione e avevo compilato un rapporto di ricezione con il modulo che c'è nel sito di Double RMI con data 2/9/2023. Gradirei ricevere la QSL. Può verificare? Grazie. Cordiali saluti, Giuseppe Gecchiele. Caro Giuseppe, il sito della radio è gestito dal nostro caro Jeff, che sicuramente ti invierà la QSL della radio se hai compilato con i tuoi dati corretti. Sicuramente Jeff ti manderà una QSL, ovviamente ci vuole un po' del tempo perché riceve tante QSL, riceve tanti rapporti di ricezione, quindi inviare QSL ci vuole anche dei mesi. Quindi se invece preferisci ricevere la nostra QSL, scrivimi tramite email andrea@mangiarotti.org, ci compili un rapporto di ricezione e te la invio con immenso piacere. Lascia anche il tuo indirizzo vero e proprio e ti mando il tutto. Ora direi ragazzi e ragazze di entrare nel vivo della trasmissione. Prima però vi voglio ricordare che se volete potete anche interagire attraverso WhatsApp e Telegram mandando un messaggio, ve lo faccio dire da Daniela, a quale numero, che è sempre bello ascoltare una voce femminile. Potete comunicare con Andrea di I Love Italy anche tramite WhatsApp e Telegram.
1: Studio Pirata oltre Pop Avese 377 45 63 033 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: Questo era per quanto concerne i messaggi WhatsApp e Telegram. Ovviamente abbiamo aggiunto Studio Pirata per ricordare un po' le radio degli anni 70 che c'erano in Italia, dove erano veramente delle emittenti pirata. Comunque non c'è nulla di pirata, è solo un nome che ho dato io allo studio qua di Broni in Oltre Pop Avese. E ora, visto che si parla di Natale, attenzione, vi volevo leggere un qualcosa di veramente bello che è capitato nel Natale del 1914. La tregua di Natale del 1914, un atto straordinario di umanità durante la Prima Guerra Mondiale. Attenzione, nella vigilia di Natale del 1914, un atto straordinario veramente di umanità si svolse sul fronte occidentale della Prima Guerra Mondiale, in Belgio. Siamo nella trincea delle Fiandre. Ci sono soldati francesi, inglesi e tedeschi. Dichiarano spontaneamente una tregua. Cioè praticamente loro, senza ascoltare i superiori o chi per essi, loro hanno deciso di fare una tregua, questi soldati francesi, inglesi e tedeschi, e appunto senza ordini militari si sono incontrati nella terra di nessuno, si sono stretti la mano, hanno celebrato una messa, hanno seppellito entrambi i caduti da tutte e due le parti. L'evento è noto come la tregua di Natale, affidò le convenzioni della guerra e mostrò la forza veramente dell'umanità anche nei momenti più bui. La storia, a lungo cancellata dalla memoria, è stata riscoperta grazie al lavoro di due giornalisti inglesi, Alan Cleveren e Leslie Park. Nel 2009 hanno creato un sito web veramente bello, che potete anche visitare, dal titolo che è Operation Plum Pudix. E hanno reso praticamente accessibile a tutti 80 lettere di soldati proprio del Regno Unito che testimoniavano quello che era successo. Queste testimonianze sono state tradotte e raccolte, ci sono fotografie, bellissimo, dove si riporta proprio alla luce questa tregua bellissima durante la Prima Guerra Mondiale. Se volete visitare questo sito dove vedete tutte le foto dei soldati proprio inglesi, francesi e anche austriaci e tedeschi, scusate, lo potete vedere a questo indirizzo web christmastruck.co.uk, scritto così, christmastruck.co.uk. e potete vedere questo bel racconto di Natale. Noi siamo arrivati in fondo, Andy Mangiarotti vi saluta e vi ringrazia e vi auguro anche uno splendido Natale e un felice anno nuovo. A Dio piacendo ci risentiamo nel 2024. Io ringrazio ancora una volta Jeff White per lo spazio, l'ospitalità, e anche a Jeff e a tutta la sua famiglia i miei migliori auguri di uno splendido Natale. Grazie ascoltatori, grazie ascoltatrici, a Dio piacendo ci sentiamo quindi a gennaio. Ciao ciao, ciao, grazie, ciao.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
3: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: www.andreamangiarotti.com

0: Ci siamo, un'altra super puntatona di I Love Italy. Scusate per la voce, ma sono sempre un po' costipato con questi virus influenzali. I Love Italy, il rotocalco di 15 minuti in onda su Radio Miami International, WRM, alla conduzione qua dallo studio dell'Oltrepopavese, Andy Mangiarotti. Anzitutto, in apertura, ricordiamo che ci potete scrivere attraverso la nostra mail andrea@mangiarotti.org per richiedere la vostra cartolina QSL, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it, visitare anche il sito di Double RMI, che è il seguente, wrmi.net, lì è possibile anche fare un rapporto di ricezione multimediale. Poi abbiamo l'indirizzo postale, perché dovrà scrivere lettere o cartoline come si faceva una volta, potete indirizzare la vostra corrispondenza a Double RMI, PO Box 5268 52 Miami, Florida 33 152, Stati Uniti d'America. Lì scrivete direttamente alla redazione di Radio Miami International e in particolare al nostro caro Jeff White.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Esatto, questo era il nostro jingle che ogni tanto sentite in sottofondo, che lanciamo per invitarvi appunto a visitare il nostro sito o semplicemente a inviare un rapporto di ricezione. In queste settimane ho ricevuto due bei rapporti di ricezione, quindi mi sembra giusto e doveroso ringraziare due persone che ci hanno scritto, sono stati così carini. Giuliano, che ci scrive per l'appunto dalla bella e vicina Svizzera. Io ho avuto occasione appunto nelle vacanze natalizie di vedere la bella Berna, quindi mi sono trovato benissimo, mi è piaciuto tanto la Svizzera che ovviamente tornerò. Giuliano P ci scrive per l'appunto dalla Svizzera e ci scrive la seguente mail. Buongiorno Andrea, ieri sera ho ascoltato la tua trasmissione I Love Italy su The Voice of Italy via Double RMI. In effetti la chiusura delle onde medie, la RAI, è una grave perdita e penso che sia un errore strategico smantellare le reti di trasmissione. Purtroppo non è un evento solo italiano, ti allego un rapporto di ascolto che spero vorrai confermare con una QSL del programma. Ti ringrazio per l'attenzione e spero di ricevere una tua risposta. Gentilissimo veramente il nostro amico che ci scriveva appunto da Massagno, dalla Svizzera. Tra le altre cose, il nostro Giuliano è stato veramente preciso, ci ha mandato sia il file che certifica l'ascolto della nostra trasmissione, sia anche un PDF perfetto, proprio redatto benissimo, dove ci segnala un simpo 45444 e riguarda per l'appunto la nostra frequenza, vediamo un po' se la trovo, i 15.770 kHz. Gentile Andrea, con piacere che ti invio un rapporto di ricezione dopo aver ascoltato la tua stazione sulla frequenza 15.750 kHz, ascolto del 21 gennaio 2023 dalle ore 21 sino alle ore 21.15 UTC. Poi entra nel dettaglio con l'identificativo della lingua italiana, con quello che ho detto, e mi ha mandato anche proprio un rapporto dettagliatissimo, la sua posizione, con che cosa ci ha ricevuto, i saluti, il suo indirizzo. Non mancherò, caro amico Giuliano, nell'inviarti la cartolina QSL personalizzata proprio di I Love Italy. Andiamo avanti con i vostri messaggi. Tra le altre cose, colgo l'occasione ancora una volta di ringraziarvi per averci inviato dei rapporti di ricezione, che giro anche al nostro caro Jeff White. Ora dalla bella Svizzera ci spostiamo alla bella Cina. Rapporto di ricezione di I Love Italy dalla Cina. Ci scrive un amico cinese, Lu, Ding Lu, e ci scrive quanto segue. Cara WRMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore della Cina. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma dalle 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz. Il segnale è molto forte, ma l'effetto di ascolto non è molto chiaro. Vorrei chiedere una QSL cartacea, non email, di Radio Miami e I Love Italy. Se ci sono souvenir con logo di Radio Miami, I Love Italy, sarei ancora meglio. Il mio rapporto di ricezione è il seguente. Orario di ricezione 28 gennaio, come ho detto in precedenza, dalle 21 alle 21.15 UTC, frequenza di ricezione 15.770 kHz italiano. Poi anche lui ci segnala l'apparecchiatura con cui ci ha ascoltato, la città appunto dove ci ascolta, Jiangwing, non so se è giusto, me ne scuso. Anche lui la registrazione dell'MP3 dove certifica proprio l'ascolto di I Love Italy e ci regala un Simpo 44343. Auguro a tutto lo staff di Radio Miami e I Love Italy buona salute e tutto il meglio. Auguro anche a Radio Miami e I Love Italy di migliorare sempre di più con l'anno lunare cinese del coniglio del 2023. Vorrei augurare un felice capodanno cinese, vi auguro una buona salute e tutto il meglio per il nuovo anno. Di seguito le informazioni del contatto con il suo telefono, codice postale, indirizzo per inviare, ovviamente come ha chiesto l'amico dalla Cina, appunto l'amico dalla Cina Ding Lun, la QSL proprio cartacea, non quella che inviano la maggior parte delle stazioni che vi mandano appunto la QSL tramite mail. Poi c'è stato uno scambio di email sempre con l'amico cinese, dove io sottolineavo l'importanza della medicina cinese, che ha una storia millenaria e che purtroppo in Italia, soprattutto negli ospedali, non viene impiegata. Secondo me è un grosso errore, perché l'agopuntura potrebbe essere affiancata alla cosiddetta medicina europea. Poi l'agopuntura non ha controindicazioni, quindi non capisco il motivo per cui ci siano dei medici che lavorano all'ASL e poi da medici privati svolgono questa pratica a pagamento ed è molto costosa, quando si potrebbe anche provare a abbinarla negli ospedali attraverso la mutua, che ricordiamo è una cosa molto bella che permette a tutti di avere una cura sicura in ospedale senza dover fare assicurazioni e così via. Anche se avete problemi economici, anche se vi trovate in mezzo a una strada, ricordate che se venite in Italia verrete curati senza pagare soldi, senza avere assicurazioni e così via. Dicevo, c'è stato uno scambio di email, poi mi scriveva ancora l'amico cinese: è stato un piacere ricevere la sua lettera così gentile da parte sua di prima mattina, ora cinese. Grazie per le belle parole sulla nostra Cina, sul suo popolo, ma la Repubblica Italiana è anche un paese molto bello, ricco di storia, cultura, come l'opera italiana, le città dell'acqua, Roma e Venezia, Napoli e altre città storiche e culturali, oltre ai piatti di pizza e pasta che mi fanno venire l'acquolina in bocca. Ho visto molti video di viaggi di blogger cinesi in Italia e ho percepito l'ospitalità degli italiani. Mi piacerebbe viaggiare in Italia e sperimentare di persona. Sono sicura che sarebbe un viaggio meraviglioso. Vi ringrazio per l'ospitalità, vi auguro una lunga e dura amicizia. Continuerò a sostenere i vostri programmi. Oggi è la festa tradizionale cinese delle lanterne. Vorrei augurare a voi e alle vostre famiglie e ai vostri amici una felice festa delle lanterne. Ding Lun. Quindi ringraziamo questo amico dalla Cina, Ding Lun, e ringraziamo anche il nostro amico dalla Svizzera, il nostro appunto Giuliano. Vado a recuperare la sua email in tempo reale. Giuliano, eccolo qua, che ci scriveva dalla Svizzera italiana, Massagno dal Canton Ticino. Quindi mi scuso ancora Giuliano se non ho pronunciato correttamente il tuo paese. Grazie anche a te, perfetto il tuo rapporto di ricezione, dettagliatissimo, quindi prendiamo tranquillamente in considerazione tutte e due le mail, perché sono corrette, hanno ascoltato e hanno certificato con l'MP3 proprio l'ascolto di I Love Italy. Mancano veramente pochi minuti al termine, cari amici, al termine di I Love Italy. I fatti principali accaduti in Italia li sapete, per dire che comunque c'è anche gente che all'estero ci considera anche per i nostri beni culturali, la nostra cultura, il nostro cibo e così via. Venite in Italia che vi troverete bene. E una cosa importante che partirà in queste settimane, ovviamente, come non ricordarci del Festival della Canzone Italiana. Festival della Canzone Italiana che prende avvio appunto in questo mese. Io preferivo quello di un tempo, però non si può essere, diciamo così, degli eterni sognatori, bisogna vivere anche al presente.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Continuate pure a scriverci, avete sentito il sito per poter inviare i vostri rapporti di ricezione. Intanto abbiamo ricevuto un messaggino WhatsApp che magari vedremo se è a tema con la nostra trasmissione. Vi dicevo, continuate pure a scriverci per richiedere le vostre QSL o semplicemente per interagire con il vostro Andrea. Noi siamo arrivati in fondo e io ringrazio ancora una volta Jeff White per la gentile ospitalità. Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Buon proseguimento a tutti. Ladies and gentlemen. Ciao da Andrea. E un saluto ovviamente a Jeff White. www.andreamangiarotti.com

0: Bentrovati e bentrovate, cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Miami International Double RMI. Questa è la redazione italiana direttamente dallo studio dell'Oltrepò Pavese, Andy Mangiarotti. Mentre vi sto parlando, sto sorseggiando un buon caffè, eccolo qua. Un buon caffè rigorosamente made in Italy, fatto alla napoletana con la cara vecchia mochina, la moca, insomma, di questa grande azienda italiana, la Bialetti, che fa caffettiere eccezionali. Anche questo è un po' il sapore d'Italia, il sapore di I Love Italy. Cari amici e cari amiche, come state? Mi auguro tutto bene, io non mi lamento, tutto ok qua dallo studio dall'Oltrepò Pavese, dalle verdi colline dell'Oltrepò Pavese, direttamente a Okeechobee in Florida, dove il segnale arriva direttamente proprio alla nostra sede centrale di WRMI Radio Miami International. I Love Italy, vi dicevo, è in onda su kilohertz 7780 pari a metri 41 per vaste zone degli Stati Uniti, dell'Europa nord, centrale e sud Europa. Al microfono, come di consueto, qua dalla redazione italiana, Andy Mangiarotti. In apertura ovviamente vanno i miei saluti a tutti voi cari ascoltatori e cari ascoltatrici che ci seguite oramai da circa 3 anni, siamo sempre qua fedelmente in onda sulle antenne di Radio Miami. In apertura volevo salutare James C. Reed, un ascoltatore degli Stati Uniti, che mi richiedeva una cartolina QSL. Il suo ascolto è avvenuto un po' di mesi fa, poi purtroppo non gli è stata recapitata la cartolina QSL. Comunque noi abbiamo deciso di fare questa cosa, visto che purtroppo, essendo ancora in clima di pandemia, quindi vi invieremo sicuramente le cartoline QSL per i vostri rapporti di ricezione, però vi mandiamo in precedenza un file PDF tramite mail, quindi ci potete scrivere all'indirizzo andrea@mangiarotti.org se magari volete farci dei rapporti di ricezione. Quindi vi manderemo in anteprima la cartolina scannerizzata, così almeno siete sicuri che con questo mezzo la ricevete, perché purtroppo le poste italiane hanno molte molte lacune. E poi vi invieremo proprio la cartolina, sentite, proprio il formato cartaceo che ho qua, cartolina personalizzata di I Love Italy con un bellissimo mare e con la scritta "Oggi ci siamo tuffati in questo mare". È una riproduzione di una vecchia cartolina degli anni 60 che ho trovato e ho riprodotto, e poi ovviamente c'è il logo I Love Italy. Benissimo. Premesso questo, i contatti per scriverci, ci potete scrivere in vari formati, come volete voi. Partiamo dalla classica mail, andrea@mangiarotti.org. Vi invito anche a visitare il sito andreamangiarotti.com, che sentite in apertura nominato, oppure anche voiceofitaly.it. nonché il sito di Radio Miami International, l'emittente che ci ospita, che la trovate all'indirizzo wrmi.net, wrmi.net, quindi .net. Lì potete anche farci un rapporto di ricezione telematico. Voi praticamente tramite computer potete inviare il rapporto e riceverete in automatico la cartolina QSL di Radio Miami International nel vostro indirizzo postale. Se preferite il cartaceo, potete scrivere sia a loro che a noi, potete scrivere ad Andrea tramite email e io vi mando il cartaceo. Se invece proprio volete scrivere in formato cartaceo, WRMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Ecco, questi sono tutti i dettagli per entrare in connessione con I Love Italy, questa trasmissione in lingua italiana condotta da Andy Mangiarotti, che vi ricordo dura 15 minuti nell'etere e nelle magiche onde corte di Double RMI. Ora però cambiamo completamente argomento. In questa nuova puntata di I Love Italy parliamo di cinema rigorosamente italiano, perché solitamente in questo rotocalco si parla di Italia, parliamo di società, costume, cinema, teatro, un po' tutto quello che ruota attorno al mondo italiano. Quest'oggi parliamo di un capolavoro del 1973 diretto dal il maestro Federico Fellini. Tra i tanti suoi capolavori, quest'oggi qua a I Love Italy vi vogliamo raccontare Amarcord, un film bellissimo, veramente dei più noti sicuramente del regista Emiliano Romagnolo. E praticamente Amarcord praticamente sarebbe Io mi ricordo, è entrato nell'immaginario collettivo proprio questo termine Amarcord, proprio per far tornare in mente, è un neologismo della lingua italiana, il significato è una rievocazione in chiave nostalgica del passato. Si dice che Amarcord fu un sogno del maestro Fellini, che poi lui diresse in modo eccezionale, sceneggiò anche e ci regalò questo capolavoro veramente veramente immenso. Quindi quest'oggi I Love Italy, speciale Federico Fellini, Amarcord, che tutti voi conoscete. È un film del genere comico, ma potremmo definirlo anche drammatico per certi versi, e grottesco, soggetto e sceneggiatura di Federico Fellini, Tonino Guerra, regia Federico Fellini. Vediamo i principali attori che vanno ovviamente citati: Armando Brancia, Aurelio Biondi. Poi abbiamo Ciccio Ingrassia, il grande Ciccio Ingrassia del duo comico Ciccio Franco, che è lo zio Teo, Magalli Noel, Ninola detta Gradisca. Poi abbiamo Puppella Maggio, Marianda Biondi, poi ancora Nando Orfei, Lello, Luigi Rossi, l'avvocato, Bruno Zanin, Titta Biondi. Il ragazzo, appunto, che si vede nel film, questo bel ragazzo. Poi c'è anche un grande attore, Alvaro Vitali, proprio scoperto dal dottor Fellini. Fu proprio lui nel 73 a scoprire Alvaro Vitali, lo scritturò perché sapeva fare benissimo il fischio del merlo. Poi è diventato il grande attore che tutti voi conoscete, poi ha cambiato genere, va bene, va bene. Questi sono alcuni degli attori protagonisti di Amarcord. Vediamo la vicenda. La vicenda narra la vita che si svolge nell'antico borgo di Rimini. Inizia con la primavera inoltrata, siamo negli anni 30. E praticamente in questa Rimini interagiscono con folklore paesano moltissimi personaggi che prendono vita probabilmente dai sogni di Federico Fellini. C'è per esempio l'adolescente Titta, che cresce subendo i condizionamenti sia fuori che dentro le mura domestiche, la sua vita. Poi c'è la sua famiglia, di questo giovane adolescente Titta, il papà è anarchico, quindi potete immaginare, siamo negli anni 30, quindi contro il regime fascista, la mamma, addirittura c'è anche la cameriera, perché negli anni 30 c'erano queste famiglie allungate con tanti figli, e la cameriera e il nonno, che sì, il nonno saggio, no? Che vive in questa famiglia. Questi sono i ricordi della famiglia italiana degli anni 30, che poi purtroppo con gli anni 70 si è completamente sgretolata. Infatti oggi sono veramente pochi, purtroppo, in Italia, sì, i matrimoni, che anche la nascita di figli. Tutta questa vicenda ruota attorno a questo ragazzo, a questa sua famiglia, ma non solo, anche a tutti gli abitanti un po' particolari di questa città, di questa Rimini, che noi immaginiamo che sia proprio Rimini, la città di nascita di Fellini. Poi c'è anche la bellissima Gradisca, dove tutti i compaesani sono innamorati. Ci sono i ragazzi, gli amici di questo Titta, improbabili, un Alvaro Vitali veramente burlone e anche direi molto molto discolo. E poi c'è c'è anche il parroco che solitamente indaga un po' troppo nella vita personale dei ragazzi. Poi ci sono degli attimi, dei momenti, dei fotogrammi di questo capolavoro che Fellini ci ha regalato. Per esempio il divertentissimo pranzo a casa, per l'appunto, di questo ragazzo, come vi ho detto in precedenza, questo Titta, dove il padre gli corre dietro per il giardino perché lui ha fatto una marachella. E la famiglia un po' italiana di una volta, che anch'io, devo essere sincero, ho vissuto negli anni 70, negli anni 80, poi negli anni 90 tutto questo si è un po' sgretolato. E poi c'è l'episodio, ci sono alcuni episodi particolari, per esempio molto grotteschi e divertenti, ma non solo, anche episodi molto, io li definisco poesia pura. Per esempio quando il nonno si sveglia un attimo e si perde in questa nebbia, che è praticamente un muro, lui esce di casa e trova questa nebbia e dice: dove sono, dove sono, sarò mica morto, no? E questo è un passaggio molto molto delizioso, molto romantico, e che ci piace. Nonché anche il passaggio del Transatlantico Rex, no? Che tutto il paese, tutta la città era in fermento perché doveva passare questa grandissima nave, voi immaginate il Titanic, e allora tutti i cittadini si radunano proprio lungo il mare per vedere il passaggio di questo Transatlantico Rex. E anche qua c'è molta poesia, no? Perché ci sono queste luci del Transatlantico che arriva dalla distanza in una notte d'estate, e tutti i cittadini guardano l'arrivo di questa bellissima nave. E questo è Amarcord, appunto, di Federico Fellini. Riconoscimenti: premio Oscar miglior film straniero per l'Italia, nomination miglior regista Federico Fellini, siamo nel 75, nomination miglior sceneggiatura originale di Federico Fellini e Tonino Guerra. Tonino Guerra è un altro grande personaggio, appunto, perché che appunto ha sceneggiato moltissimi bellissimi film italiani. 1975 Golden Globe, 74 David di Donatello miglior film a Federico Fellini, 1974 Nastro d'Argento, nomination immense, 75 Globo d'Oro, 74 National Board of Review Awards, scusate, miglior film straniero. Poi ancora riconoscimenti: Kansas City Film, premio Bodil, New York Film Critic Circus Awards, Syndication Français de la Critique du Cinéma, premio Jumbo Circuito e Scrittores Cinematográficos miglior film straniero, e così via, e così via, e così via. Quindi un capolavoro immenso. Noi abbiamo finito, cari amici delle onde corte, quest'oggi abbiamo nominato Amarcord di Federico Fellini, questo capolavoro immenso. Io vi invito soprattutto alla visione di questo film, se non l'avete mai visto, sia in lingua italiana o anche in lingua inglese, comunque, o con i sottotitoli in inglese. Capolavoro assoluto, se siete giovani, Amarcord di Federico Fellini. Non sbagliate. I Love Italy termina qua anche per questa nuova puntata. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, per la possibilità di far veicolare la mia voce, le mie emozioni nelle onde corte. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Un saluto dalla redazione italiana di Double RMI. Ora i programmi continuano con ancora altri bei programmi in varie lingue internazionali. Da Andy Mangiarotti è tutto. Buona giornata. Ciao, ciao da Andy, ciao.
1: Gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
4: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

0: Cari amici e care amiche delle onde corte, benvenuti all'interno di I Love Italy, i 15 minuti in lingua italiana della WRMI, Radio Miami International. In apertura ringrazio l'amico Marco, che è lui il musicista che ha composto la sigla. Vorrei ricordarlo perché solitamente con la storia dei diritti d'autore, le varie major discografiche, appena magari si pubblica un podcast, viene subito eliminato per violazione dei diritti d'autore. Faremo anche una puntata su questo, però ribadisco che la sigla è stata fatta da un mio caro amico, musicista, compositore, artista e cantautore, e non è mai stata pubblicata, quindi non è né su supporto di CD, e neanche è stata pubblicata nelle varie major discografiche. Lo dico per gli amici della SCF e della CI, che solitamente quando si pubblica un podcast vanno a prendere il pelo nell'uovo. Quindi questa è la sigla personalizzata di I Love Italy, rifatta dal mio amico Marco Arensi. Premesso questo, i contatti. I Love Italy è ospitato gentilmente dalla WRMI, WRMI, e potete interagire con la trasmissione in diversi modi, visitando il nostro sito voiceofitaly.it oppure il mio sito personale andreamangiarotti.com, nonché il sito dell'emittente che ci ospita, wrmi.net. Potete scriverci in diversi modi, o utilizzando la mia mail andrea@mangiarotti.org, che comunque trovate sui siti precedentemente menzionati. Con questa mail potete scriverci per richieste, considerazioni o semplicemente per inviarci un rapporto di ricezione, per farci sapere insomma come si sente la nostra trasmissione, come si sente Radio Miami nel vostro stato, perché sappiamo insomma che ci sentite nelle zone più lontane possibili, tipo la Cina, il Giappone, chissà mai magari anche l'Australia. E così via. Frequenza di trasmissione, siete sui kHz 7730, da qualche mese abbiamo questa nuova frequenza, pari a 1,41 m. Quindi siamo qua, siamo con voi all'interno di I Love Italy. Ora facciamo un piccolo break dove vi faccio sentire il jinglino in inglese che ci ricorda il nostro nuovo sito, e poi introdurremo il primo argomento di quest'oggi.
1: This is the Voice of Italy. Broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Quindi se volete richiedere una cartolina QSL, ricordate il sito appunto voiceofitaly.it. Bene, partiamo alla grande con un po' di carne al fuoco. Nelle scorse settimane, nel mese scorso, c'è stata la cosiddetta bagarre delle elezioni italiane per quanto concerne alcuni comuni dove si è votato proprio per il sindaco, nonché anche il classico referendum che ovviamente non ha raggiunto il quorum e quindi non è valido, diciamo così. Ma questo si sapeva, perché purtroppo in Italia la macchina referendaria è stata molto molto sfruttata. Inizialmente Pannella e i radicali l'avevano proposto e c'è stata un'affluenza e un consenso veramente massiccio. Poi con gli anni gli italiani si sono definitivamente disinfezionati, sono un pochino annoiati insomma di questi referendum. Però la politica odierna, come la definisco io, la politica dei faccioni di questi romani, no? La politica nazionale sempre fatta da politici al top. Se voi vedete i principali partiti oppure i principali leader, tutti hanno ragione, nessuno ha mai torto. Fateci caso, sempre risulta che ha perso e no, però io ho vinto, è così. Questa è la politica romana del 2022. C'è stato un caso molto carino a Piacenza a proposito delle elezioni del sindaco, dove il candidato sindaco, appunto Katia Tarasconi, affrontava il sindaco uscente, la signora Barbieri. Terminate le elezioni, ha vinto la sua avversaria e il sindaco uscente, sapete cosa ha fatto? Ha abbracciato il sindaco nuovo. Questo è stato veramente un gesto che difficilmente oggi nella politica cosiddetta romana che conta si vede, anzi lì si insultano sempre di più. Purtroppo questa è l'Italia. Ma se torniamo indietro nel tempo, ci sono tanti episodi, no? di una politica, direi, fatta molto bene, molto umile, a misura d'uomo. Quest'oggi ai Love Italy ve ne racconto uno, un fatto veramente accaduto. Il titolo, che ho trovato su un articolo molto bello, a firma Domenico Caridi, quando Almirante si recò ai funerali di Berlinguer. Quindi pensate, Almirante, ex appunto fascista, tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, che, diciamo così, nell'anima riscopriva non completamente, però, l'ideologia del fascismo, e invece Berlinguer da sempre comunista. Quindi pensate, quando Almirante si recò ai funerali di Berlinguer. L'articolo è tratto dal quarto numero, primo mese, de Il Caffè, dell'ottobre del 2020. Lo andiamo a leggere. 13 giugno 1984, una giornata che rimarrà indelebile nella coscienza di molti, non soltanto dei cultori della politica. Fu il giorno in cui si celebrano i funerali di una delle figure più influenti del Novecento, il segretario del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer. Il corteo con la bara sfila dalla sede del partito in via Bottego Scure a piazza San Giovanni, siamo a Roma. Il tutto accompagnato dalla presenza di quasi 1,5 milioni di persone per esprimere ammirazione, ma anche amore, nei confronti dell'uomo che aveva guidato il PC durante gli anni difficili degli anni 70, mentre la gente era in fila per entrare alla Camera Ardente, si intravede all'improvviso il volto di una persona molto nota all'epoca, stempiato, occhi chiari, baffi inconfondibili. Era proprio lui, Giorgio Almirante. Ma come, voi vi domanderete, il segretario del Movimento Sociale Italiano ai funerali di Berlinguer, un'icona del comunismo nostrano? Ebbene sì. Ma torniamo un attimo indietro, all'11 giugno, quando Almirante seppe della scomparsa di Berlinguer. E Almirante ebbe una reazione alquanto strana, ma nel contempo significativa. Quando gli viene comunicato della morte di Berlinguer, leader indiscusso del Partito Comunista, quindi completamente opposto da lui, che poteva anche odiare, Almirante si chiuse in una stanza, spense la luce, rimanendo completamente al buio, si mise un plaid in testa e, pensate un po', iniziò a piangere. Fu una notizia che lo scosse profondamente sotto ogni aspetto. Nell'arco di tempo compreso tra la sera dell'11 e la mattina del 13, Almirante ebbe modo di prendere un'importante decisione, ossia quella di recarsi ai funerali dell'avversario di una vita, che si sarebbe tenuto quel giorno stesso. Così Giorgio Almirante si alza dal letto, andò in cucina, laddove sua moglie, donna Assunta, stava preparando il caffè, qualche istante di silenzio, e Almirante, rivolgendosi alla moglie, gli disse: «Ho deciso, vado ai funerali». Ad attendere Almirante fuori della sua abitazione vi era un'auto che lo avrebbe scortato fino a via delle Botteghe Oscure. Sebbene fossero pochi anni che si conoscevano, e appunto quindi due partiti completamente differenti, il leader del MIS era solo, e si mise in fila, pensate, attraverso proprio, si mise in fila con le altre persone per aspettare il suo turno per far visita a Berlinguer. Viene raggiunto immediatamente da Giancarlo Paglietta e Nilde Iotti, esponenti storici del Partito Comunista, che lo accompagnarono all'interno della Camera Ardente. Pensate un po', non l'hanno cacciato, l'hanno accompagnato all'interno della Camera Ardente per rendere omaggio al suo avversario politico. Una volta dentro, Almirante, con sguardo deciso ma affranto al tempo stesso, si inchinò leggermente dinanzi alla salma, facendosi il segno della croce. Poi uscì dalla Camera Ardente, fu ricoperto da qualche fischio di qualche stupido, diciamo così, e rivolgendosi al regista Magni disse: «Non sono venuto per farmi pubblicità, ma per salutare un uomo estremamente onesto». Infatti, sebbene Almirante e Berlinguer avevano idee politiche diametralmente opposte, pensate, un comunista e un fascista, avevano sempre dimostrato una grande onestà intellettuale. che aveva trovato spazio in diversi incontri, la maggior parte dei quali, immaginate, erano segreti, perché erano gli anni di piombo degli anni 70, il terrorismo nero, il terrorismo rosso, e loro si incontravano furtivamente e avevano questa simpatia reciproca, potremmo definirla così. Questo rispetto reciproco lo si evinse anche dal fatto che, in occasione della morte di Almirante, quindi siamo nel 1988, Pajetta e Nil Deiotti si recarono in via della Scrofa, sede del Movimento Sociale, per ricambiare l'omaggio che il politico romagnolo aveva reso pochi anni prima al loro leader. Quest'oggi vi abbiamo raccontato questo episodio bellissimo della politica italiana. Oggi sempre più urlata, gridata, si dicono le peggio cose, hanno vinto tutti. Questo è un esempio di umiltà che dovremmo, secondo me, portare ai posteri, quindi ve l'ho raccontato. È un lato bellissimo, a mio avviso, della nostra nazione, della nostra Italia. Quindi vi abbiamo raccontato questa bellissima vicenda e spero che possa essere d'esempio a tutti noi per essere uomini migliori, cercando di non odiare nessuno, ma ammirando i nostri avversari. Perché no? È stato un gesto meraviglioso. I Love Italy termina qua, io vi ringrazio per avermi ascoltato sulla WRMI, a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere in onda anche questo mese sulle onde corte, a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Un saluto dall'Andreone, ora le trasmissioni continuano con i programmi di Radio Miami International. Ciao ciao, alla prossima, ciao, ciao, grazie.
2: May I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com

Siete all'ascolto di I Love Italy, il contenitore della WRMI, Radio Miami International, in onda ogni sabato sera sulle onde corte, sulla frequenza 7730 kHz, pari a 1,41 m. I Love Italy, una nuova puntata. Purtroppo ci tocca aprire la trasmissione con una di quelle notizie che non avreste mai voluto sentire, divulgare: l'improvvisa scomparsa di Roberto Scaglione. Roberto Scaglione era un caro collega che molte volte ha citato all'interno delle sue trasmissioni Studio di X e Obiettivo di X il nostro programma I Love Italy. Roberto curava anche diversi siti web, anche in questo caso indicizzava tutte le trasmissioni sulle onde corte, uno spazio particolare alle trasmissioni in lingua italiana, e anche in questo caso Roberto è sempre stato così carino e gentile di indicizzare anche la nostra piccola trasmissione I Love Italy, in onda per l'appunto su Radio Miami International. Questa brutta notizia è arrivata da Palermo nel mese di agosto, quando solitamente le persone sono in vacanza, sono, diciamo così, al mare, in montagna. Arriva questa brutta notizia della scomparsa improvvisa, a soli 55 anni, del conduttore radiofonico Roberto Scaglione, personaggio molto noto nel mondo della radio, soprattutto del radioascolto, di cui era un cultore appassionato totale, come ben sanno tutti gli ascoltatori delle sue formidabili e puntualissime trasmissioni, prima fra tutte Studio di X e poi Obiettivo di X, in onda sulla AWR, la radio della chiesa avventista del settimo giorno, e conduceva anche altre trasmissioni per altre radio, sempre che trasmettono sulle onde corte ma anche sulle onde medie. Stiamo leggendo per l'appunto un articolo preso dal sito fm-world.it che dedica ampio spazio alla scomparsa del caro Roberto. Era siciliano e appunto da questa bellissima terra aveva preso anche la solarità del suo carattere, sempre allegro, gioioso, quando conduceva appunto Obiettivo di X e Studio di X, trasmissioni veramente di culto per gli amici del radioascolto internazionale. Quest'oggi va così, apriamo I Love Italy con questa brutta notizia. Ovviamente le mie più sincere condoglianze a tutta la famiglia di Roberto Scaglione. Ci mancherà tanto, perché lui, proprio oltre alla radio, aveva anche l'interesse di curare dei siti internet dove praticamente trovava un sacco di materiale proprio inerente il radioascolto internazionale. Quindi una grande perdita sotto il profilo sicuramente professionale, ma anche sotto sicuramente anche il profilo umano. Quest'oggi con grande dispiacere apriamo I Love Italy con questa brutta notizia e dedichiamo la trasmissione UDM proprio alla memoria del nostro caro amico, potremmo definirlo così, amico della radio, appunto Roberto Scaglione. Caro Roberto, riposa in pace da tutta la redazione di I Love Italy. Io poi, tra le altre cose, devo proprio ringraziare Roberto e anche

0: RMI, Radio Miami International, l'editore Jeff White mi ha concesso un bello spazio nella sua radio per poter, insomma, parlarvi non tanto magari di Radio Ascolto, dove io sono agli albori, no? È da qualche anno che pratico Radio Ascolto con la mia radiolina Texun, quindi non ho grandi apparecchiature, però volevo essere presente anch'io in questo meraviglioso mondo molto legato alla nostra nazione, Guglielmo Marconi, tutti i vari discorsi dei pontefici che sono passati proprio attraverso le onde corte, anche se Radio Vaticana diminuisce sempre di più i programmi in lingua italiana, purtroppo, proprio sulle onde corte. Poi anche i discorsi dell'armistizio di Badoglio, chi è che non si ricorda Radio Londra? Quindi sarebbe, a mio avviso, un mondo da valorizzare e da conservare, anche se purtroppo la RAI sta dismettendo prossimamente, così sembra, tutti i trasmettitori sulle onde medie. Anche questa è una grande delusione, sicuramente il nostro caro Roberto ne soffriva anche lui di questa decisione che sembra irrevocabile da parte di Mamma Rai. Speriamo che capiti qualcosa invece che faccia cambiare idea. In Italia buttiamo via tanti soldi per uno spreco di cose assurde. Se avete fatto 730 avete visto il 2 per 1000 da donare a circa 40 partiti, 50 partiti che non sono neanche presenti in Parlamento. Cioè, vedete dove vanno i soldi. E qua si parla di togliere le onde corte, mentre abbiamo la BBC, abbiamo la WRMI, Radio Miami International, Voice of America, tanto per citarne qualcuna, anche la stessa radio austriaca dell'ORF International, Radio Austria International, che trasmettono tutto sulle onde corte, come anche radio spagnole, radio francese. E noi italiani, che dovremmo preservare, a mio avviso, questo tipo di trasmissioni, sia le onde corte che le onde medie, cosa facciamo? Facciamo tutto il possibile per chiuderle. Una vergogna veramente per la nostra nazione. Speriamo che la RAI torni sui suoi passi. Quindi abbiamo aperto la trasmissione di oggi, forse non mi sono neanche presentato, me ne scuso. Io sono Andrea Mangiarotti, siete all'ascolto di I Love Italy. Questa trasmissione odierna la dedichiamo al nostro caro Roberto Scaglione e alla sua memoria. Che il caro Roberto possa riposare in pace. Ora abbiamo un jingle e poi vi introdurrò un argomento odierno. Sentiamo un po' questo jingle che ci ricorda un pochino che cosa state ascoltando e come magari richiedere la vostra cartolina QSL.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Siete sempre all'ascolto di I Love Italy con Andy Mangiarotti, quindi avete sentito in lingua inglese come entrare in contatto con il sottoscritto. Potete altresì scriverci anche una mail all'indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure visitare il sito wrmi.net, andreamangiarotti.com, oppure scrivere in formato cartaceo direttamente alla redazione della WRMI, PO Box 52685252 52 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente al nostro caro Jeff White. E stiamo facendo questa puntata dedicata a Roberto Scaglione, che purtroppo ci ha lasciato nel caldo mese di agosto, e devo essere sincero, volevo trasmettere il requiem di Mozart, tra l'altro bellissimo, però poi ho immaginato che se trasmettevo il requiem rischiavo che il podcast, poi caricato su varie piattaforme, venisse censurato dai nostri amici della SIAE e della SCF, per cui oltre a requiem ci tengo a leggervi un passaggio del Vangelo secondo Matteo 14:1-6. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, ed è un passaggio del Vangelo di Giovanni bellissimo, dedicato ai defunti, che vi invito a leggere.

0: perché è stato letto anche al funerale della mia cara mamma, a cui tenevo tanto, e anche alla mia cara zia, è stato proprio letto questo passaggio e mi ha molto fatto piacere, diciamo così, mi ha colpito, mi ha emozionato e mi ha anche reso, diciamo così, felice. E lo dedichiamo per l'appunto a Roberto. Dal Vangelo secondo Giovanni 14:1-6: nella casa del Padre mio vi sono molti posti. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve li avrei detto. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai e come possiamo conoscere la via. Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore. Abbiamo dedicato a Roberto questo bellissimo passaggio dal Vangelo secondo Giovanni 14:1-6: nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Viene spesso utilizzato nel rito appunto romano della Chiesa Cattolica, e ci tenevo a leggerlo proprio quest'oggi per ricordare Roberto e per ricordare un po' a tutti noi che il nostro Signore ha preparato per tutti una propria casa a fianco a Lui. Se siete cattolici come Andrea, una casa a fianco al Signore, di fianco alla Madonna e tutti i santi. Se invece siete di altre confessioni cristiane, una casa magari a fianco a Gesù, a fianco al nostro Dio onnipotentissimo. La Nuova Italy termina qua, io vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a leggervi questo bellissimo passaggio dal Vangelo di Giovanni, e quest'oggi abbiamo ricordato Roberto Scaglione. Caro Roberto, riposa in pace. Noi ci sentiamo, Dio piacendo, prossimamente. Io ringrazio Jeff White per lo spazio. Ciao a tutti da Andy Mangiarotti. Ciao.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
4: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

0: Estate, calda estate 2022. Benvenuti a tutti su Double RMI, questa è WRMI Radio Miami International e la trasmissione che state ascoltando è I Love Italy con il vostro Andrea Mangiarotti. Quindi la redazione italiana di Radio Miami è qua per intrattenervi con i nostri 15 minuti nella lingua di Dante, di Petrarca e così via. Va bene ragazzi, come state? Qua c'è veramente caldo, in Italia ci sono delle temperature tropicali, sembra di essere nel Latino America. Anzi, salutiamo tutti gli amici che ci sentono anche dall'America Latina, salutiamo anche chi ci ascolta invece dall'Europa, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Europa dell'Est, Nord Africa e così via. Però I Love Italy potete essere, se vi va, anche voi grandi protagonisti. Potete scriverci, potete visitare il nostro sito e, se vi va, mandarci un rapporto di ricezione. Io sono Andy Mangiarotti. Vediamo ora le coordinate per interagire con I Love Italy. Potete innanzitutto visitare il mio sito andreamangiarotti.com, lì trovate tutti i vari contatti per interagire con me. Poi c'è il sito della trasmissione voiceofitaly.it, nonché anche il sito dell'emittente che ci ospita wrmi.net. Lì potete anche inviare un rapporto di ricezione telematico. Se volete proprio mandarci un rapporto di ricezione per farci sentire, insomma, come si sente la radio nella vostra nazione, abbiamo la mia mail andrea@mangiarotti.org, oppure abbiamo anche il numero per mandare messaggi WhatsApp, se scrivete fuori dall'Italia, 0039 377 45 630 33, per i vostri rapporti di ricezione tramite WhatsApp. Se poi invece siete magari un pochino antichi, vi piace ancora scrivere con carta e penna, vi rimando l'indirizzo nella radio: WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. In quel caso potete mandare una cartolina o una lettera al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff di Double RMI. Prima di incominciare la trasmissione vi ricordo il nostro sito, il sito per interagire con il programma e per scriverci, se vi va, tramite mail. Il sito è questo.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: And now, let's introduce you to a friend from our show. Her name is Katja Tanskanen and a singer-songwriter, producer Katja T from Finland. Today here at I Love Italy we will introduce you and let you listen to his new single, entitled Blue Summer Car. More information on katjatanskanen.wordpress.com.

0: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
1: E questo è il sito di I Love Italy per interagire con Andrea come volete. Apriamo ora gli argomenti di questa calda estate. 40 anni fa, per l'esattezza, l'11 luglio del 1982, un grande successo per gli appassionati di calcio. Gli azzurri superarono i tedeschi per 3-1 e vinsero il terzo titolo mondiale, appunto, per nazioni del calcio. Quindi, se siete tifosi, ricorderete questa data memorabile: 11 luglio 1982, l'Italia campione del mondo. E un mondiale che è veramente rimasto nella storia. Sono passati proprio 40 anni da quel 1982. Eravamo in Spagna e la nazionale italiana era anche un pochino, diciamo così, derisa dai vari critici sportivi, giornalisti sportivi, perché si presentava a questo mondiale un pochino rimaneggiata. Poi, tra le altre cose, c'era il grande Enzo Berzot, che aveva escluso sia Pruzzo che Beccalossi, mettendo in nazionale un Paolino Rossi, che era un centravanti della Juve, lo dico magari per gli amici e le amiche che non sono sportive, che veniva da 2 anni di espulsione dai campi calcistici. Quindi Berzot rischiò, ovviamente contro la critica, contro tutti i vari giornalisti che gli diedero contro e non solo, portando Rossi in nazionale. La prima fase, bisogna essere sinceri, non fu eccezionale. Nel primo girone l'Italia giocò contro la Polonia, il Camerun e il Perù, e praticamente collezionò 3 pareggi. E passò al turno successivo per il numero di reti segnate rispetto proprio al Camerun. Quindi questo spareggio, l'Italia è passata al turno successivo per il numero di reti segnate rispetto al povero Camerun. Poi cosa capita? Nel girone dell'Italia c'è questo mini girone dove l'Italia si trova ad affrontare niente di meno che Argentina, quindi salutiamo gli amici dell'Argentina, e il Brasile. E l'Italia, pensando un po', riuscì a bloccare il grande Diego Armando Maradona e anche Arthur Coimbra Zico, proprio grazie alla bella difesa che Berzot aveva pensato, e l'Italia batte sia l'Argentina che il Brasile. Quindi 2 vittorie e l'Italia vola alla grande in semifinale. In semifinale si trova di fronte una Polonia, gioca una partita discreta, vince per 2-0, e attenzione, Paolo Rossi iniziava già a segnare anche contro l'Argentina e il Brasile. Paolo Rossi era scatenatissimo, Pablito il goleador veniva chiamato, e l'Italia batte per 2-0 anche la Polonia e vola in finale. Finalissima contro la Germania Ovest, a cui si gioca veramente tutto, la nostra nazionale. Tra le altre cose, sugli spalti c'era anche il simpatico presidente, appunto, Pertini, che si trovava nella delegazione italiana a fianco alla delegazione tedesca. Adesso non mi ricordo che erano i ministri ospiti. Comunque, anche il nostro Sandro Pertini diede spettacolo quando l'Italia segnava, quando segnava Oriali, Tardelli, quando segnavano, insomma, Rossi, Altobelli e così via. Si alzava in piedi con questa pipa che diede, appunto, l'immagine di una nazione comunque allegra, simpatica, che oltre magari all'ottima posizione per quanto concerne gli stati più industrializzati, l'Italia, insomma, amava il calcio, e tramite il calcio gli italiani dimenticavano, passatemi in termini, magari un pochino i problemi della loro vita, si sfogavano e facevano come il nostro presidente Sandro Pertini con la pipa e con appunto questa felicità. Italia campione del mondo era l'11 luglio del 1982. Questo è il primo argomento. Secondo argomento, estate, siamo sempre negli anni 80, nella maggior parte delle città italiane da circa 10 anni c'è questa moda di proiettare le pellicole all'aperto, il cosiddetto cinema sotto le stelle. Quindi se venite in Italia sicuramente potrete vedervi una pellicola sotto le stelle. Tornando sempre al 1980 82, forse un po' più in là, diciamo anni 80, beh, non mi ricordo la data precisa. Vi voglio consigliare un film bellissimo che è stato presentato in concorso alla 78esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove ha vinto tra le altre cose il Leone d'Argento. Sto parlando di È stata la mano di Dio, un film molto bello di Paolo Sorrentino con un giovanissimo attore, Filippo Scotti, bravissimo, che interpreta Fabietto. Poi c'è anche un immenso Tony Servillo che fa per l'appunto il papà di Fabietto, e la trama è questa: Napoli anni 80, Fabietto vive un'adolescenza spensierata in compagnia dei genitori, per l'appunto Saverio e Maria. E la prima parte del film è bellissima perché fa veramente tanto ridere, ricorda un pochino vagamente Amarcord di Fellini, con questa famiglia allungata con tanti parenti e così via. Quindi ve lo consiglio, lo potete vedere quest'estate in giro per l'Italia nei vari cinema all'aperto. E poi la seconda parte purtroppo è drammatica, perché accadranno delle cose purtroppo per il giovane Fabietto, che scoprirà a sue spese anche che la vita non è tutta rosa e fiori. Lui dice di essere stato salvato da Diego Armando Maradona, ma perché Diego Armando Maradona lo salverà non ve lo posso dire, se non vi tolgo il gusto di vedere questo capolavoro, questo ennesimo capolavoro. È stata la mano di Dio, fin dal 2021, scritto e diretto da Paolo Sorrentino. Quindi ve lo consiglio, magari se ci state sentendo anche dagli Stati Uniti lo potete vedere sicuramente su qualche piattaforma, oppure acquistare direttamente il DVD. È stata la mano di Dio, film bellissimo che ci proietta nella meravigliosa Napoli degli anni 80. Noi abbiamo finito, vi ringrazio ancora una volta Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere in onda in varie nazioni del mondo. Grazie ancora, ricordate I Love Italy, voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, doublermi.net. Da Andrea tutto, Dio piacendo ci risentiamo prossimamente sempre qua su Radio Miami International. Buon proseguimento con le trasmissioni nelle vostre lingue del cuore qua su Radio Miami. Ciao, alla prossima, un salutone dell'Andreone, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
4: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

0: I Love Italy con il vostro Andy Mangiarotti. Come state, cari amici e cari amiche? È un po' di tempo che non ci sentiamo. Vi posso raccontare che ho fatto un bellissimo viaggio in Slovenia, ho visitato Lubiana, poi il lago di Bled, incantevole, nonché anche le meravigliose grotte di Postuma. Mi sono trovato molto bene, il cibo è particolare, ricco di zuppe e ricco anche di carne bollita, tra le altre cose. C'è anche la possibilità di assaggiare il goulash, quindi scusate se magari non ero molto presente in questi mesi delle mia trasmissione appunto in lingua italiana. Però siamo tornati qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio di Davola Remai, situato a Broni, per l'appunto nell'Oltrepò Pavese. Io ringrazio, lo vorrei fare, a tutti gli amici che mi hanno scritto, che hanno ricevuto le cartoline QSL, per esattezza un amico del Canton Ticino e un amico dalla Cina. Mi auguro che l'amico del Canton Ticino abbia ricevuto la nostra cartolina QSL personalizzata, che ho spedito io personalmente, e anche l'amico dalla Cina, magari lì per arrivare in Cina è un po' più farraginosa la cosa, visto la distanza. Va bene, non perdiamo tempo. Se anche voi volete farci un rapporto di ricezione, vi do tutti i vari riferimenti. Iniziamo con i miei siti. andreamangiarotti.com, da poco aggiornato, lì trovate un po' tutta la mia storia, le mie trasmissioni, che cosa faccio, lì c'è la possibilità di iscrivermi. Oppure, se preferite, potete anche visitare voiceofitaly.it. Anche su questo sito trovate tutte le informazioni sulla nostra trasmissione, su Radio Miami in italiano. Poi faremo anche una versione inglese, la sistemeremo un pochino, però dateci il tempo. Per gli amici invece che vogliono farci delle segnalazioni cartacee, vi rimando all'indirizzo di Radio Miami, della radio, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Lì potete inviare direttamente le vostre cartoline, le vostre lettere, che vengono esaminate dal nostro caro Jeff White, e potete anche indicare un rapporto di ricezione cartaceo. Sicuramente riceverete anche in questo caso una risposta. E poi abbiamo gli altri contatti, quelli semplici, quelli consoni, diciamo così. La mia mail, che è la stessa, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org, potete scrivere anche una mail per segnalarci il vostro rapporto di ricezione, oppure per segnalarci qualcosa che vi può interessare della trasmissione, oppure qualche tema dell'Italia che possiamo trattare nelle prossime puntate. Noi siamo qui per voi, per accontentarvi come possiamo, con immenso piacere.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E ora iniziamo a parlare dell'argomento del giorno, un argomento molto divertente, molto gioioso, che ha condizionato l'Italia degli anni 80, fine anni 70, anni 80. Chi di voi non si ricorda il film di Fantozzi, quando Fantozzi alla sera arriva a casa col telecomando, tac tac tac, guarda la TV, c'era il boom delle reti locali e così via, e dopo una certa ora nel film Fantozzi si vedeva che tutti i televisori erano sintonizzati sugli stessi canali che gli ometti guardavano questi programmi per adulti, questi spogliarelli che c'erano, e non solo, anche qualcosa di un po' più spinto, diciamo così, che c'era nell'etere televisivo italiano di fine anni 70 fino a circa gli anni 90. C'era la programmazione di questi film pornografici un pochino censurati, però la maggior parte erano abbastanza crudi e così via, si vedeva proprio un po' tutto, diciamo così. Poi c'è stata una legge che ha cercato di regolamentare un po' la cosa, però non ci sono riusciti, hanno chiuso un occhio, va là, va là, va là. Quindi voi immaginate le realtà locali, le TV locali che c'erano negli anni 70, negli anni 80, oggi ovviamente non ci sono più perché la maggior parte hanno chiuso, come anche del resto le radio. Noi non siamo come gli Stati Uniti, dove c'è veramente una libertà di stampa, di informazione incredibile, ci sono radio, TV, in tutti i paesi. Purtroppo l'Italia non è così, la fanno da padrona ai grandi network radiofonici e televisivi, e le radio locali e anche le TV locali oramai si contano proprio sulle dita di una mano. E vi stavo, ora però parliamo dell'argomento che stavo introducendo, un argomento molto simpatico. Le TV locali d'Italia che cosa trasmettevano la notte, beh, oltre le varie televendite? Trasmettevano questi programmi per adulti, queste trasmissioni per un pubblico maschile, diciamo così, lo ricorderete anche nel film Fantozzi. La RAI quindi si trova di fronte a queste TV locali che dopo le 23, anche prima, programmano questi film, addirittura ci sono state anche delle cose comiche, mandavano in onda per errore, magari non trasmesso, l'audio di un film porno, mi ricordo, per errore nel pomeriggio di una TV e così via, capitavano queste cose. Però la RAI cosa ha pensato? E qua giustamente perdevano ascolti, perché le TV locali alla notte, insomma, avevano questa programmazione per la maggior parte riservata a un pubblico adulto. Ora però vediamo la RAI come è corsa ai ripari in quegli anni.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: La TV di Stato ha dovuto anche lei cercare di programmare determinate cose, ovviamente non poteva trasmettere per determinati motivi che non sto qui a elencarvi, proprio dei film pornografici molto molto spinti, però la RAI pensò a un programma raffinato che praticamente era un programma televisivo che magari molti di voi ricordano, chi non lo ricorda ve lo racconto alla radio. Sto parlando del Cappello sulle 23, che era un celebre programma televisivo che si può dire che ha fatto la storia della seconda serata di Rai 2. Venne trasmesso su Rai 2, Rai 1 era improponibile perché, come ben sapete, Rai 1 c'era la Democrazia Cristiana, quindi Rai 2 era già un po' più vicino ai socialisti e così via, poi c'era la Terza Rete invece che era più vicina invece al Partito Comunista e così via, quindi Rai 2 già un po' più soft. E allora proposero questa trasmissione che doveva servire proprio da intrattenimento erotico, però non volgare, un erotismo molto raffinato, e si pensò per l'appunto al Cappello sulle 23, che andava in onda il sabato sera di Rai 2. Stiamo parlando del 1983, è andato in onda sino al 1986. Questo spettacolo era veramente unico nel suo genere, perché praticamente ricostruiva le atmosfere attraverso la scenografia, certi dettagli anche di design, trasportava praticamente in televisione un nightclub dell'epoca. Quindi, come ben potete immaginare, c'era questa scenografia particolare con un palco pieno di lucine, c'erano i tavoletti vicino appunto al palco, tutti uomini in smoking, donne di classe e così via, e questo era praticamente il Cappello sulle 23. Hanno creato praticamente in TV un night proprio ambientato nei night degli anni 80. Ovviamente c'erano le spogliarelliste che si vedevano all'incirca verso la fine del programma con degli spogliarelli molto raffinati e molto, molto carini. Ma non solo, c'erano anche prestigiatori, personaggi della musica, dello spettacolo, il tutto sempre con un tono molto elegante e mai provocatorio, perché la RAI non si poteva permettere, diciamo così, di proporre, tanto per intenderci, delle cose che venivano prodotte nelle realtà locali. Tra le spogliariste più famose, che poi le ritroveremo anche nel cinema del Cappello sulle 23, ricordiamo Serena Grandi, che poi fece anche del cinema, la stessa Pamela Prati, che invece veniva dal cinema italiano, dalla commedia sexy degli anni 70. Poi c'era anche Rosa Fumetto, Dracula Boom Boom, tanto per citarne qualcune. Ma non erano solamente numeri di spogliarello a rendere famoso questo spettacolo, come vi ho detto in precedenza, c'erano anche ospiti musicali di un certo spessore, sia italiani che internazionali, che si presentavano in questa atmosfera proprio da nightclub anni 70-80. Tra gli ospiti più importanti che ha calcato il palco appunto del Cappello sulle 23, come non citare la grande attrice brasiliana Frederica Balkan, che spesso era ospite appunto appunto nel cappello sulle 23. Ora vediamo velocemente le varie edizioni. La prima edizione è andata in onda dal 1 gennaio sino al 23 luglio del 1983, era curata da Alberto Argentini e diretta da Fernanda Turvani e da Mauro Macario, con le musiche originali composte da Pino Presti e da Aldo Buonocore. Poi ci fu la seconda stagione, perché la Rai riconfermò questo spettacolo, visto che gli ascolti c'erano. La seconda stagione sono andate in onda 34 puntate, dal 15 ottobre dell'83 sino al 18 agosto dell'84. È stata curata da Alberto Argentini con la direzione musicale di Aldo Buonocore e la regia Mario Landi. Però questa volta la conduzione passò a Paolo Mosca, con la partecipazione di Federico Monti Arduini e dalla cabarettista Livia Cerini. Paolo Mosca è la sua prima conduzione, come vi ho detto si presenta vestito elegantissimo anche lui, e attraverso il cappello sulle 23 presenta in modo direi egregio e molto raffinato gli ospiti in studio. Vediamo la terza stagione, che è stata composta da 28 episodi e dal 3 novembre dell'84 sino al 27 luglio dell'85, in questo caso curata da Raul Morales e Nini Di Lauro e diretta da Angelo Zito e Mario Landi, mentre la quarta stagione di 29 puntate dal 9 novembre dell'85 al 27 settembre dell'83 è stata scritta da Fernando Monti Arduini, sempre con Paolo Mosca, Raul Morales e diretto da Raul Morales. E ci fu anche la presentazione di questa volta Rosy Fumetto affiancata a Paolo Mosca e Federico Monti Arduini. Dopodiché il cappello sulle 23 terminò, la Rai decise che oramai era ora di cambiare genere e niente, è terminata la sua avventura attraverso la televisione di Stato e attraverso Rai 2. Il cappello sulle 23 è stato un programma molto carino, ha cercato di fare concorrenza, come vi ho detto in precedenza, alle TV locali che trasmettevano dei contenuti altamente pornografici. La Rai ci è riuscita in modo raffinato, con un erotismo raffinato. È vero che c'erano gli spogliarelli integrali, però avvenivano sempre dopo una certa ora, quando si pensa appunto che il pubblico più giovane fosse a letto, sicuramente. Un programma che ha fatto epoca, e questa sera ve l'abbiamo raccontato, o quest'oggi, dipende da quando ci ascoltate, qua su Radio Miami International. Io sono arrivato in fondo, ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato, ringrazio ovviamente Jeff White per avermi concesso di essere qua in vostra compagnia. Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, vi abbraccio tanto, vi auguro ogni bene e scrivetemi con piacere che vi mando le cartoline personalizzate di I Love Italy. Ci sentiamo alla prossima, rimanete su Radio Miami.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamandinati.com

0: gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.
4: Si torna con immenso piacere in onda sulla WRMI Radio Miami International. La voce che sta entrando nelle vostre radio è quella di Andy Mangiarotti. Vi ricordo, resteremo insieme 15 minuti per questa bella trasmissione che parla italiano, dove in 15 minuti vi raccontiamo la nostra bella Italia, notizie curiose ma anche di costume, di cronaca, di attualità e soprattutto del passato, perché ci piace ricordare anche l'Italia sotto un'altra veste che magari difficilmente ascoltate in giro. Noi siamo qui che parliamo italiano con Andy Mangiarotti su Double RMI. Bene cari amici, come state? Tutto ok? Passati i bagordi natalizi, si torna alla vita di sempre. Io, per quanto concerne il periodo natalizio, mi sono fatto una bella vacanza a Vienna con il mio caro nipote e le mie sorelle. È stata veramente una bella esperienza. Se avete l'opportunità, andate a visitare Vienna, perché è veramente una bella città. Poi le persone sono molto alla mano, giù alla buona, come amo definirle io, e niente, ve la consiglio per le vostre mete turistiche europee. Ora però entriamo nel vivo della nostra trasmissione, che come ho detto in apertura è in onda su Double RMI, WRMI, Radio Miami International. Siamo in onda su varie frequenze, vi ricordo i 15.770 kHz, e poi ci sono altre frequenze appunto che potete leggere in giro per il web oppure sul sito della radio wrmi.net. Lì trovate tutti i programmi in onda, tra cui anche il nostro I Love Italy. Se volete consultare i nostri orari, perché potrebbero subire magari delle variazioni nel periodo appunto che ci stiamo apprestando a vivere. In apertura, come facciamo sempre all'interno di I Love Italy, mandiamo un saluto a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito, chi magari si è fatto sentire, ma anche mandiamo un saluto a chi invece si è limitato solo ad ascoltare il programma, magari con una sua vecchia radio a valvole, perché no, o magari con qualche apparecchiatura sofisticata. Quindi salutiamo anche gli amici radioamatori all'ascolto. Il primo amico che salutiamo quest'oggi è Harold, che ci ha scritto una mail molto bella e ci dice: ciao Andrea, sono Harold, ti scrivo da East Hampton, Massachusetts, USA. È stato bello ascoltare il tuo programma tramite Radio Miami sui 15.770 kHz. Ho ascoltato dalle ore 20.45 UTC sino alle ore 21 UTC il giorno 13 gennaio 2024. Innanzitutto vorrei augurarti un felice e prospero anno nuovo, contraccambio, caro Harold, anche a te e alla tua famiglia buon anno. Ho già ascoltato il tuo programma ottenendo risultati migliori rispetto a oggi, il segnale era molto migliore durante la settimana. Ti allego un file MP3 affinché tu possa ascoltarlo e valutare la qualità audio. Grazie Harold per l'MP3. E poi mi dice appunto che mi fa un report di ciò che ha ascoltato, il jingle appunto di I Love Italy, le frequenze menzionate e un saluto dall'Australia. So che a volte proponi selezioni musicali anche se non comprendo l'italiano, ma ho sentito appunto quello che hai detto. Mi piacerebbe ascoltare qualche canzone in lingua italiana, poiché mi piace conoscere la cultura e la musica di altri paesi. Spero di ricevere al più breve tempo possibile la cartolina QSL e continuerò a monitorare i tuoi programmi. Grazie Harold da East Hampton, Massachusetts, USA. Grazie Harold per questa tua gradita mail e per il rapporto di ricezione che ho girato al caro Jeff White. Ti volevo semplicemente dire di rimanere all'ascolto di I Love Italy, perché caro Harold, at the end of the I Love Italy, I Music Surprise for You. Quindi c'è una sorpresa musicale al termine di I Love Italy per te e per tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici che ci stanno ascoltando su Radio Miami International.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: E questo è il nostro sito web, se anche voi vi volete unire a Harold e a altri ascoltatori che appunto hanno scritto alla nostra mail andrea@mangiarotti.org per richiedere cartoline QSL, riceverete una cartolina vera e propria cartacea, perché a me non piace le cose telematiche, quindi riceverete una bella cartolina come ai vecchi tempi con appunto la nostra conferma di ricezione. Ora introduciamo l'argomento di quest'oggi. Parliamo di musica italiana, come ci ha suggerito l'amico che ci scriveva appunto dal Massachusetts. Scusate, mi sono un attimo impappinato. Di musica italiana. La musica italiana è sempre stata famosa nel mondo, da sempre, anche dai primi del Novecento, per i grandi nomi della nostra canzone. Noi la chiamiamo appunto la canzone italiana. Come ben sapete c'è la chanson française, ma noi abbiamo proprio la nostra canzone italiana. Come non citare Caruso, Beniamino Gigli, se andiamo indietro nel tempo, fino ad arrivare ai grandi cantautori italiani come Fabrizio De André, Lucio Battisti, anche appunto Guccini. Sono veramente tanti i cantautori italiani che hanno fatto storia, anche quelli minori. Io potrei citarvi anche il grande Stefano Rosso, un cantautore romano molto bravo. Ai giorni nostri la musica italiana si è notevolmente, diciamo così, si è aggiornata ai giorni nostri, prendendo anche diversi generi musicali che vanno di moda negli Stati Uniti, come potrebbe essere la musica trap, la musica hip hop e così via. Però la musica italiana è quella conosciuta nel mondo, soprattutto la musica melodica italiana. C'è anche la parentesi dei Maneskin, che sono molto famosi negli Stati Uniti, però oltre ai Maneskin ci sono altre band che si stanno affermando nel panorama soprattutto europeo. Io ero a Vienna, ero in Austria e ho avuto l'occasione di ascoltare sulla TV austriaca appunto The Colors, questa band italiana, anche se il nome è inglese, però loro è un gruppo musicale italiano formatosi a Milano nel 2009. Hanno conquistato il pubblico soprattutto grazie al reality Amici di Maria Di Filippi. Siamo appunto nel 2015. Questi ragazzi, che sono veramente molto giovani, sono praticamente dei cugini, quindi pensate, composto proprio i coro sono composti da questi cugini: Antonino Stascia Fiordispino, voce chitarra, poi c'è Alex Fiordispino, batteria e percussioni, e dal batterista Dario Iaculli. La formazione originale comprendeva anche Daniele Mona al sintetizzatore e alle percussioni, però fino al 2022. Il debutto ufficiale di The Chorus avviene nel 2011 con il singolo Don't Give Me Funk. L'apertura dei concerti italiani anche di artisti internazionali come appunto i Earth Atomics of Pace e di altre band direi rinomate. Devo essere sincero, la mia canzone preferita di The Chorus è Pensar Male, cantata in coppia con Elodie, un brano veramente nostalgico, molto molto bello e direi dai tratti un pochino malinconici, però ci piace così. Poi appunto nel 2014, con l'aiuto anche di Rocco Tanica e degli Elio Le Storie Tese, pubblicano il loro primo album I Want. Punto di svolta arriva nel 2015 con la partecipazione appunto, come vi ho detto in precedenza, del reality Amici e la vittoria seguita dal successo del singolo del singolo Everything. L'album Out debutta al primo posto della classifica italiana, certificando 4 volte disco di platino per The Colors. Negli anni successivi il gruppo pubblica l'album You, siamo nel 2017, fino ad arrivare al 2018 alla partecipazione nel Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il brano Frida. e poi un nuovo contratto con la Universal Music Group. Il percorso artistico prosegue poi con collaborazioni importanti anche con artisti proprio della scena, se volete anche hip hop, come J-Ax. E poi che cosa capita nel 2023? Esce il loro bellissimo singolo, Italo Disco, segna veramente il ritorno alla vetta delle classifiche italiane e non solo, confermando il loro successo e veramente la loro versatilità musicale. Italo Disco è un tributo alla musica appunto disco degli anni 80, appunto italiana, che in Europa andava molto di moda. Negli Stati Uniti purtroppo non è mai riuscito a sfondare, anche perché gli Stati Uniti comunque negli anni 80 hanno mantenuto queste sonorità molto belle ancorate alla musica disco degli anni 70, al soul, al funky, al rhythm and blues. Invece in Europa c'è stata, diciamo così, un avvicinamento più alla musica italo disco cosiddetta, quindi sonorità ben differenti. Per farvi qualche nome, tra i grandi cantanti italiani re della Italo Disco potremmo citare Paul Mazzolini in arte gazebo e altri grandi interpreti appunto che hanno fatto storia per quanto concerne la nostra nazione. Cari amici e care amiche, noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi per I Love Italy. Ricordate voiceofitaly.it, doublearemai.net, eccetera eccetera. Andrea ringrazia Jeff White ancora una volta per avermi permesso di essere qua in onda con voi. Addio piacendo, ci sentiamo prossimamente sempre qua su Radio Miami International. Un salutone a tutti e ora le trasmissioni riprendono con i programmi nella vostra lingua del cuore. Ciao da Andrea, un abbraccio, ciao, grazie ancora, ciao ciao.

0: prontissimi per una nuova puntata di I Love Italy qua su Radio Miami International. Bentrovati a tutti da Andy Mangiarotti. Prendiamo la linea qua dallo studio dell'Oltre Po' Pavese in terra italiana. Siete su Double RMI, Radio Miami International. Questi sono i 15 minuti in lingua italiana che potete sentire su tre frequenze, su kilohertz 7730, su kilohertz 5850 e su kilohertz 15770. La trasmissione va in onda in svariati orari e l'appuntamento principale è quello del sabato sera, del weekend, ma poi abbiamo anche degli appuntamenti in giro per la settimana. Ringraziamo quindi Jeff White, l'editore di Radio Miami, che ci consente di essere in onda qua su Radio Miami, su questa grande radio che da sempre trasmette e, permettetemi il termine, rende grandi le onde corte. Salutiamo anche tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano nei vari podcast in giro per il web. Alcuni sono su archive.org, gli altri li trovate in giro sul web. Andrea in diretta con voi per i nostri 15 minuti. Quest'oggi doveroso ringraziare gli amici e le amiche che ci hanno mandato o dei saluti o dei rapporti di ricezione. Lo facciamo subito appena dopo il prossimo jingle in lingua spagnola. Querida oyente, se están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o www.rmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. La Voice de Italia, quindi avete sentito tutti i vari contatti per interagire con Andrea o direttamente dal sito della radio che ci ospita, doublerimite.net, oppure su voiceofitaly.it, oppure su andreamangiarotti.com per richiedere le cartoline QSL oppure semplicemente per salutarci. Ora però apriamo l'angolo dei saluti, quest'oggi veramente molto corposo, diciamo così. Iniziamo ringraziando l'amico Andrea che ci scrive da Palmanova in provincia di Udine. Lui, oltre ad aver ascoltato le onde corte, ascolta un po' tutti i miei progetti, ha ascoltato la mia piccola web radio, Radio Oltre Po' Pavese, potete vederla al sito radio3popavese.com, e mi chiedeva i mitici adesivi della radio, come si usava in Italia negli anni 70, negli anni 80. Solitamente le radio facevano degli adesivi che poi venivano mandati agli ascoltatori. Cari Andrea, non sono ancora pronti gli adesivi, non ci ho ancora pensato, però intanto ti mando anche a te una bella cartolina che raffigura un po' tutte le mie trasmissioni, che poi è anche la cartolina ufficiale di I Love Italy. E ora salutiamo il prossimo amico che ci ascoltava, da dove ve lo faccio dire da questo jingle.
1: 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net。 请享受 I Love Italy 意大利之声，这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: Con questo jingle tutto cinese salutiamo l'amico Ding Lun che ci ascoltava dalla Cina, spesso e volentieri ci manda dei rapporti di ricezione e ascolta un po' tutte le trasmissioni di WRMI. Grazie a Ding Lun che ci scrive. Cara Double RMI I Love Italy, sono un ascoltatore della Cina, oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano sulla frequenza dei 5850 kHz, orario UTC 01015-01030 UTC, il segnale è molto forte, effetto di ascolto è molto chiaro. Lui ha ricevuto alle nostre trasmissioni il giorno 8 maggio 2024, con una radio Texun PL310ET, luogo di ricezione la città di Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina. E il suo simpo è 43434. Mi piacciono molto i programmi della vostra radio, spero di ricevere la cartolina QSL di I Love Italy. Devo essere sincero, caro amico Ding Lun, te ne ho già mandata una, probabilmente mi facevi notare che non l'hai ricevuta. Non ti preoccupare, te ne rimando subito un'altra. Grazie per il tuo

0: Pool is great. Relaxing and playing Vegas-style games on my phone at the same time. Drink in one hand and a blackjack in the other. It's all at SpinQuest. Over 1,000 games, including your favorite slots and table games. Be cool with this summer special. New players get $30 coin packs for 10 at SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Sono corretti e se è possibile inviarmi una cartolina QSL, poi mi lascia il suo indirizzo postale e così via. Caro amico RB Kumar, grazie per il tuo rapporto di ricezione, ti manderò la cartolina QSL. Ora passiamo ai dettagli, ci ha ascoltato il giorno 10 febbraio 2024 sulla frequenza dei 15.770 kHz via Double RMI, orario di ascolto le 20.45-21 UTC. La sua valutazione è molto buona. Aspetto la tua lettera, ti prego di inviarmi anche del materiale stampato con alcune cartoline illustrate. Sicuramente ti invierò la cartolina QSL, caro amico RB Kumar dall'India. Andiamo sempre avanti, questa volta sempre con un amico invece che ci ascoltava da Salamanca in Spagna. Diego Garcia Diaz, data d'ascolto il 4 maggio 2024, orario di ascolto le 20.45-21 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz, apparecchiatura Radio Texun PL660, località Salamanca in Spagna. Mi lascia proprio un report molto dettagliato di ciò che ha ascoltato, la canzone di intro con la mia voce, tutti i dettagli, e lui ci propone invece, il nostro amico Diego Garcia, un Simpo 43333. Interferenze e rumore, specialmente alle ore 20.47, condizioni meteo locali nuvoloso. Mi piacerebbe ricevere una cartolina QSL o una conferma di questo rapporto, se è possibile. Grazie mille per l'attenzione, ma grazie a te, caro Diego Garcia Diaz, ti manderò la nostra cartolina QSL al più presto possibile. Spero che apprezzerai. E poi abbiamo anche Ram Babu Kumar, caro amico, ti invio il rapporto di ricezione, ci ha ascoltato sulla frequenza da 15.770 kHz, orario d'ascolto le 20.45-21 UTC, dati di ascolto, ci ha ascoltato il 10 febbraio 2024 con una valutazione molto buona. Aspetto una tua lettera con dei gadget, con immenso piacere, Ram Babu Kumar, sempre dalla bellissima India. E ora andiamo avanti con un altro amico che ci ascoltava da un'altra bellissima zona. Ci spostiamo, vediamo dove. Ah, ci spostiamo nel bellissimo Uruguay. Però prima ci sentiamo questo jingle in lingua coreana e così salutiamo tutti gli amici che ci sentono dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud.
3: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
2: E con questo bel jingle in coreano salutiamo quindi tutti gli amici che ci sentono dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud. Ora vi porto nel bellissimo Uruguay, Montevideo. Mi scrive Gabriel Gomez, il mio nome è Gabriel Gomez, da 1984 sono un radioamatore con tanto di codice indicativo e mi lascia appunto dei dettagli e anche il suo blog personale che è molto bello. Mi piacerebbe confermare di aver realmente ascoltato la vostra trasmissione, se gentilmente mi potete inviare una conferma di ricezione. Ma certo, caro amico Gabriel, lui ci ha ascoltato il 10 febbraio del 2024.

0: 2024, una data molto proficua, quella del 10 febbraio 2024, sulla frequenza dei 15.770 kHz via Double RMI, orario di ascolto in formato UTC, ci ha ascoltato alle 20.45 sino alle ore 21 UTC, dato di ascolto 10 febbraio 2024, luogo di ascolto Montevideo, Uruguay. Il suo simpo è 43343. Anche lui mi fa un report di ciò che ha ascoltato all'interno di I Love Italy e poi mi scrive: la mia passione per il radioascolto e il radioascolto internazionale nasce con la radio, è un hobby veramente interessante, non solo sotto il profilo, diciamo così, di un hobby vero e proprio, ma anche sotto un profilo scientifico. Mi scrive: ha scoperto l'ascolto di stazioni radio un po' da tutto il mondo negli anni 80 e poi mi spiega anche il significato appunto del termine radio ascolto, eccetera eccetera. Apprezzerei se mi inviaste materiale rappresentativo della stazione, che sarà molto apprezzato nella mia stazione e nel mio club radio. Il mio indirizzo epistolare, scusate, è Gabriel Gomez, eccetera eccetera. Gabriel Gomez ci scriveva da Montevideo, nel bellissimo Uruguay. Assolutamente Gabriel, ti manderò la cartolina QSL con il tuo rapporto di ricezione confermato dal sottoscritto. Veramente quest'oggi abbiamo avuto un sacco di rapporti di ricezione. Io saluto anche tutte le persone che hanno solamente ascoltato, un saluto anche a Alberto da Firenze che ci aveva scritto un po' di tempo fa: caro Alberto, ho perso il tuo indirizzo email, ma spero di recuperarlo perché ti devo inviare la cartolina QSL elettronica come avevi chiesto. Nel finale ringraziamo come sempre il nostro caro editore Jeff White per lo spazio e soprattutto voi cari ascoltatori e cari ascoltatrici per aver ascoltato anche per questa volta I Love Italy, questa trasmissione che parla italiano nel mondo. Da Andy Mangiarotti è tutto, noi cediamo la linea allo studio centrale di Okeechobee in Florida, alle porte della bellissima Miami. Ci sentiamo, Dio piacendo, prossimamente. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Double RMI. Ciao da Andrea, ciao, grazie ancora, ciao, ciao, ciao.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: www.andreamangiarotti.com.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
4: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.
0: Un saluto vi giunge da parte di Andy Mangiarotti, siete all'ascolto di I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana con la conduzione di Andrea in diretta sulla WRMI Radio Miami International. La nostra trasmissione è in onda su kHz 5950 pari a metri 49, 7780 kHz pari a metri 41 e 9.955 kHz pari a metri 31. Ovviamente Radio Miami International ha altre frequenze sulle onde corte, però la nostra trasmissione è ospitata insomma in queste meravigliose frequenze. Tutto bene? Com'è che prosegue insomma le vostre giornate, le nostre belle giornate insieme a Radio Miami? Spieghiamo un pochino ai nuovi amici che cosa stanno ascoltando. I Love Italy non è un altro che una sorta di contenitore, un luogo dei ricordi dove possiamo ricordare le cose belle della nostra Italia e attraverso la musica, attraverso il cinema, attraverso anche il teatro. Ultimamente ho visto una rassegna cinematografica molto bella dedicata a Bertolucci, insomma vedete, I Love Italy si può parlare anche di cinema, si può parlare anche di questi grandi maestri. Però nella puntata odierna ci limiteremo semplicemente a salutare i numerosi amici che ci hanno inviato delle belle mail, dei bei rapporti d'ascolto. Io vi ringrazio ancora una volta proprio per il vostro modo di interagire che mi rende felice e mi permette insomma di continuare questa trasmissione. spero sempre ovviamente con l'apporto di Jeff White e di Radio Miami International. Se volete scriverci, vi do tutti i miei contatti, tutti i miei riferimenti, la mail ordinaria andrea@mangiarotti.org, oppure la PEC andrea@pec.mangiarotti.org, oppure potete scrivere direttamente in formato cartaceo se vi va a Radio Miami International, intestando insomma la vostra missiva a I Love Italy, WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America, se volete segnalare insomma la mia trasmissione. Benissimo ragazzi, cosa dite? Iniziamo a leggere le vostre mail, lo facciamo con molto piacere. In apertura vorrei ringraziare ancora una volta Carlo da Bologna, che mi aveva ascoltato mesi or sono e mi aveva promesso insomma di mandarmi del materiale concernente Radio Maryland Bologna. Così è stato, perché Carlo mi ha mandato una bellissima missiva con la QSL carta appunto di Radio Maryland International, poi altre QSL carte di altre radio, c'era anche Radio Ursula insomma con una bellissima ragazza insomma. Grazie ancora Carlo per la tua fedeltà e per il tuo ascolto e per la tua gentilezza. Poi salutiamo anche Alvaro, che ci ha ascoltato dalla Spagna, per l'esattezza ci ha ascoltato da Santa Fe, Granada, Spagna. Lui ci segnala che ci ha ascoltato alle 23.47 e 23.54 dell'11 maggio UTC, frequenza 9.955 kHz, ricevitore Eton Satellite 750, antenna dipolo 35 metri. Mi ha anche allegato un formato MP3 per farmi sentire l'ascolto. Dice che il segnale arriva molto bene, alternato però a varie interferenze. Grazie a Alvaro da Granada, Spagna. Poi abbiamo ricevuto un'altra mail in questi mesi, molto bella, da un ragazzo che ci scrive da Amsterdam. Lui però non è olandese, è giapponese, Toshiki, che mi scriveva e appunto mi segnalava che è uno studente e studia a Amsterdam. Mi ha mandato un rapporto d'ascolto molto dettagliato, mi ha ascoltato appunto da Amsterdam, dalle 13.44 alle 13.59 UTC, il giorno 30 di aprile 2019, frequenza 9.955 kHz, per un simpo tutto 4, quindi buono, una buona ricezione. E mi ha stilato anche vari contenuti, come quello che ho detto, nella musica che abbiamo programmato e così via. Grazie a Toshiki da Amsterdam, però lui è giapponese. Poi abbiamo ricevuto una mail da Vasili che ci ha ascoltato dalla Russia, Samara, regione Russia, e appunto ci segnala che per quanto concerne l'ascolto della WRMI nella sua zona, nell'orario insomma che va in onda I Love Italy, ha un po' di difficoltà, e lui ci ha ascoltato tramite un sito web che permette l'ascolto appunto delle radio in onde corte dal Montana, e ci segnala un ascolto sulla frequenza 9.955 kHz con un simpo 45545, appunto trasmettitore in Montana, USA. Grazie anche a Vasili. Poi abbiamo l'amico Reginaldo invece, che ci ha ascoltato, appunto anche lui, gentilissimo, mi scrive: ciao, come stai Andrea? Il mio nome è Reginaldo, città di Mansa, Santorio de Nenero, Brasil. Io sono un radioascoltatore di emittenti in lingua italiana, portoghese, francese, tedesco e spagnolo. Bene il vostro programma in lingua italiana e inglese. E mi dice per l'appunto che mi ha sentito il 16 marzo 2019 alle ore 20.45-21 UTC sulla frequenza 7780 kHz, quindi un buon ascolto, alle ore 20.45-21 con un simpo tutto due. Quindi ringraziamo anche l'amico Reginaldo che ci ha ascoltato dal bellissimo Brasile. E dopo Reginaldo ospitiamo un altro amico, Andreas, che questa volta invece ci ha ascoltato da Holzminden, Germania. Caro Andrea, oggi ho avuto il piacere di ascoltare I Love Italy sulle onde corte, frequenza 9.955 kHz, la data d'ascolto 27 di aprile. dalle 23.45 alle 24, frequenza appunto 9.955 kHz, SIMPO 25422, ricevitore Texun PL880 con antenna telescopica. Anche lui mi fa un breve assunto di ciò che ha ascoltato. Vorrei ricevere la cartolina QSL, noi abbiamo inviato il tutto. E salutiamo Luisa Leandro invece, che ci ha ascoltato dal Messico, Durango, Messico. Lui ci segnala un ascolto 23 maggio dalle 03.30 alle 3.45 UTC, frequenza 9.955 kHz, SIMPO 242, commento un jamming di sottofondo che disturbava la programmazione. Poi anche lui mi fa un dettaglio di quello che abbiamo parlato, di ciò che abbiamo ascoltato. Grazie anche Luis Alejandro dal Messico. Salutiamo invece anche Dimitri dalla Russia, un'altra bellissima mail che ho ricevuto in queste settimane. Ciao da Saratov, Russia, molto interessante il tuo programma, ho molto apprezzato le informazioni e altro. E poi dice che si è stupito di aver ascoltato una canzone che abbiamo trasmesso in onda, un brano di musica russa, Aliens con Nazare, è stato un piacere, mi scrive e mi fa i complimenti per il programma, per questa mia rivisitazione insomma degli anni 80 sovietici con questa band, che devo dire questa canzone ha suscitato molto interesse anche in altri ascoltatori che mi hanno scritto, quindi mi fa piacere tutto ciò. E lui mi ha ascoltato sulla frequenza 7780 kHz e mi dice appunto che l'ascolto in Russia era un po' difficoltoso e mi ha ascoltato, insomma mi spiega insomma la motivazione dell'ascolto eccetera eccetera. Comunque lui segnala un SIMPO 55455 molto buono, I Love Italy, la data è il 1° di giugno 2019. Grazie a Dimitri. E poi ci ha scritto Jorge da questa bella città appunto del Cile. Il mio nome è Jorge Andreas. Caro Andrea, grazie per la sua trasmissione. Poi mi manda tutto il dettaglio della trasmissione, I Love Italy, sto ascoltando insomma le informazioni, la canzone che ho ascoltato e così via, e mi segnala per appunto un SIMPO 43232, una buona ricezione con un pochino di disturbo di sottofondo. Lui mi ha ascoltato per l'appunto dal Cile, frequenza 9.955 kHz. Grazie a Jürgen dal Cile. Andiamo avanti con un altro amico che ci ha ascoltato questa volta dalla Germania, un amico appunto che mi scrive da questa bella terra, è Ralf che il 22 di giugno mi ha ascoltato per l'appunto sulla frequenza 9.955 kHz alle ore 23.45-24 UTC, antenna 10 metri long wire con un ricevitore Grounding Satellite 700, condizioni meteorologiche poco nuvoloso. Lui ci segnala un SIMPO 24422. Poi ci sono i dettagli dell'ascolto, e l'ho visto, è presentato da Andrea Mangiarotti, e mi scrive una cosa molto carina: la frequenza 9.955 non è diretta verso l'Europa, ma può essere ascoltata ogni notte anche in Germania, si differenzia solo nei giorni quando i programmi si dissolvono, le ore 22 UTC sino alle ore 24 UTC. Poi mi dice appunto che comprende e ama l'Italia, sono stato più volte in Italia, principalmente per scopo commerciale, ho lavorato insieme con alcuni italiani che mi hanno mostrato anche il paese. Ricordi d'oro, solo la mia conoscenza della lingua italiana è ancora limitata. Per questa cosa è molto dispiaciuto. Il tempo in Italia e la sua permanenza è stata molto breve, spero di trovare il tempo per migliorare il mio italiano. Grazie mille per il programma di oggi, in particolare anche lui segnala l'introduzione di questa band russa, Aliens, grandi testi, la mia conoscenza della lingua russa non è come quella dell'italiano, dice, parla bene come l'italiano, ho dovuto imparare questa lingua per più casi anche negli anni 80, nella scuola tedesca dell'università anni 70, anni 80 della Germania, probabilmente nella Germania Est, perché abitava probabilmente nella Germania Est. poi mi ha registrato anche lui un breve MP3 per l'ascolto della trasmissione e chiede la cartolina QSL che noi invieremo a tutti con immenso piacere. Bella questa mail, insomma, che anche lui ha apprezzato questo brano di Aliens nei Zaire. Mi fa piacere, sono 3 o 4, anche 5 amici che si sono complimentati con me per questa messa in onda. Lo faremo ancora con altre canzoni sempre di quel periodo, direi molto molto di nicchia. Noi siamo arrivati in fondo, io vi ringrazio per aver ascoltato I Love Italy come sempre, ci risentiremo prossimamente a Dio piacendo. Io ringrazio Jeff White per tutto, voi per l'ascolto, per le vostre numerose email e mi raccomando, passate una meravigliosa e splendida estate. Avete ascoltato I Love Italy, omaggio a Bernardo Bertolucci.

0: I Love Italy, Radio Miami International, il rotocalco in lingua italiana con Andy Mangiarotti. Vi ricordiamo che questa trasmissione dura 15 minuti ed è in onda sulla Double RMI, Radio Miami International. Siamo in onda su kHz 7780, quindi ci potete sentire su questa bella frequenza che copre vaste zone degli Stati Uniti, Europa, Europa dell'Est e chissà mai fino a dove arriva il mitico segnale di Radio Miami International. Al microfono il vostro Andrea Mangiarotti. Tempo di sole, tempo di spiaggia, di mare, e che cosa capita? Solitamente quando le giornate si fanno più belle, si prende, si va al mare, c'è anche chi va in montagna, intendiamoci, e ci svaga, ci svaghiamo tutti e viviamo questo periodo dell'anno che qua da noi in Italia è estate, da altre parti del mondo sarà autunno, quindi insomma qua da noi è estate, ci svaghiamo e oltre ad andare al mare che cosa capita? Le TV, solitamente le TV nostrane, fanno dei veri e propri tuffi nel passato proponendo dei film molto vecchi, magari non so, in bianco e nero o anche a colori, con grandi attori che possono essere Totò, Gassman, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, con le loro meravigliose interpretazioni cinematografiche, Alberto Sordi e così via, Ciccio Franco. Però quest'oggi, qua a I Love Italy, in questa calda estate, quantomeno per quanto riguarda l'Italia, che si protrarrà per un bel po', perché in Italia si può dire, non so, magari se vi capita di andare al mare, certamente fino a novembre potete farvi il bagnettino perché le temperature sono molto molto gradevoli, arrivano anche a 25 gradi. Io mi ricordo una bella giornata trascorsa in Liguria, era il giorno dei defunti ed io facevo un bagnettino a Sestri di Levante, quindi siete tutti invitati in Italia per pucciare i piedini al mare nelle nostre belle località turistiche. Dopo questo cappello introduttivo, come ho detto in precedenza, solitamente arriva l'estate e le TV trasmettono i grandi classici del cinema italiano. E tra i tanti attori, magari non dico dimenticati, perché la TV lo ricorda spessissimo, sto parlando del grande Renzo Montagnani, lo ricorda soprattutto per le sue pellicole a fianco di Edwige Fenech, di Lino Baffi, Alvaro Vitali e così via, nelle cosiddette commedie sexy all'italiana. Quest'oggi ad I Love Italy vi vorrei leggere un bellissimo articolo che è uscito sul Corriere della Sera, poi ripreso anche da altre testate giornalistiche italiane, tipo Fatto Quotidiano, Libero e così via, dove un certo Walter Veltroni, avete capito bene, Walter Veltroni, fondatore del Partito Democratico Italiano, che da ormai parecchi anni è in esilio politico, passatemi il termine tra virgolette, e si dedica al giornalismo nonché anche alla regia di sue opere cinematografiche. Quest'oggi ad I Love Italy volevo proprio leggere questo articolo molto bello, dedicato a Renzo Montagnani. Vediamo il titolo. Renzo Montagnani e la tragedia nascosta, quei film di serie B per poter pagare le cure al figlio malato. Per molto tempo, scrive Veltroni, Renzo Montagnani, attore italiano di vaglia, è stato iriso dalla critica e dai mainstream di un periodo in cui il cinema o era impegnato o non lo era. o era di sinistra o non lo era. Il suo cinema degli anni 70, fatto di commedie sexy che oggi sembrano l'edizione dinamica del catalogo di Postal Market o delle castissime ingenue parodie delle convenzioni pruriginose dell'Italia bigotta, è stato a lungo additato come il peggio del peggio, come un insulto alla cultura cattolica e quella della critica del capitalismo. Quei film erano invece la prosecuzione del varietà, scrive Veltroni, quello che precedeva e seguiva le proiezioni in tutti i cinema italiano, quello di Polvere di Stelle, quello che ha fatto grande e popolare il teatro italiano per molto tempo. Il varietà di Totò, di Sordi, di Chiari, di D'Apporto, di Macario. Il varietà fatto di meravigliosi giochi di parole, di scambi di persone e di gag e di parodie. Su quei palcoscenici, un grande attore come Nino Banfi e i suoi Franchi ed Ingrassia hanno fatto scuola sperimentando la rudezza del pubblico, maturando la velocità delle battute, indimenticabile descrizione del varietà, è quella di Fellini in Roma, con il dialogo ininterrotto tra i guitti e un pubblico geniale, non meno spiritoso di chi doveva per contratto far ridere. Poi Veltroni continua a toccare l'argomento, per l'appunto, dei critici cinematografici degli anni 70 che hanno sempre preso in giro e criticato questo grande attore che è stato Renzo Montagnani. In un intervento adorato in un convegno di attori del 1977, Montagnani dice: «Io mi ritengo l'ultimo in graduatoria, anche se venisse fuori qualcun altro nuovo, io resterei sempre l'ultimo. Un critico un giorno ha scritto di me: attore da bordello. Io ho sofferto tanto perché non mi sento affatto un attore da bordello, mi sento un attore che ha alle spalle 24 anni di professionalità seria». Qua eravamo nel 1977. C'è però una verità nascosta nella vita del grande mottatore Renzo Montagnani. Le sue scelte lavorative, lui faceva quasi tutti i film che gli venivano proposti, anche se erano film di serie B, anche se erano film, come potremmo definirli, che sicuramente non avrebbero ottenuto un ampio consenso di pubblico. Però c'è una verità nascosta, dice per l'appunto Veltroni, che Montagnani accettava tutti questi ruoli perché per varie ragioni, soprattutto per ragioni economiche. Doveva pagare le spese di cura per suo figlio malato, quell'unico figlio che amava e che lo faceva soffrire, ma il teatro gli avrebbe dato i soldi che non solo non gli garantivano proprio la copertura del teatro, quindi lui si dedicava al cinema 24 ore su 24, accettava tutti i tipi di copioni, ma non perché fosse felice di accettare i copioni, lo faceva perché aveva questo figlio, per l'appunto Daniele, gravemente malato. Lui ha sofferto per non aver fatto una carriera diversa, scrive per l'appunto Veltroni. Pensava di meritare di più. Diciamoci la verità, gli davano soddisfazione i ruoli più colti, mi dice per l'appunto Edwige Fene, compagno di tante pellicole, donna di grande sensibilità. Era capace di piangere e di commuoversi per i gesti di affetto nei suoi confronti. Voleva molto bene a mio figlio, che allora era molto piccolo. E poi ci sono anche i ricordi di altri amici, nonché grandi personaggi dello spettacolo italiano, tipo Maurizio Costanzo, che con Renzo ha lavorato per un programma televisivo e per una rubrica televisiva. Dice che era un personaggio da amici miei, aveva insieme quell'allegria inconclamata, quasi goliardica, e quel senso tragico che ci sono nei film. E poi ancora lo ricorda anche Lino Banfi, ha lavorato in diversi film, per l'appunto con Lino Banfi, La moglie in vacanza e l'amante in città. Banfi dice: eravamo a Courmayeur, la sera restammo da soli noi due. ci divertivamo come matti insieme. A lui piaceva quando io dicevo il mio porca puttana e a me quando lui si avventurava nella parola focaccia, che alla fine era solo una ventata di vocabolo. Una sera mi confidò del figlio e io capii perché ogni tanto affondasse nella bocca la sua tristezza e la sua ansia. Gli pesava che il suo talento non fosse riconosciuto, meritava certo di più della critica, anche per quei film che vengono rivalutati ciclicamente, soprattutto dai giovani. Veramente bello questo articolo di Walter Veltroni, che finalmente dà splendore a questo grande attore. E poi dice ancora, per l'appunto, il giornalista: Renzo Montagnani è stato un grande attore, una grande persona. L'ho conosciuto che era un ragazzo e mi fece una grande impressione. Era una delle prime combinazioni di tristezza e allegria che mi fosse capitato di incontrare. Non sapevo perché, ma capivo che in quell'uomo c'era qualcosa di misterioso, di nascosto. Rideva e faceva ridere, ma lo faceva come per tirarsi fuori da un gorgo. A quei tempi Renzo presentava un programma televisivo di grande successo, si chiamava Mille Dischi. Suo partner era la più sensuale delle annunciatrici, Mariolina Canuli, che oggi mi dice: non ho mai riso tanto in vita mia. Era spiritoso, intelligente, un compagno di lavoro ideale, era riservato, molto sensibile, per me è stato un padre, un fratello, tutto. Bene, cari amici e cari amiche, noi siamo arrivati in fondo anche per questa bella puntata di I Love Italy qua sulla WRMI Radio Miami International. Vi ricordo il rotocalco in lingua italiana dura 15 minuti su Radio Miami International. Noi parliamo dell'Italia quest'oggi, visto che in Italia è estate e lo sarà per un paio di mesi, speriamo, Dio piacendo, con le temperature e così via. Abbiamo ricordato questo grande attore, Renzo Montagnani, spesso sottovalutato, spesso additato come attore di serie B, ma era un grande attore, sia cinematografico che teatrale. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, ringrazio tutti voi ascoltatori e ascoltatrici della WRMI. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea Mangiarotti, ciao da Andy e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Alla prossima.
1: A me va bene, lo stesso, perché io faccio con lo stesso impegno questi filmetti che forse sono più difficili da fare che John Proctor nel Crogiolo, perché quando hai un testo di quel genere sotto sai fare qualcosa, hai un minimo di doti, di capacità. Insomma, non è difficile fare Shakespeare o Miller o Goldoni, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Sì, è più difficile fare,
1: è molto più difficile fare ridere. E io ti ripeto, con lo stesso impegno con cui ho fatto il Crogiolo, posso aver fatto Goldoni, io faccio i miei filmetti.
2: Sei un professionista.
1: Li chiamo così, anche perché io non guadagno molto, non prendo le cifre che prendono i cinque famosi, cioè, quelli dell'OPEC, no? Ormai io ne devo far tanti per bilanciarmi. E anche perché purtroppo delle spese pazzesche, familiari, per tante ragioni, perché se in Italia esistessero delle strutture valide, per esempio per curare dei bambini che non sono normali, non avrei bisogno di fare tutti questi film così indiscriminatamente, senza poter scegliere. Comunque, io sono contento così, la mia carriera per fortuna prosegue.
2: Ma comunque è stato bene, è stato bene, è stato bello che tu abbia puntualizzato la ragione tua privata, familiare, che ti obbliga a fare una carriera che non sempre vorresti scegliere così, insomma. Senti, Stefania, adesso ti farei vedere, non per chiudere, ma insomma, per avvicinarci alla fine, un altro pezzo del balletto Tilt, insomma, che mi pare notevole, sempre con Mancini, Lazzaroff, Chroma Key Follies si chiama.

Benvenuti sul WRMI, Double RMI. Siete all'ascolto di I Love Italy, questo contenitore mensile di 15 minuti che vi consente di compiere un viaggio alla scoperta della nostra Italia per quanto concerne la musica, il costume, la società. Noi amiamo molto parlare dell'Italia di un tempo, però c'è spazio anche per parlare dell'Italia di questi giorni. Innanzitutto vi ricordo che siamo in onda via Double RMI, Radio Miami International, sulla frequenza 7780 kHz, pari a metri 41, ci potete sentire su questa frequenza e copre vari continenti, con le poderose antenne della Double RMI in Okeechobee in Florida. Al microfono Andy Mangiarotti. Bene, abbiamo sospeso da circa un anno l'invio delle cartoline personalizzate QSL per via della pandemia mondiale di coronavirus che sta purtroppo toccando un po' tutte le nazioni. Però visto e considerato che in Italia la situazione da qualche mese a questa parte, grazie anche alle vaccinazioni di massa, sembra essere molto molto migliorata, quindi vediamo di rispondere con le cartoline QSL proprio personalizzate di I Love Italy. Giusto appunto vorrei ringraziare qualche amico che ci ha scritto in questi mesi, richiedendo per l'appunto la QSL che non abbiamo potuto inviare per problemi legati appunto alla pandemia, però riprenderemo l'invio molto presto, quindi abbiamo un po' di materiale arretrato, ci scusiamo e pazientate e riceverete la cartolina QSL. Salutiamo Ralph che ci aveva scritto nel 2020 nel mese di marzo dicendoci: amo l'Italia, potrei piangere quando apprendo sulle ultime drammatiche notizie del coronavirus lì da voi, è così terribile veramente. Lui ci scriveva proprio in piena pandemia, parte del settentrionale dell'Italia, Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza e Reggio, dove ero spesso. Ho incontrato tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta il mio cuore e i miei pensieri sono sempre con voi. Lui ci segnalava per l'appunto un ascolto sulla frequenza 9955 kHz per un Simpo 24333. Ci aveva scritto nel mese di marzo e purtroppo per colpa di questa brutta pandemia non abbiamo potuto inviare la QSL, ma lo faremo nelle prossime settimane. E poi ci ha scritto anche Raffan Ahmed dall'India e ci scrive: rispettabile signore, io sono un ascoltatore delle onde corte, delle radio ad onde corte, piego gentilmente se possibile ricevere le schede dei vostri programmi, una guida o una cartolina QSL. Sono uno studente universitario, ho diversi hobby, eccetera, eccetera. Per piacere, se mi potete inviare il mio indirizzo postale, una cartolina QSL. Lo faremo in queste settimane, caro Ahmed Raffan dall'India. Poi ci ha scritto dagli States James Reda, che ci scrive per l'appunto: vi invio un rapporto di ricezione, per piacere confermate la mia ricezione non tramite email ma bensì attraverso una cartolina QSL, e ci spiega che onestamente preferisce ricevere il cartaceo o una lettera piuttosto di una QSL elettronica. Grazie molte, ci scrive per l'appunto James C. Reda dagli Stati Uniti, per l'appunto ci segnala l'ascolto in data 7-4, perché è l'americana, praticamente gli americani mettono prima il mese e poi il giorno, invece noi siamo abituati diversamente. Comunque è un ascolto del 7-4-2021, frequenza 9955 kHz, e ci spiega per l'appunto il tutto: ottima ricezione, buon segnale, senza alcuna interferenza, prego inviatemi una cartolina QSL, e poi mi fa anche una scheda di quello che ha ascoltato. Grazie a James C. Reda degli States,
ovviamente manderemo all'amico una cartolina QSL il prima possibile. E poi c'è un amico che ci scriveva dalla Cina un anno fa e mi riscrive, probabilmente non ha ricevuto il materiale, e mi dice per l'appunto: gentile signore, richiedo per l'appunto del materiale, sono un appassionato di media, di televisione, di radio, ma anche di turismo, di cultura di altri pianeti. Il mio hobby è collezionare ogni cosa che riguardano i media, le radio, le TV e così via. Se gentilmente mi potete inviare una cartolina QSL sarei molto molto felice. Questo era l'amico Tang Si Yao che ci riscriveva dalla Cina, perché probabilmente non aveva ricevuto la precedente cartolina QSL. Sarà mia discrezione inviare il prima possibile una nuova cartolina all'amico che ci segue dalla Cina. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano anche dalla giù, dalla Corea del Sud, perché no, anche dalla Corea del Nord, se magari ci state sentendo. Un saluto e un abbraccio anche agli amici della Corea del Nord. Bene, questi erano i saluti odierni che richiedevano cartoline QSL. Pazientate un paio di settimane, poi a seconda da dove abitate ovviamente le riceverete, un mese, due mesi, tre mesi, a seconda. C'è sempre da tenere conto che c'è sempre questa brutta pandemia in corso. Comunque noi provvederemo prima possibile ad inviare le cartoline QSL personalizzate di I Love Italy. Ora parliamo della nostra nazione, di quello che è successo in Italia, perché questo è pur sempre un rotocalco in lingua italiana. Sono successe molte cose in questi mesi, ho cercato di prendere in considerazione le cose un po' più importanti, e tra le tante cose successe ovviamente il Festival della Canzone Italiana, che quest'anno si è svolto come sempre al Teatro Ariston, però senza pubblico. I vincitori di quella kermesse canora sono risultati i Maneskin, o Maneskin, pronunciateli un po' come volete, un gruppo musicale rock italiano che si è formato a Roma nel 2016, composto da Damiano David alla voce, Vittoria De Angelis al basso, Thomas Reggi alla chitarra e Elton Torchio alla batteria. Questo gruppo, i Maneskin, hanno raggiunto notorietà in Italia nel 2017, in seguito alla partecipazione all'11ª edizione del X Factory, questo programma dedicato ai gruppi emergenti, che gli ha concesso, la partecipazione X Factory, gli ha concesso di firmare un contratto con un'etichetta discografica, la Sony Music, quindi insomma non proprio poco, hanno firmato il primo contratto e nel 2021 hanno vinto la 71ª edizione del Festival della Canzone Italiana con la canzone Zitte e Buoni, questo brano che si è presentato al Festival della Canzone Italiana, permettetelo, un po' così lemme, così molto molto rock, direi, a differenza delle solite canzoni che da anni, da sempre ascoltate al Festival della Canzone Italiana. Però ci sono sempre ogni tanto negli anni anche delle divagazioni verso un po' più la musica rock. Quindi i Maneskin sono attualmente una band molto molto apprezzata, grazie anche al lancio del Festival della Canzone Italiana, che hanno vinto con immenso piacere, con meritata, direi, meritatamente. Poi che cosa è successo? Sono stati anche selezionati per l'edizione dell'Eurovision Song Contest. Praticamente sarebbe il Festival della Canzone Europea, dove ogni nazione presenta degli artisti, direi, blasonati nella propria nazione, insomma. E hanno candidato i Maneskin per quanto concerne l'Italia. La 65ª edizione, per l'appunto, dell'Eurovision Song Contest è stato vinto dai Maneskin, quindi dopo tantissimi anni, adesso non mi ricordo esattamente quanti, forse l'ultimo vincitore fu Toto Cutugno giù di lì, quindi siamo già a 10 o 15 anni fa come minimo, se non 20. Comunque i Maneskin si sono presentati all'Eurovision Song Contest vincendo questa bella edizione. Non sono mancati
mancate anche le polemiche, insomma, perché come succede sempre in questi festival, sia il Festival di Sanremo, ma anche in questo caso l'Eurovision Festival, ci sono state le polemiche verso la canzone, per l'appunto, Zitti e Buoni, perché un cantante olandese, vediamo se recupero il nome, probabilmente sì, un cantante olandese ha praticamente citato proprio i Maneskin, dichiarando che la canzone Zitti e Buoni può essere un plagio di un suo brano. Lui si chiama Joris Linsen, membro di The Vendettas, questa band olandese, e effettivamente l'attacco iniziale assomiglia un pochino a Zitti e Buoni, solo l'attacco iniziale. Vabbè, noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Rotocorco in lingua italiana termina qua. Prima di cedere la linea allo studio di Okeechobee in Florida, ci sentiamo per l'appunto i Maneskin, i vincitori del Festival della Canzone Italiana e i vincitori anche dell'Eurofestival. Da Andrea Mangiarotti è veramente tutto. A Dio piacendo, ci risentiamo prossimamente, sempre qua sulla WRMI, Double RMI. Ciao a tutti, da Andrea. Buon proseguimento con la programmazione di Radio Miami International. Quindi ora vi facciamo sentire i vincitori assoluti questa bellissima manifestazione, la 65esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Vincitori assoluti, gli italiani Maneskin con Zitti e Buoni. Ciao da Andrea, bye bye, ciao.

I Love Italy, Radio Miami International, il rotocalco in lingua italiana con Andy Mangiarotti. Vi ricordiamo che questa trasmissione dura 15 minuti ed è in onda sulla Double RMI, Radio Miami International. Siamo in onda su kHz 7780, quindi ci potete sentire su questa bella frequenza che copre vaste zone degli Stati Uniti, Europa, Europa dell'Est e chissà mai fino a dove arriva il mitico segnale di Radio Miami International. Al microfono il vostro Andrea Mangiarotti. Tempo di sole, tempo di spiaggia, di mare, e che cosa capita? Solitamente quando le giornate si fanno più belle, si prende, si va al mare, c'è anche chi va in montagna, intendiamoci, e ci svaga, ci svaghiamo tutti e viviamo questo periodo dell'anno che qua da noi in Italia è estate, da altre parti del mondo sarà autunno, quindi insomma qua da noi è estate, ci svaghiamo e oltre ad andare al mare che cosa capita? Le TV, solitamente le TV nostrane, fanno dei veri e propri tuffi nel passato proponendo dei film molto vecchi, magari non so, in bianco e nero o anche a colori, con grandi attori che possono essere Totò, Gassman, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, con le loro meravigliose interpretazioni cinematografiche, Alberto Sordi e così via, Ciccio Franco. Però quest'oggi, qua a I Love Italy, in questa calda estate, quantomeno per quanto riguarda l'Italia, che si protrarrà per un bel po', perché in Italia si può dire, non so, magari se vi capita di andare al mare, certamente fino a novembre potete farvi il bagnettino perché le temperature sono molto molto gradevoli, arrivano anche a 25 gradi. Io mi ricordo una bella giornata trascorsa in Liguria, era il giorno dei defunti ed io facevo un bagnettino a Sestri di Levante, quindi siete tutti invitati in Italia per pucciare i piedini al mare nelle nostre belle località turistiche. Dopo questo cappello introduttivo, come ho detto in precedenza, solitamente arriva l'estate e le TV trasmettono i grandi classici del cinema italiano. E tra i tanti attori, magari non dico dimenticati, perché la TV lo ricorda spessissimo, sto parlando del grande Renzo Montagnani, lo ricorda soprattutto per le sue pellicole a fianco di Edwige Fenech, di Lino Baffi, Alvaro Vitali e così via, nelle cosiddette commedie sexy all'italiana. Quest'oggi ad I Love Italy vi vorrei leggere un bellissimo articolo che è uscito sul Corriere della Sera, poi ripreso anche da altre testate giornalistiche italiane, tipo Fatto Quotidiano, Libero e così via, dove un certo Walter Veltroni, avete capito bene, Walter Veltroni, fondatore del Partito Democratico Italiano, che da ormai parecchi anni è in esilio politico, passatemi il termine tra virgolette, e si dedica al giornalismo nonché anche alla regia di sue opere cinematografiche. Quest'oggi ad I Love Italy volevo proprio leggere questo articolo molto bello, dedicato a Renzo Montagnani. Vediamo il titolo. Renzo Montagnani e la tragedia nascosta, quei film di serie B per poter pagare le cure al figlio malato. Per molto tempo, scrive Veltroni, Renzo Montagnani, attore italiano di vaglia, è stato iriso dalla critica e dai mainstream di un periodo in cui il cinema o era impegnato o non lo era.
o era di sinistra o non lo era. Il suo cinema degli anni 70, fatto di commedie sexy che oggi sembrano l'edizione dinamica del catalogo di Postal Market o delle castissime ingenue parodie delle convenzioni pruriginose dell'Italia bigotta, è stato a lungo additato come il peggio del peggio, come un insulto alla cultura cattolica e quella della critica del capitalismo. Quei film erano invece la prosecuzione del varietà, scrive Veltroni, quello che precedeva e seguiva le proiezioni in tutti i cinema italiano, quello di Polvere di Stelle, quello che ha fatto grande e popolare il teatro italiano per molto tempo. Il varietà di Totò, di Sordi, di Chiari, di D'Apporto, di Macario. Il varietà fatto di meravigliosi giochi di parole, di scambi di persone e di gag e di parodie. Su quei palcoscenici, un grande attore come Nino Banfi e i suoi Franchi ed Ingrassia hanno fatto scuola, sperimentando la rudezza del pubblico, maturando la velocità delle battute, indimenticabile descrizione del varietà, è quella di Fellini in Roma, con il dialogo ininterrotto tra i guitti e un pubblico geniale,

non meno spiritoso di chi doveva per contratto far ridere. Poi Veltroni continua a toccare l'argomento, per l'appunto, dei critici cinematografici.

un attore che ha alle spalle 24 anni di professionalità seria. Qua eravamo nel 1977. C'è però una verità nascosta nella vita del grande mottatore Renzo Montagnani. Le sue scelte lavorative, lui faceva quasi tutti i film che gli venivano proposti, anche se erano film di serie B, anche se erano film, come potremmo definirli, che sicuramente non avrebbero ottenuto un ampio consenso di pubblico. Però c'è una verità nascosta, dice per l'appunto Veltroni, che Montagnani accettava tutti questi ruoli perché per varie ragioni, soprattutto per ragioni economiche. Doveva pagare le spese di cura per suo figlio malato, quell'unico figlio che amava e che lo faceva soffrire. Ma il teatro gli avrebbe dato i soldi che non solo non gli garantivano proprio la copertura del teatro, quindi lui si dedicava al cinema 24 ore su 24, accettava tutti i tipi di copioni, ma non perché fosse felice di accettare i copioni, lo faceva perché aveva questo figlio, per l'appunto Daniele, gravemente malato. Lui ha sofferto per non aver fatto una carriera diversa, scrive per l'appunto Veltroni. Pensava di meritare di più. Diciamoci la verità, gli davano soddisfazione i ruoli più colti, mi dice per l'appunto Edwige Fene, compagno di tante pellicole, donna di grande sensibilità. Era capace di piangere, di commuoversi per i gesti di affetto nei suoi confronti. Voleva molto bene a mio figlio, che allora era molto piccolo. E poi ci sono anche i ricordi di altri amici, nonché grandi personaggi dello spettacolo italiano, tipo Maurizio Costanzo, che con Renzo ha lavorato per un programma televisivo e per una rubrica televisiva. Dice che era un personaggio da amici miei, aveva insieme quell'allegria inconclamata, quasi goliardica, e quel senso tragico che ci sono nei film. E poi ancora lo ricorda anche Lino Banfi, ha lavorato in diversi film, per l'appunto con Lino Banfi, La moglie in vacanza e L'amante in città. Banfi dice: eravamo a Courmayeur, la sera restammo da soli noi due. Ci divertivamo come matti insieme, a lui piaceva quando io dicevo il mio porca puttana e a me quando lui si avventurava nella parola focaccia, che alla fine era solo una ventata di vocabolo. Una sera mi confidò del figlio e io capii perché ogni tanto affondasse nella bocca la sua tristezza e la sua ansia. Gli pesava che il suo talento non fosse riconosciuto, meritava certo di più della critica, anche per quei film che vengono rivalutati ciclicamente, soprattutto dai giovani. Veramente bello questo articolo di Walter Veltroni, che finalmente dà splendore a questo grande attore. E poi dice ancora per l'appunto il giornalista: Renzo Montagnani è stato un grande attore, una grande persona. L'ho conosciuto che era un ragazzo e mi fece una grande impressione. Era una delle prime combinazioni di tristezza e allegria che mi fosse capitato di incontrare. Non sapevo perché, ma capivo che in quell'uomo c'era qualcosa di misterioso, di nascosto. Rideva e faceva ridere, ma lo faceva come per tirarsi fuori da un gorgo. A quei tempi Renzo presentava un programma televisivo di grande successo, si chiamava Mille Dischi. Suo partner era la più sensuale delle annunciatrici, Mariolina Canuli, che oggi mi dice: non ho mai riso tanto in vita mia. Era spiritoso, intelligente, un compagno di lavoro ideale, era riservato, molto sensibile, per me è stato un padre, un fratello, tutto. Bene, cari amici e cari amiche, noi siamo arrivati in fondo anche per questa bella puntata di I Love Italy qua sulla WRMI Radio Miami International. Vi ricordo il rotocalco in lingua italiana dura 15 minuti su Radio Miami International. Noi parliamo dell'Italia quest'oggi, visto che in Italia è estate e lo sarà per un paio di mesi, speriamo, Dio piacendo, con le temperature e così via. Abbiamo ricordato questo grande attore, Renzo Montagnani, spesso sottovalutato, spesso additato come attore di serie B, ma era un grande attore, sia cinematografico che teatrale. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, ringrazio

0: tutti voi ascoltatori e ascoltatrici della WRMI. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea Mangiarotti, ciao da Andy e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Alla prossima.
1: A me, va bene. Col passaporto.
2: A me va bene lo stesso, perché io faccio con lo stesso impegno questi filmetti che forse sono più difficili da fare che dobbiamo. John Proctor nel Crogiolo, perché quando hai un testo di quel genere sotto sai fare qualcosa, hai un minimo di doti, di capacità, insomma, non è difficile fare Shakespeare o Miller o Goldoni, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Sì, è più difficile fare,
2: è molto più difficile fare ridere. E io ti ripeto, con lo stesso impegno con cui ho fatto il Crogiolo, posso aver fatto Goldoni, io faccio i miei filmetti.
1: Sei un professionista.
2: Li chiamo così, anche perché io non guadagno molto, non prendo le cifre che prendono i cinque famosi, cioè, quelli dell'OPEC, no? Ormai io ne devo far tanti per bilanciarmi. E anche perché purtroppo delle spese pazzesche, familiari, per tante ragioni, perché se in Italia esistessero delle strutture valide, per esempio per curare dei bambini che non sono normali, non avrei bisogno di fare tutti questi film così indiscriminatamente, senza poter scegliere. Comunque, io sono contento così, la mia carriera per fortuna prosegue.
1: Ma comunque è stato bello che tu abbia puntualizzato la ragione tua privata, familiare, che ti obbliga a fare una carriera che non sempre vorresti scegliere così, insomma. Senti, Stefania, adesso ti farei vedere, non per chiudere, ma insomma, per avvicinarci alla fine, un altro pezzo del balletto Tilt, insomma, che mi pare notevole, sempre con Mancini, Lazzaroff, Chroma Key Follies si chiama.

0: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
1: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.

0: Radio Miami International, Double RMI, al microfono dalla redazione italiana c'è Andy Mangiarotti. Benvenuti a tutti in questo rotocalco che dura 15 minuti ed è in lingua italiana. La conduzione è alla regia Andy Mangiarotti. Ben trovati, benvenuti. Siamo in onda su Kilohertz 7780 pari a metri 41 sulle onde corte della Double RMI, Radio Miami International. In apertura volevo salutare alcuni amici che ci hanno scritto tramite email, che chiedevano la ricezione delle cartoline QSL. Le abbiamo spedite circa un mese fa e presto le riceverete nelle vostre case, a Dio piacendo, soprattutto perché con questa pandemia solitamente è difficile magari che vengano ricevute. Non tanto perché non arrivano, perché magari ci sono controlli molto serrati alle varie dogane, magari capita che vengono bloccate, quindi speriamo che riceverete le nostre comunicazioni. Noi abbiamo appunto certificato i vostri vari rapporti di ricezione. In apertura vi ricordo i contatti, se magari ci state ascoltando sulle onde corte e volete inviarci un rapporto di ricezione, lo potete fare o tramite la nostra mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure se amate scrivere lettere o cartoline potete scrivere direttamente una lettera alla Double RMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Se preferite il cartaceo scrivete direttamente a Radio Miami, che sicuramente Jeff vi risponderà con una cartolina QSL. Stessa cosa facciamo anche noi: se volete la cartolina personalizzata dei I Love Italy, scrivetemi tramite email andrea@mangiarotti.org e vi mando il tutto direttamente a casa. Quest'oggi a I Love Italy partiamo così.
1: Professore, lei cura il Covid con il plasma, ma ne usciamo fuori da questo maledetto virus?
2: Devo dire che rispetto a quello che abbiamo vissuto febbraio, marzo, aprile, maggio, ancora siamo lontani da quella stagione. In questi giorni però, come voi sapete, i contagi stanno aumentando e stanno aumentando anche i casi di polmoniti anche gravi. Noi a Mantova abbiamo ripreso a utilizzare il plasma e bastano pochissime regole per evitare che si torni indietro. Pochissime regole come il distanziamento, evitare gli assembramenti, usare le mascherine e soprattutto lavarsi frequentemente le mani. Deve diventare un'abitudine perenne, perché non sappiamo ancora quanto il coronavirus circolerà tra di noi.
1: Ecco, allora che cosa, lei ha dato dei consigli pratici adesso, ma in pratica che cosa si deve fare? Illustriamo bene ai nostri ascoltatori che cosa è questo coronavirus.
2: Il coronavirus è un virus a RNA contagiante, molto contagiante. Determina la presenza del coronavirus nell'orofaringe e nel rinofaringe. Non tutti i portatori però sono diffusori, cioè non tutti i pazienti che hanno il coronavirus in orofaringe o in rinofaringe determineranno poi contaminazione di altre persone. C'è però una buona parte dei portatori che è anche diffusore, quindi bisogna evitare che il virus si diffonda. E come dicevo prima, l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento, soprattutto nei luoghi chiusi, va preservato. Sono piccole regole, poche regole che ci permetteranno di non richiudere il paese, perché l'obiettivo è proprio quello di non richiudere questo paese, che ne avrebbe un danno economico enorme. E poche regole che ci permetteranno di ripartire anche con le scuole in presenza, cioè noi non possiamo permetterci di ripartire con le scuole a distanza.
1: Infatti il problema delle scuole è quello adesso imminente. Quindi dobbiamo per forza adoperare questi accorgimenti che lei ci...
2: Assolutamente sì. Per le scuole poi bisognerà provvedere a cercare dei percorsi che cerchino di ridurre il contagio intrascolastico. e prevedere entrate diverse dalle uscite ed orari differenziati, cioè non far arrivare tutte le classi, soprattutto nelle scuole molto grandi. Bisogna cercare di differenziare, di scaglionare gli arrivi e le uscite e utilizzare le mense scolastiche solo nei casi in cui proprio vi è la necessità.
0: Avete ascoltato questo contributo che abbiamo trovato sul web, sul sito Roma dintorni notizie, Roma dintorni notizie, che trovate su YouTube. Era per l'appunto il professor De Donno, scomparso di recente, medico all'ospedale di Mantova. Giuseppe De Donno, purtroppo morto suicida nella sua casa di Mantova. Noi l'abbiamo ricordato e vi ricordo che oltre ai vari vaccini che oramai in tutto il mondo si stanno sviluppando, in Italia c'è stata e c'è tuttora una cura differente che mette in primo piano il plasma, la cura con il sangue di persone che hanno contratto il coronavirus però sono guarite. E il professor De Donno per l'appunto insisteva nel cercare di sperimentare anche questa cura. Professor De Donno, che non ha mai, diciamo così, messo in discussione l'uso dei vaccini, però con i vaccini proponeva anche questa cura. Purtroppo è morto suicida circa qualche mese fa. È un grosso peccato, perché era un ottimo medico e noi a I Love Italy l'abbiamo ricordato. Anzi, facciamo di più. C'è un articolo molto bello di Enrico Ruggeri che omaggia proprio il professor De Donno, apparso su un quotidiano, il Primato Nazionale, e ve lo vado a leggere. Ruggeri, sempre molto, diciamo così, controcorrente e direi schiavo proprio di nessuno. Ruggeri omaggia De Donno, messo a tacere e delegittimato, è una tragedia. Questo secondo Enrico Ruggeri. Enrico Ruggeri, come sempre controcorrente, decide di omaggiare il medico Giuseppe De Donno, trovato morto dopo essersi suicidato nella sua casa di Mantova. Ruggeri omaggia anche il medico inventore della terapia col plasma iperimmune come cura per il Covid, sostenendo che sia stato messo a tacere, delegittimato, deriso, escluso dai programmi TV, sottointendendo forse anche dietro questo trattamento di silenzio da parte dei colleghi e stampa. Per l'appunto, secondo lui, è stato un gesto insano. La sua cura aveva solo un difetto: costava pochissimo. Continua il cantautore, prendendo una posizione netta anche contro chi sviliva i progressi scientifici di cui si era reso protagonista De Donno. Come disse De André, siamo tutti coinvolti in questa tragedia, che è anche la nostra. La citazione ovviamente fa parte della canzone del maggio del poeta genovese. Vuole ricordare anche i suoi follower di non sentirsi esclusi da quella che, secondo l'autore, il mare d'inverno è una vera e propria tragedia del nostro paese. E poi Ruggeri parla anche del Covid. La nostra società non accetta la morte. A proposito di Covid, le parole di Ruggeri in un'intervista a Quarta Repubblica, dopo le frasi di Draghi sulla morte e il virus, risultano quantomeno profetiche. Siamo in una società che non accetta la morte, né invecchiare e morire. L'unico principio sacro e inviolabile è pensa alla salute. Pensa a Cristoforo Colombo, pensa a quelli che hanno combattuto per un'idea. L'hanno fatto perché non pensavano alla salute. È chiaro che uno cerca di vivere meglio possibile, di salvaguardarsi, ma muoiono 400-500 persone di cancro al giorno, di problemi cardiovascolari e così via. Sorrido se vedo uno con mascherina che magari ha un'alimentazione disastrosa, fuma e non si è mai premurato di nulla. Mi ha minacciato di morte per le mie posizioni, morirai di Covid, così capirai, mi ha detto. Capisco che c'è l'emergenza rispetto ai protocolli, però mi preme ricordare, non possiamo rinunciare a vivere per paura di morire. È contro natura, secondo Enrico Ruggeri. Quindi è apparso questo bel articolo del cantante, che ricorda il professor De Donno, giusto appunto. Vi ricordiamo che è ancora attiva in alcune strutture ospedaliere italiane la sua cura col plasma, che sicuramente ha ottenuto ottimi risultati e costa pochissimo, a differenza dei vaccini che hanno un costo esorbitante, è diventato, diciamo così, un business. Però sia io che, come faceva il professore, non ha mai messo in discussione ovviamente il vaccinarsi, però abbinato ai vaccini, magari per quei soggetti che hanno problemi di salute e non possono accedere al vaccino, si può tentare questa bella cura che il professor De Donno aveva inventato prendendo spunto da vecchie pandemie, dove proprio veniva utilizzato il plasma nelle persone guarite da un determinato virus per cercare di salvare altre persone che invece non guarivano tanto facilmente, ma dovevano passare attraverso gli ospedali. Comunque vi ricordiamo che sia la Fondazione San Matteo di Pavia, che sicuramente cercherà volontari che si mettono a disposizione per donare il proprio plasma, ovviamente volontari di persone che hanno contratto il Covid e sono guarite. Poi ci sono passi avanti anche in altri ospedali, mi pare quello di Mantova, e è un po' un modo per ricordare la memoria di questo dottore che purtroppo ci ha lasciato. Effettivamente è vero, prima era in televisione, poi è stato un pochino deriso, e è il modo migliore, direi, per omaggiare questo medico, Giuseppe De Donno, questo medico di provincia, come lui si definiva, e che con questa cura, che non costava niente, ce la metteva tutta per curare i pazienti morti per l'appunto di Covid. Bene, quest'oggi I Love Italy termina qua. Andrea Mangiarotti vi ringrazia per avermi ascoltato sulla WRMI. Vi ricordo che se volete mandarci un rapporto di ricezione lo potete fare tramite mail andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure visitare il nostro sito voiceofitaly.it oppure andreamangiarotti.com. scrivetemi tranquillamente una mail e magari inviatemi anche un file dove testimoniate l'ascolto sulle onde corte, e vi mando la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Se invece volete scrivere direttamente a Radio Miami, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere in formato cartaceo o digitale. Andrea Mangiarotti, veramente tutto. Io ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere live sulle onde corte in moltissime nazioni del mondo. Un abbraccio, cari amici, e a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di WRMI. Ciao a tutti, ciao.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
4: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.
0: Un saluto vi giunge da parte di Andy Mangiarotti, siete all'ascolto di I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana con la conduzione di Andrea, in diretta sulla WRMI Radio Miami International. La nostra trasmissione è in onda su kHz 5950 pari a metri 49, 7780 kHz pari a metri 41 e 9955 kHz pari a metri 31. Ovviamente Radio Miami International ha altre frequenze sulle onde corte, però la nostra trasmissione è ospitata, insomma, in queste meravigliose frequenze. Tutto bene? Com'è che prosegue, insomma, le vostre giornate, le nostre belle giornate insieme a Radio Miami? Spieghiamo un pochino, nuovi amici, che cosa stanno ascoltando. I Love Italy non è un altro che una sorta di contenitore un luogo dei ricordi dove possiamo ricordare le cose belle della nostra Italia, e attraverso la musica, attraverso il cinema, attraverso anche il teatro. Ultimamente ho visto una rassegna cinematografica molto bella dedicata a Bertolucci, insomma, vedete, I Love Italy, si può parlare anche di cinema, si può parlare anche di questi grandi maestri. Però nella puntata odierna ci limiteremo semplicemente a salutare i numerosi amici che ci hanno inviato delle belle mail, dei bei rapporti d'ascolto. Io vi ringrazio ancora una volta proprio per il vostro modo di interagire, che mi rende felice e mi permette, insomma, di continuare questa trasmissione. Spero sempre, ovviamente, con l'apporto di Jeff White e di Radio Miami International. Se volete scriverci, vi do tutti i miei contatti, tutti i miei riferimenti: la mail ordinaria andrea@mangiarotti.org, oppure la PEC andrea@pec.mangiarotti.org, oppure potete scrivere direttamente in formato cartaceo, se vi va, Radio Miami International, intestando, insomma, la vostra missiva I Love Italy, WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America, se volete segnalare, insomma, la mia trasmissione. Benissimo, ragazzi, cosa dite? Iniziamo a leggere le vostre mail, lo facciamo con molto piacere. In apertura vorrei ringraziare ancora una volta Carlo da Bologna, che mi aveva ascoltato mesi or sono e mi aveva promesso, insomma, di mandarmi del materiale concernente Radio Maryland Bologna. Così è stato, perché Carlo mi ha mandato una bellissima missiva con la QSL carta, appunto, di Radio Maryland International, poi altre QSL carte di altre radio. C'era anche Radio Ursula, insomma, con una bellissima ragazza, insomma. Grazie ancora, Carlo, per la tua fedeltà e per il tuo ascolto e per la tua gentilezza. Poi salutiamo anche Alvaro, che ci ha ascoltato dalla Spagna, per l'esattezza ci ha ascoltato da Santa Fe, Granada, Spagna. Lui ci segnala che ci ha ascoltato alle 23.47 e 23.54 dell'11 maggio UTC, frequenza 9.955 kHz, ricevitore Eton Satellite 750, antenna dipolo 35 metri. Mi ha anche allegato un formato MP3 per farmi sentire l'ascolto. Dice che il segnale arriva molto bene, alternato però a varie interferenze. Grazie a Alvaro da Granada, Spagna. Poi abbiamo ricevuto un'altra mail in questi mesi, molto bella, da un ragazzo che ci scrive da Amsterdam. Lui però non è olandese, è giapponese, Toshiki, che mi scriveva e appunto mi segnalava che è uno studente e studia a Amsterdam. Mi ha mandato un rapporto d'ascolto molto dettagliato, mi ha ascoltato appunto da Amsterdam, dalle 13.44 alle 13.59 UTC, il giorno 30 di aprile 2019, frequenza 9.955 kHz, per un simpo tutto 4, quindi buono, una buona ricezione. E mi ha stilato anche vari contenuti, come quello che ho detto, nella musica che abbiamo programmato e così via. Grazie a Toshiki da Amsterdam, però lui è giapponese. Poi abbiamo ricevuto una mail da Vasili che ci ha ascoltato dalla Russia, Samara, regione Russia, e appunto ci segnala che per quanto concerne l'ascolto della WRMI nella sua zona, nell'orario, insomma, che va in onda I Love Italy, ha un po' di difficoltà, e lui ci ha ascoltato tramite un sito web che permette l'ascolto, appunto, delle radio in onde corte dal Montana, e ci segnala un ascolto sulla frequenza 9.955 kHz con un simpo 45545, appunto, trasmettitore in Montana, USA. Grazie anche a Vasili. Poi abbiamo l'amico Reginaldo, invece, che ci ha ascoltato, appunto, anche lui, gentilissimo, mi scrive: ciao, come stai Andrea? Il mio nome è Reginaldo, città di Mansa, Santorio de Nenero, Brasil. Io sono un radioascoltatore di emittenti in lingua italiana, portoghese, francese, tedesco e spagnolo. Bene, il vostro programma in lingua italiana e inglese. E mi dice, per l'appunto, che mi ha sentito il 16 marzo 2019 alle ore 20.45-21 UTC sulla frequenza 7.780 kHz, quindi un buon ascolto. Alle ore 20 45 21 con un simpo tutto due. Quindi ringraziamo anche l'amico Reginaldo che ci ha ascoltato dal bellissimo Brasile. E dopo Reginaldo ospitiamo un altro amico, Andreas, che questa volta invece ci ha ascoltato da Holzminden, Germania. Caro Andrea, oggi ho avuto il piacere di ascoltare I Love Italy sulle onde corte, frequenza 9955 kHz, la data d'ascolto 27 di aprile, dalle 23.45 alle 24, frequenza appunto 9955 kHz, simpo 25422, ricevitore Texun PL880 con antenna telescopica. Anche lui mi fa un breve assunto di ciò che ha ascoltato. Vorrei ricevere la cartolina QSL, noi abbiamo inviato il tutto. E salutiamo Luisa Leandro invece che ci ha ascoltato dal Messico, Durango, Messico. Lui ci segnala un ascolto 23 maggio dalle 03.30 alle 3.45 UTC, frequenza 9.955 kHz, simpo 242, commento un jamming di sottofondo che disturbava la programmazione. Poi anche lui mi fa un dettaglio di quello che abbiamo parlato, di ciò che abbiamo ascoltato. Grazie anche Luis Alejandro dal Messico. Salutiamo invece anche Dimitri dalla Russia, un'altra bellissima mail che ho ricevuto in queste settimane. Ciao da Saratov, Russia, molto interessante il tuo programma, ho molto apprezzato le informazioni e altro. E poi dice che si è stupito di aver ascoltato una canzone che abbiamo trasmesso in onda, un brano di musica russa, Aliens con Nazare. È stato un piacere, mi scrive e mi fa i complimenti per il programma, per questa mia rivisitazione insomma degli anni 80 sovietici con questa band che, devo dire, questa canzone ha suscitato molto interesse anche in altri ascoltatori che mi hanno scritto, quindi mi fa piacere tutto ciò. E lui mi ha ascoltato sulla frequenza 7780 kHz e mi dice appunto che l'ascolto in Russia era un po' difficoltoso e mi ha ascoltato, insomma, mi spiega insomma la motivazione dell'ascolto eccetera eccetera. Comunque lui segnala un simpo 55455 molto buono, I Love Italy, la data è il 1 di giugno 2019. Grazie a Dimitri. E poi ci ha scritto Jorge da questa bella città appunto del Cile. Il mio nome è Jorge Andreas. Caro Andrea, grazie per la sua trasmissione. Poi mi manda tutto il dettaglio della trasmissione, I Love Italy, sto ascoltando insomma le informazioni, la canzone che ho ascoltato e così via, e mi segnala per appunto un simpo 43232, una buona ricezione con un pochino di disturbo di sottofondo. Lui mi ha ascoltato per l'appunto dal Cile, frequenza 9955 kHz. Grazie a Jorge dal Cile. Andiamo avanti con un altro amico che ci ha ascoltato questa volta dalla Germania, un amico appunto che mi scrive da questa bella terra, è Ralf che il 22 di giugno mi ha ascoltato per l'appunto sulla frequenza 9955 kHz alle ore 23.45-24 UTC, antenna 10 metri long wire con un ricevitore Grounding Satellite 700, condizioni meteorologiche poco nuvoloso. Lui ci segnala un simpo 24422. Poi ci sono i dettagli dell'ascolto, e l'ho visto, è presentato da Andrea Mangiarotti, e mi scrive una cosa molto carina. La frequenza 9955 non è diretta verso l'Europa, ma può essere ascoltata ogni notte anche in Germania. Si differenzia solo nei giorni quando i programmi si dissolvono, le ore 22 UTC sino alle ore 24 UTC. Poi mi dice appunto che comprende e ama l'Italia. Sono stato più volte in Italia, principalmente per scopo commerciale, ho lavorato insieme con con alcuni italiani che mi hanno mostrato anche il paese. Ricordi d'oro, solo la mia conoscenza della lingua italiana è ancora limitata. Per questa cosa è molto dispiaciuto. Il tempo in Italia e la sua permanenza è stata molto breve, spero di trovare il tempo per migliorare il mio italiano. Grazie mille per il programma di oggi, in particolare anche lui segnala l'introduzione di questa band russa, Aliens, grandi testi, la mia conoscenza della lingua russa non è come quella dell'italiano, dice, parla bene come l'italiano. Ho dovuto imparare questa lingua per più casi anche negli anni 80, nella scuola tedesca all'università, anni 70, anni 80 della Germania, probabilmente nella Germania Est, perché abitava probabilmente nella Germania Est. Poi mi ha registrato anche lui un breve MP3 per l'ascolto della trasmissione e chiede la cartolina QSL che noi invieremo a tutti con immenso piacere. Bella questa mail, insomma, che anche lui ha apprezzato questo brano di Aliens, Nezaire. Mi fa piacere, sono tre o quattro, anche cinque amici che si sono complimentati con me per questa messa in onda. Lo faremo ancora con altre canzoni sempre di quel periodo, direi molto molto di nicchia. Noi siamo arrivati in fondo, io vi ringrazio per aver ascoltato I Love Italy come sempre, ci risentiremo prossimamente a Dio piacendo. Io ringrazio Jeff White per tutto, voi per l'ascolto, per le vostre numerose email e mi raccomando, passate una meravigliosa e splendida estate. Avete ascoltato I Love Italy, omaggio a Bernardo Bertolucci.

I Love Italy più che mai in questo periodo abbastanza crudo, è un periodo veramente brutto per la nostra nazione. Siete su Radio Miami International, la WRMI, la voce che sta entrando nelle vostre case è quella di Andrea, conduttore della trasmissione appunto I Love Italy. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 oppure 5950, fate voi, e Dulcis in fondo su kHz 9955 pari a metri 31. Solitamente all'interno di questa trasmissione parliamo della nostra nazione, siamo molto allegri, molto spensierati. Purtroppo in questa trasmissione di quest'oggi lo siamo un po' meno, perché come ben sapete questa brutta epidemia del coronavirus ha ormai colpito quasi tutto il mondo. E in apertura volevo ringraziare degli amici che mi hanno scritto tramite email, tra l'altro gentilissimi, anche chiedendomi la mia situazione fisica, come sto, perché come ben sapete, insomma, l'Italia è stata colpita veramente tanto da questo bruttissimo virus. Un abbraccio a Ralph che mi scrive dalla Germania, mi manda anche un rapporto d'ascolto, un Simpo 24333. E ci ha ascoltato sulla frequenza 9955 kHz e mi scrive: amo l'Italia e potrei piangere quando apprendo le ultime notizie drammatiche del coronavirus lì. È così terribile, soprattutto la parte settentrionale dell'Italia che io conosco molto bene, la Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, dove ero stato spesso e dove ho incontrato così tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta. Il mio cuore e i miei pensieri sono con te sempre. Grazie per aver prodotto questo programma nonostante le circostanze. Far connettere il mondo e conoscere l'Italia, sebbene la frequenza, lui dice, della WRMI dei 9955 kHz non abbia come

0: target l'Europa, però riesco ad ascoltarti regolarmente con la mia semplice attrezzatura di ascolto. Grazie veramente, un abbraccio a Ralf della Germania, che si sincerava insomma sulla situazione della nostra nazione. E poi un abbraccio all'amico Alberto Silva. Caro amico, saluti dal Cile, ti ho scritto, come stai? Questa è la situazione in Italia, com'è la situazione in Italia? Preferisci, mi dice appunto, di prendermi cura della mia famiglia e rispettare le indicazioni dell'autorità. Un saluto e un abbraccio in attesa di tue notizie. Grazie Alberto. Alberto Silva dal Cile, grazie, sto benissimo, tutto va avanti molto bene. E un abbraccio anche a Reginaldo, che ci scrive dal Brasile, dal bellissimo Brasile. Ciao, come stai Andrea? Spero sia tutto bene, grazie molto per i tuoi messaggi. Conosci la lingua portoghese? No, purtroppo no, devo essere sincero, ho utilizzato il traduttore per risponderti. Conosco lo spagnolo un pochino, il francese, è bella la tua lingua, la lingua di Dante, e conosco anche l'inglese e il tedesco. Congratulazioni, un forte abbraccio per te e la tua famiglia. Reginaldo dal Brasile. Grazie a questi amici che mi hanno scritto, e grazie anche ad altri amici che magari in silenzio hanno voluto, non so, magari far sentire la loro voce, non mi hanno scritto, però magari mi hanno ascoltato così in silenzio, magari nella loro bella nazione. Come vi dicevo, la situazione in Italia non è delle più belle, però ne stiamo uscendo piano piano, anche perché la nostra sanità è un'eccellenza mondiale. Il bello della sanità in italiana è appunto che cura tutti senza nessuna distinzione di razza e anche di portafoglio. Se venite in Italia, come è successo per i due turisti cinesi, i primi insomma che sono stati ricoverati allo Spallanzani di Roma, appunto affetti da Covid-19, sono stati curati gratuitamente. Quindi non vi preoccupate, la sanità in Italia è un'eccellenza, stiamo andando bene, tutti vengono curati, anche chi non ha le possibilità economiche per essere curato, come avviene in moltissimi stati del mondo. In Italia invece sarete curati anche se non avete disponibilità economiche. Ora abbiamo in linea l'amico Marco Arensi, che è praticamente un cantautore milanese, è lui quello che ha fatto la mia nuova sigla che avete ascoltato, I Love Italy, e poi ha composto anche una canzone proprio I Love Italy che avete sentito in sequenza appena dopo la sigla. Abbiamo Marco al telefono. Marco, guarda, io vorrei non interromperti, ti lascio parlare, se magari ci illustri un pochino la situazione a Milano per quanto concerne la tua città, se ci puoi parlare di tutto, insomma, cosa pensi di questo brutto periodo e così via. Marco, ti lascio la parola, non ti interrompo, vai, sei in onda su Radio Miami International. Ciao Marco.
1: Ciao. Sono Marco Arensi da Milano, in questo momento sono in balcone affacciato sulla mia città, una città sicuramente irriconoscibile perché deserta e silenziosa, una realtà molto strana per una città come Milano. Voglio innanzitutto ringraziarti per l'opportunità che mi dai di poter intervenire nella tua trasmissione e mandarti un grande abbraccio, nella speranza di incontrarci poi più avanti, quando tutta la tempesta sarà passata, davanti magari a una bella tavolata, un buon bicchiere di vino. Saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando. E niente, io sono in casa da 3-4 settimane, ho la fortuna di poter lavorare da casa da lunedì e venerdì, a differenza di altri che purtroppo non possono farlo e che hanno dovuto chiudere le attività lavorative con un grave pregiudizio economico che non gli consente neanche di arrivare alla fine del mese. Ho un fratello medico che lavora in ospedale con tutti gli operatori sanitari, sottoposti ovviamente a un grande stress e soprattutto a grandi rischi per la propria salute e incolumità, per svolgere il proprio senso del dovere, quello di salvare la vita a più persone possibili. Questi ospedali che ormai sono sovraffollati, abbiamo una quantità di ammalati, soprattutto di morti, molto alta, e dobbiamo uscire da questa situazione, e dobbiamo uscirne il prima possibile. Per uscire il prima possibile dobbiamo tutti collaborare ed essere consapevoli che non possiamo far finta di nulla, cercare scusanti per non adottare le disposizioni che ci sono state date. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo non fare. E da questa esigenza, dall'esigenza di tornare il prima possibile alla vita normale, salvare la vita alle persone, uscire il prima possibile da questa situazione, è nata questa canzone che ho scritto quando, un paio di sabati fa, e l'ho registrata in casa, in particolar modo in cucina, per cui l'audio purtroppo non è un granché, perché in casa non ho molti strumenti per poter registrare. Però l'importante è il messaggio che volevo lanciare, e il messaggio è: non solo restiamo a casa, ma restiamo a casa in maniera rigida, in maniera tale da poter adottare tutti insieme contemporaneamente tutte le disposizioni che sappiamo quali sono, in maniera sistematica, senza eccezioni, perché in questo modo e solo in questo modo riusciamo a uscire da questa situazione. E che dire, Andrea, ti ringrazio ancora, ti faccio i complimenti per la tua trasmissione, anzi le tue trasmissioni, e complimenti anche per la bravura, perché secondo me sei un ottimo speaker, un ottimo DJ. E un saluto a tutti, grazie.

0: con questa canzone meravigliosa di Marco Renzi da Milano, che mi ricorda così tanto Bob Dylan, questa armonica bellissima. Abbiamo terminato I Love Italy anche per quest'oggi. Un abbraccio a Jeff White, a tutta la sua famiglia. Grazie Jeff per permettermi di essere ancora qua con tutti gli ascoltatori. L'Italia sta piano piano rialzando la testa e lo faranno anche tutte le altre nazioni. Un abbraccio, veramente una preghiera per i nostri angeli, medici, infermieri, OS, tutte le persone che lavorano negli ospedali, nei pronto soccorsi, nella Croce Rossa. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, restiamo a casa, ma pronti ancora una volta per essere pronti ad uscire e a divertirci tra poco. Dai, che tutto andrà bene. Un abbraccio a tutti, sia lodato Gesù Cristo, perché e insomma è il mese della Santa Pasqua, della rinascita, della resurrezione di Gesù Cristo, e sarà anche una resurrezione per tutti noi. Alla prossima, un abbraccio da Andrea di I Love Italy. Ciao.
1: Va ora in onda un programma in lingua italiana, presenta Andy Mangiarotti.
2: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

Molto bene, molto bene. Eccoci ritrovati su Radio Miami International, WRMI. Un saluto a tutti gli amici e tutte le amiche che ci stanno ascoltando sulle onde corte. Un saluto anche a chi ci ascolta nei vari podcast oppure semplicemente in streaming. Io sono Andrea e la trasmissione che state ascoltando è per l'appunto I Love Italy. 15 minuti in lingua italiana, dove parliamo insomma della mia nazione e dove ascoltiamo anche belle belle canzoni. Vi ricordo che siamo in onda su Kilohertz 7780, su Kilohertz 5950 e su Kilohertz 9955. Ovviamente la diretta la potete seguire anche in streaming audio sul sito di Radio Miami, wrmi.net, oppure direttamente nella mia web radio www.radiooltrepo.com. Anche quest'oggi sarà un viaggio, passatemi il termine, in giro per il mondo, perché ci hanno scritto alcuni amici e leggeremo appunto le loro mail con le loro richieste. Se volete diventare anche voi grandi protagonisti qua a I Love Italy, vi ricordo che potete scriverci o tramite mail, che è la seguente, andrea@mangiarotti.org, oppure c'è anche la PEC, andrea@pec.mangiarotti.org, oppure potete anche visitare il mio sito andreamangiarotti.com se volete scrivere direttamente al programma. Se invece volete scrivere alla radio che ci ospita, www.wrmi.net, wrmi.net, dove potete inviare anche i vostri rapporti d'ascolto. E per gli amici che amano scrivere come un tempo, io sono un appassionato di cartoline, se volete inviarci magari, non so, i vostri rapporti d'ascolto tramite indirizzo postale, anche cartoline, lettere, saluti, potete scrivere a WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente una vostra lettera e appunto Jeff, l'editore di Radio Miami, la leggerà con tutto il team. Ci farà il piacere insomma ricevere anche vostra corrispondenza, passatemi in termini un po' vetusto, cartacea. E ora iniziamo questo viaggio in giro per il mondo. Immaginate insomma che di essere su una mongolfiera che tocca diversi paesi, e salutiamo per l'appunto questi amici che ci hanno scritto tramite email. Partiamo con Eckhard. Ciao Andrea, sono Eckhard, ho sentito parlare del tuo programma tramite la WRMI. Ho provato più volte ad ascoltare la tua trasmissione, però senza successo. Ora le condizioni di ricezione nel mio paese sono leggermente migliorate e ho avuto la fortuna di catturare il segnale appunto di I Love Italy sui 7700 kHz alle ore 20:45 UTC. Potevo sentire, poi mi scrive quello che ho ascoltato, un annuncio di una donna in lingua italiana, i miei saluti ad altri ascoltatori e così via. L'amico Eckhart è stato così gentile che ci ha mandato una registrazione con l'iPhone proprio della trasmissione. E aggiunge anche questo: sono un radioamatore, un ascoltatore di radio da oltre 40 anni e ho ricevuto programmi da molte nazioni e da molte radio da tutto il mondo. Ho anche ricevuto parecchie QSL da diverse stazioni radio da oltre, pensate un po', 165 paesi. E questo è il mio hobby che mi piace, spero che il mio rapporto d'ascolto sia di tuo interesse e lo confermerai con la tua cartolina QSL dettagliata. E questo è il suo rapporto d'ascolto dell'amico Hacker della Germania. Orario 20:45-21 UTC, frequenza 7780 kHz. Trasmissione in lingua inglese e italiana. Lui ci segnala un simpo 332-232, ci ha ascoltato da Serno, un villaggio a 30 km
da Dessau, spero sia giusto, Dessau, che si trova nell'Alta Sassonia. Era la zona, insomma, della Germania democratica negli anni Ottanta, ora la Germania è unificata. E poi mi dice ancora: è stato un grande piacere seguire la tua trasmissione, è fantastico che tu mantenga viva le vecchie onde corte con i tuoi programmi. Ti auguro tutto il meglio per il tuo lavoro interessante, per i tuoi prossimi programmi. Spero di poter essere di nuovo tuo ospite se le condizioni del tempo lo permetteranno, e spero che confermerai il mio rapporto d'ascolto con la tua QSL dettagliata. Grazie in anticipo, i migliori saluti, 73, il tuo ascoltatore Eckhard dalla Germania. Ciao Eckhard, grazie, veramente bellissima la tua email. Ti manderemo ovviamente la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Poi salutiamo l'amico Jorgen Andrea, che ci ha ascoltato dal Cile, nel bellissimo Cile, tramite Radio Miami sulla frequenza 9955 kHz, data 28 agosto 2019. Ci ha ascoltato alle ore 03:15 UTC, programma sempre I Love Italy. Ci segnala un Simpo 444333, in genere una buona ricezione nella mia zona. Lui ci ha ascoltato appunto da Santiago del Cile, bellissima anche questa lettera. E proseguiamo con un'altra mail sempre dal Cile. Ci ha scritto Alberto, devo essere sincero, una mail che mi ha molto emozionato e mi dà insomma la forza di continuare questa bella avventura su Radio Miami. Cordiali saluti dal Cile, sono Alberto, commento che ti ho inviato un rapporto di ascolto relativo al tuo ultimo programma. Devo congratularmi con te perché, nonostante il fatto che la lingua italiana sia stata ritirata dalle onde corte, lui scrive, la mantiene ancora viva attraverso questo programma che raggiunge il Sud America attraverso le onde di Radio Miami International. Qui nel mio paese ci sono molti discendenti italiani, come anche in Argentina, motivo per cui è sempre un piacere e bello ascoltare la lingua dei nostri nonni. L'ascolto è fatto dalle Ande, bellissima zona, 1700 metri sul livello del mare. Mi ha allegato anche una foto proprio delle Ande e una bella foto dove l'amico Alberto si ritraeva con la moglie. L'apparecchiatura che ho usato è una radio Texun ed è un modello portatile molto funzionale. Spero di ricevere la rispettiva scheda QSL, quindi ti ho allegato anche una registrazione audio per valutare insomma la qualità del segnale. L'amico Alberto dal Cile ci segnala una ricezione 444, ci ha ascoltato le 03:15 UTC fino alle 03:30 UTC, data d'ascolto 28 agosto 2019, dalle Ande, bellissima questa mail. Poi manderemo anche l'amico Alberto, come anche l'amico Hacker, la nuovissima cartolina personalizzata di I Love Italy.

0: radio, della sua trasmissione, e lui ha anche l'hobby dei francobolli. Mi chiede se è possibile anche ricevere qualche francobollo italiano. Certamente lo invierò. Il tuo ascoltatore, Mister Afzal Hussein dall'India. Grazie veramente anche a questo amico dall'India. Bene, abbiamo salutato tutti, chi è che ci ha scritto, chi è che magari ci sta ascoltando senza scriverci, potete farlo anche voi, potete scriverci magari in maniera riservata tramite posta ordinaria direttamente a Radio Miami, o se preferite potete anche inviarci una bellissima mail. Ora, riagganciandomi al discorso di Alberto, che mi segnalava proprio questa mia prerogativa, insomma, principale di mantenere viva la lingua italiana sulle onde corte, come fanno anche altri conduttori tipo Roberto Scaglione, appunto, io volevo proprio farvi sentire una canzone meravigliosa composta da Lucio Dalla, e anche il brano che conclude I Love Italy per quest'oggi. E questa canzone intitolata Caruso di Lucio Dalla, a mio avviso, ricorda un po' proprio il periodo dei nostri nonni, dei nostri bisnonni che sono immigrati in Argentina, in Cile, nell'America Latina, ma anche negli Stati Uniti. Erano immigrati con poco e niente, una valigia di cartone e tanti sogni nel cassetto. C'è chi ha realizzati, chi non li ha realizzati. Nonostante questo, c'era sicuramente in sottofondo la grande musica del tenore Caruso, che gli teneva compagnia nei loro viaggi su questi traslatlantici, oppure gli teneva compagnia nelle loro giornate di riposo dal lavoro. Ai tempi era veramente duro lavorare, insomma, e soprattutto compiere questi viaggi che duravano dei mesi per raggiungere gli Stati Uniti, l'Argentina, il Cile e così via. Quindi questo brano lo dedichiamo a tutti i nostri amici che ci ascoltano, a Jeff White, l'editore di Radio Miami, che ringrazio, insomma, ancora una volta per questo spazio fondamentale, e ricordiamo, insomma, l'Italia con questa canzone stupenda di Lucio Dalla. Ciao a tutti da Andrea, Caruso, Lucio Dalla.
1: Qui dove il mare luccica.

I Love Italy su Radio Miami International Double RMI. Un saluto da parte di Andrea e benvenuti a tutti in questo nuovo spazio in lingua italiana. Spieghiamo un pochino ai nuovi amici e alle nuove amiche che cosa state ascoltando. Praticamente I Love Italy è un contenitore, un salotto radiofonico in onda solo sulle onde corte, 15 minuti in lingua italiana, insomma, che potete sentire direttamente nelle vostre radio ad onde corte, ma anche in streaming audio direttamente dal sito della doublermi.net. Ora vi voglio ricordare che siamo in onda su 7780 kHz, pari a metri 41, 9955 kHz, pari a metri 31. Questa trasmissione è in rotazione in programmazione su Radio Miami International. Vi dicevo, 15 minuti in lingua italiana, dove se volete potete essere anche voi grandi protagonisti mandandoci una mail al nostro indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete anche interagire con il sottoscritto attraverso il numero degli SMS, più che SMS, per il numero per gli WhatsApp 377-456-3033, 377-456-3033 è il numero per i vostri WhatsApp. E ora vi ricordo anche agli amici e alle amiche che adorano scrivere lettere o cartoline come un tempo, l'indirizzo della nostra radio, Double RMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Bene, in apertura, dopo avervi ricordato un po' il tutto, passiamo immediatamente ai saluti agli amici e alle amiche che ci hanno ascoltato in questo mese. Salutiamo Cyril McDonald dal Canada, ci scrive per l'appunto dal Canada e mi scrive: ciao Andy Mangiarotti e complimenti, saluti dal Canada, è un vero piacere inviarti il mio rapporto di ricezione del tuo programma ospitato sulla WRMI nella mia, ti ho ascoltato attraverso il mio ricevitore ad onde corte e ti invio immediatamente il rapporto di ricezione. Lui mi segna show I Love Italy in lingua italiana, data 12 ottobre 2020, 23.45 UTC sino alle ore 00 UTC, frequenza 9.955 kHz, ricevitore Grundig Satellite 2400 SL, location Nakvik, New Brunswick, Canada, per un simpo 22122, segnale un pochino disturbato, disturbo di fondo e disturbo atmosferico. Grazie a Siri McDonald dal Canada. E ora invece ci spostiamo nella bellissima Colombia. E vai, salutiamo l'amico che ci ha scritto dalla Colombia, Alejandro Perez. Buongiorno, il rapporto di ricezione di Envigado, una piccola città nei pressi di Medellin in Colombia. Lui mi dice che mi ha ascoltato, ha fatto anche lui un rapporto dettagliato e mi dice: saluti da Envigado, città ai pressi di Medellin in Canada. Mi ha ascoltato nella banda dei 31 metri, nella frequenza 9955 kHz, attraverso Com Radio CRU1 e nell'antenna locale. Mi ha ascoltato alle 18.50 sino alle 23.50. grazie a te Alejandro Perez. Se mi vuoi far avere il tuo indirizzo postale, appena mi è possibile ti invio una cartolina, una ufficiale di appunto I Love Italy, una cartolina ufficiale di I Love Italy. Grazie veramente a questi amici e a queste amiche che, se volete continuare a scrivere, lo potete fare: andrea@mangiarotti.org per rapporti di ricezione, per messaggi, commenti, se volete parlarci anche un po' di voi,
noi siamo qui. Questa è Double Are Mine, state all'ascolto di I Love Italy con Andrea Mangiarotti ancora per un pochino, ed ora parliamo di ricordi. Quanti di voi, insomma, non hanno ricordi di situazioni particolari, un luogo visitato, non so, una giornata trascorsa al mare, in montagna? E sicuramente uno dei ricordi più belli è quando da piccoli magari si andava a scuola e si prendeva il treno, per l'appunto, per andare a scuola e raggiungere la città dove studiavamo. C'è un bellissimo racconto che ho trovato, è un articolo scritto da Giordano Lupi, che scrive per un giornale online, Val di Corna, che copre la provincia di Piombino, Livorno e in Toscana, e praticamente Giordano Lupi ricorda la ferrovia. Ma sentite un pochino come ricorda in modo dolce e toccante la ferrovia. Vi vorrei leggere questo articolo che trovate anche sul web, questo suo ricordare la ferrovia, appunto, di Giordano Lupi, Treni e ricordi. La stazione ferroviaria per me rappresenta qualcosa di più che un semplice luogo dal quale partire per poi fare ritorno. Ho vissuto per anni in una casa cantoniera lungo i binari, sono un figlio di ferroviere, mi sono abituato allo sferraiare dei treni come una corsa ordinaria, il rumore dello scambio manuale era un momento di vita quotidiana e il passaggio in bicicletta del manovale, addetto alle manovre, scandiva le ore della giornata. Passavo molto tempo nel giardino di casa cantoniera di via Chiassetto, uno spazio all'aperto che chiamavo giardino, anche se il nome è troppo impegnativo, e praticamente in questo giardino leggevo libri di Pasolini, Moravia, quando faceva bel tempo, ma anche di Pascoli, Joyce, Verlaine, Rimbaud, i miei amori di un tempo. Poi si cresce e si cambia, non si può passare tutta la vita a leggere le stesse cose, ma il ricordo rimane come il profumo di un dolce del passato, la Madeleine. Il mio spazio all'aperto sotto la l'acacia in fiore, intrisa di odori e sentori di primavera, prevenivano dall'oleandro poco distante dai due banani piantati da mio padre. Era il luogo preferito dove preparare le interrogazioni liceali, ma soprattutto esami universitari, che al liceo ho sempre studiato poco. Non ero un secchione, preferivo leggere romanzi. Ascoltavo musica a sette di Vecchioni, di André, da un vecchio registratore Grundig. Se ero incazzato con il mondo, preferivo Francesco Guccini, Stefano Rosso. Per i momenti di nostalgia, sceglievo invece i Venditti di Gregori. Adesso le musicassette non esistono più. Le ho dovuto buttare tutte. Ci sono gli MP3 da scaricare, i video su YouTube e così via. Mi sono adeguato. Che altro fare? Ma la poesia non è la stessa, manca il fascino del possesso, dell'attesa, del discorso desiderato. Il vinile, la cassetta, non importa. Risparmiavi il denaro che serviva poi per acquistare il tuo oggetto del desiderio. Non divaghiamo, che le disgregazioni sono un mio problema. Parlavamo di stazione ferroviaria. Dalla mia stazione di Piombino, dalla quale partivano accelerati per Piombino Marittima, per Campiglia, una volta al giorno persino un treno per Firenze, che si chiamava la Freccia dell'Elba. Una stazione è andata scomparendo nel breve volgere degli anni, un giorno dopo l'altro, come in una vecchia canzone di Luigi Tenco. Insieme al capostazione che veniva al piano superiore della palazzina, al posto di lavoro, degli operai, alla mensa, alla sala d'aspetto, al deposito bagaglio, alle docce e ai bagni pubblici, tutto è scomparso. Ricordo le levatacce alle 5 del mattino per prendere un treno diretto a Pisa ogni lunedì, per frequentare l'università che in fondo non mi è servita quasi a nulla. Se non a trovare un lavoro, basta che sia un lavoro che garantisce la sussistenza, ma non è capace di realizzare i sogni. Poi
Però mica è detto che i sogni non li abbia realizzati. Il mio problema è averne troppi, volere sempre qualcosa in più di quello che si ottiene. E in fin dei conti scrivo un sacco di libri sulle cose che mi interessano. Il lavoro basta che sia, mi lascia il tempo di occuparmi della vita, delle cose che amo, di vedere buon cinema, di leggere, scrivere, pubblicare autori, andare in giro per l'Italia, per fiere del libro, per presentare romanzi. Sogni, sogni sì, che svaniscono e che ci stemperano come un treno che sferraglia sui binari alle 6 del mattino, carico di ragazzi che vanno incontro al futuro. E molti di loro non ci sono più, non cercano di realizzare sogni per colpa di un destino assurdo. Tu che suonavi il piano, per esempio, e studiavi lettere moderne, come avrei voluto fare io, tu che mi raccontavi il futuro, che non ho mai vissuto, come se fosse stato un notturno di Chopin, tu che sei finito nel binario morto della tua vita, non ci sei più, come non ci sono altri, ma per il solo fatto che ti ricordo, non sei assente. Aleggia la tua presenza sulla mia vita, torna come prepotenza fuori dai fogli dei vecchi compiti in classe, esplodi in un sorriso sincero. Pascoli avrebbe detto meglio, amico mio, lo sappiamo entrambi, ma spero che ti contenterai del mio ricordo, di una mattina del treno Piombino Pisa, l'ultima mattina che ti ho visto, prima di non avere più il coraggio di vederti. L'ultimo scambio di sogni prima che il treno prendesse una curva in attesa e terminasse la corsa in un binario senza fondo. La nostra stazione è ancora lì, di tanto in tanto ci passo davanti con la mia valigetta del lavoro, basta che sia, mi rendo conto che non c'è più la venditrice dei giornali, la vecchietta della mia infanzia che mi metteva da parte l'Uomo Ragno e Fantastici 4, non c'è più nemmeno il vecchio bar frequentato da giocatori di carte e bevitori di aperitivi in ogni ora del giorno, restano pochi taxi che si fermano per ripartire alla volta del porto di Campiglia, autobus che fanno scendere passeggeri. Il treno è un ricordo del passato, una fantasia di ragazzini in attesa dalle littorine e balloni nelle fredde mattinate d'inverno, un fantasma di vecchi incontri, quasi soffia il maestrale. Non si fanno neppure i biglietti alla stazione, perché è chiusa. Ramo secco della memoria, interludio tra il silenzio spettrale e un tempo che non tornerà mai più. Tiro dritto verso il mio lavoro, non mi fermo neppure a osservare chi viene e chi va. Evito di cadere nei trabocchetti del ricordo, preferisco pensare che è tutto come prima. Magari domani prendo il treno per Pisa e trovo ancora il mio amico che mi racconta i suoi sogni, partendo proprio dal punto in cui si sono interrotti. Questo era un bellissimo racconto di Giordano Lupi che trovate online, basta cercare Treni e Ricordi sul sito valdicorna.it e leggerete questo racconto che come me vi emozionerà tanto, vi darà veramente delle emozioni incredibili e vi farà ricordare un po' anche la vostra gioventù. Grazie per l'ascolto, I Love Italy termina qua, addio piacendo, ci risentiamo prossimamente sempre qua su Double RMI. Ciao a tutti, Andrea Mangiarotti, un abbraccio, bye, ciao da Andy, ciao, grazie, ciao.

Benvenuti a tutti a I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana su Radio Miami International. Un saluto a tutti da parte di Andy Mangiarotti. In apertura vorrei salutare Gioacchino Stallone di Marsala, che ci ha inviato un rapporto di ricezione, Antonello Urbani con il suo codice da radioamatore IK0PHU da Civitavecchia, Roma, e Francesco dalla Valtellina vicino a Sondrio. Il suo codice di radioamatore è IW2DBM. Una puntata particolare questa di I Love Italy. Ricordiamo con grande affetto un mio caro amico e anche un caro amico magari di qualche ascoltatore radioamatore italiano, Graziano Braga, identificativo IW2DOF, che purtroppo ha raggiunto la casa del padre la notte dell'11 settembre. Graziano era una persona estremamente gentile, garbata e di immensa cultura. Fu tra i fondatori di Sigma Radio Oltrepò negli anni 70, era una storica radio qua della nostra zona, da dove vi sto parlando, nell'Oltrepò Pavese. Negli anni 70 lavorò per la storica ERE di Stradella, un'eccellenza mondiale nella costruzione di ricevitori radiofonici. Graziano fino a circa l'anno scorso co-conduceva uno dei pochi programmi radiofonici ascoltabili sulle onde corte. Il programma si chiamava Spazio Obiettivo DX e andava in onda per l'appunto su Adventist World Radio Italia. Poi purtroppo è stata cessata la programmazione. Per onorarlo, visto che Graziano ascoltava questa trasmissione, mi inviava anche dei rapporti di ricezione e quando si parlava insieme si parlava di radio ascolto internazionale, per omaggiare Graziano, che sicuramente molti di voi all'ascolto ricordano nel suo programma Spazio Obiettivo di X, che in precedenza era di Roberto Scaglione e poi l'ha co-condotto lui, quindi noi lo ricordiamo dedicando proprio a Graziano l'intero programma di oggi. Vi faremo sentire una sua intervista molto bella che ha rilasciato al suo amico radioamatore Luca Vercesi, IU2IKE, che dal suo canale YouTube, appunto Luca Vercesi, ha fatto una bellissima intervista a Graziano, dove parla appunto del suo mondo, delle sue passioni, dalla radio, del radioascolto internazionale, del suo lavoro appunto nella ERE di Stradella, questa eccellenza mondiale della costruzione di ricevitori radiofonici. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, vi lascio appunto in compagnia di Graziano, lo ricordiamo così, questa bella intervista di Luca Vercesi. Ora il caro Graziano riposa in pace e la tua voce viaggia tra le onde dell'eternità.

0: eccoci arrivati a Stradella. Per me era il primo settembre del 1975. Io percorsi come oggi allora questa strada e venni in questa sede qui di Stradella a lavorare con una certa ansia, ma nello stesso tempo con un certo entusiasmo. Proprio come adesso aprii questa porta e per me qui tutto ebbe inizio. In questa sede l'aereo ebbe la maggior crescita, dove vennero prodotti i prodotti più interessanti.
1: Buongiorno Graziano, benvenuto Ciao. Dalle mie parti.
2: Ciao Luca, è un piacere essere qui nel tuo bunker.
1: È vero, il bunker, è vero. C'è un po' del bunker, sì.
2: Che devo dire, come ti dicevo prima, che visto dal vivo è molto più... lo trovo migliore rispetto a quello. Il video non rende, è un locale molto più caldo visto dal vivo. In TV appare un ambiente quasi asettico, invece si vede la tua personalità, le tue cose, cioè si vede che ci sei tu qua dentro, ecco. Che è tu, è roba tua, è casa tua.
1: Grazie, mi fa molto piacere. Bene. Ma come mai sei da queste parti? Spieghiamolo agli amici del canale. Ma
2: innanzitutto è tanto tempo che non vengo da queste parti, tanto veramente sono tanti anni. E poi, come ci siamo detti, sarebbe buona cosa lasciare una traccia di un bel periodo italiano, di un prodotto italiano dove io ho avuto la fortuna di lavorare in questa azienda. Abbiamo fatto tante belle cose, io ho imparato un lavoro che già in parte sapevo, ma che comunque quando ti scontri, ti trovi con i problemi quotidiani nel costruire, sviluppare, testare, produrre le cose, impari veramente tantissime cose che nessuna scuola ti può dare. La cosa tra l'altro è nata, forse la parte più buffa è questa, perché io nel 74 facevo il CB come molti di noi, non avevo tantissimi soldi e ho scoperto che a Canneto Pavese, sopra Stradella, c'era una ditta che costruiva le radio, ma che io non sapevo dov'era e soprattutto non avevo neanche il mezzo per andarci. E allora poi ho comprato la radio da CB anch'io, avevo preso il NASA 46 canali, che ne abbiamo parlato tante volte, e mi era venuto il pallino di collegare a questo ricetrasmettitore un preamplificatore microfonico, un microfono amplificato. C'era, a quei tempi andava di moda il Turner, quello palmare, che aveva il contenitore azzurrino. Esattamente, quello che stai tirando fuori dal cassetto tu è proprio quello che per me allora era un po' il sogno,
1: insomma, che farlo apposta,
2: esatto, era tipo questo, e sapevo che appunto via in questa azienda qua che vendevano un prodotto identico marcato Leson, che invece di avere il comando di volume qua dietro l'aveva qua sotto, ma era sostanzialmente lo stesso prodotto. E allora ho detto, prima o poi me lo devo comprare. Intanto è passato il tempo, poi ho scoperto che l'anno successivo, a febbraio, questa ditta ha aperto a Stradella, non molto lontano da dove abitavo io. E allora ho messo da parte i soldini, sono andato in questa ditta e mi sono comprato questo microfono. E intanto ho visto che c'era una ditta che faceva la radio, ho detto, guarda, sarebbe bello un domani venirci a lavorare. E la cosa è finita lì. Poi è passato il tempo, ho deciso di fare radioamatore, sono andato a fare i corsi, i famosi corsi per l'esame di teoria e poi anche l'esame di telegrafia. L'esame di telegrafia era tenuto da I2TAO, che era uno dei soci fondatori dell'AERE. Quindi ho avuto occasione di conoscerlo e a quel punto gli ho chiesto se non c'era uno sbocco per me. Quindi nel 75, praticamente poco prima delle ferie, ho fatto un colloquio di lavoro e il primo settembre del 75 ho iniziato a lavorare in questa ditta, l'AERE. Questa ditta costruiva apparecchiature, brice trasmittenti per radioamatori in quel periodo, ma la cosa che è poco conosciuta è che questa azienda è stata una delle prime aziende a livello mondiale a costruire un brice trasmettitore che costasse poco, fatto come un autoradio da poter montare nelle automobili al posto della classica autoradio, comunque allora non c'erano gli estraibili, ma con qualche sistema per poterlo rimuovere. Tant'è certo. Vero che noi abbiamo costruito una zanca che allentando due bulloncini si poteva tranquillamente esportare il prodotto. E tutto è nato da lì, insomma, da questa ditta, che ha fatto appunto tante cose. Tra l'altro ho portato qui un apparecchio che poi avremo modo di vedere.
1: Assolutamente sì.
2: E quindi ho cominciato a costruire dentro nel reparto dove venivano costruite le radio, che è stato un po' il mio punto di partenza. Mi presento a lavorare, mi dicono, vedi questo qui, fa l'uguale. Io avevo già un po' di dimestichezza e quindi ho cominciato a costruire questi prodotti. Allora una delle prime cose che si fecero era la linea X, il ricevitore e il trasmettitore. e poi tutti gli altri prodotti, il rosmetro, il commutatore d'antenna, tutte le varie cosette. Pian piano, passano il tempo, imparo e poi ho cominciato a fare una specie di primo collaudo dei prodotti e poi in breve tempo mi sono trovato in laboratorio a fare il primo collaudo, la prima taratura, vedere se c'erano dei problemi in produzione, di segnalarli. E poi pian piano le cose sono andate avanti e praticamente per me è stato il mio 13 al Totocalcio, perché io in 500 metri di strada a piedi andavo a lavorare in una delle pochissime realtà europee.
1: È vero, effettivamente era una delle poche realtà europee. Perché non...
2: I soci erano tre, e una persona era un progettista, l'altro si occupava dell'acquisto materiali e l'altro era il venditore. La cosa buffa è che questa ditta è nata in un garage a Broni nel 1969, 10 anni prima di Steve Jobs, con il compito di dover realizzare un ricetrasmettitore che costasse al massimo 100.000 lire, perché un grosso rivenditore sul milanese aveva fatto questa richiesta. E per perseguire questo risultato è stata costruita questa azienda in un garage, e quando se ne parla sembra una cosa ridicola, ma ancora una volta noi italiani siamo arrivati prima
1: degli altri. Prima degli altri. Effettivamente è vero, la Apple è nata in un garage, che io sappia.
2: Esatto, quindi... è nata in un garage da due ragazzi, anche loro qui erano tre, e poi pian piano la cosa è cresciuta, perché comunque questo prodotto è stato fatto, ha avuto un grande successo, sono stati venduti tanti numeri. C'è stato un periodo che non si riusciva a soddisfare le richieste di mercato, poi sono stati fatti aggiornamenti, poi è nata tutta un'altra linea di prodotti. 40 anni credo, a parlarne con piacere,
1: no, infatti,
2: e sperando di tenere vive questa realtà, anche perché comunque queste tre persone sono stati molto lungimiranti, perché comunque progettare in quegli anni un prodotto e andare a reperire i materiali su Milano, che non era proprio una cosa semplice, e poi anche gestire commercialmente quello che era l'aspetto vendita, le pubblicità sulle riviste. Loro erano anche appassionati di fotografia, per cui molte foto le hanno fatte loro, cioè c'è stato fatto un lavoro veramente, sono state tre persone che si sono ben mischiate e il risultato è stato interessante.
1: Certo, ma che tra parentesi l'Aere, correggimi se sbaglio, esiste ancora.
2: L'Aere è stata venduta qualche anno fa a una ditta di Desenzano del Garda che si occupa di prodotti in tecnologia ATEX e vari dispositivi, e ha inglobato il marchio Aere, perché loro avevano bisogno di inglobare dei prodotti con determinate caratteristiche e certi tipi di omologazione, che erano prodotti che ultimamente l'Aere produceva avendo abbandonato il mercato radiomateriale.
1: Certo.
2: E quindi il marchio Aere esiste ancora e la ditta ha inglobato questo marchio, e nelle sue pagine web accenna un po' a quello che è stata la storia di questa azienda, però loro il mercato radioamatoriale lo hanno completamente lasciato fuori, anche perché se non sei un radioamatore, se non conosci questo, non ce la fai, è impensabile
1: ovviamente
2: produrre un prodotto, capire cosa vuole il mercato. Già è difficile capirlo per chi è attore di questo mercato, poi se uno non è attore, cioè, no, non lo capisci, insomma. Diciamo che io sono stato molto fortunato, perché nella mia famiglia mi sono trovato a dover andare a lavorare per una questione economica, non ho potuto proseguire gli studi, e avere una ditta come l'Aere a Stradella, che poi sarebbe, a quei tempi credo che a livello europeo ce ne saranno state 4 di ditte che facevano radio, 4 o 5,
1: sì,
2: in Italia ce n'erano 3 praticamente, però le altre due erano meno coinvolte per quanto riguarda il discorso radioamatori. Per cui devo dire che effettivamente sono stato molto fortunato. E poi a Stradella, che è conosciuta sostanzialmente per il discorso delle fisarmoniche, c'erano delle piccole ditte di terziario impegnate nelle fisarmoniche, che avevano l'attrezzatura per fare anche dei particolari d'alluminio, che poi noi abbiamo utilizzato queste
1: sì,
2: aziende,
1: certo,
2: che avevano magari meno lavoro con le fisarmoniche e sono state coinvolte da noi per realizzarci dei particolari, tipo i dissipatori che dovevano avere certe dimensioni con certi spazi, loro avevano l'attrezzatura per farlo, oppure dei particolari d'alluminio, degli schermetti, e quindi avendo questa azienda su Stradella del terziario, per cui c'è stata anche questa possibilità. Oltretutto le ditte che fanno le scatole di imballo era una ditta che si trovava qui a Santa Giulietta,
1: sì, quindi molto vicino,
2: esatto,
1: sempre a Stradella,
2: e tutto quello che veniva fatto a livello di tipografia, perché allora la fotocopiatrice era un lusso, poi è stata presa, ma all'inizio era un lusso, veniva stampato a Broni, c'era una tipografia che stampava tutte le cose,
1: certo,
2: per noi, quindi
1: che Broni è appena dopo
2: attaccato
1: Stradella,
2: certo, ci sono proprio, sì, praticamente da un cartello di una città vedi quello dell'altro, ormai è quasi una
1: sì, città, è quasi sola, la stessa cosa, quasi adesso cosa, come adesso, ai tempi no, adesso no, sì, no.
2: C'è sempre stato un po' di astio,
1: sì, beh, quello
2: tipico campanilismo di paese,
1: certo,
2: però poi in realtà si è sempre cercato di di scegliere le ditte dove, dove meglio ci, certo, si trovava.
3: Ma... grazie anche a voi tutti, buon ascolto e a domenica prossima.
0: Ed eccoci arrivati a Stradella. Per me era il primo settembre del 1975. Io percorsi come oggi allora questa strada e venni in questa sede qui di Stradella a lavorare con una certa ansia, ma nello stesso tempo con un certo entusiasmo. Proprio come adesso aprii questa porta e per me qui tutto ebbe inizio. In questa sede l'aereo ebbe la maggior crescita, dove vennero prodotti i prodotti più interessanti.
4: WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。要练习意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it、andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
5: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
6: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

Che immenso piacere, ragazzi e ragazze, bentrovati qua da Radio Miami International, il vostro amico Andrea, sempre ovviamente in diretta con voi. Una bellissima puntata quella di quest'oggi, perché ho raggiunto veramente il massimo del divertimento e soprattutto sono più che altro felicissimo, perché benché 15 minuti di trasmissione, però riceviamo veramente tanti rapporti d'ascolto, tante mail di saluti, di commenti favorevoli e così via. Quindi devo ringraziare veramente tutti voi in primis, ma ringraziare anche Jeff White e Radio Miami International che ci ospita e ci dà questa grande opportunità. Non mi sono ancora presentato, un caro saluto, benvenuti a tutti da parte di Andy Mangiarotti. Questo spazio è in lingua italiana, in onda appunto su Radio Miami International, e la trasmissione si chiama I Love Italy. Spieghiamo un pochino ai nuovi amici perché questo nome, perché la trasmissione insomma è stilata ed è in lingua italiana e ci piace parlare un pochino dall'Italia attraverso la musica, il cinema, il teatro e così via ovviamente. Dura la trasmissione, la trasmissione dura 15 minuti ed è in onda nella programmazione appunto di Radio Miami International, che vi ricordo trasmette live sulle onde corte, per l'esattezza sulle seguenti frequenze: 5950 kHz pari a metri 49, 9.955 kHz pari a metri 31 e 7.780 kHz pari a metri 41 sulle onde corte. Ovviamente Radio Miami ha altre frequenze, però la nostra trasmissione è in onda su queste frequenze. E poi abbiamo anche un sito internet, www.andreamangiarotti.com, che è il mio sito internet, che potete visitare, potete anche richiedere la cartolina QSL se ci state ascoltando. Molti amici mi hanno mandato anche degli allegati MP3 dove ho potuto sentire la qualità insomma della trasmissione. Potete anche scrivere direttamente alla radio, a Radio Miami, all'indirizzo postale PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America, oppure potete anche visitare il sito della radio, l'indirizzo www.wrmi.net, www.wrmi.net, oppure il mio sito www.andreamangiarotti.com se volete ricevere la cartolina QSL personalizzata della trasmissione. Sono pieno di fogli di mail, perché devo salutare appunto gli amici che ci hanno ascoltato inviandoci dei rapporti d'ascolto molto molto dettagliati. Quindi la trasmissione di quest'oggi sarà poco musicale, diciamo così, ma sarà molto molto parlata, perché dobbiamo salutare questi amici, lo dobbiamo fare per correttezza e per gentilezza. Salutiamo il primo amico che ci ha ascoltato da una bellissima nazione, dalla Spagna, e mi scrive appunto Alvaro. Caro signore, l'11 maggio del 2019 ho avuto il piacere di ascoltare I Love Italy dal sud della Spagna. Il segnale è arrivato molto buono e c'era qualche interferenza. Allego alla mail una clip MP3 in formato appunto ascoltabile per avere un migliore riscontro al mio rapporto d'ascolto. Poi ci invia tutte le varie coordinate, radio station WRMI I Love Italy, frequenza 9955 kHz, città di ricezione Santa Fe, Granada, Spagna, bellissimo posto tra le altre cose, ricevitore Eton Satellite 750, antenna di polo 35 metri. Se è possibile vorrei richiedere la cartolina QSL, ovviamente l'abbiamo già inviata. Ringraziamo il nostro amico Alvaro per questo bel dettagliato rapporto d'ascolto. Sono immerso dai fogli, sto facendo come il mitico Maurizio Seimandi quando lanciava i dischi, non so se di più se lo ricordo, io lancio i fogli
Ecco qua, ora andiamo avanti con un altro amico che invece ci ha scritto dalla Russia, un altro amico insomma che ci ascolta dalla Russia. Lui ha utilizzato un sito internet appunto che permette l'ascolto delle radio in onde corte e ci ha mandato questo rapporto d'ascolto. L'amico sovietico appunto si chiama Vasili. Vasili ci manda questo rapporto d'ascolto, ascoltato ai Love Italy il 12 maggio del 2019 alle ore 12.45-13 UTC con un simpo 45545 e appunto l'amico Vasile richiedeva anche lui la cartolina QSL. Anche a questo amico l'abbiamo inviata, lanciamo il foglio, ecco qua. Prossimo amico che ci ha ascoltato dalla Germania, Andreas, mi scrive: caro Andrea, oggi ho avuto il piacere di ascoltare il programma I Love Italy sulle onde corte sulla frequenza 9955 kHz. Il segnale era buono e se è possibile ricevere la cartolina QSL. Entro nel dettaglio con tutte le varie coordinate. Per un simpo 25422 ricevitore Texun PL880 con antenna telescopica. Ha mandato poi tutto il dettaglio dell'ascolto, quello che abbiamo detto, quello che abbiamo suonato e così via. Abbiamo ricevuto un'altra bellissima mail da un amico che questa volta invece ci ha ascoltato dal Brasile, bellissima nazione anche il Brasile. Lui si chiama Reginaldo e mi scrive: ciao, come stai Andrea? Il mio nome è Reginaldo, dalla città di Barra Mansa, Santorio de Nero Rio, Brasile. Io sono un radioamatore che ama ascoltare le emittenti in lingua italiana, portoghese, francese, tedesco, spagnolo sulle onde corte. Bello il vostro programma in lingua italiana e inglese. Poi mi scrive appunto tutti i vari dettagli dell'ascolto, I Love Italy, musica e notizie e parole. E lui ci segnala per appunto l'ascolto il 16 marzo sulla frequenza 7780 kHz alle ore 20.45-21 UTC con un simpo 22222. E poi appunto ci ha ascoltato con un ricevitore Kenwood con antenna LOP. E appunto poi mi chiede se è possibile appunto ricevere degli adesivi o la cartolina QSL. Noi abbiamo spedito anche questo caro amico la cartolina QSL di I Love Italy. Andiamo avanti con un altro amico che ci ha ascoltato questa volta dall'Olanda, però l'amico è giapponese, si chiama Toshiki che ci ha ascoltato per l'appunto da Amsterdam e mi dice appunto che è un universitario, uno studente e ama ascoltare appunto le radio in onde corte. Poi mi ha inviato un dettagliatissimo rapporto d'ascolto, se è possibile ricevere la cartolina QSL. Noi abbiamo spedito immediatamente la cartolina anche a questo amico giapponese e mi manda proprio una bella relazione scritta molto bene, data e ore d'ascolto il 30/4/2019, ore 13.44-13.59 UTC, la città Amsterdam, Olanda, frequenza 9.955 kHz per un simpo 44444. Ricevitore con antenna, poi mi manda veramente proprio tutto dettagliato, l'apertura della trasmissione con voce femminile, email e indirizzo e così via. Bene, questi erano gli amici che ci hanno mandato delle email in queste settimane. Io ringrazio ancora veramente tutti, sono stati gentilissimi, ho ricevuto un bel po' di rapporti d'ascolto, però vorrei cogliere l'occasione anche per salutare un amico di Bologna che ci aveva ascoltato anche nella puntata precedente. Questo amico di Bologna, sto parlando di Carlo, è stato veramente gentile perché poi parlando abbiamo parlato un pochino di radio, anche lui è un appassionato di radioascolto, di radio, e mi aveva promesso
messo insomma delle cartoline particolari, e così è avvenuto. Mi ha mandato via posta la cartolina QSL di Radio Maryland International, una radio appunto che in origine trasmetteva in FM e attualmente trasmette anch'essa sulle onde corte. E poi mi ha mandato, bellissima tra l'altro, la cartolina di Radio Maryland Kilohertz 1669 in AM. E anche lui insomma ha avuto occasione di raccontarmi un po' di lui, e mi ha mandato altre cartoline, una tra l'altro bellissima di Radio Ursula Stoccolma, dove c'è una bellissima ragazza, insomma, grazie Carlo, molto gradita questa cartolina. E poi un'altra invece di una radio, Country Radio Switzerland, non stop, che trasmette in DAB. Mi ha fatto questo bellissimo omaggio, da me molto apprezzato. Appena faremo fare le nuove cartoline di I Love Italy, ovviamente per la prossima stagione, e medito anche di far fare gli adesivi, vi spediremo il tutto, questi nuovi adesivi, queste nuove cartoline per l'appunto della trasmissione I Love Italy, che vi ricordo va in onda sulla WRMI, Radio Miami International. Ci potete sentire con molto piacere insomma sulle onde corte e anche su internet. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, perché la trasmissione purtroppo è finita. Abbiamo dovuto salutare questi amici che ci hanno inviato dei rapporti d'ascolto, lo potete fare anche voi tramite il sito www.andreamangiarotti.com, dove trovate insomma tutte le varie coordinate per scrivermi, oppure sulla wrmi.net, il sito della radio, oppure anche tramite indirizzo postale di Radio Miami, PO Box 526852 Miami, Florida 33152 USA. Potete scrivere lì. Noi siamo giunti veramente alla fine, però prima vi voglio ricordare una cosa molto carina. Se visitate il sito www.dxclubsanfrontiers.com, su questo sito praticamente abbiamo messo il link anche su, se voi andate su www.andreamangiarotti.com. dicevo, questo sito gestito da Antonio Avelino, direttore per l'appunto, organizza questo concorso, potremmo chiamarlo così, di radioascolto. In pratica voi dovete inviare a questo sito i vostri rapporti d'ascolto delle radio che solitamente ascoltate o che avete modo di ascoltare. Il sito poi prenderà insomma tutti i vari radioascolti di tutte le radio che trasmettono in AM e faranno una classifica generale d'ascolto. La WRMI nella scorsa stagione si è piazzata veramente bene con molti programmi, quindi io vi invito a partecipare a questo concorso. Visitate il sito www.dxclubsanfrontiers.com e la scadenza è il 22 giugno 2019. Inviate i vostri rapporti d'ascolto delle radio che sentite e niente, verrà fatta una classifica delle radio che trasmettono in AM più seguite, con il segnale migliore e così via, con tutte le varie caratteristiche. È una cosa molto carina. Potete anche inviare un'email a concursdxcfcsf@hotmail.com. Maggiore informazione sul mio sito. Io vi ringrazio Jeff White per lo spazio. Addio piacendo, ci ritroviamo prossimamente sempre qua su Radio Miami International. Un abbraccio dal vostro Andy. Ciao.

0: I Love Italy su Radio Miami International. Cari amici e cari amiche, come state? Spero bene. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7730 e che purtroppo la radio in questi giorni, in questi mesi, come ben sapete, è stata colpita dall'uragano Ian, quindi abbiamo subito dei danni alle antenne e alcune frequenze sono rimaste scoperte di segnale per molto tempo. Però piano piano, grazie al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff della WRMI, stiamo tornando in onda. Un po' tutte le frequenze si stanno riaccendendo. Una cosa molto importante, visto che le spese da sostenere che la WRMI sta sostenendo per cercare di ripristinare un po' tutte le antenne danneggiate è ingente, sul sito della WRMI.net è stata avviata una raccolta fondi proprio per garantire la riattivazione di tutte le frequenze in onde corte. Quindi potete donare sia dal sito wrmi.net ma anche sul sito GoFundMe, mi sembra, anche in quel caso è possibile fare una piccola donazione. Comunque c'è il link diretto anche sul sito di Radio Miami della WRMI per la vostra donazione, per permettere insomma alla radio di tornare in onda prima possibile. Benissimo, questo è il nostro cappello introduttivo. Se volete interagire con Andrea lo potete fare visitando i nostri vari siti voiceofitaly.it oppure wrmi.net o andreamangiarotti.com. potete anche scriverci inviandoci il rapporto di ricezione, come si riceve la trasmissione sui 7730 kHz. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere in formato cartaceo a Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi sono i contatti, i riferimenti. Ricordate che su wrmi.net potete anche donare qualcosa, un piccolo gesto. Se tutti doniamo qualcosa, ripristiniamo le antenne e le frequenze in onde corte, saranno presto tutte agibili, torneranno ancora a trasmettere in diretta proprio sulle numerose frequenze della WRMI. È arrivato il momento ora di parlare di onde medie, invece, con un piccolo jinglino che vi illustra la trasmissione che state ascoltando.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni in onda media di Rai Radio 1 saranno sospese dal prossimo 11 settembre. Le audiodescrizioni dei programmi TV saranno comunque accessibili sui canali audio digitali o satellitari dedicati attivando i tasti interattivi del telecomando. Buon ascolto.
0: Il messaggio che tutti quanti non avremmo mai voluto ascoltare, purtroppo è proprio così. L'11 settembre del 2022 la RAI chiude ufficialmente le onde corte, storia veramente di un'epoca. Ci fu lo stesso Guglielmo Macconi proprio che in analogico, si può dire, inventò le onde medie. Purtroppo questa è la notizia. Rai Way, la società che gestisce la Rai, quantomeno le onde medie, dal giorno 11 settembre ha deciso di chiudere tutte le frequenze in onde medie. Certamente non dovrebbe essere una mera questione energetica, come sottolineano i vertici Rai, visto che tutti conoscono i consumi irrisori proprio delle radioline a transistor, dove è possibile ancora ascoltare le onde medie, e l'antenna sita a pochi chilometri qua da dove vi stiamo parlando, nello studio dell'Oltrepapavese a Siziano, quindi in provincia di Pavia ma più verso Milano. L'antenna di Siziano e il trasmettitore è definitivamente chiuso, aveva una potenza molto limitata, 60 kW, quindi non è che ci fosse, diciamo così, un grande consumo energetico o una potenza massiccia che potesse anche disturbare il vicinato oppure creare problemi di onde elettromagnetiche. Con questo messaggio la RAI da circa un annetto diffondeva questo messaggio della chiusura imminente l'11 settembre proprio di tutte i trasmettitori e di tutte le antenne in onde medie di RAI Radio 1. Quindi ufficialmente RAI Radio 1, l'Italia, non ha più una voce di Stato sulle onde medie. Questo è quello che è accaduto, una storia veramente gloriosa di questa postazione di Siziano in provincia appunto di Pavia, una storia veramente interessante che vi invito a leggere sul web, perché trovate un sacco di articoli molto molto interessanti. Negli anni 70 la RAI vanta almeno due trasmettitori di altissima potenza. Uno era proprio situato a Siziano con 600 kW e l'altro invece a Roma, sempre con i suoi 600 kW, poi portati a 1200. Questi segnali erano ricevibili, pensate un po', in serata anche nel centro storico di Londra, senza nessun fending, prova che le alte potenze erano nettamente superate dagli ottimi sistemi di antenne create in quel periodo. E apriamo una parentesi anche sugli anni 70 delle onde medie: ci fu una radio locale che decise, per l'appunto, verso la fine degli anni 70 di trasmettere proprio sulle onde medie. Fu Radio Milano International, che annuncia con i suoi 1300 kW proprio di trasmettere sulle onde medie, nonché in FM. Radio Milano International, si può dire, è riconosciuta in Italia come la prima emittente commerciale libera a trasmettere in FM, era il 1976. Poi ci furono altre radio che ancora tuttora trasmettono sulle onde medie, tipo Radio Studio X, che vanta il primato di emittente più eccentrica d'Italia. In FM trasmette sugli 87.350 MHz e invece sulle onde medie è ricevibile sui 1583 kHz, e ha anche tutto un sistema particolare anche di stereofonia. Poi ci furono altre radio Challenger, che anche questa emittente trasmetteva sulle onde medie, arrivando fino alla RAI che piano piano negli anni, da circa 20 anni, prima chiude RAI Radio 3, poi chiude RAI Radio 2, e questa

0: tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
1: Questa era la bellissima voce di Guglielmo Marconi che ci elencava i suoi esperimenti sulle onde medie e sulle onde corte. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per averci concesso di trasmettere ancora una volta sui 7730 kHz. Vi ricordo che è possibile aiutare la Double RMI, la WRMI, sul sito wrmi.net. È stata lanciata una petizione, una raccolta fondi proprio per aiutare la nostra radio a riposizionare le antenne, le sue poderose antenne, per permettere un po' a tutto il mondo di ascoltarci. Purtroppo l'uragano Ian ha causato dei danni enormi e ingenti anche su Okeechobee, e questa purtroppo è la situazione. WRMI.net per le vostre donazioni, per aiutare la radio a tornare ancora una volta in onda un po' in tutto il mondo. Andrea Mangiarotti è finito, io vi ringrazio per avermi ascoltato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. E non ci lasciamo con che cosa? Con questo triste annuncio, lo spegnimento di Rai Radio 1 sulle onde medie. Però noi siamo fatti così, la RAI ha dato un calcio al passato, ha dato un calcio a tutto questo, dimenticandosi anche di quel grande inventore che fu Guglielmo Marconi. Grazie per avermi ascoltato, il finale sono gli ultimi minuti di vita di RAI Radio 1, li sentiamo in rigoroso silenzio. Ci sentiamo alla prossima, sempre qua, grazie per avermi ascoltato, ciao da Andrea, ciao.
2: RAI Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

I love Italy più che mai in questo periodo abbastanza crudo, un periodo veramente brutto per la nostra nazione. Siete su Radio Miami International, la WRMI. La voce che sta entrando nelle vostre case è quella di Andrea, conduttore della trasmissione appunto I Love Italy. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari

0: metri 49 oppure 5950, fate voi, e dulcis in fondo su kilohertz 9955 pari a metri 31. Solitamente all'interno di questa trasmissione parliamo delle nostre nazioni, siamo molto allegri, molto spensierati. Purtroppo in questa trasmissione di quest'oggi lo siamo un po' meno, perché come ben sapete questa brutta epidemia del coronavirus ha ormai colpito quasi tutto il mondo. E in apertura volevo ringraziare degli amici che mi hanno scritto tramite email, tra l'altro gentilissimi, anche chiedendomi la mia situazione fisica, come sto, perché come ben sapete, insomma, l'Italia è stata colpita veramente tanto da questo bruttissimo virus. Un abbraccio a Ralph che mi scrive dalla Germania, mi manda anche un rapporto d'ascolto, un Simpo 24333. E ci ha ascoltato sulla frequenza 9955 kHz e mi scrive: amo l'Italia e potrei piangere quando apprendo le ultime notizie drammatiche del coronavirus lì. È così terribile, soprattutto la parte settentrionale dell'Italia che io conosco molto bene, la Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, dove ero stato spesso e dove ho incontrato così tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta. Il mio cuore e i miei pensieri sono con te sempre. Grazie per aver prodotto questo programma nonostante le circostanze. Far connettere il mondo e conoscere l'Italia, sebbene la frequenza, lui dice, della WRMI dei 9955 kHz non abbia come target l'Europa, però riesco ad ascoltarti regolarmente. Con la mia semplice attrezzatura di ascolto. Grazie veramente, un abbraccio a Ralph della Germania che si sincerava, insomma, sulla situazione della nostra nazione. E poi un abbraccio all'amico Alberto Silva, caro amico, saluti dal Cile, ti ho scritto, come stai? Questa è la situazione in Italia, com'è la situazione in Italia? Preferisci, mi dice appunto di prendermi cura della mia famiglia e rispettare le indicazioni dell'autorità. Un saluto e un abbraccio in attesa di tue notizie. Grazie Alberto. Alberto Silva dal Cile, grazie, sto benissimo, tutto va avanti molto bene. E un abbraccio anche a Reginaldo che ci scrive dal Brasile, dal bellissimo Brasile. Ciao, come stai Andrea? Spero sia tutto bene. Grazie molto per i tuoi messaggi. Conosci la lingua portoghese? No, purtroppo no, devo essere sincero, ho utilizzato il traduttore per risponderti. Conosco lo spagnolo un pochino, il francese, è bella la tua lingua, la lingua di Dante, e conosco anche l'inglese e il tedesco. Congratulazioni, un forte abbraccio per te e la tua famiglia. Reginaldo dal Brasile. Grazie a questi amici che mi hanno scritto e grazie anche ad altri amici che magari in silenzio hanno voluto, non so, magari far sentire la loro voce, non mi hanno scritto, però magari mi hanno ascoltato così in silenzio, magari nella loro bella nazione. Come vi dicevo, la situazione in Italia non è delle più belle, però ne stiamo uscendo piano piano, anche perché la nostra sanità è un'eccellenza mondiale. Il bello della sanità in italiana è appunto che cura tutti senza nessuna distinzione di razza e anche di portafoglio. Se venite in Italia, come è successo per i due turisti cinesi, i primi, insomma, che sono stati ricoverati allo Spallanzani di Roma, appunto affetti da Covid-19, scusate, sono stati curati gratuitamente. Quindi non vi preoccupate, la sanità in Italia è un'eccellenza, stiamo andando bene, tutti vengono curati, anche chi è che non ha le possibilità economiche per essere curato, come avviene in moltissimi stati del mondo. In Italia invece sarete curati anche se non avete disponibilità economiche. Ora abbiamo in linea l'amico Marco Arensi, che è praticamente un cantautore milanese, è lui quello che ha fatto la mia nuova sigla che avete ascoltato, I Love Italy, e poi ha composto anche una canzone proprio I Love Italy che avete sentito in sequenza appena dopo la sigla. Abbiamo Marco al telefono. Marco, guarda, io vorrei non interromperti, ti lascio parlare, se magari ci illustri un pochino la situazione a Milano per quanto concerne la tua città se ci puoi parlare di tutto, insomma, cosa pensi di questo brutto periodo e così via. Marco, ti lascio la parola, non ti interrompo, vai, sei in onda su Radio Miami International. Ciao
1: Ciao
0: Marco,
1: Andy,
0: ciao.
1: sono Marco Arensi da Milano. In questo momento sono in balcone affacciato sulla mia città, una città sicuramente irriconoscibile perché deserta e silenziosa, una realtà molto strana per una città come Milano. Voglio innanzitutto ringraziarti per l'opportunità che mi dai di poter intervenire nella tua trasmissione e mandarti un grande abbraccio nella speranza di incontrarci poi più avanti quando tutta la tempesta sarà passata davanti magari a una bella tavolata, un buon bicchiere di vino. Saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando e niente, io sono in casa da 3-4 settimane, ho la fortuna di poter lavorare da casa da lunedì a venerdì, a differenza di altri che purtroppo non possono farlo e che hanno dovuto chiudere le attività lavorative con un grave pregiudizio economico che non gli consente neanche di arrivare alla fine del mese. Ho un fratello medico che lavora in ospedale con tutti gli operatori sanitari, sottoposti ovviamente a un grande stress e soprattutto a grandi rischi per la propria salute e incolumità, per svolgere il proprio senso del dovere, quello di salvare la vita a più persone possibili. Questi ospedali che ormai sono sovraffollati, abbiamo una quantità di ammalati, soprattutto di morti, molto alta, e dobbiamo uscire da questa situazione, e dobbiamo uscirne il prima possibile. Per uscirne il prima possibile dobbiamo tutti collaborare ed essere consapevoli che non possiamo far finta di nulla, cercare scusanti per non adottare le disposizioni che ci sono state date. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo non fare, e da questa esigenza, dall'esigenza di tornare il prima possibile a una vita normale, salvare la vita alle persone, uscire il prima possibile da questa situazione, è nata questa canzone che ho scritto quando, un paio di sabati fa, e l'ho registrata in casa, in particolar modo in cucina, per cui l'audio purtroppo non è un granché, perché in casa non ho molti strumenti per poter registrare. Però l'importante è il messaggio che volevo lanciare, e il messaggio è non solo restiamo a casa, ma restiamo a casa in maniera rigida, in maniera tale da poter adottare tutti insieme contemporaneamente tutte le disposizioni che sappiamo quali sono, in maniera sistematica, senza eccezioni, perché in questo modo e solo in questo modo riusciamo a uscire da questa situazione. E che dire, Andrea, ti ringrazio ancora, ti faccio i complimenti per la tua trasmissione, anzi le tue trasmissioni, e i complimenti anche per la bravura, perché secondo me sei un ottimo speaker, un ottimo DJ. E un saluto a tutti, grazie.

0: con questa canzone meravigliosa di Marco Renzi da Milano, che mi ricorda così tanto Bob Dylan, questa armonica bellissima. Abbiamo terminato I Love Italy anche per quest'oggi. Un abbraccio a Jeff White, a tutta la sua famiglia. Grazie Jeff per permettermi di essere ancora qua con tutti gli ascoltatori. L'Italia sta piano piano rialzando la testa e lo faranno anche tutte le altre nazioni. Un abbraccio, veramente una preghiera per i nostri angeli, medici, infermieri, OSS, tutte le persone che lavorano negli ospedali, nei pronto soccorsi, nella Croce Rossa. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, restiamo a casa, ma pronti ancora una volta per essere pronti ad uscire e a divertirci tra poco. Dai, che tutto andrà bene. Un abbraccio a tutti, sia lodato Gesù Cristo, perché e insomma è il mese della Santa Pasqua, della rinascita, della risurrezione di Gesù Cristo, e sarà anche una risurrezione per tutti noi. Alla prossima, un abbraccio da Andrea di I Love Italy. Ciao.
1: Daumen Italia oro den tangshine texte bonyogimida. Daumen tangshine spainer texte bonyogimida. Chineanen chongchuja yorobun, yorobunen Italia oro den WRMI, Radio Miami International e programmel tukogeshimida. Bangsongjung, Andy Mangiarotti. Italia o pionjipue yorlakariomen daum website rel bangmunashipsio. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com. 또는 WRMI.net, I Love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다. You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI, Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
4: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.
5: Love Italy.

Esattamente, I Love Italy, benvenuti a tutti sulla Double RMI, Radio Miami International. Siete all'ascolto di I Love Italy, i nostri 15 minuti in lingua italiana con il vostro Andrea Mangiarotti al microfono. In apertura, come sempre, colgo l'occasione di salutare tutti gli amici e tutte le amiche che ci hanno ascoltato in questi mesi, insomma, in questi bellissimi mesi di riflessione, ma anche di programmazione qua sulla WRMI. Tanto per mantenere viva sulle onde corte, insomma, questa testimonianza storica della nostra bella lingua italiana che purtroppo piano piano va sempre più scomparendo dall'etere. Però noi siamo qua, ci siamo con immenso piacere. Il mio ringraziamento va come sempre all'editore della Double RMI, Radio Miami International, quindi i ringraziamenti vanno a Jeff White, il nostro editore, che ci permette per l'appunto di essere qua in questo piccolo spazio però fondamentale con Andrea Mangiarotti, soprattutto questo spazio dedicato all'Italia, alla nostra bella nazione. Come faccio sempre in apertura, i miei ringraziamenti a tutte le persone che mi hanno ascoltato nelle precedenti puntate e chi mi vorrà supportare e anche ascoltare su Radio Miami. Ci potete sentire, vi ricordo, sulle onde corte, sui 7780 kHz, pari a metri 41, sui 5950 kHz, pari a metri 49, e sulla banda tropicale dei 9955 kHz, quindi pari a metri 31, la banda per il Latino America. Un saluto a tutti i nostri immigrati italiani negli Stati Uniti, ai giovani che in questi anni sono per l'appunto emigrati negli Stati Uniti, in Latino America e un po' in tutto il mondo per mettere a disposizione di queste grandi nazioni le proprie conoscenze, la propria cultura, la propria laurea, come si suol dire. Un abbraccio come sempre al mio caro cugino Carlo e alla sua compagna Raffaella. Carlo vive a Houston nel Texas ed è un ingegnere, quindi un abbraccio a caro Carlo che vive in questa bella nazione che è per l'appunto gli Stati Uniti d'America. In apertura, come sempre, come facciamo, come di consueto, ricordiamo i contatti, i riferimenti. Per entrare in connessione con questa trasmissione abbiamo la nostra mail classica andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org. Poi abbiamo da poco introdotto anche il numero per gli SMS, soprattutto per gli WhatsApp, 377-45-630-33, 377-45-630-33, solo messaggi WhatsApp. E se invece adorate scrivere, vi piace scrivere, potete direttamente anche scrivere una bella lettera in formato cartaceo oppure una cartolina alla radio che ci ospita, per l'appunto la Double RMI, Radio Miami International, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Apriamo quest'oggi la trasmissione facendo un quadro generale, come viene fatto un po' in tutto il mondo, sulla situazione coronavirus Covid-19 in Italia. La situazione in Italia è decisamente migliorata se si pensa al periodo di aprile, marzo-aprile, dove purtroppo abbiamo avuto veramente tante vittime, tante persone ci hanno lasciato per questo maledetto coronavirus. Ora la situazione è molto migliorata, si torna ancora in spiaggia, quindi se avete l'opportunità di venire in Italia con le giuste cautele, probabilmente verrete messi in quarantena, però se per lavoro lavorate magari negli Stati Uniti e dovete per forza venire in Italia, vi tranquillizziamo, la situazione è molto migliorata, gli ospedali non sono più saturi, le terapie intensive si sono svuotate, l'importante è mantenere sempre i vari
regolamenti dettati dallo Stato italiano, mascherina in primis, avere una distanza di circa un metro e mezzo tra una persona e l'altra, evitare i luoghi affollati. Se proprio non si può fare a meno di andare in luoghi affollati, mi raccomando, sempre la mascherina. Questo è quello che riguarda per l'appunto il Covid-19. In questi mesi purtroppo ci ha lasciato un grande italiano, un grandissimo compositore, musicista, direttore d'orchestra e così via. Sto parlando di Ennio Morricone, che anche lui purtroppo, ahimè, ci ha lasciato. Con una formazione da trombettista ha scritto le musiche più belle dei cinema italiani e anche internazionali. Pensate, più di 500 film e serie TV, opere di musica contemporanea. La sua carriera include un'ampia gamma di generi che fanno di lui uno degli artisti, uno dei maestri più versatili, influenti, compositori di colonne sonore di tutti i tempi. Le musiche di Morricone sono state usate in più di 60 film vincitori di premi, pensate un pochino. Dal 1946 ad oggi ha composto più di 100 brani classici, ma ciò che ha dato fama mondiale ovviamente al maestro Morricone non potevano che essere le musiche prodotte per il genere western all'italiana, il cosiddetto spaghetti western, che lo portarono a collaborare con registi di primissimo ordine: Sergio Leone, Duccio Tessari, Sergio Corbucci, con titoli del genere tipo la trilogia del Dollaro, Una pistola per Ringo, La resa dei conti, Il meraviglioso C'era una volta in West, Il grande silenzio, Il mercenario, Giù la testa, Il mio nome è nessuno, eccetera, eccetera. Dagli anni 70 Morricone è diventato un nome di rilievo anche nel cinema a stelle e strisce, nel cinema hollywoodiano, componendo musiche, pensate un pochino, per registi americani del calibro di John Carpenter, Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nicholson, Oliver Stone, Quentin Tarantino. Pensate qua. Morricone scrisse le musiche più belle per numerose pellicole premiate addirittura con l'Academy Awards, come I giorni del cielo, Missing, Gli intoccabili, Nuovo cinema paradiso, C'era una volta in America e così via. Dal 2007 Ennio Morricone è stato nominato con un Oscar alla carriera. Tutto questo ci fa capire la grandezza di questo grande maestro, di questo grande compositore italiano che purtroppo ci ha lasciato di recente. Dopo essere stato nominato per ben 5 volte tra il 79 e il 2001 senza aver raggiunto il traguardo dell'Oscar, nel 2007 vince meritatamente il premio Oscar alla carriera. E poi ancora nel 2016 gli è stata attribuita la stella numero 2574 nella celebre Hollywood Walk of Fame, quindi anche lui, a mio avviso, in modo meritato ha la sua stellina veramente a Hollywood. E poi nel 2016 ottiene il suo secondo Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino, The Alfred Hate, per la quale si è aggiudicato anche un Golden Globe, eccetera, eccetera. Un palmarès meraviglioso. Pellicole di primo piano, ma anche pellicole magari di nicchia che non tutti conoscono. Insomma, Morricone ha, a mio avviso, attraversato la carriera musicale mondiale, passando da un genere all'altro, collaborando anche con la televisione italiana, con la Rai negli anni 50, sto parlando del 58-60 e così via. Purtroppo ci ha lasciato anche lui. E allora noi cosa facciamo? Lo ricordiamo. Anzitutto vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato
questa bella puntata di I Love Italy su Double RMI. A Dio piacendo, noi ci sentiamo prossimamente, e questo è il nostro omaggio a Ennio Morricone. Lo riascoltiamo con la colonna sonora di Giù la testa. Grazie a Jeff White per lo spazio. A tutti voi un abbraccio da Andy Mangerotti, il maestro Ennio Morricone. Noi lo ricordiamo così: Giù la testa.

0: prontissimi per una nuova puntata di I Love Italy qua su Radio Miami International. Bentrovati a tutti da Andy Mangiarotti, prendiamo la linea qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese in terra italiana, siete su Double RMI, Radio Miami International. Questi sono i 15 minuti in lingua italiana che potete sentire su tre frequenze, su kilohertz 7730, su kilohertz 5850 e su kilohertz 15770. La trasmissione va in onda in svariati orari e l'appuntamento principale è quello del sabato sera, del weekend, ma poi abbiamo anche degli appuntamenti in giro per la settimana. Ringraziamo quindi Jeff White, l'editore di Radio Miami, che ci consente di essere in onda qua su Radio Miami, su questa grande radio che da sempre trasmette e, permettetemi il termine, rende grandi le onde corte. Salutiamo anche tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano nei vari podcast in giro per il web. Alcuni sono su archive.org, gli altri li trovate in giro sul web. Andrea in diretta con voi per i nostri 15 minuti. Quest'oggi doveroso ringraziare gli amici e le amiche che ci hanno mandato o dei saluti o dei rapporti di ricezione. Lo facciamo subito appena dopo il prossimo jingle in lingua spagnola. Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o www.rmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. La voz de Italia, quindi avete sentito tutti i vari contatti per interagire con Andrea o direttamente dal sito della radio che ci ospita, doublerm.net, oppure su voiceofitaly.it, oppure su andreamangiarotti.com per richiedere le cartoline QSL oppure semplicemente per salutarci. Ora però apriamo l'angolo dei saluti, quest'oggi veramente molto corposo, diciamo così. Iniziamo ringraziando l'amico Andrea che ci scrive da Palmanova in provincia di Udine. Lui, oltre ad aver ascoltato le onde corte, ascolta un po' tutti i miei progetti, ha ascoltato la mia piccola web radio, Radio Oltrepò Pavese, potete vederla al sito radio3popavese.com, e mi chiedeva i mitici adesivi della radio, come si usava in Italia negli anni 70 e negli anni 80. Solitamente le radio facevano degli adesivi che poi venivano mandati agli ascoltatori. Cari Andrea, non sono ancora pronti gli adesivi, non ci ho ancora pensato, però intanto ti mando anche a te una bella cartolina che raffigura un po' tutte le mie trasmissioni, che poi è anche la cartolina ufficiale di I Love Italy. E ora salutiamo il prossimo amico che ci ascoltava, da dove ve lo faccio dire da questo jingle.
1: 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目, 正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: Con questo jingle tutto cinese salutiamo l'amico Ding Lun che ci ascoltava dalla Cina, spesso e volentieri ci manda dei rapporti di ricezione e ascolta un po' tutte le trasmissioni di WRMI. Grazie a Ding Lun che ci scrive. Cara Double RMI I Love Italy, sono un ascoltatore della Cina, oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano sulla frequenza dei 5850 kHz, orario UTC 01015-01030 UTC, il segnale è molto forte, effetto di ascolto è molto chiaro. Lui ha ricevuto le nostre trasmissioni il giorno 8 maggio 2024, con una radio Texun PL310ET, luogo di ricezione la città di Jiangxin, provincia dello Jiangsu, Cina, e il suo simpo è 43434. Mi piacciono molto i programmi della vostra radio, spero di ricevere la cartolina QSL di I Love Italy. Devo essere sincero, caro amico Ding Lun, te ne ho già mandata una, probabilmente mi facevi notare che non l'hai ricevuta, non ti preoccupare, te ne rimando subito un'altra. Grazie per il tuo rapporto di ricezione. E ora andiamo avanti con i prossimi amici che ci hanno ascoltato appena dopo il nostro giro.
1: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Rimaniamo sempre nella bellissima Asia, dalla Cina ci spostiamo nella bellissima e incantevole India. Ci ha scritto un amico, per l'esattezza ci ha scritto Rainash Kumar. Caro amico, ti invio il rapporto di ricezione. Il rapporto di ricezione è riportato appunto di seguito. Per favore controlla i dettagli se sono corretti e se è possibile inviarmi una cartolina QSL, poi mi lascia il suo indirizzo postale e così via. Caro amico RB Kumar, grazie per il tuo rapporto di ricezione, ti manderò la cartolina QSL. Ora passiamo ai dettagli. Ci ha ascoltato il giorno 10 febbraio 2024 sulla frequenza dei 15.770 kHz via Double RMI, orario di ascolto le 20:45-21 UTC. La sua valutazione è molto buona. Aspetto la tua lettera, ti prego di inviarmi anche del materiale stampato con alcune cartoline illustrate. Sicuramente ti invierò la cartolina QSL, caro amico RB Kumar dall'India. Andiamo sempre avanti, questa volta sempre con un amico invece che ci ascoltava da Salamanca in Spagna, Diego Garcia Diaz, data d'ascolto il 4 maggio 2024, orario di ascolto le 20:45-21 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz, apparecchiatura Radio Texun PL660, località Salamanca in Spagna. Mi lascia proprio un report molto dettagliato di ciò che ha ascoltato, la canzone di intro con la mia voce, tutti i dettagli, e lui ci propone invece, il nostro amico Diego Garcia, un simpo 43333. Interferenze e rumore specialmente alle ore 20:47, condizioni meteo locali nuvoloso. Mi piacerebbe ricevere una cartolina QSL o una conferma di questo rapporto se è possibile. Grazie mille per l'attenzione, ma grazie a te caro Diego Garcia Diaz, ti manderò la nostra cartolina QSL al più presto possibile, spero che apprezzerai. E poi abbiamo anche Ram Babu Kumar, caro amico, ti invio il rapporto di ricezione, ci ha ascoltato sulla frequenza da 15.770 kHz, orario d'ascolto le 20:45-21 UTC, dati di ascolto, ci ha ascoltato il 10 febbraio 2024 con una valutazione molto buona. Aspetto una tua lettera con dei gadget, con immenso piacere, Ram Babu Kumar, sempre dalla bellissima India. E ora andiamo avanti con un altro amico che ci ascoltava da un'altra bellissima zona. Ci spostiamo, vediamo dove. Ah, ci spostiamo nel bellissimo Uruguay. Però prima ci sentiamo questo jingle in lingua coreana e così salutiamo tutti gli amici che ci sentono dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud.
1: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamanghiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
0: E con questo bel jingle in coreano salutiamo quindi tutti gli amici che ci sentono dalla Corea del Nord e dalla Corea del Sud. Ora vi porto nel bellissimo Uruguay, Montevideo. Mi scrive Gabriel Gomez, il mio nome è Gabriel Gomez, da 1984 sono un radioamatore con tanto di codice indicativo e mi lascia appunto dei dettagli e anche il suo blog personale che è molto bello. Mi piacerebbe confermare di aver realmente ascoltato la vostra trasmissione, se gentilmente mi potete inviare una conferma di ricezione. Ma certo, caro amico Gabriel, lui ci ha ascoltato il 10 febbraio del 2024, una data molto proficua, quella del 10 febbraio 2024, sulla frequenza dei 15.770 kHz via WRMI. Orario di ascolto in formato UTC, ci ha ascoltato alle 20.45 sino alle ore 21 UTC, dato di ascolto 10 febbraio 2024, luogo di ascolto Montevideo, Uruguay. Il suo simpo è 43343. Anche lui mi fa un report di ciò che ha ascoltato all'interno di I Love Italy e poi mi scrive: la mia passione per il radioascolto e il radioascolto internazionale nasce con la radio, è un hobby veramente interessante, non solo sotto profilo, diciamo così, di un hobby vero e proprio, ma anche sotto un profilo scientifico. Mi scrive: ha scoperto l'ascolto di stazioni radio un po' da tutto il mondo negli anni 80 e poi mi spiega anche il significato appunto del termine radioascolto, eccetera eccetera. Apprezzerei se mi inviaste materiale rappresentativo della stazione, che sarà molto apprezzato nella mia stazione e nel mio club radio. Il mio indirizzo epistolare, scusate, è Gabriel Gomez, eccetera eccetera. Gabriel Gomez ci scriveva da Montevideo, nel bellissimo Uruguay. Assolutamente Gabriel, ti manderò la cartolina QSL con il tuo rapporto di ricezione confermato dal sottoscritto. Veramente quest'oggi abbiamo avuto un sacco di rapporti di ricezione. Io saluto anche tutte le persone che hanno solamente ascoltato. Un saluto anche a Alberto da Firenze, che ci aveva scritto un po' di tempo fa: caro Alberto, ho perso il tuo indirizzo email, ma spero di recuperarlo, perché ti devo inviare la cartolina QSL elettronica come avevi chiesto. Nel finale ringraziamo come sempre il nostro caro editore Jeff White per lo spazio e soprattutto voi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, per aver ascoltato anche per questa volta I Love Italy, questa trasmissione che parla italiano nel mondo. Da Andy Mangiarotti è tutto, noi cediamo la linea allo studio centrale di Okeechobee in Florida, alle porte della bellissima Miami. Ci sentiamo, Dio piacendo, prossimamente. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Double RMI. Ciao da Andrea, ciao, grazie ancora, ciao, ciao, ciao.
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
5: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

0: I Love Italy, il nostro programma su RMI, WRMI, Radio Miami International. I Love Italy è il vostro contenitore in lingua italiana che dura 15 minuti appunto su Radio Miami International. Cari amici e care amiche, come state? Tutto bene? Spero che le giornate proseguano bene. Siamo nel mese di dicembre, quindi il mese di Natale, e quest'oggi puntata speciale dedicata ovviamente al Natale. Parleremo di tante cose e in apertura vi ricordo, come dico spesso, tutti i vari riferimenti per ascoltarci. E sentiamo questo jingle e poi vi spiego come sentire I Love Italy.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Quindi questo era il nostro sito, se volete interagire con il programma, voiceofitaly.it, poi c'è anche www.rmi.net e andreamangiarotti.com, lì trovate i vari modi per inviarci un rapporto di ricezione. Se volete la cartolina personalizzata di I Love Italy, visitate voiceofitaly.it, scrivetemi una mail e vi manderò la vostra cartolina personalizzata di I Love Italy, tra le altre cose nuova cartolina che abbiamo progettato. Ora però arriviamo ai numerosi ringraziamenti. Innanzitutto ringrazio tantissimo Graziano, Andrea e Roberto del programma Spazio Obiettivo di X, in onda sulle onde corte ogni domenica mattina alle ore 11, ora italiana, sono le 10 UTC, sulla mitica frequenza dei 9610 kHz di AVR Italia, radio voce della speranza, la radio per l'appunto della Chiesa Avventista del Settimo Giorno. Ringrazio gli amici di AVR Italia, Voce della Speranza, perché sono stato ospite appunto domenica 19 novembre. Abbiamo fatto una bella chiacchierata sulle onde corte su Radio Miami International. Andrea ha appunto raccontato la storia affascinante di RMI. Poi c'è stato l'amico Graziano, che tra le altre cose abita a pochi chilometri qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, quindi saluto anche Graziano, e Andrea e Roberto appunto di AVR Italia. Quindi salutiamo Roberto, Graziano e Andrea di questa mitica emittente che trasmette sulle onde corte, la AVR. Andiamo avanti ora con i saluti. Salutiamo un amico che ci ha ascoltato dall'Australia e ci ha mandato anche un rapporto di ricezione. Leggiamo la sua email. Caro signor Andy Mangiarotti, spero che tutto stia procedendo bene, è stato un piacere ascoltare il suo programma italiano qua in Australia. Desidero inviare il mio rapporto di ricezione come segue. Data della trasmissione 22 novembre 2023, orario di trasmissione UTC 01:15-01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, lingua italiana, per un simpo 34333. Dettagli, mi ha detto appunto cosa ha ascoltato, praticamente ha fatto un report di quello che la mia voce ha detto. Qualità sufficiente, nessuna stazione interferente, qualche rumore, anche se non capisco l'italiano, sono contento di poter ascoltare la tua trasmissione per caso. L'Italia è un paese magnifico e affascinante, davvero molto desiderabile. Ricevitore Kiwi SDR, antenna Loop Way 80 metri. È in allegato un breve file audio registrato appunto dalla sua trasmissione. Se i dettagli sono corretti, ti prego di confermare con una cartolina QSL cartacea, se possibile una cartolina proprio cartacea, è molto apprezzata. Cordiali saluti, l'amico Bruce Lee dall'Australia, che tra l'altro ricorda anche un grande personaggio appunto giapponese, Bruce Lee. Grazie ancora Bruce Lee, ti manderemo sicuramente la cartolina cartacea, perché io adoro mandare cartoline in formato cartaceo, non la mail. La vedo un po' fredda inviare un rapporto di ricezione, confermare un rapporto di ricezione tramite email, ma anche inviarlo, perché anch'io invio rapporti di ricezione alle radio che trasmettono sulle onde corte. prossimamente la manderò appunto una richiesta di QSL alla Voice of Korea. E ora abbiamo un altro amico, il caro amico che ci scrive dalla Cina. Cara Radio Double RMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore della Cina. Oggi ho ricevuto il segnale del vostro programma in italiano alle ore 21:15 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz. Il segnale è molto forte, effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei richiedere una QSL cartacea, anche qualche altro gadget o souvenir del programma, eccetera eccetera. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricevimento 4 novembre 2023, orario d'ascolto diciamo così, ascolto effettuato sulla frequenza da 15.770 kHz, 21 UTC, apparecchiatura di ricezione Radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione città di appunto Jiangsuin, provincia dello Jiangsu. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore. Il simpo è 43434. Proprio il mese scorso di ottobre ho finalmente ricevuto la vostra QSL di settembre, che è molto carina. Noi ne manderemo un'altra all'amico che ci ha ascoltato appunto dalla Cina. Ding Lung, dallo Jiangjin, provincia dello Jiangsu. Scusate, ma è un po' complicato per me il cinese. E poi un amico che ci scrive invece attraverso la nostra paginetta Facebook, la potete trovare, potete passare a mettere un mi piace, basta cercare I Love Italy Double RMI Radio Miami International, ci trovate su Facebook, ci sono io con la mia faccia e potete scrivermi anche lì. Questo amico Giuseppe Gecchele ci scrive proprio attraverso la nostra paginetta Facebook. Le scrivo in quanto avevo ascoltato una trasmissione e avevo compilato un rapporto di ricezione con il modulo che c'è nel sito di Double RMI con data 2/9/2023. Gradirei ricevere la QSL. Può verificare? Grazie. Cordiali saluti, Giuseppe Gecchiele. Caro Giuseppe, il sito della radio è gestito dal nostro caro Jeff, che sicuramente ti invierà la QSL della radio se hai compilato con i tuoi dati corretti. Sicuramente Jeff ti manderà una QSL, ovviamente ci vuole un po' del tempo perché riceve tante QSL, riceve tanti rapporti di ricezione, quindi inviare QSL ci vuole anche dei mesi. Quindi se invece preferisci ricevere la nostra QSL, scrivimi tramite email andrea@mangiarotti.org, ci compili un rapporto di ricezione e te la invio con immenso piacere, lascia anche il tuo indirizzo vero e proprio e ti mando il tutto. Ora direi ragazzi e ragazze di entrare nel vivo della trasmissione. Prima però vi voglio ricordare che se volete potete anche interagire attraverso WhatsApp e Telegram mandando un messaggio, ve lo faccio dire da Daniela, a quale numero, che è sempre bello ascoltare una voce femminile. Potete comunicare con Andrea di I Love Italy anche tramite WhatsApp e Telegram.
2: Studio Pirata oltre Pop Avese 377 45 63 033 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram.
0: Questo era per quanto concerne i messaggi WhatsApp e Telegram. Ovviamente abbiamo aggiunto Studio Pirata per ricordare un po' le radio degli anni 70 che c'erano in Italia, dove erano veramente delle emittenti pirata. Comunque non c'è nulla di pirata, è solo un nome che ho dato io allo studio qua di Broni, in Oltre Pop Avese. E ora, visto che si parla di Natale, attenzione, vi volevo leggere un qualcosa di veramente bello che è capitato nel Natale del 1914. La tregua di Natale del 1914, un atto straordinario di umanità durante la Prima Guerra Mondiale. Attenzione, nella vigilia di Natale del 1914, un atto straordinario veramente di umanità si svolse sul fronte occidentale della Prima Guerra Mondiale, in Belgio. Siamo nella trincea delle Fiandre. Ci sono soldati francesi, inglesi e tedeschi. Dichiarano spontaneamente una tregua. Cioè praticamente loro, senza ascoltare i superiori o chi per

0: Everen e Leslie Park. Nel 2009 hanno creato un sito web veramente bello, che potete anche visitare, dal titolo che è Operation Plumpudix. E hanno reso praticamente accessibile a tutti 80 lettere di soldati proprio del Regno Unito che testimoniavano quello che era successo. Queste testimonianze sono state tradotte e raccolte, ci sono fotografie, bellissimo, dove si riporta proprio alla luce questa tregua bellissima durante la Prima Guerra Mondiale. Se volete visitare questo sito, dove vedete tutte le foto dei soldati proprio inglesi, francesi e anche austriaci e tedeschi, scusate, lo potete vedere a questo indirizzo web christmastruck.co.uk, scritto così: christmastruck.co.uk, e potete vedere questo bel racconto di Natale. Noi siamo arrivati in fondo. Andy Mangiarotti vi saluta e vi ringrazia e vi auguro anche uno splendido Natale e un felice anno nuovo. A Dio piacendo ci risentiamo nel 2024. Io ringrazio ancora una volta Jeff White per lo spazio, l'ospitalità, e anche a Jeff e a tutta la sua famiglia i miei migliori auguri di uno splendido Natale. Grazie ascoltatori, grazie ascoltatrici, a Dio piacendo ci sentiamo quindi a gennaio. Ciao ciao, ciao, grazie, ciao.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamandinati.com

0: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
1: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.
2: Un saluto vi giunge da parte di Andy Mangiarotti, siete all'ascolto di I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana con la conduzione di Andrea in diretta sulla WRMI Radio Miami International. La nostra trasmissione è in onda su kHz 5950 pari a metri 49, 7780 kHz pari a metri 41 e 9955 kHz pari a metri 31. Ovviamente Radio Miami International ha altre frequenze sulle onde corte, però la nostra trasmissione è ospitata insomma in queste meravigliose frequenze. Tutto bene? Com'è che prosegue insomma le vostre giornate, le nostre belle giornate insieme a Radio Miami? Spieghiamo un pochino ai nuovi amici che cosa stanno ascoltando. I Love Italy non è altro che una sorta di contenitore, un luogo dei ricordi dove possiamo ricordare le cose belle della nostra Italia e attraverso la musica, attraverso il cinema, attraverso anche il teatro. Ultimamente ho visto una rassegna cinematografica molto bella dedicata a Bertolucci, insomma vedete, I Love Italy si può parlare anche di cinema, si può parlare anche di questi grandi maestri. Però nella puntata odierna ci limiteremo semplicemente a salutare i numerosi amici che ci hanno inviato delle belle mail, dei bei rapporti d'ascolto. Io vi ringrazio ancora una volta proprio per il vostro modo di interagire che mi rende felice e mi permette insomma di continuare questa trasmissione. Spero sempre ovviamente con l'apporto di Jeff White e di Radio Miami International. Se volete scriverci vi do tutti i miei contatti, tutti i miei riferimenti, la mail ordinaria Andrea

@mangiarotti.org, oppure la PEC andrea@pec.mangiarotti.org, oppure potete scrivere direttamente in formato cartaceo se vi va a Radio Miami International, intestando insomma la vostra missiva ai Love Italy, WRMI PO Box 526852, Miami Florida 33152, Stati Uniti d'America, se volete segnalare insomma la mia trasmissione. Benissimo ragazzi, cosa dite? Iniziamo a leggere le vostre mail, lo facciamo con molto piacere. In apertura vorrei ringraziare ancora una volta Carlo da Bologna, che mi aveva ascoltato mesi or sono e mi aveva promesso insomma di mandarmi del materiale concernente Radio Maryland Bologna. Così è stato, perché Carlo mi ha mandato una bellissima missiva con la QSL carta appunto di Radio Maryland International, poi altre QSL carte di altre radio, c'era anche Radio Ursula insomma con una bellissima ragazza insomma, qua, Grazie ancora Carlo per la tua fedeltà e per il tuo ascolto e per la tua gentilezza. Poi salutiamo anche Alvaro, che ci ha ascoltato dalla Spagna, per l'esattezza ci ha ascoltato da Santa Fe, Granada, Spagna. Lui ci segnala che ci ha ascoltato alle 23.47 e 23.54 dell'11 maggio UTC, frequenza 9.955 kHz, ricevitore Eton Satellite 750, antenna dipolo 35 metri. Mi ha anche allegato un formato MP3 per farmi sentire l'ascolto. Dice che il segnale arriva molto bene, alternato però a varie interferenze. Grazie a Alvaro da Granada, Spagna. Poi abbiamo ricevuto un'altra mail in questi mesi, molto bella, da un ragazzo che ci scrive da Amsterdam. Lui però non è olandese, è giapponese, Toshiki, che mi scriveva e appunto mi segnalava che è uno studente e studia a Amsterdam. Mi ha mandato un rapporto d'ascolto molto dettagliato, mi ha ascoltato appunto da Amsterdam, dalle 13.44 alle 13.59 UTC, il giorno 30 di aprile 2019, frequenza 9.955 kHz, per un simpo tutto 4, quindi buono, una buona ricezione. E mi ha stilato anche vari contenuti, come quello che ho detto, nella musica che abbiamo programmato e così via. Grazie a Toshiki da Amsterdam, però lui è giapponese. Poi abbiamo ricevuto una mail da Vasili che ci ha ascoltato dalla Russia, Samara, regione Russia, e appunto ci segnala che per quanto concerne l'ascolto della WRMI nella sua zona, nell'orario insomma che va in onda in Love Italy, ha un po' di difficoltà, e lui ci ha ascoltato tramite un sito web che permette l'ascolto appunto delle radio in onde corte dal Montana, e ci segnala un ascolto sulla frequenza 9.955 kHz con un simpo 45545, appunto trasmettitore in Montana, USA. Grazie anche a Vasili. Poi abbiamo l'amico Reginaldo invece, che ci ha ascoltato, appunto anche lui, gentilissimo, mi scrive: ciao, come stai Andrea? Il mio nome è Reginaldo, città di Mansa, Santorio de Nenero, Brasil. Io sono un radioascoltatore di emittenti in lingua italiana, portoghese, francese, tedesco e spagnolo. Bene, il vostro programma è in lingua italiana e inglese. E mi dice per l'appunto che mi ha sentito il 16 marzo 2019 alle ore 20.45-21 UTC sulla frequenza 7780 kHz, quindi un buon ascolto, alle ore 20.45-21 con un simpo tutto due. Quindi ringraziamo anche l'amico Reginaldo che ci ha ascoltato dal bellissimo Brasile. E dopo Reginaldo ospitiamo un altro amico, Andreas, che questa volta invece ci ha ascoltato da Holzminden, Germania. Caro Andrea, oggi ho avuto il piacere di ascoltare I Love Italy sulle onde corte, frequenza 9.955 kHz, la data d'ascolto 27 di aprile,
dalle 23.45 alle 24, frequenza appunto 9.955 kHz, SIMPO 25422, ricevitore Texun PL880 con antenna telescopica. Anche lui mi fa un breve assunto di ciò che ha ascoltato. Vorrei ricevere la cartolina QSL, noi abbiamo inviato il tutto. E salutiamo Luisa Leandro invece, che ci ha ascoltato dal Messico, Durango, Messico. Lui ci segnala un ascolto 23 maggio dalle 03.30 alle 3.45 UTC, frequenza 9.955 kHz, SIMPO 242, commento un jamming di sottofondo che disturbava la programmazione. Poi anche lui mi fa un dettaglio di quello che abbiamo parlato, di ciò che abbiamo ascoltato. Grazie anche Luis Alejandro dal Messico. Salutiamo invece anche Dimitri dalla Russia, un'altra bellissima mail che ho ricevuto in queste settimane. Ciao da Saratov, Russia, molto interessante il tuo programma, ho molto apprezzato le informazioni e altro. E poi dice che si è stupito di aver ascoltato una canzone che abbiamo trasmesso in onda, un brano di musica russa, Aliens con Nazare, è stato un piacere, mi scrive e mi fa i complimenti per il programma, per questa mia rivisitazione insomma degli anni 80 sovietici con questa band, che devo dire questa canzone ha suscitato molto interesse anche in altri ascoltatori che mi hanno scritto, quindi mi fa piacere tutto ciò. E lui mi ha ascoltato sulla frequenza 7780 kHz e mi dice appunto che l'ascolto in Russia era un po' difficoltoso e mi ha ascoltato, insomma mi spiega insomma la motivazione dell'ascolto eccetera eccetera. Comunque lui segnala un SIMPO 55455 molto buono, I Love Italy, la data è il 1° di giugno 2019. Grazie a Dimitri. E poi ci ha scritto Jorge da questa bella città appunto del Cile. Il mio nome è Jorge Andreas. Caro Andrea, grazie per la sua trasmissione. Poi mi manda tutto il dettaglio della trasmissione, I Love Italy, sto ascoltando insomma le informazioni, la canzone che ho ascoltato e così via, e mi segnala per appunto un SIMPO 43232, una buona ricezione con un pochino di disturbo di sottofondo. Lui mi ha ascoltato per l'appunto dal Cile, frequenza 9.955 kHz. Grazie a Jorgen dal Cile. Andiamo avanti con un altro amico che ci ha ascoltato questa volta dalla Germania, un amico appunto che mi scrive da questa bella terra, è Ralf che il 22 di giugno mi ha ascoltato per l'appunto sulla frequenza 9.955 kHz alle ore 23.45-24 UTC, antenna 10 metri long wire con un ricevitore Grounding Satellite 700, condizioni meteorologiche poco nuvoloso. Lui ci segnala un SIMPO 24422. Poi ci sono i dettagli dell'ascolto, e l'ho vita è presentato da Andrea Mangiarotti e mi scrive una cosa molto carina. La frequenza 9.955 non è diretta verso l'Europa, ma può essere ascoltata ogni notte anche in Germania. Si differenzia solo nei giorni quando i programmi si dissolvono, le ore 22 UTC sino alle ore 24 UTC. Poi mi dice appunto che comprende e ama l'Italia. Sono stato più volte in Italia, principalmente per scopo commerciale. Ho lavorato insieme con alcuni italiani che mi hanno mostrato anche il paese. Ricordi d'oro, solo la mia conoscenza della lingua italiana è ancora limitata. Per questa cosa è molto dispiaciuto. Il tempo in Italia e la sua permanenza è stata molto breve. Spero di trovare il tempo per migliorare il mio italiano. Grazie mille per il programma di oggi. In particolare anche lui segnala l'introduzione di questa band russa, Aliens, grandi testi, la mia conoscenza della lingua russa non è come quella dell'italiano, dice, parla bene come l'italiano, ho dovuto imparare questa lingua per più casi anche negli anni 80, nella scuola tedesca all'università anni 70, anni 80 della Germania, probabilmente nella Germania Est, perché abitava probabilmente nella Germania Est. Poi mi ha registrato anche lui un
breve MP3 per l'ascolto della trasmissione e chiedere la cartolina QSL che noi invieremo a tutti con un immenso piacere. Bella questa mail, insomma, che anche lui ha apprezzato questo brano di Aliens, Nezaire. Mi fa piacere, sono tre o quattro, anche cinque amici che si sono complimentati con me per questa messa in onda. Lo faremo ancora con altre canzoni sempre di quel periodo, direi molto molto di nicchia. Noi siamo arrivati in fondo, io vi ringrazio per aver ascoltato I Love Italy come sempre, ci risentiremo prossimamente a Dio piacendo. Io ringrazio Jeff White per tutto, voi per l'ascolto, per le vostre numerose email e mi raccomando, passate una meravigliosa e splendida estate. Avete ascoltato I Love Italy, omaggio a Bernardo Bertolucci.

rapidi e veloci come sommergibili, eccoci in onda con I Love Italy. Siete sulla WRMI Radio Miami International. Siamo in onda su kilohertz 5950 pari a metri 49, su kilohertz 7780 pari a metri 41 e su kilohertz 9955 pari a metri 31. Io sono Andy Mangiarotti, salutiamo tutti gli amici che si sono sintonizzati sulle onde corte oppure sono sintonizzati anche su internet, perché il nostro programma è in onda sia sulle onde corte ma anche su internet. Vi lascio subito i recapiti se magari volete segnalarci l'ascolto della trasmissione, se volete inviarci dei rapporti d'ascolto, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere direttamente a Radio Miami International sul sito www.wrmi.org. E quando ci si avvicina a Natale, insomma, piano piano, così, diciamo così, l'inizio di dicembre è sempre molto molto magico. Poi tutto il periodo che va dall'8 di dicembre sino al 31 di dicembre, anche noi adulti, diciamo così, diventiamo un po' tutti dei bambini. E quest'oggi la trasmissione che state ascoltando è appunto in tema natalizio, perché ascolteremo delle canzoni, insomma, che si può dire che per certi versi hanno a che fare con il Natale. Delle canzoni, insomma, divertenti, meno divertenti, dei brani particolari, come la prima canzone che vi regalo quest'oggi, che se magari mentre l'ascoltate chiudete gli occhi potete veramente immaginare di essere sulla slitta di Santa Claus, perché si sente lo scocco del frustino, i campanelli e anche i cani che abbaiano. Quindi è un qualcosa di particolare. Voi direte: ma che disco è? Niente, è una canzone veramente vecchia, scritta e composta dal papà di Wolfgang Mozart. Questo è Leopold Mozart con divertimento in fa maggiore. Leopold Mozart sulla WRMI.

Divertimento in Fa maggiore era Leopold Mozart, il papà di Wolfgang Amadeus Mozart. Siete all'ascolto di I Love Italy con Andrea qua su Radio Miami, la WRMI, puntata speciale dedicata al mese di dicembre, dove insomma scende la neve e siete tutti saliti a bordo della slitta di Santa Claus. Ora, vi piaceva leggervi l'Angelus di Papa Francesco dell'anno scorso, datato 24 dicembre 2017, che era molto carino, molto bello, parlava di Maria, dell'umiltà, insomma, della Madonna, della semplicità di questa donna, che appunto queste erano le parole di Papa Francesco. In questa domenica che precede immediatamente il Natale, ascoltiamo il Vangelo dell'Annunciazione, Luca 1:26-38. In questo brano evangelico possiamo notare un contrasto tra le promesse dell'angelo e la risposta di Maria. Tale contrasto si manifesta nella dimensione, nel contenuto dell'espressione dei due protagonisti. L'angelo dice a Maria: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conciperai un figlio, lo darai la luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato il Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. È una lunga rivelazione che apre prospettive inaudite, dice per l'appunto Papa Francesco. Il bambino che nascerà da questa umile ragazza di Nazareth sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e non è possibile concepire una dignità più alta di questa. E dopo la domanda di Maria, con cui lei chiede spiegazioni, la rivelazione dell'angelo diventa ancora più dettagliata e sorprendente. Invece la risposta di Maria è una frase breve, che non parla di gloria, non parla di privilegio, ma solo di disponibilità e di servizio. Ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Anche il contenuto è diverso. Maria non esalta di fronte alle prospettive di diventare addirittura la madre del Messia, ma rimane modesta ed esprime la propria adesione al progetto del Signore. Maria non si vanta, è umile, modesta e rimane come sempre. Questo contrasto è significativo, dice Papa Francesco, ci fa capire che Maria è veramente umile, non cerca di mettersi in mostra, riconosce di essere piccola davanti a Dio ed è contenta di essere così, al tempo stesso è consapevole che dalla sua risposta dipende la realizzazione del progetto di Dio e che dunque lei è chiamata ad aderirvi con tutta se stessa. Diciamo che questo bellissimo Angelus di Papa Francesco, che ci parla dell'umiltà di Maria, è anche un po' un modo che ci viene dato a noi per come comportarci nella vita. Essere umili è tutto. Seguire veramente il Signore in umiltà, in povertà e niente, con tutto il cuore. Perché poi in fondo le cose materiali ci donano un appagamento, diciamo così, virtuale, ma poi le gioie della vita sono ben altre. Sia lodato Gesù Cristo, sia sempre lodato, e vi regalo la prossima canzone qua a I Love Italy.

next to me. E questa è I Love Italy sulla WRMI Radio Miami International. Noi siamo giunti al termine, io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato. Un ringraziamento come sempre va a Jeff White, anche un buon Natale a Jeff e a tutta la sua famiglia, a tutta la radio e anche a tutti voi. Buon Natale e buon anno. E un ricordo speciale a mia mamma che purtroppo mi ha lasciato nel mese di ottobre. Ciao mamma, però si prosegue, si va avanti. Buon Natale e buon anno cari amici di Radio Miami. Ci sentiamo, Dio piacendo, prossimamente. Un abbraccio dal vostro Andy. Ciao ciao, buon Natale ancora e buon anno a tutti.

0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici della Double RMI, benvenuti a I Love Italy, programma interamente redatto e curato dalla redazione italiana, in studio Andrea Mangiarotti, il vostro Andy Mangiarotti. Vi ricordiamo che questa trasmissione è trasmessa su kilohertz 7780 pari a metri 41 e vi ricordo tutti i nostri vari contatti. Abbiamo il mio sito personale www.andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, nonché anche il sito di Radio Miami International wrmi.net. wrmi.net, questo è il sito ufficiale dell'emittente che ci ospita. Siamo arrivati finalmente ad un mese eccezionale, il mese di dicembre. Tutto cambia faccia, cambia volto, tutto diventa più bello, più magico, diventiamo un po' tutti bambini perché è il periodo natalizio, è il periodo insomma che ci accompagna alle vacanze natalizie. È un pochino che non ci sentiamo magari proprio in questo modo abbastanza allegro. Io mi scuso, ma ho dovuto fare alcune cose, sto aggiornando anche il sito internet www.voiceofitaly.it oppure anche andreamangiarotti.com, quindi da quei siti potete richiedere la cartolina QSL se ci state ascoltando. Quindi abbiamo avuto un pochino qualche mese di assestamento, ora però si riprende alla grande. Dicevamo per l'appunto di dicembre, del mese di dicembre, in questo mese meraviglioso che ci porta al Natale, alla nascita di nostro Signore Gesù Cristo e all'arrivo anche del nuovo anno, la speranza che sia un anno migliore un po' per tutti. Ora volevo mandare un abbraccio e un caro saluto a tutte le persone che ci ascoltano in giro per il mondo, perché Jeff White mi fa sempre pervenire la porta di ricezione e vedo veramente amici e amiche della radio che ci sentono dalla Cina, dal Giappone, dall'Australia, dall'America Latina, dall'Europa e così via. Quindi se ci state sentendo da qualche zona particolare, non so, magari Cina, Giappone, Asia e così via, anche perché no, anche Corea del Sud, Corea del Nord, fattivi sentire, mandateci un rapporto di ricezione www.andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it oppure ancora wrmi.net, wrmi.net. Natale, e cos'è il simbolo del Natale italiano se non il presepe? Esatto. Nei paesi nordici, come ben sapete, il simbolo è Babbo Natale, presumo anche negli States, negli Stati Uniti, è la figura insomma di Santa Claus. In Italia invece abbiamo questa figura di Gesù Bambino, anche Santa Lucia, che porta i doni ai più piccini, ai bambini e alle bambine. In alcune zone dell'Italia, in alcune regioni, come ben sapete, arriva Santa Lucia e porta i doni a tutti i bambini e a tutte le bambine brave, ma anche quelle meno brave, diciamo così. E poi a Natale, sempre in altre regioni italiane, abbiamo Gesù Bambino che porta i doni a tutti i ragazzi e a tutti i bambini e le bambine. Quest'oggi parliamo proprio del presepe, del santo presepe. Ne parla anche il nostro Santo Padre, Papa Francesco, nella sua lettera apostolica, per l'appunto Admirabile Signum, dove parla per l'appunto del valore del presepe. Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. È vero, rappresenta l'evento della nascita di Gesù, equivale all'annuncio, il mistero della incomazione del Figlio di Dio, con semplicità e gioia. Il presepe infatti è come il Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine delle Sacre Scritture. Mentre contempliamo la scena di Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall'umiltà di colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che egli ci ama dal punto di unirsi proprio con noi, perché anche noi possiamo unirci a lui. Con questa lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle famiglie italiane che nei giorni precedenti il Natale, per l'appunto, preparano il presepe. C'è anche chi lo prepara ai primi di dicembre. Come pure la consuetudine di allestire nel luogo di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, proprio questo bel presepe italiano. Magari voi ci state sentendo giustamente dall'Europa, dagli States, magari non conoscete il presepe italiano. Praticamente sono delle statuine fatte in legno, solitamente in legno, ma adesso ci sono anche in plastica e così via, che raffigurano per l'appunto la Natività con Gesù Bambino, San Giuseppe, la Madonna, il bue e l'asinello. E in Italia è tradizione, per l'appunto, a Natale, in ogni casa, ma anche in ogni luogo di lavoro, come appunto dice il Santo Padre in questa sua lettera apostolica bellissima, allestire proprio un presepe con le lucine e così via. La tradizione vuole che Napoli, la città di Napoli e la campagna primeggiano proprio per la costruzione anche artigianale di presepi. Poi ci sono anche sbizzarriti i napoletani, perché insomma dovete sapere che i napoletani hanno veramente tanta fantasia, creatività, vivono, si può dire, la giornata. Quindi c'è anche chi è che ha creato un presepe alternativo, magari disegnando i giocatori oppure anche i personaggi politici. A Napoli avviene questo, sono per lo più presepi, diciamo così, non tanto religiosi, ma piuttosto per sdrammatizzare un po' sulla situazione. E poi il Santo Padre, in questa sua bellissima lettera apostolica, continua dicendo, per l'appunto, l'origine del presepe trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. L'evangelista Luca dice semplicemente che Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Quindi Gesù viene depositato in una mangiatoia, che in latino dice per l'appunto presepium, da cui il termine in lingua italiana presepe. Che poi anche questa scena, per l'appunto, ci viene sempre detto che il Natale deve essere soprattutto una festa, ed è vero, non votata sullo spendere soldi, regali di qua, regali di là. Ci sono anche tanti bei film, no, che ripercorrono lo spirito del Natale, dai più vecchi, anche soprattutto di Hollywood, ma anche ai più moderni, anche dove per l'appunto si mette in evidenza la bellezza del Natale non solo sotto il profilo del denaro, ma anche della semplicità di questa bella festa, no? Che appunto trova riscontro in questo passaggio che abbiamo letto, che Gesù non trovava posto in alloggio perché probabilmente Giuseppe e la Madonna non avevano le possibilità economiche, per l'appunto, di alloggiare in un alloggio, e allora viene deposto in una mangiatoia. Poi il Santo Padre continua: veniamo subito all'origine del presepe come noi lo intendiamo. Ci recchiamo con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, dove San Francesco si fermò venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre 1223 aveva ricevuto dal Papa, per l'appunto, Onorio III, la conferma della sua regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il passaggio di Betlemme, ed è possibile che il poverello fosse rimasto colpito a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici che rappresentano dalla nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservano, secondo un'antica tradizione, le tavole della mangiatoia. Ora torniamo invece a giorni un po' più recenti, quindi torniamo ai giorni nostri. E c'è veramente un presepe molto bello che si trova in Liguria, che per l'appunto vi voglio citare. Lo sto guardando proprio in real time con internet. Ecco, abbiamo parlato del presepe di un tempo, della bellezza, del fascino, per l'appunto, di questa grande tradizione, soprattutto italiana. Ora però torniamo ai giorni nostri. Siamo nel 1976. Mario Andreoli, che è, per l'appunto abita nelle Cinque Terre in Liguria, a Manarola, decide per l'appunto decide nel 1976, pensate che bello, di costruire un presepe sulle colline proprio delle Cinque Terre, della Liguria per l'appunto, su queste belle colline vicino alle Cinque Terre, costruisce delle statue in legno soprattutto, tutte adornate, colorate e soprattutto con delle luci, no? Quindi costruisce questo bellissimo presepe che ogni anno a partire dall'8 dicembre fino al 2 febbraio si accendono alla sera queste luci sulla collina delle Cinque Terre, immaginate, questo bellissimo presepe tutto illuminato, uno dal mare, si reca al mare, alza gli occhi al cielo e si vede questo capolavoro che l'uomo ha creato, quindi a Manarola, nelle Cinque Terre, in Liguria, se magari siete in vacanza in Italia, una cappatina la farei. Questo presepe è costruito e, pensate un po', assembla e posiziona quasi 300 personaggi, tra cui pastori, contadini, angeli, re magi, pescatori, costruiti con materiali riciclati. Allora, materiali riciclati, 15.000 lampadine, 7 km di cavi elettrici in 4.000 metri quadri di terreno e sconnesso proprio sul mare. Questo presepe è ormai diventato una tradizione dalla Liguria in tutto il mondo. Pensate che bello, io non ho mai avuto questa fortuna, però se potete, dall'8 dicembre, ricordate, al 2 febbraio c'è questo presepe bellissimo che si sviluppa nelle Cinque Terre, quindi siamo nella riviera di Levante, passato Sesta di Levante, le Cinque Terre e così via. Abbiamo fatto una puntata un po' alternativa questo dicembre. Io ho finito, vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio come sempre Jeff White per la concessione di poter essere in vostra compagnia. Andrea Mangiarotti augura a tutti voi e anche al nostro caro Jeff, alla sua famiglia, buon Natale e buon anno. Mi raccomando, passate un buon Natale e un buon anno, e cerchiamo veramente anche per questo Natale di essere un po' più umili, cercare di incontrare il nostro Signore Gesù Cristo con dolcezza e tenerezza, con una preghiera, non dimenticandoci anche della bellezza e della maestosità del presepe che vi invitiamo a fare. Se non l'avete mai fatto, informatevi e lo troverete e saprete come fare, o se no scrivetemi e vi spiego che cos'è il presepe italiano. Grazie ancora per l'attenzione, dalla redazione italiana è tutto, io cedo la linea allo studio centrale di Okeechobee per le trasmissioni che seguono I Love Italy, sempre qua, Double RMI, da Andy Mangiarotti veramente tutto, ancora una volta buon Natale e buon anno, Merry Christmas!
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com

0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, benvenuti a tutti su Double RMI, Radio Miami International. Questa è I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana. La conduzione è alla regia, come sempre, Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Hotel Popavese, studio dislocato di Double RMI, proprio nel cuore dell'Oltrepò. Iniziamo la nostra trasmissione ovviamente salutando tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano sulle onde corte, sui 15.770 kHz. Dopo appunto la pausa si torna alla grande in diretta anche questo mese qua dagli studi di Radio Miami. Ed iniziamo direi alla grande con un caro amico, un ascoltatore dalla Cina che ci ha scritto per ricevere la sua cartolina QSL personalizzate. Il nostro ascoltatore ci scrive: sono un radioascoltatore dalla Cina, oggi ho ricevuto il segnale dal vostro programma italiano alle ore 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz, il segnale è molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro, vorrei richiedere una QSL cartacea, anche appunto la QSL va bene, se ci fossero souvenir con il logo della radio o di I Love Italy sarebbe ancora meglio. Ci stiamo attrezzando, caro amico, caro Ding Lun, ci stiamo attrezzando magari con uno shopping online di I Love Italy, dove potete acquistare dei souvenir proprio con il marchio personalizzato di I Love Italy. Se invece vuoi per esempio una cartolina QSL della radio di Double RMI, ti invito a visitare il sito wrmi.net, lì puoi scrivere direttamente allo staff di Radio Miami e al caro Jeff White per ricevere una cartolina QSL, se ce l'hanno anche dei gadget della radio. Sempre su wrmi.net potete fare il vostro rapporto di ricezione invece in formato telematico, quindi avete un form da compilare, è tutto molto semplice. Se invece volete interagire direttamente con la trasmissione che stai ascoltando, puoi visitare i nostri siti andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it. Riprendiamo a leggere la bella mail che ci ha mandato l'amico dalla Cina, Ding Lun. Appunto ci faceva sapere che ci ha ascoltato sui 15.770 kHz con un segnale molto forte e il mio rapporto di ricezione ci segnala che ha ascoltato I Love Italy il 24 giugno del 2023 dalle 21 alle 21.15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura di ricezione Radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione città di Jiangsun in Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio ma c'è un po' di rumore e il simpo è 43433. Ci ha mandato anche un file MP3 per farci sentire come ha ascoltato I Love Italy. Mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero che spero anche di ricevere la carta QSL di I Love Italy di WRMI. Amo l'Italia. Grazie, le mie informazioni sono le seguenti: Ding Lun, Jiangsun, Cina. Ringraziamo l'amico cinese e grazie anche per le belle parole che ha speso per l'Italia. Anche noi amiamo molto la Cina, questa grande nazione con una storia veramente millenaria che merita veramente di essere vissuta, e chi è che ha l'opportunità di recarsi a visitarla ancora meglio. Ora però introduciamo l'argomento, personaggio della puntata odierna, lo introduciamo con la sua voce.
1: C'è un episodio divertente sulle vendite. Allora, come ufficio vendita sulla strada, presi una costruzione in legno, no, del cantiere del signor Canali, che me la mise a disposizione. Dentro fece un ufficio, io sono un perfezionista in particolare, un ufficio tutto molto curato, la moquette, i quadri che erano stampe, i fiori, eccetera, eccetera, per dare subito la sensazione di una società che aveva buon gusto. E poi mi misi a tinteggiare, pensando che non fosse, arrivassero ancora i clienti, no? La baracca fuori con una pennellessa, naturalmente sei un bel fieu, perché facevo tanto sport e quindi volevo anche prendere il sole, mi misi a torso nudo e con la pennellessa mi misi a dare la cosa. Non mi arriva di sabato pomeriggio subito la prima coppia di clienti interessati, che erano dei signori che abitavano lì vicino, che avevano una figlia che si sposava e perciò avevano convenienza a comprare la casa vicino a loro. È solo che se avessero visto che l'amministratore delegato era lì a dare di pennello, non so se avrebbero avuto tanta fiducia in quella società. Allora mi improvvisai, dicevo, faccio un momento che ci chiamo il dottore, no? Andai dentro, cravatta, camicia, eccetera, prego signora, buongiorno, cantiere riuniti milanesi, eccetera. Dopo un po' quello lì divenne cliente, visitava e dice, pensi che però c'era uno fuori quando siamo arrivati che le assomigliava molto, e gli dico, sai, era un mio cugino, era un po' balbuziente, eh sì, sa, se non ci si aiuta tra parenti.
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E introduciamo appunto il personaggio del giorno e del mese anche. Il 12 giugno del 2023 è scomparso Silvio Berlusconi. Ora noi racconteremo veramente in pochi minuti la sua grande vita da imprenditore. Preferisco non parlare di politica perché non vorrei creare, insomma, magari un po' di scombussolamento, quindi per par condicio analizziamo la vita di Silvio Berlusconi sotto il profilo editoriale e imprenditoriale. Senza nessun ombra di dubbio, uno dei personaggi più noti della nostra nazione, ha avuto un inizio imprenditoriale molto umile ma ambizioso. Figlio di un dirigente di una piccola banca, Berlusconi si laurea con il massimo dei voti all'università, dopodiché per un breve periodo si veste i panni da attore, dove intrattiene il suo pubblico in giro per il mondo, soprattutto sulle navi, cantando canzoni in lingua francese. Tornato poi a Milano, decide di buttarsi nel settore imprenditoriale. Ovviamente diventa, si può dire, un uomo d'affari, no? Inizia molto giovane a intraprendere questa carriera come costruttore. Ha creato la Cantieri Riuniti Milanesi fino a realizzare forse la sua opera architettonica più bella, Milano 2. Vediamo proprio i primi passi di Silvio Berlusconi nel mondo degli affari. Sono stati oggetti, come ben sapete, di leggende metropolitane. Tuttavia, il suo desiderio di intraprendere un'attività imprenditoriale prometterebbe veramente bene ed inizia negli anni 60, quando molto giovane si butta nell'imprenditoria. Viene presentato da suo padre a un piccolo imprenditore edile e qua inizia a costruire delle case, inizia a progettare e a costruire delle case. Però il suo progetto più ambizioso e a nostro avviso più bello è stato sicuramente il Milano 2, questa zona residenziale di Milano che voleva essere un qualcosa di differente dalla metropoli. Cioè Berlusconi aveva pensato di creare un'area verde all'interno della città di Milano, un'area poi tra le altre cose molto futurista, con appartamenti direi molto stile moderne, non c'è niente di vecchio ma c'è tutto di moderno, con porte che si aprono in modo automatico. Oggi noi siamo abituati con i vari Google assistenti e Alexa, ma a quei tempi Berlusconi sviluppò proprio questo Milano 2 che era principalmente un villaggio futuristico, immaginate, no? E poi cosa pensò? Pensò che per questo Milano 2, dove primeggiava il verde, le case erano molto belle, gli appartamenti erano accoglienti, pensò che ci voleva anche una televisione locale per intrattenere proprio gli abitanti di Milano 2. Ed è lì che è nato il suo primo canale, Telemilano 58, chi è che non se lo ricorda? Telemilano, che inizialmente era una TV via cavo che doveva servire solo questa Milano 2, ma poi col tempo si accorse Berlusconi che poteva ottenere successo proprio nell'imprenditoria televisiva italiana, perché non c'era un vero e proprio secondo polo, diciamo così, negli anni 70, negli anni 80, c'era solo la Rai, e lui, Berlusconi, amante degli Stati Uniti, praticamente ha portato in Italia il sistema televisivo americano, dove c'era una pluralità di canali, dove si poteva fare pubblicità per guadagnare soldi. In Italia, alla fine degli anni 70, tutto questo non c'era ancora, stava nascendo, ma è stato lui, col suo genio, col suo estro, a capire che il pubblico italiano avrebbe apprezzato moltissimo lo stile televisivo degli Stati Uniti. E quindi lui cosa fece? Iniziò a acquistare telefilm americani tipo Dallas, Dynasty, California, Magnum PI e così via, pensando proprio che in Italia avrebbero sfondato. Così è stato, perché prima di lui provò anche Rusconi, Mondadori, a cercare di creare una TV, però loro avevano in mente magari un modo televisivo che si rifacevano i quotidiani. Lui proprio inventò, rivoluzionò sicuramente anche la televisione italiana, secondo me

0: ma permise anche a piccoli imprenditori di diventare importanti, perché grazie al loro marchio potevano fare pubblicità sulle sue reti, che ai tempi facevano parte della società Fininvest, e ottenere nuovi clienti. Lui ovviamente cresceva, ma crescevano anche i piccoli imprenditori. Quindi mentre la Rai aveva 30 inserzionisti, l'allora Fininvest ne aveva 200. E quindi questo è stato. Berlusconi è stato un grande, a mio avviso, visionario, un grande uomo d'affari, un grande imprenditore che ha saputo capire come sarebbe andato il gusto degli italiani, verso in che modo gli italiani avrebbero apprezzato una televisione, perché la Rai forniva ormai un servizio molto vecchio, stantio. Lui invece è stato grandissimo, perché ha capito le esigenze degli italiani, che cosa gli italiani volevano vedere in TV. Lui l'ha proposto e ha portato il modello americano in Italia, e ora grazie anche a lui io posso essere qua vicino a un microfono e parlarvi. Andrea ha finito, il mio ricordo va ancora a Silvio Berlusconi e a tutta la sua famiglia. Sono ancora incredulo nella sua scomparsa, perché si pensa che molte persone sono eterne, ma non è così. Io ringrazio Jeff White per avermi permesso di essere in onda con voi. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao Silvio, riposa in pace. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Love Italy, yeah.

Benvenuti a tutti a I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana su Radio Miami International. Un saluto a tutti da parte di Andy Mangiarotti. In apertura vorrei salutare Gioacchino Stallone di Marsala, che ci ha inviato un rapporto di ricezione, Antonello Urbani con il suo codice da radioamatore IK0PHU da Civitavecchia, Roma, e Francesco dalla Valtellina vicino a Sondrio, il suo codice di radioamatore è IW2DBM. Una puntata particolare questa di I Love Italy. Ricordiamo con grande affetto un mio caro amico e anche un caro amico magari di qualche ascoltatore radioamatore italiano, Graziano Braga, identificativo IW2DOF, che purtroppo ha raggiunto la casa del padre la notte dell'11 settembre. Graziano era una persona estremamente gentile, garbata e di immensa cultura, fu tra i fondatori di Sigma Radio Oltrepò negli anni 70, era una storica radio qua della nostra zona, da dove vi sto parlando, nell'Oltrepò Pavese. Negli anni 70 lavorò per la storica ERE di Stradella, un'eccellenza mondiale nella costruzione di ricevitori radiofonici. Graziano fino a circa l'anno scorso co-conduceva uno dei pochi programmi radiofonici ascoltabili sulle onde corte. Il programma si chiamava Spazio Obiettivo DX e andava in onda per l'appunto su Adventist World Radio Italia. Poi purtroppo è stata cessata la programmazione. Per onorarlo, visto che Graziano ascoltava questa trasmissione, mi inviava anche dei rapporti di ricezione e quando si parlava insieme si parlava di radio ascolto internazionale, per omaggiare Graziano, che sicuramente molti di voi all'ascolto ricordano nel suo programma Spazio Obiettivo di X, che in precedenza era di Roberto Scaglione, poi l'ha co-condotto lui, quindi noi lo ricordiamo dedicando proprio Graziano l'intero programma di oggi. Vi faremo sentire una sua intervista molto bella che ha rilasciato al suo amico radioamatore Luca Vercesi.

IU2IKE, che dal suo canale YouTube, appunto, Luca Vercesi, ha fatto una bellissima intervista a Graziano, dove parla appunto del suo mondo, delle sue passioni, dalla radio, del radioascolto internazionale, del suo lavoro appunto nella Ere di Stradella, questa eccellenza mondiale della costruzione di ricevitori radiofonici. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, vi lascio appunto in compagnia di Graziano, lo ricordiamo così, questa bella intervista di Luca Vercesi. Ora il caro Graziano riposa in pace e la tua voce viaggia tra le onde dell'eternità.

0: eccoci arrivati a Stradella. Per me era il primo settembre del 1975. Io percorsi come oggi allora questa strada e venni in questa sede, quindi Stradella, a lavorare con una certa ansia, ma nello stesso tempo con un certo entusiasmo. Proprio come adesso aprii questa porta e per me qui tutto ebbe inizio. In questa sede l'aereo ebbe la maggior crescita, dove vennero prodotti i prodotti più interessanti.
1: Buongiorno Graziano, benvenuto. Ciao. Dalle mie parti.
2: Ciao Luca, è un piacere essere qui nel tuo bunker.
1: È vero, il bunker, è vero. C'è un po' del bunker, sì.
2: Che devo dire, come ti dicevo prima, che visto dal vivo è molto più... lo trovo migliore rispetto a quello. Il video non rende, è un locale molto più caldo visto dal vivo. In TV appare un ambiente quasi asettico, invece si vede la tua personalità, le tue cose, cioè si vede che ci sei tu qua dentro, ecco. Che è tua, è roba tua, è casa tua.
1: Grazie, mi fa molto piacere. Bene. Ma come mai sei da queste parti? Spieghiamolo agli amici del canale. Ma
2: innanzitutto è tanto tempo che non vengo da queste parti, tanto veramente sono tanti anni. E poi, come ci siamo detti, sarebbe buona cosa lasciare una traccia di un bel periodo italiano, di un prodotto italiano, dove io ho avuto la fortuna di lavorare in questa azienda. Abbiamo fatto tante belle cose, io ho imparato un lavoro che già in parte sapevo, ma che comunque quando ti scontri, ti trovi con i problemi quotidiani, costruire, sviluppare, testare, produrre le cose, impari veramente tantissime cose che nessuna scuola ti può dare. La cosa tra l'altro è nata, forse la parte più buffa è questa, perché io nel 74 facevo il CB come molti di noi, non avevo tantissimi soldi e ho scoperto che a Canneto Pavese, sopra Stradella, c'era una ditta che costruiva le radio, ma che io non sapevo dov'era e soprattutto non avevo neanche il mezzo per andarci. E allora poi ho comprato la radio da CB anch'io, avevo preso il NASA 46 canali, che ne abbiamo parlato tante volte, e mi era venuto il pallino di collegare a questo ricetrasmettitore un preamplificatore microfonico, un microfono amplificato. C'era, a quei tempi andava di moda il Turner, quello palmare, che aveva il contenitore azzurrino. Esattamente, quello che stai tirando fuori dal cassetto tu è proprio lui, è proprio quello che per me allora era un po' il sogno, insomma,
1: esatto, farlo
2: apposta, esatto, era tipo questo. E sapevo che appunto via in questa azienda qua che vendevano un prodotto identico marcato Leson, che invece di avere il comando di volume qua dietro l'aveva qua sotto, ma era sostanzialmente lo stesso prodotto. E allora ho detto, prima o poi me lo devo comprare. Intanto è passato il tempo, poi ho scoperto che l'anno successivo, a febbraio, questa ditta ha aperto a Stradella, non molto lontano da dove abitavo io. E allora ho messo da parte i soldini, sono andato in questa ditta e mi sono comprato questo microfono. E intanto ho visto che c'era una ditta che faceva la radio, ho detto, guarda, sarebbe bello un domani venirci a lavorare. E la cosa è finita lì. Poi è passato il tempo, ho deciso di fare radioamatore, sono andato a fare i corsi, i famosi corsi per l'esame di teoria e poi anche l'esame di telegrafia. L'esame di telegrafia era tenuto da I2TAO, che era uno dei soci fondatori dell'AERE. Quindi ho avuto occasione di conoscerlo e a quel punto gli ho chiesto se non c'era uno sbocco per me. Quindi nel 75, praticamente poco prima delle ferie, ho fatto un colloquio di lavoro e il primo settembre del 75 ho iniziato a lavorare in questa ditta, l'AERE. Questa ditta costruiva apparecchiature ricetrasmittenti per radioamatori in quel periodo, ma la cosa che è poco conosciuta è che questa azienda è stata una delle prime aziende a livello mondiale a costruire un ricetrasmettitore che costasse poco, fatto come un autoradio da poter montare nelle automobili al posto della classica autoradio, comunque allora non c'erano gli estraibili, ma con qualche sistema per poterlo rimuovere. Tant'è certo. Vero che noi abbiamo costruito una zanca che allentando due bulloncini si poteva tranquillamente esportare il prodotto. E tutto è nato da lì, insomma, da questa ditta, che ha fatto appunto tante cose. Tra l'altro ho portato qui un apparecchio che poi avremo modo di vedere.
1: Assolutamente sì.
2: E quindi ho cominciato a costruire dentro nel reparto dove venivano costruite le radio, che è stato un po' il mio punto di partenza. Mi presento a lavorare, mi dicono, vedi questo qui, fa l'uguale. Io avevo già un po' di dimestichezza e quindi ho cominciato a costruire questi prodotti. Allora una delle prime cose che si fecero era la linea X, il ricevitore e il trasmettitore. e poi tutti gli altri prodotti, il rosmetro, il commutatore d'antenna, tutte le varie cosette. Pian piano, passano il tempo, imparo e poi ho cominciato a fare una specie di primo collaudo dei prodotti e poi in breve tempo mi sono trovato in laboratorio a fare il primo collaudo, la prima taratura, vedere se c'erano dei problemi in produzione, di segnalarli, e poi pian piano le cose sono andate avanti e praticamente per me è stato il mio 13 al Totocalcio, perché io in 500 metri di strada a piedi andavo a lavorare in una delle pochissime realtà europee.
1: È vero, effettivamente, era una delle poche realtà europee. Perché non...
2: I soci erano tre, e una persona era un progettista, l'altro si occupava dell'acquisto materiali e l'altro era il venditore. La cosa buffa è che questa ditta è nata in un garage a Broni nel 1969, 10 anni prima di Steve Jobs, con il compito di dover realizzare un ricetrasmettitore che costasse al massimo 100.000 lire, perché un grosso rivenditore sul milanese aveva fatto questa richiesta. E per perseguire questo risultato è stata costruita questa azienda in un garage, e quando se ne parla sembra una cosa ridicola, ma ancora una volta noi italiani siamo arrivati prima
1: degli altri. Prima degli altri. Effettivamente è vero, la Apple è nata in un garage, che io sappia.
2: Esatto, quindi... è nata in un garage da due ragazzi, anche loro qui erano tre, e poi pian piano la cosa è cresciuta, perché comunque questo prodotto è stato fatto, ha avuto un grande successo, sono stati venduti tanti numeri. C'è stato un periodo che non si riusciva a soddisfare le richieste di mercato, poi sono stati fatti aggiornamenti, poi è nata tutta un'altra linea di prodotti. 40 anni credo a parlarne con piacere,
1: no, infatti,
2: e sperando di tenere vive questa realtà, anche perché comunque queste tre persone sono stati molto lungimiranti, perché comunque progettare in quegli anni un prodotto e andare a reperire i materiali su Milano, che non era proprio una cosa semplice, e poi anche gestire commercialmente quello che era l'aspetto vendita, le pubblicità sulle riviste. Loro erano anche appassionati di fotografia, per cui molte foto le hanno fatte loro, cioè c'è stato fatto un lavoro veramente, sono state tre persone che si sono ben mischiate e il risultato è stato interessante.
1: Certo, ma che tra parentesi l'Aere, correggimi se sbaglio, esiste ancora.
2: L'Aere è stata venduta qualche anno fa a una ditta di Desenzano del Garda che si occupa di prodotti in tecnologia ATEX e vari dispositivi, e ha inglobato il marchio Aere, perché loro avevano bisogno di inglobare dei prodotti con determinate caratteristiche e certi tipi di omologazione, che erano prodotti che ultimamente l'Aere produceva avendo abbandonato il mercato radiomateriale.
1: Certo.
2: E quindi il marchio Aere esiste ancora e la ditta ha inglobato questo marchio, e nelle sue pagine web accenna un po' a quello che è stata la storia di questa azienda, però loro il mercato radioamatoriale lo hanno completamente lasciato fuori, anche perché se non sei un radioamatore, se non conosci questo, non ce la fai, è impensabile
1: ovviamente
2: produrre un prodotto, capire cosa vuole il mercato. Già è difficile capirlo per chi è attore di questo mercato, poi se uno non è attore, cioè, no, non lo capisci, insomma. Diciamo che io sono stato molto fortunato, perché nella mia famiglia mi sono trovato a dover andare a lavorare per una questione economica, non ho potuto proseguire gli studi, e avere una ditta come l'Aere a Stradella, che poi sarebbe, a quei tempi credo che a livello europeo ce ne saranno state 4 delle ditte che facevano radio, 4 o 5,
1: sì,
2: in Italia ce n'erano 3 praticamente, però le altre due erano meno coinvolte per quanto riguarda il discorso radioamatori. Per cui devo dire che effettivamente sono stato molto fortunato. E poi a Stradella, che è conosciuta sostanzialmente per il discorso delle fisarmoniche, c'erano delle piccole ditte di terziario impegnate nelle fisarmoniche, che avevano l'attrezzatura per fare anche dei particolari d'alluminio, che poi noi abbiamo utilizzato queste
1: sì,
2: aziende,
1: certo,
2: che avevano magari meno lavoro con le fisarmoniche e sono state coinvolte da noi per realizzarci dei particolari, tipo i dissipatori che dovevano avere certe dimensioni con certi spazi, loro avevano l'attrezzatura per farlo, oppure dei particolari d'alluminio, degli schermetti, e quindi avendo questa azienda su Stradella del terziario, per cui c'è stata anche questa possibilità. Oltretutto le ditte che fanno le scatole d'imballo era una ditta che si trovava qui a Santa Giulietta,
1: sì, quindi molto vicino,
2: esatto, e tutto quello che veniva fatto a livello di tipografia, perché allora la fotocopiatrice era un lusso, poi è stata presa, ma all'inizio era un lusso, veniva stampato a Broni, c'era una tipografia che stampava tutte le cose,
1: certo,
2: per noi, quindi
1: che Broni è appena dopo
2: Stradella,
1: certo,
2: ci sono proprio,
1: sì,
2: praticamente da un cartello di una città vedi quello dell'altro, ormai è quasi una
1: sì, è quasi sola, la stessa cosa adesso come adesso, ai tempi no, adesso no, sì, no.
2: C'è sempre stato un po' di astio,
1: sì, beh, quello
2: tipico campanilismo di paese,
1: certo,
2: però poi in realtà si è sempre cercato di di scegliere le ditte dove, dove meglio ci, certo, si trovava.
3: Ma... grazie anche a voi tutti, buon ascolto e a domenica prossima.
0: Ed eccoci arrivati a Stradella. Per me era il primo settembre del 1975. Io percorsi come oggi allora questa strada e venni in questa sede, quindi Stradella, a lavorare con una certa ansia, ma nello stesso tempo con un certo entusiasmo. Proprio come adesso aprii questa porta e per me qui tutto ebbe inizio. In questa sede l'aereo ebbe la maggior crescita, dove vennero prodotti i prodotti più interessanti.
4: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
5: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
6: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.

0: I Love Italy con il vostro Andy Mangiarotti. Come state, cari amici e care amiche? È un po' di tempo che non ci sentiamo. Vi posso raccontare che ho fatto un bellissimo viaggio in Slovenia, ho visitato Lubiana, poi il lago di Bled, incantevole, nonché anche le meravigliose grotte di Postume. Mi sono trovato molto bene, il cibo è particolare, ricco di zuppe e ricco anche di carne bollita. Tra le altre cose c'è anche la possibilità di assaggiare il goulash, quindi scusate se magari non ero molto presente in questi mesi delle mia trasmissione appunto in lingua italiana. Però siamo tornati qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio di Davola Remai, situato a Broni, per l'appunto nell'Oltrepò Pavese. Io ringrazio, lo vorrei fare, a tutti gli amici che mi hanno scritto, che hanno ricevuto le cartoline QSL, per esattezza un amico del Canton Ticino e un amico dalla Cina. Mi auguro che l'amico del Canton Ticino abbia ricevuto la nostra cartolina QSL personalizzata, che ho spedito io personalmente, e anche l'amico dalla Cina, magari lì per arrivare in Cina è un po' più farraginosa la cosa, visto la distanza. Va bene, non perdiamo tempo. Se anche voi volete farci un rapporto di ricezione, vi do tutti i vari riferimenti. Iniziamo con i miei siti. andreamangiarotti.com, da poco aggiornato, lì trovate un po' tutta la mia storia, le mie trasmissioni, che cosa faccio, lì c'è la possibilità di iscrivermi. Oppure, se preferite, potete anche visitare voiceofitaly.it. Anche su questo sito trovate tutte le informazioni sulla nostra trasmissione, su Radio Miami in italiano. Poi faremo anche una versione inglese, la sistemeremo un pochino, però dateci il tempo. Per gli amici invece che vogliono farci delle segnalazioni cartacee, vi rimando all'indirizzo di Radio Miami, della radio, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Lì potete inviare direttamente le vostre cartoline, le vostre lettere, che vengono esaminate dal nostro caro Jeff White, e potete anche indicare un rapporto di ricezione cartaceo. Sicuramente riceverete anche in questo caso una risposta. E poi abbiamo gli altri contatti, quelli semplici, quelli consoni, diciamo così. La mia mail, che è la stessa, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org, potete scrivere anche una mail per segnalarci il vostro rapporto di ricezione, oppure per segnalarci qualcosa che vi può interessare della trasmissione, oppure qualche tema dell'Italia che possiamo trattare nelle prossime puntate. Noi siamo qui per voi, per accontentarvi come possiamo, con immenso piacere.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E ora iniziamo a parlare dell'argomento del giorno, un argomento molto divertente, molto gioioso, che ha condizionato l'Italia degli anni 80, fine anni 70, anni 80. Chi di voi non si ricorda il film di Fantozzi, quando Fantozzi alla sera arriva a casa col telecomando, tac tac tac, guarda la TV, c'era il boom delle reti locali e così via, e dopo una certa ora nel film Fantozzi si vedeva che tutti i televisori erano sintonizzati sugli stessi canali che gli ometti guardavano questi programmi per adulti, questi spogliarelli che c'erano, e non solo, anche qualcosa di un po' più spinto, diciamo così, che c'era nell'etere televisivo italiano di fine anni 70 fino a circa gli anni 90. C'era la programmazione di questi film pornografici un pochino censurati, però la maggior parte erano abbastanza crudi e così via, si vedeva proprio un po' tutto, diciamo così. Poi c'è stata una legge che ha cercato di regolamentare un po' la cosa, però non ci sono riusciti, hanno chiuso un occhio, va là, va là, va là. Quindi voi immaginate le realtà locali, le TV locali che c'erano negli anni 70, negli anni 80, oggi ovviamente non ci sono più perché la maggior parte hanno chiuso, come anche del resto le radio. Noi non siamo come gli Stati Uniti, dove c'è veramente una libertà di stampa, di informazione incredibile, ci sono radio, TV, in tutti i paesi. Purtroppo l'Italia non è così, la fanno da padrona i grandi network radiofonici e televisivi, e le radio locali e anche le TV locali oramai si contano proprio sulle dita di una mano. E vi stavo, ora però parliamo dell'argomento che stavo introducendo, un argomento molto simpatico. Le TV locali d'Italia che cosa trasmettevano la notte, beh, oltre le varie televendite? Trasmettevano questi programmi per adulti, queste trasmissioni per un pubblico maschile, diciamo così, lo ricorderete anche nel film Fantozzi. La RAI quindi si trova di fronte a queste TV locali che dopo le 23, anche prima, programmano questi film, addirittura ci sono state anche delle cose comiche, mandavano in onda per errore, magari non trasmesso l'audio di un film porno, mi ricordo, per errore nel pomeriggio di una TV e così via, capitavano queste cose. Però la RAI cosa ha pensato? E qua giustamente perdevano ascolti, perché le TV locali alla notte, insomma, avevano questa programmazione per la maggior parte riservata a un pubblico adulto. Ora però vediamo la RAI come è corsa ai ripari in quegli anni.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: La TV di Stato ha dovuto anche lei cercare di programmare determinate cose, ovviamente non poteva trasmettere per determinati motivi che non sto qui a elencarvi, proprio dei film pornografici molto molto spinti, però la RAI pensò a un programma raffinato, che praticamente era un programma televisivo che magari molti di voi ricordano, chi non lo ricorda ve lo racconto alla radio. Sto parlando del Cappello sulle 23, che era un celebre programma televisivo che si può dire che ha fatto la storia della seconda serata di Rai 2. Venne trasmesso su Rai 2, Rai 1 era improponibile perché, come ben sapete, Rai 1 c'era la Democrazia Cristiana, quindi Rai 2 era già un po' più vicino ai socialisti e così via, poi c'era la Terza Rete invece che era più vicina invece al Partito Comunista e così via, quindi Rai 2 già un po' più soft. E allora proposero questa trasmissione che doveva servire proprio da intrattenimento erotico, però non volgare, un erotismo molto raffinato, e si pensò per l'appunto al Cappello sulle 23, che andava in onda il sabato sera di Rai 2. Stiamo parlando del 1983, è andato in onda sino al 1986. Questo spettacolo era veramente unico nel suo genere, perché praticamente ricostruiva le atmosfere attraverso la scenografia, certi dettagli anche di design, trasportava praticamente in televisione un nightclub dell'epoca. Quindi, come ben potete immaginare, c'era questa scenografia particolare con un palco pieno di lucine, c'erano i tavoletti vicino appunto al palco, tutti uomini in smoking, donne di classe e così via. E questo era praticamente il Cappello sulle 23. Hanno creato praticamente in TV un night proprio ambientato nei night degli anni 80. Ovviamente c'erano le spogliarelliste che si vedevano all'incirca verso la fine del programma con degli spogliarelli molto raffinati e molto, molto carini. Ma non solo, c'erano anche prestigiatori, personaggi della musica, dello spettacolo, il tutto sempre con un tono molto elegante e mai provocatorio, perché la RAI non si poteva permettere, diciamo così, di proporre, tanto per intenderci, delle cose che venivano prodotte nelle realtà locali. Tra le spogliariste più famose, che poi le ritroveremo anche nel cinema del Cappello sulle 23, ricordiamo Serena Grandi, che poi fece anche del cinema, la stessa Pamela Prati, che invece veniva dal cinema italiano, dalla commedia sexy degli anni 70. Poi c'era anche Rosa Fumetto, Dracula Boom Boom, tanto per citarne qualcuna. Ma non erano solamente numeri di spogliarello a rendere famoso questo spettacolo, come vi ho detto in precedenza, c'erano anche ospiti musicali di un certo spessore, sia italiani che internazionali, che si presentavano in questa atmosfera proprio da nightclub anni 70-80. Tra gli ospiti più importanti che ha calcato il palco appunto del Cappello sulle 23, come non citare la grande attrice brasiliana Florinda Bolkan, che spesso era ospite appunto appunto è a cappello sulle 23. Ora vediamo velocemente le varie edizioni. La prima edizione è andata in onda dal 1 gennaio sino al 23 luglio del 1983, era curata da Alberto Argentini e diretta da Fernanda Turvani e da Mauro Macario, con le musiche originali composte da Pino Presti e da Aldo Buonocore. Poi ci fu la seconda stagione, perché la Rai riconfermò questo spettacolo, visto che gli ascolti c'erano. La seconda stagione sono andate in onda 34 puntate, dal 15 ottobre dell'83 sino al 18 agosto dell'84, è stata curata da Alberto Argentini con la direzione musicale di Aldo Buonocore e la regia Mario Landi. Però questa volta la conduzione passò a Paolo Mosca, con la partecipazione di Federico Monti Arduini e dalla cabarettista Livia Cerini. Paolo Mosca è la sua prima conduzione, come vi ho detto si presenta vestito elegantissimo anche lui e attraverso il cappello sulle 23 presenta in modo direi egregio e molto raffinato gli ospiti in studio. Vediamo la terza stagione, che è stata composta da 28 episodi e dal 3 novembre dell'84 sino al 27 luglio dell'85, in questo caso curata da Raul Morales e Nini Di Lauro e diretta da Angelo Zito e Mario Landi, mentre la quarta stagione di 29 puntate dal 9 novembre dell'85 al 27 settembre dell'83 è stata scritta da Fernando Monti Arduini, sempre con Paolo Mosca, Raul Morales e diretto da Raul Morales. E ci fu anche la presentazione di questa volta Rosy Fumetto affiancata a Paolo Mosca e Federico Monti Arduini. Dopodiché il cappello sulle 23 terminò, la Rai decise che oramai era ora di cambiare genere e niente, è terminata la sua avventura attraverso la televisione di Stato e attraverso Rai 2. Il cappello sulle 23 è stato un programma molto carino, ha cercato di fare concorrenza, come vi ho detto in precedenza, alle TV locali che trasmettevano dei contenuti altamente pornografici. La Rai c'è riuscita in modo raffinato, con un erotismo raffinato. È vero che c'erano gli spogliarelli integrali, però avvenivano sempre dopo una certa ora, quando si pensa appunto che il pubblico più giovane fosse a letto, sicuramente. Un programma che ha fatto epoca e questa sera ve l'abbiamo raccontato, o quest'oggi, dipende da quando ci ascoltate, qua su Radio Miami International. Io sono arrivato in fondo, ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato, ringrazio ovviamente Jeff White per avermi concesso di essere qua in vostra compagnia. Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, vi abbraccio tanto, vi auguro ogni bene e scrivetemi con piacere che vi mando le cartoline personalizzate di I Love Italy. Ci sentiamo alla prossima, rimanete su Radio Miami.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com

0: Torniamo in onda su Radio Miami International, di conseguenza sulle onde corte. Questa è I Love Italy, il vostro contenitore che parla italiano in 15 minuti. Alla conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dagli studi dell'Oltrepò Pavese. Resteremo insieme per circa 15 minuti, ospitati sulle poderose antenne di Radio Miami, situate a Okeechobee in Florida. Ci potete sentire su svariate frequenze. Io vi cito le principali: 7730 kHz, i 15.770 kHz, e poi c'è anche un'altra frequenza dei 5.850 kHz. Comunque vi invito sempre a visionare il sito www.wrmi.net, perché il programma potrebbe subire delle variazioni di emissione, quindi date un occhio sempre a www.wrmi.net, oppure potete anche dare un occhio al mio sito www.andreamangiarotti.com oppure www.voiceofitaly.it. Lì trovate tutti i vari riferimenti per ascoltarci un po' di biografia di questa trasmissione. In apertura, come sempre, abbiamo tanti saluti da fare quest'oggi. Saluto e ringrazio ancora una volta Graziano, Andrea e Roberto del programma Spazio Obiettivo di X, in onda ogni domenica mattina alle ore 11 ora italiana, 10 UTC, sulla mitica frequenza dei 9610 kHz di AVR Italia. Quindi saluto Roberto, Graziano e Andrea, perché mi hanno concesso una simpatica chiacchierata domenica 19 novembre 2023. Ora iniziamo a leggere qualche rapporto di ricezione ricevuto. Caro signor Andy Mangiarotti, spero che tutto stia procedendo bene. È stato un piacere ascoltare il tuo programma in italiano qua dall'Australia. Ah, formidabile. Desidero inviare il mio rapporto di ricezione come segue: data della trasmissione 22 novembre 2023, orario di trasmissione 01:15 UTC, 01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, quindi siamo stati ascoltati in Australia. Il simpo che l'amico Bruce Lee ci ha citato è 34333. Poi mi ha menzionato i dettagli dell'ascolto, ciò che ho detto e ciò che ho parlato. Commento finale: qualità sufficiente, nessuna stazione interferente, qualche rumore di fondo, anche se non capisco l'italiano, sono contento di poter ascoltare la tua trasmissione per caso. L'Italia è un paese magnifico, affascinante, davvero molto desiderabile. Ci ha ascoltato con un ricevitore Kiwi SDR, antenna loop full way 80 metri, in allegato un breve file audio registrato appunto il 22 novembre. Ho ascoltato l'audio, è interessante, veramente interessante. Grazie all'amico Bruce Lee. Continuiamo dall'Australia, continuiamo con un altro rapporto di ricezione, questa volta dall'amico cinese. Cara Double RMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina, ho ricevuto il segnale del vostro programma in lingua italiana data appunto 4 novembre 2023 alle ore 21 UTC, sino alle 21:15 UTC, sulla frequenza del 15.770 kHz, segnale molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei chiedere una cartolina QSL cartacea, anche la QSL va benissimo, se ci sono dei souvenir del programma e così via. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricevimento 4 novembre 2023, 21:15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura ricevente, Radio Tech Sun PL310ET con antenne esterne, luogo di ricezione lo Jiangjin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore di sottofondo. Proprio il mese scorso, ottobre, ho finalmente ricevuto la mia QSL di settembre da parte vostra. Mi piace molto la cartolina con il vostro contenuto. Mi piacciono tutti i programmi della vostra stazione e se potete gentilmente inviarmi un'altra cartolina QSL. E poi l'amico cinese ci ha riscritto, perché io ho risposto, è doveroso farlo a tutti gli ascoltatori, e la sua risposta è molto bella, vi vado a leggerla. Caro Andrea, è stato un piacere ricevere una risposta così calorosa e amichevole da parte vostra. Non so quando ho iniziato a nutrire un forte interesse per lei, per i programmi che conduce, nonché per Double RMI. Hai ragione, anche se siamo lontani l'uno dall'altro, perché io gli ho scritto che siamo molto lontani, però la radio ci unisce, i segnali di trasmissione ci collegano strettamente. Attendo con ansia il suo programma ogni sabato alle 21 UTC, domenica alle, appunto, domenica orario cinese. Grazie al suo programma la mia vita si è arricchita, quindi vi ringrazio molto e vi dico sinceramente grazie. Grazie per la vostra compagnia di quest'anno, sono sicuro che la nostra amicizia durerà per sempre. Come ha detto lei, la Cina e l'Italia sono entrambi paesi antichi con una lunga storia e civiltà. Il rapporto tra i due paesi durerà sicuramente per sempre. Questo è il mio desiderio e quello di tutto il popolo cinese, chiama la pace, bellissima. Spero che nel prossimo 2024 il vostro show migliori sempre di più e che il vostro pubblico cresca. Grazie ancora per aver prodotto e trasmesso un programma così bello, vi auguro tutto il meglio. Auguri dalla Cina. Auguri caro Ding Lun, gentilissimo come sempre. Ora dalla Cina torniamo alla nostra bella Italia, un altro bel rapporto di ricezione, lo vado immediatamente a leggere. Rapporto di ricezione per il programma I Love Italy, Double RMI. Buongiorno, ieri sera ho avuto l'opportunità di ascoltare attraverso le trasmissioni di WRMI il vostro programma I Love Italy. Di seguito riporto i dati della mia ricezione, data di ascolto 9 dicembre 2023, orario 21.01 UTC sino alle 21.14 UTC. Frequenza dei 15.770 kHz, qualità della ricezione e SIMPO 35222. Segnale mediocre, presenza di un forte rumore di Falding. Ricezione, utilizzo il Sony ICF201D con antenna filare. Qui i dettagli del programma ascoltato, programma in lingua italiana alle 21.02, annuncio orario e frequenza della trasmissione, indirizzi per rapporti di ricezione e così via. Poi mi ha ricordato quello che ho detto, di che cosa abbiamo parlato, eccetera, eccetera. Gigi Nadali da Milano, grazie veramente anche a te Gigi, e appena possibile spediremo la QSL cartacea, perché adoro, come ben sapete, le QSL cartacee, non certo le cartoline, quelle virtuali. Certo, li mandano moltissime radio, però io sono un personaggio, come si suol dire, all'antica. E ora vi voglio parlare di una cosa molto carina, anche se il promozionale è in inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Comunque adesso poi vi spiego di che cosa si tratta. Lo lanciamo in onda.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamandinati.com.
0: E questo era il promozionale che abbiamo fatto in lingua inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Però in breve, che cos'è? Ringrazio la mia amica Sara che insieme a me collabora alle trasmissioni di una radio locale italiana, possiamo dire anche il nome, e salutiamo anche gli amici di Radio Cantù FM 89.6 nel caso fossero all'ascolto, sicuramente qualcuno c'è all'ascolto, quindi io li saluto. la nostra Sara di questa radio mi ha dato un'idea. Un giorno mi fa: ma perché non mi fai un jingle per un cliente? Ho detto: va bene, te lo faccio, però ovviamente non voglio nulla. E ho fatto questo jingle, poi mi è venuto lo spunto, ho pensato: ma perché non facciamo un qualcosa di carino e soprattutto benefico? E allora ho pensato questa cosa: se vi piace la mia voce che state ascoltando, potete contattarmi, ovviamente potremmo fare una breve collaborazione, potrei prestare la mia voce, se vi va, per farvi un jingle, una pubblicità, uno spot e così via. Il ricavato di quello che voi dovreste retribuirmi verrà completamente, assolutamente devoluto in beneficenza del sottoscritto. Ovviamente sarà tutto tracciato, i vostri soldi verranno da me appunto ricevuti, tracciati, e avrete una copia del tracciamento dell'associazione Ollus o cooperativa benefica a cui vengono destinati i soldi.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamandirati.com.
0: Grazie ancora per avermi ascoltato, io sono arrivato in fondo, ringrazio Jeff White e tutti voi per avermi ascoltato ancora quest'oggi qua da Double RMI. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, sempre con un nuovo episodio, un nuovo appuntamento di I Love Italy. Buongiorno a tutti o buona nottata, dipende da quando ci ascoltate nella vostra nazione. Grazie ancora Jeff e un salutone e un abbraccione dal vostro Andy Mangiarotti. Ciao ciao, grazie, ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
4: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: www.andreamangiarotti.com.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti a tutti su Double RMI, Radio Miami International. Questa è I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana. La conduzione è alla regia, come sempre, Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio dislocato di Double RMI, proprio nel cuore dell'Oltrepò. Iniziamo la nostra trasmissione ovviamente salutando tutti gli amici e tutte le amiche che ci ascoltano sulle onde corte, sui 15.770 kHz. Dopo appunto la pausa si torna alla grande in diretta anche questo mese qua dagli studi di Radio Miami. Ed iniziamo direi alla grande con un caro amico, un ascoltatore dalla Cina che ci ha scritto per ricevere la sua cartolina QSL personalizzate. Il nostro ascoltatore ci scrive: sono un radioascoltatore dalla Cina, oggi ho ricevuto il segnale dal vostro programma italiano alle ore 21 sino alle 21.15 UTC sulla frequenza 15.770 kHz, il segnale è molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro, vorrei richiedere una QSL cartacea, anche appunto la QSL va bene, se ci fossero souvenir con il logo della radio o di I Love Italy sarebbe ancora meglio. Ci stiamo attrezzando, caro amico, caro Ding Lun, ci stiamo attrezzando magari con uno shopping online di I Love Italy dove potete acquistare dei souvenir proprio con il marchio personalizzato di I Love Italy. Se invece vuoi per esempio una cartolina QSL della radio di Double RMI, ti invito a visitare il sito wrmi.net, lì puoi scrivere direttamente allo staff di Radio Miami e al caro Jeff White per ricevere una cartolina QSL, se ce l'hanno anche dei gadget della radio. Sempre su wrmi.net potete fare il vostro rapporto di ricezione invece in formato telematico, quindi avete un form da compilare, è tutto molto semplice. Se invece volete interagire direttamente con la trasmissione che stai ascoltando, puoi visitare i nostri siti andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it. Riprendiamo a leggere la bella mail che ci ha mandato l'amico dalla Cina, Ding Lun. Appunto ci faceva sapere che ci ha ascoltato sui 15.770 kHz con un segnale molto forte. Il mio rapporto di ricezione ci segnala che ha ascoltato I Love Italy il 24 giugno del 2023 dalle 21 alle 21.15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura di ricezione Radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione città di Jiangsun in Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio ma c'è un po' di rumore e il simpo è 43433. Ci ha mandato anche un file MP3 per farci sentire come ha ascoltato I Love Italy. Mi piacciono molto i programmi della vostra stazione, spero che spero anche di ricevere la carta QSL di I Love Italy di WRMI. Amo l'Italia, grazie. Le mie informazioni sono le seguenti: Ding Lun, Jiangsun, Cina. Ringraziamo l'amico cinese e grazie anche per le belle parole che ha speso per l'Italia. Anche noi amiamo molto la Cina, questa grande nazione con una storia veramente millenaria che merita veramente di essere vissuta, e chi è che ha l'opportunità di recarsi a visitarla ancora meglio. Ora però introduciamo l'argomento, personaggio della puntata odierna, lo introduciamo con la sua voce.
1: C'è un episodio divertente sulle vendite. Allora, come ufficio vendita sulla strada, presi una costruzione in legno, no? Del cantiere del signor Canali che me la mise a disposizione. Dentro fece un ufficio, io sono un perfezionista in particolare, un ufficio tutto molto curato, la moquette, i quadri che erano stampe, i fiori, eccetera, eccetera, per dare subito la sensazione di una società che aveva buon gusto. E poi mi misi a tinteggiare, pensando che non fosse, arrivassero ancora i clienti, no? La baracca fuori con una pennellessa, naturalmente sei di un bel fieu, perché facevo tanto sport e quindi volevo anche prendere il sole, mi misi a torso nudo e con la pennellessa mi misi a dare la cosa. Non mi arriva di sabato pomeriggio subito la prima coppia di clienti interessati, che erano dei signori che abitavano lì vicino, che avevano una figlia che si sposava e perciò avevano convenienza a comprare la casa vicino a loro. È solo che se avessero visto che l'amministratore delegato era lì a dare di pennello, non so se avrebbero avuto tanta fiducia in quella società. Allora mi improvvisai, dicevo, faccio un momento che ci chiamo il dottore, no? Andai dentro, cravatta, camicia, eccetera, prego signora, buongiorno, cantiere riuniti milanesi, eccetera. Dopo un po' quello lì divenne cliente, visitava e dice, pensi che però c'era uno fuori quando siamo arrivati che le assomigliava molto, e gli dico, sai, era un mio cugino, era un po' balbuziente, e sì, sa, se non ci si aiuta tra parenti.
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E introduciamo appunto il personaggio del giorno, del mese anche. Il 12 giugno del 2023 è scomparso Silvio Berlusconi. Ora noi racconteremo veramente in pochi minuti la sua grande vita da imprenditore. Preferisco non parlare di politica perché non vorrei creare, insomma, magari un po' di scombussolamento. Quindi per par condicio analizziamo la vita di Silvio Berlusconi sotto il profilo editoriale e imprenditoriale. Senza nessun ombra di dubbio, uno dei personaggi più noti della nostra nazione, ha avuto un inizio imprenditoriale molto umile ma ambizioso. Figlio di un dirigente di una piccola banca, Berlusconi si laurea con il massimo dei voti all'università, dopodiché per un breve periodo si veste i panni da attore, dove intrattiene il suo pubblico in giro per il mondo, soprattutto sulle navi, cantando canzoni in lingua francese. Tornato poi a Milano, decide di buttarsi nel settore imprenditoriale. Ovviamente diventa, si può dire, un uomo d'affari, no? Inizia molto giovane a intraprendere questa carriera come costruttore. Ha creato la Cantieri Riuniti Milanesi fino a realizzare forse la sua opera architettonica più bella, Milano 2. Vediamo proprio i primi passi di Silvio Berlusconi nel mondo degli affari. Sono stati oggetti, come ben sapete, di leggende metropolitane. Tuttavia, il suo desiderio di intraprendere un'attività imprenditoriale prometterebbe veramente bene ed inizia negli anni 60, quando molto giovane si butta nell'imprenditoria. Viene presentato da suo padre a un piccolo imprenditore edile e qua inizia a costruire delle case, inizia a progettare e a costruire delle case. Però il suo progetto più ambizioso e a nostro avviso più bello è stato sicuramente il Milano 2, questa zona residenziale di Milano che voleva essere un qualcosa di differente dalla metropoli. Cioè Berlusconi aveva pensato di creare un'area verde all'interno della città di Milano, un'area poi tra le altre cose molto futurista, con appartamenti direi molto stile moderne, non c'è niente di vecchio, ma c'è tutto di moderno, con porte che si aprono in modo automatico. Oggi noi siamo abituati con i vari Google assistenti e Alexa, ma a quei tempi Berlusconi sviluppò proprio questo Milano 2, che era principalmente un villaggio futuristico, immaginate, no? E poi cosa pensò? Pensò che per questo Milano 2, dove primeggiava il verde, le case erano molto belle, gli appartamenti erano accoglienti, pensò che ci voleva anche una televisione locale per intrattenere proprio gli abitanti di Milano 2, ed è lì che è nato il suo primo canale, Telemilano 58, chi è che non se lo ricorda? Telemilano, che inizialmente era una TV via cavo che doveva servire solo questa Milano 2, ma poi col tempo si accorse Berlusconi che poteva ottenere successo proprio nell'imprenditoria televisiva italiana, perché non c'era un vero e proprio secondo polo, diciamo così, negli anni 70, negli anni 80, c'era solo la Rai. E lui, Berlusconi, amante degli Stati Uniti, praticamente ha portato in Italia il sistema televisivo americano, dove c'era una pluralità di canali, dove si poteva fare pubblicità per guadagnare soldi. In Italia, alla fine degli anni 70, tutto questo non c'era ancora, stava nascendo. Ma è stato lui, col suo genio, col suo estro, a capire che il pubblico italiano avrebbe apprezzato moltissimo lo stile televisivo degli Stati Uniti. E quindi lui cosa fece? Iniziò a acquistare telefilm americani tipo Dallas, Dynasty, California, Magnum PI e così via, pensando proprio che in Italia avrebbero sfondato. Così è stato, perché prima di lui provò anche Rusconi, Mondadori, a cercare di creare una TV, però loro avevano in mente magari un modo televisivo che si rifacevano i quotidiani. Lui proprio inventò, rivoluzionò sicuramente anche la televisione italiana. Secondo me è stato il più grande editore televisivo che l'Italia ha mai avuto, perché la Rai faceva da monopolio. Lui pensò che era possibile creare una TV privata, che era possibile permettere a nuovi inserzionisti di entrare e pubblicizzare il proprio marchio in televisione, cosa che in Rai non era concesso, perché c'erano le solite 30 marche e quindi i piccoli imprenditori erano esclusi. Lui, oltre a valorizzare il sistema radio televisivo, a renderlo moderno, più al passo coi tempi, stile Stati Uniti, ma permise anche a piccoli imprenditori di diventare importanti, perché grazie al loro marchio potevano fare pubblicità sulle sue reti, che ai tempi facevano parte della società Fininvest, e ottenere nuovi clienti. Lui ovviamente cresceva, ma crescevano anche i piccoli imprenditori. Quindi mentre la Rai aveva 30 inserzionisti, l'allora Fininvest ne aveva 200. E quindi questo è stato, Berlusconi è stato

0: parlarvi. Andrea ha finito, il mio ricordo va ancora a Silvio Berlusconi e a tutta la sua famiglia. Sono ancora incredulo nella sua scomparsa, perché si pensa che molte persone sono eterne, ma non è così. Io ringrazio Jeff White per avermi permesso di essere in onda con voi. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao Silvio, riposa in pace. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
4: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.
0: Un saluto vi giunge da parte di Andy Mangiarotti, siete all'ascolto di I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana con la conduzione di Andrea in diretta sulla WRMI Radio Miami International. La nostra trasmissione è in onda su kHz 5950 pari a metri 49, 7780 kHz pari a metri 41 e 9955 kHz pari a metri 31. Ovviamente Radio Miami International ha altre frequenze sulle onde corte, però la nostra trasmissione è ospitata, insomma, in queste meravigliose frequenze. Tutto bene? Com'è che prosegue, insomma, le vostre giornate, le nostre belle giornate insieme a Radio Miami? Spieghiamo un pochino ai nuovi amici che cosa stanno ascoltando. I Love Italy non è altro che una sorta di contenitore, un luogo dei ricordi dove possiamo ricordare le cose belle della nostra Italia, e attraverso la musica, attraverso il cinema, attraverso anche il teatro. Ultimamente ho visto una rassegna cinematografica molto bella dedicata a Bertolucci, insomma, vedete, I Love Italy si può parlare anche di cinema, si può parlare anche di questi grandi maestri. Però nella puntata odierna ci limiteremo semplicemente a salutare i numerosi amici che ci hanno inviato delle belle mail, dei bei rapporti d'ascolto. Io vi ringrazio ancora una volta proprio per il vostro modo di interagire, che mi rende felice e mi permette, insomma, di continuare questa trasmissione. Spero sempre, ovviamente, con l'apporto di Jeff White e di Radio Miami International. Se volete scriverci, vi do tutti i miei contatti, tutti i miei riferimenti: la mail ordinaria andrea@mangiarotti.org, oppure la PEC andrea@pec.mangiarotti.org, oppure potete scrivere direttamente in formato cartaceo se vi va a Radio Miami International, intestando, insomma, la vostra missiva ai Love Italy, WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America, se volete segnalare, insomma, la mia trasmissione. Benissimo ragazzi, cosa dite? Iniziamo a leggere le vostre mail, lo facciamo con molto piacere. In apertura vorrei ringraziare ancora una volta Carlo da Bologna, che mi aveva ascoltato mesi or sono e mi aveva promesso, insomma, di mandarmi del materiale concernente Radio Maryland Bologna. Così è stato, perché Carlo mi ha mandato una bellissima missiva con la QSL carta, appunto, di Radio Maryland International, poi altre QSL carte di altre radio, c'era anche Radio Ursula, insomma, con una bellissima ragazza, insomma. Grazie ancora Carlo per la tua fedeltà e per il tuo ascolto e per la tua gentilezza. Poi salutiamo anche Alvaro, che ci ha ascoltato dalla Spagna, per l'esattezza ci ha ascoltato da Santa Fe, Granada, Spagna. Lui ci segnala che ci ha ascoltato alle 23.47 e 23.54 dell'11 maggio UTC, frequenza 9.955 kHz, ricevitore Eton Satellite 750, antenna dipolo 35 metri. Mi ha anche allegato un formato MP3 per farmi sentire l'ascolto. Dice che il segnale arriva molto bene, alternato però a varie interferenze. Grazie a Alvaro da Granada, Spagna. Poi abbiamo ricevuto un'altra mail in questi mesi, molto bella, da un ragazzo che ci scrive da Amsterdam. Lui però non è olandese, è giapponese, Toshiki, che mi scriveva, appunto, mi segnalava che è uno studente e studia a Amsterdam. Mi ha mandato un rapporto d'ascolto molto dettagliato, mi ha ascoltato, appunto, da Amsterdam.

dalle 13.44 alle 13.59 UTC, il giorno 30 di aprile 2019, frequenza 9.955 kHz, per un simpo tutto 4, quindi buono, una buona ricezione. E mi ha stilato anche vari contenuti, come quello che ho detto, nella musica che abbiamo programmato e così via. Grazie a Toshiki da Amsterdam, però lui è giapponese. Poi abbiamo ricevuto una mail da Vasili che ci ha ascoltato dalla Russia, Samara, regione Russia, e appunto ci segnala che per quanto concerne l'ascolto della WRMI nella sua zona, nell'orario insomma che va in onda I Love Italy, ha un po' di difficoltà, e lui ci ha ascoltato tramite un sito web che permette l'ascolto appunto delle radio in onde corte dal Montana, e ci segnala un ascolto sulla frequenza 9.955 kHz con un simpo 45545, appunto trasmettitore in Montana, USA. Grazie anche a Vasili. Poi abbiamo l'amico Reginaldo invece, che ci ha ascoltato, appunto anche lui, gentilissimo, mi scrive: ciao, come stai Andrea? Il mio nome è Reginaldo, città di Mansa, Santorio de Nenero, Brasil. Io sono un radioascoltatore di emittenti in lingua italiana, portoghese, francese, tedesco e spagnolo. Bene, il vostro programma in lingua italiana e inglese. E mi dice per l'appunto che mi ha sentito il 16 marzo 2019 alle ore 20.45-21 UTC sulla frequenza 7780 kHz, quindi un buon ascolto alle ore 20.45-21 con un simpo tutto due. Quindi ringraziamo anche l'amico Reginaldo che ci ha ascoltato dal bellissimo Brasile. E dopo Reginaldo ospitiamo un altro amico, Andreas, che questa volta invece ci ha ascoltato da Holzminden, Germania. Caro Andrea, oggi ho avuto il piacere di ascoltare I Love Italy sulle onde corte, frequenza 9.955 kHz, la data d'ascolto 27 di aprile, dalle 23.45 alle 24, frequenza appunto 9.955 kHz, simpo 25422, ricevitore Texun PL880 con antenna telescopica. Anche lui mi fa un breve assunto di ciò che ha ascoltato: vorrei ricevere la cartolina QSL, noi abbiamo inviato il tutto. E salutiamo Luisa Leandro invece, che ci ha ascoltato dal Messico, Durango, Messico. Lui ci segnala un ascolto 23 maggio dalle 03.30 alle 3.45 UTC, frequenza 9.955 kHz, simpo 242, commento un jamming di sottofondo che disturbava la programmazione. Poi anche lui mi fa un dettaglio di quello che abbiamo parlato, di ciò che abbiamo ascoltato. Grazie anche Luis Alejandro dal Messico. Salutiamo invece anche Dimitri dalla Russia, un'altra bellissima mail che ho ricevuto in queste settimane. Ciao da Saratov, Russia, molto interessante il tuo programma, ho molto apprezzato le informazioni e altro. E poi dice che si è stupito di aver ascoltato una canzone che abbiamo trasmesso in onda, un brano di musica russa, Aliens con Nazare, è stato un piacere, mi scrive e mi fa i complimenti per il programma, per questa mia rivisitazione insomma degli anni 80 sovietici con questa band, che devo dire questa canzone ha suscitato molto interesse anche in altri ascoltatori che mi hanno scritto, quindi mi fa piacere tutto ciò. E lui mi ha ascoltato sulla frequenza 7780 kHz e mi dice appunto che l'ascolto in Russia era un po' difficoltoso e mi ha ascoltato, insomma mi spiega insomma la motivazione dell'ascolto eccetera eccetera. Comunque lui segnala un simpo 55455 molto buono, I Love Italy, la data è il 1° di giugno 2019. Grazie a Dimitri. E poi ci ha scritto Jorge da questa bella città appunto del Cile: il mio nome è Jorge Andreas,
Caro Andrea, grazie per la sua trasmissione. Poi mi manda tutto il dettaglio della trasmissione, I Love Italy, sto ascoltando insomma le informazioni, la canzone che ho ascoltato e così via, e mi segnala per appunto un Simpo 43232, una buona ricezione con un pochino di disturbo di sottofondo. Lui mi ha ascoltato per l'appunto dal Cile, frequenza 9955 kHz. Grazie a Jorgen dal Cile. Andiamo avanti con un altro amico che ci ha ascoltato questa volta dalla Germania, un amico appunto che mi scrive da questa bella terra, è Ralf, che il 22 di giugno mi ha ascoltato per l'appunto sulla frequenza 9955 kHz alle ore 23:45-24 UTC, antenna 10 metri long wire con un ricevitore Grounding Satellite 700, condizioni meteorologiche poco nuvoloso. Lui ci segnala un Simpo 24422. Poi ci sono i dettagli dell'ascolto, e l'ho visto, è presentato da Andrea Mangiarotti, e mi scrive una cosa molto carina: la frequenza 9955 non è diretta verso l'Europa, ma può essere ascoltata ogni notte anche in Germania, si differenzia solo nei giorni quando i programmi si dissolvono, le ore 22 UTC sino alle ore 24 UTC. Poi mi dice appunto che comprende e ama l'Italia. Sono stato più volte in Italia, principalmente per scopo commerciale, ho lavorato insieme con alcuni italiani che mi hanno mostrato anche il paese. Ricordi d'oro, solo la mia conoscenza della lingua italiana è ancora limitata. Per questa cosa è molto dispiaciuto. Il tempo in Italia e la sua permanenza è stata molto breve, spero di trovare il tempo per migliorare il mio italiano. Grazie mille per il programma di oggi, in particolare anche lui segnala l'introduzione di questa band russa, Aliens, grandi testi, la mia conoscenza della lingua russa non è come quella dell'italiano, dice, parla bene come l'italiano. Ho dovuto imparare questa lingua per più casi anche negli anni 80, nella scuola tedesca all'università, anni 70, anni 80 della Germania, probabilmente nella Germania Est, perché abitava probabilmente nella Germania Est. Poi mi ha registrato anche lui un breve MP3 per l'ascolto della trasmissione e chiede la cartolina QSL che noi invieremo a tutti con immenso piacere. Bella questa mail, insomma, che anche lui ha apprezzato questo brano di Aliens, Nezaire, mi fa piacere. Sono 3 o 4, anche 5 amici che si sono complimentati con me per questa messa in onda, lo faremo ancora con altre canzoni sempre di quel periodo, direi molto molto di nicchia. Noi siamo arrivati in fondo, io vi ringrazio per aver ascoltato I Love Italy come sempre, ci risentiremo prossimamente a Dio piacendo. Io ringrazio Jeff White per tutto, voi per l'ascolto, per le vostre numerose email, e mi raccomando, passate una meravigliosa e splendida estate. Avete ascoltato I Love Italy, omaggio a Bernardo Bertolucci.

Molto bene, molto bene. Eccoci ritrovati su Radio Miami International, WRMI. Un saluto a tutti gli amici e tutte le amiche che ci stanno ascoltando sulle onde corte. Un saluto anche a chi ci ascolta nei vari podcast oppure semplicemente in streaming. Io sono Andrea e la trasmissione che state ascoltando è per l'appunto I Love Italy. 15 minuti in lingua italiana, dove parliamo insomma della mia nazione e dove ascoltiamo anche belle belle canzoni. Vi ricordo che siamo in onda su Kilohertz 7780, su Kilohertz 5950 e su Kilohertz 9955. Ovviamente la diretta la potete seguire anche in streaming audio sul sito di Radio Miami, wrmi.net, oppure direttamente nella mia web radio www.radiooltrepo.com. Anche quest'oggi sarà un viaggio, passatemi il termine, in giro per il mondo, perché ci hanno scritto alcuni amici e leggeremo appunto le loro mail con le loro richieste. Se volete diventare anche voi grandi protagonisti qua a I Love Italy, vi ricordo che potete scriverci o tramite mail, che è la seguente, andrea@mangiarotti.org, oppure c'è anche la PEC, andrea@pec.mangiarotti.org, oppure potete anche visitare il mio sito andreamangiarotti.com se volete scrivere direttamente al programma. Se invece volete scrivere alla radio che ci ospita, www.wrmi.net, wrmi.net, dove potete inviare anche i vostri rapporti d'ascolto. E per gli amici che amano scrivere come un tempo, io sono un appassionato di cartoline, se volete inviarci magari, non so, i vostri rapporti d'ascolto tramite indirizzo postale, anche cartoline, lettere, saluti, potete scrivere a WRMI PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Potete scrivere direttamente una vostra lettera e appunto Jeff, l'editore di Radio Miami, la leggerà con tutto il team. Ci farà il piacere insomma ricevere anche vostra corrispondenza, passatemi in termini un po' vetusto, cartacea. E ora iniziamo questo viaggio in giro per il mondo. Immaginate insomma che di essere su una mongolfiera che tocca diversi paesi, e salutiamo per l'appunto questi amici che ci hanno scritto tramite email. Partiamo con Eckhard. Ciao Andrea, sono Eckhard, ho sentito parlare del tuo programma tramite la WRMI. Ho provato più volte ad ascoltare la tua trasmissione, però senza successo. Ora le condizioni di ricezione nel mio paese sono leggermente migliorate e ho avuto la fortuna di catturare il segnale appunto di I Love Italy sui 7700 kHz alle ore 20:45 UTC. Potevo sentire, poi mi scrive quello che ho ascoltato, un annuncio di una donna in lingua italiana, i miei saluti ad altri ascoltatori e così via. L'amico Eckhart è stato così gentile che ci ha mandato una registrazione con l'iPhone proprio della trasmissione, e aggiunge anche questo: sono un radioamatore, un ascoltatore di radio da oltre 40 anni e ho ricevuto programmi da molte nazioni e da molte radio da tutto il mondo. Ho anche ricevuto parecchie QSL da diverse stazioni radio da oltre, pensate un po', 165 paesi. E questo è il mio hobby che mi piace, spero che il mio rapporto d'ascolto sia di tuo interesse e lo confermerai con la tua cartolina QSL dettagliata. E questo è il suo rapporto d'ascolto dell'amico Hacker della Germania. Orario 20:45-21 UTC, frequenza 7780 kHz. Trasmissione in lingua inglese e italiana. Lui ci segnala un simpo 332232. Ci ha ascoltato da Serno, un villaggio a 30 km
da Dessau, spero sia giusto, Dessau, che si trova nell'Alta Sassonia. Era la zona, insomma, della Germania democratica negli anni Ottanta, ora la Germania è unificata. E poi mi dice ancora: è stato un grande piacere seguire la tua trasmissione, è fantastico che tu mantenga viva le vecchie onde corte con i tuoi programmi. Ti auguro tutto il meglio per il tuo lavoro interessante, per i tuoi prossimi programmi. Spero di poter essere di nuovo tuo ospite se le condizioni del tempo lo permetteranno, e spero che confermerai il mio rapporto d'ascolto con la tua QSL dettagliata. Grazie in anticipo, i migliori saluti, 73, il tuo ascoltatore Eckhard dalla Germania. Ciao Eckhard, grazie, veramente bellissima la tua email. Ti manderemo ovviamente la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Poi salutiamo l'amico Jorgen Andrea, che ci ha ascoltato dal Cile, nel bellissimo Cile, tramite Radio Miami sulla frequenza 9955 kHz, data 28 agosto 2019. Ci ha ascoltato alle ore 03:15 UTC, programma sempre I Love Italy. Ci segnala un Simpo 444333, in genere una buona ricezione nella mia zona. Lui ci ha ascoltato appunto da Santiago del Cile, bellissima anche questa lettera. E proseguiamo con un'altra mail sempre dal Cile. Ci ha scritto Alberto, devo essere sincero, una mail che mi ha molto emozionato e mi dà insomma la forza di continuare questa bella avventura su Radio Miami. Cordiali saluti dal Cile, sono Alberto, commento che ti ho inviato un rapporto di ascolto relativo al tuo ultimo programma. Devo congratularmi con te perché, nonostante il fatto che la lingua italiana sia stata ritirata dalle onde corte, lui scrive, la mantiene ancora viva attraverso questo programma che raggiunge il Sud America attraverso le onde di Radio Miami International. Qui nel mio paese ci sono molti discendenti italiani, come anche in Argentina, motivo per cui è sempre un piacere e bello ascoltare la lingua dei nostri nonni. L'ascolto è fatto dalle Ande, bellissima zona, 1700 metri sul livello del mare. Mi ha allegato anche una foto proprio delle Ande e una bella foto dove l'amico Alberto si ritraeva con la moglie. L'apparecchiatura che ho usato è una radio Texun ed è un modello portatile molto funzionale. Spero di ricevere la rispettiva scheda QSL, quindi ti ho allegato anche una registrazione audio per valutare insomma la qualità del segnale. L'amico Alberto dal Cile ci segnala una ricezione 444, ci ha ascoltato le 03:15 UTC fino alle 03:30 UTC, data d'ascolto 28 agosto 2019, dalle Ande, bellissima questa mail. Poi manderemo anche l'amico Alberto, come anche l'amico Hacker, la nuovissima cartolina personalizzata di I Love Italy. Proseguiamo con salutare un ennesimo amico che questa volta invece ci ha ascoltato pensate un po', dall'India. Ha ascoltato sia I Love Italy che anche la mia piccola web radio, Radio Oltre Popavese, e mi scrive questo amico: gentile signore, buona giornata. Sto ascoltando varie radio da tutto il mondo, mi sono soffermato sulla sua stazione e sulla sua trasmissione. Se è possibile ricevere del materiale, dei gadget della sua radio e della sua trasmissione, e lui ha anche l'hobby dei francobolli, mi chiede se è possibile anche ricevere qualche francobollo italiano, certamente lo invierò. Il tuo ascoltatore, Mister Afzal Hussein dall'India. Grazie veramente anche a questo amico dall'India. Bene, abbiamo salutato tutti, chi è che ci ha scritto, chi è che magari ci sta ascoltando senza scriverci, potete farlo anche voi, potete scriverci magari in maniera riservata tramite posta ordinaria direttamente a Radio Miami, o se preferite potete anche inviarci una bellissima mail. Ora, riagganciandomi al discorso di Alberto che mi segnalava proprio questa
questa mia prerogativa, insomma, principale di mantenere viva la lingua italiana sulle onde corte, come fanno anche altri conduttori tipo Roberto Scaglione. Appunto, io volevo proprio farvi sentire una canzone meravigliosa composta da Lucio Dalla, è anche il brano che conclude I Love Italy per quest'oggi. E questa canzone intitolata Caruso di Lucio Dalla, a mio avviso, ricorda un po' proprio il periodo dei nostri nonni, dei nostri bisnonni che sono immigrati in Argentina, in Cile, nell'America Latina, ma anche negli Stati Uniti. Erano immigrati con poco e niente, una valigia di cartone e tanti sogni nel cassetto. C'è chi ha realizzati, chi non li ha realizzati. Nonostante questo, c'era sicuramente in sottofondo la grande musica del tenore Caruso, che gli teneva compagnia nei loro viaggi su questi traslatlantici, oppure gli teneva compagnia nelle loro giornate di riposo dal lavoro. Ai tempi era veramente duro lavorare, insomma, e soprattutto compiere questi viaggi che duravano dei mesi per raggiungere gli Stati Uniti, l'Argentina, il Cile e così via. Quindi questo brano lo dedichiamo a tutti i nostri amici che ci ascoltano, a Jeff White, l'editore di Radio Miami, che ringrazio, insomma, ancora una volta per questo spazio fondamentale, e ricordiamo, insomma, l'Italia con questa canzone stupenda di Lucio Dalla. Ciao a tutti da Andrea, Caruso, Lucio Dalla. Qui dove il mare luce.

Non ci posso credere. Grazie a tutti per gli applausi. Grazie, grazie veramente per l'entusiasmo. Bentornati sulla WRMI Radio Miami International. Io sono Andy Mangiarotti e questa è I Love Italy, un'ennesima puntata qua su Radio Miami International, che vi ricordo trasmette su kilohertz 7950 pari a metri 49, su kilohertz 7780 pari a metri 41 e su kilohertz 9955 pari a metri 31. Queste sono le frequenze dove appunto sottoscritto. Io sono Andrea, mi ripresento. Buona giornata a tutti o buona nottata a seconda di quando ci ascoltate. Salutiamo anche gli amici che ci ascoltano in diretta live. Se volete collaborare con la trasmissione lo potete fare in tanti modi, principalmente visitando il sito di Radio Miami www.wrmi.net oppure il mio sito www.andreamangiarotti.com, dove è possibile scrivere per richiedere la cartolina QSL, oppure per gli amanti della posta potete scrivere anche all'indirizzo di Radio Miami, che è il seguente: WRMI, PO Box 526852, Miami, Florida 33 152, Stati Uniti d'America. Ora in apertura mi sembra giusto e doveroso salutare alcuni amici che ci hanno ascoltato, ci hanno mandato dei bei rapporti d'ascolto, quindi iniziamo la trasmissione salutando gli amici, principalmente un amico che ci ha ascoltato dalla Russia, Dimitri, che appunto ci scrive il suo rapporto d'ascolto. Ci ha ascoltato il 13 di aprile alle ore 20:45 sino alle ore 21 UTC, frequenza 7780 kHz, lingua italiana, simpo 24332. Lui ci ha ascoltato appunto dalla Russia e si chiama Dimitri. Noi abbiamo spedito all'amico Dimitri una bella cartolina QSL. Grazie ancora Dimitri, se anche voi volete scriverci, mi raccomando, vi ho dato tutti i riferimenti, www.andreamangiarotti.com oppure www.wrmi.net. E poi salutiamo un amico italiano che ci ha scritto da Bologna una bellissima lettera che mi ha emozionato, perché mi citava per l'appunto una radio anni 70 bolognese, Radio Marilyn International. L'amico è appunto Carlo, che mi scrive: caro amico, sono un radioamatore di Bologna ed ho avuto il piacere di ascoltare la sua radio il giorno 16/3/2019. Io ti ringrazio Carlo, ma purtroppo non sono io l'editore di Radio Miami, è Jeff White, una persona veramente brava, un ottimo editore. Io sono un semplice collaboratore. Comunque sì, il mio sogno sarebbe quello di creare una piccola radio di paese che già esiste su internet, radiooltrepo.com, però sapete, in Italia i costi sono molto alti. L'Italia non è come gli Stati Uniti, che ci sono tantissime radio locali, tante radio, web radio. In Italia purtroppo ci sono i soliti network che la fanno da padroni in FM, però grazie al cielo ci sono le onde corte, le onde medie, dove possiamo ascoltare veramente di tutto. Poi continua la sua lettera appunto citando il luogo d'ascolto, Monte Donato, Bologna, e mi segnala che mi ha ascoltato dalle 20:50 alle 21 sulla frequenza 7780 kHz. Dettagli del programma in italiano e in inglese: come ricevitore ha usato un Grundig Satellite 700 con antenna long wire, la qualità del segnale è scarsa, con codice SIMPO 22322. Note sulla mia attività: ho iniziato questo hobby nel 1975, avevo 16 anni e praticamente sono nato con le prime radio libere in FM. Ovviamente con amici ne abbiamo creata una denominata Radio Marilyn Bologna, che restò nell'etere per alcuni mesi. In questi anni ho ricevuto e contattato migliaia di stazioni in AM, FM, USB, via cavo e anche tramite il web. La pregherei di confermare questo mio rapporto di ricezione mediante una lettera postale o cartolina QSL menzionando la data, la frequenza, l'ora di ascolto, e se è possibile gradirei ricevere materiali e adesivi della stazione, con la speranza di essere stato utile. Colgo l'occasione per ringraziarla in anticipo
per la sua cortesia, collaborazione e complimenti per la stazione da lei gestita. Carlo da Bologna. Carlo, io giro i tuoi complimenti a Jeff, l'editore della mitica Radio Miami International, la radio che ci ospita. Ringraziamo questi due amici. Mi raccomando, se anche voi volete ricevere la cartolina QSL, visitate il mio sito www.andreamangiarotti.com, la cartolina QSL personalizzata, oppure la cartolina di Radio Miami visitando il sito della wrmi.net. E ora, per quanto concerne la prima canzone che vorrei dedicare ad entrambi gli amici, sia a Dimitri dalla Russia che a Carlo da Bologna, torniamo ancora una volta, direi, di avvolgere il nastro come si faceva un tempo e tornare ai mitici anni 80. Ecco qua, riavvolgiamo il nastro, va.

0: canzone veramente stupenda, Nazaye, loro sono gli Aliens, è una band russa che ha calcato la scena nel panorama della New Wave moscovita, hanno iniziato insomma la loro carriera musicale in maniera molto molto underground, diciamo così, molto nascosta nel 1981 sino all'84, prima che le pressioni delle autorità russe di quel periodo decisero di sciogliere la band. Però poi la band è tornata nel 1986 e nel 1987 con questo singolo meraviglioso, veramente una voce stupenda questa del cantante, mi ricorda molto i Depeche Mode. E nel 1987 si era anche insediato Mikhail Gorbaciov, che fu l'ultimo presidente, l'ultimo segretario del Partito Comunista, perché poi si sciolse, come ben sapete, l'Unione Sovietica, e è stato anche, diciamo così, l'autore proprio della perestroica e della glasnost, non solo nella politica, ma a nostro avviso anche nella musica, perché questa canzone, insomma, è veramente stupenda e ha permesso a questa band di farsi conoscere in tutto il territorio. Ringraziamo ancora Dimitri dalla Russia e Carlo da Bologna per averci ascoltato. I Love Italy, purtroppo ragazzi, sono triste perché termina qua, veramente abbiamo finito, però prima... Oh, scusate, mi squilla il telefono, vado a rispondere. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sento niente che parla.
0: Sono Andrea, chi è che è al telefono?
1: Tizza!
0: No, ciao! No, sei un muso
1: bestia. Stupenda, sì. Pieno di Budapestine.
0: Ma dai, grande.
1: Ah,
0: capisco.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: Ah,
1: c'è Danube,
0: sì. Ah, dimmi, ma quando mi hai invitato? Sì, infatti, grazie, era Tisa che clamoroso ci ha telefonato.
1: Sì. Pensavo di andarci più tardi.
0: Ma sei ancora qua? Sì, dimmi.
1: Ma
0: vai quando vuoi.
1: Comunque,
0: vai.
1: In ogni caso, scaricare.
0: Sì, dimmi. Va bene, dimmi. Sì.
1: Tirza,
0: Tirza, sì, grazie, grazie, grazie, sì, ciao Tirza, sì, grazie, grazie, ciao, ciao bello, ciao, ciao, ciao, grazie. No, non ho parole. Ragazzi, ringraziamo anche Tirza che è venuto a trovarci direttamente dagli anni 80 qua sulla WRMI. Noi siamo giunti al termine, io ringrazio ancora una volta tutti gli amici che ci hanno ascoltato, chi è che ci ha scritto, e se volete continuare a farlo potete farlo o all'indirizzo della radio, proprio l'indirizzo in formato, adesso non trovo il foglio, scusate, volete farlo nel formato cartaceo, potete scrivere alla WRMI, scusate, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Oppure potete anche visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com, scrivermi una bella mail e io vi mando la cartolina personalizzata QSL di I Love Italy. Io ringrazio ancora una volta Jeff White per avermi permesso di essere in onda con voi. È stata una bella puntata questa. Noi, a Dio piacendo, ci ritroviamo prossimamente. Ciao ciao, un salutone dal vostro amico Andy. Ciao ciao e grazie ancora. Grazie, grazie per gli applausi. Troppo gentili, troppo gentili. Grazie, ciao ciao ciao ciao ciao.

0: Hello Vitali, più che mai in questo periodo abbastanza crudo, è un periodo veramente brutto per la nostra nazione. Siete su Radio Miami International, la WRMI. La voce che sta entrando nelle vostre case è quella di Andrea, conduttore della trasmissione appunto I Love Italy. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 oppure 5950, fate voi, e dulcis in fondo su kHz 9955 pari a metri 31. Solitamente all'interno di questa trasmissione parliamo della nostra nazione, siamo molto allegri, molto spensierati. Purtroppo in questa trasmissione di quest'oggi lo siamo un po' meno, perché come ben sapete questa brutta epidemia del coronavirus ha ormai colpito quasi tutto il mondo. E in apertura volevo ringraziare degli amici che mi hanno scritto tramite email. Tra l'altro gentilissimi anche chiedendomi la mia situazione fisica, come sto, perché come ben sapete, insomma, l'Italia è stata colpita veramente tanto da questo bruttissimo virus. Un abbraccio a Ralph che mi scrive dalla Germania, mi manda anche un rapporto d'ascolto, un Simpo 24333. E ci ha ascoltato sulla frequenza 9955 kHz e mi scrive: amo l'Italia e potrei piangere quando apprendo le ultime notizie drammatiche del coronavirus lì. È così terribile, soprattutto la parte settentrionale dell'Italia che io conosco molto bene, la Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, dove ero stato spesso e dove ho incontrato così tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta. Il mio cuore e i miei pensieri sono con te sempre. Grazie per aver prodotto questo programma nonostante le circostanze. Far connettere il mondo e conoscere l'Italia, sebbene la frequenza, lui dice, della WRMI dei 9955 kHz non abbia come target l'Europa, però riesco ad ascoltarti regolarmente con la mia semplice attrezzatura di ascolto. Grazie veramente, un abbraccio a Ralph della Germania che si sincerava insomma sulla situazione della nostra nazione. E poi un abbraccio all'amico Alberto Silva, caro amico, saluti dal Cile, ti ho scritto, come stai? Questa è la situazione in Italia, com'è la situazione in Italia? Preferisci, mi dice appunto di prendermi cura della mia famiglia e rispettare le indicazioni dell'autorità. Un saluto e un abbraccio in attesa di tue notizie. Grazie Alberto. Alberto Silva dal Cile, grazie, sto benissimo, tutto va avanti molto bene. E un abbraccio anche a Reginaldo che ci scrive dal Brasile, dal bellissimo Brasile. Ciao, come stai Andrea? Spero sia tutto bene. Grazie molto per i tuoi messaggi. Conosci la lingua portoghese? No, purtroppo no, devo essere sincero, ho utilizzato il traduttore per risponderti. Conosco lo spagnolo un pochino, il francese, è bella la tua lingua, la lingua di Dante, e conosco anche l'inglese e il tedesco. Congratulazioni, un forte abbraccio per te e la tua famiglia. Reginaldo dal Brasile. Grazie a questi amici che mi hanno scritto e grazie anche ad altri amici che magari in silenzio hanno voluto, non so, magari far sentire la loro voce, non mi hanno scritto, però magari mi hanno ascoltato così in silenzio, magari nella loro bella nazione. Come vi dicevo, la situazione in Italia non è delle più belle, però ne stiamo uscendo piano piano, anche perché la nostra sanità è un'eccellenza mondiale. Il bello della sanità in italiana è appunto che cura tutti senza nessuna distinzione di razza e anche di portafoglio. Se venite in Italia, come è successo per i due turisti cinesi, i primi, insomma, che sono stati ricoverati allo Spallanzani di Roma, appunto affetti da COVID-19, scusate, sono stati curati gratuitamente. Quindi non vi preoccupate. La sanità in Italia è un'eccellenza, stiamo andando bene, tutti vengono curati, anche chi è che non ha le possibilità economiche per essere curato, come avviene in moltissimi stati del mondo, in Italia invece sarete curati anche se non avete disponibilità economiche. Ora abbiamo in linea l'amico Marco, Marco Renzi, che è praticamente un cantautore milanese, è lui quello che ha fatto la mia nuova sigla che avete ascoltato, I Love Italy, e poi ha composto anche una canzone proprio I Love Italy che avete sentito in sequenza appena dopo la sigla. Abbiamo Marco al telefono. Marco, guarda, io vorrei non interromperti, ti lascio parlare, se magari ci illustri un pochino la situazione a Milano per quanto concerne la tua città, e se ci puoi parlare di tutto, insomma, cosa pensi di questo brutto periodo e così via. Marco, ti lascio la parola, non ti interrompo, vai, sei in onda su Radio Miami International. Ciao Marco.
1: Ciao, sono Marco Arenzi da Milano, in questo momento sono in balcone affacciato sulla mia città, una città sicuramente irriconoscibile perché deserta e silenziosa, una realtà molto strana per una città come Milano. Voglio innanzitutto ringraziarti per l'opportunità che mi dai di poter intervenire nella tua trasmissione e mandarti un grande abbraccio, nella speranza di incontrarci poi più avanti, quando tutta la tempesta sarà passata, davanti magari a una bella tavolata, un buon bicchiere di vino. Saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando e niente, io sono in casa da 3-4 settimane, ho la fortuna di poter lavorare da casa da lunedì e venerdì, a differenza di altri che purtroppo non possono farlo e che hanno dovuto chiudere le attività lavorative con un grave pregiudizio economico che non gli consente neanche di arrivare alla fine del mese. Ho un fratello medico che lavora in ospedale con tutti gli operatori sanitari, sottoposti ovviamente a un grande stress e soprattutto a grandi rischi per la propria salute e incolumità, per svolgere il proprio senso del dovere, quello di salvare la vita a più persone possibili. Questi ospedali che ormai sono sovraffollati, abbiamo una quantità di ammalati, soprattutto di morti, molto alta, e dobbiamo uscire da questa situazione, e dobbiamo uscire nel prima possibile. Per uscire nel prima possibile dobbiamo tutti collaborare ed essere consapevoli che non possiamo far finta di nulla, cercare scusanti per non adottare le disposizioni che ci sono state date. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo non fare, e da questa esigenza, dall'esigenza di tornare il prima possibile alla vita normale, salvare la vita alle persone, uscire il prima possibile da questa situazione, è nata questa canzone che ho scritto un paio di sabati fa, e l'ho registrata in casa, in particolar modo in cucina, per cui l'audio purtroppo non è un granché, perché in casa non ho molti strumenti per poter registrare. Però l'importante è il messaggio che volevo lanciare, e il messaggio è: non solo restiamo a casa, ma restiamo a casa in maniera rigida, in maniera tale da poter adottare tutti insieme contemporaneamente tutte le disposizioni che sappiamo quali sono, in maniera sistematica, senza eccezioni, perché in questo modo, e solo in questo modo, riusciamo a uscire da questa situazione. E che dire, Andrea, ti ringrazio ancora, ti faccio i complimenti per la tua trasmissione, anzi le tue trasmissioni, e i complimenti anche per la bravura, perché secondo me sei un ottimo speaker, un ottimo DJ, e un saluto a tutti, grazie.

0: con questa canzone meravigliosa di Marco Renzi da Milano, che mi ricorda così tanto Bob Dylan, questa armonica bellissima. Abbiamo terminato I Love Italy anche per quest'oggi. Un abbraccio a Jeff White, a tutta la sua famiglia. Grazie Jeff per permettermi di essere ancora qua con tutti gli ascoltatori. L'Italia sta piano piano rialzando la testa e lo faranno anche tutte le altre nazioni. Un abbraccio, veramente una preghiera per i nostri angeli, medici, infermieri, OSS, tutte le persone che lavorano negli ospedali, nei pronto soccorsi, nella Croce Rossa. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, restiamo a casa ma pronti ancora una volta per essere pronti ad uscire e a divertirci tra poco. Dai, che tutto andrà bene, un abbraccio a tutti, sia lodato Gesù Cristo, perché è insomma il mese della Santa Pasqua, della rinascita, della resurrezione di Gesù Cristo, e sarà anche una resurrezione per tutti noi. Alla prossima, un abbraccio da Andrea di I Love Italy. Ciao.
1: This is the Voice of Italy.

0: I Love Italy su Radio Miami International. Cari amici e cari amiche, come state? Spero bene. Vi ricordo che siamo in onda su Kilohertz 7730 e che purtroppo la radio in questi giorni, in questi mesi, come ben sapete, è stata colpita dall'uragano Ian, quindi abbiamo subito dei danni alle antenne e alcune frequenze sono rimaste scoperte di segnale per molto tempo. Però piano piano, grazie al nostro caro Jeff White e a tutto lo staff della WRMI, stiamo tornando in onda. Un po' tutte le frequenze si stanno riaccendendo. Una cosa molto importante, visto che le spese da sostenere che la WRMI sta sostenendo per cercare di ripristinare un po' tutte le antenne danneggiate, è ingente. Sul sito della WRMI.net è stata avviata una raccolta fondi proprio per garantire la riattivazione di tutte le frequenze in onde corte. Quindi potete donare sia dal sito WRMI.net ma anche sul sito GoFundMe, mi sembra, anche in quel caso è possibile fare una piccola donazione. Comunque c'è il link diretto anche sul sito di Radio Miami della WRMI per la vostra donazione, per permettere insomma alla radio di tornare in onda prima possibile. Benissimo, questo è il nostro cappello introduttivo. Se volete interagire con Andrea lo potete fare visitando i nostri vari siti voiceofitaly.it oppure wrmi.net o andreamangiarotti.com. Potete anche scriverci inviandoci il rapporto di ricezione, come si riceve la trasmissione sui 7730 kHz. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere in formato cartaceo a Double RMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Questi sono i contatti, i riferimenti. Ricordate che su WRMI.net potete anche donare qualcosa, un piccolo gesto. Se tutti doniamo qualcosa, ripristiniamo le antenne e le frequenze in onde corte, saranno presto tutte agibili, torneranno ancora a trasmettere in diretta proprio sulle numerose frequenze della WRMI. È arrivato il momento ora di parlare di onde medie, invece, con un piccolo jinglino che vi illustra la trasmissione che state ascoltando.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni in onda media di Rai Radio 1 saranno sospese dal prossimo 11 settembre. Le audiodescrizioni dei programmi TV saranno comunque accessibili sui canali audio digitali o satellitari dedicati attivando i tasti interattivi del telecomando. Buon ascolto.
0: Il messaggio che tutti quanti non avremmo mai voluto ascoltare, purtroppo è proprio così. L'11 settembre del 2022 la RAI chiude ufficialmente le onde corte, storia veramente di un'epoca. Ci fu lo stesso Guglielmo Macconi proprio che in analogico, si può dire, inventò le onde medie. Purtroppo questa è la notizia. Rai Way, la società che gestisce la Rai, quantomeno le onde medie, dal giorno 11 settembre ha deciso di chiudere tutte le frequenze in onde medie. Certamente non dovrebbe essere una mera questione energetica, come sottolineano i vertici Rai, visto che tutti conoscono i consumi irrisori proprio delle radioline a transistor, dove è possibile ancora ascoltare le onde medie, e l'antenna sita a pochi chilometri qua da dove vi stiamo parlando, nello studio dell'Oltre Papavese a Siziano, quindi in provincia di Pavia ma più verso Milano. L'antenna di Siziano e il trasmettitore è definitivamente chiuso, aveva una potenza molto limitata, 60 kW, quindi non è che ci fosse, diciamo così, un grande consumo energetico o una potenza massiccia che potesse anche disturbare il vicinato oppure creare problemi di onde elettromagnetiche. Con questo messaggio la RAI da circa un annetto diffondeva questo messaggio della chiusura imminente l'11 settembre proprio di tutte i trasmettitori e di tutte le antenne in onde medie di RAI Radio 1. Quindi ufficialmente RAI Radio 1, l'Italia, non ha più una voce di Stato sulle onde medie. Questo è quello che è accaduto, una storia veramente gloriosa di questa postazione di Siziano in provincia appunto di Pavia, una storia veramente interessante che vi invito a leggere sul web, perché trovate un sacco di articoli molto molto interessanti. Negli anni 70 la RAI vanta almeno due trasmettitori di altissima potenza. Uno era proprio situato a Siziano con 600 kW e l'altro invece a Roma, sempre con i suoi 600 kW, poi portati a 1200. Questi segnali erano ricevibili, pensate un po', in serata anche nel centro storico di Londra, senza nessun fending, prova che le alte potenze erano nettamente superate dagli ottimi sistemi di antenne create in quel periodo. E apriamo una parentesi anche sugli anni 70 delle onde medie: ci fu una radio locale che decise per l'appunto verso la fine degli anni 70 di trasmettere proprio sulle onde medie, fu Radio Milano International, che annuncia con i suoi 1300 kW proprio di trasmettere sulle onde medie, nonché in FM. Radio Milano International si può dire è riconosciuta in Italia come la prima emittente commerciale libera a trasmettere in FM, era il 1976. Poi ci furono altre radio che ancora tuttora trasmettono sulle onde medie, tipo Radio Studio X, che vanta il primato di emittente più eccentrica d'Italia. In FM trasmette sugli 87.350 MHz e invece sulle onde medie è ricevibile sui 1583 1583 kHz, e ha anche tutto un sistema particolare anche di stereofonia. Poi ci furono altre radio Challenger, che anche questa emittente trasmetteva sulle onde medie, arrivando fino alla RAI che piano piano negli anni, da circa 20 anni, prima chiude RAI Radio 3, poi chiude RAI Radio 2 e quest'anno purtroppo ha chiuso anche RAI Radio 1 su varie frequenze. Una delle più importanti sicuramente è quella che stiamo ricordando questa sera o quando ci ascoltate, dipende dalle giornate, anche in podcast, quella di Siziano Milano. Per onorare il grande inventore Guglielmo Marconi, che cosa si è fatto? Si è chiusa definitivamente le onde medie. Quindi pensate un po' che modo bizzarro che abbiamo noi italiani, soprattutto nella nostra TV di Stato, di onorare questo grande inventore che fu per l'appunto Guglielmo Marconi. Mentre la BBC continua a trasmettere sulle onde corte, noi avevamo solo le onde medie di Rai Radio 1, abbiamo chiuso anche quelle, fregandosene proprio della storia d'Italia, fregandosi proprio di quel genio che fu il grande Guglielmo Marconi.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: Sono lieto di poter rievocare, in poche parole, le esperienze delle prime trasmissioni radiotelegrafiche a grandi distanze, da me felicemente eseguite attraverso l'Oceano Atlantico il 12 dicembre 1901. Queste esperienze provarono conclusivamente che la trasmissione e la ricezione delle onde elettriche non erano affatto limitate, come a quel tempo credevano tutti gli scienziati alle brevi distanze, bensì potevano essere utilizzate per le comunicazioni fra il vecchio e il nuovo mondo, e molto probabilmente anche a distanze assai maggiori.
0: Questa era la bellissima voce di Guglielmo Marconi che ci elencava i suoi esperimenti sulle onde medie e sulle onde corte. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi, io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per averci concesso di trasmettere ancora una volta sui 7730 kHz, vi ricordo che è possibile aiutare la WRMI, la WRMI, sul sito wrmi.net. È stata lanciata una petizione, una raccolta fondi proprio per aiutare la nostra radio a riposizionare le antenne, le sue poderose antenne, per permettere un po' a tutto il mondo di ascoltarci. Purtroppo l'uragano Ian ha causato dei danni enormi e ingenti anche su Okeechobee, e questo purtroppo è la situazione. wrmi.net per le vostre donazioni, per aiutare la radio a tornare ancora una volta in onda un po' in tutto il mondo. Andrea Mangiarotti è finito, io vi ringrazio per avermi ascoltato, Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, e non ci lasciamo con che cosa? Con questo triste annuncio, lo spegnimento di Rai Radio 1 sulle onde medie. Però noi siamo fatti così, la RAI ha dato un calcio al passato, ha dato un calcio a tutto questo, dimenticandosi anche di quel grande inventore che fu Guglielmo Marconi. Grazie per avermi ascoltato, il finale sono gli ultimi minuti di vita di RAI Radio 1, li sentiamo in rigoroso silenzio. Ci sentiamo alla prossima, sempre qua, grazie per avermi ascoltato, ciao da Andrea, ciao.
4: RAI Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Rapidi e veloci come sommergibili, eccoci in onda con I Love Italy. Siete sulla WRMI Radio Miami International. Siamo in onda su kilohertz 5950 pari a metri 49, su kilohertz 7780 pari a metri 41 e su kilohertz 9955 pari a metri 31. Io sono Andy Mangiarotti, salutiamo tutti gli amici che si sono sintonizzati sulle onde corte oppure sono sintonizzati anche su internet, perché il nostro programma è in onda sia sulle onde corte ma anche su internet. Vi lascio subito i recapiti se magari volete segnalarci l'ascolto della trasmissione, se volete inviarci dei rapporti d'ascolto, andrea@mangiarotti.org, oppure potete scrivere direttamente a Radio Miami International sul sito www.wrmi.org. E quando ci si avvicina a Natale, insomma, piano piano, così, diciamo così, l'inizio di dicembre è sempre molto molto magico. Poi tutto il periodo che va dall'8 di dicembre sino al 31 di dicembre, anche noi adulti, diciamo così, diventiamo un po' tutti dei bambini. E quest'oggi la trasmissione che state ascoltando è appunto in tema natalizio, perché ascolteremo delle canzoni, insomma, che si può dire che per certi versi hanno a che fare con il Natale. Delle canzoni, insomma, divertenti, meno divertenti, dei brani particolari, come la prima canzone che vi regalo quest'oggi, che se magari mentre l'ascoltate chiudete gli occhi potete veramente immaginare di essere sulla slitta di Santa Claus, perché si sente lo scocco del frustino, i campanelli e anche i cani che abbaiano. Quindi è un qualcosa di particolare. Voi direte: ma che disco è? Niente, è una canzone veramente vecchia, scritta e composta dal papà di Wolfgang Mozart. Questo è Leopold Mozart con divertimento in fa maggiore. Leopold Mozart sulla WRMI.

Divertimento in Fa maggiore era Leopold Mozart, il papà di Wolfgang Amadeus Mozart. Siete all'ascolto di I Love Italy con Andrea qua su Radio Miami, la WRMI, puntata speciale dedicata al mese di dicembre, dove insomma scende la neve e siete tutti saliti a bordo della slitta di Santa Claus. Ora, vi piaceva leggervi l'Angelus di Papa Francesco dell'anno scorso, datato 24 dicembre 2017, che era molto carino, molto bello, parlava di Maria, dell'umiltà insomma della Madonna, della semplicità di questa donna, che appunto queste erano le parole di Papa Francesco. In questa domenica che precede immediatamente il Natale, ascoltiamo il Vangelo dell'Annunciazione, Luca 1, 26-38. In questo brano evangelico possiamo notare un contrasto tra le promesse dell'angelo e la risposta di Maria. Tale contrasto si manifesta nella dimensione, nel contenuto dell'espressione dei due protagonisti. L'angelo dice a Maria: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conciperai un figlio, lo darai la luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato il Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. È una lunga rivelazione che apre prospettive inaudite, dice per l'appunto Papa Francesco. Il bambino che nascerà da questa umile ragazza di Nazareth sarà chiamato Figlio dell'Altissimo, e non è possibile concepire una dignità più alta di questa. E dopo la domanda di Maria, con cui lei chiede spiegazioni, la rivelazione dell'angelo diventa ancora più dettagliata e sorprendente. Invece la risposta di Maria è una frase breve, che non parla di gloria, non parla di privilegio, ma solo di disponibilità e di servizio. Ecco, la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Anche il contenuto è diverso. Maria non esalta di fronte alle prospettive di diventare addirittura la madre del Messia, ma rimane modesta ed esprime la propria adesione al progetto del Signore. Maria non si vanta, è umile, modesta e rimane come sempre. Questo contrasto è significativo, dice Papa Francesco, ci fa capire che Maria è veramente umile, non cerca di mettersi in mostra, riconosce di essere piccola davanti a Dio ed è contenta di essere così, al tempo stesso è consapevole che dalla sua risposta dipende la realizzazione del progetto di Dio e che dunque lei è chiamata ad aderirvi con tutta se stessa. Diciamo che questo bellissimo Angelus di Papa Francesco, che ci parla dell'umiltà di Maria, è anche un po' un modo che ci viene dato a noi per come comportarci nella vita. Essere umili è tutto, seguire veramente il Signore in umiltà, in povertà e niente, con tutto il cuore, perché poi in fondo le cose materiali ci donano un appagamento, diciamo così, virtuale, ma poi le gioie della vita sono ben altre. Sia lodato Gesù Cristo, sia sempre lodato, e vi regalo la prossima canzone qua a I Love Italy.

next to me. E questa è I Love Italy sulla WRMI Radio Miami International. Noi siamo giunti al termine, io ringrazio tutti voi per avermi ascoltato. Un ringraziamento come sempre va a Jeff White, anche un buon Natale a Jeff e a tutta la sua famiglia, a tutta la radio e anche a tutti voi. Buon Natale e buon anno. E un ricordo speciale a mia mamma che purtroppo mi ha lasciato nel mese di ottobre. Ciao mamma, però si prosegue, si va avanti. Buon Natale e buon anno cari amici di Radio Miami. Ci sentiamo, Dio piacendo, prossimamente. Un abbraccio dal vostro Andy. Ciao ciao, buon Natale ancora e buon anno a tutti.

0: I Love Italy con il vostro Andy Mangiarotti. Come state, cari amici e cari amiche? È un po' di tempo che non ci sentiamo. Vi posso raccontare che ho fatto un bellissimo viaggio in Slovenia, ho visitato Lubiana, poi il lago di Bled, incantevole, nonché anche le meravigliose grotte di Postuma. Mi sono trovato molto bene, il cibo è particolare, ricco di zuppe e ricco anche di carne bollita, tra le altre cose. C'è anche la possibilità di assaggiare il goulash, quindi scusate se magari non ero molto presente in questi mesi della mia trasmissione appunto in lingua italiana. Però siamo tornati qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio di Davola Remai, situato a Broni, per l'appunto nell'Oltrepò Pavese. Io ringrazio, lo vorrei fare, a tutti gli amici che mi hanno scritto, che hanno ricevuto le cartoline QSL, per esattezza un amico del Canton Ticino e un amico dalla Cina. Mi auguro che l'amico del Canton Ticino abbia ricevuto la nostra cartolina QSL personalizzata, che ho spedito io personalmente, e anche l'amico dalla Cina, magari lì per arrivare in Cina è un po' più farraginosa la cosa, visto la distanza. Va bene, non perdiamo tempo. Se anche voi volete farci un rapporto di ricezione, vi do tutti i vari riferimenti. Iniziamo con i miei siti. andreamangiarotti.com, da poco aggiornato, lì trovate un po' tutta la mia storia, le mie trasmissioni, che cosa faccio, lì c'è la possibilità di iscrivermi, oppure se preferite potete anche visitare voiceofitaly.it. anche su questo sito trovate tutte le informazioni sulla nostra trasmissione, su Radio Miami in italiano. Poi faremo anche una versione inglese, la sistemeremo un pochino, però dateci il tempo. Per gli amici invece che vogliono farci delle segnalazioni cartacee, vi rimando all'indirizzo di Radio Miami, della radio, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Lì potete inviare direttamente le vostre cartoline, le vostre lettere che vengono esaminate dal nostro caro Jeff White, e potete anche indicare un rapporto di ricezione cartaceo. Sicuramente riceverete anche in questo caso una risposta. E poi abbiamo gli altri contatti, quelli semplici, quelli consoni, diciamo così. La mia mail, che è la stessa, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org, potete scrivere anche una mail per segnalarci il vostro rapporto di ricezione, oppure per segnalarci qualcosa che vi può interessare della trasmissione, oppure qualche tema dell'Italia che possiamo trattare nelle prossime puntate. Noi siamo qui per voi, per accontentarvi come possiamo, con immenso piacere.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E ora iniziamo a parlare dell'argomento del giorno, un argomento molto divertente, molto gioioso, che ha condizionato l'Italia degli anni 80, fine anni 70, anni 80. Chi di voi non si ricorda il film di Fantozzi, quando Fantozzi alla sera arriva a casa col telecomando, tac tac tac, guarda la TV, c'era il boom delle reti locali e così via, e dopo una certa ora nel film Fantozzi si vedeva che tutti i televisori erano sintonizzati sugli stessi canali che gli ometti guardavano questi programmi per adulti, questi spogliarelli che c'erano, e non solo, anche qualcosa di un po' più spinto, diciamo così, che c'era nell'etere televisivo italiano di fine anni 70 fino a circa gli anni 90. C'era la programmazione di questi film pornografici un pochino censurati, però la maggior parte erano abbastanza crudi e così via, si vedeva proprio un po' tutto, diciamo così. Poi c'è stata una legge che ha cercato di regolamentare un po' la cosa, però non ci sono riusciti, hanno chiuso un occhio, va là, va là, va là. Quindi voi immaginate le realtà locali, le TV locali che c'erano negli anni 70, negli anni 80, oggi ovviamente non ci sono più perché la maggior parte hanno chiuso, come anche del resto le radio. Noi non siamo come gli Stati Uniti, dove c'è veramente una libertà di stampa, di informazione incredibile, ci sono radio, TV, in tutti i paesi. Purtroppo l'Italia non è così, la fanno da padrona ai grandi network radiofonici e televisivi, e le radio locali e anche le TV locali oramai si contano proprio sulle dita di una mano. E vi stavo, ora però parliamo dell'argomento che stavo introducendo, un argomento molto simpatico. Le TV locali d'Italia che cosa trasmettevano la notte, beh, oltre le varie televendite? Trasmettevano questi programmi per adulti, queste trasmissioni per un pubblico maschile, diciamo così, lo ricorderete anche nel film Fantozzi. La RAI quindi si trova di fronte a queste TV locali che dopo le 23, anche prima, programmano questi film, addirittura ci sono state anche delle cose comiche, mandavano in onda per errore, magari non trasmesso l'audio di un film porno, mi ricordo, per errore nel pomeriggio di una TV e così via, capitavano queste cose. Però la RAI cosa ha pensato? E qua giustamente perdevano ascolti, perché le TV locali alla notte, insomma, avevano questa programmazione per la maggior parte riservata a un pubblico adulto. Ora però vediamo la RAI come è corsa ai ripari in quegli anni.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: La TV di Stato ha dovuto anche lei cercare di programmare determinate cose. Ovviamente non poteva trasmettere, per determinati motivi che non sto qui a elencarvi, proprio dei film pornografici molto molto spinti, però la RAI pensò a un programma raffinato, che praticamente era un programma televisivo che magari molti di voi ricordano, chi non lo ricorda ve lo racconto alla radio. Sto parlando del Cappello sulle 23, che era un celebre programma televisivo che si può dire che ha fatto la storia della seconda serata di Rai 2. Venne trasmesso su Rai 2, Rai 1 era improponibile perché, come ben sapete, Rai 1 c'era la Democrazia Cristiana, quindi Rai 2 era già un po' più vicino ai socialisti e così via, poi c'era la Terza Rete invece che era più vicina invece al Partito Comunista e così via, quindi Rai 2 già un po' più soft. E allora proposero questa trasmissione che doveva servire proprio da intrattenimento erotico, però non volgare, un erotismo molto raffinato, e si pensò per l'appunto al Cappello sulle 23, che andava in onda il sabato sera di Rai 2. Stiamo parlando del 1983, è andato in onda sino al 1986. Questo spettacolo era veramente unico nel suo genere, perché praticamente ricostruiva le atmosfere attraverso la scenografia, certi dettagli anche di design, trasportava praticamente in televisione un nightclub dell'epoca. Quindi, come ben potete immaginare, c'era questa scenografia particolare con un palco pieno di lucine, c'erano i tavoletti vicino appunto al palco, tutti uomini in smoking, donne di classe e così via. E questo era praticamente il Cappello sulle 23. Hanno creato praticamente in TV un night proprio ambientato nei night degli anni 80. Ovviamente c'erano le spogliarelliste che si vedevano all'incirca verso la fine del programma, con degli spogliarelli molto raffinati e molto, molto carini. Ma non solo, c'erano anche prestigiatori, personaggi della musica, dello spettacolo, il tutto sempre con un tono molto elegante e mai provocatorio, perché la RAI non si poteva permettere, diciamo così, di proporre, tanto per intenderci, delle cose che venivano prodotte nelle realtà locali. Tra le spogliariste più famose, che poi le ritroveremo anche nel cinema del Cappello sulle 23, ricordiamo Serena Grandi, che poi fece anche del cinema, la stessa Pamela Prati, che invece veniva dal cinema italiano, dalla commedia sexy degli anni 70. Poi c'era anche Rosa Fumetto, Dracula Boom Boom, tanto per citarne qualcune. Ma non erano solamente numeri di spogliarello a rendere famoso questo spettacolo, come vi ho detto in precedenza, c'erano anche ospiti musicali di un certo spessore, sia italiani che internazionali, che si presentavano in questa atmosfera proprio da nightclub anni 70-80. Tra gli ospiti più importanti che ha calcato il palco appunto del Cappello sulle 23, come non citare la grande attrice brasiliana Frederinda Bolkan, che spesso era ospite appunto del Cappello sulle 23. Ora vediamo velocemente le varie edizioni. La prima edizione è andata in onda dal 1 gennaio sino al 23 luglio del 1983, era curata da Alberto Argentini e diretta da Fernanda Turvani e da Mauro Macario, con le musiche originali composte da Pino Presti e da Aldo Buonocore. Poi ci fu la seconda stagione, perché la Rai riconfermò questo spettacolo, visto che gli ascolti c'erano. La seconda stagione sono andati in onda 34 puntate, dal 15 ottobre dell'83 sino al 18 agosto dell'84. È stata curata da Alberto Argentini con la direzione musicale di Aldo Buonocore e la regia Mario Landi. Però questa volta la conduzione passò a Paolo Mosca, con la partecipazione di Federico Monti Arduini e dalla cabarettista Livia Cerini. Paolo Mosca è la sua prima conduzione, come vi ho detto si presenta vestito elegantissimo anche lui e attraverso il cappello sulle 23 presenta in modo direi egregio e molto raffinato gli ospiti in studio. Vediamo la terza stagione, che è stata composta da 28 episodi e dal 3 novembre dell'84 sino al 27 luglio dell'85, in questo caso curata da Raul Morales e Nini Di Laudo e diretta da Angelo Zito e Mario Landi, mentre la quarta stagione di 29 puntate dal 9 novembre dell'85 al 27 settembre dell'83 è stata scritta da Fernando Monti Arduini, sempre con Paolo Mosca, Raul Morales e diretto da Raul Morales. E ci fu anche la presentazione di questa volta Rosy Fumetto affiancata a Paolo Mosca e Federico Monti Arduini. Dopodiché il cappello sulle 23 terminò, la Rai decise che oramai era ora di cambiare genere e è terminata la sua avventura attraverso la televisione di Stato e attraverso Rai 2. Il cappello sulle 23 è stato un programma molto carino, ha cercato di fare concorrenza, come vi ho detto in precedenza, alle TV locali che trasmettevano dei contenuti altamente pornografici. La Rai c'è riuscita in modo raffinato, con un erotismo raffinato. È vero che c'erano gli spogliarelli integrali, però avvenivano sempre dopo una certa ora, quando si pensa appunto che il pubblico più giovane fosse a letto, sicuramente. Un programma che ha fatto epoca e questa sera ve l'abbiamo raccontato, o quest'oggi, dipende da quando ci ascoltate, qua su Radio Miami International. Io sono arrivato in fondo, ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato, ringrazio ovviamente Jeff White per avermi concesso di essere qua in vostra compagnia. Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, vi abbraccio tanto, vi auguro ogni bene e scrivetemi con piacere che vi mando le cartoline personalizzate di I Love Italy. Ci sentiamo alla prossima, rimanete su Radio Miami.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com

Pronti ragazzi e ragazze? Siamo puntualissimi come un orologio svizzero, passatemi il termine. Io sono Andy Mangiarotti, benvenuti a tutti sulla WRMI Radio Miami International. La trasmissione che state ascoltando si chiama per l'appunto I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana con la conduzione di Andrea. Siamo in onda su kHz 7780, su kHz 5950 e dulcis in fondo su kHz 9955. Oltre che le onde corte è anche possibile ascoltare la trasmissione in streaming su www.wrmi.net oppure anche sulla mia piccola web radio www.radiooltrepo.com. Guardate insomma sul sito i vari orari che la trasmissione è trasmessa. Scusate ma sono sommerso dai fogli anche quest'oggi perché ho ricevuto un sacco di mail che richiedono appunto cartoline QSL ma anche delle mail di complimenti. Vi ricordo ancora una volta la nostra mail ordinaria andrea@mangiarotti.org oppure la PEC andrea@pec.mangiarotti.org oppure l'indirizzo di Radio Miami che è il seguente, l'indirizzo postale per chi ama scrivere come un tempo è WRMI PO Box 5268 52 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. Se preferite insomma mandarci una cartolina come si usava un tempo. Questo è quanto. Spieghiamo un pochino ai nuovi amici cos'è I Love Italy. I Love Italy è un contenitore musicale che va in onda appunto su Radio Miami International. In 15 minuti cerchiamo di raccontarvi attraverso la musica, il cinema, il teatro e così via la nostra bella Italia. Io amo molto insomma l'Italia di un tempo, ci sarà spazio anche a parlare proprio dell'Italia e della nostra bella gioventù. In apertura direi di mandare dei saluti, salutiamo dei cari amici che mi hanno chiesto proprio dai salutaci in onda su Radio Miami, lo faccio subito, saluto Matteo, Marco, Samantha e Elisa che sono belli spiaggiati in Sardegna. Un caro saluto ragazzi e ragazze, grazie per avermi ascoltato, loro mi hanno sentito anche tramite il podcast che gira sul web, probabilmente saranno spiaggiati con Briatore e Smaila, chi lo può dire? E poi sempre in apertura, concedetemelo, vorrei salutare altre persone che ci hanno scritto, persone veramente gentilissime. Il primo è il nostro amico Dimitri che ci aveva scritto un po' di tempo fa dalla Russia chiedendomi proprio la cartolina QSL. L'amico Dimitri mi ha riscritto perché mi segnalava che non era ancora arrivata la cartolina QSL che avevamo inviato. Io pensavo fosse un disguido delle poste italiane famose insomma per i vari ritardi, invece era un disguido delle poste sovietiche perché Dimitri mi ha riscritto in questi giorni, mi ha detto tutto ok, ha ricevuto la nostra bella cartolina QSL, però visto che ci ha inviato un altro rapporto d'ascolto, questa volta il suo rapporto è redatto dalla frequenza 9955 kHz, ci segnala per l'appunto Dimitri un Simpo 55444. La sua ricezione è datata 3 agosto alle ore 23:45 UTC. Quindi noi manderemo con immenso piacere un'altra cartolina all'amico Dimitri. Poi ho ricevuto un'email che mi ha reso molto felice. È il primo ascoltatore che ha scritto a I Love Italy, pensate un po', dalla Repubblica Cinese. Leggiamo questa lettera. Gentile signore, mi chiamo Tang Si Yao. Sono un amante del broadcast, dei media, delle news, del turismo, della cultura in Cina. Il mio hobby è collezionare tutti i tipi di media, stazioni radio, stazioni TV, giornali, riviste, appunto che parlano di radio e di televisione. Poi dice che sarebbe soprattutto interessato a ottenere delle informazioni su appunto dei cataloghi, delle riviste, dei DVD che parlano per l'appunto di onde corte e che parlano anche del nostro territorio italiano. Vediamo se potremo accontentare l'amico cinese magari inviandogli una brochure informativa così sul turismo che c'è per l'appunto nella mia zona, oltre ovviamente alla cartolina QSL. Poi mi invia il rapporto d'ascolto con data sabato 1 giugno 2019, frequenza 7780 kHz.
per l'esattezza ci ha ascoltato alle 20.45 UTC, sino alle 21 UTC, stazione WRMI e Love IT Teletrasmissione, e ci segnala un SIMPO 35453. Poi ho avuto occasione appunto di scambiare due chiacchiere tramite email con l'amico cinese, per l'appunto, e mi dice: l'Italia è un paese leader nel mondo occidentale, però carino, e l'Italia è il primo paese a prendere parte al patto cinese della nuova via della seta, progetto del leader Xi Jinping e del premier Conte. Penso che il piano cinese della nuova via della seta porterà nuove scelte e possibilità in Italia, come antica via della seta negli ultimi anni. Ti chiedo una cartolina QSL, se potessi inviarmi anche la brochure, la mappa della guida turistica locale della tua zona. Saluti dalla Cina. E lui era, per l'appunto, questo caro amico cinese, si chiama Tang Xin Yao. Ti ringrazio ancora, caro amico, per avermi iscritto, per aver ascoltato I Love Italy. Prima di partire vorrei mandare un altro saluto, questa volta sono stato io, diciamo così, a richiedere una cartolina QSL alla BBC, e mi ha risposto il signor Dejan, che si occupa della relazione con il pubblico della BBC World, perché insomma anch'io ho questo hobby del radioascolto. Sono stati gentilissimi, mi ha scritto lui direttamente tramite la BBC, e mi dice, per l'appunto, che sfortunatamente il servizio della BBC in lingua italiana è stato cessato nel 1981 dopo 43 anni di trasmissione in lingua italiana. Io non so cosa dire, ci sono ancora tante radio che offrono servizi in lingua italiana, però comprendo che la mia lingua non è parlata in tutto il mondo, quindi la scelta di non introdurre più la lingua italiana nelle onde corte potrebbe essere dettato da questo. Io direi peccato, però così va la vita, cari amici e care amiche. Bene, abbiamo ringraziato tutti questi amici numerosi, vediamo se c'era qualcun altro da ringraziare. No, per ora no. Direi di ascoltarci la prima canzone e poi parleremo proprio di cinema. Prima canzone qua a I Love Italy.

0: cosa ne sta di Augusta quest'anno che non avevo visto per niente a Ozia?
1: In Augusta quest'anno abbiamo fatto delle vacanze intelligenti.
0: E che te?
1: Che te? E come che te? Concerti, biennale, musei, opere d'arte. Tu non mi puoi capire, sei troppo ignorante.
0: Ma io tua, se l'ha capito te lo posso capire pure.
1: No, ne, tu non lo puoi capire.
0: Ma perché?
1: Ma perché non ho capito manco io?
0: Ma riportarci tu mi ha messo la paura, perché credevo che eri diventato l'occhio anziano
1: per te. Sta tranquillo, dottore, che se al mondo diventassimo tutti scienziati, le casse qui ai mercati, chi scarica più? Comunque una volta ci siamo provati.
0: Ci provo pure io.
2: Ciao, siamo ritornati, Augusta.
3: Che è cappuccino?
1: Da qua.
3: Are.
1: Ci ha messo il mistrato.
3: Sì, ci ha messo. Volevano comprare 18 milioni.
1: Beh, erano 30 anni che c'avevo sta opera d'arte, mica me ne raccolgo.
3: Ma se danno 18 milioni a lei, a me quanto mi devono dare?
1: A te pure un miliardo, solo come te trasportano a te.
3: A dimorcarci su, a me sto collo che mi frega. Ma l'altro anno le faccio.
1: Brava.
3: Pure io. Le
1: falla pure tu.
3: Intelligenti.
1: Poi ce la spieghi. Arighè, hai caricato tutto?
4: Sì, ho fatto tutto.
1: Andiamo? Agu monta!

Ed è lui il nostro Albertone nazionale in questa bella pellicola corale divisa in tre episodi. Noi vi abbiamo fatto ascoltare la voce di Alberto Sordi, che per l'appunto prende parte a uno dei tre episodi, l'ultimo. Ne prende parte sia come attore ma anche come regista. Dai, vediamo se indovinate la pellicola, è molto molto bella e spesso viene riproposta d'estate, perché sono quelle pellicole, insomma, estive, vacanziere, che ci piace rivedere. Sto parlando di Dove vai in vacanza, film del 1978. È un film, come ho detto precedentemente, collettivo, diviso in tre episodi indipendenti. Il primo, Sarò tutta tua, è il titolo, è diretto da Mauro Bolognini con la partecipazione di Stefania Sandrelli e Ugo Tognazzi. Il secondo episodio è intitolato Sibuana di Luciano Sarce, con la partecipazione di Paolo Villaggio, Gigi Reder e altri attori. E il terzo episodio intitolato Le vacanze intelligenti di Alberto Sordi come regista, ma anche di Alberto Sordi proprio come attore con Anna Longhi. Ora vediamo un pochino di introdurre gli episodi. Nel primo episodio sarò tutta per te, Enrico, Ugo Tognazzi, decide di passare qualche giorno con l'ex moglie Giuliana nella villa dell'ex fidanzato di lei. Enrico contava di trascorrere un periodo romantico con l'ex consorte, come immaginate, ma all'improvviso arriveranno degli amici, i colleghi e persino l'ex fidanzato della donna, e in questo caso succederanno delle gag molto molto esilaranti. Esatto, sì. Il secondo episodio invece, Sibuana, vede Paolo Villaggio nelle vesti di Arturo. Si improvvisa guida turistica per safari africani organizzati da lui stesso. Si trova a suo malgrado coinvolto nel subdolo omicidio del maturo cavalier Colombi. Io vi invito veramente di vedere questa pellicola, perché non vi voglio preannunciare null'altro. E poi c'è l'ultimo episodio, il terzo episodio, che abbiamo ascoltato precedentemente con la bella voce di Alberto Sordi, Le vacanze intelligenti. Le vacanze estive di Remo e Augusta Proietti, per l'appunto Alberto Sordi e Anna Longhi. Questi coniugi sono dei fruttivendoli romani molto molto veraci, che amano parlare ancora in dialetto, e i propri figli invece sono acculturati, hanno studiato all'università, insomma conoscono la musica classica, conoscono l'arte moderna e così via. Voi immaginate questo contrasto che i figli organizzano ai genitori, questa, come potremmo definirlo, questa vacanza intelligente in giro per l'Italia. Ecco, in questo caso nasceranno delle gag veramente esilaranti con Alberto Sordi e Anna Longhi, tipo quando per esempio visitano la Biennale di Venezia, oppure quando si recano alla necropoli a vedere per l'appunto le tombe dei defunti. Ci sarà veramente tanto tanto da ridere, perché ci gira sulla torta questi figli molto molto, diciamo, malefici. Non paghi di questa vacanza intelligente, mettono anche a dieta i coniugi Proietti. Quindi immaginate che gag che nasceranno quando andranno in giro per i ristoranti e si vedono le persone che mangiano dei piatti tipici italiani e loro costretti a pasteggiare con un'oliva e una come potevo definirla, una fettina di insalata e così via. Questa era la pellicola Dove vai in vacanza. Spegniamo anche un attimo la citazione per quanto concerne la colonna sonora, composta da Ennio Morricone per quanto concerne i titoli di testa e il brano Sarò tutta per te. Poi c'è Piero Piccioni per l'episodio Le vacanze intelligenti e Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vice Tempra per l'episodio Sibuana. Noi siamo arrivati in fondo anche per quest'oggi. Nella conclusione vorrei ringraziare due persone. Una persona è Jeff White, l'editore appunto di Radio Miami International, e l'altra persona è Roberto Scaglione, perché grazie a loro, grazie a Jeff e a Roberto, anch'io mi sono avvicinato al mondo bellissimo del radioascolto internazionale, al mondo bellissimo delle onde corte. Diciamo che amo anch'io a fare del mio piccolo, fare del radioascolto internazionale. Quindi i ringraziamenti vanno per l'appunto a Jeff e a Roberto.

0: I Love Italy su Radio Miami International. Buongiorno a tutti, se ci ascoltate magari in una nazione dove è appunto giorno, buonanotte, buon pomeriggio, seconda da dove ci state ascoltando nella vostra nazione del cuore. Questa è I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana con il vostro Andy Mangiarotti, in onda su Radio Miami International, Double RM. Siamo in onda grazie al buon cuore di Jeff White, editore di Radio Miami, su alcune frequenze. Ci potete ascoltare sui 15.770 kHz, nonché anche sui 7.730 kHz ed infine sui 5.850 kHz. Un saluto, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, benvenute e benvenuti. Se volete interagire con la trasmissione, ricordate i miei siti web dove trovate tutti i contatti, tutti i riferimenti: www.voiceofitaly.it, il sito ufficiale della trasmissione. Poi c'è anche il mio sito personale aggiornatissimo, www.andreamangiarotti.com, per leggere un po' e scoprire la mia storia, la mia biografia. E poi abbiamo anche il sito di Radio Miami, che ci ospita, wrmi.net. Questi sono tutti i vari riferimenti per interagire con Andrea. Se volete richiedere una cartolina QSL o semplicemente un gadget della nostra trasmissione, ricordate la mia mail andrea@mangiarotti.org.
1: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Benvenuti a tutti a I Love Italy, il vostro rotocalco mensile in lingua italiana, appunto in onda su Radio Miami International, questa storica emittente internazionale con i suoi potenti trasmettitori e antenne situate a Okeechobee in Florida. La nostra Double RMI raggiunge tutto il mondo. Ora però abbiamo un bel po' di amici da salutare che hanno ascoltato I Love Italy. Alcuni ci hanno inviato anche un rapporto di ricezione. Iniziamo con un amico che appunto ci ha scritto dall'Italia. Gentili amici, sono Gioacchino Stallone, un radioamatore SWL BCL, socio ARI, Associazione Nazionale Senior RAI di Roma. Delle volte ascolto il podcast del vostro bel programma, I Love Italy, mi piace tanto. Vi auguro tante cose belle, il vostro amico Gioacchino Stallone da Marsala, Sicilia, Italia. Buonasera Andrea, sono Francesco e abito in Valtellina, vicino a Sondrio, e sono appassionato di astronomia elettronica, radioamatore ed SWL dal 1982. Ovviamente amo la musica e ascolto la tua web radio, si riferisce a Radio Oltre Popavese, il caro amico Francesco. Ma chi ha ascoltato le onde corte nel secolo scorso non può farne a meno e quindi continua ad ascoltare e preferire le onde corte, quel poco che resta. Una voce in italiano poi è sempre un piacere. E mi scrive appunto: grazie per quello che fai. E appunto questa sera ho ascoltato la tua trasmissione dalle ore 21 sino alle 21:15 UTC sulla frequenza dei 15.770 kHz via Radio Miami International, con una discreta qualità. Solitamente i 15.770 kHz arrivano meglio la mattina, questa volta mi è andata bene. Concordo con Vito che sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma. Allego brevi spezzoni audio per valutare.

0: mutare il segnale. Se il rapporto di ricezione è corretto, chiedo cortesemente una QSL di conferma. Cordiale salute a te e famiglia. Francesco, codice identificativo radioamatore IW2DBM. Ringraziamo anche Francesco dalla Valtellina. E dalla bella Valtellina ci spostiamo a Civitavecchia, Roma. Ciao Andrea, sono un radioamatore e il mio nominativo internazionale è IK0PHU. Oltre alla trasmissione mi piace molto ascoltare le emittenti mondiali in onde corte. Questa sera sono riuscito ad ascoltare la tua trasmissione da Radio Miami, I Love Italy, un'emissione di grande potenza con un segnale stabile e ottima presenza. Ho ascoltato spesso WRM, ma non ho mai avuto la costanza di aspettare le 23 locali per riuscire ad ascoltare la tua voce. Questa sera ci sono riuscito, di solito mi sveglio presto la mattina per fare radio, ma questa sera avevo deciso di aspettare. L'attesa è valsa sicuramente l'impresa. In allegato il mio rapporto d'ascolto, spero tu apprezzerai. I miei migliori saluti a te e a tutto lo staff di Radio Miami, spero di ricevere un tuo cortese riscontro. Ciao Antonello Urbani, codice identificativo radioamatore IK0PHU.
1: Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o .wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo.
0: E andiamo avanti con tanti altri amici che insomma stanno apprezzando la trasmissione. Questa volta ci spostiamo in Russia, per l'esattezza a San Pietroburgo. Mi scrive tramite email Vyacheslav Sherzhinov, spero sia giusta la pronuncia, mi scuso con l'amico russo. Il nostro amico che ci ascoltava da San Pietroburgo mi ha mandato un rapporto di ricezione molto dettagliato, data d'ascolto 25/10/2025, frequenza 15.770 kHz, orario UTC 20.46 sino alle 20.59, location San Pietroburgo, Russia, eccetera eccetera. Ci segnala un Simpo 55545. Il programma appunto vedo che lo ha apprezzato molto, mi ha mandato anche diciamo così ciò che ha ascoltato, ha praticamente scritto tutte le parole che ho pronunciato per farmi sapere appunto che ha ascoltato la nostra Radio Miami. Spera tanto di ricevere la cartolina QSL, assolutamente, appena possibile manderemo una bella cartolina QSL anche in Russia a San Pietroburgo. Grazie ancora a questo amico Vyacheslav Sherzhinov, grazie tante. E andiamo avanti a un altro, con un altro bel messaggio questa volta che ho ricevuto tramite Facebook. Ciao Andrea, ti avevo inviato i miei saluti e ringraziamenti per l'interessante programma in onda da WRMI. Come radioamatore particolarmente impegnato in radioascolto internazionale, come giornalista credo di poter offrire un mio servizio collaborativo a disposizione di Radio Miami International. Poi mi scrive se vivo in Italia. Assolutamente sì, caro amico, dovrò contattarti tramite email, e lui è Alfredo Gallerati. Un caro saluto, assolutamente Alfredo, ci sentiamo, ci aggiorniamo per diciamo così discutere insieme di radio, onde corte, Radio Miami e tutto ciò che ruota questo meraviglioso mondo. Ed ora parliamo di generosità, non è una questione di quantità ma di intenzione. San Paolo ci ricorda che il dono più prezioso è quello che nasce dal cuore, senza obbligo, senza tristezza. Quando doniamo con gioia, noi non stiamo solo offrendo qualcosa, stiamo condividendo una parte di noi, un frammento di luce che può riscaldare chi è nel buio. La gioia nel donare è contagiosa, un gesto sincero può accendere speranza, costruire ponti, far sentire meno soli le persone che sono in difficoltà. Non serve essere ricchi per essere generosi, basta essere presenti, attenti e disponibili. Oggi prenditi un momento per ascoltare il tuo cuore. Cosa ti spinge a donare? A chi puoi offrire un sorriso, un aiuto, una parola gentile? Per passatempo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, conduco alcuni programmi radiofonici, questo ovviamente su Radio Miami, e poi altri programmi in piccole realtà italiane. Non sono certo uno speaker famoso, ma ho imparato che la voce può arrivare lontano, soprattutto quando è sincera. Proprio per questo ho deciso di avviare una raccolta fondi nata da un'idea semplice: usare la radio, in questo caso Radio Miami, non solo per intrattenere, ma anche per aiutare. Pochi euro donati con il cuore possono veramente aiutare chi attraversa un momento difficile. Non ho fissato una cifra alta, perché non cerco, diciamo così, delle somme esorbitanti. Cerco partecipazione. Chi vorrà donare sarà tutelato. Mi impegno personalmente a garantire trasparenza e onestà. Insieme possiamo decidere a chi destinare questa raccolta fondi, questi pochi euro che riusciremo a raccogliere, perché appunto, purché si trattino di realtà serie, onlus serie, associazioni serie e soprattutto persone realmente in difficoltà. Come diceva San Paolo nella Bibbia, ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Era estratto dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 9, versetto 7. Questa è la mia voce, se vuoi puoi diventare anche la tua. Trovi il link per la petizione sul mio sito personale www.andreamangiarotti.com. Noi vi ricordiamo anche questa mia iniziativa attraverso questo jingle in lingua inglese.
2: As a hobby, I host a few radio shows. I'm not a famous broadcaster, but I've learned that a sincere voice can travel far. That's why I started a fundraising campaign based on a simple idea. Using radio not just to entertain, but to help. Just a few dollars, given from the heart, can make a real difference for someone going through a tough time. I haven't set a high goal, because I'm not seeking fame, I'm seeking participation. Anyone who chooses to donate will be protected. I personally commit to transparency and honesty. Together, we can decide where the funds go, as long as it's to trustworthy organizations or people in genuine need. As St. Paul says in the Bible, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. This is my voice. If you'd like, it can become yours too. You'll find the link to the petition on my website, https://www.andreamangiarotti.com.
0: Cari amici e cari amiche, noi siamo arrivati in fondo. Grazie a Jeff White per lo spazio. Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Da Andy è tutto, un saluto, buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Cari amici e care amiche delle onde corte, benvenuti all'interno di I Love Italy, i 15 minuti in lingua italiana della WRMI, Radio Miami International. In apertura ringrazio l'amico Marco, che è lui il musicista che ha composto la sigla. Vorrei ricordarlo perché solitamente con la storia dei diritti d'autore, le varie major discografiche, appena magari si pubblica un podcast, viene subito eliminato per violazione dei diritti d'autore. Faremo anche una puntata su questo, però ribadisco che la sigla è stata fatta da un mio caro amico, musicista, compositore, artista e cantautore, e non è mai stata pubblicata, quindi non è né su supporto di CD, e neanche è stata pubblicata nelle varie major discografiche. Lo dico per gli amici della SCF e della CI, che solitamente quando si pubblica un podcast vanno a prendere il pelo nell'uovo. Quindi questa è la sigla personalizzata di Hello Vita, rifatta dal mio amico Marco Arensi. Premesso questo, i contatti. I Love Italy è ospitato gentilmente dalla WRMI, WRMI, e potete interagire con la trasmissione in diversi modi, visitando il nostro sito voiceofitaly.it oppure il mio sito personale andreamangiarotti.com, nonché il sito dell'emittente che ci ospita, wrmi.net. Potete scriverci in diversi modi, o utilizzando la mia mail andrea@mangiarotti.org, che comunque trovate sui siti precedentemente menzionati. Con questa mail potete scriverci per richieste, considerazioni o semplicemente per inviarci un rapporto di ricezione, per farci sapere insomma come si sente la nostra trasmissione, come si sente Radio Miami nel vostro stato, perché sappiamo insomma che ci sentite nelle zone più lontane possibili, tipo la Cina, il Giappone, chissà mai magari anche l'Australia. E così via. Frequenza di trasmissione, siete sui kHz 7730, da qualche mese abbiamo questa nuova frequenza, pari a 1,41 m. Quindi siamo qua, siamo con voi all'interno di I Love Italy. Ora facciamo un piccolo break dove vi faccio sentire il jinglino in inglese che ci ricorda il nostro nuovo sito, e poi introdurremo il primo argomento di quest'oggi.
1: This is the Voice of Italy. Broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Quindi se volete richiedere una cartolina QSL, ricordate il sito appunto voiceofitaly.it. Bene, partiamo alla grande con un po' di carne al fuoco. Nelle scorse settimane, nel mese scorso, c'è stata la cosiddetta bagarre delle elezioni italiane per quanto concerne alcuni comuni dove si è votato proprio per il sindaco, nonché anche il classico referendum che ovviamente non ha raggiunto il quorum e quindi non è valido, diciamo così. Ma questo si sapeva, perché purtroppo in Italia la macchina referendaria è stata molto molto sfruttata. Inizialmente Pannella e i radicali l'avevano proposto e c'è stata un'affluenza e un consenso veramente massiccio. Poi con gli anni gli italiani si sono definitivamente disinfezionati, sono un pochino annoiati insomma di questi referendum. Però la politica odierna, come la definisco io, la politica dei faccioni di questi romani, no? La politica nazionale sempre fatta da politici al top. Se voi vedete i principali partiti oppure i principali leader, tutti hanno ragione e nessuno ha mai torto. Fateci caso, sempre risulta che ha perso e no, però io ho vinto, è così. Questa è la politica romana del 2022. C'è stato un caso molto carino a Piacenza a proposito delle elezioni del sindaco, dove il candidato sindaco, appunto Katia Tarasconi, affrontava il sindaco uscente, la signora Barbieri. Terminate le elezioni, ha vinto la sua avversaria e il sindaco uscente, sapete cosa ha fatto? Ha abbracciato il sindaco nuovo. Questo è stato veramente un gesto che difficilmente oggi nella politica cosiddetta romana che conta si vede, anzi lì si insultano sempre di più. Purtroppo questa è l'Italia. Ma se torniamo indietro nel tempo, ci sono tanti episodi, no? di una politica, direi, fatta molto bene, molto umile, a misura d'uomo. Quest'oggi a I Love Italy ve ne racconto uno, un fatto veramente accaduto. Il titolo che ho trovato su un articolo molto bello a firma Domenico Caridi, quando Almirante si recò ai funerali di Berlinguer. Quindi pensate, Almirante, ex appunto fascista, tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, che diciamo così nell'anima riscopriva non completamente però l'ideologia del fascismo, e invece Berlinguer da sempre comunista. Quindi pensate, quando Almirante si recò ai funerali di Berlinguer. L'articolo è tratto dal quarto numero, primo mese, di Il Caffè dell'ottobre del 2020. Lo andiamo a leggere. 13 giugno 1984, una giornata che rimarrà indelebile nella coscienza di molti, non soltanto dei cultori della politica. Fu il giorno in cui si celebrano i funerali di una delle figure più influenti del Novecento, il segretario del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer. Il corteo con la bara sfila dalla sede del partito in via Bottego Oscure a piazza San Giovanni, siamo a Roma. Il tutto accompagnato dalla presenza di quasi 1,5 milioni di persone per esprimere ammirazione, ma anche amore nei confronti dell'uomo che aveva guidato il PC durante gli anni difficili degli anni 70, mentre la gente era in fila per entrare alla Camera Ardente, si intravede all'improvviso il volto di una persona molto nota all'epoca, stempiato, occhi chiari, baffi inconfondibili. Era proprio lui, Giorgio Almirante. Ma come, voi vi domanderete, il segretario del Movimento Sociale Italiano ai funerali di Berlinguer, un'icona del comunismo nostrano? Ebbene sì. Ma torniamo un attimo indietro, all'11 giugno, quando Almirante seppe della scomparsa di Berlinguer. E Almirante ebbe una reazione alquanto strana, ma nel contempo significativa. Quando gli viene comunicato della morte di Berlinguer, leader indiscusso del Partito Comunista, quindi completamente opposto da lui, che poteva anche odiare, Almirante si chiuse in una stanza, spense la luce, rimanendo completamente al buio, si mise un plaid in testa e, pensate un po', iniziò a piangere. Fu una notizia che lo scosse profondamente sotto ogni aspetto. Nell'arco di tempo compreso tra la sera dell'11 e la mattina del 13, Almirante ebbe modo di prendere un'importante decisione, ossia quella di recarsi ai funerali dell'avversario di una vita che si sarebbe tenuto quel giorno stesso. Così Giorgio Almirante si alza dal letto, andò in cucina, laddove sua moglie Donna Assunta stava preparando il caffè, qualche istante di silenzio, e Almirante, rivolgendosi alla moglie, gli disse: «Ho deciso, vado ai funerali». Ad attendere Almirante fuori dalla sua abitazione vi era un'auto che lo avrebbe scortato fino a via delle Botteghe Oscure. Sebbene fossero pochi anni che si conoscevano, e appunto quindi due partiti completamente differenti, il leader del MIS era solo, e si mise in fila, pensate, attraverso proprio, si mise in fila con le altre persone per aspettare il suo turno per far visita a Berlinguer. Viene raggiunto immediatamente da Giancarlo Paglietta e Nilde Iotti, esponenti storici del Partito Comunista, che lo accompagnarono all'interno della Camera Ardente. Pensate un po', non l'hanno cacciato, l'hanno accompagnato all'interno della Camera Ardente per rendere omaggio al suo avversario politico. Una volta dentro, Almirante, con sguardo deciso ma affranto al tempo stesso, si inchinò leggermente dinanzi alla salma, facendosi il segno della croce. Poi uscì dalla Camera Ardente, fu ricoperto da qualche fischio di qualche stupido, diciamo così, e rivolgendosi al regista Magni disse: «Non sono venuto per farmi pubblicità, ma per salutare un uomo estremamente onesto». Infatti, sebbene Almirante e Berlinguer avevano idee politiche diametralmente opposte, pensate, un comunista e un fascista, avevano sempre dimostrato una grande onestà intellettuale, che aveva trovato spazio in diversi incontri, la maggior parte dei quali, immaginate, erano segreti, perché erano gli anni di piombo degli anni 70, il terrorismo nero, il terrorismo rosso, e loro si incontravano furtivamente e avevano questa simpatia reciproca, potremmo definirla così. Questo rispetto reciproco lo si evinse anche dal fatto che, in occasione della morte di Almirante, quindi siamo nel 1988, Pajetta e Nil Deiotti si recarono in via della Scrofa, sede del Movimento Sociale, per ricambiare l'omaggio che il politico romagnolo aveva reso pochi anni prima al loro leader. Quest'oggi vi abbiamo raccontato questo episodio bellissimo della politica italiana. Oggi sempre più urlata, gridata, si dicono le peggio cose, hanno vinto tutti. Questo è un esempio di umiltà che dovremmo, secondo me, portare ai posteri, quindi ve l'ho raccontato. È un lato bellissimo, a mio avviso, della nostra nazione, della nostra Italia. Quindi vi abbiamo raccontato questa bellissima vicenda e spero che possa essere d'esempio a tutti noi per essere uomini migliori, cercando di non odiare nessuno, ma ammirando, anche ammirando, i nostri avversari. Perché no? È stato un gesto meraviglioso. I Love Italy termina qua, io vi ringrazio per avermi ascoltato sulla WRMI, a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, ringrazio Jeff White per lo spazio e per avermi permesso di essere in onda anche questo mese sulle onde corte, a Dio piacendo ci sentiamo prossimamente. Un saluto dell'Andreone, ora le trasmissioni continuano con i programmi di Radio Miami International. Ciao ciao, alla prossima, ciao, ciao, grazie.
2: May I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamandinati.com

0: Bentrovati e bentrovate, cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Miami International Double RMI. Questa è la redazione italiana direttamente dallo studio dell'Oltre Papavese, Andy Mangiarotti. Mentre vi sto parlando, sto sorseggiando un buon caffè, eccolo qua. Un buon caffè rigorosamente made in Italy, fatto alla napoletana con la cara vecchia mochina, la moca, insomma, di questa grande azienda italiana, la Bialetti, che fa caffettiere eccezionali. Anche questo è un po' il sapore d'Italia, il sapore di I Love Italy. Cari amici e cari amiche, come state? Mi auguro tutto bene, io non mi lamento, tutto ok qua dallo studio dall'Oltre Papavese, dalle verdi colline dell'Oltre Papavese, direttamente a Okeechobee in Florida, dove il segnale arriva direttamente proprio alla nostra sede centrale di WRMI Radio Miami International. I Love Italy, vi dicevo, è in onda su Kilohertz 7780 pari a metri 41 per vaste zone degli Stati Uniti, dell'Europa nord, centrale e sud Europa. Al microfono, come di consueto, qua dalla redazione italiana, Andy Mangiarotti. In apertura ovviamente vanno i miei saluti a tutti voi cari ascoltatori e cari ascoltatrici che ci seguite oramai da circa 3 anni, siamo sempre qua fedelmente in onda sulle antenne di Radio Miami. In apertura volevo salutare James C. Reed, un ascoltatore degli Stati Uniti, che mi richiedeva una cartolina QSL. Il suo ascolto è avvenuto un po' di mesi fa, poi purtroppo non gli è stata recapitata la cartolina QSL. Comunque noi abbiamo deciso di fare questa cosa, visto che purtroppo, essendo ancora in clima di pandemia, quindi vi invieremo sicuramente le cartoline QSL per i vostri rapporti di ricezione, però vi mandiamo in precedenza un file PDF tramite mail, quindi ci potete scrivere all'indirizzo andrea@mangiarotti.org se magari volete farci dei rapporti di ricezione. Quindi vi manderemo in anteprima la cartolina scannerizzata, così almeno siete sicuri che con questo mezzo la ricevete, perché purtroppo le poste italiane hanno molte molte lacune. E poi vi invieremo proprio la cartolina, sentite, proprio il formato cartaceo che ho qua, cartolina personalizzata di I Love Italy con un bellissimo mare e con la scritta "Oggi ci siamo tuffati in questo mare". È una riproduzione di una vecchia cartolina degli anni 60 che ho trovato e ho riprodotto, e poi ovviamente c'è il logo I Love Italy. Benissimo. Premesso questo, i contatti per scriverci. Ci potete scrivere in vari formati, come volete voi. Partiamo dalla classica mail andrea@mangiarotti.org. Vi invito anche a visitare il sito andreamangiarotti.com, che sentite in apertura nominato, oppure anche voiceofitaly.it, nonché il sito di Radio Miami International, l'emittente che ci ospita, che la trovate all'indirizzo wrmi.net, wrmi.net, quindi .net. Lì potete anche farci un rapporto di ricezione telematico. Voi praticamente tramite computer potete inviare il rapporto e riceverete in automatico la cartolina QSL di Radio Miami International nel vostro indirizzo postale. Se preferite il cartaceo, potete scrivere sia a loro che a noi, potete scrivere ad Andrea tramite email e io vi mando il cartaceo. Se invece proprio volete scrivere in formato cartaceo, WRMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Ecco, questi sono tutti i dettagli per entrare in connessione con I Love Italy, questa trasmissione in lingua italiana condotta da Andy Mangiarotti, che vi ricordo dura 15 minuti nell'etere e nelle magiche onde corte di Double RMI. Ora però cambiamo completamente argomento. In questa nuova puntata di I Love Italy parliamo di cinema rigorosamente italiano, perché solitamente in questo rotocalco si parla di Italia, parliamo di società, costume, cinema, teatro, un po' tutto quello che ruota attorno al mondo italiano. Quest'oggi parliamo di un capolavoro del 1973 diretto dal il maestro Federico Fellini. Tra i tanti suoi capolavori, quest'oggi qua a I Love Italy vi vogliamo raccontare Amarcord, un film bellissimo, veramente dei più noti sicuramente del regista Emiliano Romagnolo. E praticamente Amarcord praticamente sarebbe Io mi ricordo, è entrato nell'immaginario collettivo proprio questo termine Amarcord, proprio per far tornare in mente, è un neologismo della lingua italiana, il significato è una rievocazione in chiave nostalgica del passato. Si dice che Amarcord fu un sogno del maestro Fellini, che poi lui diresse in modo eccezionale, sceneggiò anche e ci regalò questo capolavoro veramente veramente immenso. Quindi quest'oggi I Love Italy, speciale Federico Fellini, Amarcord, che tutti voi conoscete. È un film del genere comico, ma potremmo definirlo anche drammatico per certi versi, e grottesco, soggetto e sceneggiatura di Federico Fellini, Tonino Guerra, regia Federico Fellini. Vediamo i principali attori che vanno ovviamente citati: Armando Brancia, Aurelio Biondi. Poi abbiamo Ciccio Ingrassia, il grande Ciccio Ingrassia del duo comico Ciccio Franco, che è lo zio Teo, Magalli Noel, Ninola detta Gradisca. Poi abbiamo Puppella Maggio, Marianda Biondi, poi ancora Nando Orfei, Lello, Luigi Rossi, l'avvocato, Bruno Zanin, Titta Biondi, il ragazzo appunto che si vede nel film, questo bel ragazzo. Poi c'è anche un grande attore, Alvaro Vitali, proprio scoperto dal dottor Fellini. Fu proprio lui nel 73 a scoprire Alvaro Vitali, lo scritturò perché sapeva fare benissimo il fischio del merlo. Poi è diventato il grande attore che tutti voi conoscete, poi ha cambiato genere, va bene, va bene. Questi sono alcuni degli attori protagonisti di Amarcord. Vediamo la vicenda. La vicenda narra la vita che si svolge nell'antico borgo di Rimini. Inizia con la primavera inoltrata, siamo negli anni 30. E praticamente in questa Rimini interagiscono con folklore paesano moltissimi personaggi che prendono vita probabilmente dai sogni di Federico Fellini. C'è per esempio l'adolescente Titta, che cresce subendo i condizionamenti sia fuori che dentro le mura domestiche, la sua vita. Poi c'è la sua famiglia, di questo giovane adolescente Titta, il papà è anarchico, quindi potete immaginare, siamo negli anni 30, quindi contro il regime fascista, la mamma, addirittura c'è anche la cameriera, perché negli anni 30 c'erano queste famiglie allungate con tanti figli, e la cameriera e il nonno, che sì, il nonno saggio, no? Che vive in questa famiglia. Questi sono i ricordi della famiglia italiana degli anni 30, che poi purtroppo con gli anni 70 si è completamente sgretolata. Infatti oggi sono veramente pochi purtroppo in Italia sia i matrimoni che anche la nascita di figli. Tutta questa vicenda ruota attorno a questo ragazzo, a questa sua famiglia, ma non solo, anche a tutti gli abitanti un po' particolari di questa città, di questa Rimini, che noi immaginiamo che sia proprio Rimini, la città di nascita di Fellini. Poi c'è anche la bellissima Gradisca, dove tutti i compaesani sono innamorati. Ci sono i ragazzi, gli amici di questo Titta, improbabili, un Alvaro Vitali veramente burlone e anche direi molto molto discolo. E poi c'è c'è anche il parroco che solitamente indaga un po' troppo nella vita personale dei ragazzi. Poi ci sono degli attimi, dei momenti, dei fotogrammi di questo capolavoro che Fellini ci ha regalato. Per esempio, il divertentissimo pranzo a casa, per l'appunto, di questo ragazzo, come vi ho detto in precedenza, questo Titta, dove il padre gli corre dietro per il giardino perché lui ha fatto una marachella, e la famiglia un po' italiana di una volta, che anch'io, devo essere sincero, ho vissuto negli anni 70, negli anni 80, poi negli anni 90 tutto questo si è un po' sgretolato. E poi c'è l'episodio, ci sono alcuni episodi particolari, per esempio molto grotteschi e divertenti, ma non solo, anche episodi molto, io li definisco poesia pura. Per esempio, quando il nonno si sveglia un attimo e si perde in questa nebbia, che è praticamente un muro, lui esce di in casa e trova questa nebbia e dice: dove sono, dove sono, non sarò mica morto, no? E questo è un passaggio molto molto delizioso, molto romantico, e che ci piace. Nonché anche il passaggio del trasatlantico Rex, no? Che tutto il paese, tutta la città era in fermento perché doveva passare questa grandissima nave, voi immaginate il Titanic, e allora tutti i cittadini si radunano proprio lungo il mare per vedere il passaggio di questo trasatlantico Rex. E anche qua c'è molta poesia, no? Perché ci sono queste luci del trasatlantico che arriva dalla distanza in una notte d'estate, e tutti i cittadini guardano l'arrivo di questa bellissima nave. E questo è Amarcord, appunto, di Federico Fellini. Riconoscimenti: premio Oscar miglior film straniero per l'Italia, nomination miglior regista Federico Fellini, siamo nel 75, nomination miglior sceneggiatura originale di Federico Fellini e Tonino Guerra. Tonino Guerra è un altro grande personaggio, appunto, perché che appunto ha sceneggiato moltissimi bellissimi film italiani. 1975, Golden Globe. 74, David di Donatello, miglior film a Federico Fellini. 1974, Nastro d'Argento, nomination immense. 75, Globo d'Oro. 74, National Board of Review Awards, scusate, miglior film straniero. Poi ancora riconoscimenti: Kansas City Film, premio Bodil, New York Film Critic Circus Awards, Syndication Français de la Critique du Cinéma, premio Jumbo Circuito e Scrittores Cinematográficos, miglior film straniero, e così via, e così via, e così via. Quindi un capolavoro immenso. Noi abbiamo finito, cari amici delle onde corte, quest'oggi abbiamo nominato Amarcord di Federico Fellini, questo capolavoro immenso. Io vi invito soprattutto alla visione di questo film, se non l'avete mai visto, sia in lingua italiana o anche in lingua inglese, comunque, o con i sottotitoli in inglese. Capolavoro assoluto, se siete giovani, Amarcord di Federico Fellini. Non sbagliate. I Love Italy termina qua anche per questa nuova puntata. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, per la possibilità di far veicolare la mia voce e le mie emozioni nelle onde corte. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Un saluto dalla redazione italiana di Double RMI. Ora i programmi continuano con ancora altri bei programmi in varie lingue internazionali. Da Andy Mangiarotti è tutto, buona giornata. Ciao, ciao da Andy, ciao.
1: Daumen Italiaoro den Tangshine Texte Ponyogimida. Daumen Tangshine Spainer Texte Ponyogimida. Chineanen Chongchuja Yorobun, Yorobunen Italiaoro den WRMI, Radio Miami International E Programmel Tukogeshimida. Bangsongjung, Andy Mangiarotti. Italiao Pionjipue Yolakariomen Daum Website Bangmunashipsho. voiceofitaly.it, Andrea Mangiarotti.com. 또는 WRMI.net, I Love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
3: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
5: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com.

0: sempre puntualissimi su Double RMI, questa è Radio Miami International, WRMI. Siete all'ascolto di I Love Italy, il vostro contenitore di 15 minuti che vi parla in lingua italiana. Alla conduzione e alla regia Andy Mangiarotti, dallo studio dell'Oltre Po' Pavese, qua dislocato a Broni nell'Oltre Po'. Tra le altre cose, Broni è una ridente cittadina dove il noto stilista Giorgio Armani possiede una villa veramente bella, quindi spesso è qua, lo si vede anche tra la gente al mercato, quindi mandiamo un saluto a Giorgio Armani nel caso fosse all'ascolto, chi può dirlo. Siamo su Radio Miami International, sulla frequenza 15.770 kHz e sulla frequenza 7.730 kHz. Ci potete sentire un po' in tutto il mondo, a seconda da dove le poderose onde radio di Radio Miami arrivano. Potete anche voi partecipare alla trasmissione segnalandoci un rapporto di ricezione come fanno molti amici e molte amiche, o semplicemente mandandoci un saluto. Come potete fare? Potete visitare anzitutto il nostro sito voiceofitaly.it, oppure visitare anche il sito di Radio Miami www.wrmi.net. Qui potete appunto fare il vostro rapporto di ricezione telematico tramite il web. Se invece preferite la versione cartacea, potete scrivere direttamente una bella cartolina alla radio e ovviamente riceverete risposta e sarete menzionati negli amici ascoltatori di Radio Miami. In apertura mandiamo un saluto a Lisa Hoffer, che ci fa sapere Jeff White ci ha ascoltato sui 15.770 kHz, ricezione chiara. Lei ha scritto che ha ascoltato Voice of Italy. Certo, il nostro programma si chiama I Love Italy, ma il sito è anche Voice of Italy. Ci ha ascoltato alle 5 alle ore 5 p.m. di orario di Philadelphia, Pennsylvania. Thank you for listening, Lisa Hoffer. Thank you very much from Andy. This is the show Voice of Italy, I Love Italy. Thank you very much. Grazie a Lisa che ci ha ascoltato dalla bellissima Philadelphia, Pennsylvania, e un saluto a tutti voi che ci ascoltate un po' in giro per il mondo. Quindi ricordate, se volete scriverci per un rapporto di ricezione, voiceofitaly.it, doublerrmi.net, poi abbiamo anche la nostra mail andrea@mangiarotti.org, ma tutto questo ve lo faccio dire in questo modo dalla nostra voce ufficiale.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Ecco qua, se volete avere maggiori informazioni potete scriverci, visitare il nostro sito, noi vi diamo tutte le informazioni del caso. In Italia, piano piano, arriva l'estate, o è già arrivato, visto le temperature, diciamo che è già arrivato l'estate. E cosa capita d'estate in Italia? Ci sono questi bellissimi cinema all'aperto, negli Stati Uniti li chiamano drive-in, qua vengono proprio chiamati cinema all'aperto, spesso con proiezioni nei parchi, luoghi molto belli dove c'è anche la possibilità di ammirare opere ancora su pellicola, proprio su pellicola, come si usava negli anni '80. E quest'oggi qua a I Love Italy vi parliamo a grandi linee di un film veramente. Inizialmente era praticamente degli articoli scritti su un giornale, poi questi articoli sono stati trasportati e hanno creato un libro, poi dal libro è stato creato il film. Sto parlando forse di uno dei personaggi più conosciuti, che ha anche cambiato, si può dire, il dizionario italiano con alcuni slang particolari introdotti proprio da questo personaggio. Questa sera qua a I Love Italy di cosa vi parliamo? Ve lo diciamo subito appena dopo il jingle.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Quest'oggi qua a Radio Miami International vi parliamo di Fantozzi. Questo grande personaggio inventato da questo grandissimo attore che è stato Paolo Villaggio, scomparso qualche anno fa. Fantozzi sicuramente è la sua opera più importante. Vi diamo anche qualche aneddoto, perché è un film talmente conosciuto che secondo me anche in tutto il mondo lo conoscono, ci sono traduzioni in tantissime lingue di Fantozzi e anche del testo. Fantozzi praticamente era il cognome di un collega di Paolo Villaggio. Paolo Villaggio, prima di diventare attore, presentatore e regista, era un semplice impiegato di una ditta italiana. L'Italy Impianti era una ditta italiana. Fantozzi era proprio un collega di Paolo Villaggio. E questo Fantozzi praticamente si faceva sempre trascinare nelle iniziative paurose che Paolo Villaggio faceva quando lavorava come impiegato in questa ditta. E veniva chiamato proprio da questo suo collega Fantozzi, veniva chiamato erroneamente il Selvaggio. No, perché così, no? Selvaggio. Da questa situazione nascono un continuo storpimento dei cognomi, tipo Fantocci, Fantozzi, Pupazzi e così via, e praticamente si può dire che Villaggio ha avuto questa ispirazione per fare questo film, per creare questo personaggio, proprio da questo suo collega. Poi ci furono altri personaggi che tutti voi conoscete di Paolo Villaggio, Gian Domenico Fracchia, che si vedeva spesso alla Rai TV. Però sicuramente la sua maschera più riuscita è quella di Fantozzi, ma non solo, perché poi Villaggio creò anche questo ragionier Filini, che potremmo definirla, era un pochino la spalla di Fantozzi, colui che lo accompagnava nelle sue avventure particolari, un po' in tutte le sue pellicole. Vediamo le esperienze quindi lavorative di Paolo Villaggio in questa azienda, in questa ditta come impiegato. Sono stati, si può dire, fonte di ispirazione per la scrittura di alcuni racconti proprio pubblicati sull'Europeo. Questi racconti avevano il titolo di Fantozzi, 1971 le prime pubblicazioni, ed erano divertenti. L'Europeo ha avuto delle tirature di copie enormi perché, come si chiama, con questo personaggio faceva ridere un po' gli italiani. Era la prima volta magari che uno acquistava un giornale non per leggere la cronaca, ma bensì per fare due risate. E quindi l'Europeo decise di appunto trasformare questo grande successo editoriale in un libro. E viene, pensate un po', realizzata anche questo libro viene anche venduto in Unione Sovietica ai tempi, quindi immaginate, c'era il comunismo, Fantozzi veniva venduto tranquillamente anche in Unione Sovietica, perché era un personaggio mondiale, superava anche il muro di Berlino, andava oltre e veniva accettato proprio perché lo scopo principale di questo personaggio era raccontare l'italiano medio con i suoi pregi, i suoi difetti, facendo ridere, la gente si alzava e ridendo. Ovviamente cosa è successo? Dopo questo grandissimo successo letterario, che vendette tantissime copie Fantozzi, questo libro, hanno deciso di fare un adattamento al cinema, con protagonista se stesso, proprio Villaggio. Si cercò altri attori tipo Pozzetto, la leggenda narra, ma lui non accettò di fare il personaggio di Fantozzi, quindi prese in mano le redini Paolo Villaggio. Il personaggio di Fantozzi esordisce nei monologhi proprio di Paolo Villaggio, e esordisce anche, si può dire, proprio sul grande schermo. In pratica questo personaggio metteva in evidenza, come potrei definirlo, il servilismo, la mediocrità di certi uomini facendo ridere. Però poi ci furono anche delle situazioni dove Fantozzi ribaltava la situazione, diventando lui stesso, ribellandosi alle regole appunto di questa società. Tutti voi lo conoscete, anche gli amici che ci ascoltano dall'estero sicuramente conoscono Fantozzi. Sono usciti tantissimi film, il primo, quello con alla regia Luigi Sancia del 75, e il secondo, secondo me, sono i più belli, anche perché c'è un cast d'eccezione. Abbiamo Anna Mazzamauro, Gigi Reder, lo stesso Giorgio Anatrelli, purtroppo prematuramente scomparso, che anche lui dà una forma plasma a questo suo personaggio di Carboni. E quindi vediamo un attimo velocemente i vari Fantozzi che sono stati creati da Villaggio e da vari registi. Il primo Fantozzi con la regia di Lucino Salce del 75, bellissimo. Poi c'è il secondo tragico Fantozzi, sempre di Luciano Salce. Fantozzi contro tutti, che vede alla regia Neri Parenti e Paolo Villaggio, poi c'è Fantozzi subisce ancora di Neri Parenti, e qua prenderà lo scettro Neri Parenti con Super Fantozzi. Fantozzi va in pensione, Fantozzi alla riscossa, Fantozzi in paradiso, Fantozzi il ritorno, e l'ultimo del 99 per la regia di Domenico Saverni è Fantozzi 2000 la cronazione. Però sicuramente i più belli sono Fantozzi, quelli con la regia di Salce, e qualcosa di interessante di Neri Parenti e di Paolo Villaggio. Comunque un po' tutta la saga è divertente, perché ruota attorno a questo personaggio che si saprà sempre, diciamo così, modernizzare, adattarsi al periodo storico, perché inizia con gli anni 70, poi arriva agli anni 80, agli anni 90, alla soglia degli anni 90, e si adatterà sempre. È stato anche un precursore dei tempi, perché in un Fantozzi c'è la scena dove praticamente i lavoratori lavorano gratis, e questo è, si può dire, è stato un'anticipazione dei tempi, perché come ben sapete in Italia c'è anche questo problema del lavoro sottopagato, il nero, e Villaggio è stato veramente un precursore del costume italiano. I film di Fantozzi, con la loro profonda ironia, hanno anticipato proprio anche le tematiche del mobbing nelle grandi aziende, introducendo proprio un vocabolario all'italiana molto particolare, come con degli slang eccezionali, come umano lei, l'aggettivo fantozziano che viene anche riportato nelle enciclopedie e nei dizionari. Oggi praticamente anche la stessa espressione alla Fantozzi, che trovate magari nei dizionari italiani, significa di essere proprio come Fantozzi. Curiosamente lo stesso destino è toccato anche all'eterno collega di Fantozzi, Filini, no? Che questo grande attore Gigi Reder, sempre solerte nell'organizzare gite e dopo lavoro, quindi uno quando si pensa a Filini si immedesima in questo personaggio, oppure anche in Calboni, Anatrelli, no? Questo personaggio di un uomo spaccone che si spaccia per miliardario, che conosce qua, conosce là, poi in fondo non conosce nessuno. Quindi io vi invito, se non l'avete mai fatto, non l'avete mai visto, di vedere, se ci ascoltate tutto il mondo, negli Stati Uniti, Fantozzi, questo film che secondo me è uno dei più belli della cinematografia italiana. Se volete farvi una risata, volete scoprire il mondo dell'Italia degli anni 70, 80, 90, ci fermiamo al 1999, guardate Fantozzi e li troverete con umorismo, ironia, satira, un mondo proprio di un'Italia giocosa, paccioccona, divertente, dove tutti si alzavano, andavano al lavoro divertendosi. Oggi magari non è più così, però riscoprite, guardate Fantozzi di Paolo Villaggio, questo grandissimo attore. Io ringrazio ancora una volta Jeff White per avermi concesso di essere in onda qua sulle magiche frequenze di Radio Miami International, Double RMI. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente, sempre qua. Non vi lasciamo con I Love Italy, voiceofitaly.it. Un abbraccio dal vostro Andreone, e ora continuano le trasmissioni di Radio Miami International. Buona vita a tutti, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com.
0: Queridas oyentes, están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami.

I Love Italy su Radio Miami International. Benvenuti a tutti nello spazio dedicato per l'appunto ai miei 15 minuti in lingua italiana. Io sono Andrea Mangiarotti, vi ricordo che siamo in onda sulla WRMI Radio Miami International. Il mio programma è in diretta su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 e su kHz 9955 pari a metri 31. Potete collaborare con la trasmissione inviando una mail a andrea@mangiarotti.org oppure potete visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com. Potete altresì anche scriverci un messaggio cartaceo, quindi con la vecchia corrispondenza. Potete usare l'indirizzo della radio WRMI PO Box 526852 Miami, Florida 33152 Stati Uniti d'America. Potete anche, se volete, inviarci i vostri rapporti di ricezione tramite il sito della WRMI, che vi ricordo è il seguente: wrmi.net. C'è una sezione dedicata per l'appunto ai rapporti di ricezione. Compilate questo forum e potete anche allegare una clip audio. Io colgo l'occasione di ringraziare tutte le amiche e tutti gli amici che mi hanno ascoltato. Chi è che mi ha scritto? Riepiloghiamo ancora tutto. Siete all'ascolto di I Love Italy, 15 minuti in lingua italiana, alla conduzione Andy Mangiarotti. Ed ora è proprio arrivato il momento di salutare gli amici che ci hanno scritto la nostra corrispondenza. Partirei da un amico che ci ha scritto dall'Ucraina, Costantin. Rapporto di ricezione data 25 gennaio 2020. Ci ha ascoltato alle 20.45 sino alle 21 UTC, frequenza 7780 kHz, per un simpo 35333. Ci ha ascoltato, vi leggo i dettagli della ricezione: Love Italy è stato registrato il 25 gennaio 2020 alle 20.45. Potenza del segnale ricevuto era giusta, interferenza da altre stazioni nulla. Il merito generale è buono. Il programma di trasmissione in lingua italiana poi fa praticamente, mi cita ciò che io ho detto e ciò che ho per l'appunto programmato. Ciao signor Andrea, saluti dall'Ucraina, ho avuto grande piacere nel registrare il tuo programma e inviarti il mio rapporto di ricezione, confidando di ricevere la cartolina QSL di verifica. Ho allegato anche un file audio che registravo la trasmissione. Grazie in anticipo per la risposta. Cordiali saluti dall'Ucraina, Costantin. Costantin, grazie veramente tanto per avermi ascoltato. Ti ho inviato la cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Ora salutiamo un altro amico che ci ha ascoltato questa volta dal bellissimo Brasile, dove c'è l'amico Matteo. Colgo l'occasione per mandare un saluto a Matteo che si trova per l'appunto in Brasile. Barra Mansa, 19 gennaio 2020, felice anno nuovo, ciao Andrea, come stai? Io sono Reginaldo, dalla città Barra Mansa, stato de Rio de Janeiro, Brasile. Poi mi dice appunto che ad ottobre mi ha ascoltato per l'appunto 19 ottobre 2019 sulla frequenza 7780 kHz via WRMI USA. Ci ha ascoltato dalle 20.45 sino alle ore 21 per un simpo 24433. Anche per favore desidero ottenere informazioni, la cartolina QSL, ti ringrazio molto. Probabilmente l'amico Reginaldo Annunziao l'ha

Avevo inviata la cartolina QSL, però la Posta Italiana ha avuto molti problemi, hanno perso un sacco di corrispondenza, anche cose importanti. Speriamo sia risolta la cosa. Caro Reginaldo, ti ho inviato un'altra cartolina QSL personalizzata di I Love Italy. Grazie ancora a Reginaldo Anunziao dal bellissimo Brasil, Barra Mansa. Andiamo avanti salutando anche l'amico Giorgio che ci aveva scritto l'anno scorso. Giorgio da Correggio, Reggio nell'Emilia, mi scrive: buongiorno, questo non è un rapporto di ricezione per richiedere una QSL, cosa che lei ha cortesemente già fatto circa un anno fa facendo ascoltare facendo ascoltare per l'appunto la canzone di Sergio Reggiani, e per questo la ringrazio molto, ma soltanto le scrivo soltanto per l'occasione, per un saluto e per confermare che tutte le volte che il segnale lo permette io sono all'ascolto della sua trasmissione sui 7780 kHz via WRMI. Ho seguito anche la sua ultima trasmissione del 18 gennaio 2020. Interessante il fatto di cambiare il volto della trasmissione dando voce anche alle persone con diverse esperienze. Le allego comunque una piccola registrazione tratta dalla trasmissione e credo che per chi trasmette via radio possa essere piacevole avere riscontri di chi ascolta. Sperando non averla annoiata troppo, le invio i più cordiali saluti. Caro Giorgio, non mi hai per niente annoiato, anzi grazie veramente tanto per la tua bellissima mail che mi dà la forza e mi galvanizza nel continuare questa bella esperienza sulle onde corte. Insomma, ho veramente tanta corrispondenza, mi fa piacere che ci siano tante persone appassionate delle onde corte che amano scrivere e che amano ricevere le nostre cartoline QSL personalizzate. Potete anche richiedere la cartolina QSL proprio della WRMI, basta scrivere a Radio Miami International o in formato cartaceo, questo è l'indirizzo: WRMI PO Box 526852 Miami Florida 33152 USA, o potete anche scrivere direttamente al sottoscritto andrea@mangiarotti.org. io vi mando la cartolina QSL con il logo di I Love Italy. Quindi vi ringrazio ancora una volta, ringrazio tutti gli amici e tutte le amiche che solitamente mettono mi piace magari su Twitter, su Facebook. Quindi io attraverso il mio profilo ne approfitto per segnalarvi questa trasmissione sulle onde corte, e grazie anche a Jeff White che ci permette di essere in onda in tre frequenze differenti. Quindi ringrazio le persone che anche attraverso i social network mettono il loro piccolo mi piace, insomma, alla mia trasmissione. Io mi diverto veramente tanto ad essere qua con voi in onda. E ora vorrei salutare un amico che mi aveva ascoltato qualche mese fa dalla Repubblica Ceca. Io l'altra volta vi ho detto Cecoslovacchia, mi scuso, non è più Cecoslovacchia, è Repubblica Ceca, perché la Slovacchia è un'altra nazione. Ringrazio l'amico che Martin, l'amico Martin, perché è stato così gentile di farmi pervenire una cartolina del suo paese, e mi scrive appunto Andrea Mangiarotti: grazie per la cartolina QSL, e mi manda una bellissima veduta del suo paese, Chinov, adesso non so se è giusta la pronuncia, però una bellissima cartolina che si vede una chiesa e le strade della città. Grazie veramente tanto Martin, molto molto gradita la tua cartolina. Bene, abbiamo concluso l'angolo per quanto concerne la corrispondenza. Vi ricordo che siete su Radio Miami International, la WRMI, al microfono c'è Andy Mangiarotti. Se volete insomma collaborare con noi, se volete scriverci, andrea@mangiarotti.org. vi ricordo siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 e su kHz 9955 pari a metri 31. Ed ora parliamo invece degli Oscar del cinema che si sono tenuti all'incirca in questo periodo negli Stati Uniti. Il film del sudcoreano Bong Joon-ho ha ottenuto veramente un sacco di statuette. Sto parlando di Parasite. Parasite è un film del sudcoreano, per l'appunto, Bong Joon-ho, ma questa pellicola è particolare perché
nel suo interno c'è anche un po' di Italia. Eh sì, avete capito bene, c'è un po' di Italia, perché viene utilizzata la canzone In ginocchio da te di Gianni Morandi proprio in una scena dove i protagonisti sono tutti inginocchiati. Pensate che il padre del regista coreano era un appassionato proprio di musica italiana, aveva un sacco di vinili nostrani e ha deciso il figlio, di ascoltando tutti questi vinili, che potesse andare bene una canzone di Gianni Morandi per una scena del suo film, che ha veramente sbancato il botteghino americano. E ora noi, mentre ci salutiamo perché è arrivato il momento di congedarci, io vi ringrazio per avermi ascoltato, ringrazio Jeff White per avermi ospitato sulla WRMI, e l'ultima canzone che vi voglio far ascoltare quest'oggi è proprio In ginocchio da te, che fa parte del soundtrack di Parasite. Addio piacendo, ci risentiamo prossimamente. Ciao a tutti da Andy Mangiarotti, ed ora Gianni Morandi, In ginocchio da te.

0: I Love Italy, Radio Miami International, il rotocalco in lingua italiana con Andy Mangiarotti. Vi ricordiamo che questa trasmissione dura 15 minuti ed è in onda sulla RMI, Radio Miami International. Siamo in onda su kHz 7780, quindi ci potete sentire su questa bella frequenza che copre vaste zone degli Stati Uniti, Europa dell'Est e chissà mai fino dove arriva il mitico segnale di Radio Miami International. Al microfono il vostro Andrea Mangiarotti. Tempo di sole, tempo di spiaggia, di mare, e che cosa capita? Solitamente quando le giornate si fanno più belle, si prende, si va al mare, c'è anche chi va in montagna, intendiamoci, e ci svaga, ci svaghiamo tutti e viviamo questo periodo dell'anno che qua da noi in Italia è estate, da altre parti del mondo sarà autunno, quindi insomma qua da noi è estate, ci svaghiamo e oltre ad andare al mare che cosa capita? Le TV, solitamente le TV nostrane, fanno dei veri e propri tuffi nel passato proponendo dei film molto vecchi, magari non so, in bianco e nero o anche a colori, con grandi attori che possono essere Totò, Gassman, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, con le loro meravigliose interpretazioni cinematografiche, Alberto Sordi e così via, Ciccio Franco. Però quest'oggi, qua a I Love Italy, in questa calda estate, quantomeno per quanto riguarda l'Italia, che si protrarrà per un bel po', perché in Italia si può dire, non so, magari se vi capita di andare al mare, certamente fino a novembre potete farvi il bagnettino perché le temperature sono molto molto gradevoli, arrivano anche a 25 gradi. Io mi ricordo una bella giornata trascorsa in Liguria, era il giorno dei defunti ed io facevo un bagnettino a Sestri di Levante. Quindi siete tutti invitati in Italia per pucciare i piedini al mare nelle nostre belle località turistiche. Dopo questo cappello introduttivo, come ho detto in precedenza, solitamente arriva l'estate e le TV trasmettono i grandi classici del cinema italiano. E tra i tanti attori, magari non dico dimenticati, perché la TV lo ricorda spessissimo, sto parlando del grande Renzo Montagnani, lo ricorda soprattutto per le sue pellicole a fianco di Edwige Fenech, di Lino Baffi, Alvaro Vitali e così via, nelle cosiddette commedie sexy all'italiana. Quest'oggi ad I Love Italy vi vorrei leggere un bellissimo articolo che è uscito sul Corriere della Sera, poi ripreso anche da altre testate giornalistiche italiane, tipo Fatto Quotidiano, Libero e così via, dove un certo Walter Veltroni, avete capito bene, Walter Veltroni, fondatore del Partito Democratico Italiano, che da ormai parecchi anni è in esilio politico, passatemi il termine tra virgolette, e si dedica al giornalismo nonché anche alla regia di sue opere cinematografiche. Quest'oggi ad I Love Italy volevo proprio leggere questo articolo molto bello, dedicato a Renzo Montagnani. Vediamo il titolo. Renzo Montagnani e la tragedia nascosta, quei film di serie B per poter pagare le cure al figlio malato. Per molto tempo, scrive Veltroni, Renzo Montagnani, attore italiano di vaglia, è stato iriso dalla critica e dai mainstream di un periodo in cui il cinema o era impegnato o non lo era, o era di sinistra o non lo era. Il suo cinema degli anni 70, fatto di commedie sexy che oggi sembrano l'edizione dinamica del catalogo di Postal Market o delle castissime ingenue parodie delle convenzioni pruriginose dell'Italia bigotta, è stato a lungo additato come il peggio del peggio, come un insulto alla cultura cattolica e quella della critica del capitalismo. Quei film erano invece la prosecuzione del varietà, scrive Veltroni, quello che precedeva e seguiva le proiezioni in tutto il cinema italiano, quello di Polvere di Stelle, quello che ha fatto grande e popolare il teatro italiano per molto tempo. Il varietà di Totò, di Sordi, di Chiari, di D'Apporto, di Macario. Il varietà fatto di meravigliosi giochi di parole, di scambi di persone e di gag e di parodie. Su quei palcoscenici, un grande attore come Nino Banfi e i suoi Franchi ed Ingrassia hanno fatto scuola, sperimentando la rudezza del pubblico, maturando la velocità delle battute. Indimenticabile descrizione del varietà è quella di Fellini in Roma, con il dialogo ininterrotto tra i guitti e un pubblico geniale, non meno spiritoso di chi doveva per contratto far ridere. Poi Veltroni continua a toccare l'argomento, per l'appunto, dei critici cinematografici degli anni 70 che hanno sempre preso in giro e criticato questo grande attore che è stato Renzo Montagnani. In un intervento addolorato in un convegno di attori del 1977, Montagnani dice: «Io mi ritengo l'ultimo in graduatoria, anche se venisse fuori qualcun altro nuovo, io resterei sempre l'ultimo. Un critico un giorno ha scritto di me: attore da bordello. Io ho sofferto tanto perché non mi sento affatto un attore da bordello, mi sento un attore che ha alle spalle 24 anni di professionalità seria». Qua eravamo nel 1977. C'è però una verità nascosta nella vita del grande mottatore Renzo Montagnani. Le sue scelte lavorative, lui faceva quasi tutti i film che gli venivano proposti, anche se erano film di serie B, anche se erano film, come potremmo definirli, che sicuramente non avrebbero ottenuto un ampio consenso di pubblico. Però c'è una verità nascosta, dice per l'appunto Veltroni, che Montagnani accettava tutti questi ruoli perché per varie ragioni, soprattutto per ragioni economiche. Doveva pagare le spese di cura per suo figlio malato, quell'unico figlio che amava e che lo faceva soffrire. Ma il teatro gli avrebbe dato i soldi che non solo non gli garantivano proprio la copertura del teatro, quindi lui si dedicava al cinema 24 ore su 24. Accettava tutti i tipi di copioni, ma non perché fosse felice di accettare i copioni, lo faceva perché aveva questo figlio, per l'appunto Daniele, gravemente malato. Lui ha sofferto per non aver fatto una carriera diversa, scrive per l'appunto Veltroni. Pensava di meritare di più. Diciamoci la verità, gli davano soddisfazione i ruoli più colti, mi dice per l'appunto Edwige Fene, compagni di tante pellicole, donna di grande sensibilità. Era capace di piangere e di commuoversi per i gesti di affetto nei suoi confronti. Voleva molto bene a mio figlio, che allora era molto piccolo. E poi ci sono anche i ricordi di altri amici, nonché grandi personaggi dello spettacolo italiano, tipo Maurizio Costanzo, che con Renzo ha lavorato per un programma televisivo e per una rubrica televisiva. Dice che era un personaggio da amici miei, aveva insieme quell'allegria inconclamata, quasi goliardica, e quel senso tragico che ci sono nei film. E poi ancora lo ricorda anche Lino Banfi, ha lavorato in diversi film, per l'appunto con Lino Banfi, La moglie in vacanza e L'amante in città. Banfi dice: eravamo a Courmayeur, la sera restammo da soli noi due. ci divertivamo come matti insieme. A lui piaceva quando io dicevo il mio porca puttana, e a me quando lui si avventurava nella parola focaccia, che alla fine era solo una ventata di vocabolo. Una sera mi confidò del figlio e io capì perché ogni tanto affondasse nella bocca la sua tristezza e la sua ansia. Gli pesava che il suo talento non fosse riconosciuto, meritava certo di più della critica, anche per quei film che vengono rivalutati ciclicamente, soprattutto dai giovani. Veramente bello questo articolo di Walter Veltroni, che finalmente dà splendore a questo grande attore. E poi dice ancora, per l'appunto, il giornalista: Renzo Montagnani è stato un grande attore, una grande persona. L'ho conosciuto che era un ragazzo e mi fece una grande impressione. Era una delle prime combinazioni di tristezza e di allegria che mi fosse capitato di incontrare. Non sapevo perché, ma capivo che in quell'uomo c'era qualcosa di misterioso, di nascosto. Rideva e faceva ridere, ma lo faceva come per tirarsi fuori da un gorgo. A quei tempi Renzo presentava un programma televisivo di grande successo, si chiamava Mille Dischi. Suo partner era la più sensuale delle annunciatrici, Mariolina Canuli, che oggi mi dice: non ho mai riso tanto in vita mia. Era spiritoso, intelligente, un compagno di lavoro ideale. Era riservato, molto sensibile. Per me è stato un padre, un fratello, tutto. Bene, cari amici e cari amiche, noi siamo arrivati in fondo anche per questa bella puntata di I Love Italy qua sulla WRMI Radio Miami International. Vi ricordo, il rotocalco in lingua italiana dura 15 minuti su Radio Miami International. Noi parliamo dell'Italia quest'oggi, visto che in Italia è estate e lo sarà per un paio di mesi, speriamo, Dio piacendo, con le temperature e così via. Abbiamo ricordato questo grande attore, Renzo Montagnani, spesso sottovalutato, spesso additato come attore di serie B, ma era un grande attore, sia cinematografico che teatrale. Io ringrazio Jeff White per lo spazio, ringrazio tutti voi ascoltatori e ascoltatrici della WRMI. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea Mangiarotti, ciao da Andy, e buon proseguimento d'ascolto con le trasmissioni di Radio Miami International. Alla prossima.
1: A me va bene col passaporto.
2: A me va bene lo stesso, perché io faccio con lo stesso impegno questi filmetti, che forse sono più difficili da fare che John Proctor nel Crogiolo, perché quando hai un testo di quel genere sotto sai fare qualcosa, hai un minimo di doti, di capacità. Insomma, non è difficile fare Shakespeare o Miller o Goldoni, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Sì, sì, è più difficile fare,
2: è molto più difficile fare ridere. E io ti ripeto, con lo stesso impegno con cui ho fatto il Crogiolo, posso aver fatto Goldoni, io faccio i miei filmetti.
1: Sei un professionista.
2: Li chiamo così, anche perché io non guadagno molto, non prendo le cifre che prendono i cinque famosi, cioè, quelli dell'OPEC, no? Ormai io ne devo far tanti per bilanciarmi. E anche perché purtroppo delle spese pazzesche, familiari, per tante ragioni, perché se in Italia esistessero delle strutture valide, per esempio per curare dei bambini che non sono normali, non avrei bisogno di fare tutti questi film così indiscriminatamente, senza poter scegliere. Comunque, io sono contento così, la mia carriera per fortuna prosegue.
1: Ma comunque è stato bello che tu abbia puntualizzato la ragione tua privata, familiare, che ti obbliga a fare una carriera che non sempre vorresti scegliere così, insomma. Senti, Stefania, adesso ti farei vedere, non per chiudere, ma insomma, per avvicinarci alla fine, un altro pezzo del balletto Tilt, insomma, che mi pare notevole, sempre con Mancini, Lazaroff. Coma Chi Follis si chiama.
3: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
4: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
5: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

0: I Love Italy con il vostro Andy Mangiarotti. Come state, cari amici e cari amiche? È un po' di tempo che non ci sentiamo. Vi posso raccontare che ho fatto un bellissimo viaggio in Slovenia, ho visitato Lubiana, poi il lago di Bled, incantevole, nonché anche le meravigliose grotte di Postuma. Mi sono trovato molto bene, il cibo è particolare, ricco di zuppe e ricco anche di carne bollita, tra le altre cose. C'è anche la possibilità di assaggiare il goulash, quindi scusate se magari non ero molto presente in questi mesi delle mia trasmissione appunto in lingua italiana. Però siamo tornati qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese, studio di Davola Remai, situato a Broni, per l'appunto nell'Oltrepò Pavese. Io ringrazio, lo vorrei fare, a tutti gli amici che mi hanno scritto, che hanno ricevuto le cartoline QSL, per esattezza un amico del Canton Ticino e un amico della Cina. Mi auguro che l'amico del Canton Ticino abbia ricevuto la nostra cartolina QSL personalizzata, che ho spedito io personalmente, e anche l'amico della Cina, magari lì per arrivare in Cina è un po' più farraginosa la cosa, visto la distanza. Va bene, non perdiamo tempo. Se anche voi volete farci un rapporto di ricezione, vi do tutti i vari riferimenti. Iniziamo con i miei siti. andreamangiarotti.com, da poco aggiornato, lì trovate un po' tutta la mia storia, le mie trasmissioni, che cosa faccio, lì c'è la possibilità di iscrivermi, oppure se preferite potete anche visitare voiceofitaly.it. anche su questo sito trovate tutte le informazioni sulla nostra trasmissione, su Radio Miami in italiano. Poi faremo anche una versione inglese, la sistemeremo un pochino, però dateci il tempo. Per gli amici invece che vogliono farci delle segnalazioni cartacee, vi rimando all'indirizzo di Radio Miami, della radio, PO Box 526852, Miami, Florida 33152, Stati Uniti d'America. Lì potete inviare direttamente le vostre cartoline, le vostre lettere, che vengono esaminate dal nostro caro Jeff White, e potete anche indicare un rapporto di ricezione cartaceo. Sicuramente riceverete anche in questo caso una risposta. E poi abbiamo gli altri contatti, quelli semplici, quelli consoni, diciamo così. La mia mail, che è la stessa, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org, potete scrivere anche una mail per segnalarci il vostro rapporto di ricezione, oppure per segnalarci qualcosa che vi può interessare della trasmissione, oppure qualche tema dell'Italia che possiamo trattare nelle prossime puntate. Noi siamo qui per voi, per accontentarvi come possiamo, con immenso piacere.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: E ora iniziamo a parlare dell'argomento del giorno, un argomento molto divertente, molto gioioso, che ha condizionato l'Italia degli anni 80, fine anni 70, anni 80. Chi di voi non si ricorda il film di Fantozzi, quando Fantozzi alla sera arriva a casa col telecomando, tac tac tac, guarda la TV, c'era il boom delle reti locali e così via, e dopo una certa ora nel film Fantozzi si vedeva che tutti i televisori erano sintonizzati sugli stessi canali che gli ometti guardavano questi programmi per adulti, questi spogliarelli che c'erano, e non solo, anche qualcosa di un po' più spinto, diciamo così, che c'era nell'etere televisivo italiano di fine anni 70 fino a circa gli anni 90. C'era la programmazione di questi film pornografici un pochino censurati, però la maggior parte erano abbastanza crudi e così via, si vedeva proprio un po' tutto, diciamo così. Poi c'è stata una legge che ha cercato di regolamentare un po' la cosa, però non ci sono riusciti, hanno chiuso un occhio, va là, va là, va là. Quindi voi immaginate le realtà locali, le TV locali che c'erano negli anni 70, negli anni 80, oggi ovviamente non ci sono più perché la maggior parte hanno chiuso, come anche del resto le radio. Noi non siamo come gli Stati Uniti, dove c'è veramente una libertà di stampa, di informazione incredibile, ci sono radio, TV, in tutti i paesi. Purtroppo l'Italia non è così, la fanno da padrona i grandi network radiofonici e televisivi, e le radio locali e anche le TV locali oramai si contano proprio sulle dita di una mano. E vi stavo, ora però parliamo dell'argomento che stavo introducendo, un argomento molto simpatico. Le TV locali d'Italia che cosa trasmettevano la notte, beh, oltre le varie televendite? Trasmettevano questi programmi per adulti, queste trasmissioni per un pubblico maschile, diciamo così, lo ricorderete anche nel film Fantozzi. La RAI quindi si trova di fronte a queste TV locali che dopo le 23, anche prima, programmano questi film, addirittura ci sono state anche delle cose comiche, mandavano in onda per errore, magari non hanno trasmesso l'audio di un film porno, mi ricordo, per errore nel pomeriggio di una TV e così via, capitavano queste cose. Però la RAI cosa ha pensato? E qua giustamente perdevano ascolti, perché le TV locali alla notte, insomma, avevano questa programmazione per la maggior parte riservata a un pubblico adulto. Ora però vediamo la RAI come è corsa ai ripari in quegli anni.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: La TV di Stato ha dovuto anche lei cercare di programmare determinate cose. Ovviamente non poteva trasmettere, per determinati motivi che non sto qui a elencarvi, proprio dei film pornografici molto molto spinti. Però la RAI pensò a un programma raffinato, che praticamente era un programma televisivo che magari molti di voi ricordano, chi non lo ricorda ve lo racconto alla radio. Sto parlando del Cappello sulle 23, che era un celebre programma televisivo che si può dire che ha fatto la storia della seconda serata di Rai 2. Venne trasmesso su Rai 2, Rai 1 era improponibile perché, come ben sapete, Rai 1 c'era la Democrazia Cristiana, quindi Rai 2 era già un po' più vicino ai socialisti e così via. Poi c'era la Terza Rete invece, che era più vicina invece al Partito Comunista e così via, quindi Rai 2 già un po' più soft. E allora proposero questa trasmissione che doveva servire proprio da intrattenimento erotico, però non volgare, un erotismo molto raffinato, e si pensò per l'appunto al Cappello sulle 23, che andava in onda il sabato sera di Rai 2. Stiamo parlando del 1983, è andato in onda sino al 1986. Questo spettacolo era veramente unico nel suo genere, perché praticamente ricostruiva le atmosfere attraverso la scenografia, certi dettagli anche di design, trasportava praticamente in televisione un nightclub dell'epoca. Quindi, come ben potete immaginare, c'era questa scenografia particolare con un palco pieno di lucine, c'erano i tavoletti vicino appunto al palco, tutti uomini in smoking, donne di classe e così via. E questo era praticamente il Cappello sulle 23. Hanno creato praticamente in TV un night proprio ambientato nei night degli anni 80. Ovviamente c'erano le spogliarelliste che si vedevano all'incirca verso la fine del programma, con degli spogliarelli molto raffinati e molto, molto carini. Ma non solo, c'erano anche prestigiatori, personaggi della musica, dello spettacolo, il tutto sempre con un tono molto elegante e mai provocatorio, perché la RAI non si poteva permettere, diciamo così, di proporre, tanto per intenderci, delle cose che venivano prodotte nelle realtà locali. Tra le spogliariste più famose, che poi le ritroveremo anche nel cinema del Cappello sulle 23, ricordiamo Serena Grandi, che poi fece anche del cinema, la stessa Pamela Prati, che invece veniva dal cinema italiano, dalla commedia sexy degli anni 70. Poi c'era anche Rosa Fumetto, Dracula Boom Boom, tanto per citarne qualcune. Ma non erano solamente numeri di spogliarello a rendere famoso questo spettacolo, come vi ho detto in precedenza, c'erano anche ospiti musicali di un certo spessore, sia italiani che internazionali, che si presentavano in questa atmosfera proprio da nightclub anni 70-80. Tra gli ospiti più importanti che ha calcato il palco appunto del Cappello sulle 23, come non citare la grande attrice brasiliana Frelinda Bolkan, che spesso era ospite appunto appunto è a cappello sulle 23. Ora vediamo velocemente le varie edizioni. La prima edizione è andata in onda dal 1 gennaio sino al 23 luglio del 1983, era curata da Alberto Argentini e diretta da Fernanda Turvani e da Mauro Macario, con le musiche originali composte da Pino Presti e da Aldo Buonocore. Poi ci fu la seconda stagione, perché la Rai riconfermò questo spettacolo, visto che gli ascolti c'erano. La seconda stagione sono andate in onda 34 puntate, dal 15 ottobre dell'83 sino al 18 agosto dell'84, è stata curata da Alberto Argentini con la direzione musicale di Aldo Buonocore e la regia Mario Landi. Però questa volta la conduzione passò a Paolo Mosca, con la partecipazione di Federico Monti Arduini e dalla cabarettista Livia Cerini. Paolo Mosca è la sua prima conduzione, come vi ho detto si presenta vestito elegantissimo anche lui e attraverso il cappello sulle 23 presenta in modo direi egregio e molto raffinato gli ospiti in studio. Vediamo la terza stagione, che è stata composta da 28 episodi e dal 3 novembre dell'84 sino al 27 luglio dell'85, in questo caso curata da Raul Morales e Nini Di Lauro e diretta da Angelo Zito e Mario Landi, mentre la quarta stagione di 29 puntate dal 9 novembre dell'85 al 27 settembre dell'83 è stata scritta da Fernando Monti Arduini, sempre con Paolo Mosca, Raul Morales e diretto da Raul Morales. E ci fu anche la presentazione di questa volta Rosy Fumetto affiancata a Paolo Mosca e Federico Monti Arduini. Dopodiché il cappello sulle 23 terminò, la Rai decise che oramai era ora di cambiare genere e niente, è terminata la sua avventura attraverso la televisione di Stato e attraverso Rai 2. Il cappello sulle 23 è stato un programma molto carino, ha cercato di fare concorrenza, come vi ho detto in precedenza, alle TV locali che trasmettevano dei contenuti altamente pornografici. La Rai ci è riuscita in modo raffinato, con un erotismo raffinato. È vero che c'erano gli spogliarelli integrali, però avvenivano sempre dopo una certa ora, quando si pensa appunto che il pubblico più giovane fosse a letto, sicuramente. Un programma che ha fatto epoca e questa sera ve l'abbiamo raccontato, o quest'oggi, dipende da quando ci ascoltate, qua su Radio Miami International. Io sono arrivato in fondo, ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato, ringrazio ovviamente Jeff White per avermi concesso di essere qua in vostra compagnia. Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, vi abbraccio tanto, vi auguro ogni bene e scrivetemi con piacere che vi mando le cartoline personalizzate di I Love Italy. Ci sentiamo alla prossima, rimanete su Radio Miami.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com

Solo per voi, eccoci in diretta sul WRMI, questa è Radio Miami International. Io sono Andy Mangiarotti, come state? Tutto bene, cari amici e care amiche? Eccoci ancora in onda dopo un po' di tempo, insomma, che c'è stato uno stop di I Love Italy. Torniamo in diretta. Ovviamente vi ricordiamo che la trasmissione va in onda sulle onde corte e anche su internet. Ci potete ascoltare su Kilohertz 7780 per America Nord Orientale, Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Programma diffuso alla medesima ora anche su Kilohertz 5950 per il Messico e l'America Nord Occidentale. Però siamo in onda anche su Kilohertz 9955, ascoltate, appunto, a Cuba, America Latina, Caraibi e resto del mondo. Come avete passato, insomma, questo periodo? Io mi sono divertito molto e ora sono tornato qua con voi. Una trasmissione veramente veramente ricca quest'oggi, perché ci prodigheremo semplicemente a fare dei saluti. Abbiamo ricevuto un bel po' di rapporti d'ascolto, quindi mi sembra doveroso e giusto salutare gli amici e le amiche che ci hanno ascoltato. Prima però vi ricordo, insomma, tutti i contatti se volete interagire con la trasmissione, anche per ricevere la cartolina QSL personalizzata. Potete scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org oppure visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com oppure scrivere una bellissima lettera o una cartolina all'indirizzo postale di Radio Miami International. L'indirizzo postale della radio è questo: WRMI PO Box 526852 33152 Miami, Florida, Stati Uniti d'America. E ora siamo giunti proprio all'angolo dei saluti, perché ci hanno scritto degli amici della Germania. Ovviamente ho risposto e ho mandato anche la cartolina QSL. Salutiamo in apertura l'amico che ci ha ascoltato sulla frequenza 7780 con un Simpo 25222 e questo amico si chiama Klaus Peter, ci ha ascoltato con una radio Texun S2000. E poi sempre dalla Germania, abbiamo un bel po' di ascolti dalla Germania, quindi mi fa molto piacere. Salutiamo anche l'amico che ci ha ascoltato da Berlino, Jürgen. Jürgen ci segnala un Simpo 44333, sempre sulla frequenza 7780 kHz. E salutiamo un altro amico sempre della Germania, un terzo amico che ci ha ascoltato per l'appunto in quel luogo meraviglioso che è la Germania. Eccolo qua, vediamo se lo riesco a recuperare. Franz, che anche lui ci ha ascoltato nella Germania. Io vi ringrazio per i vostri rapporti d'ascolto, vi ringrazio veramente, perché insomma I Love Italy vive grazie a voi. E la prima canzone è proprio un classico della musica tedesca. Lui è Michael Holm, che ci presenta una canzone che, pensate un po', la miglior canzone in lingua tedesca degli anni 70. Questo brano è intitolato Trinen Lungen Nacht, non so se è giusto, comunque è la cover di Soleado di Daniel Santa Cruz Ensemble. Ringraziamo ancora una volta tutti gli amici della Germania e questo brano è dedicato ai tre amici che ci hanno ascoltato e ci hanno mandato un bellissimo rapporto d'ascolto. Grazie ancora, un salutone a tutti gli amici che ci ascoltano dalla bella Germania. Wunderbar Deutschland, das ist ich liebe dich, Italy, mit Andrea.

0: Sag doch selbst.
1: Duncan, Jürgen, Klaus, Peter, Franz, che ci hanno ascoltato dalla Germania. Questa è I Love Italy, io sono Andrea, state ascoltando insomma la nostra musica che vi proponiamo qua sulla WRMI Radio Miami International con il sottoscritto, programma che potete anche voi insomma prendere parte, potete anche voi prendere parte se vi va, basta scrivere una mail a andrea@mangiarotti.org oppure visitare il mio sito www.andreamangiarotti.com. E su questo brano meraviglioso di musica tedesca introduciamo insomma i saluti per un altro amico che questa volta ci ha ascoltato dall'Italia. Per l'esattezza salutiamo l'amico che ci ha ascoltato da Reggio Emilia, eccolo qua, un saluto a Giorgio che ci ha ascoltato da Reggio Emilia, buongiorno da appassionato di radio di parecchi anni, tutte le sere ascolto le emittenti in onde corte, fra queste anche la WRMI. Noi abbiamo risposto a Giorgio, gli abbiamo mandato anche lei una bellissima cartolina QSL. Grazie ancora amici e amiche per averci scritto, per averci fatto sentire virtualmente la vostra presenza. E ora dedichiamo una canzone anche all'amico Giorgio. Lui è un grande interprete di musica internazionale che, pensate un po', è nato a Reggio Emilia, la città proprio di Giorgio. È nato a Reggio Emilia, poi si è trasferito in Francia e si può dire che nel paese transalpino ha fatto la sua fortuna, perché ha preso parte a molte pellicole cinematografiche sia francesi che italiane e ha cantato canzoni meravigliose. Sto parlando di Sergio Reggiani, se lo volete dire all'italiana, se invece preferite il francese, Serge Reggiani, che quest'oggi ascoltiamo con una canzone meravigliosa, però non composta da lui, composta dal grande Georges Moustaki. Il vero nome era Giuseppe Moustaki, un cantante greco insomma che anche lui ci ha regalato delle canzoni memorabili, ha scritto più di vediamo se mi ricordo, circa più di 300 canzoni interpretate da Edith Piaf, Greco Reggiani, eccetera eccetera. Al nostro amico di Reggio Emilia dedichiamo proprio questa canzone meravigliosa scritta da Moustaki, però interpretata in modo veramente eccelso da Sergio Reggiani da Reggio Emilia.
2: Ma liberté longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé.

0: Meravigliosa, ma liberté, Serge Reggiani o Sergio Reggiani. Questo brano lo dedichiamo all'amico Giorgio che ci ha ascoltato da Reggio nell'Emilia, la stessa città proprio di Sergio Reggiani, quindi ho trovato questo brano e lo voglio dedicare a lui, ma non solo, anche a una cara amica, a sua mamma, a suo marito e al suo cane. Questo brano di Sergio Reggiani lo dedico anche alla mia cara amica Antonella, a sua mamma Mariuccia, a suo marito Giorgio e soprattutto al cane Portus, perché quello è molto molto importante. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, un ringraziamento come sempre a Jeff White per la messa in onda della trasmissione. A Dio piacendo ci ritroveremo prossimamente sempre con I Love Italy. Se vi va scrivetemi e vi mando la nostra cartolina QSL personalizzata. Alla prossima, ciao a tutti, ciao ciao ciao.
1: 亲爱的听众们啊，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。要练习意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it、andreamangiarotti.com 或 wrmi.net， 请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。亲爱的听众们啊，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是

0: E il tempo non passava mai. Mi sentivo così inutile e ridicolo.
1: Sono contento di morire, ma mi dispiace. Mi dispiace di morire, ma sono contento.
0: Ho visto arrivare l'autunno. Potrei dire anche l'ora, alle 4:30 del pomeriggio. A Barbara non avevo detto niente del mio incontro con Adelfo. Era la prima volta che ritenevo un segreto. Per questo facevo fatica a incontrarla.
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presenta Andy Mangiarotti.
3: Welcome. You are listening to the I Love Italy program in Italian, presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.

Eccoci qua pronti, ragazzi. Tutto bene, come state? Benvenuti all'interno di I Love Italy. Siete sempre ovviamente sulla WRMI Radio Miami International. Forse avevo il mixer un pochino troppo alto, non si è ascoltato l'inizio. Rifaccio comunque da capo se non si fosse sentito. Io sono Andrea, o sono il vostro amico Andy. Questa è la WRMI Radio Miami International. La trasmissione che state ascoltando è I Love Italy, in onda su kilohertz 7950, pari a metri 49, su kilohertz 7780, pari a metri 41, e su kilohertz 9955, pari a metri 31. Queste sono le mitiche frequenze di Radio Miami International, la più grande radio commerciale, insomma, che trasmette in tutto il mondo. E per me è un onore, un piacere essere anch'io presente qua nella grande famiglia di Radio Miami International. In apertura spieghiamo un pochino ai nuovi amici che cos'è I Love Italy. I Love Italy è un contenitore che dura 15 minuti, dove si parla di musica, di cinema, di teatro, di arte, insomma di tutto ciò che riguarda l'Italia. L'Italia nel bene, insomma, ricordiamo spesso l'Italia della nostra gioventù. Forse perché eravamo più piccoli, forse perché con i ricordi si va indietro nel tempo e si ricorda il periodo più bello della nostra vita, però questo è, insomma. Parliamo di cinema, parliamo di musica. Se volete potete anche voi interagire scrivendo un'email a andrea@mangiarotti.org, oppure scrivendo tramite posta alla radio che ci ospita, la WRMI, al seguente indirizzo: WRMI PO Box 526852 33 152 Miami, Florida, Stati Uniti d'America. Se volete, insomma, scrivere anche direttamente alla radio per segnalare che ci ascoltate, per segnalare il vostro rapporto d'ascolto e così via. In apertura, visto che parliamo di rapporti d'ascolto, mi sembra giusto salutare Rudolf, che ci ha ascoltato nella Germania, ha ascoltato la precedente puntata e ci ha mandato un'email molto carina, e dice che casualmente ha scoperto Radio Miami e si scusa perché non parla l'italiano. Comunque non è un problema, Rudolf, ci dice, per l'appunto: sarebbe un grande piacere se mi confermate il mio rapporto d'ascolto con una vostra cartolina QSL. Ovviamente non l'abbiamo fatto, abbiamo mandato la cartolina personalizzata di I Love Italy a Rudolf, e Rudolf, che ci ha ascoltato sulla frequenza 7780, ci segnala un simpo 45343. Direi ottimo, veramente ottimo segnale

in Germania e nel nord Europa, quindi Radio Miami veramente alla grande, si ascolta molto bene in molte zone del mondo. E cosa dite, ragazzi? Partiamo con la prima canzone, facciamo festa? E lo so, volete fare festa, eh? La facciamo subito con questo disco storico, questo Purpurri dei loro successi. Loro sono Two Man Sound e questo è il famosissimo disco Samba. E beh, un saluto agli amici che ci ascoltano dal Brasile, dal Cile, dall'Argentina, da Cuba, dalla bellissima Cuba, dal Perù, dagli Stati Uniti e da tutta Latino America.

0: E ragazzi, un caro saluto anche a chi ci ascolta dalla Germania, Deutschland, dalla Francia, dalla Svezia, dalla Russia, dalla Slovacchia. Siete tutti qua su Radio Miami International. Io sono Andrea, state ascoltando I Love Italy, contenitore che vi permette di ascoltare musica internazionale e musica italiana, ma un contenitore proprio curato in lingua italiana, dove parliamo dell'Italia, di quello che accade alla nostra bella nazione. Un saluto a tutti gli amici che sono immigrati all'estero e insomma hanno reso grandi le grandi nazioni dell'estero, tipo gli Stati Uniti, il Belgio, eccetera eccetera. Un saluto a voi. Ora parliamo di cinema, ovviamente cinema italiano. Si è concluso recentemente al Museum of Modern Art di New York, il MoMA, una bellissima retrospettiva che ha quest'anno dedicato le sue porte, il suo museo al grande Ugo Tognazzi. Si è celebrato per l'appunto l'attore cremonese, grande attore ma anche regista, sceneggiatore, che con Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, Alberto Sordi ha costituito un quintetto di talenti irripetibili che hanno segnato l'epoca d'oro del cinema italiano, verissimo. Magari qualcuno di voi ha avuto la fortuna di assistere a questa manifestazione a New York. La scelta del film che il MoMA ha dedicato alla sua retrospettiva è stata quella di La tragedia di un uomo ridicolo, che ha inaugurato per l'appunto la rassegna e vuole ricordare, oltre che a Ugo Tognazzi, anche Bernardo Bertolucci, recentemente scomparso. Quindi, dopo i grandi attori, i grandi registi tipo Pierpaolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, Roberto Rossellini e così via, quest'anno la retrospettiva era dedicata a Ugo Tognazzi, dal titolo Tragedy of a Ridiculous Man, organizzata da Camilla Cormani e Paolo Ruggero per l'Istituto Luce Cinecittà. Il giorno dell'inaugurazione al MoMA di New York era presente la figlia di Tognazzi, Maria Sole, che ha, diciamo così, ricordato suo papà con il documentario a lui dedicato, intitolato Ritratto di mio padre. Una bella mostra che si è conclusa di recente proprio a New York, quindi il cinema italiano sempre più amato all'estero e soprattutto molto amato negli Stati Uniti. Come ben sapete, Martin Scorsese, lui è proprio un fanatico del nostro cinema. E visto che abbiamo parlato di Ugo Tognazzi, abbiamo parlato di questa bella retrospettiva, vi facciamo sentire proprio una canzone composta da Tognazzi. Questa è Risotto amaro, Ugo Tognazzi.
1: Stasera non vedo nessuno. Resterò da solo a casa. Ho già apparecchiato per uno. Mi cucinerò qualcosa. Ho staccato la spina del telefono per godermi la mia tranquillità. E ho invitato i ricordi a farmi visita. E tendo un disco di qualche anno fa.

0: E questo è il grande Ugo Tognazzi, in questo 45 giri, lato A risotto amaro, lato B invece maionese. Ugo Tognazzi è stato un attore molto amato anche in Francia, veramente i francesi gli hanno dato veramente tante onorificenze, l'hanno amato molto, come del resto noi italiani, ma un po' in tutto il mondo è amato il grande Ugo. Noi siamo giunti al termine, come la canzone in sottofondo. Vi ringrazio ancora una volta per aver ascoltato I Love Italy, in questo caso per aver ascoltato la puntata odierna. Io ringrazio come di consueto Jeff White per lo spazio, per avermi permesso insomma di parlare della mia nazione. A Dio piacendo, noi ci ritroveremo prossimamente sempre qua su Radio Miami International, e la finale è proprio dedicato alla festa di Disco Samba. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, e rimanete sempre qua su Radio Miami International.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com

0: sempre puntualissimi su Double RMI, questa è Radio Miami International, WRMI. Siete all'ascolto di I Love Italy, il vostro contenitore di 15 minuti che vi parla in lingua italiana. Alla conduzione e alla regia Andy Mangiarotti, dallo studio dell'Oltre Po' Pavese, qua dislocato a Broni nell'Oltre Po'. Tra le altre cose, Broni è una ridente cittadina dove il noto stilista Giorgio Armani possiede una villa veramente bella, quindi spesso è qua, lo si vede anche tra la gente al mercato, quindi mandiamo un saluto a Giorgio Armani nel caso fosse all'ascolto, chi può dirlo. Siamo su Radio Miami International, sulla frequenza 15.770 kHz e sulla frequenza 7.730 kHz. Ci potete sentire un po' in tutto il mondo, a seconda da dove le poderose onde radio di Radio Miami arrivano. Potete anche voi partecipare alla trasmissione segnalandoci un rapporto di ricezione come fanno molti amici e molte amiche, o semplicemente mandandoci un saluto. Come potete fare? Potete visitare anzitutto il nostro sito voiceofitaly.it, oppure visitare anche il sito di Radio Miami www.wrmi.net. Qui potete appunto fare il vostro rapporto di ricezione telematico tramite il web. Se invece preferite la versione cartacea, potete scrivere direttamente una bella cartolina alla radio e ovviamente riceverete risposta e sarete menzionati negli amici ascoltatori di Radio Miami. In apertura mandiamo un saluto a Lisa Hoffer, che ci fa sapere Jeff White ci ha ascoltato sui 15.770 kHz, ricezione chiara. Lei ha scritto che ha ascoltato Voice of Italy. Certo, il nostro programma si chiama I Love Italy, ma il sito è anche Voice of Italy. Ci ha ascoltato alle ore 5 p.m. di orario di Philadelphia, Pennsylvania. Thank you for listening, Lisa Hoffer. Thank you very much from Andy. This is the show Voice of Italy, I Love Italy. Thank you very much. Grazie a Lisa che ci ha ascoltato dalla bellissima Philadelphia, Pennsylvania, e un saluto a tutti voi che ci ascoltate un po' in giro per il mondo. Quindi ricordate, se volete scriverci per un rapporto di ricezione, voiceofitaly.it, doublerrmi.net, poi abbiamo anche la nostra mail andrea@mangiarotti.org, ma tutto questo ve lo faccio dire in questo modo dalla nostra voce ufficiale.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Ecco qua, se volete avere maggiori informazioni potete scriverci, visitare il nostro sito, noi vi diamo tutte le informazioni del caso. In Italia, piano piano, arriva l'estate, o è già arrivato, visto le temperature, diciamo che è già arrivato l'estate. E cosa capita d'estate in Italia? Ci sono questi bellissimi cinema all'aperto, negli Stati Uniti li chiamano drive-in, qua vengono proprio chiamati cinema all'aperto, spesso con proiezioni nei parchi, luoghi molto belli dove c'è anche la possibilità di ammirare opere ancora su pellicola, proprio su pellicola come si usava negli anni 80. E quest'oggi qua a I Love Italy vi parliamo a grandi linee di un film veramente. Inizialmente era praticamente degli articoli scritti su un giornale, poi questi articoli sono stati trasportati e hanno creato un libro, poi dal libro è stato creato il film. Sto parlando forse di uno dei personaggi più conosciuti, che ha anche cambiato, si può dire, il dizionario italiano con alcuni slang particolari introdotti proprio da questo personaggio. Questa sera qua a I Love Italy di cosa vi parliamo? Ve lo diciamo subito appena dopo il jingle.
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
0: Quest'oggi qua a Radio Miami International vi parliamo di Fantozzi. Fantozzi, questo grande personaggio inventato da questo grandissimo attore che è stato Paolo Villaggio, scomparso qualche anno fa. Fantozzi sicuramente è la sua opera più importante. Vi diamo anche qualche aneddoto, perché è un film talmente conosciuto che secondo me anche in tutto il mondo lo conoscono. Ci sono traduzioni in tantissime lingue di Fantozzi e anche del testo. Fantozzi praticamente era il cognome di un collega di Paolo Villaggio. Paolo Villaggio, prima di diventare attore, presentatore e regista, era un semplice impiegato di una ditta italiana. L'Italy Impianti era una ditta italiana. Fantozzi era proprio un collega di Paolo Villaggio. E questo Fantozzi praticamente si faceva sempre trascinare nelle iniziative paurose che Paolo Villaggio faceva quando lavorava come impiegato in questa ditta. E veniva chiamato proprio da questo suo collega Fantozzi, veniva chiamato erroneamente il Selvaggio. No, perché così, no? Selvaggio. Da questa situazione nascono un continuo storpimento dei cognomi, tipo Fantocci, Fantozzi, Pupazzi e così via, e praticamente si può dire che Villaggio ha avuto questa ispirazione per fare questo film, per creare questo personaggio, proprio da questo suo collega. Poi ci furono altri personaggi che tutti voi conoscete di Paolo Villaggio, Gian Domenico Fracchia, che si vedeva spesso alla Rai TV. Però sicuramente la sua maschera più riuscita è quella di Fantozzi, ma non solo, perché poi Villaggio creò anche questo ragionier Filini, che potremmo definirla, era un pochino la spalla di Fantozzi, colui che lo accompagnava nelle sue avventure particolari, un po' in tutte le sue pellicole. Vediamo le esperienze quindi lavorative di Paolo Villaggio in questa azienda, in questa ditta come impiegato. Sono stati, si può dire, fonte di ispirazione per la scrittura di alcuni racconti proprio pubblicati sull'Europeo. Questi racconti avevano il titolo di Fantozzi, 1971 le prime pubblicazioni, ed erano divertenti. L'Europeo ha avuto delle tirature di copie enormi perché, come si chiama, con questo personaggio faceva ridere un po' gli italiani. Era la prima volta magari che uno acquistava un giornale non per leggere la cronaca, ma bensì per fare due risate. E quindi l'Europeo decise di appunto trasformare questo grande successo editoriale in un libro. E viene, pensate un po', realizzata anche questo libro viene anche venduto in Unione Sovietica ai tempi, quindi immaginate, c'era il comunismo, Fantozzi veniva venduto tranquillamente anche in Unione Sovietica, perché era un personaggio mondiale, superava anche il muro di Berlino, andava oltre e veniva accettato proprio perché lo scopo principale di questo personaggio era raccontare l'italiano medio con i suoi pregi, i suoi difetti, facendo ridere, la gente si alzava e ridendo. Ovviamente cosa è successo? Dopo questo grandissimo successo letterario, che vendette tantissime copie Fantozzi, questo libro, hanno deciso di fare un adattamento al cinema, con protagonista se stesso, proprio Villaggio. Si cercò altri attori tipo Pozzetto, la leggenda narra, ma lui non accettò di fare il personaggio di Fantozzi, quindi prese in mano le redini Paolo Villaggio. Il personaggio di Fantozzi esordisce nei monologhi proprio di Paolo Villaggio, e esordisce anche, si può dire, proprio sul grande schermo. In pratica questo personaggio metteva in evidenza, come potrei definirlo, il servilismo, la mediocrità di certi uomini facendo ridere. Però poi ci furono anche delle situazioni dove Fantozzi ribaltava la situazione, diventando lui stesso, ribellandosi alle regole appunto di questa società. Tutti voi lo conoscete, anche gli amici che ci ascoltano dall'estero sicuramente conoscono Fantozzi. Sono usciti tantissimi film, il primo, quello con alla regia Luigi Sancia del 75, e il secondo, secondo me, sono i più belli, anche perché c'è un cast d'eccezione. Abbiamo Anna Mazzamauro, Gigi Reder, lo stesso Giorgio Anatrelli, purtroppo prematuramente scomparso, che anche lui dà una forma plasma a questo suo personaggio di Carboni. E quindi vediamo un attimo velocemente i vari Fantozzi che sono stati creati da Villaggio e da vari registi. Il primo Fantozzi con la regia di Lucino Salce del 75, bellissimo. Poi c'è il secondo tragico Fantozzi, sempre di Luciano Salce. Fantozzi contro tutti, che vede alla regia Neri Parenti e Paolo Villaggio. Poi c'è Fantozzi subisce ancora di Neri Parenti, e qua prenderà lo scettro Neri Parenti con Super Fantozzi. Fantozzi va in pensione, Fantozzi alla riscossa, Fantozzi in paradiso, Fantozzi il ritorno, e l'ultimo del 99 per la regia di Domenico Saverni è Fantozzi 2000 la cronazione. Però sicuramente i più belli sono Fantozzi, quelli con la regia di Salce, e qualcosa di interessante di Neri Parenti e di Paolo Villaggio. Comunque un po' tutta la saga è divertente, perché ruota attorno a questo personaggio che si saprà sempre, diciamo così, modernizzare, adattarsi al periodo storico, perché inizia con gli anni 70, poi arriva agli anni 80, agli anni 90, alla soglia degli anni 90, e si adatterà sempre. È stato anche un precursore dei tempi, perché in un Fantozzi c'è la scena dove praticamente i lavoratori lavorano gratis, e questo è, si può dire, è stato un'anticipazione dei tempi, perché come ben sapete in Italia c'è anche questo problema del lavoro sottopagato, il nero, e Villaggio è stato veramente un precursore del costume italiano. I film di Fantozzi, con la loro profonda ironia, hanno anticipato proprio anche le tematiche del mobbing nelle grandi aziende, introducendo proprio un vocabolario all'italiana molto particolare, come con degli slang eccezionali, come umano lei, l'aggettivo fantoziano che viene anche riportato nelle enciclopedie e nei dizionari. Oggi anche la stessa espressione alla Fantozzi, che trovate magari nei dizionari italiani, significa di essere proprio come Fantozzi. Curiosamente lo stesso destino è toccato anche all'eterno collega di Fantozzi, Filini, no? Che questo grande attore Gigi Reder, sempre solerte nell'organizzare gite e dopo lavoro, quindi uno quando si pensa a Filini si immedesima in questo personaggio, oppure anche in Calboni, Anatrelli, no? Questo personaggio di un uomo spaccone che si spaccia per miliardario, che conosce qua, conosce là, poi in fondo non conosce nessuno. Quindi io vi invito, se non l'avete mai fatto, non l'avete mai visto, di vedere, se ci ascoltate tutto il mondo, negli Stati Uniti, Fantozzi, questo film che secondo me è uno dei più belli della cinematografia italiana. Se volete farvi una risata, volete scoprire il mondo dell'Italia degli anni 70, 80, 90, ci fermiamo al 1999, guardate Fantozzi e li troverete con umorismo, ironia, satira, un mondo proprio di un'Italia giocosa, paccioccona, divertente, dove tutti si alzavano, andavano al lavoro divertendosi. Oggi magari non è più così, però riscoprite, guardate Fantozzi di Paolo Villaggio, questo grandissimo attore. Io ringrazio ancora una volta Jeff White per avermi concesso di essere in onda qua sulle magiche frequenze di Radio Miami International, Double RMI. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente, sempre qua. Non vi lasciamo con I Love Italy, voiceofitaly.it. Un abbraccio dal vostro Andreone, e ora continuano le trasmissioni di Radio Miami International. Buona vita a tutti, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
3: www.andreamangiarotti.com.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
4: Va ora in onda un programma in lingua italiana.
3: Presented by Andy Mangiarotti. www.andreamangiarotti.com.
5: Love Italy.

0: un ringraziamento al nostro amico Marco Arensi, questo grande cantautore, per la sigla. Bentrovati e benvenuti su Radio Miami International. Questi sono i 15 minuti in lingua italiana di I Love Italy. Alla conduzione, come sempre, Andy Mangiarotti dallo studio dell'Oltrepò Pavese. I Love Italy, vi ricordo, è un contenitore di 15 minuti in onda sulle onde corte, sulle poderose antenne di Double RMI, Radio Miami International, che trasmette in diretta da Okeechobee in Florida. Se volete interagire con la trasmissione, vi ricordo la mia mail, che è la seguente: andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, per richiedere cartoline QSL oppure semplicemente per parlarci un po' di voi. Poi abbiamo i nostri siti web: www.andreamangiarotti.com oppure il sito della trasmissione www.voiceofitaly.it, www.voiceofitaly.it. E poi abbiamo anche il sito della radio che gentilmente ci ospita, www.wrmi.net, il sito di Radio Miami International, per essere informati sulla messa in onda della nostra trasmissione e per scoprire un po' tutte le trasmissioni in tantissime lingue che Radio Miami International da sempre, diciamo così, permette l'ascolto da tutti voi che ci sentite da svariate zone del mondo. Noi siamo in onda sui 15.770 kHz, ma siamo anche in onda sui 7.730 e 5.850 kHz. Anche quest'oggi una bellissima trasmissione del nostro rotocalco che, vi ricordo, dura esattamente 15 minuti. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. Oggi voglio condividere con voi alcune delle lettere che abbiamo ricevuto dai nostri fedeli ascoltatori un po' da tutto il mondo. Vediamo la prima lettera. Egregio signore, sono Peter Goldfink da Morley Drive in Australia. Ah, Peter, un saluto. Ci scrive appunto questo nostro amico australiano e ci dice: sono molto lieto di informarvi che ho ricevuto il vostro programma I Love Italy sabato 25 gennaio 2025 dalle ore 20.45 sino alle ore 21 UTC sulla mitica frequenza del 15.770 kHz trasmesso da Double RMI da Okeechobee in Florida. Allego un breve file audio per mostrare la qualità di ricezione qui dall'Australia occidentale. È stato un piacere ascoltare il vostro programma per la prima volta e spero di poter riceverlo regolarmente. È davvero meraviglioso poter ascoltare di nuovo un programma in onde corte dall'Italia. Grazie veramente, Peter, gentilissimo. E il nostro amico australiano ci segnala un Simpo 4544. La forza del segnale era molto buona, senza interferenze di altre stazioni di trasmissione. Il rumore atmosferico e l'affievolimento del segnale erano veramente minimi. WRMI fornisce un eccellente segnale qui sui 15.770 kHz durante la nostra estate, che dura da dicembre a marzo, tra le 20 e l'una di notte UTC. Il mio ricevitore è un Icom R75 e utilizzo anche un'antenna finale lunga circa 5 metri. Ho apprezzato molto la canzone italiana, sebbene non abbia colto il nome del cantautore. Caro amico Peter, the Italian song is the great artist Massimo Marocchi H. Miedo. This is the song of the Italian artist, Miedo. Ho apprezzato molto la canzone e poi mi dice anche: ho 62 anni e risiedo a Perth, in la capitale appunto dell'Australia occidentale. Sarei molto grato di ricevere la vostra cartolina di conferma. Spero che questo rapporto sia di vostro interesse e vi auguro un continuo successo dalle vostre trasmissioni. Lui mi dice che ci ascolta dal cortile, praticamente ha una postazione nel suo cortile dove riesce a eliminare i vari rumori esterni elettronici, e quindi lui si adopera magari nelle calde notti australiane estive a fare dei bei radioascolti internazionali. Querida oyente, se están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o .wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. E ci ha riscritto anche il nostro amico brasiliano. Ciao Andrea, come stai? Sono Reginaldo Anunziao, scusate se non è corretto il cognome, da Barra Mansa, Brasile. Ho ricevuto la tua lettera ieri, grazie mille per la bellissima cartolina QSL, una splendida immagine di una chiesa. Ho mandato la cartolina QSL direttamente dalla città da dove vi sto parlando qua in Italia, Broni, nell'Oltrepò Pavese. È un piccolo paesino dove si può dire trascorre le sue ferie estive il noto stilista Giorgio Armani. Giorgio Armani è di casa qua a Broni, appunto nell'Oltrepò Pavese, lo studio di Radio Miami International dislocato in Italia. Mi piace molto la musica italiana, mi scrive Reginaldo. Ricordo che il gruppo I Santi California ha avuto un grande successo in Brasile con la canzone Tornerò già nel 1975. Avevo 7 anni, ma me lo ricordo molto bene. Anche l'Italo Disco degli anni 80 ha lasciato un'impronta indelebile nel mio paese. Spero di sentire la prossima trasmissione. Grazie tante, felicità e congratulazioni, Reginaldo da Barra Mansa, Brasil.
1: You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Dalla bella Australia ci trasferiamo alla bellissima e affascinante Cina. Ci scrive il nostro amico Ding Lung dalla città dello Jiangsu, Repubblica Popolare Cinese. Un saluto speciale da lontano oriente, mi dice appunto l'amico Ding Lung. Proprio oggi ho ricevuto con chiarezza il segnale del vostro programma in italiano sulle onde corte dalle ore 01:15 sino alle ore 01:30 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. La qualità del segnale era ottima, l'ascolto chiaro, sebbene con un leggero rumore di fondo. Vorrei tanto ricevere una cartolina QSL, se è possibile anche qualche souvenir con il logo della trasmissione. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricezione 12 febbraio 2025, 01:15, 01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, che ci fa sapere l'amico Ding Lung si ascolta molto bene in Cina. Poi mi dice che ha utilizzato una radio Texun PL300ET con antenna esterna, luogo di ricezione lo Jiangsin, nello Jiangsu, Repubblica Popolare Cinese. Ricezione ordinaria con un po' di rumore di sottofondo. Ci segnala l'amico Ding Lu un Simpo 43444. Apprezzo molto i vostri programmi e spero di ricevere presto una risposta. Oggi è il 15° giorno del primo mese del calendario lunare, festeggiamo la festa delle lanterne, la prima luna piena del nuovo anno. In questo giorno speciale auguro a tutti voi il meglio nella vostra vita, e noi anche a te, caro Don Ling, ti auguriamo il meglio per la tua vita, a te e alla tua bella nazione. E ora ragazzi andiamo avanti con un altro argomento molto molto interessante.
1: 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目, 正在播出的是 Andy Mangiarotti, 要练习意大利编辑部, 请访问一下网站 voiceofitaly.it,
0: andreamangiarotti.com 或 wrmi.net 请享受 I Love Italy 意大利之声，这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
1: Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e ora entriamo nel focus di questo episodio, che non poteva che essere la Santa Quaresima. Il periodo che stiamo vivendo è un periodo di 40 giorni che precede la Pasqua, nella tradizione cristiana, durante il quale si vive un tempo di penitenza, riflessione, preghiera e digiuno. Inizia con il mercoledì delle ceneri e termina il giovedì santo, in preparazione alla celebrazione della risurrezione di Gesù Cristo. È praticamente un momento per avvicinarsi spiritualmente a Dio e rinnovare fede e riflettere sul sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo. Giusto appunto, in conclusione vi voglio leggere un bellissimo passaggio dal Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetti 16 e 21. Quando digiunate, non diventate malinconici, come gli ipocriti, che assumono un'aria triste per far vedere agli altri che digiunano. In verità, vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Non accumulare tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Accumulate invece tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Bellissimo questo passaggio che abbiamo letto da Matteo, capitolo 6, versetti 16-21. E la riflessione finale è che la Quaresima è un tempo di rinascita, un'occasione per spogliarci dal superfluo e ritrovare l'essenziale. Digiuno, preghiera e carità non sono solo pratiche esteriori, ma gesti che trasformano il cuore. È il tempo per ascoltare di più, per amare meglio, per scoprire che il vero tesoro non è ciò che possediamo su questa terra, ma ciò che doniamo all'altro e ciò che troveremo alla casa del Padre. Che questo tempo sia per tutti un cammino di luce, speranza e conversione. Buona Santa Quaresima a tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Io ringrazio Jeff White e Double RMI per lo spazio. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea. Ciao. Un caro saluto a tutti voi.
0: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?

0: Benvenuti e buona estate a tutti da parte di Andy, qua dallo studio dell'Oltrepopavese. Siete tutti all'ascolto di I Love Italy, la trasmissione che parla italiano nel mondo. In apertura, come sempre, un ringraziamento al nostro editore Jeff White, che ci permette di essere in onda su questa storica radio, Radio Miami International, WRMI, che trasmette da Okeechobee in Florida, in tutto il mondo. All'interno di I Love Italy ci sono 15 minuti che parlano italiano nel mondo. Parliamo di storia, di costume, società, cinema, televisione, chi più ne ha più ne metta, il tutto rigorosamente made in Italy. Alla conduzione Andy Mangiarotti. Se volete interagire con me ci sono tanti mezzi per farlo, lo potete fare attraverso il mio sito internet andreamangiarotti.com oppure voiceofitaly.it, lì trovate la mia mail per scrivermi e per segnalarmi magari il vostro rapporto di ricezione, andrea@mangiarotti.org. andrea@mangiarotti.org per segnalare rapporti di ricezione oppure semplicemente per mandarci un saluto. Vi rimando anche al sito di Radio Miami, wrmi.net, lì trovate un link per scrivere il vostro rapporto d'ascolto in formato telematico. Poi c'è anche l'indirizzo di Radio Miami se magari come Andrea siete un pochino vetusti e amate la cara vecchia corrispondenza con la posta ordinaria. Siamo in onda su varie frequenze, le principali sono ovviamente i 15.770 kHz, i 7.730 kHz e i 5.850 kHz. Gli orari di messa in onda sono svariati. Per conoscervi vi rimando al sito appunto di Radio Miami, wrmi.net. Li trovate tutti gli orari di tutte le trasmissioni appunto in onda su Radio Miami. È arrivato ora il momento di leggere qualche rapporto di ricezione che abbiamo ricevuto in queste settimane. Partiamo con il primo rapporto di ricezione. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. La prima mail la riceviamo dal Canada e precisamente da Toronto. Ciao Andrea, ho ascoltato per la prima volta il tuo programma sabato 19 giugno alle ore 4:45 ora locale di Toronto, Canada, sulla frequenza dei 15.770 kHz. Sarebbe bello aumentare la lunghezza del tuo programma per gustarlo più a lungo. Vorrei anche ricevere una cartolina QSL. Grazie mille, Vito Carriero da Wallbridge, Ontario, bellissima zona. Caro Vito, grazie veramente, un abbraccio grande, grazie di cuore per le tue belle parole che mi stimolano ad andare avanti in questa trasmissione, direi molto goliardica e amatoriale. Un saluto speciale a tutta la comunità italiana di Toronto, siete tanti, affezionati e siete come sempre nel nostro cuore, anche qua dall'Italia. La QSL è in arrivo, è in partenza con un aereo della nostra mitica Alitalia, non so se ci sia ancora, penso di no. Comunque grazie ancora caro Vito per il tuo rapporto appunto di ascolto e ora andiamo avanti. Dopo Vito abbiamo una seconda mail che ci viene inviata niente di meno che dalla Cina.
1: 亲爱的听众们，你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目，正在播出的是 Andy Mangiarotti。 要联系意大利编辑部，请访问一下网站 voiceofitaly.it andreamangiarotti.com 或 wrmi.net，请享受 I Love Italy 意大利之声。这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。
0: E dal Canada, come vi ho preannunciato in precedenza, ci spostiamo dalla Cina. Seconda mail di oggi, dallo Jiangsu. Cara Radio Miami, amo l'Italia, ho ricevuto il vostro segnale alle ore 01:15 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz, l'effetto d'ascolto è molto chiaro, uso una radio Texun con antenna esterna, mi piace molto il vostro programma e spero di continuare a lungo ad ascoltarvi, vorrei una QSL cartacea, se è possibile anche un souvenir del logo della radio. Il nostro amico è Ding Lung dallo Jiangsu, provincia dello Jiangsu. Ding Lung spesso e volentieri ci ha scritto un po' a tutte le trasmissioni di Radio Miami International, un ottimo ascoltatore che ci manda sempre dei rapporti d'ascolto molto molto dettagliati, mi ha inviato appunto anche un file audio del suo rapporto di ricezione. Grazie Ding Lun, che bello ricevere la tua voce dalla lontana e amata Cina, un caro saluto da tutta la redazione di I Love Italy a te e al popolo cinese, la cartolina QSL, come si suol dire in questi casi, in questo istante è proprio in volo.
1: You are listening to the Italian language broadcasts of WRMI, Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world.
0: Ed eccomi qua, appena tornato dalle vacanze. Poche settimane fa ho visitato la bellissima Tunisia, in particolare la città di Madia, di Tunisi, di Cartagine. Veramente bella, veramente intriganti, molto molto belle. Mi sono trovato benissimo, è stato un piacere insomma conoscere da vicino il Maghreb, in questo caso la Tunisia. Ho conosciuto un sacco di persone e vi invito veramente a visitare questa terra, perché gli abitanti sono molto gentili, accoglienti, simpatici e vi troverete sicuramente bene. E ovviamente c'è anche un altro rapporto di ricezione, questa volta però il rapporto di ricezione è il mio, avete capito bene, ho monitorato anch'io Radio Miami International dalla città di Madia, per l'esattezza venerdì 18 luglio alle 05 sino alle 05:30 locali, orario appunto della Tunisia, ho sentito Radio Miami International e il mio simpo è 45333. Ovviamente ho registrato anche un file audio che vi faccio ascoltare. Questa è Double RMI dalla Tunisia, dalla città di Madia.
2: In this day and age, in my opinion, this is the latest news from VOR.U, Radio International. Now for the remainder of the broadcast, I'll be balancing out this talk and discussion with some listener requested music. If you are tuned into this broadcast right now, please note that I have no analytics.
0: 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy. 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다.

0: E proprio parlando di italiani all'estero, che oggi vi voglio portare in un luogo speciale. Siamo in Tunisia, appunto recentemente visitata dal sottoscritto, quindi non siamo in Sicilia, anche se la musica potrebbe sembrare. Siamo in Tunisia e anche qui, pensate un po', alle porte di Tunisi c'è un quartiere che un tempo sembrava proprio uscito da un borgo della Sicilia. Avete capito bene. Il posto si chiama La Goulette, ovvero il quartiere dei siciliani. Alla fine degli 800, centinaia di siciliani attraverso il mare cercarono fortuna anche in Tunisia, non solo negli Stati Uniti o magari in Europa, ma avete capito bene, anche in Tunisia. E praticamente si sono insediati in questo quartiere che ai tempi si chiamava per l'appunto il quartiere dei siciliani, una piccola patria dove c'erano scuole italiane, forni siciliani, chiese cattolici e persino processione per Sant'Agata e anche un cibo particolare che mischiava il couscous con la caponata. In questo quartiere è nata anche una delle attrici italiane più belle, Claudia Cardinale, simbolo appunto della bellezza mediterranea, figlia di genitori italiani che erano appunto emigrati alle porte di Tunisi. È una testimonianza vivente di quel ponte tra l'Italia e la Tunisia, tra memoria e identità che comunque quest'oggi non si perdono, anche se il quartiere denominato appunto Goulette, la piccola Sicilia di un tempo, magari oggi non esiste più perché magari non si parla più tanto il dialetto siciliano, però rimangono queste testimonianze di un passato glorioso e meraviglioso quando appunto gli italiani, diciamo così, emigravano un po' in tutto il mondo e persino in Tunisia. Lo ammetto, sono dovuto andare a Tunisi per scoprire questa bella chicca che mi è sembrato doveroso e giusto citarvi qua. I love Italy. Noi siamo arrivati in fondo, io ringrazio ancora una volta Jeff White e tutta la redazione di Radio Miami International per la grande opportunità di parlarvi della mia nazione. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente sempre con un'altra puntata di I love Italy. Da Andy Mangiarotti è tutto, vi saluto e vi ringrazio. Ciao ciao, bye, ciao ciao.
1: www.andreamangiarotti.com.
2: I love Italy. Yeah.

A conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dagli studi dell'Oltrepò Pavese. Resteremo insieme per circa 15 minuti, ospitati sulle poderose antenne di Radio Miami, situate a Okeechobee in Florida. Ci potete sentire su svariate frequenze. Io vi cito le principali: 7730 kHz. I 15.770 kHz, e poi c'è anche un'altra frequenza dei 5.850 kHz. Comunque vi invito sempre a visionare il sito www.wrmi.net, perché il programma potrebbe subire delle variazioni di emissione, quindi date un occhio sempre a www.wrmi.net, oppure potete anche dare un occhio al mio sito www.andreamangiarotti.com oppure www.voiceofitaly.it. Lì trovate tutti i vari riferimenti per ascoltarci un po' di biografia di questa trasmissione. In apertura, come sempre, abbiamo tanti saluti da fare quest'oggi. Saluto e ringrazio ancora una volta Graziano, Andrea e Roberto del programma Spazio Obiettivo di X, in onda ogni domenica mattina alle ore 11 ora italiana, 10 UTC, sulla mitica frequenza dei 9610 kHz di AVR Italia. Quindi saluto Roberto, Graziano e Andrea, perché mi hanno concesso una simpatica chiacchierata domenica 19 novembre 2023. Ora iniziamo a leggere qualche rapporto di ricezione ricevuto. Caro signor Andy Mangiarotti, spero che tutto stia procedendo bene. È stato un piacere ascoltare il tuo programma in italiano qua dall'Australia. Ah, formidabile. Desidero inviare il mio rapporto di ricezione come segue: data della trasmissione 22 novembre 2023, orario di trasmissione 01:15 UTC, 01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, quindi siamo stati ascoltati in Australia. Il simpo che l'amico Bruce Lee ci ha citato è 34333. Poi mi ha menzionato i dettagli dell'ascolto, ciò che ho detto e ciò che ho parlato. Commento finale: qualità sufficiente, nessuna stazione interferente, qualche rumore di fondo, anche se non capisco l'italiano, sono contento di poter ascoltare la tua trasmissione per caso. L'Italia è un paese magnifico, affascinante, davvero molto desiderabile. Ci ha ascoltato con un ricevitore Kiwi SDR, antenna loop full way 80 metri, in allegato un breve file audio registrato appunto il 22 novembre. Ho ascoltato l'audio, è interessante, veramente interessante. Grazie all'amico Bruce Lee. Continuiamo dall'Australia, continuiamo con un altro rapporto di ricezione, questa volta dall'amico cinese. Cara Double RMI, amo l'Italia, sono un ascoltatore dalla Cina, ho ricevuto il segnale del vostro programma in lingua italiana data appunto 4 novembre 2023 alle ore 21 UTC, sino alle 21:15 UTC, sulla frequenza del 15.770 kHz, segnale molto forte, l'effetto di ascolto è molto chiaro. Vorrei chiedere una cartolina QSL cartacea, anche la QSL va benissimo, se ci sono dei souvenir del programma e così via. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricevimento 4 novembre 2023, 21:15 UTC, frequenza 15.770 kHz, apparecchiatura ricevente Radio Texun PL310ET con antenna esterna, luogo di ricezione
lo Jiangjin, provincia dello Jiangsu, Cina. Ricezione ordinaria, riesco a sentire l'audio, ma c'è un po' di rumore di sottofondo. Proprio il mese scorso, ottobre, ho finalmente ricevuto la mia QSL di settembre da parte vostra. Mi piace molto la cartolina con il vostro contenuto. Mi piacciono tutti i programmi della vostra stazione.

0: se potete gentilmente inviarmi un'altra cartolina QSL. E poi l'amico cinese ci ha riscritto, perché io gli ho risposto, è doveroso farlo a tutti gli ascoltatori, e la sua risposta è molto bella, vi vado a leggerla. Caro Andrea, è stato un piacere ricevere una risposta così calorosa e amichevole da parte vostra. Non so quando ho iniziato a nutrire un forte interesse per lei, per i programmi che conduce, nonché per Double RMI. Hai ragione, anche se siamo lontani l'uno dall'altro, perché io gli ho scritto che siamo molto lontani, però la radio ci unisce, i segnali di trasmissione ci collegano strettamente. Attendo con ansia il suo programma ogni sabato alle 21 UTC, domenica alle, appunto, domenica orario cinese. Grazie al suo programma la mia vita si è arricchita, quindi vi ringrazio molto e vi dico sinceramente grazie. Grazie per la vostra compagnia di quest'anno. Sono sicuro che la nostra amicizia durerà per sempre. Come ha detto lei, la Cina e l'Italia sono entrambi paesi antichi con una lunga storia e civiltà. Il rapporto tra i due paesi durerà sicuramente per sempre. Questo è il mio desiderio e quello di tutto il popolo cinese, che ama la pace, bellissima. Spero che nel prossimo 2024 il vostro show migliori sempre di più e che il vostro pubblico cresca. Grazie ancora per aver prodotto e trasmesso un programma così bello, vi auguro tutto il meglio. Auguri dalla Cina. Auguri caro Ding Lun, gentilissimo come sempre. Ora dalla Cina torniamo alla nostra bella Italia, un altro bel rapporto di ricezione, lo vado immediatamente a leggere, rapporto di ricezione per il programma I Love Italy, Double RMI. Buongiorno, ieri sera ho avuto l'opportunità di ascoltare attraverso le trasmissioni di WRMI il vostro programma I Love Italy. Di seguito riporto i dati della mia ricezione, data di ascolto 9 dicembre 2023, orario 21.01 UTC sino alle 21.14 UTC, frequenza dei 15.770 kHz, qualità della ricezione e SIMPO 35222, segnale mediocre, presenza di un forte rumore di falding. Ricezione, utilizzo il Sony ICF201D con antenna filare. Qui i dettagli del programma ascoltato, programma in lingua italiana alle 21.02, annuncio orario e frequenza della trasmissione, indirizzi per rapporti di ricezione e così via. Poi mi ha ricordato quello che ho detto, di che cosa abbiamo parlato, eccetera, eccetera. Gigi Nadali da Milano, grazie veramente anche a te Gigi, e appena possibile spediremo la QSL cartacea, perché adoro, come ben sapete, le QSL cartacee, non certo le cartoline, quelle virtuali. Certo, li mandano moltissime radio, però io sono un personaggio, come si suol dire, all'antica. E ora vi voglio parlare di una cosa molto carina, anche se il promozionale è in inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Comunque adesso poi vi spiego di che cosa si tratta. Lo lanciamo in onda.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now, and let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamandirati.com.
0: E questo era il promozionale che abbiamo fatto in lingua inglese, perché ci ascoltano in tutto il mondo. Però in breve, che cos'è? Ringrazio la mia amica Sara che insieme a me collabora alle trasmissioni di una radio locale italiana, possiamo dire anche il nome, e salutiamo anche gli amici di Radio Cantù FM 89.6 nel caso fossero all'ascolto, sicuramente qualcuno c'è all'ascolto, quindi io li saluto. La nostra Sara di questa radio mi ha dato un'idea. Un giorno mi fa: ma perché non mi fai un jingle per un cliente? Detto, va bene, te lo faccio, però ovviamente non voglio nulla. E ho fatto questo jingle, poi mi è venuto lo spunto, ho pensato, ma perché non facciamo un qualcosa di carino e soprattutto benefico. E allora ho pensato questa cosa: se vi piace la mia voce che state ascoltando, potete contattarmi, ovviamente potremmo fare una breve collaborazione, potrei prestare la mia voce, se vi va, per farvi un jingle, una pubblicità, uno spot e così via. Il ricavato di quello che voi dovreste retribuirmi verrà completamente, assolutamente devoluto in beneficenza dal sottoscritto. Ovviamente sarà tutto tracciato, i vostri soldi verranno da me appunto ricevuti, tracciati, e avrete una copia del tracciamento dell'associazione Ollus o cooperativa benefica a cui vengono destinati i soldi.
1: In a world where every voice can make a difference, yours can change lives. I offer my vocal talents or voiceover services, in short, my voice, for radio spots, promotional content, and jingles, with the entire compensation donated to charitable works. Your promotion will not only sound good, but will also do good. Together, we can turn every word into a step towards a noble cause. Contact me now. And let's unite our voices for the common good.
2: www.andreamandirati.com.
0: Grazie ancora per avermi ascoltato, io sono arrivato in fondo, ringrazio Jeff White e tutti voi per avermi ascoltato ancora quest'oggi qua da Double RMI. A Dio piacendo ci sentiamo prossimamente, sempre con un nuovo episodio, un nuovo appuntamento di I Love Italy. Buongiorno a tutti o buona nottata, dipende da quando ci ascoltate nella vostra nazione. Grazie ancora Jeff e un salutone e un abbraccione dal vostro Andy Mangiarotti. Ciao ciao, grazie, ciao.
3: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
4: This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it.
2: www.andreamangiarotti.com

Benvenuti a tutti a I Love Italy, i vostri 15 minuti in lingua italiana su Radio Miami International. Un saluto a tutti da parte di Andy Mangiarotti. In apertura vorrei salutare Gioacchino Stallone di Marsala, che ci ha inviato un rapporto di ricezione, Antonello Urbani con il suo codice da radioamatore IK0PHU da Civitavecchia, Roma, e Francesco dalla Valtellina vicino a Sondrio, il suo codice di radioamatore è IW2DBM. Una puntata particolare questa di I Love Italy. Ricordiamo con grande affetto un mio caro amico e anche un caro amico magari di qualche ascoltatore radioamatore italiano, Graziano Braga, identificativo IW2DOF, che purtroppo ha raggiunto la casa del padre